0: cose che da noi non puoi fare. Cioè, questo è un alibi. Abbiamo sbagliato a comprarlo. Cioè, non manca di rispetto, però lui non è all'altezza. Cioè, in due anni ha giocato mezzala, tre quarti, centrocampista centrale, a due, a tre, davanti, a destra, a sinistra, in difesa, ha giocato ovunque, non ne ha azzeccata mezza, non ne ha azzeccata mezza. Quindi onestamente io direi che è forse più con Meinas che in questo momento, al posto che cercare alibi o nascondersi dietro alibi di ex compagni, possa dire ho fallito, non sono all'altezza della Juve. Cioè, io adesso mi aspetto questo da con Meinas, eh. Cioè,
1: allora, evidentemente ci sono dei giocatori che poi quando raggiungono quel traguardo si cullano e sicuramente non sono giocatori al centro delle grandi squadre, perché Douglas Luiz è un esempio. Io seguivo la Premier avendo, vabbè, non faccio nomi delle emittenti televisiva, l'Aston Villa, Douglas Luiz in quella Aston Villa era al centro totalmente della squadra, poi va alla Juve e si perde, perché poi ritorna all'Aston Villa, va al Nottingham, un giocatore che si è perso totalmente. Quindi evidentemente Pop Menes fa parte di, come hai detto tu, di quei giocatori che poi quando cambiano squadra improvvisamente sentono il peso di l'alzamento di livello, sicuramente.
0: Dai, Graziano, l'ultima proprio su Douglas, che facciamo? Sei partito, diamo un'opportunità a Douglas o troviamo una squadra anche a Douglas?
1: Ma le opportunità se le ha avute anche adesso che è andato in breve. Io ero un grande fan, ero felicissimo quando è arrivato, però quando vesti quella maglia è già la prima volta, non si parla che non ti alleni bene, non, ogni volta che entri hai la testa da altre parti. È anche vero che sentivo la tua trasmissione di ieri, parlavi di una differenza di atteggiamento fra Cupo Menes e Douglas Luiz, almeno Douglas Luiz quando è entrato in campo, quelle piccole cose, il tiro da fuori, c'è stata una partita che ha tentato anche una rovesciata, almeno qualcosa ha cercato di farla. Quindi intanto vai in ritiro con noi, a quanto ho capito, quindi proviamolo. Ma mi sono arreso all'idea che andrà anche lui via in prestito,
0: vedremo. Grazie Graziano, vai a fare un bel bagno per noi.
1: Io vado in pizzeria a lavorare, quindi è difficile che andrà.
0: Allora farò domani mattina. Domani mattina.
1: Una buona giornata.
0: Ciao Graziano, un abbraccio. Allora leggiamo
2: una
0: un po'.
2: Pizza. Farà una pizza radio bianconera.
0: Sì. Graziano, se sei ancora all'ascolto, fai una pizza radio bianconera. Come la facciamo una pizza radio bianconera?
2: Allora, sicuramente il nero di seppia. Non so se ci sta bene sulla pizza.
0: Facciamo l'impasto nero a carbone, l'impasto a carbone.
2: Impasto nero, cioè esiste.
0: Esatto.
2: Allora, mettiamo una bella stracciatella bianca sopra.
0: Sì, ci sta.
2: E poi qualche decorazione a sua scelta, a suo gusto.
0: Sì. Adesso.
2: Quella faccia mi dice che hai fame.
0: Stavo pensando alla pizza di Radio Bianconera. Stavo pensando a quella pizza. Se avete voglia anche di fare delle idee per la pizza di Radio Bianconera, lo so, noi veniamo a degustare, anzi, no, perché qua non ce la possono spedire la pizza. Vabbè, le foto sì, però. Artus, se non riesci a venderlo e rinnovare un altro anno, ti ritrovi con lo stesso problema, quindi tenerlo e portarlo a scadenza. Ragazzi, Vincenzo, e dare Luiz in prestito che puoi farlo. No, ma non è una questione, non è che sono matti e che rinnovano i contratti perché poi alla fine hanno voglia di regalare soldi ad Arthur. Quando li rinnovi, ed era capitato al Malaca Martinez, perché hai un residuo di bilancio per non fare le minusvalenze, li porti fino a un certo punto, quando poi arrivi e non fai una minusvalenza, quindi aumenti perché devi cercare di risolvere questa problematica. Io non so a livello di bilancio ancora se Arthur pesa qualcosina, credo di no. Però insomma troveranno una soluzione anche per lui, e per il rischio che Douglas Luiz possa diventare una versione moderna, recente, l'ultimissima versione di Arthur, c'è, cioè, uguale con Meinas, è uguale Openda. E queste sono le... quando spendi tot milioni di euro per giocatori e poi li sbagli clamorosamente, è difficilissimo. Poi vabbè, Douglas Luiz sono passati 2 anni, quindi non è solo un anno negativo, ma sono diventati 2, quindi col secondo anno negativo adesso intorno a lui c'è il deserto proprio, cioè il deserto, cioè apri la porta per vedere, no, gli acquirenti di Douglas Luiz, trovi nessuno, trovi le palle di fieno. che arriva, cioè sei nel deserto più totale. E poi invece per Comenius io tendo a credere che sarà la stessa cosa. Sarà esattamente la stessa cosa. Allora, cosa ne pensi dell'operazione del Como di Nico Paz? Il nostro problema principale in questi anni è stata la presenza di Locatelli nel centrocampo. La presenza di Cambiaso come terzino sinistro, Vlahovic come attaccante. Il problema del serbo finalmente lo abbiamo scampato. Purtroppo gli altri due li abbiamo ancora. Speriamo di risolvere questi problemi al più presto. Non sarà facile, Alessandro da Taormina. Allora, su Cambiaso sono estremamente d'accordo. Io su Locatelli, pur non essendo un suo grandissimo fan, ormai lo sapete da tanto tempo, credo che si può giocare con Locatelli, ma non devi utilizzare Locatelli da testa pensante del tuo centrocampo. Credo che sia poi non parliamo di spostare a mezzala, robe, giochiamo a due. Il centrocampo te lo dividi, la palla però la tocca più l'altro. La tocca più l'altro e a Locatelli fai fare una cosa che secondo me nell'ultimo periodo fa anche molto bene, l'intercetto. L'intercetto lo fa bene, è bravo nell'andare a prendersi la palla, nel strapparla via, nel lottare. E ci sono delle cose che a me non piacciono tanto, però da quel punto di vista lì secondo me lo fa bene. E allora metti qualcuno a fianco a lui che possa toccare il doppio dei suoi palloni e allora la squadra inizia a girare. Però su Cambiaso sono netto come te, su invece Locatelli no, perché comunque la stagione di Cambiaso rispetto alla stagione di Locatelli per me è molto diversa. La stagione di Cambiaso è totalmente negativa, la stagione di Locatelli non è totalmente negativa, anzi Locatelli secondo me in questa stagione strappa un 6, 6 e mezzo, ha degli errori e delle robe, però Locatelli non ha fatto una brutta stagione, cioè la brutta stagione la fa la Juve, però Locatelli di per sé qualcosa ha fatto vedere. Allora ragazzi, sui parametri zero in questo momento non prendiamo in considerazione nessuno, perché i parametri zero se si va forte si va da luglio in avanti, quindi da mercoledì i parametri zero credo che tanti troveranno squadra. Quindi perché non si è preso in considerazione Brandt da nessuno? Perché ora devi mettere a posto il bilancio vecchio. Poi dal 1 luglio inizierà, secondo me inizierete a vedere tanti giocatori a zero, iniziare a prendere, a trovare squadra, perché da lì si inizia a fare sul serio. Poi ci sono i club come Real Madrid che insomma non ha problemi di soldi, o club della Premier che allora possono permettersi di fare un mercato faraonico. Volevo dire invece di Nico Paz, cosa ne penso? Penso che il Como abbia fatto benissimo, perché è un acquisto generazionale. Ecco, ne parlavo stamattina con mia sorella. Se Paz fosse andato all'Inter era un problema serio. Serio, secondo me. Molto serio, perché essendo un acquisto generazionale, quindi un acquisto di alto livello, giovane, può essere un uomo copertina, può essere un giocatore che puoi rivendere, è un investimento sicuro, certo. La differenza nostra è che negli anni noi siamo andati dai 26enne col massimo di carriera, quindi all'Atalanta, alla Aston Villa, li abbiamo strapagati, e una volta che li hai strapagati col massimo livello loro in carriera, poi appena abbassi il livello la valutazione precipita e sei in una situazione terribile. Invece Paz è generazionale, giovane, una nuova immagine, e l'hanno preso a 60 milioni di euro, quindi ha fatto un investimento. Io credo che a quel punto il Como oggi dovrà poi pensare di fare una cessione, ha tanti giocatori per fare una cessione, quindi comunque rimettere a posto la situazione Paz dal punto di vista dei conti, perché anche loro adesso hanno il fair play finanziario, quindi qualcosa dovranno equilibrare per questo investimento su Paz o togliere qualcosina da quello che avevano in mente. Però diciamo che hanno dovuto accettare la situazione con Real Madrid, ma comunque il Como, nel bene e nel male, che sia Real Madrid o Premier, quella cosa lì, quell'investimento lì ci rientra. Perciò per me quella è una soluzione intelligente, molto molto intelligente. Hanno fatto molto molto bene e hanno dato un segnale di forza. Se l'avesse fatto l'Inter sei stato un pochettino più preoccupato, perché comunque voleva dire che l'Inter aveva la possibilità di prendersi il miglior giovane che gioca in Italia, e comunque in una squadra che ha vinto lo scudetto col miglior giocatore in prospettiva in Italia, io credo che Yıldız sia più forte, però in questo momento comunque da acquistare era il più forte, spero di essermi spiegato bene. Ecco, allora a questo punto qua credo che sarebbe stato un problema per tutti. Per il Como, onestamente, credo che non abbia ancora ambizione di lottare per lo scudetto, però comunque il Como lancia un segnale molto forte al campionato oggi. Questo è ovvio. Allora, leggiamo il messaggio di Gianluca da Cesena. Bisogna puntare su Undur, Ruggeri, Bartesaghi, Coleoscio, Ripani, Comuzzo, Pisilli, Manè. Tutti giovani calciatori emergenti. Ce ne sono anche altri. A me piace tantissimo Liberali. Allora, a me Comuzzo non piace, tra l'altro. Pisilli non è in uscita alla Roma. Manè gioca al Borussia Dortmund. Bartesaghi non è in uscita al Milan. Gli unici dove secondo me sei già molto in ritardo, molto in ritardo, sono Coleoscio, Ruggeri e Ndur. Ma Ndur, adesso se vai dalla Fiorentina, sono 30, sono 25-30. E Ruggeri comunque devi prendere lo scorso anno, ma se avessimo preso Ruggeri a 20 milioni di euro lo scorso anno, qua qualcuno sarebbe veramente imbestialito. Coleoscio, ne parlavamo prima delle amichevoli, perché lo scorso anno, addirittura lo scorso anno nell'Europeo Under 21, ho parlato di Coleoscio, però Coleoscio non l'ha considerato nessuno, addirittura quest'anno ha cambiato due squadre e in nessuna delle due squadre è arrivato in Italia. Quindi su Coleoscio tutto il sistema calcio italiano si è fatto un bel pisolino. Ora Coleoscio costa un pochettino di più, però ecco, io lo trovo molto interessante, molto molto interessante Coleoscio. Di quelli che hai nominato insieme a Ndur, le trovi i giocatori più interessanti. Più interessante. Parliamone noi prima che ne parlino gli altri. Ma Brozovic in scadenza, vale lo stesso discorso di tanti giocatori in Arabia, caro Luca. Bisogna capire che tipo di giocatore è diventato Brozovic. Bisogna capire se ha ancora il fuoco dentro, come sta, se ha voglia di tornare in Europa. Ecco, i segnali che ho visto in questo mondiale da che sì, mi sembrano dei segnali interessanti, dei segnali di un giocatore di alto livello, però bisogna valutare sempre tante tante cose e bisogna parlare con i giocatori, bisogna capire se per loro l'opportunità Juve è un'opportunità bella per tornare a giocare ad alto livello o se la Juventus è solo un contratto, è una sede per svernare gli ultimi anni di carriera. Ecco, quando arrivi dall'Arabia Saudita devi capire tante di queste cose. È sempre un azzardo molto, molto difficile e che insomma a me preoccupa un pochettino. Cioè bisogna capire, ecco, da che sì sono arrivati dei segnali secondo me interessanti dal punto di vista della condizione fisica. Non so in questo momento la condizione di Brozovic, ecco, quindi qua dobbiamo valutare. Allora, buonasera Camillo, hai palesato in varie occasioni grande stima nei confronti del gioco espresso alle Botka. Che altri nomi ti vengono in mente di giocatori simili e che possano ovviamente rientrare nei parametri economici della Juventus? E questa è la parte più difficile, caro Rocco D'Aragusa, perché il regista centrale, uomo d'ordine è rarissimo. Considerate che l'Italia, che ha un centrocampo super, perché l'Italia ha un centrocampo super, perché quando hai Tonali e hai Tonali e Barella, che sono due giocatori di altissimo livello, hai un centrocampo super, più anche altri che sono in rampa di lancio, ottimi giocatori, ecco, non hanno un regista, infatti il regista lo fa Locatelli. Quindi anche adesso, no, se guardate la Francia, che ha una squadra super mega top, non ha un regista di alto livello, perché Tchouaméni non è un regista, Manu Koné della Roma non è un regista, Rabiot non è un regista, non hanno l'uomo d'ordine che alla Lobotka fa uscire la palla. È un giocatore che lo fa molto molto bene, molto molto bene, e Kimmich, anche se può giocare anche terzino, Pavlovic, anche sempre della Germania, è uno che può giocare lì bene uomo d'ordine, però sono già due giocatori di altissimo livello, inarrivabili. E sto pensando, no, guardate il Brasile non ha un regista di qualità, eppure sì, ha Bruno Guimarães, però non è proprio un regista alla Lobotka, e sta cambiando quel ruolo lì, perché devi fare tante cose insieme. Quando ne trovi uno, poi difficilmente lo vendi. Tra l'altro Stiller, che mi piace molto con quelle caratteristiche, nella Germania non gioca. Ci sono dei centrocampisti che riescono a farlo palesando, no, strapotere fisico, tecnica, inserimento. Mecha, di cui abbiamo parlato la scorsa estate, ci ha fatto pure gol con la Germania, è un giocatore di quel livello lì. È difficile, devi andare a cercare. Io quello che posso dirti, Rocco, che non faccio lo scout, purtroppo, perché è un bel lavoro, ma secondo me la chiave non deve essere quelli che scopriamo noi guardando le partite. La Juve deve andare a trovare quelli che giocano da ragazzini. Da ragazzini nei campi, come ha detto ieri Romeo Agresti qua. Devi andare a prendere Hausen quando gioca nelle giovanili del Malaga. È lì che fa la differenza. Perché è lì che tu trovi il talento. E noi dobbiamo tornare a fare quella roba lì. Poi, ovvio, magari fare un lavoro ben fatto come il Como con Perrone, che è un giocatore che a me piace tantissimo, che è andato a prenderselo al City. Ecco, andare a provare a fare quel tipo di operazione lì dove riesci a creare valore. Però quelle operazioni lì è ovvio che sono complesse, perché portano sempre una dose di rischio. Noi andiamo molto più sul nome che sul talento di per sé. A tra poco!
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis in regia, abbiamo il nostro Manuel Moroni. Alessandro da Capena ha scritto un messaggio che adesso farò leggere al papà dell'interessato, perché ha scritto: secondo me Pioli dell'Under 16 diventerà un grande regista, e nell'ufficio a fianco al nostro, l'editore di Juventus News 24, e qua, e quindi farò leggere sicuramente il messaggio per suo figlio, che ha vinto lo scudetto. Infatti l'altro giorno era tutto felice giustamente per un traguardo bellissimo, quindi ti porterò poi i saluti del papà di Pioli. Allora, ma tecnicamente come fa il Como a spendere 60 milioni per Paz col fatturato che si ritrova? Adesso è bloccato dal fair play finanziario, quindi dovrà dimostrare di poter fare un acquisto per le entrate ed essere sostenibile. Quindi come farà? Ragazzi, io mi aspetto che il Como da qui a 2 mesi venda un giocatore, venda o Baturina o non lo so, Perrone o qualcun altro, e possa vendere un giocatore e a quel punto finanziarsi Paz. E hanno studiato, perché da quello che leggevo oggi hanno studiato i costi di questa operazione. So che i 60 milioni sono pagabili in 4 anni, e quindi adesso cercherà di trovare una soluzione legata a finanziarsi questa macro operazione. Avranno studiato da un punto di vista anche del futuro la possibilità di guadagnarci tanto su Nico Paz, e a questo punto credo che loro faranno tutti dei conti, dei sacrifici. C'è Diao, c'è Baturina, c'è Perrone, altri giocatori, che Duvicas potrebbe comunque vendere per finanziare quell'acquisto lì, e poi chi altro può vendere il Comi. Sembrano loro i giocatori più spendibili per una cessione, quindi da questo punto di vista faranno una cessione, credo, e insomma dimostreranno di avere le entrate lecite per fare un'operazione del genere. Ecco, questo è il fair play finanziario, ecco, perché a livello di sponsorizzazioni, a livello di stadio, di entrate dal campionato a poco, anche se loro, a differenza nostra, comunque hanno i soldi alla Champions. E questo sicuramente porta loro a avere possono fare un mercato migliore del nostro sicuramente in questo momento. Poi magari noi lo faremo con le idee, dopo tanti anni magari noi lo faremo con le idee, e allora a quel punto lì cercheremo, no, di fare le cose per bene, cercando delle soluzioni con pochi soldi. Quest'anno il nostro mood deve essere questo, se no, ragazzi, in un'altra epoca, non lo so, Dibu Martinez probabilmente sarebbe già alla Juve. Ora dobbiamo pensarci 100 volte in più. Come regista con personalità Goretzka, cosa ne pensate? Non è proprio quel regista che dicevo, è sicuramente un grande centrocampista.

anche a loro, ecco, il mercato del Como, spendi e espandi, anche se poi alla fine i giocatori sono andati a cercarseli, però hanno speso, ecco, finirà e credo che questo magari macro investimento che hanno fatto su Nico Paz porterà a fare molto meno mercato, quindi magari cercheranno delle soluzioni più low cost sugli esterni, sui terzini, perché insomma hanno già speso parecchio. Però intanto loro hanno anche i soldi della Champions, loro hanno delle possibilità e in questo momento per loro è più facile. Vi ho detto anche già solo tre nomi, con questi tre nomi che vi ho fatto comunque un gruzzoletto lo tiri fuori, ecco. Hanno meno problemi dei nostri, ecco. Purtroppo noi abbiamo sbagliato tanto e quando sbagli tante volte, no, consecutivamente, la situazione è un pochettino più difficile, ecco, questo. Ma lo sappiamo, la cosa che posso dirvi è che tutti noi e anche voi siamo consapevoli di queste difficoltà, ecco. Non sto vedendo messaggi da asini che volano o robe varie. Lo sappiamo e affronteremo tutto cercando di ovviare a queste difficoltà oggettive. Allora, come Davide D'Ataggio, ho una domanda da farti. A questo punto, secondo te, è la volta decisiva per Colo alla Juve? Sai, tutti dicono che non è un granché, ma secondo me è l'uomo giusto e ha delle potenzialità importanti con la via di riscatto che ha sicuramente farà benissimo. Ma io sul valore di Colo, lo sapete, io sono team Colo, ho sempre stato team Colo e non faccio un passo indietro. A me piace, lo trovo un giocatore forte, non ho bisogno di un nome, a parte che non saprei neanche un grande nome da dire wow. Lui mi piace tantissimo, cioè ho dei giocatori che mi piacciono tantissimo, però Colo mi piace. E il discorso è legato invece alla volta buona, ma la volta buona in questo momento qua, l'ho detto anche stamattina sia a Vincenzo Marangio su TMV Radio che a Claudio nella sua rassegna stampa, dobbiamo dire una cosa che per voi è un pochettino particolare, perché voi siete tifosi della Juventus, quindi delle dirigenze, delle difficoltà, delle robe generali vi interessa meno di zero, giustamente. Però Colo è un giocatore che cioè è una trattativa quella di Colo alla Juventus che hanno fatto tre dirigenti diversi, Giuntoli, Comolli e Carnevali. Quindi Giuntoli non è riuscito a concretizzarla, ma era ben messo. Comolli ha fatto i disastri che tutti noi sappiamo, perché Comolli ha fatto dei disastri con il giocatore e con il Paris Saint-Germain, non solo con il Paris Saint-Germain. E allora il discorso è che adesso Carnevali ha dovuto riaprire tutto. Ha dovuto andare dall'agente di Colomani, parlare con l'agente di Colomani, cercare una soluzione con la gente e l'ha trovata. E poi recuperare tutto con il Paris Saint-Germain cercando, no, di arrivare ad Ama. Quindi, anche se noi ne stiamo parlando ininterrottamente da 2 anni, questa è una trattativa completamente nuova. Non è che Carnevali ha ereditato il lavoro di Comolli. No, Carnevali ne ha fatto proprio un altro. Completamente diverso. Però noi sono 2 anni che stiamo parlando di Colomani. Questa è una mini differenza, ma sostanziale. E sarà la volta buona. Me lo auguro per lui. Perché è per noi, perché non ne posso più di parlare ancora di Colomani. Almeno nel bene e nel male, arriviamo a una soluzione e andiamo avanti. Però non starò certo qua a farvi trasmissione e trasmissione su Colomoni, Colomoni, Colomoni. Ora dobbiamo solo capire. Si chiude? Non si chiude. Arriva? Non arriva. Hai l'accordo col giocatore? Devi andare a trattare. Se va bene, bene. Se non va bene, cercheremo un'altra punta. Allora, leggiamo qualcosina. Ah sì, Cinzia, ovviamente tutta la mia spiegazione dei problemi del centrocampo, che non abbiamo tanti soldi, che siamo bloccati da Arthur, Douglas Luiz e Comeynes, arriva e fa: ma non possiamo prendere noi Perrone? Ragazzi, in questo momento qua noi non abbiamo le possibilità economiche per andare a prendere Perrone. Anche a me sarebbe piaciuto vedere la Juve pronta ad infilarsi nella trattativa Como Real per Paz. Sarebbe stato bellissimo, fantastico, ma in questo momento noi non abbiamo quella potenzialità lì perché siamo con delle difficoltà oggettive numeriche, cioè a livello di bilancio.

0: cioè, quei giocatori lì noi non li utilizziamo, ma pesano tanto, hanno ingaggi pesanti, sono un problema e le prospettive di vendere tutti e tre sono basse, molto basse. Manu, venga da te, in vocale.
1: Ciao Camillo, Marco a Roma. Ascolta, riusciresti veramente in maniera un po' più semplice a spiegarmi come mai il Chelsea, che ho letto che ha un casino di debiti e altre situazioni veramente non buone, molto peggiori dell'Inter, ho letto almeno, riesca ad acquistare per tutti questi soldi il difensore, insomma, Palestra. Ho letto un articolo dove veramente non si capiva benissimo, però volevo capire un po' se veramente tu eri al corrente di queste situazioni del Chelsea in questo caso, per capire un po' meglio come mai anche pieni di debiti, anche se sicuramente con un fatto.
0: Va bene. Ricordatevi 45 secondi perché la stai... Avevo capito benissimo la tua domanda. Guarda, sostanzialmente Chelsea dal punto di vista anche del fair play finanziario sta abbastanza fregando, perché comunque non ha pagato delle multe, ma non ha rispettato dei parametri, lo stavo sentendo, e non hanno mai bloccato il mercato del Chelsea. Aveva grossi limiti dal punto di vista non dei debiti, perché i debiti sono una cosa, il fair play finanziario è un'altra. Ecco, sui debiti io credo che il Chelsea abbia una proprietà talmente ricca e milionaria che poi in qualche modo ovvieranno a delle situazioni, anche se poi comunque non è che puoi fare determinate cose. Ecco, tipo Luca non ha per niente capito il discorso attuale del calcio, perché dice: ma visto che siamo senza un becco di un quattino, perché il Can non cede a Tether? Ma non è che se cede il Can a Tether può arrivare e dire: metto 500 milioni di euro nel mercato. No, non si può fare così adesso. Non si può fare così. Tu devi dimostrare che attraverso le entrate del club tu puoi riuscire a fare un mercato del genere. Quindi se il tuo fatturato è molto elevato, allora a quel punto potrai permettere di mostrare che una parte deve andare, può andare al mercato. Non puoi dire: arriva Tether e ti caccia 1 miliardo di euro tutto sul mercato. Non si può più fare questa cosa, non si può più fare. E tra l'altro il Can l'ha messo 1 miliardo, ha messo, quindi ecco, questa è una cosa che qualcuno dice: ma perché non mette 500 milioni di euro e non compra? No, non puoi. E il Chelsea comunque, dal punto di vista del brand, dal punto di vista della Premier League, dal punto di vista dello stadio, dal punto di vista degli sponsor, perché fa parte della Premier League, ha talmente tanti introiti che può permettersi di dire: io compro Palestra anche se arrivo non in campionato, perché ha quelle entrate lì. Poi nel corso degli anni comunque il Chelsea ha anche evitato il fair play finanziario, quello pagherà delle multe, poi se continuerà così credo che a breve glielo bloccheranno al mercato, ma in questo momento comunque il Chelsea con gli introiti della Premier può serenamente spendere 60 milioni di euro per Palestra. Poi tra l'altro comunque il Chelsea comunque qualcuno lo vende anche bene, io credo che quest'estate potrebbe vendere Enzo Fernandez, e allora già che pareggi subito, perché se comunque compri e vendi comunque pareggi abbastanza. Spero di averti spiegato abbastanza bene questo tipo di situazione. Allora, Camillo, sai se ma è vero che Comolli ha rifiutato 7 milioni e mezzo per Arthur perché ne voleva 10? No, questo non mi risulta. Allora, se Colomoni è un pacco, 5 anni di contratto, speriamo di azzeccarne almeno uno una volta. E dai, ascoltiamo un altro vocale.
2: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, Forza Juve. Sì, sul mercato bisogna intanto cominciare a cedere a qualcuno, capire se possono arrivare delle offerte per Open Da o per David, a seconda di chi Spalletti voglia vendere. Ma la stessa cosa per tutti i giocatori nei vari reparti che abbiamo, per cui vediamo un po' chi andiamo a cedere. Per gli acquisti, Colomani comunque sta sempre diventando la stessa telenovela. Vedremo se riusciremo a comprarlo, però tanto l'ostacolo principale rimane comunque la società del Paris Saint Germain, e nel frattempo poi cerchiamo di comprare qualcun altro appena si potrà.
0: Caduto Luca, è caduto nella finale, secondo me è caduto il telefono, Luca mentre voleva dire le sue cose. Altro vocale.
3: Sono Paolo da Ferrara. Su Colomani potrei anche essere d'accordo, conosce anche l'ambiente, anche se non sono entusiasta di questo giocatore. Comunque, vabbè, è un buonissimo giocatore, ci può dare una mano. Ma in attacco, cosa ne pensi di Undav dello Stoccarda? Soprattutto di Pellegrino, che secondo me è quello che assomiglia molto, molto a Vlahovic. Cosa ne pensi? Poi quando riguarda la porta, io ho preferito Dibu Martinez, tanto per cattiveria che assima è assoluta personalità. E poi Lucumini piace moltissimo. Cosa ne pensi? E forse io sono fino alla fine.
0: Ah, ma sono tutti buoni nomi. A me Lucumini piace da tanto tempo, ne parlo da anni, mi piace. È anche uno dei miei pupilli a livello fantacalcistico, quindi lui mi piace, Dibu mi piace, anche se... secondo me l'operazione di Bu è una di quelle che anni fa ci ha fatto male, molto male, però tra i nomi che stanno venendo fuori mi sembra quello più forte. E poi su Pellegrino e Undav, io credo che se la Juventus farà un investimento forte su Colomani, la seconda punta dipenderà tutto da David. Se David avrà mercato e andrà via, allora magari si farà un altro attaccante a titolo definitivo o un attaccante di ottimo livello. Se David non avrà un mercato, credo che poi alla fine l'attacco verrà composto da David e Colomoni. Io credo questo, e poi magari un terzo attaccante, ma quelle sono ultime cose che poi verranno fuori negli ultimi minuti di mercato, negli ultimi giorni di mercato. Però in questo momento il nome è Colomoni, e se non arriverà Colomoni, a quel punto bisognerà capire se arriverà Colomoni, a quel punto per il secondo attaccante tutto dipenderà da Jonathan David. Se resterà David sarà lui, se non resterà David con una buona offerta, allora a quel punto la società potrà fare l'offensiva per un attaccante, e magari uno di quelli che hai nominato tu potrebbe essere buono. A me, sapete, Pellegrino piace molto. Altro vocale.
4: Camillo, ciao. Lorenzo da Peschiera del Garda, Verona. Ma guarda, io sento, noi non mi sembra che ne abbiamo parlato in radio, però un centravanti che secondo me sarebbe l'ideale per Spalletti, oltre a Colomani, sarebbe Gonzalo Ramos del PSG. Il problema è che costa, perché ho letto che il Milan sarebbe interessato e parlano di 40-50 milioni, poi ci devi mettere in conto anche il suo stipendio, quindi purtroppo una volta questo giocatore qua l'avremmo preso subito, adesso invece purtroppo le cose non stanno più così, però sarebbe secondo me un grande giocatore da portare alla corte della Madama. Saluto Camillo, forza Juve fino alla fine, ciao ciao.
0: Ciao, sì, ho un attaccante che trovo forte, io onestamente voglio vedere se arriverà al Milan, perché anche il Milan non è che è una situazione stratosferica dal punto di vista economico, comunque ha cambiato un allenatore, dovrà pagarlo, insomma... hanno delle situazioni particolari, e quindi penso sia abbastanza difficile vedere comunque Gonzalo Ramos in Italia, 50 milioni con quell'ingaggio, cioè stiamo parlando di un'operazione comunque con dei costi devastanti, però vedremo cosa succederà. Credo che per aggirare il fair play finanziario basta mettere uno sponsor correlato alla stessa società che mette i soldi, non puoi più, questa cosa qua non la puoi più fare. Manu, ascoltiamo ancora l'ultimo vocale, poi siamo quasi ai saluti per questa settimana.
5: Ciao carissimo, qua Carlo da Trieste. Niente, io volevo sapere un po' la situazione Vlaovic, com'è, perché secondo me uno come lui va tenuto, va insieme a Colomoni fare una bella coppia d'attacco e per cortesia, io vi chiedo per cortesia, toglietemi quel presidente che si addormenta nello stadio, non lo possiamo vedere, vogliamo del Piero Presidente, vogliamo del Piero Presidente, via quel presidente lì, quello non ci interessa a noi, e forza Agnelli, sempre.
0: Da destra a sinistra, da Vlaovic a un odio folle per Ferrero. Ma su Vlaovic, onestamente, dipende da lui. Dipende da lui. Se ha voglia probabilmente di aspettare il 1 luglio, perché le società dal 1 luglio probabilmente avranno più forza e a quel punto inizierà il mercato davvero di tutte le squadre, perché avranno messo da parte, no, il bilancio e la questione cessioni, e allora aspetterà qualche giorno da luglio per provare, no, a vedere se qualche squadra arriverà con questi soldi per lui. E però se non tornerà dalla Juventus bussando con delle pretese più basse, la situazione Vlaovic è conclusa. Quindi dipenderà molto da Vlaovic. La Juve è aperta al dialogo, ma non può aumentare i soldi, quindi o Vlaovic abbassa le pretese o Vlaovic andrà in un'altra squadra. Questo è poco ma sicuro, e magari anche da mercoledì 1 luglio saluterà, perché non ha mai salutato sui social. Magari a quel punto saluterà definitivamente e chiuderà lui il capitolo Juve. Aspettiamo qualche novità in merito. Su Ferrero credo che tu sia abbastanza ingiusto, perché non è colpa di Ferrero se non c'è del Piero Presidente. Ecco, questa è una cosa. Anzi, Ferrero è da mesi che chiede di poter andare via e di lasciare questo ruolo. Doveva arrivare per risolvere delle questioni economiche. Ha fatto il suo, non c'entra niente con le difficoltà della Juventus attuali, non c'entra niente con gli errori del mercato, non c'entra niente con gli errori in campo, non c'entra niente con le scelte degli allenatori, con le progettualità e con i dirigenti. Perciò credo che in tutti questi anni difficili il presidente Ferrero sia stato il meno colpevole di tutti, quindi secondo me sei stato un po' ingiusto, un pochettino ingiusto. Marco, sei messo bene da un lato, male da un altro, perché al Fantacalcio pluriennale ti ritrovi Kalulu, Bremer, Muaremovic, Lukumi e fai degli scambi, amico mio, perché se prendiamo realmente Muaremovic e Lukumi, o speri nella Juve da scudetto o fai degli scambi. Tanto qualcuno, sicuro, almeno due difensori della Juve li vorrà. Quindi sono convinto che potrai uscire da questo impasse con uno scambio, con qualcosa che ti porterà anche qualcosa di buono. Ecco, ti dirò, io scambierei Bremer e Lukumi, perché secondo me Kalulu va tenuto. E Muaremovic ha più gol di Lukumi. Ti do già questi due consigli, Marco. Proprio gratis, così, te li do per buono. Ciao ragazzi, in tema centrocampo, sfrutterei la necessità del Como di vendere e prenderei da Cugna. Io da Cugna subito. Da Cugna lo prenderei subito, all'istante. Però devi fare un po' di cessioni. Tu scegli Thuram, ci può stare. No, no, tu tieni sia Thuram, Locatelli, Da Cugna, Bernabé e Faticanti. Faticanti va all'Avellino. Quindi, caro Biagio, Faticanti lascialo andare a giocare all'Avellino. Però Da Cugna, Bernabé, devi riuscire a fare quei tre miracoli. Arthur, Douglas Luiz, Miretti, anzi tre, Miretti e Comenius, tutti ceduti. Per fare un centrocampo del genere devi venderli tutti a titolo definitivo, eh. Ambizioso, molto ambizioso, caro Biagio, però difficile. Manu, grazie come sempre, grazie a Ginepio, grazie a tutti voi, grazie a Graziano,
6: Grazie.
0: scusate per questo gioco di parole. Appuntamento a lunedì, ciao.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Scusa,
7: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
8: Salve direttore e Paolo Rossi, Sascio da Viterbo. Allora io dico, secondo me però in Italia i valori dei giocatori dell'Atalanta sono aumentati e pompati dai media, perché appena fa un po' di partite fatte bene un giocatore si inizia a dire 45-50 milioni minimo non chiede l'Atalanta. Allora dopo va là l'Inter e prova a trattare 40-45, la Juve con Magnez 45-50, ma se invece la Juve, l'Inter, il Milan sarebbero andati là dall'Atalanta dicendo che palestra tu vuoi 50, beh per noi più di 20 non vale, 20-25 milioni non vale. A quel punto io faccio il nome di Di Marzio, bastava di la Juve, il Milan e l'Inter offrono più di 25 milioni, non offrono per palestra, perché secondo loro il valore è quello. Vogliamo scommettere che poi il Chelsea non offriva 50-60 milioni, al massimo gli offriva 30? Ecco che secondo me qui le trasmissioni stanno facendo lievitare il valore dei giocatori dell'Atalanta, non so per quale motivo. Cioè io sono juventino come voi, ma a questo punto com'è possibile che i giocatori dell'Atalanta valgono pure più di quelli dell'Inter? Vado proprio in estremo. Ciao ragazzi.
9: Ciao direttore, ciao Paolo, sono Giacomo da Tarca in Carico, sempre che non ci sentiamo. Io la penso così, ragazzi, che la Juventus e le squadre italiane in generale, per riuscire ad avere quel sogno di giocarsela con le squadre inglesi e con le spagnole, col Bayern, l'unico modo in questo momento, perché anno dopo anno il distacco economico è sempre troppo elevato, la differenza fra noi e loro, nella Juventus in primis, è quella di investire nello scouting. È solo lì, arrivare prima degli altri e vedere poi se un giorno il nostro John farà entrare qualcun altro in società per avere più possibilità a livello economico nel mercato e nel mondo in generale del calcio. Come la pensate voi? Fino alla fine, ragazzi.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: vai, vai con la base più bella del mondo.
1: Ormai si balla, grande Manu, grande Manu.
0: Eccoci qua in coppia, Luigi Schifo e Dario Ghiringhelli.
2: Ciao
0: dal primo minuto quest'oggi.
1: Oggi facciamo cambio.
0: Facciamo cambio, invece sarà un cambio
3: l'ultimo. Come i carabinieri.
0: Esatto, uno sa leggere, esatto, l'altro sa scrivere, esatto, è così. E poi l'ultima mezz'ora invece resterà soltanto Dario con gli ospiti e con i vostri messaggi naturalmente, perché... Io me ne vo.
1: Sì, abbiamo ribaltato.
0: Abbiamo ribaltato, quando
1: da bambino facevi la cena al contrario, esatto, no? Che si partiva dalla frutta e andavi alla pasta. E oggi facciamo così.
0: Esattamente così. Oh, sarà che è venuto Platini l'altro giorno, ma stavo notando che ormai tutti con l'accento sulla I. Lucumi, che sì, con l'Omuani, fa moda, si vede.
1: Sì, cioè,
0: nessuno però che fa rima veramente con Platini.
1: Anche tecnicamente, esatto, direi nessuno. E poi appunto dicevamo prima anche dei gli scambi di messaggi della chat della radio di ieri sera, che insomma con l'Omuani abbiamo ripescato gli articoli dell'anno scorso, siamo sempre lì, no? È a un passo.
0: Il giorno è lo stesso, devi solo ancora cambiare l'anno della data.
1: Ancora il 30 agosto dell'anno scorso ci dicevano che era fatta, quasi
0: manca poco,
1: arrivo, no?
0: Quindi finché non lo vediamo non ci crediamo, sì. Caro Carnevali,
1: poi c'è, esatto, poi c'è,
0: anche a te.
1: C'è sempre l'accordo già fatto col giocatore, sì. Bisogna solo trattare col Paris Saint Germain,
0: che è una società con cui peraltro è facilissimo trattare, nel senso che loro ti dicono fa 40 milioni, ce li hai, bene, se no ciao, arrivederci,
1: esatto.
0: Questa è la trattativa che fa il Paris Saint Germain, che assomiglia un po' a quello che fa anche l'Atalanta e altre società, giustamente fanno i propri interessi e se li tutelano caldamente, anche se non credo che 5 milioni di differenza facciano nel bilancio del Paris Saint Germain qualcosa, così,
1: credo.
0: Però sarà una questione di principio, non lo so.
1: Sempre con la questione che ormai giustamente un po' di ascoltatori si stanno iniziando a lamentare, perché al di là del fatto che il mercato apre poi lunedì e va bene, insieme alla campagna abbonamenti della Juve, finalmente ufficiale.
0: Ah, ho visto che
1: lunedì,
0: l'amore trova il suo posto.
1: Dal 29 inizia, tra l'altro tardissimo quest'anno, perché l'anno scorso si era chiuso i rinnovi al 16 di giugno, ne abbiamo già parlato anche questo con i nostri ascoltatori. Da lunedì apre poi ufficialmente anche il calciomercato e la Juve di fatto a oggi ha concretizzato soltanto il riscatto di Boga, fondamentalmente.
0: Sì, hai due ragazzi da Fara e Faticanti,
1: sì,
0: che
1: certo.
0: Li mettiamo perché comunque poi non si sa se un futuro magari diventano giocatori importanti e quindi è giusto tenerli lì, e per adesso sono di proprietà della Juve, poi vedrà che cosa farne. E poi il primo in arrivo sembra essere Lucumi, perché c'è questa trattativa col Bologna attivata per Miretti, anche lui con la I senza accento, che dovrebbe andare a Bologna e fare questa entro il 30 giugno e fare questa benedetta plusvalenza che la Juve deve fare appunto per mettersi definitivamente a posto con i parametri UEFA, e poi passato il 30 giugno dal 1 luglio Lucumi può arrivare. Perché questa cosa? Per bilancio, perché al 30 giugno si chiude un bilancio, al 1 luglio se ne apre un altro, e quindi l'obiettivo della Juve è mettere a posto quello che scade il 30 giugno. Poi dal giorno dopo inizia una nuova stagione, diciamo così, del bilancistica, e quindi si può iniziare a fare degli acquisti, poi deve stare in equilibrio anche quello, però hai tempo, poi hai tutto il tempo per cedere, per mettere a posto le cose.
1: Sempre nell'ottica che quest'anno anche nel fronte entrate mancano, evidentemente, l'abbiamo già detto tante volte, i soldi della qualificazione in Champions, e tra l'altro guarda, cade a fagiolo, quindi leggo già il messaggio di Giacomo Di Susa che ci dice: ciao prof, la vera preoccupazione è il mercato in uscita, mi sembra che i giocatori di cui vogliamo liberarci non li vuole nessuno e finiremo per vendere quelli che hanno mercato, se il mercato in entrata dipende dalle uscite siamo malmessi. Ad esempio l'ectoplasma con Menes dove lo metti? Di Gregorio rifiuta la Turchia, David a 7 milioni di ingaggio, Open Da, speriamo che Carnevali faccia i miracoli. In realtà paradossalmente quello che sembra fare più mercato di tutti di questi che hai citato, Giacomo, è proprio Open Da, che insomma ci sono un paio di squadre, sembra, in Francia soprattutto, interessate al riacquisto, nel senso che tornerebbe in Francia, però incredibilmente sembra l'unico su cui quantomeno delle informazioni, delle giacchette tirate sono arrivate.
0: Bisogna vedere per quale formula,
1: certo,
0: perché potrebbe esserci il prestito con diritto, che credo che sia la cosa più facile dopo una stagione come quella che è appena passato Penda, e quelle operazioni lì si concretizzano alla fine del mercato, non all'inizio, perché il prestito con diritto è proprio l'ultima spiaggia per tutte le società. Poi c'è solo più il prestito secco, l'ultimo giorno di mercato,
1: esatto,
0: proprio. Quindi questa è l'escalation al contrario delle operazioni. No, leggevo con interesse questa cosa che Gasperini vorrebbe riprovarci con Cop Manners, e metterebbe sul piatto niente po' di meno che Svilar addirittura come possibile scambio. Io questo scambio onestamente lo farei, non so se i nostri amici sono d'accordo, perché risolveresti due problemi in uno, cioè rilanceresti, diciamo, la carriera di Cop Manners, facendogli anche un favore secondo me, perché alla Juve evidentemente non ha trovato la quadra per esprimersi al meglio,
1: anche
0: mettiamola così.
1: Tre allenatori,
0: tutti i posti del campo possibili immaginabili, continuità e non continuità, e quindi ha avuto tutte le opzioni, magari ritrovando Gasperini. La Juve il portiere serve.
1: Svilar è forte, Svilar è forte. Quello che mi ha un po' preoccupato, perché a me Svilar, quando ho letto il nome, mi sono illuminato, no? Perché è veramente forte. Leggevo però di una valutazione fra i 35 e i 40 milioni.
0: Sì, però
1: no?
0: Cop Manners più o meno.
1: Sì. Diciamo che
0: magari 30, ecco. Non so come sia la questione dell'acquisto.
1: Nell'ottica, chiamiamolo così, di uno scambio con Cop Manners, può avere forse un senso. Nell'ottica di pagare 40 milioni Svilar, credo che
0: secondo me l'unica possibilità per fare quel tipo di operazioni è fare due operazioni separate per carità, certo, perché sennò poi chi ne è con la Juve si sveglia, lo sappiamo, che sembra dormire, ma poi all'improvviso si sveglia quando c'è la Juve e quando ci sono le società di Serie B e Serie C, che evidentemente gli stanno antipatiche.
1: Sì, probabile.
0: Perché per quello interviene sempre.
1: Infierire su quelli che vanno.
0: Toglie punti, penalizzazioni.
2: Bravo, bravissimo.
0: Controlla tutto.
1: Uno che si sta inciampando, no? Che invece che dargli la mano...
0: Dagli la spintarella.
1: Il colpo per andare giù.
0: È così, gli fa la vecchietta anche mentre cade, diciamo. E questo è Chine. E vabbè, ce lo teniamo lì finché... Chissà se cosa, ma la gomma lo cambia. Questa è una curiosità che ho, ma questi sono discorsi che magari facciamo più avanti.
1: Stiamo
0: sul mercato, perché siamo vedo che i nostri amici sono belli carichi.
1: Perché
0: da
1: tra l'altro, a proposito di mercato, anche di abbonamenti, di stagione che sta per iniziare, ormai insomma ufficialmente la data non c'è ancora, si continua a parlare di un metà luglio.
0: Diciamo
1: circa.
0: Tra il 10 e il 15 luglio,
1: sì,
0: così, grosso
1: anche perché,
0: modo.
1: Anche perché il 18 c'è la Michele col Basilea, quindi...
0: E quindi almeno 5 giorni prima.
1: Prima del 18 devono farlo per forza, almeno 3-4 giorni prima del 18 ci deve essere, quindi diciamo che sarà lì tra il 10 e il 13, 15, qualcosa del genere. C'è il discorso di una squadra che ancora deve ritrovarsi e che però pian pianino in giro per il mondo, negli Stati Uniti in particolare, si sta ritrovando, perché questa notte c'è stata la partita fra la Turchia e gli Stati Uniti, prima e unica partita inutilmente vinta dalla Turchia, perché se ne tornano a casa tutti. Una bellissima immagine di un abbraccio enorme fra McKenny e Yildiz, quindi a dimostrazione anche di come almeno loro siano uniti anche all'interno dello spogliatoio. E insomma, come qualcuno sottolinea, vista anche la situazione di salute di Yildiz non ottimale già alla fine del campionato ed evidentemente anche in questo mondiale, infatti è stato usato a singhiozzo da Montella, il fatto che torni a casa così in fretta e così presto, tutto sommato non è una cattivissima notizia, in modo tale da farlo riposare, riprendere. Il post della Juve proprio sul suo ritorno a casa era un po' anche in quell'ordine di idee lì, no? Vieni a casa, riposati, riprenditi e ci vediamo la prossima stagione.
0: Così a praticamente 15 giorni perlomeno di riposo.
1: Anche tre
0: insomma.
1: Settimane in realtà, perché poi avrà solo il 26.
0: Sì, poi credo che l'obbligo delle tre settimane consecutive scatti dal momento in cui finisce l'attività agonistica, quindi da adesso tra tre settimane Yildiz tornerà a disposizione, anche se la squadra magari aver già giocato col Basilea, non importa, tanto il campionato inizia abbastanza tardi quest'anno, quindi avrà poi tutto un mese intero per iniziare il campionato nelle migliori condizioni. Ma non essendo né turchi né ai mondiali, tutto sommato alla fine uno si fa due conti, prima tornano tutti e meglio è, oppure l'alternativa è che vadano fino in fondo, che il loro valore esploda e che quindi... Non so, magari chi gioca in casa, gli Stati Uniti, il Canada, che hanno tanti giocatori della Juve interessanti, mentre Bremer continua a riposarsi, va bene così, sta lì sulla panchina tranquillo, non ti arrabbiare, lascia giocare gli altri, che va bene lo stesso, tanto il tuo valore è fissato. Ecco, diciamo che Bremer è un caso particolare perché lui ha già il prezzo, il cartellino del prezzo sulla schiena di 58 milioni, chi lo vuole deve pagare quello con...
1: Anche se mi sembra che dovrebbe diventare operativo, diciamo, dalla prossima
0: per un
1: settimana,
0: certo, sono un lasso di tempo,
1: al forse 10 agosto, qualcosa del genere.
0: Sì, non per tutto il mercato.
1: E devo dire che anche lì mi sembra che proprio la fila per portarsi a casa Bremer non è che proprio ci sia. È anche, come dicevi anche tu, per altri giocatori, la stessa stagione di Bremer di quest'anno non era sicuramente all'altezza di quelle precedenti, perché rientra dall'infortunio, si rifà male, sta di nuovo fuori molto, regala il gol al, cos'era, al Verona all'inizio, alle 1-0 del Verona. Insomma, non proprio la stagione... Diciamo
0: ha
1: che...
0: fatto anche dei golletti, diciamo così, importanti.
1: Diciamo che quella stagione, quel mese, come si dice qua da noi, no? Che fa sì che Ai tifosi della Juve non si strapperebbero i capelli se dovesse andare via, però dall'altra parte non c'è nessuno che viene a darti 60 milioni per un giocatore che non sta giocando così bene.
0: Diciamo che dopo quel tipo di infortuni una stagione intera per rimettersi a posto ci vuole, sì. Lo dicono la storia di tutti quei tipi di giocatori che hanno avuto quegli infortuni, del Piero compreso, cioè
1: certo.
0: Chi si fa il crociato, ragazzi, una stagione in mezzo ce la devi mettere, poi tornano ai loro livelli se non hanno complicazioni, e per fortuna in questa stagione, diciamo, cose serie Bremer non ne ha avute, piccole acciacchi sì, però non mi sembra da quel punto di vista niente di particolare.
1: Il menisco però, no? Se non ricordo male, sì, menisco, prima insomma, parte di Natale, prima di Natale è stato di nuovo fermo un paio di mesi.
0: Sì, il menisco è una cosa, diciamo, che si risolve, il problema è che si somma nello stesso ginocchio, e quindi magari i tempi si allungano ancora per tornare al massimo, e soprattutto devi cambiare comunque il modo di stare in campo, perché non hai più quella stessa reattività, per quanto le operazioni oggi vadano a mettere i giocatori a posto quasi come se fossero nuovi, però non sono nuovi, perché lì manca un pezzo proprio, e quindi è così. Quindi su Bremer io non avrei grandi dubbi. Quello che è interessante, secondo me, soprattutto il discorso Muharemovic, per colmare quella Muharemovic o uno di piede sinistro, perché Lukumi è di piede destro. Sono andato a controllare prima, quindi Lukumi lo mettiamo casomai in alternativa a Gatti o Kalulu, ma non credo che Kalulu non si tocca. Kalulu
1: no,
0: è titolare, è invendibile, quindi va lì oppure a fare centrale. Oppure in una difesa a 4 può fare centrodestra, diciamo così. Rimane sempre il solito problema di chi sostituisce Kelly, che non può mai tirare fiato perché è l'unico di piede sinistro. Quindi lì Muharemovic potrebbe andare a colmare quella lacuna. Però sono tutte cose che dal 1 luglio in poi, per quello che abbiamo detto prima, cioè adesso la Juve, adesso fino ai prossimi 4 giorni, deve risolvere la questione Miretti, mettere a posto questa benedetta plusvalenza. Che si può fare, caro Chine, tranquillo, perché certo. Miretti è nato e cresciuto a Torino nella Juventus, quindi qualunque
1: quindi
0: cifra
1: è, pura, esatto.
0: È ragionevole per un giocatore di Serie A che ha un tot di presenza in Italia, in Europa, nelle nazionali, giovanili, eccetera,
1: tra
0: eccetera.
1: L'altro anche ha raggiunto il record di presenze da giovane, diciamo next gen, insomma giovane primavera, nel senso che è quello che ha fatto più è arrivato più in fretta a 100 presenze nella Juve, qualcosa
0: sì,
1: del genere.
0: Sì, esatto, quindi ha tutta una serie di caratteristiche per cui anche fosse valutato 15 milioni non è supervalutato, ecco, quindi caro Chine, stai tranquillo, una cifra ragionevole che permetterebbe alla Juve di fare un'intera plusvalenza e quindi di mettere a posto. Poi dal 1 luglio si pensa agli acquisti. Intanto leggevo quest'ultima ora di mercato interessante, sì. Che il Como, nonostante quello che si è detto fino a stamattina, avrebbe di fronte l'offerta per Nico Paz, perché per il Como c'è l'opzione di acquisto a 60 milioni con recompra ulteriore del Real Madrid a 80, avevo
1: sì.
0: letto così.
1: Sì, sì, più o meno una cosa. Guarda, ce lo sta scrivendo forse un'ora anche su Twitch.
0: Ah, ecco, scusa, non l'avevo visto.
1: No, ma intanto così
0: anche Pierpaolo da Tenerife,
1: ufficializzato, quindi,
0: okay. Quindi
1: diciamo cominciano ad arrivare conferme anche di questo. Appunto.
0: Ma questa cosa volevo dire che vale solo per il Como, un po' come era successo per Morata alla Juve, cioè era un accordo diretto tra due società. Sì. Cioè non è che vale 60 milioni di copaz per chiunque, se il Como non l'avesse riscattato, cosa che invece pare che voglia fare. Sì. Stando quest'ultima ora che vediamo su Sky, altre società non è che avrebbero speso 60 milioni, a quel punto ci sarebbe stata un'asta da parte del Real Madrid, che evidentemente lo valuta almeno 80, perché ci ha messo una recompra da 80 e quindi da lì si sarebbe partiti per, mentre così tra 2 anni, quando sarà che scade, adesso non so se biennale, annuale, questa cessione su cui c'è poi la recompra, la valuteranno le due società, eccetera. Certo che il Como i soldi ce li ha, non ci sono dubbi.
1: È pure andato in Champions.
0: È andato in Champions. L'unica cosa particolare del Como è che continua a non risolvere la vicenda delle liste, ma sono fatti loro.
1: E dello stadio, in teoria, dello stadio, perché lo stadio ufficialmente per la Champions
0: credo
1: non
0: che
1: è, non
0: ci
1: è
0: sia l'abitudine di indicare Udine, così in generale. Se uno deve giocare la Champions mette Udine, che tanto l'Udinese difficilmente va in Champions.
1: Udine o Reggio Emilia, no? Perché Reggio Emilia. Insomma, anche l'Atalanta aveva giocato prima che rifacessero
0: sì,
1: lo stadio a Reggio Emilia.
0: Non so, la più vicina di tutte sarebbe Bergamo, onestamente, ce l'hanno dietro casa.
1: Sì, adesso che Gevis è stato omologato, effettivamente da come più vicino a Bergamo sia
0: però,
1: di Udine che di Reggio Emilia.
0: Onestamente non conosco la politica dello stadio, sicuramente lo stadio non lo possono mettere a posto, quindi avranno indicato un altro stadio e vedremo eventualmente quale. Il discorso delle liste è interessante perché poi nel corso dell'estate dovrà mettere a posto un sacco di cose, perché penso che soprattutto dal punto di vista dei giocatori del campionato, i giocatori italiani eccetera, abbia dei problemi con le liste UEFA, ma quello se lo vedranno loro. Intanto ha un miliardario talmente ricco Ecco che può tirare fuori qualunque cifra per qualunque giocatore.
1: Tra l'altro sempre Pierpaolo dice: speriamo che per quest'anno la Juve riesca solo a chiudere al massimo prestiti con obbligo e non diritto, evidentemente immagino in uscita che sia riferito questo messaggio, per evitare che poi ti ritornino indietro i vari Douglas Lewis, Nico Gonzalez, eccetera eccetera. Anche se anche lì poi bisogna andare a vedere, a capire, a verificare, perché c'è qualcuno che in realtà comincia a girare la voce che l'idea di Spalletti di poter utilizzare effettivamente Douglas Lewis in un centrocampo povero di qualità come lo è quello attualmente della Juve, e che potrebbe privarsi facilmente di Miretti, probabilmente anche di Koopmeiners, e poi leggevo sempre anche dalle nostre notizie di Bianconera News, c'è comunque anche un Thuram potenzialmente sul mercato se dovesse arrivare un'offerta congrua, e allora lì devi andare anche numericamente banalmente, no? A sostituire, quindi avere un Douglas Lewis che comunque hai già acquistato di fatto, già in squadra, già in rosa, non dover andare a fare ancora lo sforzo economico di cercare un altro giocatore, con in più il discorso che anche Douglas Lewis devi andarlo a piazzare, perché in questo momento non c'è una squadra che l'abbia chiesto, insomma potrebbe essere un'idea.
0: È anche vero che lui piacerebbe. Alla fine si è sempre piazzato, diciamo, ma io non so cosa sia nella testa di Douglas Lewis onestamente, perché lui non mi pare entusiasta eventualmente di restare alla Juve, no, in questi anni non mi ha mai dato quell'idea lì,
1: ma insomma. Anche quando è tornato in Inghilterra non è che abbia proprio lanciato proprio il dispiacere di essersene andato.
0: È quello che dico, e quindi quella è una cosa importante da valutare, quindi se il giocatore è convinto e soprattutto se l'allenatore si convince quest'estate che possa essere utile alla causa, è sicuramente uno in più nelle rotazioni. Però se devo dire, non è quello che ti risolve la questione del centrocampo, cioè che sì, ha già caratteristiche diverse completamente, ma che possono dare obiettivamente una sostanza un po' diversa al centrocampo della Juve. Oh, intanto c'è il nostro amico Giuseppe da Bari che precisa invece che Lucumì e Mancino, meglio ancora, due al prezzo di uno, Muaremovic e Mancino, dice a quel punto Kelly o lo mettiamo a fare il terzino sinistra o lo vendiamo in Premier, e questa potrebbe essere un'altra alternativa. Sicuramente mettere sul mercato anche Kelly, che invece ha fatto una bella stagione e in questo momento mercato ce l'ha in Premier soprattutto, ma non solo.
1: Confermo che con tutte le molle del caso anche Transfermarkt lo dà come
0: sì, invece
1: piede sinistro,
0: ho visto due cose diverse di Wikipedia, uno me lo dava di destro e un altro Mancino, e quindi va bene, adesso l'abbiamo messo a posto, è Mancino Lucumì, quindi va bene, ok,
1: così abbiamo sistemato anche quello. Invece volevo chiederti una considerazione, Gigi, poi così la chiediamo anche ai nostri amici da casa, la questione palestra, no?
0: Sì,
1: che stavolta non ha riguardato noi, però a me ha ricordato tanto, ve lo scritto anche sui miei profili in questi giorni, la situazione Juve-Bologna-Calafiori, no?
0: Cioè, certo.
1: Tutti d'accordo col giocatore, tutti convinti, tu arriva all'epoca all'Arsenal di turno, ti butta lì quei 20 milioni in più, così, giusto per gradire, e salta tutto e va in Inghilterra. Con Palestra la situazione è pressoché identica, solo che bisogna sostituire i nomi con Inter, Atalanta e Chelsea in questo caso, no? Perché poi di fatto funziona così, anche lì tutto fatto, tutto pronto, tutto a posto, arriva il Chelsea, mette 20 milioni sul piatto in più e ovviamente spariglia le carte. Aveva davvero ragione Agnelli, come diceva anche ieri Tutto Sport e non soltanto?
0: Sì, no, intanto speriamo che nessun inglese guardi Michael Omuani, che guardino da altre parti.
1: Che se no... Tottenham l'anno scorso non
0: quello che dico, perché poi alla fine si fanno valere. No, il discorso è molto semplice, cioè l'Italia da essere il primo campionato d'Europa 20 anni fa, col campionato del mondo vinto, 2003 l'unica finale tutta italiana di Champions League tra Juve e Milan, insomma. Un momento storico diverso, in quel momento lì era l'Italia a fare queste cose, se puntavi un giocatore veniva qui e non c'era tanta discussione, i Shevchenko del Milan per dirne uno e tanti altri nella Juve che non stiamo ad elencare perché tanto li conosciamo tutti, e nel momento in cui dopo il famoso sistema con le sette sorelle, Farsopoli scusate, e tutto quello che ne è conseguito, si è creato un sistema in discesa costante, e sia dal punto di vista degli introiti dei diritti televisivi, sia dal punto di vista dell'appeal nei confronti dei grandi investitori, anche perché alla fine chi è che viene a comprare le società in Italia? Non ci sono quei miliardari, a parte questo del Como che è arrivato, che è un po' un'eccezione. Certo. Normalmente ci sono questi grandi fondi di investimento stranieri che non si sa bene a chi siano riconducibili, che hanno solo l'interesse di fare profitto, giustamente, perché il loro mestiere è quello. E quindi magari gli interessa fare uno stadio, gli interessa per poi rivendere la società e guadagnarci sopra. Questo è diventato il calcio italiano. Con questa prospettiva qui, Andrea Agnelli aveva detto: signori, non è solo una questione che riguarda l'Italia in particolare, ma tutti gli altri campionati, facciano attenzione, perché se non facciamo niente la Premier League diventa quella sì una Superlega, con dei diritti televisivi che sono incredibili, credo che l'ultima in classifica della Premier League prenda più soldi della prima classifica, sì, in Italia, delle televisioni.
1: Forse della prima, no, ma della quinta, sì, mi sembra di aver letto una cosa del genere.
0: Più tutti appunto i grandi investitori che ci sono lì, più evidentemente una capacità di attrarre soldi, giocatori, che l'Italia non ha più, e il fatto della Superlega avrebbe messo un po' riequilibrato la situazione, perlomeno tra i club che rientravano nella Superlega, che avrebbero avuto introiti paragonabili l'uno all'altro, e quindi poi il mercato te lo giocava e diventava importante la strategia, la capacità anche di far crescere i giocatori, eccetera eccetera. Adesso l'ha detto anche Platini l'altro giorno: chi ha più soldi fa la squadra più forte, fine della fiera.
1: È l'altra curiosità, che poi bisognerà capire se si manterrà per tutta l'estate, è che sembra il primo anno da 3-4 stagioni a questa parte in cui l'Arabia se ne sta un po' per conto, cioè non ci sono al momento le voci di qualche grande giocatore che si sposta nella Saudi Pro League. È il primo anno in cui non c'è.
0: Magari anche sta vicenda dell'Iran proprio.
1: Sì, potrebbe non aiutare.
0: Non aiuta i procuratori ad andare a cercare da quelle parti lì in questo momento, e quindi vanno tutti in Inghilterra.
1: Esatto.
0: Questo è il concetto di base.
1: No,
0: tanto sempre sono sempre Qatar, Emirati Arabi, esatto, e compagnia bella,
1: e sono anche più vicini a casa.
0: Esatto.
1: Mi sa che ci tocca
0: fermarci.
1: Vai,
0: notiziario,
1: ci sentiamo fra poco.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo.

0: Ah, eccoci. che buono caffè.
1: Quello immancabile, inevitabile.
0: Oh, dunque, stavo leggendo che il Como, visto che abbiamo detto prima, questa cosa potrebbe giocare in effetti a Reggio Emilia.
1: Sì, almeno io avevo sentito di quello. Poi, effettivamente, c'era la possibilità Bergamo di, come comodità, però c'è anche l'Atalanta in Champions, quindi forse diventa più complicato
0: fare i calendari.
1: Quello di Reggio Emilia è libero.
0: Ed è anche uno stadio che va bene.
1: E no, appunto, l'Atalanta prima di rifare giocavano là.
0: Quindi vabbè, quella questione lì è secondaria, quella più importante è quella della lista,
1: anche
0: ma ripeto.
1: Perché comunque da Como credo che sia più comoda Reggio di Udine, perché Udine comunque è un bel pezzo, insomma.
0: Ha voglia, sì. Poi è anche non facilissimo da raggiungere Udine, come logistica, quindi vabbè, comunque l'abbiamo risolta, vanno a Reggio Emilia, esatto, sul problema del Como e dei suoi tifosi, diciamo.
1: Esatto.
0: La Juve è un po' nella posizione dell'Italia nel mondiale in questo momento, diciamo, si fa i fatti degli altri in Champions, distacco, tutto facciamo un po' i fatti degli altri.
1: I guardoni quest'anno.
0: No, tra l'altro, ecco, su Palestra io volevo dire delle altre cose, però, perché se neanche l'Inter, che è quella che in questi 20 anni di sistema è quella che ci ha guadagnato di più senza stargli tanto a fare tante cerimonie al di là dei titoli eccetera, rispetto ai 20 anni precedenti, chi ci ha guadagnato di più in questi 20 anni è stato l'Inter in termini di risultati, se neanche l'Inter è in grado di, vuol dire che è un sistema che non funziona fondamentalmente. E una cosa mi permetto di dire: finché sono i tifosi sui social che se la prendono col giocatore, ci sta, perché fa parte del gioco, anche i giocatori lo sanno, insomma, che se viene accostata una squadra, poi vai in un'altra, ti becchi un po' di cose sui social, le metti in conto e boh. Quando questa cosa però avviene a mezzo stampa, non mi piace tanto.
1: Certo.
0: Che ci siano degli organi di stampa che vadano a screditare un giocatore perché ha fatto una certa scelta invece che un'altra, quella non si può tanto accettare. E normalmente non succede, cioè succede il contrario quando uno va alla Juve. Cioè, se uno va alla Juve inizia a essere scarso. Ronaldo era vecchio, Iguain era ciccione,
1: e Matuidi, ti ricordi,
0: Tevez era un piantagrane, eccetera eccetera. Poi
1: Matuidi, io guarda, mi ricordo questa cosa che stai dicendo, io me la ricordo su Matuidi, che la Juve ha provato 2 anni a prenderlo. Il primo anno che non c'era riuscita, sembrava avessimo perso Zidane. L'anno che poi l'abbiamo comprato, che era poi un anno dopo, era già vecchio, era alla fine della carriera, era un centrocampista su cui non valeva la pena puntare. Poi Matuidi della Juve, insomma, credo che ce lo ricordiamo tutti anche abbastanza bene. Rispondo solo a Forza Onore, quindi dice Dario: l'Atalanta in Conference League. Sì, certo, io forse
0: per lo stadio di Bergamo,
1: forse ho detto Champions per sbaglio, ma noi, il concetto è che lo stadio di Bergamo comunque è occupato in settimana per le coppe, quello era il concetto.
0: Sì,
1: che
0: no, dovevano indicare uno stadio all'inizio dell'anno in cui avevano ragionevole certezza che quelle squadre non fossero nelle coppe. Se fosse stato col Sassuolo in Coppa, bisognava vedere un'alternativa. Però
1: Poi da vedere se senza l'Atalanta nelle coppe magari non sceglievano davvero Bergamo. Però il discorso è che Reggio Emilia ha il vantaggio che sicuramente non ha lo stadio occupato nel martedì, nel mercoledì, nel giovedì. Ecco,
0: caro Mirko, se stiamo parlando del Como, non è che colpo gobbo è diventato colpo Como, ma è proprio perché siamo partiti da Nico Paz che viene riscattato dal Como a 60 milioni, perché poi il Real Madrid ci mette la ricompra a 80, e quindi diciamo un affare anche per il Como, un investimento che fa per i prossimi anni, sia tecnicamente sia economicamente, una formula che conviene a tutte e due e che vale, ripetiamo, solo per il Como. Quindi tutto quello che avete letto in questi giorni, per cui qualunque altra società, tipo l'Inter per esempio, doveva comprare Nico Paz, avrebbe dovuto mettere 60 milioni, erano balle, perché sarebbero stati almeno 80, come dimostra la recompra che ci ha messo il Real Madrid, e quindi per gli altri. Per il Como no, perché ha avuto il merito di valorizzarlo in questi anni e quindi gli viene riconosciuto con un prezzo di favore per altri anni di contratto. E quindi questo è quanto, e quindi i tifosi dell'Inter avranno qualcun altro adesso da denigrare, ma non credo, perché c'è un accordo tra le due società.
1: Palestra no, Dumfries nel frattempo se n'è andato, insomma, anche se anche lì ho visto che non è ancora arrivata l'ufficialità, però insomma Dumfries dovrebbe essere abbastanza sicuro al Real, e insomma diciamo che anche in questo momento i tifosi dell'Inter non è che proprio possano sorridere.
0: No, ma infatti i tifosi dell'Inter non possono sorridere e quelli della Juve non devono piangere, perché comunque, ribadisco, la realtà del calcio italiano non è più quella di qualche tempo fa. Quindi quando leggete, lo dicevo già l'altra settimana, di società che vengono accostate a giocatori, uno da 60, l'altro da 50, che fa 110, non ce l'ha nessuno in Italia questo soldi lì. Forse solo il patron del Como, che volendo potrebbe anche staccare degli assegni di quella cifra lì, ma non penso che sia un pazzo furioso del tutto, e che quindi
1: chissà,
0: di equilibri
1: magari
0: facendo una telefonata vediamo un po' se gli avanza anche solo un milioncino, ce lo dividiamo in tre,
2: sono disponibili a raccogliere
1: esatto, tu corri dietro la carrozza se cadono prendono le monete.
2: Esatto. Che lui, se vuole, se lo compra.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ascoltiamo qualche vocale, che ce ne sono un po' nel frattempo.
3: Buongiorno professore Bruno Cuneo.
0: Ciao, ciao Bruno.
3: Bene?
0: Sì, grazie.
3: Ma io direi caldo, anche in inglese, come uno capisce che, insomma, al pian di Babi, in italiano si può tradurre, siamo col culo per terra, detta,
0: se mezzo una passate. Strada, diciamo.
3: Siamo in attesa sempre che si rialzarci, perché io sono sempre in attesa di una carnevalata, spero che arrivi presto. Poi abbiamo visto che la grande squadra di Milano, oltre ad essere spalestrata, adesso anche Snigo Pazzata, perciò ci sta da ridere, anche la grande giornale di Milano, amico di questi qua, fa delle figure da cioccolataio, come si dice anche qua, perciò va bene così. Adesso aspettiamo notizie. Purtroppo abbiamo una federazione che ormai cambia solo nome del proprietario, ma la solo fa sempre uguale. Spero un beta, io l'abbonamento l'ho rinnovato, ti rimpettaio con il professor Ghiringhelli. Ciao.
1: Come hai fatto a rinnovarlo, Bruno, che ancora non si può? Dal 29 si può rinnovare.
0: Ha dichiarato, diciamo, il rinnovo.
1: Io sto aspettando lunedì per fare anch'io il mio di rinnovo. Ho usato un sacco di proverbi piemontesi.
0: Tra l'altro, figura di cioccolataio. Una volta avevo questa curiosità, ma perché si dice figura di cioccolataio? Che alla fine cioccolataio è uno che cui uno va volentieri al cioccolataio.
1: Perché è sempre sporco.
0: E invece no, guarda, no? Cosa ti dico. Vai. Ho scoperto che i cioccolatai di Torino nel 600, credo che fossero, sì, tra i primi d'Europa che producevano cioccolata calda, erano talmente ricchi che avevano delle carrozze con lo stesso numero di cavalli del re. Ah. E allora il re disse: non fatemi fare la figura di cioccolataio, mettetemi ancora due cavalli davanti. Ah, hai capito? Da lì è una cosa positiva, un po' come la cosa dei fare portoghesi, no? Che sì, noi diciamo questi qui non pagano il biglietto, sono portoghesi. In realtà erano i romani che fingevano di essere portoghesi per entrare gratis all'ambasciata portoghese a sbaffare in un'occasione di una cerimonia. E quindi noi ribaltiamo il significato delle cose.
1: Pensa che invece io ero convinto che la figura di cioccolato,
0: perché te lo immagini col grembiule sporco
1: allora
0: di cioccolato
1: in giro sporco e quindi fai la brutta figura.
0: E invece era in senso, e infatti questa cosa qui era una cosa un po' curiosa, la figura di cioccolatè che si dice da qui a Torino, ma anche a Cuneo, in tutto il Piemonte, insomma. E qua i cioccolatai buoni ne abbiamo sempre avuti, qualcuno sopravvive ancora, diciamo, in questo mercato che porta via tutto, almeno i cioccolatai qualcuno è rimasto a Torino e in Piemonte. Invece i giocatori tendono ad andarsene alla campionata italiana, seguendo il flusso del denaro, e quindi diciamo che quello che sta facendo il Como con Nico Paz, la Juve l'aveva fatto con Morata, quindi sì, vuol dire, da un lato hai dei giocatori di sicuro valore, anche se Nico Paz forse anche un qualcosina in più rispetto a Morata, ma lo vediamo adesso, perché Morata ha fatto gol pesanti anche in Champions e Nico Paz deve ancora giocarla, però ha anche un ruolo diverso, per carità. Un numero 10 abbastanza classico, bel giocatore.
1: Sono tanti 60 milioni, a prescindere che sia Nico Paz o meno.
0: Sì, ma i giocatori del Real Madrid hanno sempre un prezzo abbastanza alto, perché sono del Real Madrid fondamentalmente. Certo. E quindi c'è, cioè, da un lato questo, dall'altro il fatto che comunque ti certifica il fatto che il campionato italiano è sempre vassallo di qualcun altro. Cioè, o prendi quello che rimane dagli altri, oppure fai questi accordi qua in modo da portare giocatori importanti nel campionato. E quindi
1: sì, mi incuriosisce anche, poi evidentemente si sarà trovato bene e sicuramente i soldi
0: avrà
1: che gli
0: spinto
1: danno
0: anche lui magari per questa
1: forma, no, esatto, come Paz lo stavo chiamando. come Nico Paz abbia, non so se dire, preferito il Como rispetto al Real, a meno che l'idea è che evidentemente gli hanno fatto capire che al Real, se fosse rimasto, avrebbe scaldato tanto tempo la panchina, mentre a Como sicuramente è una specie di supereroe, come immagino che sia anche iniziata.
2: Si gioca la Champions, però.
0: Gioca la Champions.
1: Sì, sì, magari anche a Real la giocava.
0: No, vabbè, con
2: Real. A Real fai panchina.
1: Sì, stavo dicendo, la scelta probabilmente è dovuta al fatto che a Como è titolare inamovibile, e invece per
0: con
1: Real,
0: Mourinho,
1: no,
0: probabilmente ha parlato e ha capito. E poi ancora due anni per diventare poi titolare nel Real Madrid.
1: Ah, vedi, ci descrivono che per gli Juventus Club è partito ieri e c'era già stato il... vedi anche Bruno.
0: Quindi non era una dichiarazione di intenti, ma proprio
1: l'ha già proprio fatta. Infatti, no, io devo aspettare lui, non essendo nessun Juventus Club, devo aspettare lunedì.
0: Sì, anche Bruno te lo ribadisce. Sì. Ancora vocali, dai, dai, vai pure.
4: Professori, buongiorno. Marco da Imola.
1: Ciao Marco, buongiorno.
4: Agnelli non aveva ragione. Aveva stra ragione.
0: Ha voglia. Per quello che hanno fatto
4: e quando sento le dichiarazioni del nuovo presidente della FIGC che dice che le squadre italiane dovrebbero rinunciare ai giocatori per farsi gli stadi, ma mi sembra veramente assurdo. Siamo nelle mani di incompetenti.
1: Anche perché lo stadio per chi lo fai se poi non hai i giocatori?
0: No, poi però voglio dire, tu non puoi mettere sullo stesso piano chi lo stadio l'ha fatto,
1: certo,
0: e chi non l'ha fatto, perché comunque uno stadio di proprietà tra quelli che ha citato lui, poi c'è anche il Sassuolo, c'è anche, sì, l'Udinese, c'è anche l'Atalanta, che però non sono state citate da Malagò. Nel momento in cui tu dici se Agnelli, Berlusconi, Moratti, Sensi e Cragnotti avessero rinunciato a qualche acquisto e avessero investito in un mutuo per fare lo stadio, dici una cosa che è giusta per quattro quinti, ma non va bene perché Andrea Agnelli è Agnelli, sì, cioè il cognome è lo stesso, sì, anche se non è Giovanni o Umberto, è Andrea. Tra l'altro la Juve di Umberto Agnelli era pronta a farselo lo stadio se non ci fosse, sì, stata Farsopoli, sì, chiusa parentesi. Comunque ha rinviato di qualche anno e nel 2011 l'ha inaugurato l'8 settembre. E dov'era Malagò l'8 settembre 2011? Non si può sapere, non solo, ma piuttosto fai un discorso più serio. Allora ragazzi, dovete imitare quello che... Tra l'altro la Juve ha finito di pagare il mutuo l'anno scorso, sì, quindi non solo l'ha fatto ma ha anche finito chiusa di pagare. E piuttosto il discorso che devi fare è seguite l'esempio della Juve, Icari, Milan, Inter, Roma e Lazio, perché se, e Napoli, io ci metterei anche dentro, se non crescete voi il movimento italiano non cresce. Quando è che la Bundesliga è tornata a crescere? Quando tutte le società hanno fatto stadi di un certo tipo. Vabbè, lasciamo perdere l'Inghilterra che adesso è fuori categoria. La Spagna un po' meno, ha puntato anche su altre cose, ma il modello tedesco è abbastanza chiaro, insomma, noi siamo più o meno in quella condizione lì. Se le altre grandi del campionato non lo fanno, perché una c'è il TAR che gli blocca i lavori, l'altro è al Flaminio che non si sa se si può fare perché c'è il vincolo storico, e lo stadio di Roma costerebbe soltanto 1 miliardo, quindi non so onestamente se per adesso è sulla carta, vediamo se ha via libera. Del Maradona neanche si parla come possibilità di rinnovarlo. Allora è quello il problema, caro Malagò. Agnelli toglilo pure dalla lista e indicalo come esempio. Solo che tu, presidente della FIGC, capisco che dopo che hai squalificato Agnelli puoi indicarlo come modello, forse ti sentiresti un po' in imbarazzo, Malagò, chi lo sa. Se in quelle parti c'è l'imbarazzo,
1: questa è una domanda che viene giustamente spontanea.
4: Che figura.
1: Esatto. Guarda, c'è anche Luca D'Acuno che credo ci abbia mandato anche il vocale prima, poi sai che lui c'è.
0: Lui sì,
1: poi ci manda anche il testuale, ma partivo prima da Pier da Treviso, poi andiamo anche da Luca. Pier che ci dice: a margine della nostra situazione attuale, credo che venga descritta peggio di come sia, ci sono le possibilità di fare una bella squadra. Sono spettacolari le pirouette e lessicali della Gazzetta. Prima Palestra era un santo, poi un diavolo per aver scelto l'orrido Chelsea al doppio dei soldi. Stamattina Nico Pazza era entusiasta di andare all'Inter, domani cosa scriveranno? Questo è un pochino quello che stavamo dicendo.
0: Che stavamo
1: prima,
0: dicendo, no? Sì. Ma tra l'altro sto guardando su Sky che sta passando uno speciale Campioni 2006. Chissà se mettono la formazione dell'Italia e della Francia a vedere quante ce n'erano della Juve quella volta.
1: Guarda,
0: lì,
1: prima stavo guardando, c'erano un po' anche di giornalisti. Sì, come è ringiovanito? Poi ho visto 2006, ricordo che è ringiovanito, che è di 20 anni fa.
0: È di 20 anni fa. Chissà se magari il fatto di averne 9 in finale fosse decisivo per vincere gli scudetti, più che non che Moggi telefonasse a Bergamo e poi
1: Adesso sono partite le immagini proprio del mondiale.
0: Lì ho questo grande dubbio, che ho visto che addirittura Carraro ha questo dubbio, cioè che la Juve abbia vinto per meriti sportivi, non perché c'erano telefonate.
1: Pensa un po'.
0: Ma pensa, cacciate indietro questi scudetti e non rompete le scatole.
5: Ora vorrei fare un esempio.
0: Tu ti intendi di Ippica.
1: Esatto. Lì basta mettere il musetto davanti. Ah, guarda, Gigio ci scrive: quest'anno si tifa Ravenna, perché l'altra notizia
0: Ronaldinho
1: è andato a Ravenna. Che tra l'altro sentivo l'altro giorno un'intervista, dicevano che non è che scenderà in campo tutte le partite, evidentemente, però...
0: un quarto d'ora di Ronaldinho in Serie C.
1: È previsto comunque che giochi qualche minuto, lui dice spero di segnare, insomma, c'è un...
0: Io credo che se lui entra nell'ultimo quarto d'ora e si tiene in forma, in Serie C.
1: Ma anche se
0: ora
1: sei una punizione, gliela fai tirare, te la mette lì dove
0: stai lì,
1: come dice la Jalappas, vammela piglia,
0: esatto.
1: Te la batte e te la mette proprio
0: perché lassù. Tra l'altro il proprietario di Ravenna, ho letto che è un ristoratore molto importante, che anche non so più se negli Stati Uniti, e lì ha conosciuto Ronaldinho in uno dei suoi ristoranti e quindi è nato lì a tavola questo accordo. E a Ravenna si mangia bene, quindi Ronaldinho ha detto ma sì, andiamo.
1: Sentiamo un altro vocale.

0: non lo conceda.
1: Ma la formula penso che sia quella,
2: però
1: quella
2: che compra, è già fatta, fatto, cioè, non lo stiamo dando noi come ipotesi, è una cosa che sembra data per fatta, la stiamo leggendo.
1: Poi
2: da,
1: che abbia
2: da
1: dei debiti
2: parti.
1: Il Como, sì, non so se questo significhi qualcosa per la UEFA, perché non mi pare che sia tra le squadre richiamate, perché ho letto della Roma, dell'Inter,
2: no, economicamente
1: della Juve,
2: no, sullo stadio, sulla lista sì, ma dal punto di vista degli acquisti no.
1: No, è perché un po' nelle condizioni il Como di quella dei... fatte le debite proporzioni, ma neanche troppe, dei super miliardari del Manchester City, sì, del Paris Saint Germain, per cui hanno un patrimonio tale che poi se anche spendono sanno che in qualunque certo momento possono rimirare e tanti saluti, cosa che invece per le società come la Juventus, che è nella stessa condizione fondamentalmente, però essendo quotata in borsa è un po' diverso e quindi deve stare in ulteriori paletti, eccetera eccetera eccetera, cose che abbiamo già detto, ridetto e stradetto, è così.
2: Stavo guardando Manuel che stava riguardando insieme a me il rigore che ci hanno dato contro,
1: sì,
2: l'Australia,
1: generoso,
2: su Grosso,
1: ma...
2: forse col VAR oggi non
1: no,
2: so
1: generoso se... ma rispetto, generoso. No, sì, rispetto a quello di Lautaro Martinez in vabbè, finale di Coppa Italia che si autoaggancia il colpaccio di... e lì c'era il VAR, ed era una finale di Coppa Italia che la Juve avrebbe vinto, vero, perché sarebbe finita 2-1 e non 2-2, e poi dopo i supplementari.
3: Quello che abbiamo appena visto era nettissimo, allora.
1: Esatto. Va sempre fatte debite proporzioni, perché poi non c'era il VAR e onestamente velocità normale poteva sembrare certo quello dell'Australia.
0: Magagna.
1: Diciamo di un rigore conquistato con esperienza dal buon
2: esatto,
1: Fabio Grosso.
2: Esatto.
1: Poi soprattutto centravanti come Luca Toni, questi qui oggi ce li sogniamo. Gilardino che è entrato dopo, pensa qui oggi.
2: No, ma infatti guarda, sai che se tu pensi a quella nazionale lì, avevamo un parco attaccanti,
1: Totti,
2: cioè quelli
1: Del
2: che
1: Piero, Toni, Gilardino,
2: Iaquinta,
1: ragazzi. Uno di questi a caso nella nazionale,
2: sì,
1: di oggi sarebbe un fenomeno,
2: ma anche nella Juve di oggi,
1: sì, nel campionato italiano di oggi. E se voi andate a vedere la classifica dei marcatori del 2005-2006 e la confrontate con quella di oggi, avete il paragone tra il campionato italiano del 2006 e quello di oggi, con tanti saluti a chi ha gestito il calcio in questi 20 anni, perché la colpa è di tutto il sistema calcio, ma in particolare di chi aveva un po' più potere rispetto agli altri, mettiamola così, ecco.
4: Ma è del mestiere
2: qua. Se no, mando un appello ai nostri ascoltatori. Vai. Perché ci stanno mandando dei romanzi e facciamo
1: una sintesi.
2: Sto guardando anche Angelo da Napoli, un messaggio lunghissimo, Alfredo dal Ponte Sant'Elpidio, ci sono dei messaggi veramente di righe e righe, diventa complicato leggerli tutti, adesso li leggiamo e magari poi riassumiamo. Ci arriva invece un altro messaggio più breve, dice: il fair play UEFA per il Como dovrebbe cominciare dall'anno prossimo, se fosse qualificata sempre in Champions, quindi per ora non ha la lente di ingrandimento sui suoi bilanci. E a proposito dell'anno prossimo, leggevamo anche qua sempre da Sky che la famosa recompra del potenziale recompra del Real Madrid varrebbe solo nell'estate prossima, invece ecco, quella di Morata era valida due anni, se non
1: sì,
2: ricordo
1: però
2: male,
1: Nico Pace è già stato
2: cresce.
1: Due anni credo,
2: sì,
1: quindi sarebbe,
2: sì,
1: il terzo,
2: vero, sarebbe questo.
1: Questo
2: è il terzo,
1: glielo
2: sì
1: lasciano un anno in più al modica cifra di 60 milioni,
2: esatto,
1: che però poi ne incassi 80, voglio dire.
2: Però poi la domanda è: il Real se lo ricomprerà? Perché se non se lo ricompra,
1: diritto di recompra, ma se no il prezzo è fissato e se il Como lo vende, diciamo, ci guadagna lo stesso.
2: Sì, sì,
1: credo,
2: sì, certo,
1: che meno di quello che l'ha comprato. No?
2: La curiosità sarebbe capire se il Como spera poi che il Real se lo ricompri o se lo vuole poi tenere.
3: La domanda è: c'è la detrazione fiscale?
1: Se lo fanno in qualche modo ci guadagnano, non ti preoccupare, che anche per questo qui indonesiano io non so qual è la legge fiscale in Indonesia, quindi già quelle italiane sono complicate. Oh, la nostra Terry ci scrive: buongiorno prof, dopo 20 anni qualcuno si sveglia dicendo che la Juventus vinceva per merito suo e non degli alberi. Sì, che è lo stesso Carraro che telefonava, che diceva fai vincere l'Inter e non la Juve nei confronti diretti, non posso mica mandare in Serie B l'Inter con tutto quello che ha speso Moratti, oppure che era contemporaneamente, questa è la cosa più bella della storia di Carraro che forse non tutti sanno, era titolare di Mediocredito, una banca,
2: sì,
1: e in quanto presidente di FIGC ha messo d'accordo Mediocredito con la Lazio per un prestito con lo spalmadebiti, e che ha salvato la Lazio in pratica, quindi ha fatto tutto lui da una parte e dall'altra. Queste cose ha fatto Carraro, quindi se all'epoca è stato zitto è perché gli conveniva che la Juve venisse penalizzata, evidentemente, chi lo sa.
2: Andiamo da Luca da Cuneo, che okay? Poi così lasciamo, poi non lo facciamo l'audio visto che lo leggiamo. Come solito c'è un pezzo di domanda per
1: come
2: me, un pezzo
1: sempre
2: di domanda per te.
1: Quindi
2: parto dalla mia, dice Dario, parto da te, ti chiedo quali giocatori abbiamo la possibilità di vendere, e su Colomoni io non sono così sicuro che venga proprio perché c'è di mezzo il Paris Saint-Germain. Allora comincio a rispondere io, poi ti lascio la tua parte a te. La possibilità di vendere, Luca, guarda, in questo momento da quello che si sta capendo è che tolti forse, ci metto un forse anche lì, Ildiz, che tanto in questo momento, visto anche il mondiale che ha fatto, non so quanto possa essere appetibile, e forse più Kalulu che Thuram, cioè sono tutti potenzialmente vendibili a fronte dell'adeguata offerta, come si dice in questi casi. Quindi

0: Poi su chi ci sia la possibilità, è chiaro quello che dicevamo in apertura, no? La Juve vorrebbe vendere i giocatori che nessuno vuole, ma perché non li vuole neanche la Juve, quindi ovviamente diventa complicato. Su Colomani, che sicuro che venga, no, perché l'anno scorso ce l'hanno menata fino al 30 di agosto, arriva e poi non arriva più quello che doveva arrivare, come la canzoncina esatto. di qualche...
1: Arriva.
0: Non ricordi? Non è più arrivato. E siccome i titoli del giornale di quest'anno, lo dicevamo prima, sono gli stessi identici di quelli dell'anno scorso, è vero che siamo solo al 26 di giugno e ci sono ancora due mesi, però
2: c'è un nuovo direttore, eccetera.
0: Sono tante cose.
1: Con contenti grafici che non
0: esatto.
2: Ha già le foto pronte, i titoli.
0: Ma anche l'articolo, basta cambiare la data e poi più o meno
2: cambia il nome del direttore della Juventus.
0: A me sinceramente piacerebbe che risolva tutti i problemi,
2: no.
0: Però sicuramente almeno quando è stato la Juve ci ha fatto vedere che è un giocatore
1: comunque,
0: che ci può stare.
1: Sul tema Carraro, se volrete, avrei una canzone a proprio.
2: Vai, dice... ci mancherebbe. Come si fa? Non per non soffrire, per salvare la faccia. In questo caso, ma sono passati in 20 anni.
0: Sì,
2: come si cambia in 20 anni,
0: direi, sì.
2: Di massima. Oh, dunque, invece, per quanto mi riguarda, vai, Luca, va, ovviamente, come va sempre sul fuoricampo.
0: Certo.
2: Ma la Goggia ha fatto casino, l'abbiamo detto, con gli stadi e non solo, perché poi lui era quello che aveva detto da presidente del CONI. Con la vicenda plusvalenze la giustizia sportiva ha dimostrato che funziona.
0: Certo.
2: Secondo me, invece che il che, doveva mettere come, allora aveva ragione. Cioè, ha dimostrato come funziona, non che funziona, perché sennò è tutta un'altra cosa. Marotta vuol dare 50 milioni a Nico Paz, non a lui, al Real Madrid, credo. Ma tanto si sa che l'Inter sarà spazzata. Usa questo gioco di parole, soprattutto il rompipallone poteva essere. Problemi Inter quest'anno, niente iscrizione in palestra, o meglio ancora a questo punto, cose da Paz, niente palestra.
0: Esatto. Questo è bellissimo.
2: Gene Gnocchi segna De Voglio diritti d'autore.
0: Esatto.
2: Inter cose da pazzo, niente palestra, va bene? Ok, grazie.
0: Giusto. Mi unisco.
2: Visto che per tanti anni è stata la Juve beffata, per una volta sono
0: esatto.
2: Beffati gli altri. Tanto la Juve sarà beffata con qualcun altro, di sicuro. Quindi va bene. Così.
0: Assolutamente. Se Rosso della Sardegna ci dice solo: ciao amici, con questo caldo ho la testa nel pallone. Praticamente non sono connessa, ma vi ascolto sempre. Quindi salutiamo Ross dalla
2: Sardegna, c'è il mare vicino, fa in modo di arrivare. Adesso non so, perché la Sardegna magari all'interno per arrivare al mare
0: sono
2: avanti 4 ore a volte. Quindi non è
0: però ecco, poi Alessandro da Winterthur, giustamente cita tra l'altro bellissima località, a proposito del 2006, diceva nella nazionale del 2006 di Natale non trovava spazio, quindi per far capire il parco attaccanti che avevamo quell'anno.
2: Sì, Michele da Gorizia dice che Carraro si è convertito addirittura sul ponte di morte, secondo lui no, dai, non è l'innominato.
0: No,
2: è vero che ha 80 erotti, però sì. Insomma, non mi sembrava un in cattiva salute ancora andato lì alle elezioni della FIGI, perché sono sempre quelli che girano. È una roba impressionante, come c'è una gerontocrazia, come ho anche scritto sotto Juve oggi, perché sono sempre, cioè, sotto i 70 anni, cioè, Malagò è un'eccezione che ha 67 anni, che comunque per gli altri è l'età pensionabile, diciamo, di massima. Da lì in su, fino a 80 erotti, Gravina, Abete, Carraro, sempre quelli.
0: Ma perché vanno in pensione poi non sapendo cosa fare?
2: gli fanno fare il presidente. Ma sì, ma devi essere in un certo circo, in un certo giro, se non mica ti chiamano, non è che chiamano me o te se andiamo in pensione. Abbiamo ancora... Ah no, abbiamo un notiziario,
0: altri
2: vocali. Che veloce. Ciao.

0: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Allora, scusatemi, intervengo di nuovo, sono Bruno. Devo dare un 5 al professor Grindelli e un 8 al professor Schifo, perché è così. La storia dei cioccolatai non la sapeva, e allora un bel 5. Come la storia dei Bujanin, che sicuramente il professor Schifo saprà. Vediamo, ciao Bruno.
4: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, Dario, come al solito comincio da te. Beh, Colomoni è una trattativa che va avanti da tutta la scorsa estate, però sappiamo che è stata una telenovela. Vediamo se questa volta succederà qualcosa o no. Secondo me non lo prendiamo di nuovo e quindi opterei per qualche altro attaccante tipo Sorlot o chiunque altro, va benissimo. Ma detto ciò, Luigi, hai visto Malagona già combinato una, eh? Che belli che sono, ne fanno sempre ora più di 1000 anche sui giornali oggi, mamma mia, forza io.
5: Fabrizio dall'Aquila, pensavo che se proprio non possiamo spendere soldi per il centrocampo, visto che Spalletti piace il 4-2-3-1, si potrebbe optare per davanti alla difesa Locatelli e Douglas Lewis, Cop Miners trequartista, e poi onestamente secondo me è Nico Gonzalez da tenere perché ha grandi potenzialità.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: E rieccoci, siamo. Vai, seconda ora. Allora, devo subito una risposta, caro Dario, al nostro ascoltatore. Abbiamo sentito un messaggio, sì, che era a proposito di modi di dire piemontesi, sì, Bugianen, che viene detto criticamente nei confronti, sì, dei piemontesi, sono dei Bugianen, cioè non si muovono mai, ma in realtà nasce anche quello positivo, perché c'era un attacco, credo, dei francesi. Adesso non so più se nell'assedio di Torino del 1706 o nella battaglia della Sieta, comunque
1: ce l'abbiamo l'aria sulla quarta corda, mano, così facciamo un momento
0: la battaglia
1: qua, momento
0: della, forse la battaglia della
1: qua.
0: Sieta con i francesi, e il generale disse Bugianen, cioè non vi muovete da qua, dovete combattere, certo, dovete fronteggiare i francesi, guai a voi se arretrate. Questo era il significato di Bugianen, e noi siamo dei Bugianen su Farsopoli, su tutto quello, sì, che noi da lì non bugiamo, come si dice.
1: Invece volevo leggere Angelo da Napoli, che ha fatto il riassunto.
0: Beh, adesso, bravo,
1: si è
0: fatto
1: ha fatto il bignamino, come, esatto, si diceva una volta, che ormai non, esatto, esiste più, perché fa tutto l'intelligenza artificiale. Allora ci dice: con buona pace degli impazienti, bisogna programmare il futuro con cervello e pazienza per poter riaprire un ciclo vincente tra pochi anni. Basta comprare 50 milioni a 50 milioni di giocatori come OpenAI con Manners, piuttosto mi aspetto che Carnevali spenda 5 milioni per 5 giovani scommesse e con un po' di competenza, almeno uno di quei 5 lo azzecchi nel mucchio statisticamente, e si rivela un giocatore da 60 a 100 milioni. Bisogna vendere i giocatori di 27-29 anni finché valgono qualcosa, quindi via Bremer, Copmanes, Locatelli, eppure il 29enne Boga appena comprato, tra l'altro uno dei migliori dello scorso campionato, ma oggi ci potrebbe portare circa 15 milioni, che sarebbero una buona plusvalenza.
0: Sì, poi con le plusvalenze non si fanno le squadre, quindi è tutto giusto il tuo discorso, se investi sui giovani hai più probabilità di guadagnarci in futuro, però adesso la Juve deve tornare a vincere, e quindi quando io leggo Dibu Martinez che sì e Colomoni, già iniziamo a creare una spina dorsale della squadra di una certa esperienza, di un certo peso, e che può alzare questa benedetta asticella dalla lotta per il quarto alla lotta per lo scudetto, che non è così lontana, ripeto, perché la Juve quest'anno si è suicidata tante volte, ma
1: sì,
0: nei confronti diretti con quelle che le sono arrivate davanti, a parte il Como che ha vinto 2 volte 2-0, ha sempre dimostrato di essere alla pari, se non superiore, tipo Juve-Napoli 3-0, tipo il 4-3 con l'Inter e la gara di ritorno, con tutto quello che abbiamo visto, le nefandezze arbitrali, con la Roma in vantaggio, col Lampari, quindi la Juve è su quei livelli lì, dopodiché deve migliorare con le medio piccole. Come fai a migliorare con le medio piccole? Mettendo una spina dorsale d'esperienza. Poi ci mettiamo tutti i giovani che volete, tutti gli investimenti che volete per il futuro, e su quello Carnevali è sicuramente bravissimo, ma credo che adesso sia ora di mettere lì dei giocatori per tornare a vincere dei trofei seri.
1: Ci mandano il post di Fabrizio Romano, che ha scritto: here we go, Marotta infuriato, cose pazze a Como, la palestra a Londra è chiusa.
0: Siamo sul genere, il mio era un po' più breve, perché sì, era diciamo da rompipallone, quindi era più corto, insomma. Invece c'è chi è pessimista, Vincenzo, sulla vicenda Colomoni, sì, e dice: buon pomeriggio, c'è un po' di verità, col PSG non faremo mai acquisti dopo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, non si sa quale sia il valore, dicono 40, ti avvicini e aumentano a 50 perché non hanno intenzione di darcelo, quindi sarà la solita telenovela. L'unica speranza, caro Dario, è che quell'atteggiamento lì del PSG fosse legato a un'antipatia con Comolli.
1: Sì, esatto.
0: E quindi magari Carnevali gli sta un po' più simpatico e riesce a trovare l'accordo.
1: No, anche perché poi sai qual è la cosa che ha fatto davvero rimanere, diciamo, stupiti l'anno scorso? Che poi di fatto il Paris Saint-Germain dice di no alla Juve e poi lo dà al Tottenham con la stessa formula praticamente che aveva chiesto la Juve. No?
0: Che quindi è stata chiaro.
1: Era proprio palese che c'era qualcosa che non andava nei rapporti.
0: Poi se non avesse preso Pendassi faceva il campionato lo stesso, sì, con 40 milioni in più nella testa.
1: Sì, anche perché per i minuti, esatto, che ha giocato si poteva tranquillamente stare senza, e magari facevi davvero fare panchina qualche volta a un ragazzino della Next Gen,
0: sì, qualcuno di quelli della Next Gen, che sicuramente qualcuno magari lo inseriscono quest'anno, comunque chi lo sa. Abbiamo ancora messaggi da leggere, lo leggiamo.
1: Sì,
0: dunque,
1: sì, ce ne sono parecchi.
0: Su Ildis ce n'è un paio,
1: sì,
0: forse.
1: Allora Luca ci dice, appena arrivato, ma ce n'era un altro prima, anch'io l'avevo visto, diceva: purtroppo Ildiz è sopravvalutato, un giocatore privo di personalità, pompato a regola d'arte dai media, scomparso del tutto dopo il rinnovo del contratto. Siete sicuri possa riprendersi da questo infortunio? In questa Juve è inutile, serve gente navigata, basta con questi giovani. Quindi esattamente il contrario di quello che c'è
0: allora,
1: detto.
0: Su questo, e chiedo conforto poi anche al nostro ospite, ma
1: esagerato.
0: Tu metti un centravanti vero nel centro dell'attacco della Juve, vedrai che
1: di fianco a Ildiz,
0: fa più gol, perché si deve a meno problemi, perché comunque un attaccante che ti porta via due difensori non è, e lui è più libero di andare a cercarsi il gol. No,
1: e Ildiz, fa anche, ragazzi, più assist, perché
0: fa più assist
1: con uno che segna,
0: che mette il pallone in mezzo e sa dove andare quando il pallone va in mezzo, insomma quelle cose che fanno la differenza, vero Ivano Sorrentino, tu che sei stato un centravanti di mestiere? Ciao Ivano.
1: Ciao Ivano, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora, centravanti, Benedetto della Juventus, che sia Vlahovic, Colomuani, Sorlo, chiunque vi venga in mente, farebbe rendere di più anche Yıldız alla fine, secondo te?
2: Sì, assolutamente sì. È chiaro che Yıldız anche quest'anno, tutto sommato, non avendo, diciamo, niente davanti, ecco, anche poi per l'infortunio di Vlahovic, no, non l'ha fatto male. Ecco, il discorso non è, cioè non deve essere centrato su Yıldız, sull'attacco. Il discorso deve essere un po' più a 360 gradi. Io credo che l'acquisto di Carnevali quest'anno sia stato l'acquisto più importante.
0: Quindi hai fiducia che possa cambiare marcia sul mercato, al di là del fatto che è presto, adesso che deve fare una cessione, eccetera, eccetera, ma ti aspetti che faccia valere la sua esperienza? Insomma.
2: Assolutamente sì, anche perché parla chiaro il suo curriculum, quindi è vero che col curriculum, diciamo, uno dice conta relativamente, però stiamo parlando di una persona che ha lavorato benissimo in tutti questi anni, benissimo al Sassuolo per più di 11 anni, se non erro, mi sembra che dal 2000
0: sì, forse 12, 14, adesso non so più, comunque 12, una cosa 14, così,
2: sì, 12-16 anni, però ha lavorato molto bene portando il Sassuolo all'Europa, ma lavorando benissimo sotto il profilo anche di un bilancio di una società tra virgolette piccola inizialmente, e ci ha fatto diventare abbastanza importante, grande, quindi gran merito va alla gestione sua, anche con le plusvalenze ha fatto delle cose straordinarie, no? Come Locatelli, Raspadori e tanti altri, quindi noi juventini speriamo che tutto quello di buono che ha fatto a Sassuolo continui anche alla Juventus.
1: Ecco, Ivano, a proposito proprio di Carnevali, no? C'è un doppio punto interrogativo in questo momento, che è Carnevali, che è appena arrivato alla Juve, è il primo mercato, diciamo così, guidato da Spalletti, visto che insomma le richieste di gennaio sono cadute un po' nel vuoto. C'è la speranza, almeno io ce l'ho e credo anche molti tifosi, che questo duo, no, Spalletti-Carnevali, possa ricostituire un po' uno zoccolo duro anche dirigenziale da cui ripartire, perché anche lì negli ultimi anni, oltre che in campo, ne sono girate tante di porte, e il fatto che i due possano lavorare insieme può essere un buon punto di partenza per la Juventus.
2: Assolutamente, deve essere un punto di partenza. Ecco, io credo molto nel duo mister e direttore comunque sportivo, comunque generale, di una società dove devono lavorare in simbiosi, allora si possono sicuramente fare cose importanti insieme. Hai detto bene, negli ultimi anni purtroppo ha cambiato tanto la Juve, ha cambiato tanto, e quando cambi tanto ognuno porta i suoi uomini, poi dirti se i suoi uomini sono adatti a oggi non sono stati adatti. Io credo che la Juve deve ripartire anche da un discorso di Juve proprio, cioè mettere dentro delle persone che conoscono bene l'ambiente juventino. Ecco, io questo è una cosa che lo dico da anni, perché non è facile lavorare in società così importanti, dove tanti non conoscono la mentalità, tanti non conoscono la società, che cosa chiede, che cosa si chiede alla Juve. Io faccio l'esempio sempre che quando ho iniziato, avevo 5 anni, 6 anni, a me la prima cosa che dissero quando ho messo piede dentro, cioè lo spogliatoio, mi dissero: qui sei la Juve, qui bisogna vincere. E avevo 5-6 anni,
1: sì.
2: Quindi capite la mentalità,
0: un lavaggio nel cervello praticamente,
2: cioè la mentalità è quella che, cioè, che devi vincere, e mi sto rendendo conto che purtroppo gli ultimi anni si sta vedendo meno in una prima squadra, no? Cioè, forse si vede molto di più nel settore giovanile, Poi purtroppo è andata male ieri
0: con l'Under 17, con mentre è andata bene con l'Under 16, poi comunque sono due finali nazionali,
2: l'Under 13, certo, che ha vinto,
1: sì.
2: Gli Under 13 che hanno vinto lo scudetto, quindi cioè, si sta cercando di crescere e di portare questa mentalità nel settore giovanile, come giusto che sia, come era stato quando ho iniziato io. Però si vede meno in prima squadra, cioè si vede che si è cambiato tanto, quindi cambiando tanto e portando gente sempre da fuori, arriva gente da fuori che giustamente non conosce l'ambiente, non conosce la città, non conosce la mentalità. Cioè, tu sei alla Juve devi vincere.
1: Nell'Under 13, tra l'altro, c'è il figlio della mia collega, che sono due anni di fila che vince, perché avevano già vinto l'anno scorso come Under 12, quest'anno hanno rivinto, sì, come Under 13. Sono...
2: Bravissimo. Sì, no, ecco, la cosa bella è che anche nel settore giovanile, anche nei piccoli, abbiano portato queste categorie a fare i professionisti, e dove comunque è vero che sei piccolo, però sei già da piccolo, inculchi già nella testa di un ragazzino cosa significa il vincere. Cioè, tu mi stai facendo fare una competizione e penso che la competizione vogliono vincere tutti, no? Cioè,
1: certo.
2: Io, prendo l'esempio, quando vado a giocare il giovedì con gli amici, io voglio vincere.
0: Ah, certo.
1: Chiaro.
2: Ed è anche solo una partita tra amici. Figuriamoci se c'ho una competizione che possa essere dei piccoli o dei grandi. Comunque, se c'è una competizione che alla fine vinci un titolo, è anche giusto fin da piccoli mettere in testa di questi ragazzi, oltre a chiaramente tutte altre cose calcistiche, la mentalità vincente. Ecco. Ed ecco che il ragazzo, poi crescendo, sicuramente se lo porterà sempre, come è capitato a me. Ecco, io poi quando ho cambiato società, giustamente perché sono arrivato poi alla fine che o andavo in prima squadra o dovevo andare fuori perché non
0: c'era la next gen, lì avresti fatto il bomber lì.
2: Sono andato troppo prima, forse. Troppo in anticipo. Sì, non ho avuto questa fortuna, e quindi andando in giro, io comunque mi sono portato sempre nelle categorie che ho fatto, dalla Lega Pro alla prima categoria. Io mi sono portato sempre la mentalità vincente, quindi io, per me anche la prima categoria era come se stessi giocando nella Juventus, perché quella deve essere la mentalità, e quella è la mentalità che sto avendo adesso da allenatore, ecco. Quindi
0: no, tra l'altro volevo farti i complimenti perché avete fatto ogni record con l'Orbassano quest'anno, vincendo
2: l'anno scorso abbiamo fatto il record nazionale, che era di 17 vittorie consecutive.
0: Per andare in promozione,
2: abbiamo perso una partita, abbiamo fatto il capocannoniere mio con 23 gol,
0: miglior difesa,
2: 19 clean sheet, miglior difesa con 13 gol, abbiamo battuto tutti i record. Sì, è stato fatto qualcosa di incredibile.
0: Ecco, quindi con l'occhio del mister, no, ti chiedo di valutare questa Juve. Cioè, perché io dico sempre che è vero, è arrivata sesta, però era poi alla fine a 7 punti dal Napoli, che è arrivato secondo, con un sacco di episodi particolari anche questa stagione, infortuni eccetera, e nei confronti diretti con quelle che le sono arrivate davanti, a parte il Como, ha sempre dimostrato di essere alla pari o superiore. Quindi non è così grande il gap, secondo me, per arrivare dalla lotta quarto posto alla lotta scudetto. I nomi che si fanno adesso, io te ne faccio tre che secondo me sono quelli più indicativi, più gettonati in questo momento, che sono Dibu Martinez in porta, o Svilar, perché potrebbe essere quella l'alternativa, che sia a centrocampo, e Colomoni in attacco. Questi tre, questi tipo di giocatori, diciamo così, sono quelli che poi potrebbero permettere alla Juve, al di là di tutti i discorsi economici che poi si faranno nel corso dell'estate, di alzare l'asticella.
2: Sì, allora diciamo sinceramente i tre o quattro giocatori che hai detto adesso sono di livello alto, sono comunque giocatori che hanno già fatto vedere cose importanti. Il discorso, come ho detto prima, non è solo i due o tre giocatori, no? Prima parlavamo di Ildiz, o il discorso è globale, il discorso è proprio di squadra, ecco. Io credo che se sei arrivato a sesta è perché la rosa in questo momento
0: vale quello,
2: dice che bravissimo, vuol dire che le altre molto ovviamente hanno fatto meglio e hanno meritato di arrivare prima di te. Ha speso tanto la Juve, quest'anno ha speso tanto, però non ha speso bene molto probabilmente, perché se noi guardiamo i soldi spesi per i giocatori, io se devo fare l'esempio della Juve di Lippi, di tantissimi anni fa, non giocava nessuno, molto probabilmente, forse Ildiz, come qualità io parlo.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì. Diciamo nelle rotazioni c'entrava.
2: Nelle rotazioni, sì, sì. Okay. Quindi noi, io credo che se la Juve voglia tornare a quei livelli, deve tornare a portare questo tipo di giocatori, calciatori, che non erano solo calciatori e bravi con i piedi tecnicamente, ma erano giocatori di temperamento, di comunque
0: personalità, diciamo.
2: Personalità, gente forte, gente che ti può portare a vincere qualcosa. Ha cambiato tanto la Juve, la Juve deve avere un'ossatura importante, uno zoccolo duro importante e poi mettere vicino giocatori e giovani come è stato fatto con Ildiz e tanti altri giovani. Poi capiamo tutti anche il discorso di bilancio della Juventus, sicuramente non entrare in Champions è stato un bel colpo anche sotto quell'aspetto, però io vi faccio un'altra domanda, invece se la Juve entrava in Champions al di là del bilancio, e però doveva costruire una squadra.
3: Ah, certo.
0: Sì, certo. Diciamo che avrebbe avuto
2: una cosa importante.
0: Forse avrebbe avuto la scusa per non farlo, diciamo, perché dice, no, vabbè, siamo entrati in Champions lo stesso, allora va bene.
2: No, e allora ti dico, manca poco. Bisogna programmare, bisogna fare degli acquisti mirati. Tu prima hai parlato di Bo Martinez, ma perché non andiamo a puntare i nostri portieri italiani erano i più forti del mondo. E perché continuiamo ad andare a prendere gli stranieri?
0: Tu chi vorresti? Carnesecchi? Vicario? Questi qui? Insomma.
2: Vicario, Carnesecchi. Cioè, abbiamo delle opzioni importanti anche italiane, no?
3: Certo.
2: Okay. Quindi poi, chiaro, se si riescono a prendere giocatori anche stranieri, ma di un livello importante, allora tanto di cappello. Ma se io devo andare a prendere, passami il termine, io parlo sempre per la Juve e per gli obiettivi, chiaramente,
0: certo,
2: mezzi giocatori, allora per far giocare i mezzi giocatori io vado a prendere l'italiano, anche che gioca in Serie B, e lo metto nella Juve.
0: Un po' come hanno fatto con Gatti qualche tempo fa, diciamo.
2: Bravo, bravissimo, poi sperando che tra 2, 3, 4 anni, messo nel contesto giusto, insieme a giocatori importanti di livello, allora crescerà anche il ragazzo italiano che proviene, faccio un esempio, dalla primavera della Juve.
1: Sì, sì, tra l'altro adesso con la next gen dovrebbe essere ancora più facile in teoria, no? Questo discorso.
2: Questo discorso, ma quanti anni è che già la Juve fa la next gen, che poi prima era la Juve Under 23? Sì. Sono già diversi anni. Quindi proviamo anche noi a cambiare un po' il sistema, no? Diamo un po' di più di fiducia ai nostri giocatori. Anche perché sono nostri, cioè non devi andarli a prendere fuori e dargli vitto alloggio e dargli quello e dargli quell'altro.
0: E farli calare nella realtà nostra, eccetera, eccetera.
2: Bravissimo, hanno già, comunque sono già pronti sotto questo aspetto, perché essendo già alla Juve, già la mentalità ce l'hanno. Quindi hanno già la scuola Juve.
1: Ivano, però ti chiedo, visto quello che dicevi prima, giustamente, no? Dell'ossatura su cui costruire, no? Perché ci va una base, ovviamente. Però chi c'è in questa Juve che può essere considerato ossatura? Perché io una cosa che sto sottolineando già da almeno un paio d'anni, perché ormai non c'è più nessun altro più vecchio, cioè il giocatore che da più tempo la Juventus è Weston McKennie, tolto Rugani che adesso è tornato, forse Rugani c'era anche prima di McKennie, però nell'ultima stagione non c'è stato. È un giocatore che tra l'altro fino all'anno scorso un anno sì e l'altro pure era con le valigie pronto, un anno addirittura gli avevano svuotato l'armadietto perché se ne doveva andare, quindi anche l'anzianità di spogliatoio sta venendo un pochino a mancare, no? Quindi quali sono quelli su cui si può davvero fondare le radici per una nuova Juve?
2: Dici bene, non ce ne sono tantissimi. Allora guarda, dico io per esempio punterei tantissimo su Bremer, io è l'unico giocatore che forse non darei via. Ecco,
0: toglierlo dal mercato, diciamo.
2: Io, bravissimo, io cioè, sto leggendo delle cose su internet o comunque su altre piattaforme, su altri comunque quotidiani sportivi. Cioè, per me è assurdo dare via uno come Bremer. Okay. Quindi io ripartirei da questi giocatori, io ripartirei dai Bremer, dai Gatti, da McKennie stesso, perché ragazzi McKennie
0: multiuso è, così è comodo,
2: ma poi ha fatto un cambiamento e una crescita secondo me incredibile, che molto ovviamente l'ha aiutato ad andare via, gli ha dato molta più rabbia forse, no? Di dire sono andato via, adesso vi faccio vedere, ecco, penso che sia scattato qualcosa del genere, perché
0: sì, poi ogni anno McKennie venduto qua là su giù,
2: è un giocatore che io vorrei sempre avere, al di là del ruolo che possa fare, perché dove lo metti fa bene, sta facendo bene e ha fatto benissimo quest'anno. Credo che sia stato il miglior giocatore il miglior acquisto della Juve, forse, no?
0: Ha aggiustato tante cose. Non hai detto Locatelli?
2: Sì, no, i vari Locatelli. No,
0: te lo faccio notare, perché poi giocatore... i nostri ascoltatori su questo tema qua so che sono molto caldi, quindi...
2: Assolutamente, Locatelli è un giocatore che anche lì è il punto di riferimento, ecco. È un ragazzo che a me è sempre piaciuto già dai tempi del Milan. È un giocatore importante, ecco, è un capitano, è un leader dentro e fuori dal campo, si è sempre preso le responsabilità, no? Nel bene o nel male, quindi sono quei giocatori e io poi continuerei sempre, forse tanti non saranno d'accordo con me, ma io punterei sempre e ancora su Vlahovic.
0: Ah sì, tu l'anno scorso l'avevi pronosticato, me lo ricordo, capocannoniere, poi guarda che secondo me, senza infortunio, con 17 gol per fare il capocannoniere, quest'anno avrebbe potuto anche farcela. Comunque io
2: Ha avuto un po' di problemi in questi anni, no? Perché sì. Anche lui sicuramente è cambiato tanto, credo che sia anche migliorato sotto anche il discorso comportamentale. Ma al di là di quello è un giocatore che a me è sempre piaciuto, è un giocatore che era giovane, è arrivato abbastanza giovane alla Juve dove era sconosciuto, perché poi preso dalla Fiorentina dove fece benissimo, era semi sconosciuto. Io ti dico, quest'anno se la Juve forse andava in Champions doveva dire grazie a Vlahovic, perché da quando è rientrato Vlahovic ha segnato solo Vlahovic. Quindi è un giocatore che io punterei ancora una volta, ancora di più, perché ha fatto bene con Spalletti. Penso che sia stato il miglior Vlahovic con Spalletti in 6 mesi solo, no? Della mano di Spalletti. Quindi io punterei su questa statura, ok? E poi metterei vicino sicuramente dei pezzi importanti che possano sicuramente riportare la Juve, non dico subito perché purtroppo per vincere bisogna costruire, però io credo che nei prossimi 2 o 3 anni la Juve possa ritornare a competere non solo per lo scudetto, ma per le competizioni europee, uno spera chiaramente per la Champions League.
1: Eh sì, quella la speriamo.
0: E comunque anche vincere perché... l'Europa League non sarebbe una cosa brutta.
1: Infatti.
0: La butto sempre lì.
1: E comunque abbiamo più possibilità lì che con la Champions.
0: Il trofeo europeo manca da troppo tempo. Nel XXI secolo ancora ciccia.
1: Esatto.
0: Va bene, grazie Ivano, siamo grazie arrivati mille. Al notiziario, grazie.
2: Grazie a voi.
0: A presto, in bocca al lupo per il tuo futuro allenatore. Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao, ciao.
2: Grazie.
0: Mentre fratello al mondiale Stefano, noi abbiamo Ivano, quello della Juve, invece l'altro del Toro lo lasciamo alla Rai che è una cosa secondaria. Vai, notiziario e poi io vi saluto e c'è solo più Dario dopo. Vero. Ciao ciao.
1: A tra poco.
3: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Colpo Gobbo.

0: Eccoci, allora, per l'ultima mezz'ora insieme, 15:36 minuti, sono rimasto da solo, mi sono spostato, sono diventato io Gigi Schifo che...
1: Le dico una canzone.
0: Vai.
1: E poi si resta soli.
0: Esatto, ormai oggi siamo canterini, anche perché il campionato ovviamente è fermo. Parlo al plurale, io sto guardando molte partite dei mondiali, confesso che essendo uno che va a dormire...
1: Non ho capito una cosa.
0: Sì.
1: Ma la Germania?
0: Sì.
1: È a rischio uscita?
0: No, la Germania era già qualificata perché aveva già vinto comunque le prime due. Ieri rischiava di arrivare seconda, in realtà è arrivata comunque prima. La cosa che è cambiata è che l'Ecuador, battendo la Germania, è passata automaticamente come migliore terza, che invece altrimenti, se non vinceva, sarebbero andati a casa perché avevano troppi pochi punti.
1: Comunque, male la Germania.
0: Malissimo, anche perché poteva finire anche più di 2-1. Cioè, e oltretutto il gol che hanno fatto...
1: Sembravano quasi ferri.
0: Sì, ma perché...
1: A parte qualche...
0: Lì non so se hanno un po' spento il cervello, visto che sapevano di essere già qualificati. Hanno rischiato il primo posto, quello sì, però no, erano comunque già passati, così come erano già passati gli Stati Uniti che hanno perso. Prima abbiamo citato la partita fra la Turchia e gli Stati Uniti, quella non l'ho vista perché era alle 4 del mattino. Io riesco ad arrivare a vedere fino a quella che parte, se inizia fino all'una la riesco a vedere, quindi quella diciamo della prima serata e della mezzanotte o una ce la faccio, poi dopo...
1: Deutsch, come la giri e la volti, te li trovi sempre.
0: C'era chi è che diceva il calcio è un gioco in cui ci sono 22 giocatori che corrono e poi vince la Germania? C'era era un modo di dire di qualche tempo fa che faceva sorridere, però alla fine rendeva piuttosto l'idea. Rispondo ad Antonio da Caserta, che saluta anche Luigi, che però ci ha appena salutato lui perché aveva un collegio docenti. Noi prof abbiamo queste impellenze ogni tanto. Tra l'altro vi anticipo già che la prossima settimana Gigi sarà da solo perché io sarò impegnato con gli esami di maturità. Voglio essere un po' malizioso. La Roma, fino a quando Carnevale era Sassuolo, aveva ogni anno una porta aperta per sistemare i conti con le plusvalenze e operazioni di mercato con il Sassuolo, evidentemente. Quest'anno che Carnevale è arrivato alla Juve, la Roma è bloccata. Non vorrei che se facessimo un'operazione di mercato con la Roma a mettere a posto i conti, svegliassimo di nuovo signor Chinè e ci condanni per l'ennesima volta. Non lo so, Antonio. A parte il fatto che le operazioni con la Roma sono anche complicate, anche perché abbiamo ovviamente obiettivi più simili a questo punto. Anzi, in questo momento addirittura la Roma è davanti a noi, nel senso che si è qualificata per la Champions e noi no. C'è l'interesse per Svilar, da capire se effettivamente, come dicevamo poco fa con Luigi, ci possa essere una specie di scambio sempre nell'ottica delle operazioni svincolate eccetera eccetera, ma diciamo un Koopmeiners che va a Roma perché ritroverebbe Gasperini e a quel punto uno Svilar che può venire a Torino. Eccola qua, la celebre massima: il calcio è un gioco semplice, 22 uomini ricorrono un pallone e alla fine vince la Germania, l'ha pronunciata l'ex calciatore Gary Lineker, vero? Durante un adesso che l'ho letto mi è venuto in mente durante un commento forse proprio di un mondiale di qualche edizione fa, diciamo così, edizione quest'anno che sarà molto lunga perché è il primo anno in cui ci sono i 32esimi di finale, per cui per la prima volta si sforerà il mese di durata della rassegna, perché la prima partita è stata l'11 di giugno, la finale mi sembra che sia il 17 di luglio, perché evidentemente avendo aggiunto un turno che sono i sedicesimi, c'è ovviamente tutta una settimana in più, anche perché i sedicesimi sono comunque tante partite. Questo inevitabilmente si ripercuoterà su quelle che sono le preparazioni dei giocatori che arriveranno molto avanti, no? Perché addirittura i ritiri delle squadre inizieranno prima della finale del mondiale, perché più o meno i ritiri, sono andato a fare una carrellata, sono più o meno tutti fra l'8 e il 15 di luglio, con la finale, anzi il 15 sono tardi, tra l'8 e il 13 tendenzialmente, quelli che ho visto io, e il 17 vuol dire che qualche giocatore sarà ancora a giocare in mondiale, compresi quelli della finalina terzo quarto posto e anche praticamente le semifinali, quando invece i compagni saranno già ad allenarsi, detto che, come ricordavamo prima anche con Luigi, i calciatori hanno diritto a 3 settimane di vacanza dalla sospensione dell'attività agonistica, per cui chi arriva in finale del mondiale praticamente ricomincerà ad allenarsi quasi in contemporanea, in concomitanza con la partenza delle nuove stagioni, dei nuovi campionati, quindi saltando le eventuali tournée estive, insomma adesso se penso alla Juventus, alla varia tournée australiana, Perth eccetera eccetera, dove si faranno anche tante amichevoli. Saluto Angela che è arrivata, ci dice come sempre presente, ciao Angela, benvenuta a te, ci scrive su Twitch. Ah, vedi, ci scrivevano anche da casa, Lineker ha detto quella cosa della Germania, Emanuele... Boh, non lo so. Sono quei nomi che poi probabilmente anche lì, se lo chiami all'americana o all'inglese, potrebbe avere la doppia pronuncia. Ah, vedi, Max addirittura ci dice la finale è il 19 luglio. Io mi ricordavo il 17, è ancora peggio. In realtà, avvalora ulteriormente il discorso che stavo facendo. Grazie per la precisazione. Però, Max, me lo scrive anche un altro ascoltatore che però non si firma. Abbiamo Gianluca Odenino in collegamento. Mi fa segno Manu di sì. Ciao, Gianluca, ben trovato. Mi fa sempre piacere chiacchierare un po' con te.
2: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti, stavamo ragionando un pochino prima, ancora anche con Gigi, no? Un po' di questo mercato, non mercato fondamentalmente, che sta facendo la Juventus, un compito di Carnevali che forse lui stesso non si aspettava così difficile, perché la Juve, insomma, non è una novità, ha questa esigenza del vendere per comprare, ma il problema è che si vogliono vendere quelli che nessuno vuole comprare fondamentalmente. Quindi come si esce da questa impasse, Gianluca? Perché poi alla fine noi da lì dobbiamo ripartire, da questi soldi che devono entrare potenzialmente, addirittura già si parla di un 13 milioni circa entro il 30 giugno, quindi con quei 2 giorni di finestra di mercato di giugno, e poi da lì iniziare a imbastire le trattative in entrata.
2: È vero, il problema è che ci vuole pazienza perché il mercato è lungo, ma la pazienza è sempre poca nel calcio, uno a livello di risultati, due quando devi costruire una squadra nuova, tre quando devi risolvere dei problemi, perché la Juventus oggettivamente con Carnevali deve risolvere dei problemi, deve risolvere dei problemi di competitività e anche di sostenibilità, perché deve essere una squadra che a livello di monte ingaggi, a livello di mercato si possa autofinanziare. Però con una serie, purtroppo, chiamiamole così, zavorre, che in questo momento non ti aiutano a poter fare determinati ragionamenti, perché sono giocatori, penso a Pendà, quanto è costato il livello di cartellino e quanto è difficile piazzarlo, e Davide, che non è costato come cartellino, ma uno stipendio che è fuori mercato. Quindi tutti i giocatori, o anche penso a Koopmeiners, altri, quelli che rientrano dalla Svizzera, che rientrano dai vari prestiti infruttuosi, quindi è tutta una serie di situazioni non semplici da gestire, proprio perché comunque si parla di valori importanti a livello di bilancio economico. Sorrido un po' perché ogni volta con Gigi scherziamo sempre sul fatto che i tifosi stessi si stanno trasformando in ragionieri,
0: Sì,
2: no? Su quello
0: certo.
2: che ormai valutano più sui bilanci e non su quello che può essere la competitività del campo. Adesso è una battuta, però effettivamente diciamo che in regime di fair play finanziario, in una situazione in cui c'è ogni volta quasi da dover rifondare, quindi da dover ripartire se non da zero quasi, ci sono dei giocatori da sacrificare, ci sono delle situazioni da risolvere e quindi il lavoro a Carnevali non manca. Io credo che se fosse consapevole, anzi è consapevole di dover gestire una situazione molto complessa e quindi io credo che allo stesso tempo dovrà anche lui avere, come dire, la giusta pazienza per cercare di trovare gli incastri ideali e magari sperare che quelli che sono al mondiale magari facciano bene, si trovino una giusta vetrina, magari se Davide fa qualche altro gol, magari
0: E
2: si può aiutare
0: infatti
2: a trovare.
0: anche lì, no, Davide sta spaccando un po' i tifosi della Juve, perché qualcuno dice: vedi che allora segna, conviene tenerlo. Gli altri che dicono: speriamo che ne faccia ancora un paio, così ce lo comprano, no?
2: Beh, diciamo che lui ha tagliato, come dire, il discorso dicendo io ho un
0: sì
2: contratto e
0: sì
2: quindi
0: sì sì
2: sembra una minaccia questa, come
0: no,
2: dire,
0: perché
2: quindi rimarrò 5 anni, quindi
0: però poi
2: insomma è
0: Gianluca,
2: una
0: c'è
2: battuta.
0: il paradosso di quello che dicevi tu, no? Perché adesso stavo anche leggendo un po' le notizie che girano anche qua sotto sulla nostra stringa di Bianconera News. Cioè c'è questa Superlega mascherata fondamentalmente, che è la Premier, per cui adesso Anderson viene comprato dal Manchester City per 135 milioni di euro, che è una roba che non sta né in cielo né in terra. C'è il Palestra, che è un po' il calafiore di un paio d'anni fa, tutto fatto, poi arriva la Premier, te lo porta via, per cui tu ti ritrovi con David che diciamo nel resto d'Europa ha una sorta di contratto fuori mercato, uno stipendio fuori mercato. Poi però se tu vuoi andare a prendere qualcuno da là, sono i fuori mercato al contrario, perché tu gli proponi metà di quello che prendono dall'altra parte. È difficilissimo entrare in una dinamica di questo genere.
2: Sì, è vero che ormai, come hai detto tu, la Premier è un mondo a parte a livello proprio di movimento economico, di potenzialità, di attrattive. Poi si può discutere se uno giovane italiano fa bene ad andare o non andare in
0: Certo.
2: Inghilterra, questo è un altro discorso. Però effettivamente non dico che è una competenza sleale, perché comunque i club inglesi questo sono costruiti come sistema e funziona, quindi come dire hanno avuto ragione loro, sono in questo momento loro i dominus del sistema, quindi hanno, diciamo, queste specie di diritti, no, di prelazioni, sì, potendo esercitare veramente a son di milioni, a milioni di euro, in un campionato che, a differenza dell'Arabia, dove anche lì girano tanti soldi, però ovviamente attrattivo, perché giocare in Premier è un'esperienza sicuramente molto più formativa che di qualunque altro campionato, con visibilità e potenzialità sicuramente più grandi, e infatti non è facile. Però sì, e quindi allo stesso tempo, come dicevamo prima, devi essere attento a saperti muovere nel momento giusto per prendere un giocatore, oppure magari l'Inghilterra è fatta anche di situazioni, di giocatori che magari possono essere, tra virgolette, esuberi per queste squadre, per te possono essere prime risorse, però è un discorso un po' pericoloso, soprattutto se vuoi costruire un progetto che sia potenzialmente vincente e funzionante, quindi bisogna essere un po' attenti a tutto, e sì, l'ideale sarebbe vendere bene in Inghilterra e comprare a poco in giro il resto d'Europa, un po' come ha fatto come sta facendo l'Atalanta, che continua, sì, a confermarsi un modello incredibile a livello gestionale e anche di risultati tutto sommato. Addirittura quest'anno Palestra non è neanche giocato un minuto nell'Atalanta. Quindi spero che l'Atalanta faccia un regalo al Cagliari, perché gli ha fatto effettivamente la possibilità di mettere in mostro un giocatore che loro non hanno neanche fatto giocare.
0: Cioè, tra l'altro, sì, poi anche lì, sempre nell'ottica della Premier, l'anno scorso a gennaio mi sembra è arrivata proprio dalla Premier un'offerta per Lucca, che era il terzo attaccante del Napoli. Sono arrivati tipo 20 milioni per Luca, era qualcosa di assolutamente inatteso e forse davvero un po' inconcepibile per quelli che sono i nostri parametri. Ma senti, visto che hai citato l'Arabia, no? Una delle cose che stavamo proprio anche segnalando prima è che è il primo anno in cui per il momento non si sente ancora il richiamo dell'Arabia nei confronti dei vari big che giocano in Europa, no? Anzi, comincia forse qualcuno anche a poter pensare di tornare indietro, e uno di questi sembra essere che sì, che io ho sempre un po' criticato, perché ho detto, ma sì, è andato 3 anni in Arabia, figurati come giocherà. L'ho visto al mondiale e, scherzando, dicevo, beh, se questo è il che sì che ha giocato in Arabia, tutto sommato a parametro zero, non mi dispiacerebbe. Non so cosa ne pensi di che sì e sugli eventuali ritorni dalla Saudi Pro League.
2: Guarda, allora, intanto sui ritorni, come sempre, poi chi va rimane magari scottato più dal sole, direi che forse dalle condizioni di vita, e quindi magari rimpiange l'Europa, poi magari guarda il conto in banca e dice, vabbè, posso ancora stare un anno qua tranquillo. Certo. E sul fatto che compreranno, per me compreranno, ma a questo punto viene da pensare, aspetteranno la fine del mondiale o vedranno chi magari si muoverà. Quindi secondo me in questo momento c'è anche un effetto, diciamo, di sospensione, no? Per quanto ci siano operazioni, però comunque con un mondiale in corso magari determinati obiettivi si possono anche spostare, si può aspettare un attimo. E su che sì, invece, secondo me la Juventus farebbe bene a prenderlo di corsa, perché se questo è il che sì, come giustamente dicevi tu, che si è visto, che si sta vedendo al mondiale, è un centrocampista che fa ancora la differenza, per quanto l'età, per quanto l'usura, per quanto, come dire, magari la disabitudine a giocare a certi livelli, perché per quanto ce la giriamo, l'Arabia Saudita è un campionato sicuramente ricco, sicuramente importante, ma non è paragonabile, come dire, a un campionato europeo a livello proprio di intensità, di capacità, di qualità. E quindi magari ci sta che, da quel punto di vista, che si possa essere veramente nella logica dei parametri zero, su cui io credo la Juventus farà molti ragionamenti proprio per quel discorso economico che abbiamo fatto prima, e allora sì, che sì, è uno di quelli che a parametro zero è da prendere in fretta, perché le qualità mi sembrano rimaste intatte, facendo la tara appunto sull'età, sull'usura. Certo. Però è sicuramente un signor centrocampista,
0: nell'ottica che ovviamente non potresti fargli fare le 50 partite previste banalmente, no, anche solo dal superamento della fase, chiamiamola fase del gironcione, come lo chiamo io, dell'Europa League, facendo 8 più 2, 10 partite dei playoff o di ottavi. Io mi auguro che, essendo l'Europa League, siano ottavi e non playoff, però diciamo che 10 partite le devi comunque mettere in conto, eccetera eccetera. Senti, invece prendo un messaggio che è arrivato in questo momento, Carmelo da Agrigento, che però sottolinea una cosa che anch'io ho notato, no? Sono 3-4 anni che si dice, facciamo tornare la Juve più italiana, e poi alla fine i nomi in uscita più forti sono proprio quelli degli italiani. Lui adesso cita Di Gregorio, Miretti, Gatti, Cambiaso, Perin, e quelli in entrata sono praticamente tutti stranieri. Quindi sembra un po' che si vada in controtendenza tra quello che si dice e quello che poi effettivamente si fa.
2: È vero, hai perfettamente ragione, sembra un paradosso. È vero che però Carnevali è della scuola Marotta.
0: Sì.
2: La scuola Marotta dice che ogni squadra italiana, cioè le squadre italiane devono avere un nucleo di giocatori italiani su cui basarsi. E infatti l'avete visto anche nell'Inter, che era una squadra totalmente internazionale, dal suo arrivo si è costituito un blocco italiano, penso a Barella, penso a Di Marco, Bastoni, eccetera. E quindi questo secondo me va proprio nella direzione di quello che comunque serve a maggior ragione in un calcio sempre così più internazionale, sempre più, come dire, aperto a giocatori che arrivano da ogni parte del mondo, però un nucleo forte di italiani che sono lì da tempo ci vuole. Ed effettivamente io mi rendo conto che Locatelli, Miretti, Gatti, Perin, Di Gregorio sarebbero una potenziale base di partenza su questo ragionamento. Però forse mi viene da pensare che evidentemente tra i problemi della Juve c'era anche, magari c'erano anche questi giocatori. Quindi nell'idea di un repulisti o comunque di un'aria nuova potrebbero rientrare anche loro. Vedremo, certo, tutti non andranno tutti via, ovviamente, però forse secondo me prevale più il senso proprio di provare a rifondare con giocatori nuovi, con idee nuove. E credo che anche Spalletti userà molto, come dire, l'estate per cercare di capire chi rientra e chi non rientra, quindi, come dire, dargli il tempo di valutare anche quei giocatori che magari lui non ha allenato, magari gli possono tornare utili, magari no, magari uno su cui pensa di poter far forza invece scopre che la testa altrove, allora si prenderanno altre decisioni sul mercato. Quindi, secondo me, in tutto questo momento storico dove c'è una necessità di, appunto, rifondare, capire, sostenere, trovare i giusti equilibri finanziari, ci sono anche le valutazioni di campo che a questo punto vengono fatte a 360 gradi. Cioè, detto brutalmente, secondo me c'è un solo giocatore che è intoccabile, che è incedibile, che è Ilves, e tutti gli altri comunque devono dimostrare qualcosa. Ed è giusto così, perché la Juventus arriva da una stagione molto negativa, molto deludente, e quindi serve anche proprio un profondo esame di coscienza, ma anche proprio una valutazione sul campo su chi può tornare utile oppure no.
0: Senti, riassumo un po' di messaggi perché i nostri amici da casa ovviamente sono molto curiosi di quello che è il nuovo mercato della Juventus, che ancora non è fondamentalmente partito, un po' perché non si può ancora, perché non è ancora aperto, ma un po' perché effettivamente anche i nomi che girano sono come sempre tanti. Poi qualcuno che sembra caldissimo improvvisamente sparisce, tipo Sorloth, per esempio, che sono tipo 3 giorni che non se ne parla, non se ne parla più. Allora, prendendo un po' di messaggi sia da Twitch che dalla nostra messaggistica, ti chiedo dei tanti nomi di fatto che sono usciti in questi 15 giorni, 20 giorni di giugno, chi è secondo te davvero possibile per la Juventus e chi servirebbe di più anche di questi nomi?
2: Allora, quello più vicino, secondo me, su cui la Juventus ha già un accordo col giocatore, sta trattando col club e vorrebbe riportarlo a Torino, quindi un giocatore che a Torino non si è già visto, è Colomoni.
0: Certo.
2: Ecco, io credo che questo sia veramente un giocatore su cui la Juventus sta lavorando intensamente. Poi come andrà a finire, sinceramente, non lo so, perché l'anno scorso sembrava tutto fatto e poi all'ultimo è
0: Esatto,
2: saltato, quindi
0: esatto.
2: secondo me non
0: Ma
2: bisogna.
0: infatti, guarda, prima scherzavamo con Gigi che gli articoli che leggiamo oggi sembrano il copia e incolla di quelli dell'anno scorso, solo con le date cambiate, no? Perché è vicino, accordo col giocatore, arriva, arriva, arriva,
2: E poi
0: e
2: non è
0: poi
2: arrivato.
0: ciccia.
2: Esatto, bravissimo. Quindi bisogna, a maggior ragione, vista l'esperienza, visto che i personaggi sono praticamente gli stessi, no? Paris Saint-Germain, Juventus e Colomboni, quindi bisogna usare il massimo della prudenza. E poi certo, su chi può arrivare, in verità ti direi, dovrebbero arrivare almeno 6-7 giocatori, tra porta, difesa,
0: Certo.
2: fascia, attacco, centrocampo. Però torniamo al punto 1. Qual è la tua disponibilità economica? Che raggio di azione hai? E quindi a gioco forza tutto ovviamente verrà un attimino, non dico ridimensionato, ma sicuramente diluito, proprio per capire chi serve, chi non serve, chi può arrivare, chi si può sbloccare. Quindi è una fase, mi rendo conto, un po' anche complicata anche per noi giornalisti, no? Andare a
0: Certo.
2: raccontare, provare a decifrare, capire dove tira il vento, perché alla fine è quello che giustamente anche i lettori, i tifosi vogliono sapere. Però non è semplice, proprio perché in questo momento, secondo me, c'è tanta carne al fuoco, ma ci sono più problemi da risolvere che magari non fanno notizia, ma che invece vanno risolti proprio per poter sbloccare tutta una serie di azioni e operazioni che poi sono funzionali a nel costruire quello che deve essere un nucleo forte, un nucleo di una squadra che possa veramente ripartire, non dico da zero, ma quasi.
0: Senti, ma vabbè, poi c'è Antonello da Padova che dice: gli italiani che ha la Juve sono scarsi, no? È inutile tenerli la taglia. Sì, lì poi c'è anche un problema a ritroso, no? Se vogliamo, Gianluca, cioè, che è una cosa che io dicevo anche un po' nelle stagioni passate in cui si parlava di rifare una Juve italiana, e che oggettivamente della nazionale, io tutti questi gran giocatori italiani della nazionale che porterei alla Juve non è che ce ne siano proprio tantissimi, no? Cioè, è proprio, e tant'è che sono tre edizioni di fila che al mondiale non ci andiamo. Qualcosa vorrà dire?
2: Vuol dire tanto. Infatti, se tu pensi in questi anni, intanto guarda il numero di italiani che hanno giocato, che giocano in Serie A. Arriviamo al 30% scarso, certo. Quindi già è un bacino molto molto ridotto. Poi ci sono sicuramente giocatori forti, penso Donnarumma, penso Tonali, ma sì. Ormai quelli sono giocatori
0: quelli, cioè io se devo pensare a qualcuno, esatto. Penso a quelli, penso forse a Di Marco, che oggettivamente
2: esatto,
0: è fortissimo.
2: Esatto, però vedi uno come Tonali, tu dici ok, provo a riportarlo in Italia perché mettiamo caso che si è stufato di stare a Newcastle, che è vero. Allora io Juve provo ad imbastire una trattativa e mi chiedono 70 milioni di euro.
0: Certo.
2: Tu spenderesti 70 milioni di euro per un centrocampista?
0: No,
2: tant'è
0: che
2: qualità,
0: addirittura se ho letto bene dovrebbe andare al Tottenham, che si è salvato al pelo, quindi non farebbe neanche le coppe l'anno prossimo, che insomma fa...
2: esatto.
0: Io già mi ponevo il problema, ma se non fai la Champions come fai a prendere Tonali?
2: No, ma lì probabilmente c'è il richiamo di De Zerbi, c'è qualcos'altro sotto, ma quello è un altro discorso. Quindi quei pochi giocatori italiani di valore, quindi sono quasi inarrivabili. Dovresti avere la forza di provare magari a investire sui giovani italiani, tipo Palestra, prima che diventasse Palestra,
0: certo.
2: E farli diventare, come dire, dei giocatori di qualità, sì, ma la Juventus ha questo tempo? Ha il tempo di poter formare, come dire, di poter aspettare magari 2-3 anni che il suo gruppo di giovani giocatori possa costituirsi, costruirsi, rafforzarsi per poi provare a vincere lo scudetto? E io credo sia un tempo, come dire, che è un tempo minimo ragionevole se tu parti su dei giovani, ma 2-3 anni nella Juve sono un'eternità, quindi diventa complicato.
0: Sì, che si aggiungono ai 6 in cui già non stiamo vincendo e esatto, diventano un po' troppi. Ultima cosa, Gianluca, poi ti devo salutare. Quanto è realistico, secondo te, la possibile, diciamo, reintegrazione in rosa, la valutazione da parte di Spalletti di Douglas Luiz, che torna comunque alla Juve e che al momento non sembra avere di nuovo delle particolari richieste? Si vocifera, no, un po' del fatto che Spalletti potrebbe volerlo almeno valutare e reintegrare per un ruolo che a oggi comunque continua a rimanere scoperto.
2: Guarda, secondo me è giusto che Spalletti valuti Douglas Luiz, perché lui è uno di quei giocatori che Spalletti

0: Sarà abbastanza, come dire, una valutazione complessiva. Poi magari verrò smentito dai fatti. A inizio ritiro ci saranno cinque giocatori fuori
1: Che
0: rosa.
1: si allenano, quelli che si allenano a parte, che sono quelli antipatici messi,
0: Forse,
1: messi nell'angolo.
0: però, forse questa volta McKennie si allena con la
1: È
0: squadra
1: vero, è vero,
0: regolare.
1: è vero. Non gli
0: Sì.
1: chiudo, non gli chiudono l'armadietto con le valigie davanti. So.
0: A meno che non sia una forma, come dire, di tradizione di rito,
1: Ah sì,
0: allora
1: che la prendono sul
0: visto che
1: ride.
0: porta bene,
1: Porta bene,
0: magari.
1: porta
0: Esatto.
1: decisamente bene. Gianluca, grazie mille, mi ha fatto molto piacere, come sempre.
0: Grazie a voi, saluti.
1: Gianluca Danino alla stampa. Allora, noi siamo in chiusura. Ringrazio anche, non li leggo per, insomma, li leggo io, non li ribalto. I tanti complimenti che mi state facendo mi fa molto piacere, quindi vi ringrazio. E vi do l'appuntamento con me a domani, dall'1 alle 3, con l'oggetto del. Sì, buonanotte, con tutta la Juve che vuoi, scusatemi, tutta la Juve che l'oggetto è Desiderio. Il programma che facevamo con Jacopo Desiderio, anche proprio su Bianconera TV, tra l'altro. No, tutta la Juve che vuoi, dalle 13 alle 15, come tutti i sabati, con l'urlo di gioia di Manuel e Div. Ma domani c'è Manuel, quindi ci sarà lui a mandare il no in diretta. Non ci sarò, come dicevo prima, la prossima settimana, perché passano i miei ragazzi delle maturità, quindi non ci sono venerdì con Gigi. Non ci sarò neanche sabato, perché sarò ancora di maturità, per cui ci sentiamo domani, poi ci ritroviamo la
0: Saranno
1: settimana
0: tutti
1: successiva.
0: bocciati.
1: Saranno tutti bocciati, tutti bo no, in realtà se la stanno con gli iscritti, se la sono cavicchiata, a meno che proprio non vengano a fare dei disastri, dovrebbe, insomma, non lo dico, che poi mi dicono che
0: Mi
1: glielo buco.
0: raccomando, perché loro sono il futuro.
1: Esatto. Grazie mille, Manu, e ci vediamo domani, tra l'altro, e anche con voi a casa. Ci vediamo domani. Buon pomeriggio a tutti.
2: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?

0: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio e questo mondiale ci deve far riflettere perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
1: Adesso, i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
0: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti, anzi ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile sì hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, come... E poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare. Si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, cioè sono divertenti a vederle, dai.
1: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
0: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto e ti ripeto, è un mondiale divertente.
1: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
0: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto... Questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
1: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con Comolli aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata.
0: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
1: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
0: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanto, ma soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente Oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni. Cioè, beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui era, condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a
1: Eh
0: ridere
1: sì.
0: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6, per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, ma io
1: Strano,
0: sono
1: molto
0: contento
1: strano,
0: per
1: sì.
0: loro, eh. Non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
1: Certo. Quando hai vinto lo
0: Abbiamo sbagliato
1: scudetto, quando hai vinto
0: epoca.
1: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però
0: Ma io
1: all'inizio.
0: non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno, ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì assolutamente. Ma dicono, ma nell'85, no, no, io vorrei giocare ora,
1: Certo.
0: assolutamente.
1: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
0: No,
1: squadra di
0: quello
1: buon
0: no.
1: livello, viste le tue caratteristiche
0: Ah,
1: tecniche, le
0: vabbè.
1: tue qualità.
0: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
1: No,
0: Verona, però
1: certo.
0: ovviamente
1: No,
0: nelle
1: per te,
0: altre
1: per le tue
0: squadre.
1: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
0: Ma magari questo non si può sapere, questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
1: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
0: Vabbè,
1: con il Verona
0: sì,
1: resta nella
0: quello sì.
1: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
0: Assolutamente
1: altro
0: sì,
1: genere, ecco.
0: sono d'accordo perché noi rimarremo sempre nella storia e saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
1: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
0: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
1: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
0: No,
1: Fiorentina.
0: diciamo che ha fatto dei miracoli,
1: Eh sì,
0: visto e considerato
1: eh sì.
0: sempre a stagione iniziata gli
1: Sì,
0: prendevano i
1: gli
0: migliori
1: hanno praticamente
0: giocatori.
1: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
0: Esatto,
1: nuova, sì.
0: esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato perché non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
1: Sì.
0: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
1: Per quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
0: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi insomma, la Fiorentina ora anche in Dur sta facendo bene, è stato convocato in nazionale, fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
1: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
0: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
1: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
0: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina, perché non so i motivi, vabbè, ovviamente, aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via, questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona, e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
1: È un po' strano, ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che...
0: Beh, è strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va.
1: Sì, sì.
0: Certo, non è che si va perché ci piace la città o perché ci piace i monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
1: Sì, certo, è la componente economica, è fondamentale.
0: Però vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più.
1: Sì, sì, certo.
0: Come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale, uguale.
1: Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto
0: della
1: Serie A per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
0: Adesso vorrebbe, è normale.
1: Avrebbe voluto, perché, sì.
0: Lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che ti...
1: ti lascia per la strada la moglie.
0: No, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Infatti. Però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
1: No, assolutamente, no.
0: Possono star bene 25 generazioni.
1: Certo, no, io facevo più un discorso di carriera, non che sia andato in un paese dove si fa un discorso di
0: appartenenza e di altro, voglio dire. Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei, se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì, difficile, certo. Difficile, e poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non
1: vero,
0: so.
1: È vero. Luciano, grazie per il tuo intervento.
0: No, dicevo, in un'ipotetica votazione fra lui e Conte è normale che vince Conte.
1: Sì, sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Ciao Lorenzo.
1: A presto, grazie.
0: Ciao a tutti. Ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Tutta la Juve che vuoi.
2: Tutta la Juve che vuoi.
0: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
3: Ci siamo, 13 e 9 minuti, inizia come sempre la diretta di Radio Bianconera del sabato intorno alle 13, 13:05, 13:10 massimo, e oggi siamo quasi lunghi ma ci siamo, fa caldo, ci fa segno giustamente Emanuele, quindi ce la stiamo pigliando un attimino più rilassata anche noi. Buongiorno, buon sabato a tutti, come sempre da Dario Ghiringhelli diamo il benvenuto a Martina Piazzolla. Ciao Martina.
4: Grazie Dario, gentilissimo per avermi invitato qui.
3: Molto contento di averti qua, perché so che insomma sei venuta volentieri, certo. E adesso raccontiamo anche come abbiamo acchiappato Martina per farla venire qui. Ovviamente il saluto a Manuel in regia, che non mi ha, sono emozionato perché non
5: è dovere, è una conterranea.
3: Giusto, perché abbiamo scoperto che sono quasi vicini di casa, giù però, no? Esatto. Come dite voi, giù. No, dicevo Martina, che ti ho beccata allo stadio, ho visto che hai fatto non solo la presenza allo stadio, ma hai fatto un'esperienza bellissima tu,
4: certo,
3: allo stadio, dai raccontacela,
4: È stato un regalo di compleanno che ho ricevuto da mio grande amico Riccardo, il quale dopo diverse volte che ripetevo voglio andare allo stadio, e lui mi ha concesso questo regalo, ma non solo, oltre a vedere la partita, sono stata anche a bordo campo, perché ho ricevuto questo ingresso a bordo campo, quindi ho avuto l'opportunità anche di vedere la squadra prepararsi riscaldarsi nel prepartita, e questo è stato, come dire, un'esperienza fantastica, proprio perché ho vissuto l'atmosfera, le giuste vibes,
3: campo,
4: sì, ma le giuste vibes e l'energia positiva che comunque veniva trasmessa dai tifosi, e questa cosa mi ha...
3: Nonostante la partita non sia andata così tanto bene, perché
4: comunque...
3: Cos'era, Juve-Fiorentina?
4: Esattamente, l'ultima di campionato, questa cosa mi ha un attimo... Pensavo di essere il talismano della situazione, ma in realtà... Non è andata così, e vabbè, pazienza, in ogni caso
5: non c'è andare più allo
4: si spera, no, ma infatti è quello che mi hanno ripetuto in molti.
3: Sì, c'è da dire che per come è andata la stagione quest'anno non credo che sia colpa sua, sai, dici abbiamo perso solo quella partita lì, allora poi dici magari meglio,
4: ma
3: se
4: no,
3: non ci
4: no,
3: vado,
4: invece no, ma infatti si spera in un miglioramento nella stagione successiva. Ora, che dire, è stata un'euforia iniziale quando poi è stato annullato il gol.
3: È vero, quello di McKennie mi sembra.
4: Sì,
3: forse,
4: esattamente.
3: No? Sì, quello di testa di McKennie, è vero.
4: Cosa ci ha un attimino lasciato con la mare in bocca.
3: Sì, decisamente, soprattutto perché era l'ultima partita dell'anno, quella con cui si salutavano in un certo senso i tifosi. Ci state segnalando, non so se Manu hai già provveduto, parlano di un audio doppio e di una difficoltà di ascolto, perché c'è un audio doppio, te lo dico perché così... Risolviamo in diretta. Ce lo state segnalando sia su Twitch che sulla nostra messaggistica. Adesso Manu si adopera immediatamente, già lì che sta smanettando per, per risolvere il problema. Iniziamo allora, come sempre, come spesso succede, col messaggio di Roberto De Frede, che ci manda sempre questa apertura poetica, e quindi sentiamo che cosa ci dice il nostro Roberto.
4: Ok, caro Dario, in quest'estate torrida il calciomercato si è trasformato nell'ennesima estenuante telenovela.
3: Vero.
4: Grandi promesse, trame fittissime, i soliti addi imminenti alla Vlahovic e colpi di scena che durano il tempo di un reel su Instagram.
3: È vero.
4: Ci vendono sogni d'oro e trattative infinite, ma alla fine della fiera ci accorgiamo che è solo arte del girare, solo l'arte del girare a vuoto, un fumo finissimo che non fa mai arrosto. Certo, un tempo i poveti aspettavano Godot. Noi oggi decisamente più sfigati aspettiamo solo che finisca agosto per scoprire che l'acquisto più entusiasmante della stagione sarà come sempre il ritorno del prestito di un terzino 22enne di cui avevamo già dimenticato l'esistenza, Roberto De Frede.
3: Proprio sì, hai ragione, è proprio così, ormai purtroppo gli ultimi mercati della Juve sono proprio così, aspettiamo e poi ci ritroviamo col cerino in mano, che forse sarebbe persino meglio dell'open day di turno, no? Visto quello che è successo l'anno scorso, l'ultimo giorno di agosto arriva Open DA, sappiamo poi come è andata a finire con Open DA, o meglio, non ancora come è andata a finire, nel senso che ce l'abbiamo ancora noi, però insomma 40 milioni tra l'altro letteralmente buttati via, quindi forse era meglio tenersi il cerino e i 40 milioni del caso. Ciao Pietro, grazie, sì, ce l'hanno segnalato in tanti, adesso in teoria dovrebbe, sì esatto, ci hanno confermato che Manu in tempo zero ha già risolto tutto, quindi grazie a Manu e anche grazie a voi che ce l'avete segnalato, così siamo riusciti a risolvere il problema in tempo zero. Chiedo a Manu se ce la fai di mandarmi un audio che è arrivato, se riusciamo a sentirlo, così nel frattempo poi andiamo a cercare la nostra ospite.
6: Buongiorno Dario, buongiorno Martina, buon sabato, buongiorno. Buon fine settimana, Cristiano.
3: Ciao Cristiano, ciao.
6: Io penso che la Juve debba risolvere innanzitutto due questioni.
3: Sì.
6: La prima, quella di Vlahovic, tagliare i ponti e finire di aspettare, secondo me invano, che il giocatore si risieda al tavolo e comunque accetti la proposta della Juve, e poi chiudere il prima possibile con Colomoni. Perché sono due telenovele, sinceramente, che influiscono parecchio sul resto del mercato. Chiudiamo queste due questioni insieme alla plusvalenza Miretti e ripartiamo da lì. Queste sono le tre cose, secondo me, da fare subito. Ciao, buona giornata.
3: Ciao Cristiano, buona giornata a te e alla tua Svizzera, che se non ho visto male sta andando anche abbastanza bene ai mondiali, credo che abbia già passato anche il girone di qualificazione, dopo lo andiamo a verificare. E approfitterei a questo punto, visto che mi fa segno Manuel che abbiamo pronta la nostra prima ospite di oggi, Alessia Mingione. Ciao Ale, ben trovata e ben ritornata su Radio Bianco e Nero, mi fa sempre molto piacere.
7: Ciao Dario, buon pomeriggio a te e alla tua ospite.
4: Ciao.
3: Senti, non so se hai fatto in tempo a sentire il messaggio che ci ha mandato Cristiano,
7: sì, sì,
3: no?
7: Sì,
3: sulla questione mercato. Pensa che gli si possa solo dar ragione, no? Cioè bisogna chiudere dei capitoli che si stanno trascinando da troppo tempo. Adesso, a parte Miretti, che insomma è una questione diversa, ma sia il non rinnovo di Vlahovic, così come il potenziale arrivo di Colomoni, bisognerebbe chiuderli definitivamente, no? Anche perché Colomoni, ieri pomeriggio scherzavo con Luigi Schiffo qui a Colpo Gobbo, sembra che abbiano ritirato fuori gli articoli di un anno fa, perché siamo sempre lì che c'è l'accordo con il giocatore, è tutto pronto, è tutto fatto, si tratta col Paris Saint-Germain. L'anno scorso siamo andati avanti fino al 30 di agosto con questa roba qua e poi Colomoni non è arrivato. Voglio sapere cosa ne pensi.
7: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda Dusan Vlahovic, è una telenovela che è giunta ai titoli di coda, e soprattutto è bene chiuderla definitivamente, anche perché sono dell'idea che, seppur lo sai, io sono sempre stata dalla parte di Dusan Vlahovic, perché l'ho sempre stimato come calciatore, perché a livello di tecnica non si discute, però se siamo arrivati ad oggi, che è il 27 giugno, e si vuole ancora cercare di Carnevali sta ancora provando a trattenerlo, io dico di no, perché un calciatore deve sapere bene qual è il peso di indossare la maglia della Juventus, e se lui, nonostante a più riprese gli siano state fatte delle proposte che a lui non ha gradito a livello economico, è giusto chiudere definitivamente questo capitolo e andare avanti, anche perché Vlahovic sicuramente è un grande centravanti, anche se con la maglia bianconera ha inciso poco per via di tantissime problematiche legate magari agli allenatori in panchina, poi anche per quanto riguarda i problemi fisici e via dicendo, però di certo non sono gli ultimi gol arrivati al termine della stagione che definiscono la sua importanza, perché un bomber, un numero 9 deve essere super incisivo e soprattutto deve essere un vero leader.
3: Sì.
7: Ad oggi Vlahovic è leader con la maglia bianconera, lo è stato poco, e soprattutto io sono dell'idea che se io dirigente devo supplicare un calciatore a rimanere alla Juventus, sono la prima che dico no, anche perché noi siamo stati abituati ad avere calciatori che sono rimasti alla Juventus pur scendendo in Serie B.
3: Vero.
7: Pur dopo delusioni appartenenti a finali di Champions perse, quindi stiamo parlando di Dusan Vlahovic, non stiamo parlando di Alessandro Del Piero.
3: Hai ragione, sono assolutamente d'accordo. E ti chiedo invece sulla questione Colomoni, cioè può essere
7: Colomoni invece appunto è un'altra telenovela, perché finora abbiamo sempre avuto l'ok da parte del calciatore, perché Colomoni praticamente vorrebbe tornare a giocare alla Juventus anche senza ottenere un centesimo. Quindi il calciatore ha sempre fatto bene anche alla Juve, nella sua piccola parentesi in bianconero ha fatto bene, si è sempre trovato altrettanto bene col mondo Juve, quindi io credo che sia opportuno finalizzare invece l'approdo, anzi il ritorno in bianconero di Colomoni. Carnevali insomma anche lui è ottimista, quindi speriamo che l'operazione possa finalizzarsi a breve.
3: Senti, invece Miretti bisogna proprio farlo fuori. Io sai che ho questa passione per Miretti, non so perché, forse ingiustificata, ma secondo me è un giocatore che potrebbe ancora dare alla Juve qualcosa. Lo stesso Spalletti l'anno scorso ha detto che era colpa sua se giocava poco, però poi di fatto non l'ha mai fatto giocare neanche dopo quella piccola ammissione di colpa. È oggettivamente una plusvalenza pura se dovesse essere venduto, perché arriva dal settore giovanile. È proprio lui il primo da sacrificare per finanziare il mercato, Ale.
7: Sì, anche perché Fabio Miretti era appunto già fuori dalla lista dei favoriti di Luciano Spalletti. Sì. Poi l'allenatore sappiamo che ha un carattere molto particolare, soprattutto delle idee ben chiare e decise. Miretti è un calciatore tra virgolette giovane che non è riuscito ad ottenere il picco di rilevanza a livello tecnico. Mm-hmm. Quindi io credo che debba crescere ancora molto per poter, come dire, essere uno dei big della Juventus.
3: Sì,
7: quindi sicuramente una plusvalenza molto importante, perché appunto la Juventus deve rispettare i 13 milioni di plusvalenza per rientrare tra i parametri del fair play finanziario della UEFA, quindi sarebbe un'ottima plusvalenza. E soprattutto io credo che anche al Bologna potrebbe fare bene, perché è l'ambiente adatto ad un calciatore come lui.
3: Sì, così come aveva fatto bene l'anno di prestito al Genoa, no? Per cui sicuramente esatto, un ambiente magari che lo riesce anche a valorizzare di più. Sentiamo cosa ci dice Massimiliano da Roma.
4: Buongiorno ragazzi, qua siamo in alto mare con la scelta di giocatori e i soldi sono pochi. Massima urgenza per le punte, perché ad oggi non ne abbiamo una giusta per il 4-3-3. Ne vanno prese due e gli attaccanti si sa che sono cari. Poi non abbiamo nemmeno un portiere, non abbiamo i centrocampisti giusti e dobbiamo sistemare i terzini. In teoria saremmo a posto solo con i difensori centrali.
3: Massimiliano da Roma. Siamo spacciati secondo questo messaggio di Massimiliano, no Ale? Nel senso, è una situazione un po'...
7: I tifosi bianconeri sono sempre un po' troppo disfattisti. Cerchiamo di tirare fuori il positivo della nostra rosa, che poi è bene ovviamente apportare degli innesti, quello questo è poco ma sicuro. Comunque facciamo lavorare Carnevali.
3: Certo. Senti, a proposito di Carnevali, Mike Juve 90 su Twitch ci dice: basta con sto Colomoni, nemmeno lui è Del Piero, questa stagione ha fatto 0 gol, poi non è vero che ha fatto 0 gol, giocatore in evidente calo, ricordiamoci che siamo la Juve. Però tu ricordavi bene, Alessia, prima, no, di come quei 6 mesi che l'abbiamo visto alla Juve ha fatto molto bene, e poi siamo nella situazione che hai già sottolineato tu, un po' paradossale, che è il contrario rispetto a Vlahovic, no? Cioè Vlahovic chiede tanto per rimanere, invece Colomoni sarebbe disposto a scendere per tornare alla Juventus.
7: Appunto, esattamente sì, quindi lui sarebbe appunto anche disposto a farsi abbassare l'ingaggio pur di giocare con la Juventus, quindi ben venga. Poi adesso in panchina c'è Luciano Spalletti, che ha valorizzato tanti calciatori nella rosa attuale della Juventus, quindi secondo me Colomoni potrebbe fare molto bene al servizio dell'allenatore toscano.
3: Guarda, c'è qualcuno che è molto d'accordo con te, Pietro da Reggiolo, sentiamo cosa ci dice Pietro.
4: Piccola nota informativa, Colo rinuncia ai soldi, l'altro che dice di tenere alla Juventus non abbassa le pretese, manco morto. 2 anni che dico che Dusan non è da Juventus.
3: Esatto, insomma, qua ci sono... Cioè, poi che poi Vlahovic...
7: Ma è così, ma anche perché negli ultimi mesi abbiamo assistito Dusan Vlahovic, che soprattutto attraverso i suoi canali social non faceva altro che sbandierare questo amore smisurato per la Juventus, anche ad ingrandire la sua immagine del profilo mostrando il numero 9 che porta dietro le spalle, anche con l'esultanza con il gol arrivato contro la Lazio, eccetera. Però poi quando si parla di concretezza e di fatti e ti siedi a tavolino appunto con i dirigenti, tu non accetti alcun compromesso, quindi significa che tutto questo amore viscerale alla fine per la Juventus non ce l'hai. E visto che attualmente la Juventus ha bisogno di calciatori con attributi, ha bisogno di calciatori che buttano in campo il sangue e il sudore, evidentemente Vlahovic attualmente non lo è.
3: Sì, sono d'accordo, anche perché ti dico la verità, una volta che sembrava si fosse chiusa definitivamente la vicenda Vlahovic, ho detto vabbè, almeno giriamo pagina. Poi è arrivato Carnevali e si è riaperto un libro che probabilmente, almeno per come la vedo io, doveva rimanere.
7: Poi se tu Vlahovic mi vuoi dimostrare effettivamente quanto vali, perché lo sai, io ho sempre avuto stima verso il serbo, e tu mi fai una stagione, quindi a partire da fine agosto a fine maggio, dove dimostri di essere il centravanti di lusso, il centravanti che appunto tutti hanno sempre sognato, il centravanti che merita di indossare la maglia della Juventus, allora lì si risiede un'altra volta a tavolino e si discute sull'aumento del tuo ingaggio. Ma fino ad allora, visto che le tue annate alla Juventus sono state contraddistinte appunto da problemi fisici, insoddisfazioni a livello di allenatori, bisogna stare un attimino un po' più umili.
3: Certo. Senti, ti arriva una standing ovation sempre da Pietro Dareggiolo, che dice: Alessia una di noi, per quello che stai dicendo su Vlahovic fondamentalmente. E poi questa te la leggo al volo, perché è un complimento che di Malato Juve su Twitch, che ci dice: Alessia che spettacolo. Quindi questo te lo leggo.
7: Grazie.
3: Il famoso commento tecnico. Senti, invece ti chiedo un'altra cosa. Non so se hai letto, penso di sì, l'intervista di Khedira, no? Che ha detto delle cose veramente molto molto belle. Parliamo di un campione assoluto, secondo me uno dei più forti centrocampisti della Juventus, ma forse di tutti i tempi, non solo degli ultimi vent'anni.
7: A parte degli anni d'oro.
3: Diciamo che gli anni d'oro sono arrivati molto anche grazie a lui in qualche modo, no? Per cui penso che un centrocampista così in questo momento ci servirebbe come il pane. Lui però dice, da tifoso della Juve, quale lui si continua a professare, che ha molta fiducia in Giorgio Chiellini. Sei d'accordo con la fiducia che Khedira in Chiellini?
7: Sì, assolutamente sì. Perché Giorgio Chiellini è stato definito anche da parti esterne come un uomo molto intelligente. Soprattutto è anche un uomo che ha a cuore la Juventus, fa parte della nostra dirigenza e sicuramente una figura che deve crescere tanto in questo ambito. Che ovviamente non riguarda il rettangolo di gioco, quindi sicuramente a livello dirigenziale deve fare la sua esperienza, deve maturare, però è uno di quei big ex Juve che merita di stare in società. Quindi assolutamente sì, ho molta fiducia in Giorgio Chiellini, che merita di rappresentare la vecchia signora.
3: Senti, l'altro problema grosso, e poi ti saluto, no? È quello che ormai sono un po' di anni che lo sentiamo, quest'anno ancora di più, visto che non è neanche arrivata la Champions, che la Juve deve prima vendere e poi comprare, perché non può mettere soldi che fondamentalmente non ha. Però il problema è che quelli che vorrebbe vendere sono quelli che nessuno vuole, perché alla fine tu vuoi vendere quelli che non vuoi neanche tu. Come si esce da questo circolo vizioso? Perché alla fine, sai, se tanto con Mendes non te lo prende nessuno, Openda non te lo prende nessuno, David, che tra l'altro ha detto che vuole rimanere alla Juve perché c'ha 5 anni di contratto, non te lo prende nessuno, come si fa?
7: È un circolo vizioso, sembra essere un girone dell'inferno, però io, guarda, fa anche molto ridere il fatto che da quando è stato ufficializzato Giovanni Carnevali alla Juventus, il popolo web è esploso attraverso la sua ironia, perché appunto elogiano la sua abilità nel vendere anche l'invendibile. Quindi io spero che appunto Giovanni Carnevali riesca appunto a mettere in atto quella che è la sua bravura, a rappresentare la Juventus per come merita di essere rappresentata e soprattutto di fare un mercato eccellente, ovviamente in maniera graduale, perché veniamo comunque da anni bui, o comunque da anni mediocri. La Juventus sta cercando di rialzarsi poco a poco e ogni anno si sente dire: è iniziato il nuovo ciclo della Juventus, ma effettivamente attualmente all'anno zero non ci siamo ancora arrivati. Quindi io spero che ad oggi, quindi con il binomio Carnevali-Luciano Spalletti, possa essere finalmente l'anno buono e veramente l'anno zero della Juventus. Poi Roma non è stata costruita in un giorno, come si suol dire, bisogna dare del tempo e soprattutto bisogna dare fiducia. Luciano Spalletti il suo lavoro l'ha fatto, però sulla base di una rosa che non è stata decisa da lui, comunque ha fatto un gran lavoro, seppur perdendosi nelle partite finali, sì. Perché ancora purtroppo la mancata qualificazione in Champions League, che era l'unico alla fine obiettivo stagionale, ancora pesa. Però non bisogna piangere sul latte versato, c'è un mercato da costruire, c'è una rosa da costruire, quindi diamo fiducia a Carnevali.
3: Sì, guarda, stavo per farti l'ultima domanda, ma di fatto mi hai già risposto, cioè se Carnevali ti piace direi di sì, e hai detto una cosa che io
7: assolutamente sì. Lo vedo più un uomo di rappresentanza e un uomo che finalmente potrebbe dare la svolta, perché sì. Non che me ne voglia male come lì, però io lo vedevo troppo distante dal calcio,
3: dal campo,
7: soprattutto
3: sì.
7: italiano,
3: sì.
7: lo vedevo anche troppo distante appunto dall'appartenenza alla maglia della Juventus. Vero. Carnevali, quanti rumors nel corso degli anni erano stati attribuiti a lui, pronto appunto a dirigere la Juventus eccetera, quest'anno invece è stato l'anno buono. Quindi sicuramente è un uomo che è molto stimato è stato molto stimato appunto altrove, quindi ben venga che finalmente la Juventus abbia un uomo degno.
3: E stavolta ce lo siamo portato a casa noi. Alessia, grazie mille, come sempre mi fa sempre molto piacere chiacchierare con te. Ci risentiamo magari fra qualche settimana. Grazie mille Alessia Mingione.
7: Ciao, ciao.
3: Buon sabato a te, buon weekend. Andiamo ancora a leggere prima del notiziario il messaggio di Giacomo da Susa, che fa un'analisi interessante.
4: Ok, ciao, sono deluso dei nomi che
3: si sentono, sì,
4: che si sentono per il nostro mercato, non per i nomi in sé, ma per il fatto che non sembra possibile uscire dei giocatori ex di Spalletti o dalla telenovela di Colomonizzi. Sembra vogliano affidarsi ai nomi che dovrebbero essere affidabili. Ricordo però gli stand-in di Maria,
3: Paredes
4: e Pogba. Che non ha dato grandi risultati. Mi aspettavo invece di vedere arrivare gente semi sconosciuta che poi si rivela funzionale a far alzare il livello. Aspettiamo, ma ho poca fiducia. Ciao Giacomo da
3: Giacomo
4: Susa.
3: Ciao, è un po' di giorni che ci mandi questi messaggi di poca fiducia. Hai ragione anche tu, nel senso che poi alla fine provi l'anno in cui vai a comprare, diciamo, i campioni, no? Quelli che dovrebbero essere dei campioni, come Di Maria, Paredes, o il ritorno di Pogba, che era visto da tanti come, diciamo, il rialzare l'asticella per tornare a giocare in un certo modo. Effettivamente anche quell'anno lì non siamo andati da nessuna parte, anzi poi vabbè, Pogba praticamente non c'è stato dopo pochi mesi, uscita la questione delle infiltrazioni, il doping, tutto quello che sappiamo, la vicenda che l'ha poi tenuto fuori dal campo non so più se 2 o 3 anni, è passato anche un sacco di tempo. Di Maria ci ha regalato qualche perla meravigliosa, ma poi anche qualche svarione enorme. Paredes non ha reso come ci si aspettava, hai ragione, perché poi alla fine tu vai, ma se veniamo più vicini, anche senza arrivare a toccare i mostri sacri, ma quando abbiamo comprato Cobb Mainers ci si aspettava un impatto simile a quello che si voleva da Di Maria e Paredes, no? E in realtà il Cobb Mainers che abbiamo visto negli ultimi 2 anni è stato veramente disastroso. La stessa cosa Douglas Lewis, è stato comprato quell'anno lì 2 anni fa ed era il miglior acquisto a livello europeo per il centrocampo, ha fatto 6 mesi e poi è stato mandato via e adesso ci ritorna indietro e non capiamo ancora se rimarrà o se se ne andrà. Probabilmente se ne andrà di nuovo, è successo con Arthur, è successo purtroppo troppe volte. Ci va una squadra funzionale che Carnevali dovrà essere molto bravo a costruire. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
1: Tutta la Juve che vuoi.
2: Tutta la Juve che vuoi.
0: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.

0: 13:36 minuti, rientriamo in studio, seconda mezz'ora insieme di Tutte le Uve che vuoi, come sempre insieme fino alle 15, sempre Dario Ghiringhelli, Martina Piazzolla,
1: Manuel. Buon pomeriggio.
0: In regia, insomma, abbiamo sentito un po' i pareri sia i vostri da casa che di Alessia Mingione per quanto riguarda, diciamo, un po' la situazione del mercato. Leggo io questo messaggio per te, Martina, perché Pasquale da Salerno ci dice: se la Juventus scegliesse i giocatori come tu scegli le colleghe, vinceremmo la Champions.
1: Grazie mille, gentilissimo.
0: Complimenti a Martina, quindi questo è il nostro Pasquale. So che sono arrivati dei vocali anche, Manu, proviamo a sentire. Sì, adesso provo a contattare e poi comunque sentiamo qualche vocale nel frattempo.
2: Ma la notizia dell'acquisto di Gonzalo Ramos, sì, per 75 milioni da parte del Milan mi fa riflettere sulle capacità sia economiche sia di dirigenziali della Juventus. Se una squadra che non si qualifica per la Champions si permette di comprare calciatori di 75 milioni, non mi pare poi una squadra che navighi nell'oro. C'è qualche dubbio sulla gestione della Juve, almeno per quanto mi riguarda.
0: Ma non lo so, nel senso che lì la questione non è tanto la Juve in sé, ma è il Milan in questo caso, no? Nel senso che evidentemente il Milan aveva un tesoretto più abbondante rispetto a quello della Juve, che come il Milan non si è qualificato in Champions League, ma sappiamo che la Juve ha da almeno un paio di stagioni la lente del fair play finanziario puntata, no? E quindi il Milan forse no. Anzi, probabilmente no, perché altrimenti non avrebbe potuto fare questa operazione. La Juve quest'anno, ragazzi, è da gennaio che si sa che non avrebbe potuto spendere tutti quei soldi sul mercato, e ti dico di più, non li avrei nemmeno spesi, perché le ultime volte che la Juventus ha fatto quei chiamiamoli all-in sul mercato è andata malissimo, cioè lasciando perdere Higuain, da Higuain in avanti, che comunque i suoi 90 milioni in qualche modo li ha ripagati, già da Vlahovic in poi, 70 milioni per Vlahovic, 60 per Cobb Mainers, 50 per Douglas Luiz, 40 per Nico Gonzalez, cioè io i 40 per Openda l'anno scorso credo che siano i peggio spesi negli ultimi 20 anni. Sinceramente, andare a spendere 75 milioni per un giocatore solo, che tra l'altro è un panchinaro del City, mi sembra, non lo so, io sinceramente non sarei così felice fossi nei tifosi del Milan, cioè io non è che rimpiango quel tipo di colpi, se devo dirvi la verità. Sentiamo invece, ce l'abbiamo un altro vocale, no? Ah sì, sentiamo un altro vocale.
3: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti. Daniel dai 23 Ciao. Gradi.
0: Beato te,
3: 24,
0: beato te.
3: Caldo, scusate.
0: Qua devi girare quale al contrario.
3: Ventilati, tranquilli. Comunque, buongiorno a tutti. E volevo sapere se per caso, perché non l'ho mai sentito nominare, un calciatore che potrebbe forse venire alla Juventus, magari, però nessuno l'ha mai nominato. Kolo Muani. Ecco, non l'ha nominato mai nessuno. Volevo sapere se si sa qualche cosa. Poi un'altra domanda, forse un po' più seria.
0: Vai.
3: Forse. Perché noi non riusciamo mai a vendere dei giocatori con la ricompra, no? Come fa il Real Madrid. E poi cos'altro? Niente, mi sa che è finito il mio tempo. Sì, l'ora d'aria è finita. Ciao!
0: Ciao Daniel, grazie come sempre per il tuo messaggio. Allora, sì, Kolo Muani, stavamo anche un po' scherzando prima con Alessia Mingione nel fatto che sembra che abbiano rispolverato i giornali dell'anno scorso, no? I titoli sono gli stessi, il contenuto dei titoli è lo stesso, e siamo sempre lì che c'è l'accordo col giocatore, adesso si tratta col Paris Saint-Germain. La variante sull'anno scorso è che, insomma, sembra che Carnevali con i dirigenti del Paris Saint-Germain abbia qualche punto di contatto in più rispetto a quello che invece aveva Como lì, che insomma non è che si sia fatto amare particolarmente dalle parti con cui ha trattato. La seconda cosa che mi hai chiesto era, se mi sono perso il secondo pezzo del messaggio di Daniel, aspetta che adesso Manu me lo riesce anche a rimandare, poi andiamo dal nostro ospite, perché volevo rispondere a Daniel sulla seconda parte.
3: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti. Daniel dai 23 gradi, anzi 24, fa un po' calduccio, scusate.
0: Calduccio, qua ce ne sono 40.
3: Tranquilli. Comunque, buongiorno a tutti. E volevo sapere se per caso, perché non l'ho mai sentito nominare,
0: e qui su quello Guarini ci siamo,
3: che potrebbe forse venire alla Juventus, magari, però nessuno l'ha mai nominato. Kolo Muani. Ecco, non l'ha nominato mai nessuno, volevo sapere se si sa qualche cosa. Poi un'altra domanda, forse un po' più seria, forse. Perché noi non riusciamo mai a vendere dei giocatori con la ricompra?
0: Ah,
3: No?
0: ecco,
3: Mi
0: bravo,
3: fai
0: sì,
3: dire.
0: adesso me lo ricordo, hai ragione. Dunque, no, la ricompra è una cosa tipicamente spagnola. Non so neanche se le squadre italiane, sinceramente, lo possono fare. So che le squadre italiane possono avere, sì, in realtà quello che da noi si chiama il diritto di riscatto e di controriscatto. Ogni tanto è successo alla Juve, e la Juve un paio di volte l'ha fatto, che dà il diritto di riscatto alla squadra presso cui lo fai giocare e il controriscatto già prefissato a favore della squadra che acquista. Di fatto, poi è come se fosse la ricompra. È una cosa che però in Italia si usa molto poco, no? Juve a parte, io non ricordo altre squadre che utilizzino più di tanto questo discorso. Il Real Madrid lo fa tanto, soprattutto il Real, perché anche altre squadre oltre il Real non mi vengono in mente più di tanto. E sì, devi essere un giocatore su cui tu pensi di puntare. Uno poteva essere il famoso Huijsen di cui tanto si è parlato, no? Lo mandi in prestito con la possibilità di mantenerne il controllo negli anni successivi. Non lo so, è una cosa che si potrebbe chiedere ai dirigenti. Magari la chiediamo a chi bazzica non soltanto il calcio, ma anche altri sport. Gianluigi D'Ambrosio, Inchiesto Sportivo. Ciao Gianlu, ben ritrovato, mi fa molto piacere.
4: Buon sabato e grazie come sempre per l'invito.
0: Senti, provo a girare a te questa domanda di Daniel Gianluigi: perché in Italia si usa così poco quello che poi io ho tradotto con il controriscatto, no? Perché poi alla fine la ricompra è il corrispondente del controriscatto in Italia. Ma in realtà, dicevo adesso mentre ragionavo, no? Che quasi solo il Real Madrid usa questa tecnica.
4: Ma a prescindere dalla squadra, io credo che sia proprio legato al valore dei giocatori. Difficilmente noi possiamo vantarci di scoprire questi fenomeni tanto da esercitare questa ricompra. Questo è il discorso, secondo me, vedendo un po' l'andazzo degli ultimi anni. E questa è la cosa che penso così di getto.
0: E questo assolutamente ci sta, e poi cercheremo anche di capire il perché magari qualche giocatore potrebbe tornare. Poi tante volte i tifosi rimpiangono quelli che poi in realtà quando vanno fuori non è che facciano chissà che sfracelli. Senti, approfitto di te, Gianluigi, perché non ho chiesto a Martina se fa qualche sport.
1: Sì, in realtà palestra
0: Palestra, la
1: funzionale,
0: classica
1: nulla
0: palestra.
1: di
0: La
1: che.
0: classica palestra, non palestra, quello che ha comprato il Chelsea portandolo via
1: No.
0: all'Inter. No, perché.
1: Alzo la ghisa.
0: Beh, esatto, alzi la. No, però vedi, questo mi dà là per chiedere a Gianluigi una cosa, no? A proposito proprio di palestra, andando sul calciatore. È di nuovo una situazione molto da Premier League, quasi Super Lega, come l'aveva definita Agnelli, no, Gianluigi? L'abbiamo vissuto anche noi con l'Arsenal e Calafiori un paio di stagioni fa, no? Tu ti metti d'accordo più o meno col giocatore e con la società, arrivano quelli lassù, ti picchiano su 20 milioni in più e sparigliano il banco. E come si compete però a questi livelli?
4: Allora, io negli anni ho sempre ascoltato volentieri questa narrativa che il modello Premier, modello di qua e di là, ma io non credo sia un modello, una squadra che getta nel cestino, scusate, tanti tanti soldi, perché poi alla fine l'abbiamo visto, è un po' la storia del calcio, non è che spendere, spendere, spendere equivale a costruire realmente una squadra forte. Noi ne sappiamo qualcosa perché negli ultimi anni, nonostante tutto, i soldi ne abbiamo gettati abbastanza, purtroppo. E quindi io rivaluterei questa cosa del modello Premier. È chiaro, lì ci sono altri contratti, girano molti più soldi, loro possono permettersi anche di spendere certe cifre. Non me ne vogliono, ma io premio sempre il dirigente che con poco riesce a costruire veramente tanto. Mi piace comunque scoprire i giocatori, cosa che difficilmente riescono a fare i dirigenti moderni nel nostro calcio, eccetto magari che ne so, tipo Sartori e altri dirigenti bravi. E io in quello confido sempre.
0: Senti, ci sono diversi amici da casa. Adesso riassumo il messaggio di Antonio da Caserta che ci ha di nuovo mandato un mezzo romanzo. Però il concetto è, ce l'ha scritto anche qualcun altro, anche su Twitch. Riassumo, sono tanti ascoltatori che ci ha scritto più o meno la stessa cosa. Com'è possibile che, l'abbiamo sentito anche in un vocale poco fa, il Milan spende 75 milioni per Gonzalo Ramos, ma la Roma riscatta Malen a 30 milioni, il Como ne investe 60 per Nico Paz, secondo me nella speranza che il Real l'anno prossimo gliene dia 80 per portarselo a casa, ma questo è un altro discorso. Perché proprio solo la Juve non riesce a portare a casa gli obiettivi? Cioè, va bene il fair play finanziario, la lente di ingrandimento, eccetera, però gli altri stanno veramente spendendo dei soldi che noi non abbiamo? Perché non ce li abbiamo?
4: Allora, io su questa cosa del fair play finanziario potrei parlare tantissimo, mi limito a dire che secondo me non vale per tutte le squadre, proprio per i motivi che tu hai detto, nel senso un Milan che comunque è in mano a un fondo e spende così, in modo così semplice, questa cifra per Gonzalo Ramos, allora lì due domande me le faccio, anche perché poi rileggo, rimanendo sempre in casa nostra, in casa Juve, che la Juve è sottoposta al fair play finanziario. Ma perché, mi chiedo allora? Perché? Cioè, la Juve ha una proprietà che può spendere. Ok, siamo tutti d'accordo, l'ha dimostrato negli anni, lo dicevamo prima, ma perché la Juve non può spendere questa cifra? Perché stare a te proprio la Juve e il Milan no, oppure un'altra squadra? E questa è la domanda che mi pongo e rimango perplesso e non riesco a trovare una risposta, ovviamente. Difficilmente qualcuno riuscirà a darmela, perché a mio modo di vedere non esiste.
0: Eh no, sono d'accordo. Senti, c'è Alfredo da Carpi invece, no? Che ci manda questo messaggio un po', diciamo, disincantato. Sentiamolo insieme.
5: Ciao Dario, un saluto a te e alla tua ospite Martina. Ciao Alfredo. Non vedo l'ora che si ricomincia a giocare. Ho deciso di seguire in maniera disinteressata il calciomercato. Troppe delusioni nelle precedenti annate, il giudizio lo darò la prossima primavera. Ultimamente scrivo poco, ma ti seguo sempre.
0: Grazie Alfredo, questo mi fa piacere. Però ecco, il messaggio di Alfredo te l'ho letto, Gianluigi, perché non è il primo che ci arriva in queste settimane, no? Finisce il campionato, poi c'è questo buco perché c'è il mondiale, ma l'Italia non c'è, e poi comunque sappiamo che forse qualcuno avrebbe anche tifato contro, perché i nostri ascoltatori ci scrivono spesso anche questo. Il calciomercato da diverse stagioni, no? Arriva, ci illude con gli acquisti. Io ricordo, ho citato prima Douglas Luiz, ma anche l'anno scorso, io ricordo la fine del mercato, la Juve con David Vlahovic e Openda all'attacco più forte in Italia, e poi ci ritroviamo sesti con Openda che è diventato la riserva del magazziniere, David che sembra la controfigura di quello del Lille, Vlahovic che si fa male da solo, perché va ricordato che lui si è fatto male calciando un pallone, quindi da solo. E com'è possibile che la Juve continui a fare questi mercati sbagliati?
4: Ma semplicemente perché fino ad ora non ha avuto la dirigenza giusta per farlo. Cioè, io leggendo insomma la notizia di Carnevali, eccetera, mi auguro che Carnevali non faccia un Giuntoli 2.0, perché alla fine, secondo me, da quello che ho visto negli anni, da quando seguo la Juve, una dirigenza forte equivale con molta probabilità a una squadra forte, quindi rossatura bisogna cercare di costruirla in questa maniera. Ecco perché sono stati fatti acquisti sbagliati. Poi qualcuno ci verrà a raccontare, giustamente hai citato David, che David a Lille faceva un gol ogni due partite, sì. Ok, ma il Lille non è la Juventus di adesso. Openda nell'altra squadra giocava in un ruolo diverso, non ha mai fatto la prima punta, è sempre stato un attaccante esterno, certo. Infatti lui, ce lo ricordiamo bene, nella partita in cui si fece male Bremer, lui insomma si scontra proprio con Openda, non ho visto quell'Openda, e a me dispiace perché certi giocatori secondo me si sono trovati nella Juve nel momento sbagliato.
0: Sono
4: convinto che con una Juve con un livello più alto, con un centrocampo adeguato, avrebbero fatto molto meglio.
0: No, anche perché guarda, rispondo anche a Alex, sì, Bianconero, no, che dice perché la Juve li ha sprecati negli anni scorsi, però il problema è proprio quello, no? Cioè, se hai i soldi e li sprechi con quegli acquisti lì, e poi è chiaro che fai fatica nei mercati successivi, no?
4: Certo, no, ma infatti noi purtroppo paghiamo negli anni le scelte sbagliate costantemente. Siamo ancora costretti ad aspettare te un Cobb Miners, cioè che in nazionale non sta facendo niente, eppure sui social vedo una marea di statistiche, perché quelli bravi amano fare le statistiche, quando poi le statistiche non valgono niente. Facciamo un esempio, io ho fatto un esempio tra me e me, le statistiche regge dicono che Cobb Miners non sta facendo una buona prestazione, poi per un motivo o per un altro segna. E le statistiche che cosa sono servite fino a quel punto? A niente. Quindi non amo, sì, certo, le statistiche possono indirizzare, però noi non possiamo essere schiavi di certi contratti. Dobbiamo sperare che riprendendo il discorso di prima, con un prestito, con un diritto di riscatto, qualcuno trovi, veda qualcosa in questi giocatori in modo da ripartire con un progetto nuovo, perché io non credo proprio che giocatori come Comeiners e altri possano fare bene a questa squadra. Io, vedendo un po' i nomi che si fanno, no? Cerco sempre di dare un'occhiata ai parametri zero, perché sì, secondo me hanno quell'età giusta per iniziare un percorso diverso.
0: Guarda, stavo arrivando proprio lì, perché l'anno scorso con te più o meno in questo periodo avevamo fatto un intervento in cui dicevi che sognavi Zegrova, e poi Zegrova è arrivato, poi purtroppo non è andata come si sperava, perché Zegrova non ha reso come volevamo, sì, però è arrivato. So che, perché mi hai detto l'altro giorno che c'è un altro che non ti dispiacerebbe che arrivasse, dimmi chi è.
4: È Frank, sì, eh sì. Frank, sì,
0: che tra l'altro ma... indicato da Spalletti come uno dei suoi potenziali rinforzi.
4: Sì, no, l'ha dimostrato in queste partite, no, che è un giocatore valido. Si parla sempre di campionati minori, a me non sembra che questi campionati minori abbiano influenzato negativamente questo giocatore, anzi, che poi tra l'altro all'età giusta è un 96, sì, se non ricordo male, sì, per giocare, quindi a me dispiace la scelta che abbia preso il ragazzo di andare in questi campionati, perché sono convinto che in questi anni avrebbe potuto fare molto molto bene in qualche altro campionato.

0: giusta, ci vorrebbe giustamente un mix di esperienza e qualità. Detto che una cosa che io sottolineo da tanto tempo, manca anche un po' di veteranità, se esiste questa parola, alla Juve, nel senso che il giocatore più anziano con la maglietta della Juve sulle spalle è Weston McKennie, che è arrivato nel 2020, quindi sono questo è il sesto anno che ha la Juventus e noi eravamo abituati ad avere i Bonucci, i Barzagli, i Chiellini, i
1: Certo.
0: Buffon, i Del Piero, no? Che stavano alla Juve 10, 12, 15 anni e quindi sicuramente diventa anche complicato, forse trasmettere un po' lo spirito della Juve. Leggiamo questo messaggio, Roberto da Roma, che ci parla di carnevali e della Roma.
2: Buongiorno, Carnevali dovrebbe chiedere un piacere alla Roma, che li prendano Miretti per 15 milioni. Vediamo se lì sono amici, come lo è stato lui con loro. In 2 settimane non è riuscito a fare un euro di plusvalenza.
0: Perché qua
2: Mannaggia
0: si
2: la
0: inizia
2: Roma.
0: già a criticare anche Carnevali,
1: Mamma
0: Gianluigi.
1: mia, mamma mia.
0: Però,
1: Ma
0: no, però aspetta, questa su Carnevali adesso forse è un po' forte, però leggevo invece prima un piccolo dialogo, un dibattito che si era aperto su Twitch, no? Perché i nostri amici dicevano, ma di preciso, qual è questa valorizzazione che ha fatto Spalletti? Qualcuno poi diceva, mi metto in coda, voglio saperlo anch'io. Cioè, anche su Spalletti ci sono dei punti interrogativi. Tu da che parte stai?
1: io sinceramente faccio fatica a partorire una critica verso Spalletti, perché riavvolgiamo un po' il nastro, perché non è, io non sono un custode della verità, cerco di analizzare quanto più chiaramente insomma i fatti. Allora, Spalletti accetta un contratto con la sua esperienza, 8 mesi di contratto con una squadra non allestita da lui stesso in un caos societario e di squadra, e riesce comunque a fare bene. Ma che colpa ha questo allenatore se nelle ultime 2 partite abbiamo insomma collezionato quei 2 risultati? Cioè io non riesco a capire questo. Poi può anche non piacere Spalletti, attenzione, ma io non riesco a concepire le critiche in negativo. Che cosa avrebbe dovuto fare? O meglio, mi chiedo, un altro allenatore avrebbe fatto meglio di Spalletti
0: Sì,
1: con
0: perché
1: questi
0: poi c'è
1: giocatori?
0: quello,
1: Io non
0: certo.
1: credo proprio, perché, e posso partorire questo pensiero perché? Perché in questi anni abbiamo sentito che la squadra in mano a un altro allenatore avrebbe fatto meglio. E un altro allenatore e quell'altro centrocampista, un altro attaccante, aspettiamo quello, aspettiamo quell'altro. La musica è sempre stata la stessa, l'abbiamo cambiato l'ordine, ma il risultato è stato uguale.
0: Sì, diciamo che c'è un po' la
1: Effettivamente.
0: tendenza, insomma, a seconda che ti piacciono di più il giocatore o l'allenatore, con gli stessi giocatori, o è colpa dell'allenatore o è
1: È
0: colpa
1: colpa
0: dei
1: di
0: giocatori.
1: Chiave.
0: Dipende
1: Sono
0: sempre
1: scaricabarile in
0: da che parte
1: continuazione.
0: sta. Senti, siccome siamo già quasi in chiusura, Gianlu, e visto anche la tua pagina meravigliosa, ti chiedo
1: Grazie.
0: una chiosa su questa favola di Capoverde al Mondiale, no? Che insomma, chi meglio di te ci può raccontare questo momento pazzesco?
1: Guarda, intanto sei sempre molto gentile e ti ringrazio. Mi soffermo a parte la bella favola della squadra, ovviamente, perché è meraviglioso. Rimanendo comunque a tema Juve e con un collegamento a Capoverde, il portiere Vosigna si è espresso in questa maniera ai microfoni, ha elogiato comunque il nostro paese e ha parlato ovviamente di Buffon. Voglio dire, quando giocatori del genere, no? Riconoscono comunque la storia della Juve e riescono a compiere un'impresa del genere diventando comunque dei modelli, perché ricordiamoci che facendo queste imprese ispirano comunque tutti i bambini, insomma i
0: Eh
1: ragazzi
0: certo.
1: capoverdi a sognare, perché tutto è possibile.
0: 520.000 abitanti mi sembra di aver
1: Sì,
0: letto qua.
1: più o meno quello, insomma, quelle sono le cifre. E arrivano comunque a toccare comunque la storia della Juve. Diciamo che questo video andrebbe mostrato a chi, secondo me, la Juventus ha dimenticato cosa sia, perché questa è la Juventus. La Juventus non è mediocrità, la Juventus è Buffon, Del Piero, e Sigori, insomma, sono questi giocatori qui. Quindi ho fatto un po' un collegamento tra quello che hanno fatto i capoverdiani e quello che è la Juventus e sarà
0: Quello
1: per
0: che abbiamo
1: sempre.
0: fatto noi negli anni, non recenti purtroppo, però qualcosa di buono
1: Venta fuori.
0: l'abbiamo fatto. No,
1: È un motivo per tornare, è un motivo per tornare e ricordarsi veramente chi siamo,
0: sì.
1: perché certi veramente, a me una cosa dà fastidio è abituarsi a una mediocrità che questa maglia non
0: Non
1: merita assolutamente.
0: merita. Tra l'altro, una curiosità, nella curiosità, passa agli ottavi, mi sembra, senza aver mai vinto, no? Perché ha fatto tre
1: Sì.
0: pareggi in 3 partite, quindi comunque, e passa da seconda, se non ho letto male, perché le altre due hanno 2 punti
1: Sì,
0: ciascuna, quindi.

0: clamoroso innanzitutto il primo punto. Il
1: sì,
0: primo punto
1: con la Spagna, c'è. Certo.
0: Perché lì secondo me risiede proprio la potenza di questa squadra. E poi ovviamente c'è della bravura. C'è della bravura perché comunque arrivare al debutto ai mondiali e fare comunque 3 punti non è scontato neanche farne uno.
1: Certo.
0: Quindi quello è stato lo snodo cruciale secondo me la prima partita. Sono convinto se solo avessero preso in imbarcata
1: non avrebbe fatto
0: neanche un punto.
1: Sì, probabile. Però ecco, senti, stesso girone contraltare l'Uruguay a casa, assolutamente inaspettato in questo girone.
0: Ma sempre tra virgolette, perché onestamente l'Uruguay non è più quello di prima.
1: Vero.
0: C'è solo un giocatore come Valverde che spicca e per il resto niente. Tra l'altro non so se te l'ho mai raccontato, ma io ho un legame con l'Uruguay.
1: No, raccontaci.
0: Di famiglia. Sì, tipo i miei nonni nella Seconda Guerra Mondiale sono emigrati lì, da parte di papà. Ci sono storie nelle storie che magari ti racconterò con calma quando avremo più
1: volentieri,
0: tempo. Ho sempre un legame forte con l'Uruguay e questo non c'entra niente tipo le varie narrazioni ad anni, eccetera. Il mio è veramente un legame familiare.
1: No, ma diciamo che l'Italia col Sud America ha dei legami, no? Anche quello che sta succedendo in Venezuela, tra l'altro ci uniamo chiaramente a tutta la disperazione delle popolazioni. Sappiamo che in Venezuela c'è tanti italiani, ci sono molti italo-venezuelani. Mia nonna è nata in Argentina, sempre nell'ottica del Sud America, no? Quindi l'Italia col Sud America ha tanti collegamenti. Citavo il Venezuela perché proprio la Juventus ieri mattina, anche nell'ottica dei tanti italiani che vivono lì, ha scritto proprio un post di vicinanza a tutte le famiglie, e con Save the Children so che sta collaborando attivamente anche per un aiuto umanitario, perché la situazione purtroppo è tutt'altro che finita. Queste tragedie purtroppo si trascinano per giorni e giorni. Però sì, sono poi curioso di sapere i tuoi legami con l'Uruguay. Gianluigi, ce lo raccontiamo poi un'altra volta, adesso purtroppo davvero non abbiamo tempo.
0: No, figurati.
1: E quindi come sempre ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Inchiostro Sportivo, sai che mi piace farti un po' di pubblicità, ma perché i tuoi profili valgono veramente, veramente la pena. Ci sentiamo sicuramente fra qualche settimana.
2: Ciao Gianluca.
0: Con piacere e buona giornata e forza Juve.
1: Quello inevitabilmente sempre, e ci aggiungo anche fino alla fine. Ciao Gianluca, buon sabato.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon weekend. Allora andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra qualche minuto.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
1: minuti, riprendiamo la nostra diretta di Tutta la Juve che vuoi, come sempre fino alle 15, quindi seconda ora insieme. Questa mezz'ora è tutta dedicata a voi, ai vostri messaggi, ai vostri vocali, ai vostri testuali, Twitch, messaggistica. Non lo facciamo da un sacco di tempo, non lo facciamo da tanto tempo. Ricordiamo il nostro numero di telefono, 340 5425 324, per i vostri sms e vocali, eventualmente su WhatsApp. Ovviamente poi vi leggiamo anche su Twitch. So che poi ogni tanto su Twitch vi cambiate i vostri pareri, i vostri dibattiti, e ci piace anche quello. Allora andiamo a recuperare anche un po' di messaggi che sono arrivati nella mezz'ora precedente. Leggevo qualcuno che non era d'accordo su Twitch con quello che diceva Gianluigi D'Ambrosio. Ragazzi, vale per voi e vale per i nostri ospiti, noi lasciamo evidentemente esprimere quelli che sono i pareri di ciascuno, poi possiamo essere d'accordo o meno. Io per esempio sono sempre stato un amante di Allegri e non l'ho mai nascosto, mi sono preso un sacco di insulti perché amavo Allegri, e adesso c'è chi ama Spalletti. Io confesso, l'ho detto tante volte anche qua, anche durante a campionato aperto, a me non ero neanche convintissimo della scelta. C'è stato un periodo in cui mi aveva fatto ricredere, e però io ho qualche dubbio su Spalletti, continuo a averlo. Poi si apre tutto il portone gigantesco del chi prende al posto di Spalletti, perché questo ovviamente c'è poi tutto quella.
5: Secondo me non capisci di calcio.
1: È grave. Che detto da Balotelli,
2: ma è del mestiere questo.
1: È del mestiere, questo è del mestiere. No, forse no. Però no, qui parlo proprio da tifoso di pancia. A proposito di tifosi, vi ricordo che per gli Juventus Club è già iniziata, credo ieri o l'altro ieri, la campagna abbonamenti. Per i comuni mortali come il sottoscritto, invece aprirà lunedì. Da lunedì si può iniziare, si possono rinnovare gli abbonamenti con la prelazione sul vostro posto, con la possibilità di cambiare per i posti disponibili, e poi mi sembra dal 9 luglio si inizierà poi la fase, la cosiddetta vendita libera, in caso di abbonamenti non rinnovati o di abbonamenti insomma su posti che non sono stati acquistati. Quindi c'è questa nuova campagna, dimostra che ci ami, mi sembra che sia quella che diceva la Juventus. Il prezzo, vi diamo qualche informazione di servizio, è rimasto uguale per l'abbonamento, diciamo quello base, quello solo del campionato, e calato invece il prezzo, mi sembra, quello della Champions, cioè sulla Champions, sulla Coppa, perché non essendo la Champions ma essendo l'Europa League, mi sembra che ci sia qualche euro di differenza, qualche decina di euro di differenza, ma l'ho letto molto, molto velocemente, tanto purtroppo per fortuna lo rinnovo a prescindere, quindi non mi sono preoccupato più di tanto del costo. Chiaro che se poi dovessero metterlo a cifre esagerate potrei ripensarci. Ecco, vedi, ore 15 del 19 giugno, ci scrive Giancri, si rinnova, esatto, perché del 29 giugno, sì, perché è il momento in cui si aprono diciamo le porte dei rinnovi anche per i tra virgolette comuni mortali.
2: Esatto.
1: Non ti ho chiesto una cosa, Martina, perché tu sei andata a vedere la Juve perché sei juventina, sì, immagino, sì, evidentemente, no? Magari potevi essere andata per l'esperienza. Tifosa juventina, perché?
5: Allora, faccio una premessa. Vai. Non sono così ferrata quanto te.
1: Vabbè, ma quello non è necessario. Non fai neanche questo di lavoro, quindi ci sta.
5: Però sì, in passato, quando ero molto più piccola, di sfuggita vedevo sempre qualche partita che mio padre seguiva.
1: Giustamente.
5: E questo ha maturato comunque un interesse nei confronti della squadra. Ovviamente poi col tempo... diciamo che l'esperienza nell'ultima di campionato ha scaturito in me un interesse maggiore.
1: Ti è piaciuto?
5: Sì.
1: Infatti
5: sì,
1: oggi
5: sì,
1: sei
5: sì,
1: qua.
5: Non a caso, ti ringrazio per l'invito.
1: Figurati, secondo me pian pianino vedrai che la curiosità ti aumenterà. Hai un giocatore che ti piace di più?
5: Ildiz.
1: Beh, sì. ci sta. Sperando, sì. Tra l'altro Ildiz è l'unico in questo momento dei giocatori della Juve coinvolti al mondiale che torna a casa, perché la Turchia non si è qualificata agli ottavi, tutti gli altri o sono già qualificati o perché hanno già finito le loro partite del girone o comunque sono già sicuri del passaggio del turno, quindi tutti proseguiranno la loro avventura, compreso Nico Gonzalez, se vogliamo considerarlo juventino o no, insomma dipenderà da cosa succederà con l'Atletico, però anche l'Argentina è andata avanti, quindi vanno tutti avanti, ovviamente con Seisao col suo Portogallo, Bremer col Brasile anche se non ha ancora giocato neanche un minuto, Kop Mendes con l'Olanda va avanti, McKennie con gli Stati Uniti va avanti, insomma tutti avanti, sì, Kop Mendes abbiamo detto, tutti proseguono tranne appunto Kenan che torna indietro, e potrebbe essere non una cattiva notizia visto insomma il finale di stagione molto faticoso che ha affrontato. C'è un motivo per cui, cioè è un motivo, ti faccio una domanda stupida, ma è un motivo tecnico o estetico la tua preferenza?
5: Sia calcistico che estetico.
1: Mettiamoci la cosa, in effetti diciamo che c'è di buono che combina
5: sì, non gli manca nulla, diciamo.
1: Che combina le due cose. Però è più giovane di te, non si può.
5: In realtà tra virgolette metto occhio su quelli più grandi di me, però
1: in quel caso lì, insomma c'è sempre giustamente l'eccezione che conferma
5: la regola.
1: Beh, guarda, io per esempio sono sempre stato tra virgolette appassionato delle more, e mia moglie è bionda, ovviamente.
5: È sempre così.
1: Tutte e due le mie mogli bionde, tra l'altro, anche la mia prima moglie era quindi sì,
5: vuol dire che non è il tuo prototipo, non è,
1: esatto, forse ho sbagliato qualcosa. C'era un messaggio, no, questo l'avevamo già letto. Cesare da Milano, questa la leggo io perché mi fa molto ridere. Ma ragazzi, ma la trattativa per Carnevali l'ha gestita come lì, e solo dopo che ha scoperto che non era un giocatore ma suo sostituto. Questa fa molto ridere, Cesare, anche se in realtà poi sappiamo che Carnevali sta cercando di ricostruire un po' di macerie lasciate da come lì, soprattutto nei confronti di alcune squadre, anche di alcuni giocatori. Tutta la diatriba che si sta riaprendo con Vlahovic nasce proprio anche molto dal fatto che Vlahovic con Molli non avesse nessun tipo di confronto. Carnevali sembra che ci stia riprovando, insomma il vostro parere l'abbiamo sentito nella prima parte del programma. Sappiamo che qua tanti di voi non sono d'accordo neanche con il riprovarci. Ci sono dei vocali da ascoltare, Manu? Ne abbiamo? Abbiamo dei vocali da sentire? Allora sentiamo qualche vostra voce.
6: Ciao Dario, ciao Martina, Luca da Cuneo.
7: Ciao Luca, io faccio
6: arrivo a tutti e due. Allora, buongiorno. Dario, come al solito comincio da te.
1: Vai.
6: Sono d'accordo col discorso di ieri pomeriggio. Pienamente d'accordo.
1: Quale? Sai. Quale? E ne abbiamo fatti tanti.
6: Per me, ti dico, adesso la Juventus deve cominciare a vendere. Lo so, è molto limitata, sì. Le altre squadre stanno spendendo tantissimi soldi a differenza nostra. Però vedremo nel momento in cui inizieremo a vendere cosa facciamo. Io su Colomani ho la
1: Hai
6: mia sensazione che non arrivi
1: neanche quest'anno.
6: Mentre a Martina chiedo: se non arrivasse, c'è un attaccante o più attaccanti che vorresti alla Juventus? Forse io.
1: Questo adesso lasciamo. Adesso sentiamo Martina cosa ci dice. Luca, so che tu ci ascolti sempre, però ieri abbiamo fatto 2 ore di programma con Gigi. Se non mi dici su che cosa sei d'accordo, faccio fatica. Poi se il fatto che Colomani non arrivi, non lo so. Se facciamo come l'anno scorso, ci ritroviamo al 30 di agosto, che ancora stiamo aspettando che arrivi, e poi non è arrivato. Martina, non lo so. Se hai già sulla Juve, mi dici che stai
5: iniziando.
1: Non sono iniziando,
5: ben ferrata. Ultimamente mi sto appassionando di più.
1: Stai cominciando. Quindi adesso in realtà il vostro compito.
5: Al massimo la prossima volta. Il vostro compito è quello di farmi
1: Martina,
5: appassionare.
1: Far appassionare Martina per farla tornare qua con noi. Per farla
5: seguire
1: di più la squadra. Anche perché insomma ti abbiamo preso in un momento in cui è tutto fermo, no? Quindi
5: sì,
1: anche è difficile. È anche difficile seguire. Non sappiamo ancora, lo abbiamo già detto ieri pomeriggio, non c'è ancora un'ufficialità del ritiro della Juve. Molte squadre l'hanno già comunicato. La Juve verosimilmente dovrebbe essere fra il 10 e il 15, che è più o meno la data di quasi tutte le squadre di Serie A, però non c'è ancora una data ufficiale. Quello che si sa è che il 18 di luglio c'è la prima amichevole contro il Basilea, e quindi sicuramente dovrà essere prima del 18 di luglio, perché altrimenti non è possibile. Vedi, Gianchi ci scrive: vieni in Curva Nord con noi. È vero, perché anche Gianchi,
5: certo,
1: Campionato come me in Curva Nord, lui però è il primo anello, io sono al secondo, quindi non se vai primo o secondo qualcuno lo becchi di sicuro. Questo l'abbiamo già letto prima, questo anche di Alfredo l'abbiamo letto. Ah Mimo, questo non l'abbiamo letto, scusami, però in realtà abbiamo risposto con Gianluigi prima. Perché la Juve, che è una forza economica da Exor, non può acquistare, il Como o la stessa Inter possono esporsi per decine di milioni. Allora, quello che dicevamo ieri con Luigi Schiffo sul Como è che probabilmente può esporsi, uno perché ha dietro una famiglia, cioè un proprietario molto molto molto ricco. Tu dici anche la Exor lo è, sì, però il Como non è mai stato ancora messo sotto questa benedetta lente del fair play finanziario, che poi dicevamo prima, come diceva anche Gianluigi D'Ambrosio, che si fa sempre un po' figli e figliastri, no? Cioè la Juve è sempre tenuta sotto controllo, le altre invece possono fare un po' quello che vogliono. Questo purtroppo è un dato di fatto su cui noi non possiamo fare granché, anzi non possiamo fare assolutamente niente, e purtroppo dobbiamo un pochino adeguarci. Poi Massimiliano da Roma è d'accordo sul lasciar stare Vlahovic, sto serbo lo chiama addirittura, mi sembra un po' esagerato, però è chiaro, cioè non è un insulto, lui è serbo, quindi va bene così. Teresa, che salutava Alessia ancora e poi ti dà il benvenuto.
5: Ciao Teresa,
1: anche
5: buon pomeriggio.
1: Lei, Vlahovic, telenovela sicuramente finita. E poi Carina, un abbraccio anche se c'è caldissimo. Hai ragione Terry, prima stavamo litigando col condizionatore perché
5: sì, ammetto.
1: faceva molto caldo anche qui. Forza Onore su Twitch, che prima faceva anche un complimento a Martina, diceva: Spalletti al suo ultimo treno, ne è conscio lui per primo, se fallisce anche quest'anno gli rimane il divano. Guarda, tu lo sai perché ci segui sempre, mi rivolgo a Forza Onore. Io ho fatto spesso, e ho visto che qualcuno prima su Twitch discuteva anche di questa cosa, il paragone fra il trattamento che la Juve ha riservato a Tudor e quello che invece è successo con Spalletti, sempre nell'ottica che, come dicevo, non mi nascondo sul fatto che Spalletti, secondo me, gli sta dando forse un po' più credito di quello che si è meritato alla Juve. Poi il suo pregresso siamo tutti d'accordo, perché l'anno scorso a Tudor viene fatto un contratto a 9 giornate dalla fine e gli viene detto: se ci porti in Champions ti rinnoviamo il contratto. Forse non ci credevano neanche loro, tant'è che poi Tudor porta la Juve in Champions, ma il contratto quasi non gli viene rinnovato, perché si aspettava Conte. C'è stato il momento che diceva: se io non vado al mondiale per club americano, se non sono sicuro di rimanere, tutte cose giuste. Quest'anno arriva Spalletti, gli viene messa più o meno la stessa condizione, anche se con molto più più tempo per lavorare rispetto a quello che aveva avuto Tudor. Spalletti, gli viene rinnovato il contratto in anticipo e poi lui in Champions non ci va. Quindi, insomma, effettivamente se si fa il confronto con Tudor c'è una disparità di trattamento importante. Quello che spero io e che quello che diceva anche Alessia Mingione prima è che questa coppia Carnevali-Spalletti possa avere il tempo di lavorare e di funzionare e di farci vedere che effettivamente la Juve non ha sbagliato a puntare su di loro. Ho detto che prima o poi ci sarà poi anche un allenatore, mi immagino, più giovane, perché la Juve, a parte la finestra Tudor che Motta, che purtroppo è andata male, comunque dopo Allegri è passata Sarri e poi adesso c'è Spalletti, con in mezzo appunto Tudor, Motta e Tudor, che però è stato veramente molto poco. Qualcuno si lamentava quando si parlava sempre di Spalletti del fatto che si rimane ancorati a un calcio, no? Che ormai in qualche modo è anche cambiato. Antonio da Caserta, allora, ci manda un aggiornamento sul suo messaggio precedente, adesso lo leggiamo, dai, così perché prima ci ha mandato questo messaggio molto lungo, adesso ci ha mandato il bignamino, il pezzettino, anche ieri forse avevi fatto così, Antonio. Okay. Sentiamo cosa ci dice.
5: Ciao ragazzi, vi ringrazio comunque, pur non leggendo il messaggio precedente per intero. Dario, non penso che con la cessione di Gonzalo Ramo il compito di portare a casa Colomani loro un pezzo da 70 già lo hanno portato a casa, non hanno la necessità di svendere il giocatore. E poi ho notato una cosa: quando più Colo si abbassa all'ingaggio, più il PSG aumenta il prezzo del cartellino. Se continuiamo così, Colo arriverà a guadagnare 1 milione dalla Juve.
1: E 75 dollari. Allora, un discorso un po' complicato, Antonio. Cioè, mi sono perso sulla parte centrale, ti dico la verità, perché non ho capito la prima parte fino a metà. Sulla seconda è vero, sembra che stia facendo così. Cioè, più Colomani spinge per venire alla Juve dicendo che è disposto ad abbassarsi l'ingaggio, più il Paris Saint-Germain sta tirando la corda per alzare. Quindi alla fine, quello che dice Antonio è che praticamente la Juve spenderà la stessa cifra, perché tutto quello che risparmia sull'ingaggio di Colomoni lo deve dare al Paris Saint-Germain per comprarlo. Diciamo che ovviamente nelle dinamiche dell'ironia del calciomercato questo messaggio, Antonio, ci sta. C'è da sottolineare quello che dicevamo anche prima, no? Cioè un Vlahovic che, nonostante le 4 anni e mezzo non esattamente positivi alla Juve, di cui l'ultimo fatto praticamente tutto da infortunato, a 12 milioni di euro all'anno, si siede al tavolo delle trattative, ne vuole 8 più 8, che insomma quegli 8 di bonus. Io tra l'altro avevo anche fatto male i conti, perché io avevo capito che il rinnovo fosse di 4 anni, quindi 8 alla firma più 8 di bonus volevano dire altri 2 all'anno per arrivare a 10, e mi sembrava già una follia. In realtà il rinnovo di cui trattavano era di 2 anni, quindi gli 8 milioni alla firma su 2 anni sono 4 milioni, quindi 8 più 4 fa 12. Praticamente lui si è seduto al tavolo della Juve chiedendo gli stessi soldi che stava già prendendo, sapendo comunque che la Juve non avrebbe mai, cioè non vorrà mai più andare sopra il tetto già dei 6 milioni di base, quindi già gli 8 che chiedeva erano fuori e più ne chiedeva altri 4. Cioè era veramente una roba che secondo me già solo per quello non avrebbe nessun tipo di senso andare a risedersi al tavolo delle trattative con un giocatore che, come dicevamo anche con Gianluigi prima, sta dimostrando in queste ore di non tenere così tanto alla Juve come ci ha fatto credere. Hai un nuovo spasimante, Martina. Stai facendo stragi, ma te l'avevo detto che sarebbe stato insomma una strage oggi, perché effettivamente Martina è molto bella e molto simpatica.
5: Grazie mille, grazie.
1: E pian pianino stiamo cercando anche di farla
5: coinvolgermi,
1: di farla diventare tifosa a tutti gli effetti, quindi
7: andate in vacanza in Puglia.
1: Esatto, sì. Brava. Vado a ballare in Puglia, cantava Caparezza, no? Quindi possiamo tornare lì. Tra l'altro, con il tuo toppino bianco, i tuoi capelli neri, sei anche perfettamente in tinta con il nostro programma. Cinzia, grazie a te, per fortuna che ci siete anche di sabato, sono in casa a studiare e mi fate un mondo di compagnia. Ecco, non ti distrarre troppo però, Cinzia, perché io da buon prof ti dico, io anche studiavo, confesso, con o la televisione o la radio accesa, perché quel rumore di fondo comunque
5: ti concentravi di più.
1: Perché il silenzio totale, sì, mi fa perdere nei
5: io
1: pensieri.
5: Completamente diverso.
1: Sì, tu sì, devi stare zitta.
5: Silenzio assoluto. Silenzio. Neanche quando respiravo non mi dava fastidio.
1: Addirittura. Sì. Perché tu sei laureata comunque.
5: Sì, sono laureata giù in Puglia, mi sono laureata.
1: Giù, vedi, giù, sempre giù. Giù.
5: Giù. E poi sono venuta qui a vivere a Torino. Per lavoro, dai, ovviamente.
1: Qualcosa di buono questa Torino l'ha fatta.
5: Ma sì, manca solo il mare.
1: Manca solo il mare, vedi.
5: Manca solo il mare.
1: Abbiamo un altro vocale, Manu. Non ho sentito, ma ho visto la faccia. Credo che lo stia cercando. No, non c'è. Però nel frattempo è arrivato Marco da Imola, che ti fa il buon pomeriggio. Dice a te e alla tua
5: buon
1: fascia
5: destra. Buon pomeriggio, Marco.
1: Complimenti all'under 16, hai ragione, e un plauso anche a quelli dell'under 17, bravi lo stesso, lo diciamo per chi non seguisse le giovanili. La Juventus quest'anno ha rivinto il campionato, non è vero rivinto, mi viene a dire rivinto perché la squadra che l'anno scorso aveva vinto l'under 12, quest'anno ha vinto l'under 13, quindi è salita di categoria ma si è confermata campione. L'under 16 che aveva vinto l'anno scorso, quest'anno è arrivata in finale come under 17 e ha perso la finale contro l'Empoli. Il gruppo che è scalato in under 16 ha vinto invece la sua categoria contro l'Inter, quindi comunque under 13 campione, under 16 campione, under 17 finalista, quindi diciamo seconda classificata, quindi diciamo che da qualche parte dei giovani buoni ce li abbiamo. E infatti guarda cosa ci dice Marco, ho notato 4-5 soggetti.
5: Allora, ho notato 4-5 soggetti molto promettenti, chissà che non li mettiamo in prima squadra senza venderli sempre come pacchetti. Crediamo nei nostri ragazzi, Marco da Imola.
1: Certo, crediamo nei nostri ragazzi, Marco, questo hai ragione. Vedi, anche Angela ci dice, anch'io studiavo con la radio accesa. E guarda, proprio stamattina, sapete che per chi mi segue spesso sa che ho sto pallino, io già da almeno 3 mesi che parlo di Puchka, perché seguendo anche sia la Next Gen che la Primavera, Puchka ha fatto veramente un campionato clamoroso da esterno basso, da terzino, ha fatto 10 gol, credo che sia qualcosa di assolutamente strano, forse solo Di Marco fa così tanti gol da terzino, parliamo chiaramente di Serie A. Questo è un ragazzo veramente molto forte ed è già un po' che dico che secondo me l'alternativa sulla fascia sinistra a Cambiaso ce l'abbiamo in casa, ed è notizia insomma degli ultimi giorni che anche Spalletti sembra essersene accorto. Puchka insieme a qualcun altro, tra cui Lisina o Licina, ancora non ho capito nemmeno io come si pronuncia, dovrebbero andare a fare il ritiro, soprattutto il tour nell'estremo oriente, in Asia, e anche Gil e forse Pagnucco, così finalmente un italiano ce l'abbiamo. Detto che invece Faticanti ed Affara dovrebbero probabilmente essere mandati in prestito o in Serie A o in Serie B per fargli fare un po' di ossa e farli un pochino abituare a campionati magari un pochino più provanti che non solo, tra virgolette, la Serie C. Anche io studiavo con RBN in sottofondo, seguo dall'estate 2019, questo è Tribal Marco, quindi da quando siamo nati, Marco. Caspita. Mi viene da dire, perché noi siamo nati nell'estate del 2019, l'anno, se non ricordo male, aprile 2019, sì, ricordo bene, perché ricordo ho fatto la foto qua ad aprile di quest'anno con il 7, perché ogni anno faccio la foto del compleanno. No?
5: Per i ricordi.
1: E infatti guarda, mi ricordo, Marco, che una delle prime cose che avevamo, una delle mie prime dirette era stata la conferenza del primo addio di allora Allegri con Andrea Agnelli vicino, e che già all'epoca, chiudendo la diretta, non ricordo chi avesse avuto ospite in quel momento, dicevo è sembrato più un arrivederci che un addio, no? Cioè c'era la sensazione che Allegri sarebbe potuto tornare alla Juve. Effettivamente è successo, non è andata bene come evidentemente nei primi 5 anni, però in ogni caso c'è anche da dire che è l'unico che negli ultimi 6 anni un trofeo comunque ce l'ha fatto alzare, che è la Coppa Italia, quindi insomma con Spalletti qualcosina di buono effettivamente l'abbiamo fatto. Giacri poi ancora ci dice alla 17:30 c'è l'under 17 femminile in finale contro l'Inter, è vero, quest'anno la Juve e Inter si sono trovate ovunque, anche l'under 16 mi sembra che la finale l'abbia vinta contro l'Inter, e l'under 17 è arrivata in finale battendo l'Inter in semifinale, quindi insomma credo che siano due tra le squadre che a livello giovanile stanno lavorando meglio, perché effettivamente
5: spingono.
1: Sono quelle che funzionano di più, anche a livello di quella che per noi è la next gen, per l'Inter mi sembra che si chiami solo Under 23, come si chiamava la Next Gen una volta, funzionano abbastanza bene. Curiosità,
5: dimmi pure.
1: Magliette della Juve non ce le hai?
5: No.
1: Dobbiamo rimediare.
5: Sì, subito.
1: Tra l'altro non so se lo sai, i nostri amici da casa, chi insomma i più appassionati lo sanno di sicuro, da un po' di anni la Juventus ha fatto anche le versioni femminili delle magliette, cioè fatte sancrate, proprio fatte apposta per le ragazze. Che...
5: Però mi è stata regalata la maglia del Napoli.
1: No, e vabbè, qui però caschiamo malissimo.
5: Mi è stata regalata i regali, non si...
1: Non si può, giustamente, da un napoletano, immagino.
5: No, una mia amica.
1: Ah,
5: no,
1: una tua amica. No, stavo per dire, magari qualcuno che voleva provare a corteggiarti con la maglia del Napoli.
5: Stare,
1: una tua amica. Perché la tua amica ti ha regalato la maglia del Napoli?
5: È così, era a Napoli, ha detto ti ho fatto un pensierino.
1: Con la Maradona. No.
5: Vabbè.
1: Allora diciamo che se il discorso è l'amica che va a Napoli vuole farti il regalo, tutto sommato ci sta. Però non voglio vedere le foto. Perché...
5: No, le ho pubblicate.
1: Ho visto quelle dello stadio e vanno benissimo, infatti sei qua per quello. Avessi visto quella con la maglia del Napoli, forse non ti avrei invitata. Angelo da Napoli, ciao Angelo, sentiamo
5: ecco
1: che cosa... Cos'è successo? Angelo da Napoli, neanche farlo apposta, Angelo da Napoli, tifoso però della Juve. Ciao Cari,
5: ciao,
1: sentiamo
5: Cari.
1: Un po'.
5: Vlahovic chiese 8 milioni per 3 anni, più 10 alla firma, 34 milioni. Dove lo trovi un giocatore di 26 anni a sto prezzo? Io lo fregherei in questo modo piuttosto. Glieli darei 34 milioni, ma suddivisi così: 4 milioni di ingaggio per 3 anni, 22 alla firma.
1: Sì.
5: E in questo modo l'anno prossimo, volendo, lo rivendi facilmente a 40-46 milioni.
1: Sì.
5: E con quel contratto non si imputa restare, la trova la squadra, ci guadagniamo tutti. Comunque, Vlahovic quest'anno è terzo in Serie A per gol segnati in minuti giocati.
1: Allora Angelo, sai che questo calcolo che hai fatto l'ho capito, ci ho messo un attimo a capirlo, ma effettivamente ha un suo perché. Cioè tu dici, Vlahovic è svincolato, no? Per cui non devi comprarlo in qualche modo. Allora tu dici, quei 22 milioni che gli dai alla firma sarebbe come se lo andassi a comprare da qualcun altro. Con però il vantaggio che a quel punto gli fai 3 anni di ingaggio e se lo vuoi vendere l'anno prossimo ti recuperi abbondantemente i soldi che lui chiede. Sai che, allora, non lo farei mai perché vorrebbe dire dare a lui un sacco di soldi, perché infatti, quei 22 milioni è vero che alla Juve poi tornerebbero se lo vendesse, però vuol dire che tu così 22 più i 4 di quest'anno gliene dai lordi, praticamente sono altri 30, e secondo me lui in questo momento per come si è comportato non li merita. Però devo dire che economicamente, matematicamente, il discorso di Angelo ha un suo perché. Cesare da Milano.
5: Ok. Ciao ragazzi, una domanda. A quale tra i grandi giocatori della nostra storia avreste rinunciato per poter costruire uno stadio tutto nostro? E così
1: fare contento Malagò. Guarda Cesare, hai ragione, questa è la domanda delle domande di questo periodo. Diciamo che i grandi vertici del calcio non è che si siano... Chi è?
7: Carnevale
1: in linea, sentiamo. Giovanni, scusa, sentiamo chi vorresti rinunciare.
7: Discutere della proposta.
1: Di quella di Angelo da Napoli, giusto? Adesso gliela proponiamo. No, io sinceramente a nessuno, Cesare, anche perché tra l'altro questa è una delle grosse scivolate, diciamo, di Malagò di queste ore, perché insomma la Juve, lo stadio tra l'altro ce l'ha e non ho dovuto neanche rinunciare a nessuno dei suoi campioni, a nessuno dei campioni per averla. Questo lo leggo io, perché di nuovo un complimento per te. Sono Lucio D'Arieti. Ciao Lucio, buon pomeriggio.
5: Ciao, Lucio.
1: Tifoso della Juve, ma con questo messaggio vorrei solo mostrare ammirazione per la ragazza veramente bella. Quindi un complimento.
5: Grazie mille, gentilissimo.
1: A Martina. E poi ci butta lì un complimento per la trasmissione, giusto per non essere proprio solo un complimento per te. No, però ci sta, dai, assolutamente è vero. Poi mi piace molto la tua freschezza, Martina. Cioè, hai proprio un modo molto solare,
5: Dario,
1: di partecipare al programma e mi piace un sacco.
7: Ribadisco, andate in vacanza in Puglia.
1: Andate in vacanza in Puglia,
5: sì,
1: che trovate Martina solo nei weekend, però.
5: Purtroppo
1: perché quest'anno non ci sono le ferie. Penso che perdendo Vlahovic non compreremo due attaccanti, quindi Davide rimane. Sto leggendo un po' qui, un po' là, perché siamo a ridosso del notiziario, quindi sto cercando di capire. Luca ancora ci dice: Vlahovic, aspettate metà settembre per 4 milioni firma. Il caso Rabiot insegna, quando è stanco di stare in barca firma subito. Sì, perché poi il problema di Vlahovic, ragazzi, per chi anche spinge per tenerlo tra virgolette, no, è che lui in questo momento non ha dove andare, perché se ci fosse la famosa squadra che lui sperava, il Barcellona di turno, il Real di turno, il Bayern Monaco di turno, che gli ha tirato la giacchetta, ma anche agli stessi soldi che ha chiesto la Juve, ma lui sarebbe già andato subito. Il problema è che lui sta facendo la parte del leone, ma senza avere i denti per mordere, nel senso che, sai, tu dici, mi hanno chiesto quelli là, mi hanno proposto questo, io ti chiedo altrettanto per rimanere, ma lui non ha offerte in questo momento, quindi sono d'accordo con il messaggio di Luca, no? Aspetti un attimo, gli fai calare un attimino le pretese e poi se nessuno nel frattempo l'ha voluto, come sembra, perché lo vogliono solo in Turchia, ma lui in Turchia non ci vuole andare, allora gli riproponi un rinnovo al ribasso. Siamo in fascia notiziaria, quindi andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo tra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi. tutta la Juve che vuoi.
4: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta

0: Ci siamo, 14 e 36 minuti, ultimi 25.
1: Scusate, mi stavo pettinando.
0: Ultimi 25 minuti circa insieme, poi lasciamo lo studio come sempre a Chiara Leati con il suo sabato sport. Finalmente, almeno uno che si lamenta anche di Chiara e non sempre solo. E non sempre
1: mi lamento del sabato.
0: Lo so. Vi facciamo lavorare.
1: Specialmente d'estate,
0: hai ragione. Senti, rispondiamo ad Alex che chiede come ti troviamo sui social. Come ti trovano sui social? Io ti ho già trovato. ci pensa Manuel.
2: Grazie Manuel.
0: Comunque si chiama Martina Piazzolla. La trovate facilmente, nome e cognome. Non
2: sì,
0: è
2: esatto.
0: Senza official, senza tutte
2: no,
0: quelle.
2: No. Resto umile.
0: E quindi insomma la trovate facilmente. Adesso ci pensa anche Manuel a rispondermi. Risponde invece a Forza Onore, che dice Vlahovic, eccola qua, bravissima.
2: Grazie. Così, no,
0: facciamo vedere anche il profilo di Martina.
1: È una diva.
2: Ma
0: insomma, qualche foto giustamente anche molto bella. È giusto così. Mi lamentavo infatti ieri quando te l'ho chiesto,
2: sì,
0: che sono tutte foto con gli occhiali da sole. Non ce ne, cioè,
2: effettivamente sì, me lo dicono
0: foto
2: in molti. Devo un attimo ripristinare.
0: Infatti ieri quando ti ho chiesto la foto per la locandina, ho precisato. Perché se...
2: verissimo, hai fatto benissimo.
0: E ci sta.
2: Rimedieremo.
0: Bravissima. Oggi tra l'altro ne abbiamo fatte un po' senza occhiali da sole.
2: Avremo
1: questa foto in un posto a caso.
0: Infatti ecco, questa qua è il grande inghippo, cioè il Martino è qui grazie in realtà proprio a questa foto in qualche modo. Ecco, vedi, Antonio dice che Martina somiglia a sua nipote Katia e ci invia la foto. Va bene, adesso vediamo. Mandaci la foto così vediamo se somiglia a Martina. No, dicevo, volevo rispondere a Forza Onore che dice che Vlahovic ha il contratto con la Juve fino al 30 giugno e quindi non si può esporre. Non è vero, perché i giocatori che sono in scadenza di contratto già dal, non so se gennaio o febbraio dell'anno in cui vanno in scadenza, hanno diritto di addirittura firmare con le squadre potenzialmente future, no? Nel senso di quelle che potrebbero essere le loro squadre dell'anno successivo, quindi non è che non lo sta facendo perché è ancora sotto contratto con la Juve. Lui lo può assolutamente fare, infatti una delle cose per cui si diceva l'anno scorso che si provava a capire se si faceva un rinnovo ponte eccetera eccetera era proprio per evitare di perderlo a zero, perché poi da febbraio marzo quando è avrebbe potuto già prendere accordi con la nuova squadra. Questa è la nipote di Antonio che nella foto non riesco a ingrandirla, però sì, dai, qualcosina
2: sì.
0: In questo taglio di capelli, a parte forse che è un po' più chiara, forse più rossiccia, invece Martina è proprio nera da buona pugliese.
2: Sì,
0: proprio pugliese
2: rappresento
0: fatta e finita
2: Puglia,
0: giustamente
2: sì.
0: E poi invece ancora torniamo a temi un pochino più calcistici, mi piace, poi siamo d'estate, chiacchieriamo, scherziamo, però torniamo un pochino più sui temi del calcio. Mi aspetto 1-2 colpi alla Sassuolo da parte di Carnevali, giocatori non molto noti ma forti al prezzo giusto. Questo è Vito da Catania. E Vito, sì, questo è quello che si spera sempre quando arrivano i nuovi dirigenti, no? Il problema, apro una piccola parentesi, che quello che dici tu ce lo aspettavamo anche da Giuntoli è arrivato a Torino con i crismi di quello che aveva riportato giustamente lo scudetto a Napoli dopo 30 anni, che aveva scovato a Kvaratskhelia in un campionato impensabile, che aveva trovato Anguissa, che era stato uno dei centrocampisti più forti d'Italia, forse d'Europa di quel periodo. Ci si aspettava quei colpi lì, no? Quelli alla Vidal, mi viene da dire, per fare un esempio in casa nostra, un giocatore preso dal campionato tedesco che nessuno conosceva, pagato credo all'epoca 10-12 milioni e che poi ti diventa uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Speriamo che Carnevali abbia la forza, la lungimiranza, la capacità di andare a fare effettivamente questo tipo di operazione. Aspetta, Angelo, salta un attimo perché sennò leggiamo solo te. Leggiamo Doni invece.
2: Ok. Ciao Dario, sono in trepida attesa. Lunedì rinnoverò l'abbonamento Stare in Curva Sud.
0: Ah, brava, allora sei un'altra di rimpettai. Anche Luca da Cuneo in Curva Sud, perché sono in Curva Nord.
2: Peccato per una rosa sempre meno italiana.
0: Sì.
2: In tempo di mondiali è triste non vedere l'Italia, ricordando le bellissime estati del 78-90, ma soprattutto 2026-1982.
0: No, aspetta, 2000, credo hai sbagliato Doni,
2: esatto,
0: 2006 quando l'abbiamo vinto.
2: 2026
0: probabilmente gliel'ha corretto, perché quest'anno non ci siamo neanche, sì, era sicuramente il 2006 quando l'Italia effettivamente aveva vinto.
2: E quando l'Italia
0: l'Italia Juve ci faceva sognare, vero? Perché in tutte e due le Italie mondiali c'era molta Juventus.
2: Buon lavoro lavoro, per gli esami di maturità.
0: Per gli esami di maturità,
2: esatto.
0: Sì, è vero.
2: E grazie per la tua competenza e simpatia.
0: Grazie a te, Doni, sei sempre molto carina. Sì, io infatti lo anticipo già, la settimana prossima non sarò in onda per la gioia di quel signore dall'altra parte del vetro. No, però ci sarà qualcun altro al posto mio, immagino. Cioè, non ci sono io, ma ci sarà qualcun altro
2: non
0: a sostituirmi.
1: Chi lo sa?
0: E chi lo sa? Perché sarò coinvolto, perché mercoledì inizia la mia classe, gli orali, quindi sarò coinvolto con gli esami da mercoledì fino a martedì della prossima settimana. Infatti anche giovedì con Gigi Schifo non ci sarò.
1: Cioè, praticamente... Però Martina, e parliamo di ricette pugliesi.
0: Esatto,
2: sì,
0: esatto.
2: Bella idea.
0: Beh, ci può stare una puntata estiva con l'apertura del calciomercato.
1: Sì, la Puglia che vuoi.
0: Esatto. ci sta. Tra l'altro col calciomercato che finalmente sarà aperto, perché ufficialmente inizia lunedì il calciomercato, o forse domani addirittura. Quest'anno, sapete, al polemica l'abbiamo già parlato tante volte del fatto che inizia ancora a fine giugno per consentire alle squadre di mettere a bilancio delle vendite ancora sulla stagione passata. In realtà potrebbe giovarne anche la Juve se riuscisse effettivamente a piazzare il famoso Miretti entro la fine di questa sessione. Albino da Morciano. Ah, Jacopo c'è già. Ah, scusami, non avevo capito. Abbiamo Jacopo Desiderio. Ciao Jacopo, ben trovato. Jayland, non avevo visto il segno di Manu che eri già ad ascoltarci. Noi stavamo continuando a chiacchierare. Ben trovato.
3: No, intanto. ma se vuoi resto ad ascoltare te alle 3. Buongiorno. Ben trovati.
0: Jacopo Setti, ciao, con te vengo a domande, diciamo, un pochino più specifiche, no? Come inevitabilmente facciamo sempre. Però parto da una considerazione che deriva dalla partita di ieri sera dei mondiali, no? C'è stato Francia-Norvegia, ci si aspettava probabilmente più equilibrio in quella partita. C'è da dire che però la Norvegia ha adottato la tattica proprio quella che si fa nella partita della domenica prima della finale di Champions, no? Cioè ha messo in campo tutte le riserve praticamente.
3: Vabbè, comprensibilmente.
0: Avendo già il turno passato,
3: l'obiettivo
0: no?
3: già raggiunto, è una scelta che ho sempre condiviso, insomma una cosa anche abbastanza abitudinaria in parecchie edizioni della Coppa del Mondo, ma anche degli europei che io ricordo, quindi insomma non ci ho visto troppo di strano, mettiamola così.
0: No, quello che... senz'altro, diciamo che però se doveva essere una gara per misurare la Francia con una formazione di un certo livello, non lo è stata.
3: Ma le terze gare del mondiale è difficile che misurino qualcosa, che poi la fase cruciale fondamentalmente sono le prime due partite, tant'è che se una nazionale vince le prime due al 99,9% è praticamente già qualificata,
0: certo.
3: Anzi penso anche al 100%, quindi va da sé che insomma la postilla sulla terza partita la rende sempre un pochettino diversa, questa postilla sulla terza partita rende sempre la terza partita un po' diversa dalle prime due, voglio dire, poi in valori assoluti o comunque anche sulle seconde linee è normale che la Francia sia superiore alla Norvegia ed è superiore anche a tantissime altre nazionali, insomma una delle secondo me candidate in assoluto per vincere la Coppa del Mondo.
0: Sì, sono d'accordo, ma sono veramente, veramente tanto forti. Guarda, c'è Giacomo Tarx che ci manda una foto, credo, di lui in spiaggia e dice: mi immagino Carnevali in questo momento che sta facendo le operazioni ed è sulla spiaggia che si stava seduto su una sedia in posizione anche un po' d'anziana.
2: Fantastico.
0: Un po' d'anziana, se vuoi, con il cappellino in testa, sì. Le gambe incrociate, quella che assumo io praticamente in spiaggia quando leggo il giornale, quando cerco di tenermi aggiornato sulle notizie di calciomercato che ancora in realtà non arrivano, no Jacopo? Perché dicevamo il calciomercato, adesso non ho capito se domani o dopodomani, insomma c'è questo anticipo.
3: 28.
0: Quindi
3: oggi
0: domani, oggi 26, infatti
3: sì, esatto,
0: ti dico, ma anche io ricordavo 28, mi è venuto solo il dubbio perché domani è domenica, allora ho detto boh, magari mi ricordo male ed è lunedì, però anch'io ricordavo 28, invece no, quindi 28 me lo confermi
3: sì,
0: anche
3: sì,
0: tu?
3: Sì, no, che io ricordi 28.
0: Sì, ma ti dico, ricordavo 28 anch'io, ma essendo domenica magari pensavo di aver sbagliato, però la questione poi è anche quella di un ritornello, lo dicevamo anche prima con Gianluigi D'Ambrosio, no? di un po' di anni che dobbiamo prima vendere e poi comprare, soprattutto quest'anno che non c'è la Champions. La domanda è chi riusciamo a vendere più che chi vendiamo, perché poi il problema vero è quello.
3: Secondo me Miretti, io insomma l'abbiamo detto anche mercoledì sera, no? Date
0: sì.
3: anche le condizioni del suo progresso, della sua storia con la Juve, penso che sia fosse l'opportunità in uscita da perseguire con maggiore forza, è quella che in assoluto ti ti può dare la massima soddisfazione economica possibile, nel senso che un giocatore che la Juve ha segnato a zero a bilancio, quindi va da sé che anche se la cifra non dovesse essere esorbitante, ma è plusvalenza totale, quindi in questo senso sicuramente potrebbe far comodo alla Juve. Non ha troppe esigenze di vendere la Juve, la Juve dovrebbe fare credo anche una, ma al massimo un paio di operazioni che gli garantiscono una certa soglia di guadagno, di plusvalenza, come si suol dire.
0: Si dice?
3: In questo senso non è una situazione disperata in assoluto, lo diventa soprattutto in considerazione del fatto che la Juventus non è qualificata alla Champions,
0: certo.
3: Quindi va da sé che poi la grande perdita, secondo me, è più su quel piano lì, piuttosto che poi per il fair play finanziario, per eventuali esigenze di vendere giocatori soprattutto a livello di settore giovanile, ecco, quindi giocatori fatti e finiti in casa, ecco.
0: Certo, senti, saluto Tatsuya che ci saluta, cioè, vi saluto in zona Cesarini, si vede che sei collegato adesso. Invece Giancri ci chiede per te se c'è Ordoñez come possibilità di vederlo alla Juve, e a questo punto ne approfitto anch'io per aggiungerti una domanda, perché è una cosa che sta venendo fuori, ne parlavamo già un pochino nel mercato di gennaio, quanto può essere realistica la pista Pellegrino del Parma, perché che comunque risponde a quelle famose caratteristiche che aveva chiesto Spalletti.
3: Ma sì, non lo so, è sicuramente un nome che in Serie A ha tanto mercato, ma forse questo racconta anche il livello della Serie A di oggi. Io penso che Pellegrino sia un buonissimo attaccante, ma per una squadra che si deve salvare, per una squadra che magari può puntare alla qualificazione in Conference piuttosto che massimo in Europa League, però insomma non ho mai pensato che fosse un tipo di elemento il cui valore lasciasse presagire il salto in un top club. Mm-hmm. Poi è chiaro, insomma, bisogna vedere tu perché lo prendi, come lo prendi, può essere un attaccante di contorno, un attaccante di rotazione, di sostituzione, senza dubbio sì. Però obiettivamente, onestamente, non è un nome che in assoluto mi fa impazzire.
0: Ecco, però allora la domanda è: se Sorloth, come sembra, si è raffreddato, Vlahovic, insomma, leggo anche qua.
3: Vlahovic non lo farei entrare mai più, neanche per sbaglio.
0: Bra, guarda, c'è Tony da Zurigo che ha scritto
3: praticamente mettere la sicurezza davanti alla continenza piuttosto che non farlo entrare.
0: In tre parole, Tony, hai detto esattamente quello che ci ha mandato Tony
3: ma
0: da Zurigo.
3: Dario, noi, tu lo sai, ogni tanto snoccioliamo le statistiche.
0: Sì.
3: Se in pochissimo tempo riesci a vedermi quanti gol ha fatto Vlahovic con la Juventus in relazione al numero di partite che ha giocato. Colgo l'occasione io nel mentre per rispondere anche a un tuo ascoltatore, a un amico da casa che mi stava ascoltando prima,
0: sì,
3: che avesse mandato un messaggio sul rapporto tra i gol fatti da Vlahovic quest'anno e i minuti giocati.
0: Sì.
3: È un messaggio, come dire, che secondo me lascia anche un po' il tempo che trova, perché Vlahovic quest'anno ha saltato 4 mesi,
0: sì,
3: quindi va da sé che è chiaro che i minuti che ha giocato sono nettamente inferiori a quelli che avrebbe giocato in condizioni più o meno normali, ma non mi sembra che negli anni precedenti Vlahovic a livello di gol segnati abbia come dire fatto accapponare la pelle.
0: No, guarda, c'è
3: della dirigenza
0: Luca su Twitch, adesso non stavo cercando, ma Luca ci ha scritto: io ricordo 68 in 4 anni e mezzo, non le partite, però insomma 68 in 4 anni e mezzo per uno che fa la prima punta di mestiere non sono proprio tantissimi.
3: Ma poi cioè non è questione se sono tanti o sono pochi, bisogna capire se sono tanti o sono pochi in relazione alle sciagurate, scellerate richieste economiche,
0: certo,
3: del giocatore.
0: Certo,
3: perché
0: certo,
3: se un giocatore ti chiede 2 milioni e mezzo, 3 milioni, 4 milioni di euro, allora ci puoi anche pensare. Ma uno che in discrezioni raccontano che sia andato vicino a Comolli e abbia detto: mi vuoi dare gli stessi soldi di David, io l'avrei sbattuto fuori in quelli precisi.
0: Assolutamente,
3: lì.
0: Ma infatti credo, per molti tifosi,
3: una grande presunzione, una grande arroganza, insomma, dai,
0: una grande
3: sopravvalutazione di se stesso, perché di questo parliamo, tant'è che adesso non lo vuole neanche più la madre in terra.
0: Esatto.
3: Mi sembra di intuire così a occhio e croce.
0: E ci scrivono sempre su Twitch sia Giancri che Luca Bonora: sono 168 le partite, quindi un gol ogni 3 partite, ogni 2 partite
3: ma
0: e mezzo.
3: E non mi sembra che abbia avuto sempre infortuni tali.
0: No.
3: Che abbiano, come dire, così tanto condizionato le sue stagioni. Io mi ricordo una stagione passabile di Vlahovic, che è stata quella in cui non facevamo le coppe, in cui abbiamo vinto, credo, la Coppa Italia. Sì. Che è quella dell'ultimo di Allegri, sì. Ma passabile significa...
0: In cui fa anche il gol della finale che ci porta alla Coppa. Sì,
3: ma
0: sì.
3: Passabile significa, credo, una roba intorno ai 18-19 gol tra tutte le competizioni.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Che non è passabile, ripeto, per nulla se la si relaziona sempre ai soldi che Vlahovic ha preso dalla Juventus in tutti questi anni.
0: Però allora torno alla domanda di partenza. Non Vlahovic, non Pellegrino, non Milik, evidentemente.
3: Ma va, piuttosto prendi tre soldi. Vuoi un nome? Ti dico, piuttosto prendi tre soldi che ha fatto che prende forse un sesto di quello che chiede Vlahovic, ha fatto 20 gol col Borussia in stagione, sì. è un 2004, sì. Nazionale tedesca under 21, italiano di nascita, sardo di origine, giocatore che io non capisco come mai la nazionale italiana non abbia ancora convocato a livello di nazionale maggiore. Guarda, piuttosto prendi lui. Piuttosto, sì, prendi lui, almeno sai che il risparmio economico, la sostenibilità economica del ragionamento e della sostituzione eventuale ti porta un grande beneficio.
0: Sì.
3: Almeno sai che dal punto di vista economico vinci in partenza.
0: E poi c'è, no, esatto, infatti c'è una Manuel, credo, giocando anche col suo cognome, dice, e poi costa poco, no? Giustamente,
3: esatto,
0: chiamandosi,
3: esatto,
0: tre soldi.
3: Esatto.
0: C'è anche...
3: Manuel oggi, tra l'altro, gli ho fatto anche i complimenti, proprio in grande forma.
0: Sì,
3: eh?
0: sì,
3: è capito del caldo gentile.
0: No, secondo me,
3: posto l'Italia in queste ore, lui...
0: Uno si è risvegliato con l'estate, due sta sentendo l'odore delle ferie, quindi...
3: È un po' come lo squalo bianco che sente l'odore del sangue.
0: esatto. Senti, c'è Antonio da Caserta che dice: mi auguro che Carnevale infligga il terzo dispiacere al suo compare Marotta, che dopo aver perso Palestra di Coppazzi gli soffi Solè dell'Udinese. Lo vedo
3: magari,
0: molto più forte
3: magari
0: di Lukumi. E poi finisco il messaggio, poi ti lascio la parola. Dice: sai che bel modo di presentarsi. A quel punto Marotta gli rimane solo il dispiacere di acquistare la palestra dove va Martina, tra l'altro.
3: Esatto.
0: Adesso parte il finale, ovviamente. Insomma,
3: allora, il messaggio è molto bello, ma mi sembra anche molto sensato.
0: Anche perché Solè è un bel profilo.
3: Bellissimo profilo. E ha già dimostrato che in Italia in questo momento è un giocatore che sposta tanto, che incide tanto.
0: Sì,
3: ma
0: sì.
3: Ti faccio ma il nostro amico a casa mi ha dato lo spunto, ti faccio un altro nome, Attà dell'Udinese.
0: Sì, bravo, infatti stavo per arrivare proprio lì.
3: Credo che sia un 2-3, se non ricordo male, insomma, ancora relativamente abbastanza giovane. Giocatore forte, molto forte. Cioè,
0: sì,
3: la Juve deve andare a prendere questi giocatori qui, no? E Lukumi è vero, probabilmente è inferiore a Solè, però secondo me c'è un quid che lo differenzia, che è il piede. Il,
0: sì,
3: piede forte,
0: sì.
3: Lukumi è un mancino
0: che è quello
3: e
0: che...
3: credo che forse la Juve, siccome ha solo Kelly di piede mancino in quella parte di campo, io credo che la Juve abbia bisogno di un giocatore che perlomeno valga Kelly. Questo pure un ragionamento che tu lo sai, il mercoledì sera abbiamo fatto,
0: sì,
3: spesso. Alla Juve in assoluto non, come dire, lamento la scarsezza dell'11 titolare. Certo, l'11 titolare non è stratosferico,
0: top,
3: parliamo,
0: certo,
3: di gara. Per come siamo abituati noi è certamente sotto livello. Ma il grande problema della Juve, soprattutto di queste due stagioni, è la panchina.
0: Certo.
3: È che giocatori, tra virgolette, normali, passami il termine, come Kelly, devono fare 50-60 partite in un anno e non ce la fanno.
0: Chiaro.
3: Questo è il tema.
0: Chiaro.
3: Se tu vicino a Kelly ci vai a mettere un Lukumi, anche proprio in maniera studiata, scientificamente e matematicamente, no? Ragazzi, una partita a testa, scegliete voi, come dire, l'alternanza, come la dovete gestire, giocate una partita a testa. Ti faccio vedere che Kelly overperforma,
0: sì,
3: e fa salire il suo rendimento. Lukumi più o meno si mantiene sullo stesso binario di Kelly. Io di questo sono stra convinto.
0: Ecco, però allora, a parte che ti confermo, Attà è gennaio 2003, quindi ne ha 23 e mezzo, insomma ne ha fatti 23 all'inizio,
3: sì,
0: dell'anno.
3: È un 2003.
0: L'altra cosa che però ti chiederei è, perché anch'io, insomma, leggendo dell'interesse per Lukumi, sto però contemporaneamente leggendo di una sostituzione di Kelly, cioè Kelly parte ed entra Lukumi, però siamo di nuovo al punto di partenza.
3: Sì, ma bisogna vedere poi, cioè, insomma, Kelly la Juve l'ha pagato, cioè io non credo che dopo un anno e mezzo, correggimi se sbaglio, credo che Kelly sia arrivato a gennaio
0: dello
3: scorso,
0: sì,
3: anno.
0: Esatto, bravissimo.
3: Non credo che la Juve dopo un anno e mezzo, tutto sommato avendo anche delle risposte positive, incoraggianti dal giocatore, decida di svenderlo, boh, per quale motivo, no, non credo.
0: Anche poi, perché l'abbiamo pagato non poco.
3: Per il mercato, Dario, è normale che se dall'Inghilterra ti arriva un'offerta di 40 milioni di euro, ti tocca portarlo sulle spalle,
0: certo,
3: mi pare,
0: certo,
3: evidente. Però non credo, nel senso che Kelly, tutto sommato, penso che anche in relazione al fatto, sai, che Spalletti chiede sempre almeno uno dei due centrali che abbia una certa confidenza tecnica nell'impostare l'azione da dietro, nell'uscire con la palla dai piedi, nella prima fase appunto della manovra, io penso che tutto sommato Kelly in questo senso gli dia anche delle garanzie, molto più di Bremer, per esempio, sotto questo punto di vista, che forse queste skills tecniche non ce l'ha come Kelly. Quindi tutto sommato, insomma, secondo me Kelly ci può stare. Il problema è chi c'è dietro di Kelly.
0: Certo.
3: Che in questo momento non c'è. Chi c'è stato? Coop Miners quest'anno.
0: Sì.
3: È capitato che ha fatto il centrale difensivo di piede Mancino.
0: Col fatto che è Mancino, esatto.
3: Un giocatore pagato 60 milioni pensando che fosse il centrocampista più forte della Serie A, poi te lo devi adattare a braccetto, a centrale difensivo. Capisci bene che insomma ci sono dei problemi, ecco.
0: Assolutamente. Senti, rispondo solo un attimo alla 10 a Platini, che è un nostro utente di Twitch, perché sennò sembra che voglio leggere solo i messaggi contro Vlahovic. Lui dice: ma state scherzando, Vlahovic ha fatto un anno e mezzo con la pubalgia e quest'anno è stato fuori 4 mesi. Peggio mi sento, no? Nel senso che se devo dargli tutti quei soldi per pure stare, per stare fuori.
3: C'è anche un fattore economico. Cioè la stagione, dico bene, economico. E c'è anche un fattore valutativo riguardante le condizioni del giocatore. Secondo me la stagione di quest'anno di Vlahovic in questo senso è molto preoccupante, perché Vlahovic salta 3 mesi abbondanti, forse anche 4, per un infortunio tendenzialmente ridicolo.
0: Sì.
3: Cioè, circa
0: si,
3: un
0: fa
3: tiro,
0: da, si fa male da solo,
3: e c'è fuori dal campo 4 mesi, ragazzi. Cioè, questi sono secondo me dei fattori che devono essere valutati con altissimo grado di attenzione.
0: Certo.
3: E il mero opportunismo economico, le dinamiche di mera opportunità economica, purtroppo la fanno sempre da padrone. E quindi va da sé che per valutare la conferma di uno come Vlahovic, secondo me devono essere prese in considerazione tutte le componenti del discorso, del ragionamento, perché sennò si rischia di sbagliare.
0: Cioè,
3: il modestissimo parere.
0: Ti chiedo un'ultimissima cosa, perché poi siamo in chiusura. C'è comunque futuro in questa Juve, mi viene da dire, no? Perché l'Under 13 campione d'Italia, l'Under 16 campione d'Italia, l'Under 17 arriva fino in finale. Tra l'altro c'è un buco di Under 18, non c'è l'Under 18 nella Juve, leggevo ieri un articolo proprio su questo, però comunque qualche prospettiva.
3: La cosa più ridicola della vita è l'Under 18.
0: Ah, ok, perfetto.
3: Io mi batto ferocemente.
0: Me l'hai già detto. Però
3: ma l'Under 18 nazionale.
0: Però tu dici, però le altre squadre ce l'hanno, no? Quindi quelli della Juve, finita l'Under 17, finiscono direttamente in primavera, che è diventata Under 20, quindi c'è tanta differenza.
3: Una volta era
0: l'Under 18, bisognerebbe riportare la primavera all'Under 19 a quel punto.
3: Bravissimo, poi tu devi considerare che c'è pure l'Under 23 adesso,
0: certo,
3: perché poi
0: c'è
3: la Next Gen. Quindi no, troppe, cioè sono troppe tappe per l'ascesa, per la salita, proprio a livello di sistema che qualcosa non va, ma senza dilungarmi troppo sai perfettamente come la penso in questo senso.
0: Assolutamente sì, però insomma la speranza è che qualcuno di questi talenti che sta emergendo possa poi arrivare.
3: Certo. E speriamo soprattutto che non li svendano, come hanno già fatto.
0: Come è successo
3: poi,
0: in passato.
3: C'era Moaremovic, c'era Sule, c'era Huijsen. Cioè c'erano giocatori che probabilmente avrebbero fatto molto più comodo di Nico Gonzalez, avrebbero fatto molto più comodo di Coop Miners, avrebbero fatto molto più comodo di Kelly. Quindi insomma il talento ce n'è, la Juve sta continuando secondo me a fare un ottimo lavoro se si interpreta proprio il lavoro di tutto il settore giovanile, però ripeto, poi c'è anche la valorizzazione, perché sennò il lavoro resta inutile.
0: Jacopo, grazie mille come sempre per queste chiacchierate, insomma col mercato aperto ti disturberemo più spesso, lo sai.
3: Nessun disturbo, grande piacere, è sempre un piacere tornare a casa, un caro saluto a tutti, buon fine.
0: Grazie a te Jacopo Desiderio, J-Land. Salutiamo a questo punto anche tutti i nostri amici da casa, ci avete ancora scritto in tanti durante l'intervento di Jacopo, non siamo riusciti ovviamente a leggervi tutti, ma ci fa piacere insomma che siate state con noi anche in questo caldo sabato di fine giugno. Martina Piazzolla, grazie mille per essere stata qui con noi.
2: Grazie per avermi invitato.
0: Speriamo di riaverti qua presto, magari dopo l'estate ti lasciamo andare. No, non è vero, hai detto che in ferie non ci vai, però insomma prima ti riavremo con
2: non
0: noi.
2: Non ricordarmelo.
0: Hai ragione, scusa, mi sono stato cattivissimo. Magari nell'ottica che appunto ti abbiamo fatto appassionare un po' di più.
2: Certo,
0: e la prossima volta ti diverti ancora di più. Grazie,
2: grazie
0: a Manuel in regia. Come vi dicevo, io non ci sarò questa settimana, né venerdì né sabato, ci vediamo poi il venerdì della settimana successiva con Luigi Schiffo. Forza Juve, ciao a tutti.
2: Ciao, forza Juve.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 20

0: andare avanti mezz'ora così? Così, mezz'ora. Mezz'ora così. Così almeno rifiatiamo, no?
1: Andiamo in loop.
0: Eh? Sì, lo metti in loop. Metti in loop. Oh, scusa, perché c'è la sprint della MotoGP. Sai cosa mi hanno chiesto l'altro giorno? Mio fratello mi ha chiesto. Ma se tu potessi scegliere, no? Se dovessi scegliere di far sparire il calcio e tenere tutti gli altri sport, o far sparire tutti gli altri sport e tenere il calcio, io ho detto fatemi sparire sto calcio che non ne so. Sono 15 anni che parlo di calcio, me ne sono veramente rotta le scatole.
1: Puoi anche andare, non ti tratteniamo.
0: No, scherzo, ovviamente. No, non scherzo, l'ho detto veramente, però va bene così. E diciamo che io ho seriamente dei problemi, quindi io sto pregando il cielo. Ma veramente pregando il cielo che arrivi lunedì, martedì, con non so come aspetto. Sapete quanto io ami il Natale? Ecco, io sto aspettando martedì come aspetto il Natale, non perché vado in ferie, ma perché si abbassano queste dannatissime temperature, perché veramente io non ne posso più. Cioè, sono arrivata, sono veramente arrivata. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Aiuto. Vi prego, aiutatemi. Detto questo, vi saluto come sempre. E direi che in questo momento c'è una grossa. Ah, tra l'altro, mandiamo un grosso abbraccio a tutta la popolazione del Venezuela, perché questo credo che sia giusto. La Juventus ha pubblicato un messaggio e sta facendo e portando anche aiuti concreti, quindi assolutamente bel gesto. Detto questo, è il momento e siamo arrivati al punto in cui vediamo gli altri che fanno e noi che stiamo fermi per il momento. Cioè, per ora non è ancora successo nulla, ma almeno non abbiamo preso le senza un certo tipo di roba come l'Inter, perché ne hanno prese già due in pochissimo, E già due in pochissimo tempo ne hanno prese di... E ne hanno prese due, E quelli là ne hanno prese due in pochissimo tempo, cioè in tipo 24 ore. Scusami. Poi, dopodiché, dopo che hanno preso le... Così, sai cosa hanno iniziato a dire? Che Palestra è scarso e che non valeva 60 milioni. E posso dire che... Ma 60 milioni per Palestra mi sembra una fucilata... Ma 70 milioni per Gonzalo Ramos, che ha preso il Milan, peggio che andare di notte, grazie. Perché io ho letto sui... Manu, ma tu sai che io ho letto...
1: Pregheremo per loro.
0: Ma tu sai che io ho letto sui social tifosi della Juventus che hanno detto ecco, vedi, loro hanno preso Gonzalo Ramos e noi siamo ancora fermi a cercare... 70 milioni, ma lascia... Ma voi avete idea di chi sia Gonzalo Ramos? Secondo me no, cioè non voi, chi ha scritto questa roba qua, secondo me non ha bene idea, perché il Milan l'anno prossimo si ritroverà esattamente nella situazione in cui è da anni e quindi cercherà un altro numero 9, perché Gonzalo Ramos non è la soluzione di tutti i mali, anzi.
1: Quando finisci nelle mani di Mendes.
0: Ovviamente, giustamente Manu la tocca molto piano, però ha assolutamente tutte le ragioni di questo mondo, perché quando era un po' come i tempi quando finivi buonanima nelle mani di Raiola, è un po' quello il discorso, che ti girano, rigirano e stragirano come vogliono, perché sono pieni di giocatori che combinazione sono sempre in tutte le squadre, e quindi se vuoi che succeda questo io ti do quello ma lo paghi quest'altro e mi dai quest'altro. No, ancora
1: Amorim non è della scuderia anche di Mendes, no?
0: Chi?
1: Amorim.
0: L'allenatore? Sì,
1: allora
0: sì.
1: Vedi.
0: Ma
1: Amorim... arriveranno altri,
0: ma Mendes ha del Milan Santi Giménez e Rafa Leao che se ne vogliono andare, e quindi cioè capito? È questo un po' il discorso, per cui poi alla fine quando si parla di problematiche calcistiche ricordiamoci sempre che poi uno dei problemi maggiori è proprio quello legato a certi procuratori, forse non tutti i procuratori, perché giustamente è stato detto, adesso io le cifre esatte non me le ricordo, ma è stato detto che i procuratori hanno versato, cioè la federazione, quindi le società hanno versato nelle casse dei procuratori l'anno scorso tipo 250 milioni di euro, e nelle società sono entrati una settantina di milioni, cioè quindi rendiamoci conto del perché poi il calcio ha dei grossi problemi. E questo, il calcio italiano ha dei grossi problemi, perché in Italia ci prendono, ci rigirano, fanno un po' quello che vogliono, perché poi arriva il Chelsea dopo che Palestra ha dato parola all'Inter e a Chivu e si presenta all'Atalanta con 60 milioni ed è tutto fatto. E non solo, arriva il Como che con tutto, cioè noi qua stiamo parlando del Como

0: Como, proprietà straniera piena di soldi, che va dal Real Madrid e gli dice: oh, senti Florentino, ti faccio un assegno da 60 milioni, quindi Nico Paz me lo prendo. E se il Real Madrid lo vuole ricomprare, se il Real Madrid lo vuole ricomprare, al Como gliene deve dare 80. E se qualcuno vuole Nico Paz, vedi l'Inter, al Como gliene deve dare 80, perché ne hanno appena spesi 60. Ma 60 sull'unghia, e noi siamo qua che entro il 30 di giugno dobbiamo sistemare i bilanci, raga. Noi siamo qua, e parlo di Juventus, che stiamo lì a raccimolare i 20 milioni, i 10 milioni, i 13 milioni da Miretti. E arriva al Como, che farà la sua prima esperienza in Champions League, e mette 60 milioni sull'unghia al Real Madrid. Ma come si fa a competere con queste proprietà? Cioè, è impossibile. Le proprietà italiane non possono competere in questo momento con queste proprietà. Poi i fondi sono ancora un altro discorso, tipo quello che al Milan, per carità del cielo, lasciamo perdere. Perché i fondi fanno un altro tipo di calcio e un altro tipo di strategia, perché puntano poi a vendere la società al miglior offerente. Ma il Como si presenta con 60 milioni al Real Madrid per prendersi Nico Paz. Cioè, rendiamoci conto di questa roba. Il Chelsea va dall'Atalanta, 60 milioni per Palestra, ciao, è stato bello. Per me follia 60 milioni per Palestra. Però per il calcio italiano, meno male che Palestra va all'estero, per la nazionale italiana più che per il calcio italiano. Perché poi vai in Premier League, giochi un certo tipo di calcio e almeno non torni indietro. Perché è un po' quello, ragazzi, il concetto. Quindi, no, cioè, noi siamo qua che ci stiamo, non so, Carnevali è lì che c'ha, se voi passate dalla Continassa in questo momento c'è il fumo, non per il caldo che fa fuori, ma per le meningi di Carnevali che si stanno spremendo, ok? Che sta cercando i 20 milioni per andare a prendere Lukumi! E non li abbiamo! E dobbiamo dare via, questo grazie al cielo, Miretti al Bologna per prendere un difensore. E poi se arriva Colo, va bene, ribadisco, per me è follia, però se arriva Colo, ti fermi. Colo viene in prestito e poi ti fermi e giochi davanti con Davide Colomwani, punto. Perché non c'è, cioè, è una roba che, se tu ci pensi, se voi ci pensate, è assurda. È assurdo. È un ragionamento assurdo. Eppure siamo qua. Eppure Elkan ha fatto ricapitalizzazioni da quasi un miliardo nel corso degli anni. E quei soldi lì ovviamente sono stati spesi male. Perché è evidente che siano stati spesi male. Ed è evidente che Elkan non ci ficca un altro miliardo. Dice: fate un po' le cose fatte bene e poi forse ci rivediamo. Perché qual è l'imprenditore che vuole continuare a buttare i soldi? Mi sembra evidente. È tutto assurdo. E l'acquisto vero dell'anno prossimo della Juve sarà Douglas Luiz. Segnatevelo, perché è meno male che questo torna. Perché se no, anche a centrocampo, ma che investimenti fai? Quindi il discorso, e inizio a leggere i vostri messaggi adesso, il discorso è che noi, vedendo quello che è successo in questo momento e negli ultimi giorni, dobbiamo farci un bellissimo bagno di umiltà e capire che non possiamo competere nelle trattative quando ci sono certe squadre di mezzo. Non ce la facciamo a competere, è impossibile. E allora cosa vai? A cercare Lukumi. Che per carità, e magari diventerà il difensore più forte del mondo e dell'universo intero. Ma stiamo parlando di Lukumi. Cioè. Boh. Gig73, buon pomeriggio Chiara, ciao, buon pomeriggio. Map 1276, ciao Chiara, ma tanto adesso ci pensa Mago. Che sarà Malago, penso. Luca Bonola 77, purtroppo noi veniamo da anni di operazioni sciagurate a partire da Ramsey, su 20 operazioni ne abbiamo sbagliate 18. Allora, sicuramente ci sono state delle operazioni sbagliate e questo nessuno lo mette in dubbio. Diverse operazioni sbagliate, e l'ho detto onesta e l'ho detto anche prima, quindi sono d'accordo su questo discorso qua. Però sì, Mago Malago, ok, perfetto. È vero, però non sono state solo le operazioni sbagliate. Perché ragazzi, cioè, andare a prendere Coppa all'epoca, io non so come posso farvi capire quello che è il mio pensiero, ma andare a prendere Coppa all'epoca era la scelta giusta, che poi si è rivelata sbagliata, ma in quel momento lì dai ragazzi, ma ve lo ricordate fuori dal J-Medical che c'era il panico? Erano tutti lì. E poi il giocatore che non ha reso, e siamo d'accordo che col senno di poi è facile. Douglas Luiz era il miglior centrocampista della Premier League. Perché? Poi non rendono. E siamo d'accordo che poi non rendono, raga. Però intanto ad oggi i titolari sono Thuram che l'ha portato Giuntoli, Kalulu che l'ha portato Giuntoli, Kelly che, se non sbaglio, ha portato Giuntoli. Sì, ha portato Giuntoli. Con Seisao che l'ha portato Giuntoli. E giocano, eh. Poi abbiamo avuto molta sfortuna, sicuramente sì, ma abbiamo avuto anche allenatori che, per quanto mi riguarda, non sono stati in grado di far rendere i giocatori in un determinato modo. Pensiero mio, personale, ovviamente. Ciao, penso che perdendo Vlahovic non compreremo due attaccanti, quindi David rimane. Ma esatto, ma a parte che io sono contenta che David rimanga. Il problema sostanziale dell'attacco, secondo me, della Juventus che potrebbe venire fuori è che non hai nessuna prima punta che quella che ha chiesto Spalletti dal giorno zero. Perché se tu hai Colomuani e David, chi ti fa la prima punta? Cioè, se Spalletti continua a voler giocare con il solito modulo, che è il famosissimo 4-2-3-1, chi fa quell'uno davanti? David non lo può fare, Colomuani, a mio modo di vedere, non lo può fare. E quindi ti manca sempre la prima punta. Cioè, ti manca il Vlahovic della situazione. Ti manca, non c'è. E quindi, boh, che dobbiamo fare? Sono d'accordo. Se va via Vlahovic, prendi un attaccante. Cioè, secondo me la Juve non prende 15 attaccanti. Non può. Diciamo che anche la sfiga ha fatto il suo durante questi anni. Allora, Manu, mi mandi per favore il primo messaggio vocale della journée, please.
1: Stefano da Roma.
0: Ciao.
2: Cara, ma Douglas Luiz, i tre allenatori del Nottingham non l'hanno mai fatto giocare. All'Aston Villa giocava solo quando si facevano male tutti. Cioè, non lo vedono proprio. Allora, un motivo ci sarà, se non lo faceva giocare né Tudor e né Motta. Cioè, sicuramente quando lui entrava si vedeva che c'aveva il piede buono, ma forse non si allena bene, forse è depresso, non lo so, ma non lo cerca nessuno, non lo vuole nessuno. Ma ci sarà un motivo, no?
0: Allora, l'Aston Villa non l'ha riscattato perché la cifra era troppo alta. Questo è il motivo per cui Douglas Luiz non è stato riscattato. Ma c'è un altro discorso, e l'altro discorso è sicuramente quello legato alle problematiche fisiche. Perché Douglas Luiz ha saltato un sacco di partite per problematiche fisiche. Poi però, quando entrava in campo, e questo Stefano l'hai detto anche tu e sono d'accordo, si vedeva che i giocatori cercavano lui. Perché ha un tocco di palla e una visione di gioco che è superiore agli altri. Ma in quella posizione in cui giocava alla Juventus, Douglas Luiz non poteva mai fare bene. Cioè, Douglas Luiz è quel giocatore che da fermo ti dirige il gioco. Non è il giocatore che corre. Cioè, per Thiago Motta, Douglas Luiz era un equivoco tattico immenso. Quello che non sarebbe con Spalletti, tanto che Spalletti lo vuole Douglas Luiz. È questo, capito? Perché Spalletti ha quell'idea di anche trequartista. Perché il trequartista alla Roma era per Rotta. E non mi sembra un giocatore tanto distante da Douglas Luiz come caratteristiche. Il trequartista al Napoli, Manu, era Lobotka? Era Lobotka, mi sa, che faceva lì davanti a dirigere un po'. Lo faceva Lobotka, che è un giocatore molto simile a Douglas Luiz per caratteristiche. Infatti Spalletti ha chiesto che Douglas Luiz possa rimanere e possa essere valutato durante il ritiro. Questa è stata la richiesta. Poi c'è un altro discorso, che è quello legato alla problematica fisica. E lì arrivo da te, Stefano, e dico: sicuramente è un giocatore che, se inizia ad avere delle problematiche, poi non le risolvi più. E quello è chiaramente un grosso punto di domanda su quello che su quella che potrà essere la stagione di Douglas Luiz. Su questo siamo pienamente tutti d'accordo. Cioè, sono d'accordo con voi e col vostro pensiero, cioè col tuo pensiero. Gig 73, Carnevale farà un mercato alternativo. E deve per forza Carnevali fare un mercato alternativo. Per forza. Non può fare diversamente Carnevali. Perché è inevitabile che la situazione sia molto complicata dal punto di vista economico, e quindi non può fare diversamente. Deve fare un mercato di un certo tipo con i soldi che ha e quello che e andarli a trovare vendendo un certo tipo di giocatori. Un po' quello il discorso. Assolutamente. Mike Juve 90, io sono d'accordo con te su tutto. Ti posso chiedere, secondo te, a cosa deve ambire la Juve l'anno prossimo? Secondo te saremo da quarto posto? Allora, se ti devo rispondere per come la penso davvero, la Juve, c'è già solo il pensiero di saremo da quarto posto, a me fa venire i brividi. Perché io tifo Juventus, non tifo Roma, Lazio, quello che è. Cioè, io tifo Juventus, quindi la Juve per me non può non ambire al campionato. Punto. Che poi ce la fai o non ce la fai, questo è da vedere, ma non puoi per me essere fuori dal campionato a dicembre, gennaio o a novembre addirittura. Quindi per me questa roba è assurda, cioè non si può pensare una roba del genere. Detto questo, se devo parlare razionalmente, voglio vedere quello che sarà il mercato della Juventus e capire chi ci sarà, chi non ci sarà, e capire che rosa ci sarà a disposizione. Sono, da un certo punto di vista, ottimista per il discorso di Spalletti dal giorno zero, o meglio, dal giorno meno uno, perché sta già allenando questa squadra. Ma la preparazione la farà Spalletti. Questo mi tranquillizza. Mi auguro di non dover più pensare a quarto posto, quindi, terzo posto o addirittura sesto posto. Per me faremo l'Europa League anche l'anno prossimo, spero di no. Joe Zag 64, Douglas Luiz dovrebbe giocare al posto di Locatelli. No, per me Douglas Luiz dovrebbe giocare in realtà dietro la punta. Cioè, non deve avere una parte difensiva, cioè non deve fare il mediano Douglas Luiz. Douglas Luiz, per le qualità che ha, dovrebbe essere nei tre dietro la punta a fare il sottopunta. Cioè, deve fare il trequartista per me Douglas Luiz, per le caratteristiche che ha. Perché non è un giocatore super difensivo, ma è quel giocatore che dietro la punta ti dà tutti gli sbocchi possibili. E quello potrebbe essere un ottimo lavoro, l'ottimo lavoro più che altro che serve a Jonathan David. Quindi io Douglas Luiz non lo metterei al posto di Locatelli, lo metterei al posto, cioè sotto la punta, se, ribadisco, si parla di nuovo di 4-2-3-1, è un po' quello che penso io. Allora, scusate che recupero i messaggi. Ciao Chiara, come va col nostro amato caldo? Mannaggia, chi dice la parola estate? Maurizio 897, guarda Maurizio. Sai che l'altra volta mi hanno detto, non qui in radio, e ho fatto una storia sui social, ho scritto una determinata roba e avevo tipo una gran parte di risposte alla storia con persone che mi scrivano: ah, poi ti voglio sentire quando fa freddo, ah, poi ti voglio sentire che ti lamenti quando fa freddo, perché adesso non va bene il caldo e non va bene il freddo. Io vorrei che parlasse Manu al posto mio. Quando fa freddo io mi lamento? Ok, ha fatto segno di no, voi non ci credete, ma ha fatto, non so cosa stia facendo. Stai mangiando? Ah, ok, scusa. Sorry.
1: Con questo caldo mangio cose fresche.
0: Fai bene, fai assolutamente bene.
1: Comunque no, non si lamenta.
0: Ma io no, io pensa che
1: vivrebbe con gli eschimè.
0: Esatto, cioè pensa che io già a dicembre, ma giuro, Manu ormai mi conosce da 5-6 anni più o meno, 5 anni, 6 anni, 6 credo ormai. Io parto da dicembre a dire: oddio, tra poco arriva l'estate. Oh signore, quando arriva l'estate. Quindi io, cioè, proprio non mi lamento del freddo. Io vivrei al freddo costante. Quindi, cioè, no, non mi dite questa roba di lei, ma poi quando fa freddo ti lamenti. No, no. Io quando fa freddo sto bene, sto in pace con me stessa quando fa freddo. Ma vado in letargo quando fa caldo, tanto che mi dispiace per chi mi sta di fianco, perché io sono intrattabile, me ne rendo conto. Sono intrattabile, cioè tratto male le persone.
1: Più del solito.
0: Più del solito! Cioè, mi infastidisce. Cioè, se adesso Manu, che ne so, usciamo, andiamo fuori, perché adesso c'è l'aria condizionata, quindi sono meno intrattabile.
1: Vai tu fuori.
0: Però magari noi scendiamo perché finiamo la puntata e lui mi dice una roba e noi siamo già fuori. A me irrita! Cioè, della serie, dovete stare zitti, lasciatemi in pace col mio caldo torrido. Però, ripeto, in teoria da martedì dicono che almeno, a parte che non ci saranno più 40 gradi, ma 30, 32, 33, però le minime vanno a 20, 21, 19, che poi quello il problema c'è. Io stanotte sono andata a dormire alle 3, c'erano 27 gradi, alle 3 di notte! Ma che è? Ma
1: fuori
0: neanche in Africa!
1: Fuori o dentro? Io in casa avevo 28 gradi stanotte.
0: No, sì, fuori credo, ho guardato il meteo, erano 27 in casa, non ho il termometro, vabbè. Quindi...
1: Sai che io amo l'estate.
0: Sì.
1: Così non è più estate, così è sofferenza.
0: Cioè, questa è una tortura legalizzata.
1: Oh, ma... Han detto che sarà ancora peggio? Nei prossimi anni, in futuro, arriveremo a toccare picchi di 50 gradi.
0: Ma infatti io già
1: ci troveranno sciolti da qualche parte.
0: Ma infatti io già, ma più che altro sono anche preoccupata per la mia bimba, cioè il cane ovviamente, che è un bulldog francese, sta patendo tantissimo. Ma ho già pensato, Manu, mi sono già fatta la pensata, perché io sono in affitto, è vero, però chiamerò a settembre-ottobre i proprietari di casa. Visto che adesso no, perché adesso costano una fucilata i condizionatori, ma li chiamo e gli dico: sentite, pago io. Che pensi mi? Fatemi mettere, cioè metto, perché l'estate prossima io non lo voglio, così per me è troppo, cioè la notte non si dorme, e cioè veramente c'è il mio cane che si alza solo per spostarsi dalla zona in cui ha scaldato e cercarne un'altra fredda. Sta roba qua non è fattibile. Però ripeto, in teoria da martedì, tra domenica e lunedì dovrebbe iniziare a piovere, e almeno la minima, perché la minima è il problema. Cioè quando arrivi la sera tu dici ha fatto tutto caldo tutto il giorno, arrivi la sera, apri le finestre e entra l'aria. Ma neanche lontanamente ce l'ho, raga, follia. E il bello sai qual è? Chiudo l'argomento. Che chi è al mare in questo momento dice che comunque si sta male uguale. Cioè non è che al mare, normalmente andavi al mare, c'è l'aria, si sta male. Al mare fa male, fa caldo uguale, in montagna idem. A meno che non vai a 3000 metri. Questo è. Sai dov'è che fa fresco? A Edimburgo. E vedi perché mi devo trasferire lì.
1: Anche qua in regia.
0: Sì, qua un po' caldo ce l'ho ancora, però vabbè. Mi alzi un attimo il messaggio, così chiudo i messaggi di Twitch che sono arrivati. Giù. Allora, Map dice, ma viva il freddo. Giù, Manu. Jozag64, però da Locatelli si è pretesa la costruzione del gioco, che non è nel suo bagaglio tecnico. Locatelli è un mediano di rottura, non un centrocampista di costruzione. Per me Locatelli, nel mio centrocampo ideale, è un'alternativa, non è un titolare. Ma il problema è che non puoi totalmente rivoluzionare il centrocampo. Poi sono d'accordo, Anzi, io Locatelli forse più mezzala che mediano, ma io perché non giocherei io con questo modulo. Io giocherei con il 4-3-1-2, quindi è un po' quello il discorso. Cioè, cambierei proprio modulo. Luca Bonora, il mare di cemento e asfalto, che sono le città, peggiorano proprio la notte perché rilasciano il calore del giorno. Giuro, il primo anno. Io sai quando mi ricordo che aveva fatto caldo così, ma in realtà dicono che non aveva... In realtà era meno caldo. 2003. Nel 2003 io avevo 10 anni, i miei poi mi avevano mandato in colonia in montagna, sia me che mio fratello, mia mamma era incinta del terzo, quindi ci avevano mandato in colonia perché faceva caldo e poi c'era un tot di robe, e lì eravamo stati bene, ma quell'anno lì aveva fatto un caldo asfissiante, se non sbaglio, da aprile a ottobre, e non era mai andato via, e mi ha ricordato questa cosa, ma in realtà ho visto che il problema è che adesso le minime sono molto più alte, quindi la notte non si dorme. Leggo l'ultimo, poi andiamo in pausa. Map 1266, il mio gatto soffre tantissimo il caldo, mi sembra un cagnolino, poverino, respira ogni tanto, Manu vai giù con la bocca aperta. Lo so, anche la mia è sempre così. E infatti passo il tempo con lo spruzzino a bagnarla con l'acqua gelata del frigo. Poi il frigo neanche raffredda più tanto. Cioè, il frigo è caldo tra un po'. Devo metterlo a meno uno per raffreddare. Luca Bonora, a parte il costo dell'installazione, poi sono un paio di euro al giorno di corrente. Nulla di che. No, no, lo so, mia madre ce l'ha. Cioè, di fianco alla porta di casa mia c'è mia madre che ce l'ha, ce li ha i condizionatori. Io nella casa li avevo fatto fare la predisposizione, poi ovviamente non abito più là e quindi adesso che sono in affitto voglio metterli. Ma quest'estate avevo detto, sto da mia madre, col mio cane, vado da, cioè andiamo da mia madre. Il problema è che mio fratello più piccolo ha portato 3 gatti e quindi non posso andare da mia madre, per cui noi siamo al caldo torrido. Però sì, no, no, è solo il costo dell'installazione. A tra poco!
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
3: Nera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
0: Eccoci, seconda parte di Sabato Sport. Vorrei dire che, visto che abbiamo chiuso la prima parte parlando del caldo, vorrei dire che uscire da questo studio per fare un tratto di quanto è, Manu? 50 centimetri per aprire la porta dove sei tu? Ok? Cioè praticamente rischi 10 svenimenti in quei 50 centimetri per uscire da qua dove c'è l'aria condizionata e andare da Manu dove c'è l'aria condizionata. Tra l'altro Manu che si sta mangiando melone, pomodoro, ah no, anguria e banana. C'era una puzza di banana. Che odio.
1: No, ma da quando è che la banana puzza?
0: È proprio l'odore. Ho i conati solo per essere stata lì tre minuti.
1: Mi sembri Papaleo nel film quando c'è la signora che urla e fa: e basta con questa puzza di pesce.
0: Banana.
1: E lui si gira e fa: signor, ma da quando il pesce puzza?
0: Mi vai giù nei messaggi che così leggo. Davide: ciao Chiara, l'estate è bella solo per chi va in vacanza. Ma neanche! Neanche, fa troppo caldo e costa tutto troppo ed è pieno di gente. Meglio andare in vacanza durante l'anno e non in estate. Cioè io aborro le vacanze in estate. Infatti quest'anno ne ho fatte 4, una sola in estate, le altre tutte durante l'anno. Che non... no. Aspro Mavro: credo che per poter giudicare, capire a cosa ambire per il prossimo campionato sia troppo presto. A fine luglio capiremo. Per assurdo, qui in Grecia ancora non ho avuto bisogno del condizionatore. Ma effettivamente io sono andata a Santorini. Siamo andati a Santorini l'anno scorso, che era luglio se non sbaglio. Era forse la prima o la seconda settimana di luglio. E a parte un giorno dove non c'era vento e faceva caldissimo e sono stata quasi male, gli altri giorni con il vento si stava da Dio. Cioè la sera stare fuori sulla sdraio faceva quasi freddo, cioè io mettevo il coprispalle, però c'era il vento fresco. Qua oggi c'era il vento, c'erano gli alberi. Manu, non so se hai visto che c'erano gli alberi che si muovevano, c'era vento. Il problema è che io ho detto: ah, che bello, c'è vento, apriamo. Sì, deserto del Sahara proprio, totale. Meglio se chiudiamo, guarda, vabbè. Che disagio, ragazzi, disagio, l'estate è disagio. Terry: siamo in due, anch'io non ne posso più, qua a Reggio Emilia si muore di caldo. Tra l'altro là secondo me fa più caldo ancora che qua, perché lì tocca delle si tocca delle punte di percepito fuori di 50 gradi. Voglio andare a vivere non in campagna ma in Norvegia, anche io. Ma Edimburgo va benissimo. Buon sabato pomeriggio, carissima Chiara, un abbraccio Terry, ciao Terry, un abbraccio. Allora, comunque è andata male la MotoGP, Marquez, male male, male male. È finita la sprint e adesso sta iniziando la Formula 1. No, l'ho messo apposta, sono le qualifiche. Ma tanto male, non succede niente. Chiara, la classe giornalistica cartonese sul caso Palestra ha dato il meglio di sé, si sono evidenziati per quello che sono, l'aggettivo mettilo tu, Marco da Imola. Poi sentiamo un vocale, Manu.
5: Ciao Chiara, Luca da Cuneo.
0: Ciao.
5: Buon pomeriggio, forza Juve. Sì, sul mercato cominciamo a vendere giocatori, cominciamo a far qualcosa, perché l'altra squadra, come ha detto Tefan, noi siamo ancora fermi lì a guardare. Poi vedere i cartonati che sbagliano i colpi di mercato è fantastico. Ieri hanno ricevuto una spazzata e l'altro giorno hanno scoperto che non si iscriveranno in palestra. quindi mi dispiace. Fantastico. Detto ciò, ti chiedo, non dovesse arrivare Colomani?
0: Che non voglio.
5: Che si fa? Quale attaccante ti piacerebbe alla Juventus? Forza.
0: Ma io Colomani non lo voglio, ma non per altro, perché ha le stesse caratteristiche di David, quindi vai a prendere un doppione e David per me non andrà via. Quindi, e Spalletti sono mesi che chiede una punta e non gliela danno. Quindi, non so, a me piace, non so se l'hai visto Manu, a me piace Balogun degli Stati Uniti. Molto, del Monaco, gioca al Monaco. Lui mi piace molto, lui ad esempio, adesso non so quanto costi, perché potrebbe costare una fucilata, quindi magari è assolutamente realizzabile, non ho guardato. Però guardando il mondiale, se c'è una roba che ho capito è che non voglio minimamente Sorloth, ma neanche regalato. Cioè non solo non voglio spendere, non lo voglio neanche regalato in cartolina, mentre Manu mi chiami Simo. Non lo voglio neanche regalato in cartolina, ma Balogun è uno di quei giocatori che onestamente io andrei a prendere.
1: E noi siamo andati in Francia, giustamente, ma abbiamo preso quello sbagliato.
0: No, abbiamo preso quello giusto e te lo dimostrerà quest'anno che hai preso.
1: No, ma io sono
0: giusto.
1: Convinto che David
0: è canadese.
1: È canadese francese.
0: Sì, ma è canadese.
1: Quindi va bene anche David.
0: Jonathan David.
1: Sì, comunque
0: JD
1: farà bene quest'anno.
0: Sono d'accordo. Vediamo un attimo, amici. Vediamo un attimo, amici, quanto costa Balogun costo, perché onestamente non mi sono mai posta il problema. Ah beh, giusto 2 lire. Vabbè, tra i 36 e i 50 milioni di euro. Il Milan ne ha pagati 70 per...
1: È preso Penda, Openda.
0: Eh sì, ha preso Penda, effettivamente. Vabbè, comunque, io, ecco, se c'è un giocatore che mi piace è lui. Mi sta piacendo molto, non lo conoscevo tantissimo, però devo dire che non è un giocatore che uno che non prenderei mai, mai. Cioè già prima, quando me lo chiedevate sul discorso Sorloth, io vi dicevo non lo so, non mi convince, eccetera. Voglio vedere, lo sto vedendo con la Norvegia, va bene Haaland, va bene tutto, ma io Sorloth non lo voglio manco in cartolina. Continuo a confermare questa roba qua. C'è zero.
1: Allora ti manderò una cartolina con scritto saluti da Sorloth.
0: Sì, tra l'altro dalla Norvegia, dove in questo momento vorrei vivere, quindi cioè, va benissimo, andrebbe benissimo la cartolina della Norvegia. Simonasso, ciao, buon pomeriggio.
6: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, stavamo un po' parlando di... Vabbè, in realtà stavamo parlando del caldo, cioè questo era il tema principale della prima mezz'ora, non è vero, degli ultimi 10 minuti della prima mezz'ora. Abbiamo aperto parlando un po' di quella che è la situazione mercato, no? Perché se noi guardiamo quello che sta succedendo fuori, no? Da Torino e da altre parti, no? Il Como che sull'unghia paga 60 milioni per Nico Paz, il Chelsea che arriva e sull'unghia paga 60 milioni per Palestra, il Milan che fa un'operazione per me incomprensibile spendendo 70 milioni per Gonzalo Ramos, e noi siamo qua che cerchiamo di raccimolare i 10, 15, 20 milioni per provare forse a prendere Lukumi. Cioè, è tutto molto paradossale.
6: Tutto molto paradossale, tutto molto difficile. Tutto molto difficile perché c'è da mettere a posto tutto quello che di disastroso è stato fatto, sia sotto la gestione Como lì che sotto la gestione Cristiano Giuntoli. Ci sono dei giocatori invendibili, ci sono dei giocatori che potranno lasciare Torino solo attraverso delle formule che ti porteranno poi a incrociare le dita per un anno nella speranza che facciano bene altrove per non rivederli più a Torino. Ci sono giocatori che tornano e che il 13 luglio per il terzo, quarto, quinto, sesto anno consecutivo rivedrò tornare davanti al Jay Medical. Ci sono rapporti con società che sono compromessi. Ci sono giocatori, come abbiamo detto, invendibili, quindi, e ci sono poche risorse.
0: Sì.
6: E quindi qualsiasi colpo tu debba fare, devi aspettare qualcos'altro, o devi cercare di tirare sul prezzo, e diventa tutto estremamente complicato. Infatti io sono contento che sia arrivato Carnevali, però io dico ormai da tanti giorni buona fortuna Carnevali, buona fortuna.
0: Io ho la sensazione che questo mercato, poi magari mi sbaglio, però pensando agli ultimi che ci sono stati e a comunque i soldi, no? Le ricapitalizzazioni che ha fatto Elkan nel corso degli anni, perché gli si può dire imputare tutto, ma tra una ricapitalizzazione e l'altra è arrivato quasi un miliardo di euro tra una cosa e l'altra, no? Pensando invece a questo mercato, io ho la sensazione che potrebbe essere peggio, non a livello di qualità di giocatori, ma a livello di numeri, di arrivi, nuovi arrivi, a livello di tempistiche, peggio degli ultimi che abbiamo vissuto, e non per colpa di Carnevali, perché io non vedevo l'ora da anni che potesse arrivare Carnevali alla Juventus, ma ho questa sensazione, cioè noi siamo qua che secondo me continueremo ad aspettare e forse ne arriverà uno, forse due, ma già tre diventa veramente complicato.
6: Sì, che è paradossale, perché secondo me in realtà questa sarebbe l'estate in cui la Juventus avrebbe bisogno di cambiare più di tutte le altre estati. Cioè oggi, se tu pensi a questa Juventus, per me questa Juventus avrebbe bisogno di 6-7 giocatori nuovi, di cui almeno 4 titolarissimi.
0: Sì.
6: E invece al momento non è possibile farlo, al momento non è possibile.
0: Tra l'altro, a proposito di giocatori che arrivano per l'ennesima volta al J Medical, ce n'è uno che è quello su cui vorrei porre l'attenzione e capire un po' il tuo pensiero, perché io su di lui ho un pensiero molto chiaro, no? Che è Douglas Luiz, e il mio pensiero molto chiaro è che chiaramente se sta bene, e quello non lo possiamo sapere fisicamente, quello potrebbe essere un grande acquisto per la Juventus, considerando come negli anni Spalletti ha interpretato quel ruolo, perché Perrotta, Lobotka, cioè sono molto simili come caratteristiche a Douglas Luiz. E lì potresti avere un nuovo acquisto a parametro zero praticamente.
6: Sì, prima di tutto però dovrà indovinare il giorno di inizio ritiro, non dovrà sbagliarlo perché questo è fondamentale.
0: Chissà se gliel'hanno detto, chissà se gliel'hanno comunicato.
6: È la prima cosa. No, per il resto siamo sempre lì. Ecco, io fino a qualche mese fa pensavo, ma Douglas Luiz, un cavallo di ritorno, però era il periodo in cui ancora pensavamo che la Juventus potesse giocare in Champions e quindi pensavamo anche ad altre entrate. Oggi bisogna fare di necessità virtù e Douglas Luiz non so se avrà un grosso mercato, non so a quanto riusciresti eventualmente a venderlo, e ad oggi però è un giocatore con delle caratteristiche che tu in rosa non hai e che potrebbero servire a Luciano Spalletti. Per me prima di tutto bisognerà testare quella che è davvero la voglia di Douglas Luiz di potersi rilanciare nella Juve e nel campionato italiano, perché se Spalletti dovesse riuscire a valutare positivamente questo aspetto, per me le caratteristiche tecniche del giocatore non sono nemmeno in discussione.
0: Sono d'accordo, e tra l'altro guarda, ne parlavo in diretta cos'era, mercoledì mi sembra, e sottolineavo una cosa secondo me che potrebbe essere importante, poi chiaramente varia un po' anche da giocatore a giocatore, però se noi andiamo ad analizzare, e in questo caso prendo McKennie, no, ad esempio, cioè McKennie alla Juventus a me, ribadisco, è sempre piaciuto, però è evidente che abbia avuto dei grossi problemi la prima stagione, va a Leeds in Premier, squadra che tra l'altro poi è retrocessa, fa un certo tipo di campionato ed è la Premier League, arriva e ritorna in Italia e ha un atteggiamento completamente diverso. Proprio, non so perché, probabilmente per il fatto di anche l'attitude, no, che bisogna avere in Premier League. Io mi aspetto che Douglas Luiz possa fare questa roba qua.
6: Ce lo auguriamo, perché vorrebbe dire davvero avere un nuovo acquisto in più a costo zero.
0: Anche perché non ha molte alternative, credo. Cioè, no, il discorso è che o finisci la carriera o cambi a livello proprio mentale.
6: Esatto. Io penso che poi se il ragazzo è davvero cioè anche intelligente dal punto di vista proprio personale, ecco, la Juventus è vero, non è più la Juventus del passato, però è comunque un treno che se riesci a prendere la seconda volta, se puoi prendere la seconda volta, ecco, diciamo che non me lo farei scappare in questo modo. Cercherei di fare proprio come se c'è McKennie, visto che hai detto di ritorno da Leeds, la Juventus non lo voleva, ma come la Juventus non lo voleva l'anno di mostra.
0: No, per 4 anni è stato fuori
6: per
0: rosa.
6: Per 4 anni non lo ha voluto, e lui invece ogni volta si è imposto come uno dei migliori giocatori della stagione. Quindi ce lo auguriamo, perché no, speriamo.
0: Mi dici, Simo, cosa ne pensi di tutte le critiche che ci sono state, che continuano a esserci, che c'erano anche prima del mondiale, perché bisogna essere onesti, ma si sono un po' inasprite anche dopo il mondiale, il suo mondiale, perché il mondiale chiaramente non è ancora finito, su Yıldız, perché ne avevamo già parlato qualche tempo fa, ma adesso dopo il mondiale questa roba è diventata veramente, cioè vai sui social ed è quasi insostenibile.
6: Io faccio fatica a capirlo, non a capire Yıldız, a capire queste sì, critiche, sì. Perché ti dico, è vero, il mondiale non è stato un buon mondiale, ma non è stato un buon mondiale da parte di tutta la Turchia, uno, a parte togliendo quella che è stata l'ultima partita contro gli USA. Il ragazzo, lo sapevamo, si è presentato e lo diciamo ormai da mesi,
0: sì.
6: Io da mesi dicevo, io ho paura, a me spiacerebbe se Yıldız si dovesse presentare al mondiale in condizioni non ottimali, perché è stato spremuto nel finale di stagione, e così è stato, sì. Cioè la gente lo accusava nel finale di stagione di tirare indietro la gamba, quando non è vero, in realtà la gente doveva apprezzare il fatto che non l'avesse tirata indietro prima, che già non stava bene.
0: Doveva apprezzare quindi... che già scendeva in campo, secondo me, esatto, in generale.
6: Ce n'è uno giocatore veramente da Juve, in questa Juve, e bisogna rompergli le scatole in questa maniera. Io faccio veramente fatica a capire, faccio veramente fatica, perché un conto è se fosse una Juventus piena zeppa di campioni, in cui hai il ragazzo di 21 anni che pensi che non stia rendendo al massimo, ma hai un giocatore che sta dando tutto per questa maglia, sì. Sta dando tutto per la Juve, tanto da arrivare a compromettere il proprio mondiale, e viene criticato in questa
0: maniera.
6: E non
0: solo, possiamo anche dire, perché poi io sono la prima che non vuole essere venale, però secondo me in una situazione... soprattutto considerando anche quello che sta succedendo con Vlahovic, che io tra l'altro ho sempre difeso perché a me è sempre piaciuto, però è giusto prendere in considerazione anche la parte economica, cioè Yıldız ha firmato un rinnovo con la Juventus quando poteva tranquillamente, è vero che per la Juve potrebbe diventare una bandiera ed è il fulcro, no? Però da un'altra parte Yıldız poteva giocarsi la Champions League, giocarsi i campionati in giro per l'Europa e soprattutto avere anche uno stipendio più alto, e lui comunque a prescindere ha scelto la Juventus, e questo secondo me bisogna anche riconoscerglielo, considerando quello che succede con un altro giocatore in questo caso, che non ha neanche richieste, tra l'altro.
6: No, è verissimo, e io veramente, poi tra l'altro stiamo parlando di un giocatore che ha giocato quest'anno, appunto, in una nazionale in cui non puoi fare miracoli, certo. E anche questo va detto, e anche in un club in cui non puoi fare miracoli, e quindi siamo alle solite, è ovvio che Yıldız potrà e dovrà essere il giocatore attorno al quale costruire una Juventus vincente, una Juventus forte, ma oggi da solo non può renderla Juventus forte.
0: Ma ricordiamo tra l'altro che Yıldız comunque in una stagione in cui negli ultimi mesi ha fatto molta fatica per problematiche fisiche, ed è stato evidente che ha fatto molta fatica, e secondo me è anche uno dei motivi per cui la Juventus poi non è riuscita ad arrivare alla Champions League, perché se Yıldız non gira la Juventus, e questo secondo me bisogna riconoscerlo, ed è un valore ancora aggiunto a Yıldız, comunque è arrivato a 21 anni, e in Italia 21 anni sono molto pochi, all'estero no, ma in Italia sì, alla doppia cifra di gol e di assist, comunque.
6: Per me non gli si può dire nulla, cioè, per me è veramente assurdo e paradossale.
0: Allora, io non voglio sempre attaccare con Seisao, lungi da me, che è un giocatore che a me irrita, ma è un discorso diverso, però si esalta e viene esaltato tantissimo dai tifosi della Juventus con Seisao, ma tantissimo, a livelli folli, che se lo tocchi sembra che hai toccato, non lo so, quando se poi andiamo a guardare i numeri ha fatto molto meno a livello di incisività di Yıldız, e Yıldız viene massacrato costantemente, e sta roba per me è inspiegabile.
6: Sì, guarda, totalmente. A me con Seisao non dispiace come giocatore, però ci parliamo davvero di un altro livello, cioè parliamo di tre gradini di differenza, cioè di due giocatori che non appartengono allo stesso mondo calcistico.
0: D'accordo, sono pienamente d'accordo. Senti, io voglio uscire un attimo dal discorso Juve, perché comunque c'è il mondiale, quindi credo che questo mondiale stia riscrivendo, anzi sicuramente, cioè oggettivo, il mondiale sta riscrivendo record su record, no? Veramente ne stiamo sentendo e vedendo tantissimi, ed è chiaramente l'ultimo mondiale di molti giocatori, ovviamente capisci e sai dove voglio andare a parare, ed è l'ultimo mondiale di Leo Messi e di Cristiano Ronaldo. Cosa ti aspetti? Nel senso, più che altro, ti aspettavi di vederli così, cioè Messi è più in forma, poi vabbè, io sono, per me Messi è il giocatore più forte della storia del mondo e dell'universo intero, ma questi sono dettagli, però è più in forma della Copa America e di 2 anni fa, oggettivamente. Ronaldo si è ripreso dopo una prima partita un po' così e giocano in 2 campionati che tutti dicono sono i campionati per svernare, sembrano più in condizione di giocatori che giocare in Europa. Te lo aspettavi questo?
6: Me lo aspettavo perché sono 2 giocatori senza tempo, cioè sono 2 giocatori che hanno veramente deciso di fermare il tempo che per tutti noi avanza in maniera inesorabile, per loro invece no, cioè un qualcosa di assurdo, di veramente di incredibile. Più che altro continuare a vedere negli occhi di questi 2 giocatori una fame infinita, sì, una voglia, bravo, infinita di, perché è vero, Ronaldo non ha ancora vinto il mondiale, ma non è quello che ha vinto tutto più volte nella sua vita. Messi ha vinto anche il mondiale, però la voglia di continuare a vincere, che nei giocatori che non sono fuori classe campioni, esatto, come loro, dopo un po' viene a mancare, bravo, perché pancia piena, finisce lì, hanno vinto magari qualcosa di importante, non riescono più a vincere niente perché hanno la cosiddetta sindrome della pancia piena, loro no. E quindi anche giocando in campionati di livello inferiore, per me il problema non sono gli standard degli altri, è lo standard loro, sì, che resta sempre alto, e loro non si sono mai adeguati agli standard più bassi dei campionati in cui giocano.
0: Credo che sia questo il focus, perché sennò poi la domanda è, ma si è abbassato il livello del calcio se 2 giocatori, uno di 39 e l'altro di 41, riescono a reggere ancora questi ritmi? Io invece credo che il focus sia proprio quello, cioè loro 2 sono proprio su un altro livello e non si adeguano al posto e al modo di giocare, no? Di determinate situazioni. Quindi io la penso assolutamente come te, e ho forse quasi la speranza, per quanto ribadisco, Cristiano Ronaldo per me non entra nella mia top 5 dei giocatori più forti della storia del calcio, ma è una questione di gusto, puramente di gusto, ok? Riconosco sia oggettivamente di un altro pianeta. C'è quasi la voglia, no, di sentir dire non è finita, ma uno si fa ancora una Copa America tra 2 anni e l'altro si fa ancora un europeo, no?
6: Sì, c'è veramente voglia di continuare a vederli.
0: Se no sembra, cioè, ci sentiamo, cioè non vederli più ci farebbe secondo me sentire vecchi veramente, no? Perché noi li abbiamo vissuti tutti e 2 dall'inizio.
6: Sì, purtroppo sì, il problema veramente è che la voglia di continuare a vederli, io ti dico la verità che le partite che guardo con maggior interesse sono quelle dell'Argentina e del Portogallo, perché voglio vedere Messi e Ronaldo. Io spero con tutto il cuore che possano affrontarsi,
0: sì,
6: cioè lo spero con tutto il cuore, perché sarebbe bellissimo, e a quel punto, guarda, messiani, ronaldiani, che vinca il migliore,
0: sì,
6: perché
0: d'accordo.
6: Anche poi le suddivisioni, io dico, riteniamoci fortunati,
0: sì,
6: ad aver vissuto nell'epoca di Ronaldo e Messi, perché tanti hanno vissuto altri grandi fuori classe, tanti non hanno vissuto fuori classe di questo livello, noi siamo riusciti a vivere nell'età calcistica di questo dualismo bellissimo, ecco.
0: Sono d'accordo, infatti guardo, ho fatto il video, adesso non mi ricordo quando, forse 2 settimane fa, in cui dicevo io il mio pensiero, no? Però questo mondiale ho scelto di togliere qualsiasi tipo di pensiero e di godermeli entrambi, perché potrebbe realmente essere l'ultimo ballo, no? Di loro 2, e io non ho ancora visto gli incroci, ma io spero che possano arrivare in finale, perché credo che sarebbe veramente la conclusione più bella, no, della carriera, o la carriera magari nazionale di uno e dell'altro, cioè vedersi in finale e avere proprio l'ultimo atto, come se fosse proprio una favola di quelle che sentivamo da bambini, perché si chiude forse così anche per noi, no? Una storia che è veramente stata lunghissima. Mi dici secondo te chi può vincere il mondiale, Simo?
6: La Francia.
0: Ah, come Marco.
6: Io penso la Francia è veramente forte. Se possa permettere di lasciare a casa dei giocatori anche importanti, che magari, ecco, tornando al discorso Juve, che magari alla Juve consideriamo molto importanti, invece sono rimasti a casa,
0: sì,
6: proprio perché hanno un livello veramente alto.
0: Sì, consideriamo che ad esempio Thuram dell'Inter, Turam nostro non, però Turam dell'Inter non gioca praticamente, cioè nel senso quasi non gioca,
6: no.
0: E questa roba è assurda. Non so, io continuo a sperare che possa vincere l'Argentina, però vedremo. E secondo me cioè è vero che gli Stati Uniti l'ultima non l'hanno persa, ma è una squadra veramente organizzata. Cioè io mi sono stupita di come giocano gli Stati Uniti. Sono proprio rimasta colpita. Stati Uniti e Giappone per me sono le due squadre più organizzate in generale di questo mondiale. Ti faccio l'ultima e ti saluto. Cosa pensi che possa succedere, questo pensiero chiaramente tuo, con Jonathan David? Perché questo è un grande punto di domanda.
6: Ma io faccio fatica a pensarlo fuori dalla Juve, ma perché c'è quell'ingaggio che è un ingaggio veramente importante. Che è veramente importante più che altro perché non puoi neanche rifar tutto, considerando esatto. che Vlahovic via, Openda, ce lo auguriamo tutti. e
0: Milik quindi, non esiste.
6: Milik non esiste, quindi non puoi neanche rifare tutto. A questo punto gli dai una seconda possibilità, sperando che, come è capitato già in passato con qualche giocatore, che al secondo anno succeda qualcosa. Non mi aspetto una magia, non mi aspetto un'esplosione, però ecco, far meglio di quest'anno ci va anche poco.
0: Sì, io sono d'accordo, penso che non si riuscirà, proprio per un discorso di numeri, a mandar via tutto l'attacco. Cioè mi sembra veramente impensabile una roba del genere, quindi sono d'accordo e spero veramente che David possa fare molto bene l'anno prossimo, ma non deve fare il 9, perché per me il 9 non lo può fare. E questo è un grosso dilemma in base al modulo che userà Spalletti, che secondo me sarà sempre sto odiatissimo per me 4-2-3-1. Va bene Simo, grazie mille come sempre, buon
6: grazie
0: weekend.
6: Grazie a te Chiara, un saluto a tutti, buon ciao, weekend.
0: Ciao ciao. Va bene Manu, direi che ci possiamo fermare, ma ci sono le quelle, sai che ci sono. Cosa c'è? Cosa vuoi? Perché fai? Ah, vuoi caffè? Va bene, andremo a prenderci il caffè caldo, perché sia mai che fuori sono 82 gradi, prendiamo il caffè caldo. A tra poco.
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
3: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
4: Sabato Sport.

0: a prendere il caffè e poi abbiamo deciso di stare fuori dalla regia e dallo studio in modo tale da prenderci il caldo e poi sentire lo sbalzo termico col freddo. Allora, vado avanti a leggere un po' di vostri
1: messaggi. Prossima volta porta dei cubetti di ghiaccio così ci facciamo un caffè leccese.
0: Ma tu scherzi, ma sai che è diventata la mia bibita preferita? Cioè, io adesso tutta, come si dice, l'estate, cioè da quando è iniziata l'estate, cosa sto facendo io? Prendo il ghiaccio, prendo il caffè, adesso mi sono presa il latte, perché stavo bevendo troppo latte di mucca che veramente era too much, quindi ho preso il latte di, sì, mi sa che è, ho preso il latte di cocco, sì, e quindi ghiaccio, latte di cocco, zucchero, caffè, shakerato, schiuma, mamma mia, ti riporta alla vita almeno per una mezz'oretta, poi ritorni alla morte, però... Lucumi per me può stare dov'è, Marco da Imola, ma non... Beh ragazzi, ma il problema è che tanto non è che si può fare chissà che roba, Ciao Chiara, sei sempre in forma per il calore che emani, domanda, ma perché la Juve ha una forza di fuoco economica della Exor e non può acquistare, mentre il Como o la stessa Inter possono esporsi per decine di milioni nonostante il play finanziario? Mimmo, questa è una bella domanda, ma c'è proprio un discorso legato a cessioni, incassi da determinate cose, cioè l'Inter comunque per la vittoria del campionato ha incassato una roba, per l'accesso alla Champions League ha incassato un'altra roba, e non stiamo parlando di due spicci, stiamo parlando di la Juve non andando in Champions ha perso 70 milioni, cioè raga, questo è un po' il discorso, quindi quindi niente, un po' questo, è proprio un discorso legato a, come si dice, al quello che ti entra, se non vinci non vai da nessuna parte e ti entra niente, o fai ricapitalizzazioni, che secondo me Elgans è un po' stufato di fare queste come si dice, non mi ricordo, o se no ciao. Allora, capisco che quest'anno sarà dura a fare mercato, ma tutti i buoni calciatori non sono quello che costano, ma semmai dovrebbero essere dirigenti ad avere dei lungimiranti, competenza, quello ci vuole, Maurizio. Vabbè, quello sicuramente, su quello siamo totalmente d'accordo, che ci voglia competenza, però ragazzi, io direi che se c'è una persona che è competente, credo che sia Carnevali, cioè detto proprio con tutto il bene. Mi vai su dei messaggi, Manu, che così... Aspetta, no, giù, ok. Allora, Luca Bonora 77. Comunque Spalletti l'ha nominato Colo come gradito. Meglio farlo contento che se poi floppa non ha scuse almeno. Sì, no, per carità, cioè, se lo vuole Spalletti va bene. Sì, sì, è vero. Però Spalletti sta chiedendo una punta da mesi. Tribal Marco, Tribal, forse Tribal. Il Newcastle spende 110 milioni per Tonali dando 12 milioni. Vai giù. Al Tottenham, ok. Angela Juve, un abbraccio a Chiara, al grande Simone, ciao Angela. Poi giù, MAP 1276 Ildiz, se non sbaglio ha una tendinopatia, se la trascina da parecchio, purtroppo è vero. Angela Juve super consistente, un giocatore molto forte, veloce, rapido, quando gioca fa sempre la differenza, deve solo fare più gol, come ha detto Spalletti, deve solo crescere, ha fatto un Eurogol con la Roma e ho capito, però con Seisao fa 24 anni l'anno prossimo, io qua avrei bisogno di io ho dei problemi, vediamo, è del 2003? No, 2002. No, 2002, quindi l'anno prossimo con Seisao ha 25 anni. Nel 2027 con Seisao deve crescere a 25 anni, a me vengono i brividi. Perché stiamo guardando il mondiale adesso, ci sono giocatori che giocano titolari nelle loro nazionali e giocano titolari nei loro club anche molto molto importanti a livello europeo che hanno 18, 19, 17, 16 anni. Con Seisao l'anno prossimo ne ha 25. 25. Non, cioè, se non sei 25. Cioè, se non sei cresciuto adesso, che ne hai 20, ne fai 24.
1: Non è cresciuto.
0: No, cioè, io sentire. Allora, sono d'accordo sul fatto che si può sempre migliorare. Siamo d'accordo. Per carità. Ma devi. Da dire si può sempre migliorare. Da dire devi crescere a 25 anni. Cioè, a 25 anni tu dovresti essere sulla cresta dell'onda. Cioè, con Seisao ha 3 anni in più di Ildiz. E cioè, per me con Seisao è un buon giocatore, ma si ferma lì. Cioè, non stiamo parlando di, cioè, come diceva Simo prima, siamo su cioè, sono categorie totalmente diverse. Sono tre categorie di differenza tra uno e l'altro. È il discorso che siamo sempre lì. Cioè, in Italia devi crescere. A 24 anni devi crescere. A 24 anni dovresti essere nella parte proprio top, top, top della carriera. Posso accettarlo da un difensore. I difensori maturano dopo. I portieri maturano anche dopo. Non tutti, alcuni. Ma un esterno a 24-25 anni dovrebbe essere al top. Basta guardare in giro per l'Europa, eh. È quello il problema. Deve migliorare. Allora, io discuto su questa roba, di con se sa o con tutti. No, tutti no, perché molti sono, la pensano come me, altri no. Discuto, non che mi arrabbio, nel senso, mi confronto, diciamo così. E non riesco a capire come la cosa che mi viene detta, ma anche da persone vicine a me, io dico, a me irrita perché è tutto fumo e poco arrosto, nel senso che si corre, si dribbla, però poi là davanti di ciccia ce n'è molto poca. E mi si risponde, se però migliora sotto porta. E ho capito, a 25 anni deve migliorare sotto porta. Non è migliorato fino adesso. Sono d'accordo che il suo limite grosso sia essere decisivo sotto porta e essere decisivo con gli assist. Ma se io gioco con i due esterni, i due esterni mi devono garantire la doppia cifra tra gol e almeno 20 tra gol e assist tutte le stagioni. Yıldız l'ha fatto. Con Seisao non è arrivato neanche alla doppia cifra se li sommi. E allora qual è la giustificazione del perché con Seisao è intoccabile? È solo questo. Io ritengo che con Seisao sia un buon giocatore. Non penso che sia scarso neanche lontanamente. Per me con Seisao è un buon giocatore. Ma si ferma lì. Perché se un esterno mi viene detto, ma non da te Angela, prendo te come spunto perché è una roba che mi viene detta spesso da chi invece sostiene con Seisao. Ma io non è che non lo sostenga, da chi sostiene che con Seisao sia intoccabile, ecco, diciamo così. Se la risposta è, e ribadisco Angela, e prendo il tuo messaggio ad esempio, non ce l'ho con te, no, che sennò poi per come parlo io sembra sempre che io ce l'abbia con le persone, non ce l'ho minimamente con te. È un tuo pensiero ed è giusto che tu ce l'abbia, ma sto spiegando il mio. Se la risposta che mi viene data quando io dico con Seisao è un buon giocatore ma si ferma lì e non c'è spiegazione sul perché sia intoccabile, sì vabbè, ma deve migliorare sotto porta, lo sappiamo, però, e raga, quella è la cosa che deve fare, deve essere

0: spesso con Seisao calcia quando dovrebbe passarla e la passa quando dovrebbe calciare. Quindi ribadisco, Angela, tuo pensiero come di molti, io non riesco a capire cosa vuol dire. Certo, deve migliorare come incisività sotto porta. Cavolo, fa l'esterno, fa 24 anni. È questo che dico. Ma se fosse più incisivo sotto porta, sarebbe addirittura più forte di Yıldız. Però non lo è. Non lo è. Cioè, bisogna guardare la realtà. Non lo è. Nelle interviste, quante volte nelle interviste quest'anno lui o Spalletti hanno detto sì, devo migliorare sotto porta, sì, deve migliorare sotto porta. Ho capito, però sempre qua siamo. Se non sbaglio dovrebbe aver fatto 8 tra gol e assist, cioè non è arrivato neanche a 10. Per me questa roba è preoccupante per un esterno. Tutto lì. Mi vai giù nei messaggi? Siamo finiti, mi sa, giusto? Ok, perfetto. Così leggo quelli della...
1: E teniamo conto che Zegrova ha floppato.
0: Bravo, se Zegrova fosse stato Zegrova che la Juve ha comprato, con Seisao non sarebbe... Cioè, si sarebbero invertite le gerarchie. Perché in realtà... Allora, io lo so che per molti di voi questa roba non è concepibile, ma Nico Gonzalez, che non piace ai più per X motivi che posso anche condividere perché è sempre rotto, ma Nico Gonzalez è molto più decisivo sotto porta rispetto a con Seisao. Meno spettacolare, perché con Seisao è molto spettacolare quando gioca, ma Nico Gonzalez è molto più decisivo sotto porta. Incisivo sotto porta. E questo è. Quindi... E quello che dice Manu è vero, perché se Zegrova avesse dimostrato un certo tipo di... le gerarchie si sarebbero assolutamente ribaltate. Perché se io un esterno che metto sempre titolare, che però mi porta 8 o 7 o 9, cioè non mi porta neanche 10 tra gol e assist, onestamente... Ma anche se me ne avesse portati 10, 11, sono troppo pochi in una stagione.
1: E poi comunque tra i due, secondo me, quello più imprevedibile rimane Zegrova.
0: Sono d'accordo.
1: Perché con Seisao ormai hanno capito i movimenti che fa.
0: Si fa molto spesso la stessa roba.
1: Sì, ormai lo sanno, cioè lo conoscono.
0: Sì. Sono
1: e poi
0: d'accordo.
1: Deve mettere questi palloni un po' più in mezzo all'area, perché c'è qualcuno che ogni tanto magari
0: qualcuno
1: la butta dentro.
0: Ribadisco, perché se Yıldız ne ha fatti 10 o 11, adesso non mi ricordo.
1: Si intestardisce, deve fare gol.
0: Soprattutto quando entra partita in corso non ne mette uno. E quindi, raga, questo secondo me è un grosso... Cioè, bisogna essere oggettivi. Poi, sono d'accordo che con Seisao sia spettacolare da veder giocare. Perché comunque è rapido, al baricentro basso. Cioè, un giocatore che rispecchia, ad esempio, il mio gradimento come tipologia. Però poi mi devi dare concretezza. Se non me la dai a 24 anni, 25 anni, devi ancora crescere, sotto porta non mi rendi e fai l'esterno. E l'abbiamo pagato quanto? 30 milioni, più o meno.
1: Chi?
0: Con Seisao 25, perché si era abbassato forse.
1: No, poi il costo totale, se non sbaglio, alla fine è stato sui 40,
0: No, io dico il riscatto. Mi sembra 25, adesso dovrei chiedere
1: sì,
0: giusto perché...
1: il costo totale mi sembra che alla fine è stato 40.
0: Ok, perfetto. Non è che l'hai pagato due spicci. Vero che comunque l'hai pagato quasi quanto Openda e ti ha reso di più e siamo d'accordo. Però... finiti i tempi nei quali pagavamo le clausole da 90 milioni per Higuain e di 60 milioni per Pjanic, cioè ce li portavamo a casa. Si sono decisamente finiti quei tempi, decisamente. Abbiamo un vocale, Manu?
1: Ne abbiamo tanti.
0: Sentiamolo.
2: Chiara, buongiorno. Ciao. Carlo Ariano. Io penso, non so adesso il mercato, ma tocca prendere giocatori che vadano bene per Spalletti, no? Quindi tocca appoggiarsi al 100% con Spalletti, no? Però quello che è importante, secondo me, sto Martinez in porta, Lukumi va bene insieme a Bremer, questo che sì, in mezzo al campo a parametro zero, e poi serve questa mezza punta con sta punta, perché secondo me più che Colomuni, Ibrahim Diaz sarebbe l'ideale, però sì. Dopo c'è una punta di peso davanti, e a quel punto con 4-5 giocatori noi possiamo competere, non è detto che se vince. Quindi se va a competere, basta trovare poi un jolly, un terzino, un altro parametro zero. E devi fare un mercato che è intelligente con poche spese. Qui si parla di uno scambio Gatti con Lobocca, io lo farei subito.
0: Anch'io.
2: E sarebbe l'ideale per Spalletti. Quindi è tutto da vedere perché...
0: Anch'io.
1: C'è un problema.
0: Cioè?
1: Secondo me a Napoli non sono d'accordo.
0: No, anche secondo me. Però in realtà Gatti è un,

0: è molto stile Allegri.
1: Sì, sì. Vabbè, ma Allegri non penso sia così stupido da farsi scappare Lobotka in mezzo al campo.
0: Per fare un favore, visto che dicono che lui è juventino fino al midollo.
1: Ma figurati.
0: Comunque anche io, e non mi ricordo il nome, ma anche io farei gatti per Lobotka. Ieri l'avrei fatto, cioè tutta
1: Carlo,
0: la vita.
1: Carlo.
0: Anche io Carlo avrei fatto gatti per Lobotka. Comunque sì, ma è lo stesso discorso che si sta facendo col Bologna. Miretti, Lucumi. Ma io sta roba di Lucumi non la capisco, eh. Ma cosa ha fatto Lucumi per meritarsi la Juve? Cioè, vabbè, ma effettivamente siamo ormai... Giochiamo comunque l'Europa League, non è che andiamo a giocare la Champions League.
1: Ma io tra lui, io preferirei invece quello più rognoso del Cagliari. Che non mi...
0: Mamina? No, io quello non lo posso vedere.
1: È più rognoso.
0: Non lo sopporto. Mina io non lo voglio vedere neanche, guarda, in cartolina.
1: Comunque, Lucumi,
0: come Sorloth, non lo voglio.
1: Va bene, Lucumi, va bene. Ci mancano un po' di questi giocatori un po'...
0: No, ma per carità... Però
1: fastidiosi.
0: Quello senza ombra di dubbio. Però boh, non lo so.
1: Potrebbe anche essere un mettere le mani avanti nel caso Bremer andasse via,
0: ma tanto Bremer o Cambiaso, non è che vai tanto distante,
1: Però dico nel ruolo.
0: Non so, però perdi di nuovo un difensore, cioè, boh, io non lo so. Io sono qua che cerco di scervellarmi per capire.
1: L'importante è che non mi tocchino il mio amico Pier.
0: No, vabbè, Calulu non andrà via mai nella vita. Tra l'altro, hai sentito David cosa ha detto l'altro giorno? Proprio visto che ne stavamo parlando prima, che gli hanno chiesto della Juve. Lui
1: ha 5 anni di contratto.
0: E lui ha risposto: sì, io ho 5 anni di contratto. Bravo, Johnny, così ti voglio. L'anno prossimo 20 gol. Grazie.
1: E noi rimetteremo la musichetta Johnny Magia.
0: Johnny è quasi magia, Johnny sarà tutta magia. Mamma mia, no, io veramente ci credo tanto. Poi magari sarò qua l'anno prossimo a dire no, cosa ho detto. Però io credo che il secondo anno possa fare molto bene, se messo nelle condizioni, chiaramente. Ciao Chiara, se per caso si riesce a prendere che sì, Douglas Luiz resta in panca tutta la stagione. Abbiamo comunque una cinquantina di partite da giocare, che sia anche che sia del 92, 94, 92. Adesso guardo, scusatemi, perché ho dei non mi ricordo. Ah no, 96. Vabbè, comunque fa 30 anni l'anno prossimo. Douglas Luiz è del 98. Questo mi auguro di averlo azzeccato. Perché sto avendo dei grossi problemi ultimamente con l'età, prima le sapevo tutte. Ok, perfetto. Quindi, comunque, fare panchina tutta la stagione? No. Perché...
1: Comunque adesso ha preso un altro colpo.
0: Ma chi?
1: Douglas.
0: Ah, gli ha fatto la proposta di matrimonio, perché è vero. Alicia Lehmann si sposa. Sì, è vero. Alicia si sposa! Vabbè, beata lei.
1: Non so, sta gente fa in fretta a sposarsi.
0: Vabbè, ma ormai, cioè, quando hai 30 passanni, se ti trovi bene, stai bene. Cioè...
1: No, ma a parte 30 passanni, dico, ti frequenti con una persona da 6 mesi? 8
0: ma no,
1: mesi.
0: Stanno insieme da più, stanno insieme almeno da un anno. Vabbè, che devi fare? Cioè, non hai più 15 anni. Secondo me, cioè, io sono di questa idea. Non puoi far più una volta che convivi. Per un anno e passa.
1: Vabbè, vediamo poi tra un anno che succede.
0: Ma secondo me, una volta che convivi, no? Un conto è 18 anni, 15 anni, 20 anni ti posso passare che
1: comunque,
0: dici
1: a parte
0: frequentiamoci,
1: questo,
0: ma dopo basta, ci sposiamo.
1: Cioè continuo a domandarmi,
0: sto portando acqua al mio
1: mulino.
0: Ma è
1: possibile che questi calciatori di colpo siano diventati tutti scarsi?
0: È quello il discorso, ma infatti! Comunque, no, io penso che anche prendendo che sì, ipoteticamente, secondo me è molto molto difficile per un discorso economico, non per il cartellino, ma proprio per un discorso suo, puramente suo economico, di lui, non farebbe comunque sempre panchina Douglas Luiz. No, non la penso così. Se criticate Douglas Luiz come calciatore non avete buon udito, nel senso che quando calcia lui la palla ha un suono diverso e sembra cantare. Douglas tutta la vita titolare, deve solo trovare la condizione fisica e vedrete. Maurizio, sono d'accordo, io sono pienamente d'accordo con te. Ciao Douglas, secondo me da 4-3 da centrale di centrocampo, fine, non può fare altro Roberto, no, può fare tranquillamente il trequartista, in realtà il trequartista non alla Brahim Diaz, il trequartista che vuole Spalletti, quello. Perché Spalletti ha dimostrato nella sua carriera di volere un certo tipo di trequartista. E lui rappresenta in pieno quello che lui vuole. anzi, secondo me Douglas Luiz nel 4-3 da centrale di centrocampo fa più fatica che da trequartista, perché lui ha un po' di limiti sulla fase difensiva. Credo che l'abbiamo visto un po' tutti, no?
1: Non corre.
0: Quindi, per quanto mi riguarda, lui fa il trequartista che piace a Spalletti, quello che smista i palloni.
1: Anzi, quando copre poi fa solo danni.
0: Appunto, appunto. Quindi, secondo me, è peggio da centrale di centrocampo a tre piuttosto che trequartista atipico, cioè quello che vuole Spalletti. Scusa, tu parli del Como che ha speso 60 milioni per Nico Paz, e noi l'anno scorso quanto abbiamo speso per quei bidoni? Mi viene in mente anche Nico Gonzalez, a 150 milioni ci siamo arrivati, o forse di più. Copman 60, altrettanti Douglas Luiz. Quest'anno non ci sono più a disposizione quelle cifre dell'anno scorso, mi sembra normale. E appunto, però questo dimostra che Elkan ha investito per la Juventus e adesso si è un po' rotto le scatole di investire per la Juventus, contando che il Como ha anche i soldi della Champions League, noi non ce li abbiamo. Ma poi, con tutto il bene, voi avete idea di che proprietà ha il Como? Dico solo questo. Sentiamo un vocale, Manu, please.
1: Cioè,
0: cosa è successo?
1: Tre messaggi vuoti.
0: Ma come? Ma chi è che ha mandato tre messaggi? Ma scusate, chi è che ha mandato tre messaggi vuoti?
2: Chiara. Il Como non ha pagato 60 milioni sull'unghia di Nico Paz, ma in 4 anni, Claudio.
0: Vabbè, ho capito, sono comunque 60 milioni.
1: Cioè, sono sempre 60 milioni che è andato loro.
0: Cioè, sono sempre 60 adesso. Milioni. Cioè, poi in 4 anni va bene, ma sono sempre 60 milioni. Cioè, non è che ci spostiamo da quello. Cioè, pagano 60 milioni di Copaz. Ma sull'unghia inteso, senza farsi problemi. Ci sono arrivati dal Real Madrid e hanno detto, noi vi paghiamo 60 milioni. Punto. Ah, ok, il Real ha detto, ok, grazie. Se lo rivolete... ce ne date 80.
1: Sì, cioè, quindi l'azionato per non far vedere che loro hanno tutti questi soldi.
0: Però li ha. Cioè,
1: è una società ricchissima.
0: Sai, ma stai scherzando? Ma il Como è...
1: forse è la società più ricca adesso.
0: Ma senza ombra di dubbio. Cioè, il Como potrebbe comprare chiunque.
1: Serie A sicuro.
0: Se volesse, il Como potrebbe
1: anche
0: comprare
1: più di noi.
0: Como può comprare chi vuole. Potrebbe andare dal Barça a dirgli 250 milioni per Yamal. Cioè, il Como può comprare chiunque.
1: Ma infatti, non a caso, non so se sai la storia.
0: Quale?
1: A Bari si stanno mangiando ancora le mani.
0: In che senso?
1: Il proprietario del Como attuale inizialmente voleva prendere
0: il Bari. Ah, non lo sapevo.
1: Solo che poi, per questioni politiche, eccetera, eccetera, eccetera, gli ha messo i bastoni tra le ruote e lui ha detto, sai che c'è? Io vado a prendere il Como.
0: Ah no, questo no, mi mancava, onestamente.
1: Pensa un po'.
0: Mi mancava, onestamente, questa cosa. Complimenti ai baresi comunque. Complimenti al Bari comunque, che le azzecca sempre tutte le decisioni.
1: Adesso
0: le hanno
1: preso Pierpaolo Marino come direttore sportivo. Vedremo.
0: Un po' andato.
1: Emozionante, non so se l'hai visto ieri o l'altro ieri.
0: No, non ho visto.
1: Non stai seguendo, no. È stato emozionante, hanno portato le ceneri di Igor Protti. Sai
0: ah,
1: che
0: no, non l'ho visto. Sì, no, non l'ho visto.
1: Dentro lo stadio San Nicola.
0: Ma pensa a te, è bello. E invece hai visto il giocatore del Senegal che ha dedicato il gol e la vittoria con la maglia al figlio piccolo che è mancato?
1: No, me la son persa.
0: Questo è stato molto triste anche. Cioè, bella la scena, ma molto triste. Tra l'altro, a proposito di bambini e tutto, stavo guardando prima di là, che a proposito del Venezuela di cui parlavamo prima, che ne approfitto di nuovo per mandare un abbraccio, è stato salvato un bambino di 18 giorni, che è stato dato, sono usciti i video, è stato dato in mano tra le braccia del padre, ovviamente scena strappacuore, cioè proprio strappacuore, distruggicuore totale, e dopo una mezz'oretta hanno estratto anche la mamma viva. Quindi
1: ogni tanto qualche buona
0: notizia. Bravo, esatto, perché veramente lì ci saranno state decine di migliaia di morti.
1: Tornando al discorso di prima di Protti,
0: sì,
1: hanno anche dedicato il nome della curva a lui.
0: Ah, sì?
1: Cioè, hanno messo la targa, sì, c'erano i figli.
0: Beh, bello.
1: Quando facevano i gol, che facevano il famoso trenino.
0: Bello, bello, bello, bello. Tra l'altro bellissime anche bellissime le parole di Lucarelli per sì, Protti, sì, stupende. Sì, sì. Veramente stupende. D'accordo con Chiara, Douglas Luiz assolutamente sotto punta. Si venda Cambiaso, il mitico McKennie terzino sinistro, con un'alternativa giovane per rotazione a sinistra. Cabale e Cambiaso via subito, Cristian da Campobasso. L'unica cosa, sono d'accordo, l'unica cosa su cui non sono d'accordo però è McKennie terzino, perché se tu metti McKennie terzino gli togli tutte le
1: tutte
0: le caratteristiche e le qualità che ha.
1: Cioè, ma che mondiale sta facendo?
0: Sì.
1: E pensare che manco più il parcheggio.
0: Neanche il camerino, neanche l'armadietto aveva, povero Wes. Invece...
1: Ma io a questo punto per scaramanzia rifarei la stessa scena.
0: Anche io lo metterei, lo farei arrivare a Torino dopo il mondiale senza niente. E poi gli fanno scherzo. Buon auspicio per quest'anno. Va bene, ragazzi, a tra poco.
3: Sabato Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Sabato Sport.
0: Ultima parte di Sabato Sport, poi ci rivediamo sabato prossimo. Non vado in ferie, non vi preoccupate che non mi muovo da qua, dal calore di Torino. Perché? Che vergogna.
1: Noi ci rivediamo il 25 luglio.
0: Che vergogna. Vergognoso.
1: Come?
0: Vergognoso.
1: Puoi dirlo forte.
0: Vergognoso, totale. Chiara, per favore, liberaci da questo fetish per Colomuani. Dai, puoi festeggiare. Martedì arrivano i temporali, in teoria già tra domenica e lunedì, quindi già io festeggerò il primo temporale che arriva.
1: L'importante è che non facciano danni. Hai visto a Roma che disastro
0: sì,
1: che ha fatto?
0: Sì. No, ma io mi ricordo, cos'era, 2 anni fa, che ha fatto una grandinata. Io ho ancora la macchina, perché poi figurati se mi sistemo la macchina, frega niente. Però ho ancora tutta la macchina col tettuccio pieno di buchi della grandinata che ha fatto a Torino 2 anni fa, se non sbaglio. Era 2 estati fa che ha fatto la grandinata, quella proprio. Ne ha fatte 2 fortissime. Però c'è il rischio, eh. Vedi, sì, è vero. Però il rischio c'è, dicono che il rischio che sia perché è troppo caldo. Cioè, si incontrano ste 2 robe e... Però sì, e sono d'accordo, caro amico, che cioè, dovremmo liberarci. Io provo a liberare tutti dal fetish di Colomuani, ma non riesco. Questo fetish per Colomuani durerà fino a quando Colomuani magari arriva alla Juventus e fa male. Perché ricordo che col Tottenham quest'anno Colomuani ha fatto 4 gol. 4!
1: Beh, un Tottenham veramente...
0: Sono d'accordo, ma comunque lui 4 gol ha fatto.
1: Beh, quando è stato qui quanti ne ha fatti?
0: Sono d'accordo, ma magari è andata bene. Però, Manu, capiamoci, cioè, parliamo di una roba. Ma il Paris Saint-Germain, se Colomuani fosse forte, lo caccerebbe a calci nel sedere? No! Lo sta cercando di mandare via in tutti i modi. Va al Tottenham, fa 4 gol! E c'ha ragione il Paris Saint-Germain. E noi siamo lì con la bava alla bocca da 2 anni per andare a riprendere Colomuani. E dai! Ciao Chiara, complimenti sempre dovuti e meritati, grazie. Come si fa a non essere d'accordo con te? Concordo su tutto, su certe cifre dove noi club italiani non possiamo competere con certe società. Sto vedendo come i media italiani stanno esaltando l'acquisto di Gonzalo Ramos da parte del Milan. Il Milan ha acquistato un altro giocatore che non è un 9, un altro flop. E dare una conferma al sito Wikipedia dove sono riportati i gol di Ramos, non anno per anno, ma complessivamente sono 27 in 3 anni, vale dire 9 gol all'anno, è vero. Pagato 70 milioni, pensate come la stampa italiana esalti certi tipi di acquisti da parte di certe società. Un abbraccio, forza Juve, fino alla fine Antonio da Caserta. Sono d'accordo con te, ieri guardavo DAZN perché c'era il mondiale, parlavano del Milan, c'era Brocchi anche che parlava del Milan e parlavano di Gonzalo Ramos e lui ha detto questa è una grande dimostrazione di quanto il Milan creda nel nuovo progetto eccetera eccetera eccetera e soprattutto quanto creda nell'allenatore, quanto potere abbia dato all'allenatore, perché Gonzalo Ramos è una precisa richiesta di Amorim. Io fossi nei tifosi del Milan mi preoccuperei proprio dell'allenatore a questo punto. detto proprio sinceramente, perché il Milan sono anni da Giroud. Giroud è stato l'ultimo, prima di Giroud era stato un disastro, poi è arrivato Giroud che si è preso la 9, ha fatto bene, dopo Giroud di nuovo un disastro. Secondo me hanno preso un altro flop clamoroso, però vedremo. Sentiamo un vocale, Manu, per favore.
5: Ciao carissima Chiara, ciao. Sono Andrea da Bruxelles. Allora, su Douglas Luiz io purtroppo la vedo in maniera molto diversa da te, che nel calcio moderno conta moltissimo la capacità e la velocità muscolo-scheletrica e quindi la reattività nel movimento calcistico durante la partita, e questo ragazzo non ce l'ha proprio, cioè penso che negli ultimi anni ha avuto anche un declino da questo punto di vista, e quindi rimarrà sempre nei campionati che contano, nelle squadre che contano poco, avrà moltissime difficoltà a imporsi perché non è reattivo muscolarmente, è molto lento. La caratteristica principale del calcio moderno, quello che stiamo vedendo anche ai mondiali, è la velocità di esecuzione del gesto tecnico. Questo fa la differenza, ecco perché giocatori come, mi ricordo che ti piaceva anche Barrenechea, ma anche sì, lui lentissimo, è un po' così. Ciao, ti saluto.
0: Ciao, e ci sta, nel senso, capisco che ognuno ha assolutamente il suo pensiero, poi detto in modo educato e pulito, assolutamente, quindi sì, ad esempio Barrenechea è un altro di quei centrocampisti che a me sono sempre piaciuti, io non l'avrei fatto andare via, però sono d'accordo con te quando dici che più Douglas Luiz che Barrenechea, ma anche Barrenechea sicuramente, sono giocatori molto lenti, e sulla questione fisica, sì, lo capisco, sono d'accordo. Però per me tecnicamente, cioè, potrebbe giocare da fermo per me Douglas Luiz. Cioè sta fermo tutta la partita e per me comunque riesce a fare la differenza, perché tecnicamente è fuori dal normale. Ma l'ha detto chiunque, gli allenatori, l'ha detto i giornalisti che l'hanno visto negli allenamenti aperti, che quando tocca la palla lui lo vedevi ai tempi quando entrava in campo che tutti cercavano lui. Emanuele da Torino, io prenderei Zaniolo. No, io Zaniolo no, non lo voglio. Non lo voglio, sono anni che non voglio, vi prego, no Zaniolo. No, ti spacca lo spogliatoio, è un giocatore troppo particolare. Fino alla fine le altre squadre comprano giocatori a 60 milioni senza cedere, ma le plusvalenze guardano solo noi. Poi vabbè, Daniele, lo so che a te non piace Douglas Luiz, grande bidone, costo 0, 60 milioni pagato. Guarda che sto dicendo che quest'anno costo 0, non è che so scema. Cioè, ho detto, sarebbe un nuovo acquisto a costo zero. Lo ripaghi per prenderlo dall'Aston Villa? Non mi sembra. Vabbè. Ciao Chiara, non dimentichiamoci che Yıldız dal mondiale per club, campionato e mondiale, non si è mai praticamente fermato, continuando a giocare costantemente senza quasi mai fermarsi, e con acciacchi vari compresi. Secondo me lo stiamo sovraccaricando un po' tanto. Sì, sono d'accordo. Chiara, vorrei che la tua freschezza contagiasse la nostra squadra, una Juve fresca e sbarazzina, non i soliti nomi che hanno già sbarcato il lunario. Cosa ne pensi? Penso che servano dei giocatori di esperienza internazionale, quindi anche i soliti nomi, però che abbiano voglia di credere in un determinato progetto, e affiancati da giovani, non da 25enni che devono ancora crescere. Quando hai 25 anni dovresti essere già nel top della tua carriera. Noi abbiamo 25 anni che consideriamo giovani, e in realtà all'estero i 25 anni sono già quasi mezzi palloni d'oro, quelli forti. Quindi ci vogliono però anche i soliti noti, cioè nomi di spessore che noi non abbiamo. Con Seisao a 23 anni, ancora, mamma mia. Con Seisao a 23 anni ne fa 24 quest'anno, vuol dire che l'anno prossimo ne fa 25. Santo cielo. Cioè, ragazzi, l'età non è cioè, è del 2002, quest'anno fa 24 anni, l'anno prossimo ne fa 25. Boh. Cioè, quando tu ne compi 24, sei nell'anno poi dei 25. Quindi l'anno prossimo con Seisao avrà 25 anni, perché in 2002, l'anno prossimo siamo nel 2027. 2027 meno 2002 fa 25. Poi che è nato a dicembre è un altro discorso, comunque l'anno prossimo è l'anno dei 25, dovrebbe già essere di un altro livello per me. Io onestamente darei un'altra chance a Zegrova, perché se riprende la condizione gioca lui tutta la vita, altro che con Seisao. Che ne pensi, Maurizio? Sì, sono d'accordo, però il problema è che deve trovare la condizione, cioè deve essere in grado di riuscire a trovare la condizione, se no siamo punto a capo. Manu, vocale per favore, grazie.
6: Cara Chiara, buongiorno. Il problema di Coop era che veniva dall'Atalanta e il difetto dei giocatori dell'Atalanta li conoscevano tutti, quindi bisognava stare molto attenti, anche perché non l'aveva cercato nessuno. In quanto a Douglas Luiz, sarà anche un ottimo giocatore, però anche lui, quali squadre, altre squadre l'hanno cercato? Non credo che c'era la fila. Purtroppo i polli siamo stati noi. Poi avrà tutti i numeri di questo mondo, ma la realtà è che ancora non gioca. Poi, con tutti i difetti, avremmo sbagliato anche da quel punto di vista, perché forse fisicamente non regge tante cose. Ciao Roberto da Roma.
0: Ciao Roberto. Angela Zegrova, si può alternare con Super Conceição? Angela, mi sa che non hai sentito quello che penso di Conceição. Vabbè. Se Zegrova riprende la condizione fisica, con Conceição mi sa che il campo lo vede molto meno, molto meno. Nico Gonzalez è un esterno d'attacco con diversi gol ma pochissimi assist perché non salta mai l'uomo. Con Conceição ti creda solo 3-4 palle gol la partita, bisogna capire perché poi sbaglia l'ultima scelta. Ma a 25 anni però dovresti sapere qual è l'ultima scelta. Quello è. Poi ciò che era, ma sia Nico che Douglas Luiz sono sempre ottimi, bisogna andare su profili integri. Albi da PC, cos'è, Piacenza? No, sì, non lo so. Luca, ti faccio gli auguri in ritardo di una settimana, non riesco a fare vocali corti per dire tutto, perdonatemi. Luca da Terni, ciao Luca, grazie mille. Io penso che Douglas Luiz non l'avete mai visto giocare. Se pensate che possa fare il trequartista, dovete capire che è scarso. E forse non l'hai mai visto tu giocare veramente, Douglas Luiz, ma solo con la Juve, forse. Io l'ho visto molto bene. Era uno di quei giocatori che anche quando non se ne parlava in ottica Juve, io guardavo, perché a me è sempre piaciuto tantissimo. Vabbè, qua ci sono i discorsi, ok. Non credo c'entrino molto le potenzialità economiche, ma il fatto che alcuni club ad alcuni club permettono qualsiasi cosa, ad altri no. Elkan e restano degli uomini più ricchi al mondo, Carlo da finale ligure. Ma non sarà che con Colomani qualcosa valga se la dirigenza lo vuole? Noi non siamo del mestiere. Se dobbiamo fare l'esempio di giocatori che vogliono certe dirigenze o certi personaggi o certi allenatori e poi vedere se rendono o non rendono, qua possiamo stare a parlare per ore e giorni. Poi si guardano i numeri. Anche Paolo Sosa era considerato lento. Ciao, per me sei perfetta, bellissima ragazza, tranne che sei juventina. Un saluto Alberto da Porto San Giorgio. Ciao Alberto, grazie. Ciao Chiara, Colomuani ha litigato pesantemente con Luis Enrique, questo è il motivo per cui non lo vogliono. Certo, ha fatto male al Tottenham, ma male in quanti gol aveva fatto la Aston Villa prima di venire alla Roma. Colo è sottovalutato? No, per me Colo è veramente tanto sopravvalutato. Dai tifosi della Juve è stra sopravvalutato per me Colo. E lo vogliono vendere non per quello. Lo vogliono vendere perché è nettamente inferiore agli altri giocatori che hanno. Dai, raga, è oggettivo. Ciao Chiara, chi prendereste al posto di Colomuani se non arrivasse tenendo conto del budget della Juve? Grazie Ivan da Torino. Io proverei in tutti i modi a prendere Balogun dal Monaco.
1: Ma il problema adesso è che dopo il mondiale i prezzi...
0: Lo so, ma infatti era tutto da fare molto prima, certo, però non c'era carnevale.
1: Prima, per forza.
0: No, io assolutamente, io Colomuani non, per me no.
1: Però anche lui, guarda in che contesto gioca. Noi alla Juve giochiamo così?
0: No,
1: allora,
0: assolutamente no.
1: Se poi deve arrivare e dobbiamo rischiare che anche questo floppa...
0: Non hai dimostrato nulla, come ragionamento rimane, loro ci capiscono. Ma non tutti, guarda. Non tutti. Ma non è che io non ti devo dimostrare quello che è il mio pensiero. Io non te lo devo dimostrare, ok? Non mi sembra che i direttori sportivi dimostrino perché hanno preso un giocatore piuttosto che un altro e poi quel giocatore ha fallito e ha fatto pena. Cioè, io ho sentito parlare benissimo di Kop Meiners da qualsiasi allenatore abbia avuto, partendo da Thiago Motta, passando per Tudor, arrivando a Spalletti. No, Spalletti un po' meno, Spalletti meno, però dei primi due. Eppure mi sembra evidente che tutto questo parlare bene forse... cioè, il problema sai qual è? Che Colomuani a quanto pare è l'unico a cui si può arrivare senza fare troppe storie. Mannaggiolina, sono due anni che dico di prendere Davis, costo sui 25, fa sempre il suo, fisico, tecnica. Alfonso Davis, senso del gol e gioco di squadra, ingaggio contenuto, se lo metti in panca tace, ma evidentemente il suo nome non fa tendenza. Ciao Chiara Emanuel, Christian da Campobasso. Ciao Christian, ciao. Manu, mi mandi un messaggio vocale, per favore. Ah, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Pulizia.
0: Ah, ok, scusa. Vai, mandami un messaggio vocale.
7: Buon pomeriggio Chiara, avevo mandato un altro messaggio ma non si sentiva niente, e volevo dire che con Seisao è come te, penso che sia tanto fumo e poco arrosto, ma sinceramente tolti quei 5 o 6 nomi tra i 20, tra i 19 e 20 anni che sono dei fenomeni, Yamal, Musiala e questa tipologia qua, non c'è tanto in giro meglio prendibile dalla Juve di Conceição. Deve migliorare e può farlo nella decisione finale del passaggio. C'è bisogno che i movimenti dell'attaccante siano noti al giocatore e che non vada a cercare chissà cosa di diverso. Tirare meno in porta e passarla un po' di più è meglio. Questa è un po' la ricetta per Conceição, secondo me. E poi volevo dirti, beh, Colomoni, cioè, su Colomoni sono d'accordo con Manuel. C'è anche Snyder del Real Madrid, aveva fatto un'annata non strepitosa, era diventato uno scarto e ha fatto vincere quasi da solo un triplete all'Inter con le giocate che aveva, quasi da solo no perché aveva uno squadrone, però ha fatto un anno meraviglioso. Quindi secondo me vanno valutati non solo sull'ultima annata ma sul potenziale che hanno i giocatori, perché se no diventa che non prendi veramente più nessuno.
0: Ok, e allora però valutiamo anche Jonathan David sul potenziale e non solo sull'annata, perché questo discorso allora vale per tutti. Se vale per Colomuani, vale anche per David. E no, ripeto, non voglio difendere David, per carità, non mi entra niente in tasca, però io posso condividere il tuo discorso, ma ribadisco, a me Colomuani non ha mai fatto impazzire, quindi in genere non lo valuta solo, cioè per me questa stagione col Tottenham è una conferma di quello che pensavo prima, per questo che la uso. Sono d'accordo con te quando tu dici non prendiamo solo una stagione, però allora deve valere per tutti. Deve valere per David, deve valere per Zegrova. Cioè deve valere per tutti questo discorso qua. Perché se non per Ildiz che viene massacrato per 3 mesi fatti male, per evidenti problematiche. Cioè questo discorso qua io lo condivido, ma deve valere per tutti, non solo per lui. Buon pomeriggio, Colo è giocatore forte, l'abbiamo visto, 6 mesi 10 gol, e ho capito, peccato che quest'anno, so che non piacerà a Luca, però quest'anno 41 partite, 5 gol e 4 assist, questo è il bottino, cioè, scusatemi, no, perché voglio andare a vedere un'altra roba, voglio andare a vedere la classifica Premier. Perché ha fatto, non ha fatto sicuramente bene, anzi il Tottenham ancora un po' retrocedeva. Gol fatti, Tottenham. Ok, il Tottenham ha fatto 48 gol in campionato, sto parlando, senza contare quindi il resto, senza contare la Champions, l'FA Cup e basta. Cioè, quindi senza contare tutte le competizioni, il Tottenham ha fatto 48 gol. Vuol dire che i gol il Tottenham, pochi sicuramente, se pensiamo che l'Arsenal che ha vinto il campionato ne ha fatti 71, no, sì, ne ha fatti 71, il City ne ha fatti 77. Ma a parte questo, quindi a parte questo, il Tottenham ha fatto 48 gol solo in campionato. Colomuani ne ha fatti 5, cioè in campionato quanti ne ha fatti Colomuani? 1. Su 48 gol del Tottenham Colomuani ne ha fatto 1. Cioè quindi sì, mi si può dire il Tottenham ha fatto una stagione orribile, stava retrocedendo eccetera, e sono d'accordo. Ma comunque il Tottenham in campionato ha fatto 48 gol, Colomuani ne ha fatto 1. E ha giocato 30 partite. Ha fatto un gol e un assist. Cioè, e ha giocato in campionato 1669 minuti. E questo è, raga. Ma lei paragona David con Colo, David è scarso, state scherzando? Sì, peccato che David, se andiamo a guardare i gol nella carriera, ne ha fatti molti più di Colomuani. Cioè, ma io questa roba di Colomuani impazzisco. Sempre in panchina, poi lui non voleva neanche dare. Ma sempre in panchina, ha giocato 1600. Ma perché poi sono i dati, eh. Caro Fabio, sono i dati. Poi che voi dia fastidio che uno dica che Colomani ha giocato quasi 2000 minuti e ha fatto un gol in campionato, che il Tottenham ha fatto 48 gol e lui ne ha fatto solo uno in campionato, mi dispiace, ma è oggettivo. Cioè, lui non voleva andare. I soldi si li è presi però, come se però non voleva andare.
1: Bisogna anche dire un'altra cosa. Quando tu vai ad acquistare certi giocatori, no?
0: Che cavolo.
1: Che vedi, cioè, saranno rimasti ammagliati dal fatto che lui in Liga 1 ha fatto tanti gol.
0: Ma chi?
1: David.
0: Sì.
1: Scusa. No?
0: Certo.
1: E tu lo vai a prendere, ma tu nel momento in cui inizi a seguirlo, hai visto in che tipo di gioco, cioè che,
0: sì,
1: in che contesto è?
0: Sono d'accordo.
1: Se arriva alla Juve non giochi così e lo metti in condizione,
0: certo,
1: di fare gol.
0: Infatti quello
1: non è colpa dell'attaccante.
0: Esatto. Ok, perfetto. Sono d'accordo. Su questo siamo totalmente d'accordo. E infatti quando uno dice paragoni David con Colomani, David è scarso. David prima di venire alla Juventus era tra i top 10, se non sbaglio era secondo o terzo, dei giocatori nati dopo il 2000 come marcature. Era dietro solo a Haaland praticamente.
1: Tenendo sempre conto che il campionato francese.
0: Sono d'accordo, per carità, niente da dire. Però Colomani giocava nello stesso campionato e tra l'altro è più vecchio di David, se non sbaglio. Poi magari mi sbaglio, ma mi sembra se 98 dovrebbe essere Colomani. Vammelo guardare un attimo perché non mi ricordo. Mi sembra sia 98 o 2. Potrebbero avere la stessa età, però più o meno. Ma ha segnato in carriera molto meno di David. 98? È a 2 anni in più. Però comunque ha 2 anni in più di David. E dirmi David è scarso, Colomani no. Cioè, raga, bisogna essere oggettivi quando si vede. Bisogna guardare anche le cose. Come diceva giustamente Luca, io quello lo condivido. Si deve guardare la carriera, non si deve guardare solo la singola stagione. E se no è facile così. Colo è molto più forte di Vlahovic, l'ha dimostrato la Juve. Sì, 6 mesi alla Juve hanno dimostrato che Colo è molto più forte di Vlahovic. Vabbè. Oh signore santo!
1: Tecnicamente, secondo
0: me. Tecnicamente è un altro discorso, perché Vlahovic tecnicamente non è
1: fenomeno. Non è un paragone fattibile, perché 6 mesi.
0: Ma dai, non puoi paragonarli, che c'entra? Cioè, dai, su. Vabbè. Allora, David secondo me è un buon attaccante, bisogna dargli fiducia, quest'anno molto meglio di Colo, anche secondo me. Ragazzi, stiamo facendo passare Colo per un fenomeno, David 100 volte meglio, diamogli fiducia. Quello che dico, cioè far passare Colomani per il Messi o il Cristiano Ronaldo nella situazione e David come se fosse l'ultimo degli arrivati. Ma raga, David è stato come Ian Rush, segnava raffica, poi l'abbiamo comprato da Liverpool e ha fatto 3 gol, è tornato a Liverpool e ha ricominciato a segnare.
1: No, non è un paragone secondo me.
0: No, però non è il primo che sento, in tanti dicono questa roba qua, che se lo diamo via
1: però
0: lui inizia a segnare.
1: Ricordiamoci negli anni 80 il calcio inglese,
0: sì, vabbè,
1: e
0: certo,
1: il calcio italiano, cioè.
0: Sì, per carità. Chiara, ma non riusciamo a prendere un Patrick Schick, te lo ricordi? Me lo ricordo.
1: Chi?
0: Schick, quello della Roma.
1: Ah, le Fricks e Schick.
0: Già era nostro tempo fa, ora Leverkusen, viaggi a 16-20 gol a stagione, costa 18 milioni. Molto meglio Sorloth, ma di chi? Di Colo?
1: Beh, Sorloth è centravanti.
0: Ma voi l'avete visto cioè vi prego. Sì, ma no, peggio. Io veramente, già prima non ero convinta, dopo sto guardando questo mondiale, non lo voglio. Per carità, sicuramente ti riempie l'area di rigore, questo è poco ma sicuro.
1: No, ma poi giustamente uno si fa le domande, no? Ma se non gioca titolare nell'Atletico, ci sarà un motivo?
0: Ma c'è, sì, assolutamente.
1: Capito? Poi per carità, nell'Atletico ci sono fior fior di giocatori, però...
0: Allora, Colomani sopravvalutato, onestamente concentrare gli sforzi su una buona prima punta, perché Spalletti la sta desiderando da quando è arrivato. No, mi accontenterei di uno che conosce il mestiere, Maurizio. E poi, buongiorno, sono Cosimo dalla provincia di Brindisi. Per quanto riguarda Colo, ho sentito che dovrebbe guadagnare quasi 6 milioni netti all'anno, sinceramente una cifra che secondo me non merita. Inoltre sentivo di una valutazione di circa 40 milioni, anche in questo caso ritengo molto alta e non giustificata, per cui a queste condizioni lascerei perdere. Sentivo anche che la società ha dato come valutazione di Thuram circa 40 milioni, in questo caso mi sembra un po' bassa, se Colo vale 40. Thuram secondo me vale allora 60, cosa ne pensate? E comunque non le serve un centravanti vero, buona giornata. Allora, aspettate.
1: Io non capisco perché non si vada anche su altri giocatori, cioè.
0: Non lo so, è come quando c'era il periodo in cui Berardi era sempre Berardi, o c'era Icardi, o adesso c'è questo fetish per Colomuani. Non lo so. Va bene, vorrei dire che io vorrei un giocatore, vorrei Valverde. Possiamo prendere Federico Valverde?
1: Valverde che sarà molto triste per
0: sì, è molto.
1: Uscito.
0: Tra l'altro, scusate, a proposito di personaggi che vengono esaltati senza nessun apparente merito sportivo, ma Bielsa continua a essere esaltato da anni e non ha mai dimostrato nulla nella sua carriera, ma continua a essere esaltato ed è una persona che è maleducata, arrogante. Querelami.
1: Guarda, mi ricorda qualcuno che sta facendo l'allenatore adesso.
0: Ah, sì.
1: Che non dico, però non faccio nomi.
0: Non fare nomi.
1: No, non in Italia.
0: Non fare nomi, anche a me. Uno. Italiano?
1: Sì,
0: quando anche a me. Potrebbe essere lo
1: quando
0: stesso.
1: Quando vinceranno qualcosa?
0: Non potrebbe so, essere lo stesso.
1: Se ha vinto qualcosa, non lo so.
0: Ah, vai, vinto.
1: Quando vinceranno qualcosa di serio, allora.
0: Allena in Premier?
1: Può darsi.
0: Allora pensiamo lo stesso, perché guarda, io oggi ne parlavo con mio fidanzato e diceva abbiamo fatto quel che ricorda proprio quella persona super esaltato dai media, ma in realtà poi ciccia
1: come
0: poca.
1: Si può dire strigne
0: poca. Va bene, allora noi ci rivediamo
1: torniamo
0: sabato,
1: a boccheggiare
0: sabato prossimo dalle 15 alle 17, sperando che faccia più fresco, ma in teoria dovrebbe fare più fresco. Grazie mille come sempre per averci seguito, ciao Manu e fino alla fine forza Juve,
1: buon weekend, ciao.
3: Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio Bianconera. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore.
9: Intanto i vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, così la presidente venezuelana ad interim Rodriguez, che annuncia anche il ripristino della luce per il 75%, dell'acqua per il 60% e della viabilità per il 90%.
10: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
9: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza dal 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
10: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Secondo le previsioni meteo, già a partire da oggi però assisteremo ad una prima fase di maltempo, soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo le temperature dovrebbero calare.
9: Formula 1 dall'Australia all'Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo. Delude la Ferrari, scattata dalla prima e dalla seconda fila, che chiude al quinto posto con Lewis Hamilton, protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara, e all'ottavo con Charles Leclerc.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
11: Radio Bianconera.
8: L'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
12: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Lunedì 29 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con le trattative di mercato che proseguono, con il mese di giugno che si sta per concludere, quindi sta per concludersi ad esempio anche il contratto di Dušan Vlahović. Insomma, sono tante le cose di cui parlare, soprattutto sponda calcio mercato, ma prima andiamo a vedere le partite di ieri del mondiale, la partita di ieri del mondiale, perché se ne è giocata soltanto una, è iniziata la fase ad eliminazione diretta e andiamo a vedere quella partita direttamente leggendo l'articolo di Tutto Juve. Mondiali, Eustachio porta il Canada agli ottavi, doppia chance sprecata per Jonathan David. Il Canada batte 1-0 il Sudafrica grazie al gol nel recupero di Stephen Eustachio e vola agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Il Canada è la prima nazionale a staccare il pass per gli ottavi di finale di questi mondiali 2026. A Los Angeles la formazione guidata da Jesse Marsh supera 1-0 il Sudafrica grazie a un gol di Stephen Eustachio al 92esimo, quando ormai la sfida sembrava destinata ai tempi supplementari. Una vittoria meritata per i nordamericani, che hanno mantenuto il controllo del gioco per larghi tratti dell'incontro, contro un Sudafrica schierato con un atteggiamento estremamente prudente, più concentrato a difendere il risultato che a cercare la via della rete. Fin dai primi minuti il copione è stato questo: il Canada ha gestito il possesso palla cercando gli spazi senza sbilanciarsi, mentre il Sudafrica ha abbassato i ritmi e difeso con tutti gli uomini dietro la linea della palla. Il protagonista anche Jonathan David, che ha impegnato la difesa avversaria per la prima volta al sedicesimo con una girata, poi un'altra chance che non è riuscito però a sfruttare, perché Mbokazi del Sudafrica gli ha salvato il tiro sulla linea a porta praticamente sguarnita. E appunto, quando tutto sembrava lasciar pensare ai supplementari, è arrivato il guizzo decisivo con il gol di Eustachio al 92esimo, e quindi va avanti il Canada di Jonathan David, ancora una volta non brillante nella serata di ieri. Quindi insomma, quella tripletta contro il Qatar sembra per adesso essere stata soltanto un'illusione, e Canada che affronterà la vincente del sedicesimo di finale tra Olanda e Marocco, un sedicesimo che ricorda quantomeno alle parvenze di un quarto di finale, direi. Rimaniamo sempre su tutto Juve, perché si parla anche del mercato della Juventus, in particolare del portiere, perché continuano a non esserci sviluppi per il Dibu Martinez. E allora l'altro nome è quello di Vicario, battaglia per Vicario, si legge su tutto Juve. Guglielmo Vicario può lasciare il Tottenham, Juventus e Napoli monitorano il portiere azzurro, pronto a tornare protagonista in Serie A. Il futuro di Guglielmo Vicario potrebbe riportarlo in Serie A. Il portiere del Tottenham infatti non sembra più al centro del progetto tecnico degli Spurs, e il suo nome è finito sul taccuino di diverse società italiane, tra cui Juventus e Napoli. L'estremo difensore azzurro potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato estivo, complice anche il nuovo corso avviato dal club londinese. Il Tottenham cambia strategia, ha deciso di rivedere alcune scelte tecniche. Roberto De Zerbi ha confermato la fiducia in Antonin Kinski, destinato anche al rinnovo di contratto nonostante qualche errore commesso nel corso dell'ultima annata. Una decisione che restringe gli spazi per Vicario e rende sempre più concreta l'ipotesi di una separazione durante questa finestra di mercato, con Juventus e Napoli che seguono gli sviluppi. Il portiere italiano che piace sia alla Juventus che al Napoli. I bianconeri sono alla ricerca di soluzioni per rafforzare il reparto dei portieri e considerano Vicario un giocatore di comprovata esperienza, già protagonista in Premier League e con un passato importante nel campionato italiano. Anche il club partenopeo starebbe riflettendo sulla situazione della porta. Vicario rappresenta una delle opzioni prese in considerazione qualora dovessero cambiare gli equilibri legati ad Alex Meret o Vania Milinkovic-Savic, che sembra in uscita dal Napoli. Il Tottenham sembra ormai orientato a puntare su Kinski come portiere del futuro, scenario che potrebbe favorire il ritorno di Vicario in Serie A. Juventus e Napoli dunque restano in attesa per capire come si svilupperà la situazione. E se il club inglese dovesse aprire la cessione, il portiere italiano potrebbe diventare uno dei nomi più contesi del mercato estivo. E quindi ecco Vicario, il grande nome che fa gol a diverse squadre italiane, portiere sicuramente di alta qualità, fondamentalmente è il vice di Donnarumma in nazionale, di conseguenza uno dei portieri italiani più di spicco nel panorama calcistico. Andiamo anche sul primo piano di questa notte di Massimo Pavan, che parla di Kessié, prima opzione per il centrocampo, ma c'è un'insidia. Frank Kessié apre al ritorno in Serie A e manda un messaggio alla Juventus. Roma e Gasperini seguono il centrocampista mentre i bianconeri cercano i rinforzi. Frank Kessié ha rotto il silenzio sul proprio futuro, ha lasciato un chiaro segnale alla Juventus. Il centrocampista ivoriano, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza in Arabia Saudita, non nasconde il desiderio di tornare a giocare in Italia e si candida apertamente per un posto nella mediana bianconera. Dal ritiro con la Costa d'Avorio, impegnata ai mondiali, l'ex Milan ha parlato anche delle voci che lo accostano alla Juventus, lasciando intendere di gradire la destinazione. Juve, io mi prenderei, sono in forma, sono svincolato, cosa volete di più? Hanno ragione a volermi, sarei un gran bel colpo. So che si parla dei bianconeri e il mio agente sta lavorando, intanto penso alla Costa d'Avorio e ai mondiali. Parole che confermano la disponibilità del giocatore a tornare in Serie A e che rappresentano un'apertura concreta nei confronti del club torinese. Il reparto di centrocampo resta uno dei principali dossier aperti in casa Juventus. Prima di poter affondare il corpo sarà però necessario sfoltire una rosa attualmente numerosa con diversi elementi destinati a lasciare Torino nel corso dell'estate. L'eventuale arrivo di Kensi garantirebbe esperienza internazionale, fisicità e leadership, una squadra che punta a ritrovare competitività sia in Italia sia in Europa. Inoltre, il fatto che il giocatore sia disponibile a parametro zero rende l'operazione particolarmente interessante sotto il profilo economico. La Juventus però non è l'unica società sulle tracce dell'ivoriano, anche la Roma monitora con attenzione la situazione. Giampiero Gasperini apprezza da tempo le caratteristiche dell'ex Milan e lo considera un profilo ideale per aggiungere intensità, corsa e qualità alla linea mediana, soprattutto se dovesse partire Manu Koné. Insomma, i due giocatori hanno caratteristiche abbastanza speculari. Insomma, la sensazione è che il futuro di Kessié possa decidersi nelle prossime settimane. Il centrocampista, come detto, ha già manifestato la volontà di tornare nel campionato italiano, mentre Juventus e Roma continueranno a valutare tempi e sostenibilità economica dell'operazione. E per i bianconeri il rafforzamento del centrocampo rappresenta una priorità del mercato estivo e il nome dell'ivoriano resta tra quelli maggiormente apprezzati. Però la sfida con i giallorossi sembra essere appena cominciata. Juventus che lavora anche sul mercato in uscita, in particolare sembra essere in uscita tra gli altri anche Edon Zegrova. Zegrova che però la Juventus non vuole regalare in giro. Edon Zegrova può lasciare la Juventus dopo una sola stagione. La Fiorentina valuta un prestito con diritto di riscatto per il kosovaro. Il futuro di Zegrova potrebbe essere lontano dalla Juventus appena un anno dopo il suo arrivo a Torino. L'esterno offensivo kosovaro non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto bianconero. La sua permanenza appare tutt'altro che scontata. Tra le società interessate c'è la Fiorentina, che avrebbe individuato nel classe 99 un possibile rinforzo per il reparto offensivo. Zegrova era approdato alla Juventus la scorsa estate dal Lille con l'obiettivo di compiere un ulteriore salto di qualità nella propria carriera. L'operazione era stata definita per una cifra compresa tra i 14 e i 15 milioni di euro. L'impatto in bianconero però non è stato quello sperato. Le prestazioni offerte nel corso della stagione non hanno convinto pienamente la dirigenza, che starebbe valutando anche l'ipotesi di una cessione. La Fiorentina segue con interesse l'evoluzione del dossier. Il club viola è alla ricerca di nuovi innesti sulle corsie offensive e considera Zegrova un profilo in grado di offrire qualità nell'uno contro uno e imprevedibilità negli ultimi metri. L'ipotesi attualmente presa in considerazione dalla Fiorentina sarebbe quella di un prestito con opzione di riscatto, soluzione che consentirebbe al club toscano di valutare il rendimento del giocatore prima di un eventuale acquisto definitivo. La Juventus, dal canto suo, accetta solo soluzioni con obbligo di riscatto. In caso contrario, terrà il giocatore e lo terrà in ritiro per poi decidere. Il mercato estivo dirà se Zegrova avrà un'altra opportunità in maglia bianconera oppure se la sua avventura alla Juventus si concluderà dopo una sola stagione. Questa quindi è la situazione di Zegrova. Mentre tutto Juve parla anche di Lewandowski, che per qualche settimana era stato accostato alla Juventus. Lewandowski che non andrà alla Juventus, ma se ne era smesso di parlare ormai da un paio di mesi, direi. Lewandowski che ha scelto la sua destinazione, ecco dove va. Robert Lewandowski ha scelto il Chicago Fire per il futuro. Il polacco lascia il Barcellona e si prepara ad iniziare una nuova avventura in MLS. Robert Lewandowski appunto ha scelto la prossima tappa della sua carriera, ne parla sempre tutto Juve. L'attaccante polacco è pronto a lasciare il Barcellona per trasferirsi in MLS, dove lo attende il Chicago Fire. Il centravanti avrebbe già raggiunto un'intesa con il club statunitense dopo aver visitato città, strutture e progetto sportivo. A 37 anni Lewandowski considera la MLS il contesto ideale per aprire un nuovo capitolo professionale, con Chicago Fire che gli offrirà ovviamente un ruolo centrale sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista mediatico. E quindi ecco Lewandowski che lascia il Barcellona. Si era parlato di diverse destinazioni, la Juventus era tra queste, c'era l'Arabia Saudita, alla fine Lewandowski ha scelto la strada della Major League Soccer. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi principali di questa mattina di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul mondiale, in particolare quello di Leo Messi, perché il titolo è Maraleo, Messi record, vuole battere Diego, facendo ovviamente riferimento a Diego Armando Maradona. Nessuno come lui, 19 gol a segno per 7 gare di fila, e ora l'ultima magia, rivincere la Coppa dei Sogni in coppia con Lautaro. E ovviamente la Gazzetta dello Sport fa riferimento all'ultima partita giocata nel weekend dall'Argentina, Argentina che ha vinto nella notte tra il 27 e il 28 giugno, quindi nella notte tra sabato e domenica, ha vinto 1-3 contro la Giordania, a segno Lo Celso. Lautaro Martinez su calcio di rigore, si è sbloccato anche l'attaccante dell'Inter in questo mondiale.

che sarebbe tranquillamente potuto essere un ottavo o addirittura un quarto, Germania-Paraguay alle 22:30 e poi Olanda-Marocco alle ore 3, anche quella è un'altra grandissima partita, purtroppo sarà alle 3 di mattina e sarà difficile per tanti italiani vederla. Sulla Gazzetta si parla anche del mercato del Milan, c'è Silva, altro portoghese dopo Ramos, vicino il difensore, ecco Milan che ha ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos per una cifra molto cospicua e sembra essere su di lui, sembra essere sul vicino a Milan anche Antonio Silva, difensore del Benfica, che nelle prossime ore appunto avrà nuovi contatti con i rossoneri, con l'agente, il difensore classe 2003 che è Jorge Mendes, colui che ha orchestrato il trasferimento di Gonçalo Ramos ai rossoneri. Si parla anche dell'Inter, scatto Calaili, fascia destra è lui il favorito, lì dove sarebbe dovuto arrivare Palestra. Di spalla sinistra invece si parla di Formula 1, Kimi Antonelli, un podio d'oro, trionfa Russell, Ferrari flop. E poi anche Sinner via a Wimbledon e caccia al bis, ma il caldo fa paura. Questo era il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport. Si parla di mercato, soprattutto da diversi punti di vista, da diverse angolazioni e di diverse squadre. In particolare ci si concentra sull'Inter. Almeno Chalobah, e questo è il titolo utilizzato dal Corriere dello Sport. Inter, altro rischio, soffiato Nico Paz, adesso Fabregas prova a inserirsi anche per l'inglese, ausilio forte sul Chelsea, ma c'è l'ombra del Como, trattativa complicata, i Blues chiedono 30 milioni più 5 di bonus, Jones del Liverpool, Curtis Jones è in stand-by, il Liverpool gioca al rialzo, manovre anche su Pisilli. Con un Inter che sta vivendo un mercato complicato, aveva pensato a Nico Paz, che era vicino al ritorno al Real Madrid. Di fatto c'è stato una sorta di ritorno al Real, perché il Como per tenerselo ha dovuto sborsare 60 milioni di euro. Quindi Inter che era su Nico Paz, ma non ha più potuto fare nulla, perché ovviamente il Real ha dato priorità ai lariani nella trattativa. Inter che si è fatta soffiare Palestra dal Chelsea e adesso. E proprio con il Chelsea sta trattando per portarsi a casa Chalobah. In taglio alto il mondiale, sedicesimi di finale, alle 19 c'è Brasile-Giappone. Carlo, ostacolo ninja, Vinicius Junior, Cunha e la carta Neymar. Ancelotti carica, la Germania affronta il Paraguay alle 22:30. Alle 3 invece l'Olanda sfida il Marocco, Canada agli ottavi, Sudafrica KO. E poi di spalla destra si parla anche del Napoli, Allegri liberato, oggi risolve con il Milan, pronto un contratto di 3 anni, il 17 la partenza per il ritiro. Anche il Milan, Antonio Silva è gestito da Mendes, altro portoghese, dialogo aperto con il Benfica per il difensore. Juve svolta per Colomoni, appuntamento con il Paris Saint-Germain, prestito oneroso con obbligo di riscatto, Carnevali aspetta l'ok di Luis Campos, storico direttore sportivo del Paris Saint-Germain. E poi anche la Roma, traguardo plusvalenze, incassati 22 milioni, l'obiettivo è quota 30 per poi negoziare una multa con l'UEFA. E poi in taglio basso si parla anche di MotoGP, ma soprattutto di Formula 1. In Austria Russell domina davanti a Verstappen e Antonelli. Davanti a Verstappen e Antonelli, Hamilton quinto, Leclerc ottavo, Kimi sul podio, ritirata la Ferrari. Questo è il titolo utilizzato dal Corriere dello Sport. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, perché si parla proprio della trattativa tra la Juventus e Kolo Muani. Juve Kolo, l'incontro oggi a Rimini, summit tra Carnevali e il Paris Saint-Germain. Si torna a trattare con il sì del giocatore, i buoni rapporti del nuovo direttore generale con il direttore sportivo dei parigini Luis Campos aiuteranno a colmare il divario tra offerta, massimo 35 milioni, e domanda, oltre 40. A tavolino potrebbe sedersi anche Al Khelaifi. Lucumi, il Bologna non sblocca la clausola da 28 milioni, risale forte Muaremovic per la porta, si pensa a c'è questa possibilità di un maxi sconto
per il Dibu Martinez.

0: In taglio alto si parla di Wimbledon e di Sinner, ore 14.30, debutto contro Kecmanovic e contro se stesso. Via Sinner sfida Jannik, il serbo, numero 50 al mondo, è un rivale insidioso, ma il campione in carica, inaugurando lo slam sull'erba, cerca soprattutto conferme dal suo fisico dopo il crollo di Parigi. Bellucci, ginocchio KO e forfè, all'esordio anche Darderi e Cocciaretto. Si parla anche dei mondiali, dei sedicesimi, Eustachio gol, festa Canada, Brasile, tutto su Vinicius, con Guido Vacciago che parla dell'autostrada Messi, l'Asia e Bielsa. Nel quadro dei sedicesimi di finale saltano agli occhi due cose: la Francia ha un tabellone tostissimo, l'Argentina ha una specie di autostrada, ed effettivamente c'è un tabellone molto sbilanciato per quanto riguarda il mondiale, perché adesso ve lo vado anche un attimo a riprendere, perché da una parte ci sono la Germania, la Francia, Olanda e Marocco, c'è il Portogallo, c'è la Spagna, c'è il Belgio, c'è il Senegal, tutte da una parte. Dalla parte opposta invece ci sono Brasile, Giappone, Costa d'Avorio, Norvegia, ma di big c'è soltanto l'Argentina, c'è l'Inghilterra che può insidiare, ma il fatto è che l'Argentina potrebbe arrivare in semifinale senza big, senza affrontare le big, perché l'Argentina per arrivare in finale, nella parte di tabellone che gli servirebbe per arrivare in semifinale, ha Capoverde, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, Colombia e Ghana, quindi insomma non ci sono big nel percorso dell'Argentina, almeno fino alle semifinali. E per concludere il quadro di Tutto Sport si parla anche del Torino. Abate chiama Vlasic, sei al centro del toro, il suo gran gol ha qualificato la Croazia, il tecnico consolida le voglie granata di Nicola, che al mondiale ha ostentato il gesto delle corna inorgogliendo i tifosi. In difesa per il Toro invece proposto Acerbi, qui Tutto Sport che fa riferimento al gol di Vlasic che ha permesso alla Croazia di qualificarsi vincendo contro il Ghana, se non vado errato. Insomma, un Vlasic che è sempre più al centro del progetto granata. Nell'ultima stagione ha indossato anche la fascia di capitano. Concludiamo il nostro quadro delle prime pagine andando sul QS, il quotidiano sportivo che parla di Sinner. Bentornato a casa Sinner, tennis alle 14.30, debutta a Wimbledon dopo 32 giorni di pausa. In taglio alto si parla anche dell'atletica e il vero Jacobs, 9.96 a Parigi, fiducia al top verso gli europei. Si parla anche di MotoGP, Aprilia, gioie e dolori, Ogura trionfa, spavento per Betts. E poi i mondiali, Francia, bufera per la vignetta sulla madre di Deschamps. E poi i rossoneri, il Milan a fretta, Antonio Silva è il nome per la difesa. È in scadenza tra un anno con il Benfica. Per quanto riguarda invece l'Inter, si pensa a Ndicka o a Solé per la retroguardia nerazzurra. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire le parole di Gianni Balzarini, che ieri sul suo canale YouTube ha parlato di Kenan Yıldız e del peso della sua maglia numero 10. Andiamo a sentire.
1: Spero che quest'estate sia proficua per il signor Kenan Yıldız, che in quest'estate ovviamente, anzi sono convinto che quest'estate si cercherà di sistemare quella infiammazione tendinea al ginocchio sinistro, l'ho detto anche in un servizio di Sport Mediaset recentemente, perché se non è stato, e non lo è stato, il mondiale di Yıldız, perché ragazzi tutti ci aspettavamo, no? Che segna Haaland, segna Mbappé, segna Cristiano Ronaldo, segna Messi, segna Vinicius, segna questo, segna quest'altro, e dici vabbè, ci sarà il Diz, almeno un gol o due nel novero di questi qua. E invece Nisba, ma proprio inesistente, assist e gol, ricordo, antecedente praticamente al 21 marzo scorso, antecedente. Quindi è condizionato l'infortunio, è stato condizionato l'infortunio, ok. Adesso è estate di riposo, ma anche di riatletizzazione graduale in funzione del recupero per l'infiammazione del ginocchio sinistro. Si faccia in modo, e ce ne metta lui del suo, che se non è stato il mondiale del Leeds possa diventare il campionato del Leeds, l'Europa League del Leeds. Ecco, tanto per dire che a 21 anni adesso è giusto che lui si prenda questo tipo di responsabilità, ma io non penso che lui si voglia sottrarre, ripeto, io l'ho già detto tante volte, forse l'abbiamo caricato un po' troppo noi che ci occupiamo di cronaca, noi giornalisti, mi ci metto anch'io, forse l'abbiamo caricato un po' troppo, forse la mossa della Juve di dargli la numero 10 è stata un po' esagerata, magari pensarci tra qualche anno, anche perché è inevitabile, ragazzi. Quando si dà un 10 della Juve a un giocatore, ma è ovvio che tu fai il confronto con Del Piero. Il confronto con Del Piero, il confronto con Platini, il confronto con Sivori, Zidane aveva il 21, se non sbaglio. Quindi, però comunque vai a fare quei confronti lì. Te vai a fare quei confronti lì e è lì che poi capisci se quel numero 10 è giusto che stia su quelle spalle lì o ci si è clamorosamente sbagliati, no? E di conseguenza è normale che lo si sia caricato di tanta responsabilità, quindi è colpa della Juve, non è dei giornalisti. Noi gli dovremmo dare il numero 10, però adesso gli deve dimostrare di essere quel numero 10. Questo è un anno importante, gli sono stati dati i soldi che voleva, lo si è vestito di Juventus, lui adesso deve dimostrare che questo abito Juventus gli sta a pennello, gli sta perfettamente indosso, perché poi dopo, sapete meglio di me, anche voi seguite Juve da tanti anni, poi dopo se cominci a entrare nel giro di colui che avrebbe potuto essere ma non è stato, dopo diventa difficile, dopo diventa molto difficile recuperare le posizioni e mantenerle, perché si è sempre lì. La Juve è questa, la Juve ti fa diventare il numero uno al mondo anche se non lo sei, ok, va bene, perché la Juve è quella che ha più tifosi in Italia in assoluto, no? Quindi ti fa diventare il numero uno assoluto anche se non lo sei, ma se non dimostri di poter diventare un numero uno, ti metti addosso l'etichetta, il bollo, e tu non ce la fai più, non ce la fai più, diventi l'incompiuto. Poteva essere, però in effetti non è mai stato un giocatore della Juve. E quando ti bollano così è molto difficile far ricredere le persone. La gente della Juve, il mondo della Juve, che è un mondo completamente diverso, lo ripeterò all'infinito, fino alla fine e oltre la fine. È un mondo completamente diverso da quello degli altri che pensano di avere lo stesso mondo della Juve e non ce l'avranno mai. Mai. Sia chiaro, mai.
0: Queste le parole, insomma, la sentenza di Giovanni Balzarini, di Gianni Balzarini sul peso di indossare la maglia numero 10 della Juventus. Noi andiamo su Tutto Sport perché si parla di Colomoani e dell'intesa totale tra il giocatore e la Juventus. Il summit di mercato con il Paris Saint-Germain ha un doppio obiettivo. Si parla appunto di questo summit che si terrà oggi al Grand Hotel di Rimini con l'amministratore delegato Carnevali che dovrà andare ben oltre i più cordiali convenevoli con Luis Campos come con il resto della delegazione del Paris Saint-Germain, soprattutto se come parrebbe dovesse presentarsi anche Nasser Al-Khelaifi. Ancora scottato dal modus operandi di Damian Comolli e da quel tête-à-tête infelice e dannoso che alla fine costrinse il Paris Saint-Germain a parcheggiare Colomouani al Tottenham e all'allora direttore generale a virare in extremis su Luis Openda per ben 46 milioni. Buttiamoci alle spalle il passato, il senso del brindisi iniziale che Carnevali avrà modo di indire in una delle tante salette dell'albergo romagnolo, forte dell'ottimo rapporto costruito negli anni con il direttore sportivo Campos, ben contento di poter ricucire l'asse con la Torino bianconera, perché del resto conviene a tutti. Sì, pure a un Paris Saint-Germain bicampione d'Europa e capace di raccogliere uno dei tanti esuberi, Gonçalo Ramos, la bellezza di 75 milioni. E se tutto andrà per il meglio, a breve tale tetto potrà sfondare la quota dei 110, perché appunto c'è questa trattativa con la Juventus. La Juve nelle ultime settimane è passata dalle promesse fatte da Comolli ai fatti, imbastendo una trattativa vera e propria, e poco importa che non servisse chissà quale sforzo per convincere Colomani, che non ha mai digerito il suo mancato ritorno in bianconero. C'era comunque da trovare l'intesa sulla durata, sulle cifre e ancora da illustrare al ragazzo il cantiere progettuale della prossima stagione. Il risultato? Il sì del ragazzo alla bozza di contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 5 anni a 5 milioni a stagione, un anno in più rispetto a quanto paventato precedentemente, per permettere al club di spalmarne un ingaggio che ne farà il terzo giocatore più pagato della rosa, dietro a David, ammesso che resti, e Kenan Yıldız. Insomma, la sua voglia di tornare in bianconero non è nascosta. Chi sta vicino a Colomoni ne racconta la gioia, la frenesia e l'impazienza che sono solite appartenere ai nuovi inizi, ma anche un po' di comprensibile apprensione per quelli che saranno i risvolti del primo summit ufficiale tra la Juventus e il Paris Saint-Germain. Manca solo più l'accordo tra i club perché il francese possa ricominciare a fantasticare sulla sua nuova dimora torinese. Quindi ecco, oggi il primo summit ufficiale tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per la trattativa che riguarda Colomouani. Ci spostiamo anche sulla Gazzetta dello Sport, sul sito della Gazzetta, perché si parla di un nome che la Juventus sta attenzionando, sembrerebbe stare attenzionando in questi giorni, ovvero quello di Liberali, sul quale c'è il forte interessamento del Como, ma appunto anche la Juventus sembra essere interessata al giocatore. Colpo a sorpresa Juve, Liberali, il pupillo di Carnevali, bastano 6 milioni e la metà va al Milan. L'amministratore delegato bianconero ci pensava già al Sassuolo, ora valuta il rinforzo per Spalletti. C'è anche la Juve sulle tracce di Liberali, anzi c'è la Juve e a breve potrebbe esserci solo la Juve, perché Carnevali è il primo estimatore del centrocampista del Catanzaro, lo stava seguendo per portarlo al Sassuolo e non ha smesso di pensarci dopo il suo arrivo a Torino. Il 19enne ha dimostrato in Serie B di avere la qualità dei grandi calciatori, non sarebbe pronto per sopportare un passaggio alla Juve con considerazione da prima linea, ma per la prospettiva che ha andrebbe preso subito. Liberali ha una clausola di 6 milioni di euro, 3 destinati alle casse del Catanzaro e 3 a quelle del Milan, che lo ha cresciuto. Il ragazzo per adesso nel suo percorso di maturazione ha superato lo step della B dopo il passaggio in Serie C con il Milan Futuro, è pronto per la massima serie. Il passaggio in un club di bassa classifica potrebbe tornare utile per il minutaggio, ma non poi è così scontato che funzioni per un talento dalle grandi giocate. Piuttosto in un contesto di ricostruzione come alla Juve in questo momento potrebbe ritagliarsi uno spazio per venire fuori con meno pressioni sul lungo periodo, alzando l'asticella da subito. Il 2007 è cresciuto in un top club e conosce benissimo le pressioni che esistono giocando a Torino. Potrebbe muovere i primi passi da vice Locatelli per sfruttarne la scia fino al grande salto. Liberali è nella lista dei giovani che potrebbero aprire un nuovo ciclo anche in nazionale. Alla Continassa valutano anche questo aspetto, e quindi Juventus interessata anche a Liberali, mentre nel frattempo un giocatore dalle caratteristiche simili ma sicuramente più ridimensionato è Miretti, che è indirizzato verso il Bologna con questa trattativa che si aggira intorno ai 13-14 milioni. Siamo lì e appunto Liberali sarebbe un'ottima soluzione per sostituire il partente Miretti, risparmiando anche qualche soldino. Tutto mercato web che parla di Kessié e del calciomercato della Juventus nel reparto di centrocampo, perché potrebbe partire Thuram e arrivare Kessié, girandola di operazioni nella gestione Carnevali. La Juventus ha messo nella lista dei partenti Kefren Thuram, mentre Kessié è un possibile acquisto. Tra le tante ipotesi di mercato bianconero prendiamo questa riguardante il centrocampo, molto significativa rispetto allo status della vecchia signora targata Carnevali e Spalletti. intenzionata a cedere un giovane su cui si pensava potesse e dovesse puntare e mettere nel mirino un quasi trentenne. La possibile doppia operazione è alimentata da una logica più economica che tecnico-tattica. Cedendo il francese si incasserebbero una quarantina di milioni, ricavando inoltre una plusvalenza intorno ai 30. Sarebbe vitamina pura per il bilancio della Juve, che si arriverebbe a zero. Poi però dovrebbe fare uno sforzo enorme rispetto all'attuale ingaggio di 14 milioni netti all'anno percepito in Arabia Saudita. Se vuole sposare la Juventus, veramente non ha altra scelta. La nuova Juve è quindi disposta a rinunciare al figlio d'arte, innamorato di questi colori come lo era papà Lilian. Eppure si pensava Spalletti lo avrebbe potuto trasformare nel nuovo Perrotta, comunque in un centrocampista di livello. Alla stessa idea di Luis Enrique, per il suo Paris Saint-Germain, campione d'Europa bis. Evidentemente vede in Kefren un futuro campione. Basterebbe pensare alla consacrazione continentale di Kvara sotto la gestione del top coach spagnolo. Su Thuram ci sarebbero anche Liverpool e Tottenham. A proposito di allenatori, Spalletti ha espresso il suo gradimento per Kessié, un mix di tecnica, duttilità, personalità e fisicità. Al momento restiamo nelle ipotesi di mercato, se però si dovessero concretizzare queste due operazioni o altre simili, con Thuram out e l'ex milanista in, potremmo dire benvenuti nella nuova Juve, costretta a coniugare sostenibilità e competitività ormai da qualche stagione, sperando la prossima si chiuda con risultati diversi dall'ultima. E sempre rimanendo su tutto mercato web, si parla sempre di questo tema, in particolare della trattativa del Paris Saint-Germain, dell'interessamento del Paris Saint-Germain per Thuram. Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Thuram, la Juventus ha già in mente chi potrebbe sostituirlo. Come era stato anticipato anche nei giorni scorsi, il Paris Saint-Germain valuta l'acquisto di Kefren Thuram. La Juventus sa che in questa sessione di mercato l'unico incedibile è Kenan Yıldız e quindi è disposta a parlare della cessione del centrocampista, ma è altrettanto cosciente che il francese è una pedina fondamentale per Luciano Spalletti, che non rinuncerà a lui a cuor leggero. I bianconeri non hanno quindi nessuna intenzione di regalarlo. Non verrà fatto alcun tipo di sconto al club campione d'Europa in carica ormai dal 2025. La valutazione che fanno di Thuram alla Continassa è di almeno 40 milioni di euro e nelle idee di Giovanni Carnevali c'è già chi potrebbe sostituirlo. Si tratta di Leon Goretzka, svincolatosi dal Bayern Monaco e più volte accostato anche al Milan nelle scorse settimane prima che la società venisse stravolta. Thuram, che ha un contratto in scadenza nel 2029, vanta 167 presenze e 9 gol con il Nizza, 4 apparizioni con la seconda squadra dei francesi, soprattutto 96 presenze e 9 gol con la Juventus, 3 incontri con il Monaco e 14 partite con la seconda squadra. Inoltre è sceso in campo anche 4 volte con la nazionale francese. Chissà che mentre dialogano per Colomani le parti non possono affrontare anche questo argomento. Probabilmente è quello che verrà fatto. Oggi lo ricordiamo, il summit, secondo le indiscrezioni tra Paris Saint-Germain e Juventus, per parlare di Colomoni, ma probabilmente si parlerà anche di Thuram. Di questo si parla anche poi in generale del mercato della Juventus, ne parla anche Eurosport. Juventus accelerata per Colomoni e se parte Thuram c'è Goretzka. Juve protagonista su più tavoli, c'è fiducia per Colomoni dopo l'intesa totale con il giocatore, con il Paris Saint-Germain ancora distante sulle cifre, ma pronto al confronto. Intanto Parigi spinge per Thuram e i bianconeri valutano Goretzka come alternativa di spessore. Secondo Tutto Sport, la Juve accelera per il ritorno di Colomoni, intesa totale con l'attaccante francese, pronto a firmare un quinquennale da 5 milioni a stagione. Ora serve l'accordo con il Paris Saint-Germain, summit decisivo a Rimini tra l'amministratore delegato Carnevali e il direttore sportivo Campos, con possibile presenza anche di Al Khelaifi. I parigini partono da oltre 40 milioni, i bianconeri non vogliono superare quota 35, bonus inclusi. Filtra però fiducia, Spalletti è stato rassicurato, si punta a chiudere in tempo per il raduno del 13 luglio alla Continassa. L'intesa totale con il giocatore è un segnale forte, quando il sì arriva prima ancora dell'accordo tra i club significa che la direzione è tracciata. Il vero nodo resta il prezzo, con il Paris Saint-Germain ancora alto nelle richieste, ma la distanza non è incolmabile, molto dipenderà dalla volontà delle parti di chiudere rapidamente. E appunto parlavamo anche del Paris Saint-Germain su Thuram, il Paris Saint-Germain piomba su Thuram e la Juve è chiamata a reagire. Secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri, ormai rassegnati a perdere il francese, accelerano per Goretzka, considerato il profilo ideale per sostituirlo, mentre Morten Hjulmand sembra più inaccessibile per il costo molto alto. Tra pressing parigino e alternative da costruire, il mercato juventino entra nella sua fase decisiva. Thuram ha fatto vedere cose positive, ma anche qualche vuoto. I bianconeri sembrano intenzionati a lasciarlo partire. Chiaramente bisogna preparare il post Goretzka e l'eventuale piano di rottura, un nome di spessore internazionale che darebbe subito esperienza e fisicità al centrocampo della Juve. La sensazione è che molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla forza del pressing parigino. Se Parigi accelera davvero, per la Juve sarà difficile resistere, si legge su Eurosport. Ci spostiamo anche sul sito del Quotidiano Sportivo, perché in questi giorni è spuntata una nuova idea per la Juventus. Innanzitutto si parla delle trattative per l'attacco, per quanto riguarda l'assalto per Colomoni, e c'è questa nuova idea legata a Sulé. Decollato alla Roma dopo la già brillante avventura in bianconero, Mattia Sulé si trova a un bivio a soli 23 anni. L'argentino, dopo un bel avvio nella scorsa stagione, ha perso un po' lo status di trascinatore in campo e non è del tutto certo di restare in alto nelle gerarchie di Gasp nell'anno della Champions. Arrivano offerte importanti, specie dall'Arabia Saudita, alle quali è obiettivamente dura dire di no, viste le cifre sul tavolo, ma resta interessata a lui anche la Juve. Del resto, la nuova Juve di Spalletti dovrà essere improntata su una nuova struttura tattica che serva qualcuno in grado di far cantare la palla in mezzo, un trequartista per intenderci, non è mistero, ed è il motivo per cui si cerca non solo Sulé ma anche Brahim Diaz. Un contatto ancora non c'è stato, ma è certo che la signora sia molto attenta all'evolversi della situazione. L'attacco bianconero resta un cantiere aperto, ma pure troppo affollato. La priorità è quella di cedere Openda e David, quest'ultimo in parte rilanciato dal Mondiale, per poi avviare le operazioni in entrata. La trattativa che ha preso più vigore è quella per il ritorno di Colomoni. Ora, convincere il Paris Saint-Germain è meno arduo, visto che il francese in prestito al Tottenham proviene da una stagione non esaltante, con 5 gol in 41 partite complessivamente. In stand-by Sorloth, ma occorre definire ancora una volta per tutte la situazione di Dusan Vlahovic. Al serbo sono stati offerti 8 milioni a stagione per il rinnovo, meno di quanto è arrivato a guadagnare, ma pur sempre un ingaggio importantissimo per gli standard della Serie A e sopra il tetto massimo che la Juventus si è imposta per il nuovo corso. Lui però sogna sempre l'esperienza in una big all'estero e segnatamente col Barcellona, mettendosi quasi alle spalle la chance Besiktas, ma il suo approdo in Catalogna è ben lontano al momento dal potersi avverare. Questo è quello che si legge sul Quotidiano Sportivo. Noi invece andiamo a sentire le parole di Fabrizio Romano, il grande insider di mercato, che ieri sul suo canale YouTube ha toccato diversi temi, tra tutti anche quello legato a Vlahovic. Ha parlato di Vlahovic e anche della situazione di Colomoni. Lo andiamo a sentire.
2: Parlando a proposito di valore, ragazzi, certamente una delle questioni più interessanti del mercato è quella che riguarda Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic, che a questo Milan non è mai stato vicino. Si è detto tante volte nei mesi scorsi, Vlahovic ha firmato col Milan, Vlahovic va via al zero perché va al Milan, si sono dette tante cose, ma Vlahovic al Milan non è mai stato veramente vicino. Ma soprattutto Dusan Vlahovic al momento ha una vera proposta sul tavolo, a cui ancora non ha detto no. Spieghiamo un attimo la situazione. Perché il Besiktas ha fatto una proposta a Dusan Vlahovic su indicazione di Vincenzo Italiano, ma anche su approvazione della dirigenza turca. Una proposta anche economicamente competitiva, perché andrebbe a toccare i 7-8 milioni di euro netti l'anno. Insomma, il Besiktas vorrebbe farne il proprio centravanti, ma, e c'è un ma importante, Dusan Vlahovic al momento ha messo in stand-by questa proposta. Da quanto mi risulta, il Besiktas fa sapere di non aver ricevuto un rifiuto ufficiale all'offerta. Cioè Vlahovic non ha detto al Besiktas "non vengo, dimenticatevi di me", ma Vlahovic ha parcheggiato la proposta del Besiktas in attesa di capire se arriveranno altre offerte da altre squadre. Quindi questa è la situazione al momento attorno a Dusan Vlahovic. È chiaro che Vlahovic guarda attorno, aspetta di capire se potranno esserci altre proposte. Il Beşiktaş l'ha capito, non riceve un rifiuto formale, ma nel frattempo il giocatore sta parlando con altre squadre per capire se può esserci qualche altra possibilità. Quindi al momento il discorso Vlahovic resta ancora aperto, apertissimo. Il Beşiktaş aspetta, è chiaro che non potrà aspettare per sempre. Vale per il direttore Graf, vale per l'allenatore Vincenzo Italiano, tutti aspettano di capire la direzione di questa operazione legata appunto a Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic che ha salutato la Juventus, Juventus che invece avrà dei giorni impegnati sul fronte Randal Kolo Muani, perché col Paris Saint-Germain ci saranno dei contatti nei prossimi giorni diretti. Come vi ho raccontato, l'accordo col giocatore è blindato, la scelta del giocatore è blindata, la Juve è pronta adesso a presentarsi con Giovanni Carnevali e con gli agenti del giocatore. Non sottovalutate questa seconda parte, ragazzi, perché si dice sempre, ovviamente, che Giovanni Carnevali porta avanti la trattativa col Paris Saint-Germain, ed è così, come abbiamo sempre detto, ma anche il ruolo degli agenti è un ruolo importante, perché il rapporto tra Carnevali e gli agenti di Randal Kolo Muani è un rapporto buonissimo, ve lo spiegato tante volte, ma anche il rapporto tra gli agenti di Kolo Muani e il Paris Saint-Germain è un rapporto importante, e questo può giocare insomma un ruolo nel cercare di sbloccare l'operazione rispetto a quante volte si è incagliata durante l'ultimo anno. Ricorderete tutti la lunghissima trattativa dell'estate scorsa fino a saltare a 48 ore dalla fine con la Juve che ha preso Pendà. Ricorderete tutti a gennaio che la Juve prima ci ha provato, poi ci ha riprovato, Kolo Muani non era convinto, poi si è convinto, ha detto di sì, voleva tornare, lo ha bloccato addirittura il Tottenham, che poi ha mandato via l'allenatore pochi giorni dopo. Insomma, è stata veramente sfortunata la storia di Kolo Muani con la Juventus. Adesso tutti questi fattori saranno sullo stesso insomma punto, perché ci sarà un tavolo nei prossimi giorni, un incontro, Giovanni Carnevali, il Paris Saint-Germain, gli agenti del giocatore, tutti in una direzione, voglia di Juve totale, decisa, convinta di Kolo Muani, che adesso non accetta più situazioni secondarie come può essere stato il Tottenham l'anno scorso, ma vuole una corsia preferenziale bianconera. E allora aspettiamo questi incontri, questi contatti, ma Juve che corre forte verso Randal Kolo Muani.
0: Queste le parole di Fabrizio Romano sulla situazione di Vlahovic e su quella di Kolo Muani. C'è un po' di filtro ottimismo, ecco, da questo punto di vista. Ci spostiamo su Diretta Calciomercato perché si parla del ritorno di fiamma per Muharemovic. Contatti, primi contatti con il Sassuolo per il difensore. La Juventus vuole rinforzare la retroguardia e guarda in casa Sassuolo con l'ex Muharemovic, che appunto è il nome sul principale per la difesa sul taccuino della dirigenza bianconera, centrale classe 2003 che nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione di diversi club italiani ed europei. A fare il punto della situazione è stato Matteo Moretto. Secondo quanto riferito dal giornalista, la Juventus avrebbe già avviato i contatti con il Sassuolo per riportare a Torino il difensore cresciuto proprio nel settore giovanile bianconero prima del trasferimento al club neroverde. Un elemento che potrebbe agevolare la trattativa è la percentuale sulla futura rivendita mantenuta dalla Juventus al momento della cessione. Il club bianconero infatti detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Questo permetterebbe alla società di poterlo acquistare per una cifra inferiore rispetto alla valutazione complessiva. Il virgolettato appunto di Moretto: la Juventus vuole riportare a casa Muharemovic, la Juve ha il 50% sulla futura rivendita, quindi sarebbe un'operazione meno costosa di quello che realmente potrebbe essere. La novità è che esistono già dei contatti tra Juventus e Sassuolo e il giocatore apre alla possibile destinazione. Sul difensore si erano mosse anche altre società, tra queste l'Inter, interessata al profilo di uno scenario legato a un possibile addio di Alessandro Bastoni, ipotesi poi rimasta senza sviluppi concreti. Questa è la situazione. Ci spostiamo poi anche su tutto Juve, perché si parla, oltre che di Kolo Muani, anche di Nico Gonzalez, che sembra essere vicino alla cessione. La Juventus accelera per Kolo Muani con un summit col Paris Saint-Germain, nel frattempo Nico Gonzalez è vicino all'Atletico Madrid. Appunto tutto Juve che parla e ribadisce la situazione di Kolo Muani. Al centro dell'agenda c'è lui, è considerato il rinforzo ideale per consegnare a Luciano Spalletti un attacco più competitivo già dall'inizio del ritiro estivo. L'amministratore delegato Giovanni Carnevali è al lavoro per ricostruire i rapporti con il Paris Saint-Germain dopo le difficoltà delle precedenti trattative. I contatti con il direttore sportivo Luis Campos vengono considerati decisivi per ridurre la distanza economica tra domanda e offerta e provare a raggiungere un'intesa. Il sì del giocatore facilita la trattativa. La Juventus può contare su un alleato importante, la volontà del giocatore. Colomonia ha già espresso il desiderio di tornare a Torino dopo l'esperienza positiva vissuta in prestito, chiusa con 10 reti in 22 presenze. L'intesa con il giocatore è già stata definita sulla base di un contratto quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione più bonus. Resta ora da trovare l'accordo definitivo tra i due club, con la Juventus che punta a contenere l'investimento entro i parametri imposti dal fair play finanziario UEFA. Spalletti aspetta il francese con fiducia, convinto che la sua duttilità possa offrire nuove soluzioni offensive sia da centravanti sia da seconda punta o esterno. Nico Gonzalez poi è sempre più vicino all'Atletico Madrid, perché è parallelamente al dialogo con il Paris Saint-Germain per Colomoni, continua il dialogo con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Le parti stanno cercando la quadratura definitiva su una valutazione complessiva compresa tra i 22 e i 25 milioni di euro, bonus inclusi, secondo il Corriere dello Sport. Dopo il mancato riscatto automatico della scorsa stagione, il club spagnolo è tornato a trattare per acquistare a titolo definitivo l'esterno argentino, che gradirebbe proseguire la propria esperienza con la squadra del Cholo Simeone. Per la Juventus la cessione rappresenterebbe un'operazione importante sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo economico, contribuendo ad alleggerire il monte ingaggi e generare una plusvalenza utile per finanziare i prossimi investimenti. Quindi di questo si parla per quanto riguarda la situazione di Nico Gonzalez, che sembra sempre più vicino alla cessione definitiva all'Atletico Madrid. Era l'ultima notizia di oggi, perché sono già le 9. Dopo la nostra trasmissione vi attende come al solito quella di Claudio Zuliani con la sua rassegna stampa. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani mattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco Nera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianco Nera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 9:02.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo, che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
6: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubi fragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
7: Una quindicenne è morta dopo essere essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torre Faro nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
6: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caravalleda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Caravalleda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Da quanto si apprende, la donna 30enne avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
7: L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto, la scorsa settimana Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
6: La MotoGP è a Yogura a conquistare il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Nell'università della moto il pilota Troy Kaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro 0 pesante per l'italiano, così come anche per Bagnaia. Il ducatista è fermato da un problema tecnico. 4° di Gianantonio, 7° Marc Marquez.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, Radio Bianconera, buongiorno, è lunedì, inizia la nuova settimana, comincia il calciomercato, tutti a Rimini, siamo in trasferta anche noi, prove tecniche di trasmissione, aggiustiamo le linee, parte il carrozzone, i nomi nuovi non ci sono, sono sempre gli stessi. Ilda Roche, che caldo fa oggi a Torino?
8: Ma dopo il temporale di ieri sera si sta meglio.
2: Temporale ieri sera, attenzione. Ah, da me no, invece, afa, un sacco di afa. È il compleanno di Leandro Paredes, vuoi fargli gli auguri?
8: No.
2: È anche il compleanno di Rolando Mandragora, vuoi fargli gli auguri a lui?
8: Sì.
2: Oh, sì, per un po' così, un po' sprezzante l'hai detto. Vediamo se Juventus ritornerà a farà gli auguri o a Leandro Paredes o a Rolando Mandragora. La carta Mandragora, la famosissima carta Mandragora, attenzione,
9: Ieri sera, prima di andare a letto, il Canada di Jonathan David ha passato il turno col Sudafrica, quindi lui, Johnny, va avanti. I mondiali lui, noi a casa, lui va agli ottavi e è pronto, naturalmente, dal punto di vista dei canali social, la Juventus a congratularsi. Bravo, bravo, ma rimane sul mercato. Fratelli bianconeri e sorelle bianconeri, la vostra rassegna stampa del 29 giugno 2026 sulla Gazzetta dello Sport. Maraleo. Maraleo, Messi record, vuole battere Diego. 19 gol, segno 7 gare di fila. E ora l'ultima magia. Qual è l'ultima magia? Qual è l'ultima magia? Rivincere la Coppa dei Sogni in coppia con Lautaro. Che fa il fenomeno, dice, realizzato il mio sogno, una vita che lo volevo, dopo 9 apparizioni in gol, il primo gol di Lautaro al mondiale su calcio di rigore. Contro la Giordania in una partita senza senso. Cioè, ma capite? Maradona, Messi. Cioè, Messi sta facendo un mondiale per conto suo, no? Ma lo vince in coppia con Lautaro, che ha fatto un gol su rigore con la Giordania. Meraviglioso. Intanto il Canada va agli ottavi. David non convince, prende 5.5, quello stop un po', diciamo, non perfetto. Quel tiro sul primo palo che ha parato il portiere, e un Brasile rischia tutto. Brasile Giappone oggi, partitore, perché Giappone, ragazzi, zitto 4-4, sta giocando bene. Inter, andiamo al mercato di casa nostra, vediamo un po' come hanno ammortizzato la doppia beffa, perché questi sono riduciti alla doppia beffa clamorosa. Inter, scatto Calai, faccia destra, è lui il favorito. E attenzione, tu dici, vabbè, dopo aver preso una bastonata sulla corsia di destra, non è un ripiego, ma un'alternativa. Nel mercato succede, se non arriva il punto 1, arriva il punto 2, se non arriva il punto 2, arriva il punto 3. Come non è un ripiego, ma un'alternativa. Vedi come raccontano il mercato della loro squadra, del quale a differenza del nostro. E rompi pallone dopo un weekend di riflessioni, finalmente va sulla Juve. Attenzione, Ive, rompi pallone sulla Juve. Pule verso il ritorno a Torino. A parte che non è una notizia, perché sulle non è verso nessun ritorno a Torino, ma come Dybala ve la cantate, ve la suonate da soli. Ma solo perché non è riuscito a trovare uno straccio di parcheggio a Roma. Il mercato del diavolo, Milan, c'è Silva, altro portoghese, dopo Ramos vicino, anche il difensore, un altro, insomma, Porto Milan praticamente, beh, sono affidati a Mendes, super procuratore portoghese, e quindi il mercato glielo fa lui e gli porta i suoi, come succede in questi casi, e te li fa strapagare ovviamente, perché anche Ramos 80 milioni, parliamone, Ramos 80 milioni nel weekend avesse fatto la Juve, me li immagino i titoli e i commenti, a 80 milioni, e invece... la Juve. Spalletti accelera, vacanze già finite, c'è da rifare la Juve, oggi vertice per collo, la Juve non vuole andare verso i 35 milioni, Paris Saint Germain vuole andare oltre i 40 milioni, pente le luci tra le colline di Empoli e Firenze, dove ha festeggiato a tema Isola di Wight, è il tempo di riprendere la strada per Torino, vedi Spalletti i problemi di parcheggio non ne ha. E il Paris ora vuole Thuram. Scatta il pressing di Luis Enrique, ma la Juve dice, sì, tu mi valuti 40 Colo, ti valuto 40 Thuram. Oh, finalmente ci siamo svegliati, facciamo come gli altri. Intanto Sule è indeciso. Servono plusvalenze, per evitare le sanzioni dell'UEFA per la Roma. Le limitazioni della Rosa nel 27, una multa di 10-12 milioni in caso non facesse le plusvalenze entro domani, praticamente la Roma. Però Mattia si rifiuta l'Arabia a 35 milioni. Ah, e quindi secondo te glieli dobbiamo dare noi alla Roma? Beh, prima glieli dovevamo dare per Dybala, adesso glieli dobbiamo dare per Sule. Ma finita di fare del fantamercato. È un mercato serio, no? Forza, su. Capisco lo sconvolgimento della doppia beffa in catena azzurra, però... Finalmente Max, che sembra un po' una canzone. I giorni di Allegri, si libera dal Milan, nuovo Napoli al via. Quanti giorni è che Max si deve liberare dal Milan? Boh, un po' un mese. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Via. Apriamo tutto Sport, dai. Juve Colo, l'incontro. Yves, Quante volte al giorno leggiamo la parola Columoni, secondo te?
8: Tutti i giorni, compreso anche tutti i giorni.
9: Compreso anche tutti i giorni, anche la notte. Oggi a Rimini, perché a Rimini? Perché a Rimini, al Grand Hotel di Rimini, si apre ufficialmente il calcio mercato, 64 giorni di mercato vi aspettano, ragazzi. E chi lo apre Rimini? Carnevali. Perché Carnevali? Perché la Master Group, la sua società, di fatto apre le porte del Grand Hotel di Rimini, ma mica oggi, anche l'anno scorso. Oggi a Rimini Summit, tra Carnevali e Paris Saint-Germain, qualcuno addirittura dice che lo stanno già facendo adesso, mentre noi siamo in onda. Così, ha saltato la colazione. L'incontro. Si torna a trattare, ma questa volta con il sì del giocatore che ha l'accordo con la Juve per 5x5, che fa 25x2,50. I buoni rapporti del nuovo direttore generale della Juve con il DS dei parigini favoriscono la trattativa. C'è un divario tra l'offerta massimo di 35 e la domanda che parte da 40. Tavolino potrebbe sedersi anche El Khelaifi, decide stamattina. Buono quello. Spalletti è stato rassicurato, si può chiudere in tempo per il raduno del 13. Ecco, io non rassicurerei Spalletti, perché prima è stato rassicurato da Comolli per Bernardo Silva, Edison, Vlahovic. Non rassicuriamo l'allenatore, sennò poi mi si imbeldisce. 5 milioni a giocatore, ho capito. Andiamo su altro. Lucumi, nome nuovo, Lucumi. Lucumi o Lucumi, che dir si voglia, del Bologna. Il Bologna non sblocca la clausola da 28 milioni. La Juve non vuole pagarlo. E allora risale forte Muharemovic. E tra l'altro sta disputando anche un buon mondiale. Che tra l'altro la Juve ha 50% dei diritti della rivendita, quindi lo deve pagare metà rispetto agli altri, quindi 15 milioni per riportare a casa Muharemovic. E allora facciamolo, dico io. Io veramente la darei per scontata questa cosa qua, perché se poi non arriva. Andiamo al capitolo portiere. Porta. Maxi sconto per Dino? No, e 15 milioni richiesto. Ma adesso non ha fretta. Ah, io non ho più fretta. Tanti poteri ce li abbiamo, stiamo lì, aspettiamo. Capitolo Pendà. È lì che è in vacanza. Bello lì, in pantaloncini corti che suda. O Pendà già fatica. Lavora in vacanza col preparatore atletico personale per provarci in ritiro. Resta in vendita. Solo sondaggi, tanti sondaggi per Openda. Vedi, a volte non te l'aspetti le cose. Sondaggio del Lione, sondaggio del Lens, sondaggio del Run, sondaggio del Coventry, sondaggio del Leeds. Tutti che sondaggiano. Ci facciamo un sondaggio. Tifosi del Coventry, facciamo un sondaggio. Lo volete Openda o no? Juve spera nelle amichevoli per metterlo in mostra anche ai mondiali. Il suo Belgio non l'ha convocato e quindi... Miretti che fa? Miretti aspetta il Villarreal. Si complica la pista col Bologna. Prestito senza obbligo, dice il Bologna. Lui dice, prestito senza obbligo. Io ti do Miretti, metto a posto le plusvalenze per UEFA e tu vuoi senza obbligo. No. E ora, attenzione, Miretti dice, beh, allora aspetta il Villarreal. C'è andato anche Tacchinardi a fine campionato, io ci vado all'inizio. Belli verso la Premier ci sarebbero Newcastle e Tottenham su Lloyd Kelly, che ha disputato un'ottima stagione a Torino, me lo prendevate in giro, alla fine uno di quelli che invece c'ha più mercato. Attenzione, vediamo il mercato ancora in uscita. In uscita anche Gatti, in uscita anche Di Gregorio, ma l'elenco è sempre lo stesso, ve l'abbiamo già fatto. Attenzione, tutto sport che si concentra sugli ultimi 3 anni del mercato della Juve. 6 sessioni di mercato. 400 milioni e neanche un campione nelle ultime 3 stagioni. È rimasto 0 dal punto di vista tecnico. Al netto dei 3 allenatori sbagliati, al netto dei 3 ribaltoni societari. Quindi Post Allegri è stato un macello. Consoliamoci con la next gen. L'ex di Chiellini per Okolo, l'ex ormai bomber della Triestina, che si è liberato da Triestina, è il primo colpo per Brambilla della next gen, che se lo merita. Intanto ai mondiali su Tutto Sport, il gran cuore del Canada che vince nei tempi di recupero, quindi evita di andare a supplementari. Che festa con Eustachio, che segna dal limite dell'area di rigore un bel tiro incrociato su cui il portiere del Sudafrica nulla può fare, e quindi delle 9 africane una è già andata a casa. Jonathan David fatica, però qui prende 6 puliti. È tutto sparo, vuol premiare, però si è sbattuto 6. Sempre dopo la tripletta, le successive 2 partite non proprio benissimo. il Canada di David sfida la vincente tra Marocco e Olanda, che va in scena senza ancora una volta con Miners titolare. E poi c'è il caso del mondiale. Qual è il caso? Attenzione. Qual è il caso del mondiale? Algeria-Austria. Algeria-Austria 3-3 e vai col biscottone, ipotizza il Tutto Sport. Il pareggio qualifica tutte e due. Ragnik dice, ma come un 3-3 aggiustato? Ma è pazzia, ma cosa state dicendo? Ma come si fa a pianificare un 3-3? E in effetti un 3-3, un 2-2 però in passato. Petkovic dall'altra parte dice, sì, gara folle però regolare. Allora ho capito, è successo di tutto, ma è regolarmente. E allora Perisic, che è lì che guarda, della serie Certi amori non finiscono, anzi ritornano, vero Marotta, dice, oh, se l'Inter mi vuole, sanno dove trovare, tanto qua non riescono a beccare un esterno, ma se... così Marotta è contento, riprende Perisic, dice, ah, perché quella volta lì Perisic quadrato, invece che Bastoni. Calul, chiudiamo anche Tutto Sport, mettiamo nel nostro armadio, dove andremo intanto a riprenderlo quando serve, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, almeno ce l'ho, va. Corriere dello Sport Stadio è distrutto dalla doppia Fenerbahce azzurra, dice, dai, almeno ce l'ho, va, però. Inter, altro rischio. Soffiato Nico Paz, adesso Fabregas prova a inserirsi anche per l'inglese. Ausilio è forte sul Chelsea, ma c'è l'ombra del Como, 30 milioni più bonus vuole il Chelsea. Intanto anche Jones va in stand-by, il Liverpool gioca al rialzo, e non vanno verso Pisilli. No! Sono alternative da sfruttare. Non sono mica... Sono alternative. Non sono mica beffe. Sono tutte alternative. Se non arriva uno, arriva l'altro. Il mercato. Sul Corriere dello Sport queste cose le sanno bene. Infatti oggi sul Corriere dello Sport è Roma, traguardo plusvalenza. Attenzione. Incassati nel frattempo 22 milioni. Un giovane di qua, l'altro di là. Ma l'obiettivo è 30. 50 l'altro ieri. Quanti sono i soldi che deve mettere a bilancio la Roma prima di martedì per non incorrere nella mannaia dell'UEFA? Perché non si capisce molto bene dal racconto. Andiamo allora alla Juve sul Corriere dello Sport Stadio. Svolta per Colo. Appuntamento col Paris Saint-Germain. Prestito oneroso e obbligo di riscatto. C'è prova la Juve. Carnevali aspetta l'hotel di campo. Però se la Juve vuole prestito oneroso e obbligo di riscatto, non lo so. Non lo so se il Paris Saint-Germain finalmente ci sentirà. Milan. Antonio Silva è gestito da Mendes, altro portoghese. Napoli, Allegri blindato. Oggi risolve col Milan, ieri ha risolto col Milan, l'altro ieri ha risolto col Milan, è un mese che risolve col Milan, ma intanto è mi cazzi. Attenzione al governo. Le mani sulla giustizia sportiva. Una riforma passata sotto traccia può cambiare equilibri e influenze politiche. No, ma scusa, ma non si dice mica con le partite... C'entra la politica, perché la riforma della giustizia sportiva può cambiare influenze politiche ed equilibri? No, perché il governo la può fare sua, vuol dire no, siamo noi che ve la imponiamo perché voi volete autonomia, ma non la volete fare, caro mondo del calcio. Il mondo del calcio dice no, come no, ce l'abbiamo programma, anche perché il 16 luglio, inizia a vociferare anche il 10 in anticipo, ci sarà la Corte di Giustizia Europea che sentenzierà su Arriva Bene Agnelli, e se gli dà ragione, la giustizia sportiva italiana deve essere riformata per forza. Ma oggi, 20 anni fa, grazie all'inesauribile archivio di Marco da Crema, c'era Moggi che si era permesso di andare a Ballarò da Floris in prima serata a difendersi con 3 milioni di telespettatori, tra l'altro. E allora no, scatta il processo, cambiamo il calcio. Ho visto come è cambiato il calcio. Floris è rimasto chiuso nei camerini, signorizzava, così come Papalesta, cosa mai vera. Mai successa, mai accaduta. Oggi come allora si dicono ancora ste panzane qua. E allora Moggi che andava da Floris, come si è permesso di andare a difendersi? No, non si fa, bisogna prendere tutte le distanze. Perché la giustizia sportiva è organizzata in modo tale che tu non ti debba difendere. Il processo non è ancora iniziato, iniziava forse oggi, e Moggi come si è permesso di andare in tipo a difendersi? Solo noi media possiamo infangarlo, lui non può andare a difendersi. Torniamo all'oggi, mondiale. Carlo, che sarebbe Ancelotti ovviamente, ostacolo ninja, alle 19 il Brasile contro il Super Giappone. E poi alle 22.30 la Germania contro il Paraguay. E poi alle 3 del mattino l'Olanda sfida il Marocco. È partitone questo, me lo metto alle 3 del mattino. E torniamo al mercato in uscita della Juve, Miretti a fretta. La Juve non ha fretta sul portiere, ma Miretti ha fretta. Vuole il Bologna, entro domani sì, ma come, di là c'è il Villarreal, nell'altro c'è il Como, ma lui vuole il Bologna, entro domani sì. 13-14 milioni la cifretta che potrebbe far comoda la Juve. Affare distaccato da Lukumi, dove la Juve non vuole andare sopra i 20-22 milioni, mentre resiste sulla clausola dei 28, il Bologna è al limite, accetterebbe 25. E allora, mentre si parlano, ma che fine ha fatto Holm João Mario? Niente, non sembra più di moda. Holm rimane al Bologna e João rimane alla Juve. Attenzione a Nico González. Attenzione a Nico González. Juve, Atletico Madrid, accordo vicino, ballano tra i 22 e i 25 milioni, aveva detto no a 32, la Juventus vuole arrivare almeno a 25 perché avendo la bilancio a 20 farebbe comunque una plusvalenza. E con questa chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio e lo mandiamo in archivio.

0: basta che sappia giocare a calcio. Che però sembra un po' basta quando si parla di donna. Sei... No, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, meglio soprassedere. Chiudiamo tutto, apriamo la grande famiglia a partire da tuttojuve.com, che vi tiene in compagnia tutti i vostri giorni bianconeri della vostra splendida vita. In questo momento in primo piano abbiamo Juve Kolomoani. Perché Kolomoani sta diventando un caso? Perché? Si chiude in settimana? Perché mi sta diventando un caso? Avete fatto indispettire anche Pavard. Pavard si è indispettito. Juventus, il caso Kolomoani, divide i tifosi, una trattativa infinita che alimenta il malumore. E poi c'è il confronto col Milan inevitabile, perché hanno preso Ramos, 80 milioni, capito? Allora i tifosi della Juve hanno passato un weekend di M, perché guarda, pure il Milan, ma non è il Milan, è Mendes. Anch'io se mi affido a Mendes, Mendes mi porta Ramos, poi mi fa prendere quattro dei suoi, quindi mi disintegra. Perché così va a finire col Milan, gli fa prendere tutti i suoi, gli fa spendere un sacco di soldi, e poi cosa succede al Milan quando spende un sacco di soldi? Prossimo, deve vendere assolutamente. E se non dovessero andare bene i giocatori di 80 milioni, questa cosa l'abbiamo già provata, facciamo robe diverse, vi prego. Basta con gli 80, i 60, i 50 milioni, facciamo cose diverse. Facciamo cose, Kolomoani 35, Kolomoani va bene, siamo tutti contenti. Non dovesse disgraziatamente andare bene, è costato 35, lo possiamo rivendere. Non incartiamoci come abbiamo fatto in passato, facciamolo fare agli altri. La Juve vuole tornare protagonista anche sul mercato, scrive Pavan, l'arrivo di Carnevali è stato accompagnato dall'obiettivo di restituire alla Juve maggiore incisività nell'operazione di mercato. Chiudere il dossier con Kolomoani rappresenterebbe un segnale importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo dell'immagine, come a dire, eccomi qua, sono Carnevali, fatto Kolomoani. Oh! E poi andiamo avanti, abbiamo tante robe da fare. Il box è nero su bianco, che vuol dire il punto del giorno, anche se tra poco cambierà, ma poi vi spiegherò tutte le novità e stile di tuttojuve.com. C'est moi, e quindi Juventus Calciomercato 2027. Un po' il riassunto nel weekend prima di cominciare questo lunghissimo lunedì, dove Miretti va verso l'addio, Kelly potrebbe sbarcare nuovamente in Premier. E Kolomoani resta il primo obiettivo da chiudere. Sulè è solo una suggestione estiva. Il virgolettato del giorno che apre questa settimana è: il Canada di David batte Sudafrica, si qualifica per gli ottavi dei mondiali. Coloriamo il mondiale di bianconero. Almeno sta. Tanto ci massacriamo da soli tutti i giorni. Vediamola come fanno gli altri in una maniera un po' più positiva. Leggermente positiva. Oh, Jonathan David, giocatore discusso della Juve, però intanto è titolare nel Canada, ha vinto anche con Sudafrica e va agli ottavi. Va avanti, è un giocatore della Juve. Dobbiamo essere contenti per lui, ma anche per noi, perché più va avanti, più si fa vedere, magari fa anche dopo la tripletta una doppiettina, magari fa un gol nei quarti, che ne so, e magari qualcuno ce lo paga 50. No? O no, Ivo? Non dobbiamo essere così, no? Dobbiamo fare così, o
1: Confermo.
0: Pago. E siamo sempre d'accordo. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. In primo piano c'è Juve Muaremovic verso il ritorno. Affari in vista col Sassuolo? Insomma, dai, Carnevali arriva da lì. Dal Sassuolo, può tornare. Carnevali ha avuto il calciatore nel Cremnero Verde, non ha dubbi sulla fattibilità dell'operazione, anche perché l'aveva impostata lui, per andare via con tutti. Cioè, se non riportiamo a casa Muaremovic con Carnevali alla Juve, c'è qualcosa che non funziona, eh. Il box giallo su nero vuol dire editoriale del direttore Antonio Paolino, che si sofferma su Carnevali. Per la Juve di Carnevali è una corsa controtempo, dice Antonio. La fretta è cattiva consigliera, ma in 2 giorni si dovranno vedere le prime mosse di mercato. Bisogna vedere come parte, perché se no, vediamo anche bianconeranews.it. E andiamo subito? Ci andiamo subito o no?
1: Sì,
0: Sì o no?
1: andiamo, andiamo.
0: Andiamo, andiamo, andiamo. Calcio e finanza, i mondiali riempiono gli stadi, spettatori verso i 5 milioni al termine dei gironi. Tant'è che Infantino ha detto: no, ma bisogna fare subito a 64. Oh, ma Infantino, ma facciamolo a 1200. Ma scusa, ma mi dico io, ma perché perdere 2 anni a fare le qualificazioni e poi i gironi? Ma facciamo partecipare tutti. O no, io, tutti. Tutte le nazionali del mondo ai mondiali, dai. Facciamo un mondiale che dura un anno, partecipano tutti, sospendiamo i campionati, ma dov'è il problema? Non si fa prima.
1: Beh,
0: Il brand del mondo.
1: dopo la battuta che ha fatto con l'Italia.
0: Allora, facciamo così, partecipano tutti, siamo tutti contenti. Poi

0: i prezzi degli abbonamenti, di interviewa a confronto. Quanto costa andare a San Siro all'Allianz Stadium? Attenzione, allora prima di fare il confronto, ma non lo faccio, non voglio neanche vedere quanto costa uno e quanto costa l'altro. Che io voglio specificare una cosa e che sia chiusa qui per sempre. Andare a San Siro e abbonarsi in curva a San Siro, che vuol dire secondo anello, magari parte alta che sfiora il terzo, vuol dire non vedere niente. Andare allo stadio di Torino e abbonarsi nel punto più in alto dello stadio di Torino vuol dire vedere tutto. Cioè gli abbonamenti della Juve rispetto a quelli dell'Inter o del Milan dovrebbero costare 10 volte di più. Il settore ospiti dei nostri tifosi quando vanno a San Siro è in piccionaia al terzo anello, non vedono nulla, vedono l'ippodromo dall'altra parte, forse vedono meglio i cavalli che corrono da partita di calcio. Il settore ospiti dei milanesi che vengono a Torino a rovinarci quel settore di stadio è attaccato al campo, dovrebbe costare 1000 euro a biglietto. Piccolo stop per noi, tra poco siamo dopo.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma, che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude il quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone e alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la Week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromel, primo in 9,91, davanti a Noel Hiles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala a Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
3: A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici, con locali temporali di calore. Temperature in ascesa, massime tra 33 e 38 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stampa.
0: Si è chiuso il giugno dei concerti all'Allianz Stadium, si è chiuso con un fantastico concerto di Eros Ramazzotti che chiude la sua tournée estiva proprio nello Stadio del Cuore, con grande emozione e anche più bella cosa di te, cantata con cuore bianconero. Attenzione, la chat di RVN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, si apre con un po' di ironia, dai, tiriamoci sul morale. Luca da Genova, che ha caldo anche lui, anche a Genova, dice di Perez, per Cassi e Fabregas, cantano Palestra, Nico Paz, ciao, ciao, ciao, ciao, Inter, mentre Daniel pensa al nostro mercato devastante, come lo definisce lui. Volevo sapere se oggi si parlerà di Colomoni, ci ha fatto? No, perché sono preoccupato per lui, ogni giorno fa un passo avanti, ma partito da Marte, poverino, immobilismo perenne ormai, abituale, Daniel distrutto. Giuseppe invece di come è? Giuseppe canta, è contento. Greta! Attenzione, Yves, messaggio delle 9.17, Greta. Greta dice, sono la compagna di Enrico Bianconerissimo, che scrive tutti i giorni, oggi è il suo compleanno, gli facciamo una sorpresa, facendogli gli auguri. E certo, chiamiamolo subito, andiamo a fare questa sorpresa. C'è anche il numerello, attenzione. Mentre Bert Roby scrive, altra partita allucinante del buon David. Ci vorrà un miracolo. Ma non credi che sia peggio di Openda, anche perché quest'ultimo hanno dato poche occasioni. Beh, peggio David o peggio Openda? Sai che non si capisce, Roby, da quello che ha scritto. Da Squinzano, ci scrive Claudio, dice, ma come si fa a fare mercato quando per vedere i pochi vendibili che abbiamo? Vogliamo offerte grosse, invece per acquistare offriamo pochissimo, così facendo non vendiamo e non compriamo nessuno. Claudio, quando noi per vendere regalavamo i giocatori, giustamente vi arrabbiavate perché dovevamo chiedere i soldi come le altre. Oggi che chiediamo i soldi come le altre, possiamo farlo. Quando offrivamo un sacco di soldi per i giocatori era un disastro. Oggi che ne offriamo pochi non va bene. Cosa dobbiamo fare? Come possiamo uscire da questa impasse? Vediamo se la soluzione ce la porta Massimiliano da Roma. Massimiliano da Roma scrive, per Openda vale il discorso di David. Non sono scarsi come abbiamo visto. Sono solo fuori luogo nel nostro schema tattico. È fondamentale trovare qualcuno che se li prende. Imporsi alla Juve serve altro, l'algoritmo non poteva sempre. Un po' telegramma, ma sì. Fabio da Nocera dice, il bello è che Lautaro Martinez ha segnato il primo gol ai mondiali l'altro giorno. Nel 22 è stato capace di non farne nessuno, nonostante la vittoria del torneo dell'Argentina. E in questa edizione ha segnato su rigore la terza partita, ma per la Gazzetta diventa quasi di pari peso di Messi per la sua nazionale. Certo Fabio, perché loro dal disastro tirano fuori delle robe meravigliose. Noi invece, come vedi, ci automassacriamo in considerazione del fatto che non abbiamo fatto quello che ci auguriamo noi. Vediamo. Ragazzi, oggi è il primo giorno pseudo-ufficiale, si parte a Rimini. Vediamo. Se facciamo un mercato dove? Andiamo avanti fino alla fine di agosto a parlare ancora di Colomoni e non compriamo un centrocampista e non risolviamo il problema portiere, non vediamo quelli che dobbiamo, li massacreremo. Oggi però siamo al primo giorno, un attimo. Ci faccio anch'io delle ironie, dai, un po' per ridere, ci tiriamo sul morale tutti, però è il primo giorno, ma calma. Paolo da Sasso Corvaro scrive, ultime voci di mercato dicono su lei. Secondo te si prospetta uno scambio fra amici per plusvalente di simile valore economico tra Sole e Comines, Paolo, le ultime voci di mercato sono sempre della Gazzetta. Sole è fantacalcio, come Dybala, non esiste. La Juve non ha cercato Sole, come non ha cercato Dybala, come non ha ricercato Vlahovic. Paolo, fidati di me, se te lo dico. Perché Yves non vogliono fidarsi di noi? Perché?
4: Te lo dico io il perché.
0: Sì.
4: Il perché è... Se, è come una persona quando non sbatte la testa contro un muro e sente il dolore, allora cerca un po' la soluzione per risolvere il dolore, per togliere il dolore.
0: Ah, interessante. O come farsi del male, dici tu. Vediamo Enzo da Messina, che mi ricorda molto Fiore da Cavallo, non so perché. Ma non pensi che si abbassa la quotazione di Nico Gonzalez, titolare della nazionale argentina, che ha fatto bene nel campionato spagnolo e sta facendo bene anche ai mondiali? Enzo, torniamo al messaggio di prima. E se la Juve fa la quotazione di 25 di Nico è bassa, e se la fa di 32 non lo compra nessuno, è alta. Ragazzi, abbiamo un sacco di giocatori da vendere e anche da comprare. E se ci mettiamo a fare le pulci su tutte le robe, non vendiamo nessuno e non compriamo nessuno, eh? Il mercato non è fantamercato, è mercato reale. Nico Gonzalez a 32, l'Atletico non l'ha preso, ce ne vuole dare massimo 25, forse anche 22. La Juve ce la bilancio a 20, se lo vende a 25 fa una plusvalenza, sistema il giocatore e ha liberato una casella, può andare bene e ce lo teniamo, perché l'alternativa è tenerselo. Se è così bravo e ha fatto così bene in Spagna, noi ce lo teniamo e gli diamo un'altra chance noi se è così bravo. Maurizio, prendiamo Mastantuono dal Real Madrid. Capito, prendiamo Mastantuono dal Real Madrid, se il Real Madrid lo vende te lo dà le condizioni che vuoi tu, altrimenti no. Non è che ci mettiamo lì, prendiamo Mastantuono, ma funziona così, ragazzi. E se la Juve è ancora qua a parlare di Colomani, o meglio, se i giornali parlano tutti i giorni di Colomani, anche noi ovviamente di rimbalzo, ma non è che la Juve tutti i giorni parla con Colomani, dai, su, ci parlerà una volta al mese. Attenzione, siamo in odore di sorpresa. Enrico!
5: Buongiorno.
0: Enrico, bianconerissimo, ma buon compleanno!
5: Grazie.
0: Quanti anni fai, Enrico?
5: 32.
0: No... 32, io e Ivi ci siamo arrivati nei decenni scorsi. Ivi, quando è che sei arrivato a 32?
4: 17 anni fa.
0: Allora, io non li conto neanche. Io 32, ti sto per doppiare praticamente, ma sei un bimbo, Enrico. Non hai visto tutto quello che abbiamo visto noi, sai quante cose devi ancora vedere. Com'è il giorno del compleanno? Bene. Sei un po' più sereno per il tuo compleanno? Speriamo bene. Il giorno del tuo compleanno sei sereno o sei un po' cattivato?
5: No, sereno. Sperando in un buon mercato.
0: Ma per te un buon mercato cosa sarebbe? Chi è che vuoi?
5: Allora, io partirei sempre. Allora, una buona squadra deve avere una difesa solida. Assolutamente. Perché tu puoi... Perché sono ancora vecchio pensiero che magari fai un gol, ma non ne subisci, quindi vinci 1-0 e sono 3 punti. Quindi io comincerei già da un buon portiere... Una buona difesa e poi si può pensare, l'attacco è anche buono quello che abbiamo noi, ci manca il centravanti e poi un buon centrocampista anche.
0: Cioè, tu dici,
5: fare una buona spina dorsale, portiere, difensore centrale e trequartista, cominciamo da quello.
0: Il portiere, difensore centrale, trequartista, centravanti, sono 4. Insomma, sì. Dai, iniziamo a prenderne uno, poi vediamo se riusciamo a prendere gli altri per soddisfarmelo. Carnevali, Giovanni Carnevali, compleanno di Enrico, da comprarmi almeno Colomani. Dai, almeno Colomani, così non ne parliamo più uno, sì. E andiamo avanti parliamo. Dai, almeno uno. Enrico, ti stanno arrivando una valangata di auguri da tutta la chat di RBN Radio Bianconera fino alla fine, forza Juve.
5: Grazie a tutti, anche a voi e sempre forza Juve.
0: Grazie Enrico, che è uno dei nostri fedelissimi ascoltatori. Ciao Harry, buon compleanno ancora, ma soprattutto grazie a Greta che gli ha fatto questa sorpresa. Vedi le compagne, caro il mio Yves?
4: Ci nascondono sempre delle sorprese.
0: ci nascondono sempre delle sorprese. Ho trovato il modo di ingarbugliare questa cosa qua. Allora, Fabio da Nocera, cosa scrive Fabio da Nocera? Fabio da Nocera ha già scritto prima, perché lo riscrive uguale, uguale, uguale? Massimo da Rivamonte, 40 milioni per Turam, sono più, chi è questo? Bene, neanche 40 per Turam. Non si trova sul mercato un giocatore altrettanto forte per 40, il PSG valutava Colo 60, che è meno forte di Turam, ma il PSG infatti non l'ha venduto Colo 60. Massimo, infatti il PSG a 60 non l'ha venduto Colo, adesso è costretto a trattare sotto i 40, se no non lo vende neanche sto giro. Se Turam vale 40 e più forte di 40, e allora ce lo teniamo perché lo dobbiamo vendere, scusa. Scusa Massimo, se vale più di 40 Turam, ma perché lo dobbiamo vendere se così forte? Non vendiamolo, teniamolo, no? Cioè, capisci che non usciamo da sta cosa qua, perché qualsiasi cosa noi impostiamo non va bene. Ragazzi, cioè dobbiamo venire a far pace tutti noi con le nostre coscienze. A me Turan piace, è un giocatore pagato 20 milioni che è sotto i 3 milioni di stipendio. Ha fatto benissimo quest'anno? No. Fatto bene? Benino. Ha fatto benino. Potenzialmente uno da benissimo? Forse sì. Allora, se ci crediamo, non è sul mercato. E non dobbiamo comprare il centrocampista. Però, se valutiamo che non è un giocatore forte, forte, forte, ma per esempio più forte Goretzka, diamo Turam al miglior prezzo possibile, andiamo a prenderci Goretzka a zero, gli diamo un ottimo stipendio a lui e magari una fiscia sul procuratore. Sono scelte, ma le scelte le devi fare. Non può sempre essere, quello lo vendo, ah no, è fortissimo. Ah ok, non lo vendo. Sì, vabbè, però da noi ha fallito. Ora... Cioè, Nico Gonzalez, non lo vogliamo più vedere dipinto, poi appena la quotazione da 25, no, Nico ha fatto bene, se è fortissimo me lo tengo. Ma no, io sto impazzendo, io non ce la faccio più.
4: Ma un po', io do un po' ragione a Spalletti, se non puoi venderlo, provo a revisionarlo.
0: Revisionare? Cioè, sono passati 2 anni, bisogna fare la revisione? Ogni 2 anni?
4: Sì.
0: 2 anni facciamo la revisione allora. Allora revisioniamoli. Sentiamo la voce calda dei nostri tifosi, dai, un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio, Daniel da Tenerife. Ma volevo sapere se anche tu e magari anche gli altri nostri amici della chat stanno vedendo il mondiale per la prima volta, sperando che i nostri giocatori, in specifico Davide e Cobbiners, facciano bene per poi poter essere venduti. E io li sto guardando, è la prima volta che vedo 2 giocatori che non sento assolutamente miei. E lo penso solo io.
0: Allora, devo essere sincero, ti devo dire la verità. Allora, io ieri sera mi sono messo a guardare la partita del Canada. E purtroppo amaramente devo dirti, anche se dico coloriamo di bianco nero, sono comunque giocatori della Juve, sosteniamoli o in un senso o nell'altro. Io l'avvicinamento che ho fatto anch'io con David, purtroppo dal punto di vista emotivo, è stato il tuo. Cioè lo stavo sostenendo col pensiero, con la speranza che mi facesse un gol per poter leggere oggi in rassegna offerta per David a 50 milioni. Cioè non lo stavo guardando con il cuore pieno di juventinità che mi diceva dai, speriamo che giochi bene, faccia un gol, così mi torna dal mondiale un centravanti ritrovato. No, sto facendo il tifo che faccia bene per vendere. E purtroppo non solo io, credo anche l'allenatore. Quindi hai ragione, ci sono giocatori della Juve, vale per Nico Gonzalez, vale per Cobbiners, che tu stai seguendo dal mondiale con uno spirito diverso. Anni da Nizza, che ha 74 anni, dice, ma io non mi ricordo manco più come si scrive 32. Oh, mio carissimo! Terry, quanti nomi accostati alla Juventus. Ci mancava il ritorno di CR7, ma perché? Fa troppo caldo a Reggio Emilia, anche a te. Chi è che ha affiancato CR7 alla Juve? Terry? Ma dove l'hai letta sta parzana? Adesso va bene tutto. Ma Terry, ti hanno fatto uno scherzo, ti hanno preso in giro. Chi è che ha scritto che CR7 torna alla Juve? Terry, dimmi dove hai letto sta roba. Se è gossip estivo, ci sta e lo possiamo scrivere tutti. Ma se qualcuno come notizia ha scritto che CR7 torna alla Juve, se l'abbiamo scritta noi, dimmi che è stato, che lo cassiamo subito. Leggono tutti le fake news della rosa. Io ti credo, scrive Pietro. Meno male, Pietro, almeno tu. Mentre Pasquale, sta iniziando a fare il gioco di Marco da Crema, tiene via i titoli, tiene via le pagine dei giornali. Perché dice, poi dopo io mi ricordo, dopo io mi ricordo, non mi sfugge niente. Sentiamo un vocale da casa.
7: Claudio, buongiorno, Raffaele. No, io ieri ho sentito questa notizia, ho letto questa notizia di questa tripla intercettazione che ci sarebbe, che i PM hanno a Milano praticamente, hanno acquisito queste tre intercettazioni, dove c'è telefonata di Rocchi a un dirigente dell'Inter, che poi chiama invece figura apicale della società, quindi sappiamo di chi si tratta, figura apicale che conferma la richiesta. Praticamente Rocchi avrebbe telefonato a questo dirigente chiedendo quale arbitro preferivano in una partita, quello o l'altro, e questo dirigente ha detto sì, ok, fammi sentire chi è sopra di me, l'ha sentito, chi ha sentito ha riferito poi la scelta che avrebbe fatto. Ora, questa cosa, io non so, sicuramente te lo avrai sentito, forse giustamente non ne volete parlare perché non è una cosa, diciamo, ufficiale, però effettivamente pare che sia uscita dalla Procura di Milano questa cosa, e vediamo che succede. Cioè, qui siamo arrivati veramente in fondo a questo punto qui.
0: Ma è vecchia, l'abbiamo affrontata un mese fa sta cosa. Ci sarebbe, è vecchia, di un mese fa, ne abbiamo parlato un mese fa, non è che adesso dobbiamo riparlare di una roba che abbiamo parlato un mese fa, anche perché l'inchiesta è praticamente ferma, quindi se la portano avanti ne riparliamo. Ma questa è una roba vecchia, non è che ieri è uscita, non è uscito niente ieri, scusa, perdonami, è vecchia, di un mese fa sta roba, è vecchia. Poi se qualcuno oggi l'ha riproposta, ma è vecchia, è una roba di un mese fa. Francesco dalla Calabria dice, la Rioma riesce a fare 50 milioni di plusvalenza? Ora che carnevale la Juve? Ma gli amici siamo, no? Siamo una società fortissima, dice Gianni, dai, forza, dai, dai. Andrea da Chivasso, Torino, in merito al discorso Moremovic, intendo, ti do 40 milioni e poi me ne rendi 20. Non si può pensare ad una manovra antichinea, ovvero cancello clausola, te lo pago direttamente 20? No, ma Andrea, a parte che non è 40-20, ma la Juve semmai vorrebbe pagarlo 15 in totale, e quindi con valutazione di 30, il buon Moremovic, ma non è che io ti do e tu mi ridai e dobbiamo eludere chi è. C'è la Juve al 50% sulla rivendita, quindi nel momento in cui il Sassuolo vende Moremovic alla Juve a 30, dopo la Juve di quei 30 si vede scalare 15. Cioè, c'è niente di particolare di strano. Simone da Cesena scrive, per nulla invidioso per alcune squadre che si fanno fare il mercato dai procuratori, quindi Milan Mendes. Abbiamo già pagato scelte simili, rivelate se sbagliate. Attenzione che luglio si avvicina, con esso il cambio di Escione, ma mi raccomando, silenzio assoluto sull'inchiesta. Mentre Gerardo, tifoso juventino, sempre dice, siamo ottimisti sempre. Infantino la smette di fare un'idea sull'Italia, sta rovinando il calcio. Ottimo plagiare le idee altrui, fai buono Infantino, c'è poco da ridere. Infantino, tutte le beghe per i vari mondiali di questi anni e come li hai distribuiti, su, fa bravo. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Bruno, buona giornata. Ma meno male che non facciamo noi il mercato, perché qui ognuno ha delle idee completamente diverse dagli altri. C'è gente che Zaniolo, per carità, non scherziamo, gli altri, Zaniolo è un buon giocatore. Cioè è tutto un tiramolla pazzesco, ma meno male. È un gioco che facciamo noi, però ovviamente sarà poi Carnevali e Chiellini e Spalletti a decidere, per fortuna, Chi possiamo prendere, perché anche a me piacerebbe prendere Haaland o prendere altri giocatori, ma purtroppo il portafoglio ce l'hanno svuotato i signori Giuntoli e i signori Comolli, e adesso siamo in battaglia. Speriamo almeno di arrivare a vendere Miretti, a fare questa plusvalenza, che porca, queste plusvalenze però dobbiamo fare solo noi. Ci sono squadre inglesi, Paris Saint Germain, che comprano e spendono soldi da milioni di euro tutti gli anni e questi vanno sempre bene. Io non ci ho ancora capito niente, ma io sono ignorante, non so. Ciao.
0: perché questi quando capitano qualcosa si difendono e le tirano per le lunghe, noi no. Io spero di portare a casa Liberali, per esempio, su Angelo da Brescia, grande talento, sì, è vero, con clausola da 6 milioni, però ci sono su molte squadre, quindi vedremo Angelo, in questo momento non mi sembra all'ordine del giorno, se posso dirtela tutta. Mentre Fefe da Fiuggi scrive, io penso che neanche i prossimi mondiali vedremo l'Italia. C'è tanta fisicità, tanto atletismo che i giocatori italiani non forza Juve fino alla fine, vedi Raffaele, in genere fino a ieri dicevamo che ci manca la tecnica, oggi invece ci manca la fisicità, anche per la nazionale. Marco da Cuneo, ma Gosperini non vorrà Cop Miners, che so, un bello scambio con Sule, Marco. Alla Roma non ha fatto male, abbiamo ancora il 10% della rivendita. Con Sessao è bravo ma inconcludente da mercato, sulle segne. Con Sessao è un esterno, Sule è un trequartista, hanno ruoli leggermente diversi. Sule non è vero che non ha fatto male alla Roma, ha fatto male, tant'è che è in vendita. Sule la Juve l'aveva venduto a più di 30 milioni e quindi non lo riacquista per fare un bene alla Roma. Io non so più come dirlo. Fabio D'Apriglia, ma solo io sento ultime ore, esclusiva, Da più di un mese in tutta la Serie A non c'è stato un acquisto, tutta la Serie A sta ridotta male, non solo noi, e questa è una verità, caro Fabio D'Apriglia. Siamo tutti un po' con le pezze. Giuseppe da Genova scrive, certo, anche l'amico di Tenerife, tutti assistiamo al Mondiale sperando che facciano bene sia l'olandese sia il canadese per me. Giuseppe scrive, scommetto che anche questa sarà la settimana decisiva. No, questa è la settimana di iniziazione, inizia adesso il mercato, Giuseppe. Questa non è la settimana decisiva, questa è la settimana dove inizia il mercato in entrata, inizia, mentre questi sono due giorni decisivi per la plusvalenza da portare a casa entro martedì sera per mettere a posto i conti. Sono due giorni decisivi in quel senso, sì. Bonni dice, preoccupa. A me quello che spaventa è il totale disinteressamento di tutte le squadre nei confronti di Colomuani. Preoccupa, Bonni dice. Come mai nessuno si interessa a Colomuani? Perché non è che tutti si possono interessare a tutti. Come mai solo il Milan si è interessato a Ramos? Perché fino al giorno prima non lo vedevo nessun'altra squadra italiana. Quindi la pippa? Cioè, non è. Juve con obiettivo Colomuani. Mendes gli ha proposto Ramos al Milan. Se non ci fossimo fidati, Mendes avrebbe proposto Ramos a noi. Non è che Ramos è bravo o non bravo, Colo è bravo o non bravo, se ci siamo su noi o se c'è un altro. Colo è bravo, se viene qua, fa come fatto da noi 6 mesi, 10 gol e 3 assist, che per lui fa 20 gol e 6 assist. Se invece viene da noi e fa 4 gol tutto il campionato, è bravo. Ma non se ci siamo su noi o se c'è su un altro. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, io capisco che dobbiamo vendere il vendibile, però a centrocampo uno ne abbiamo forte ed è Thuram. Ora se vendiamo lui capisci che poi dopo diventa ancora più difficile ritornare a essere una Juve competitiva. È vero, Thuram quest'anno non ha fatto una grandissima annata, ma rispetto agli altri ragazzi due spanne sopra. Un abbraccio, questo è il mio pensiero. Ah, e poi volevo farti una domanda. Ma secondo te con Colomani l'anno scorso saremmo arrivati in Champions? Secondo me sì, ecco il grosso errore di Comolli che poi è andato a pagare. Un abbraccio Fabio da Como.
0: Un abbraccio Fabio, e questa è una bella domanda che però non ha risposta. E noi potremmo dire di sì e qualcun altro ti potrebbe dire di no, non lo so. Cioè noi quest'anno senza Colomuani non siamo andati in Champions perché non avevamo Colomuani o perché avevamo 5 punti di vantaggio alla fine del campionato e li abbiamo sperperati? Avevamo bisogno di Colomuani per battere in casa la Fiorentina o Sassuolo Lecce? Non credo. Ma queste sono domande che ci possiamo porre, ma non hanno una risposta. Il discorso di Thuram, io condivido il tuo pensiero, però sono scelte. Io non lo so come va a finire appena iniziato il mercato degli acquisti, ma magari se arriva un'offerta ottima per Thuram e Thuram è d'accordo, la Juve può incassare una grande plusvalenza e andare a prendere Goretzka a zero e dargli 8 milioni di stipendio. Io lo farei sinceramente, ma sono scelte, ripeto, non è una è buona e l'altra è meno buona. Chiaro che se tu vendi Thuram solo per vendere Thuram non va bene, se tu vendi Thuram per arrivare a un grande giocatore allora è diverso, perché come dicevi l'importante è che giochino a calcio, che sappiano giocare a calcio, no? ma come mai non c'è stata la presentazione di Carnevali? Ecco, il Crucio di Roberto, e perché non ha presentato Carnevali? Perché forse a questo momento hanno altro da fare, da pensare, da lavorare. Appena avranno un attimo di pausa, magari la fanno. Michele da Vicenza scrive, ma perché non cominciare a lavorare con il Real Madrid? Come fa lui? Con i nostri giovani? Con la ricompra al posto della percentuale di rivendita? Così da non perdere mai il controllo? Dice Michele da Vicenza. Mentre Luke scrive, ultimo, spunta un nome a sorpresa nuovo per la Juventus. Inaspettatamente si butta su Colomoni. I giornalisti paziosi sparano nomi a caso, non avendo nomi veri, come il ritorno di Sule e i geni senza un minimo di credibilità e senza professionalità, ma non è la novità, Luca, contro la stampa nazionale. E allora piccolo stop per noi e tra poco sempre.
1: Rassegna stampa. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com. Milioni di cuori bianconeri a

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che domenica sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga.
0: È stata investita da una moto a Torre Faro di Messina, così è morta una quindicenne domenica sera dopo le 23. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il motociclista, un ventenne, rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale.
1: Shahadat Hossain non è solo l'uomo accusato di aver massacrato a colpi di mannaia i coniugi Din e la loro figlia Aroa nell'appartamento di Casalotti, periferia nord-ovest di Roma. È anche un volto noto della comunità bengalese della capitale. Attivista del Bangladesh, del principale partito nazionalista e conservatore del paese, tornato al potere dopo quasi 20 anni.
0: La FA continua a investire tutta l'Europa ed è previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
1: Sono almeno 38 i raid nell'est dell'Afghanistan dopo i raid aerei di precisione lanciati sul paese dal confine del Pakistan. Obiettivo dei raid, rifugi in Afghanistan di talebani pakistani. Si contano anche 163 feriti, tra le vittime anche donne e bambini. Secondo il Pakistan l'offensiva è scattata in risposta a recenti e molteplici episodi terroristici. Oltre ai raid aerei, anche attività di terra nel distretto di Bajuar, dove sono stati uccisi altri 4 terroristi, compreso un capo dei talebani.
0: I mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale. Battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30, Germania-Paraguay.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
5: ~40 gradi in questo momento senza condizionatore, Iv. 40. 40. Attenzione, campagna abbonamenti della Juventus 2026-2027. Non c'è aumento di prezzo. I biglietti in formato 100% digitale. Da oggi disponibile l'applicazione Allianz Stadium. Da oggi rinnovo e anche acquisto dell'abbonamento. Da oggi, forza ragazzi, riempiamo di bianconero lo stadio come tutti gli anni. perché noi siamo della Juve, che ce frega chi arriva, chi non arriva, siamo della Juve, dai, così lo dobbiamo vivere il calcio, la nostra squadra del cuore, altrimenti ci arrabbiamo come nel famoso film. Lanciata di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, eccoci qua, guarda quanti siete accalorati, però voi avete l'aria condizionata, io lo so, a differenza di qua. Sentiamo un vocale da casa.
6: Sono da Torino. Ma no, perché non si può parlare piuttosto di la Cina, il tedesco della next gen?
5: Lì sì,
6: piuttosto non si può portare lui in prima squadra, anche se dicono che Spalletti lo proverà nei turnover per vedere come funziona. E piuttosto dai via Miretti con Miners. Che cavolo c'è ancora di inutile? Vabbè, e piuttosto di prendere, dare via Turan, che per carità è vero che non ha fatto l'exploit, però ha giocato sicuramente più di Miretti, ha bisogno di dargli un'altra chance, perché i giocatori che sono validi non si devono dare via. Cosa ne pensi?
5: Lissina, non è la Cina, si chiama Lissina. Lissina si sta affacciando, si è affacciato quest'anno verso la next gen, sta facendo lo stesso percorso di Yıldız, quindi Lissina non è domani mattina è il faro del centrocampo avanzato della Juve. Lissina fa il suo percorso tra next gen e prima squadra e vediamo crescendo se farà la stessa cosa che ha fatto Yıldız. Con Miners lo vendi se arriva un'offerta per venderlo. Se nessuno ti fa un'offerta per venderlo, te lo devi tenere. Ragazzi, non è perché non faccio giocare Lissina e vendo quello. Quello lo vende la Juve se qualcuno glielo compra. Lissina ha un percorso come Yıldız, è giovanissimo, e non è che domani mattina diventa il titolare della Juve. Deve fare un percorso. Che non è per fini. E comunque ci ha messo 6 mesi ad ambientarsi alla Juve. Da casa Domenico dice: che ne pensi di questa fase di immobilismo attuale della voce di un'offerta per Kenan da 150 milioni di euro? A quella cifra lo venderesti? Kenan lo amano quelle cifre, non ci si ragiona tanto. Yıldız non è in mercato, non è sul mercato, non è dentro nessun mercato. Yıldız non si cede per volere della famiglia Ekka. Quindi Yıldız può arrivare l'offerta che vuoi, ma non lo cede. Sentiamo un vocale da questo.
7: Buongiorno Claudio, Andrea, se posso dire la mia, Turam, se viene venduto per fare cassa, è la
5: idea del secolo o la cavolata del secolo? Non si sa. Mentre Domenico scrive, no, Domenico ha già scritto, sentiamo un altro vocale da casa, completo.
7: Buongiorno Claudio, Andrea, se posso dire la mia su Turam, sarebbe la soluzione in uscita che ci farebbe meno male dal punto di vista tecnico. Se si può monetizzare con Turam, ben venga. Dal mio punto di vista è un giocatore molto bello da vedere quando ha la palla, quando fa le sue sgroppate, ma io non mi ricordo che abbia fatto un contrasto al centrocampo, che abbia fatto un rientro difensivo. Ha sempre la lingua fuori dai denti quando deve fare una rincorsa per andare a prendersi il giocatore che sta salendo dalla squadra avversaria. A livello funzionale non è un giocatore completo, non sa difendere, è sotto gli occhi di tutto, questo è un
5: disastro, credo,
7: però è, ripeto, è molto bello da vedere. Quindi se si riesce a monetizzare con Turam, ben venga.
5: Vedi, secondo questo nostro amico è il contrario. Iva, tu che giudizio hai di Turam? È inutile o è un grande giocatore?
8: Ma io lo terrei ancora, deve crescere.
5: È sempre molto sintetico nei tuoi giudizi, eh? Come mai?
8: No, perché secondo me ci vuole dei percorsi, perché comunque Turan è arrivato che c'era un altro allenatore, poi c'era un altro, quindi non ha mai trovato una stabilità di un allenatore che proprio lavora su di lui e farlo crescere. Come tutti.
5: Cioè tu quando hai iniziato a fare il tecnico non hai fatto il capo tecnico, hai fatto l'assistente.
8: Sempre, sì, ho fatto l'assistente, ho fatto un percorso, ho fatto dei corsi anche.
5: Ho fatto dei corsi, ragazzi, poi sono serviti, non si sa, però Che corsa hai fatto? Che corsa hai fatto? Ma dove sei andato a correre? Cos'hai corso?
8: No, tramite altre radio mi sono affacciato anch'io ad andare a imparare, a vedere gli altri tecnici molto più bravi di me.
5: Ah, una volta più bravi di te. Adesso sei tu che fai quello che insegna. Così. Vabbè, questo. Lissina comunque, non la Cina, eh. Ragazzi, mi raccomando, iniziate. Se no poi Camillo mi si arrabbia. Se mi iniziate già a sbagliare, ma non a sbagliare, a scrivere, cioè proprio a cambiare il nome del giocatore, poi Camillo mi si arrabbia, già fa caldo, me lo irritate, infatti dopo lo dobbiamo avere Camillo. Camillo dico, senti, hanno chiesto di la Cina, allora mi si impervisce subito. Dai, ragazzi, non fate così, subito. Non fatelo per me, fatelo per Camillo. Sentiamo vocale da casa.
9: Buongiorno Giuliani, ciao, sono Stefano. Allora, domande non ne ho, mi fido di quello che dici, il mercato va bene così. E niente, ti volevo dire che ho rivisto la tua scenetta quando imiti Crudeli mentre guarda le partite del Milan. Pensa quanti anni è che ti sto seguendo. Ciao, un abbraccio e fino alla fine.
5: Ciao, un abbraccio anche a te. Il qua tiriamo qua, ci danno dei vecchi continuamente, ma c'ha ragione. Tra poco noi abbandoniamo, vi lasciamo tutto l'archivio digitale, cartaceo, vi lasciamo tutte le maglie che sono nel box, vi lasciamo tutto e andiamo a goderci il panorama, sentiamo gli uccellini che cantano, forse ci guardiamo una partita online, ma neanche quello. A proposito, non abbiamo parlato, floppino della Ferrari ieri, eh? Dopo che ha vinto il Gran Premio, avevano alzato un po' la testa, piccolo floppino della Ferrari. Per Licinia, guarda, ti dico Licinia, come si scrive, ma è Lissina. Ma no, Licinia, no, la Cina, Bruno, anche te. È troppo presto, non è pure titolare nella sua nazionale 19, agli europei, andiamoci piano, c'è Bruno da Cuneo, Bruno, anche te! Mi volete proprio far arrabbiare De Michelis voi, eh? Non c'è niente da fare. Roberto D'Ancona, ma dai, si può vendere chiunque, nessuno è da Juve, l'importante è non regalare i giocatori come facciamo ultimamente, dice lui. Mentre Cosimo tifa per le cessioni del tifoso moderno bianconero, non lo capirò né l'accetterò. Ma su Thuram il parere di Yves trasuda autorevolezza e saggezza. Non ha detto niente. Che parere ha dato? Ha detto due parole, ha detto io lo terrei. Che parere è? Yves, perché continui a pagare la gente della chat per scrivere queste cose? Perché? Ma no, poi rimani senza soldi per fare le vacanze.
8: No, a parte che non pago nessuno, pago me stesso prima e basta.
5: Poi non puoi portare la famiglia in vacanza, poi sarà bene, giustamente. Allora, dunque, no, volevo fare anche un riassuntino con questo schemino che vi avevo detto in apertura della segno stampa degli ultimi 3 anni e quindi 6 sessioni di mercato per capire un po' com'è andata. Perché noi poi ci dimentichiamo le cose. Nella famosa estate avevamo preso solo UEA. UEA da Lille a 12 milioni e mezzo. Poi l'abbiamo rivenduta un po' di più. Passaggio di UEA indolore. Secondo me ha fatto anche bene quell'anno lì UEA, però ho preso a 12, rivenduto di più, e UEA diciamo che non ci cambiava e non ci cambia la vita. Entra a gennaio, per litigare in casa, tanto per dimenticarci quello che è successo, Jalot e Alcaraz. Jalot 5,1 milioni, Alcaraz un bel 3 milioni e 9 di prestito. Quindi 5, 6, 9 milioni tra Jalot e Alcaraz per litigare col tuo allenatore a gennaio. Questa era stata la sessione di Giuntoli. Dopodiché arriva l'estate di Giunta. Nell'estate di Giuntoli i movimenti sono stati di 303,5 milioni. Azic pagato comunque 7,2. Azic, secondo me, è stato un buon acquisto. Acquisto di prospettiva, certo, meglio aver fatto Yıldız e Lissina a zero, però Azic a 7,5, credendoci, è un ottimo acquisto. Ci ha fatto vedere solo all'Inter, ma non è stato praticamente mai utilizzato. In questo momento comunque Azic lo puoi prestare per fargli fare magari un bel campionato e poi, se non te lo tieni, lo puoi vendere anche a più di 7 milioni, il giovine Azic. Quindi Azic va bene. Cabalda al Verona. Ma davvero una 12,8 milioni. Ora, infortunio a parte, quello che abbiamo visto di Cabal è un po' su e molto giù. Cabal di fatto dall'allenatore oggi Spalletti manco considerato. Quindi Cabal in questo momento te lo trovi a bilancio e non sai come uscirne. Con Seisao, Seisao è costato, perché con Seisao è costato. Nel 24-25 41 milioni. poi qualcosina di più per completare l'opera nello scorso mercato estivo. Non si sa, è un giocatore bravo tecnicamente, è uno che guizza, è uno che va sulla fascia, è uno che mette in mezzo, è uno che ti può cambiare la partita, è uno che è stato, eh? Perché 41 alla fine è una cinquantina in totale per Conceição. Però Conceição è un giocatore che ti tieni e io mi terrei, ma se un domani lo volessi rivendere, il suo prezzo ti rientra, eh? Anche perché nel frattempo lo ammortizza il bilancio. Quindi Conceição, secondo me, sono pari dei miei. Poi voi date i vostri. Conceição è un'operazione che approvo anche se è costata. Di Gregorio dal Monza alla fine 18,8, quindi quasi un ventello. Allora, Di Gregorio fa parte di quelle operazioni che non costano tantissimo, ma qualcosa sono costate, avendo già in casa un portiere esperto come Szczęsny, a cui hai dovuto pagare tu per farlo andare via. E lì è stato un rischio, perché se Di Gregorio esplodeva, applauso fino aperta. In questo caso qua, ti trovi un portiere invendibile ai prezzi che dici tu, che ti fa un tappo sul mercato perché vuoi comprare un portiere di esperienza, quindi è un problemino. E non passiamo al problemone. Douglas Luiz, 51,5 milioni. È vero che, perché non voglio dimenticare nulla e non voglio cambiare quello che abbiamo detto al tempo, perché poi dopo è facile cambiare. Quindi io non voglio cambiare quello che abbiamo detto al tempo. Al tempo io stesso mi ero speso perché mi ero informato non con uno, non con due, non con tre, non con quattro, ma siccome io e Yves siamo amanti del cinque, con cinque colleghi oltre manica. Cinque. Me lo ricordo benissimo come se fosse oggi. E tutti e cinque mi avevano detto che Douglas Luiz aveva fatto, oltre ai numeri che abbiamo visto noi, ma comunque un'annata clamorosa alla Aston Villa, titolare del Brasile, giocava nel campionato più difficile e competitivo del mondo, la Premier League, ed era stato eletto il migliore centrocampista di quell'anno lì. E quindi, certo, 51,5 milioni era una cifra importante, ma che li valeva tutti. Purtroppo è stato un flop. E adesso non solo ti crea un bel tappino a centrocampo, ma una situazione molto complicata da risolvere. Della serie uno bene e uno male, Calulu invece è stato un ottimo acquisto da parte di Giuntoli, perché Calulu riassume tutto, cioè approfittare del fatto di un giocatore che il Milan voleva vendere e che non erano convinti. Approfittare del fatto che molti lo definivano un giocatore non affidabile dal punto di vista fisico, ma che invece nelle sue annate in Italia aveva vinto anche uno scudetto da protagonista. Pagarlo il giusto 17,6 milioni e trovarsi adesso in casa un titolare inamovibile che però se domani tu mettessi sul mercato vai a recuperare più di quello che hai pagato. Quindi Calulu, quello che noi dobbiamo tornare a fare adesso è quello. Turan, Calulu, massimo 20 milioni di cartellino, massimo 2,5-3 di ingaggio al giocatore, giocatore rivendibile oppure giocatore che fa bene, che ti tieni. Secondo me è lì, se noi miriamo a 50, 60, 80 e poi ci delude alla fine ancora una volta. Come con Minus. Il Minus 58,4 milioni alla fine. Alla fine, tra Ambaradam e Ambaradam, con Minus va a 58,4 milioni. Ti trovi in casa un giocatore in questo momento, che a bilancio ovviamente è 35, quindi un po' l'hai ammortizzato, ma comunque non vendi neanche a 35 in questo momento, che ti fa da tappo anche lui, che è invendibile. Nico Gonzalez è una via di mezzo ma onerosa, perché Nico Gonzalez è pagato alla fine 36,5 per un giocatore su cui i tecnici hanno creduto poco, che adesso ha fatto un buon anno in Spagna, che neanche la squadra dove ha fatto un anno ti vuol comprare a meno di quello che l'hai pagato tu, cioè a 32, ma forse a 25. Quindi devi sperare di venderlo abbastanza bene e chiudere il capitolo. Turan dal Nizza, 20,6 milioni, fa parte della categoria Calulu. Ottimo acquisto. Lomuani, prestito oneroso a 3,6 più la commissioncina, quasi 5, sarebbe stato un ottimo acquisto se seguito in estate dal riscatto, che invece non è mai andato a buon fine. Quindi siamo ancora qui a parlare da Lomuani. Quindi un parto più lungo di 9 mesi canonici. Renato Veiga, in prestito a 4 milioni, è stato un prestito oneroso per 6 mesi, che però sul campo aveva dimostrato di essere anche già diventato un giocatore facente parte delle simpatie dei nostri tifosi. Quindi, certo, a tanti soldi non l'avrei comprato, però io su Renato Vega, visto altri acquisti poi, avrei cercato a spingere un po' di più, ma probabilmente non ci sono state le condizioni. Alberto Costa, 13,8 milioni, da noi è stato male, in Portogallo è stato bene. Qual è il vero Alberto Costa? Quest'anno l'ardua sentenza: se mi rifà un campionato ottimo in Portogallo, allora siamo noi che abbiamo visto male. Se non me lo fa, abbiamo visto bene, rimane nel limbo. Belli a 17,2 milioni a febbraio, costato uno sponte, si è beccato gli spernacchiamenti di tutti voi. No, poi sì. Salvo poi riprendervi e dire, ah beh, è più affidabile. Oggi Kelly, se lo vendi in Premier, se tu lo vendessi in Premier, lo vendi a molto di più di 17,2 milioni, attenzione. Quindi Kelly poi, alla fine, veniamo alla stagione 25-26, quella del buon Como lì, che doveva far dimenticare Giuntoli, e ci ha fatto peggio. Perché ha fatto peggio? Dal punto di vista degli acquisti, e poi Giuntoli ha fatto peggio dal punto di vista delle voragini che ci ha creato all'interno dei disastri. Però dal punto di vista acquisti e cessioni ha fatto peggio, perché non solo non è riuscito, vabbè, quello era un po' difficile, difficile anche oggi, a piazzare i danni fatti in alcuni giocatori da parte del suo predecessore, ma cercando di rilanciare, di cambiare rotta, peggio. E ha preso due attaccanti che non ne hanno fatto buono uno, cioè David e Openda. E per David hai pagato solo, tra virgolette, 12,5 milioni di commissioni. E quindi adesso, se lo rivendi comunque, essendo parametro zero, ci guadagni su una plusvalenza. Alla fine c'hai in casa un giocatore che guadagna la cifra più alta insieme a Yildiz, che in questo momento non li vale. Dall'altra parte, su Openda, che è costato 46 milioni, stenderei un velo pietoso, perché Openda è paragonabile a Commaglia, scomperazione. Mario 12,5 dal Porto non si è sinceramente capita, nel senso che se avevi Alberto Costa, di cui in quel momento, perché c'era Tudor, l'allenatore credeva, perché gli hai dato via Alberto Costa per prendere alla fine João Mario? Che se proprio la vogliamo dire tutta, al limite pari sono? Sinceramente non l'ho capita molto. Su Zegrova Lilla, 15 milioni e mezzo, ci fosse stata la problematica fisica, secondo me sarebbe stato l'acquisto del secolo. Perché paghi la tecnica del giocatore. In realtà, se tutti noi credevamo, io per primo, che una volta finito l'ambientamento e il recupero fisico sarebbe stato a disposizione per 90 minuti, invece così non è mai stato, ecco che ci troviamo un altro, però piccolo problema di facile soluzione, Zegrova. Perché poi è passata la stagione, quindi Zegrova, nel caso tu lo rivendessi a 11, sei a posto. Nel caso, se no, come si diceva prima, lo tieni qua e vedi anche su

0: E neanche un campione. Ecco quale, perché quelli che sono andati meglio con Seisao, però non è un campione. Al momento è un ottimo giocatore, ma non è un campione, campione è un'altra roba. Ecco qual è il problema di questo mercato di carnevali. Questi sei qua. Quindi io vi ho fatto tutto questo elenco analizzando per farvi capire che se noi oggi che sta parlando del mercato siamo già, perché sta succedendo, Ive, siamo già ai carnevali out e siamo a posto come prima. E no, non ci siamo in NCS, non è questo lo stato dell'arte. Lo sapete tanto che Carnevali, ma l'abbiamo detto quando è arrivato 2 settimane fa, auguri! Carnevali si è preso un grosso rischio perché si è preso in mano una situazione devastata e devastante. Da cui o ne esce bene e diventa un eroe, o ne esce normale e lo comprendiamo e va bene così, o corre il rischio di bruciarsi. Perché questo è l'elenco, questa è la situazione. Perché siamo ancora qua a parlare di Colomani? Perché comunque l'allenatore dice Colo, sì, mi va bene. A 30 milioni 35, se lui ne prende 5. Perché vista la situazione è quello. Perché non puoi prendere Ramos a 80 e dargli 6 a lui. Non lo puoi fare. Rischiando poi il fatto che non sia uno da 80 alla fine. Perché se no rifacciamo l'errore di Vlahovic. E qui come ci muoviamo in questo marasma? Con difficoltà, con grande difficoltà, ragazzi. Mi duole dovervelo dire, ma questo è. E io non credo che Carnevali arrivi con la bacchetta magica, non penso che sia un mago, no? Quindi non può fare le nozze coi fichi secchi, se volete vado avanti con tutti i proverbi del mondo e i detti popolari. Deve fare una cosa per volta, cercando di farla bene, sperando dall'altra parte di avere un interlocutore che riesce a farcela far bene a noi, pur essendo un po' soddisfatto anche lui. Perché diceva bene un ascoltatore di prima, qui parliamo, parliamo, parliamo, ma sono al palo tutte le squadre purtroppo, eh. Purtroppo, perché vuol dire che il nostro movimento è messo male, è messo molto male. Marcello dice: non scordiamoci di Arthur e Ramsey, una serie infinita di soldi. Ma quelli erano, io ho fatto gli ultimi 3 anni, quelli erano prima. Cinzia dice: perfettamente d'accordo sul tipo di giocatore da prendere. Brava, Enzo da Messina. Ma per Douglas Luiz abbiamo dato come contropartita tecnica 2 Ealing Junior e Barrenechea, anche loro sopravvalutati, quindi non abbiamo speso materialmente 50 milioni. No, ho capito Enzo, ma il valore dei giocatori è 51,4 milioni. Il valore dei giocatori che tu hai acquistato è 51. Poi tu hai fatto delle cessioni, 2 per Illich e Barrenechea, e lì sono cavoli della Aston Villa, se li ha sopravvalutati, ce li ha pagati molto. Ma noi abbiamo valutato Douglas Luiz 51,4 milioni. Tant'è che a bilancio adesso è 35. William D'Ivrea dice: non facciamo arrabbiare Camillo con Lissina, che ci rimanda tutti a settembre. Se non riusciamo a fare sta plusvalenza, si può dire un peccato. Entro domani, che svantaggi avremo per la campagna acquisti? No, non ti preoccupare, William. William, ti preoccupare che entro domani mettiamo a posto tutto. Luca, con la sentenza del 16, cosa potrebbe accadere in caso di vittoria? Te l'abbiamo già spiegato l'altra volta e abbiamo chiuso la puntata. Luca, perdonami, perché sennò ogni volta diciamo le stesse cose. Ricordando che poi il 16 luglio, quando accadrà, rianalizzeremo il tutto. Gianni, se incominciamo a vendere giovani per prendere i pensionati, siamo al caffè, alla Mazza Caffè. Ma qual è il pensionato, scusa? Qual sarebbe il pensionato che stiamo prendendo? Tonino dice: Turan, dopo tanta esperienza dobbiamo sfruttarlo, non venderlo. Gianni da Nizza, sì, la Cina costa di meno. Chi compriamo? Chi vendiamo? Tanti soldi. Quando compriamo? Pochi. Quando vendiamo? E se vendiamo? Che periodaccio, scrive Marcello, che non ce la fa più neanche lui. Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao, buongiorno a tutti, Re da Civitavecchia. Ragazzi, una segnalazione.
0: Ciao.
1: Io ultimamente la pubblicità è micidiale. Cioè, mentre io sto la mattina
0: Ah,
1: aspettando Claudio che dà le sue
0: bene, bene.
1: risposte, e
0: Deve
1: mentre mi
0: entrare,
1: parte la
0: deve entrare,
1: pubblicità
0: deve entrare.
1: costantemente, poi se
0: Sempre di
1: incazza, io
0: più,
1: non so se è un
0: sempre più
1: problema
0: pubblicità,
1: solo
0: via, si
1: nostro.
0: incassa tutto. Bravo, vuol dire che stiamo andando bene. Se non ce l'avessimo, vuol dire
1: Ciao.
0: che stiamo andando male. E invece noi vogliamo andare bene, giusto, Ivo?
2: Certo, se no come facciamo a guadagnare poi?
0: Lo so quando c'è il pubblico, però ragazzi, è gratis. Se no ci tocca mettere l'abbonamento, dovete pagare e poi non avete pubblicità. Invece noi non vogliamo farvi pagare e quindi per la pubblicità, ragazzi. Era come la Superlega, non volete la Superlega gratis? Sì, però con le pubblicità dentro, sennò, se no. Non è che provano doblone dal cielo qua, che le troviamo sotto il tappeto. O noi, se no chi lo paga lo stipendio io? Come ci vai in vacanza io?
2: non ci vado.

0: Eh no, non è giusto, ci devi andare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da.
1: Rassegna stramba.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma, che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude il quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la Week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromell, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente,
1: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
1: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, tra poco abbiamo il nostro inviato con un sacco di notizie di mercato, Camillo De Michele ce le spiega tutte, ma intanto i dati statistici della serata di Jonathan David, il suo Canada che batte il Sudafrica. 33 palloni toccati, 13 persi. Due tiri totali, uno nello specchio della porta con la parata del portiere. 17 passaggi precisi su 23, vabbè, meno quello. Duelli a terra 6, 20-0. Duelli aerei 2, 20-0. Palloni recuperati uno soltanto. Non un grande ruolino per Deli, questa mattina prende tra il 5,5 e il 6 per chi è buono. E allora attenzione, super attenzione, la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Fabio scrive: non va bene, oggi è caldo, succedono un sacco di cose, non va bene, ma non ti preoccupare, mettiamo a posto tutto. Marco da Cuneo, veramente sulle 6,83 media voto, 5 gol e 6 assist, considerando che ha avuto pubalgia da febbraio, con 6 sao, media 6,70, 3 gol e 5 assist. Sulle gioca alla destra, piede invertito quasi da sempre, se dal cambio la Juve ci guadagna, plus valenza lo farei, dice Marco da Cuneo. E perché la Roma lo vede? Scusa Marco. Marco, ti faccio io una controdomanda. Perché la Roma lo vende sulle scuse? Giusto? Oh, l'ha pagato 30 milioni, mica tanto, quindi giocatore da tenere con questi dati qua. Perché lo vende? Secondo te perché la Roma lo vende, il sulle? Senza parole, abbiamo lasciato Yves senza parole. Sentiamo vocale da casa, dai.
5: Ciao Claudio, Leonardo da Roma. Io darei meno spazio alle tante voci che si rincorrono, soprattutto quando escono dalla rosea, eccetera, perché poi dopo alimentano questo sentimento nei confronti dei tifosi, no, di pessimismo, eccetera. E invece darei un contributo informativo in più ai tifosi su possibili scenari. Domani sera è l'ultimo giorno per la plusvalenza. Nel caso la Juve non riuscisse a farla, sì, cosa succede? Ricapitalizzazione dal punto di vista societario, multa, limitazione della rosa nelle coppe, nei 25 per la UEFA. Cioè, tipo queste informazioni qui. Grazie.
0: Grazie a te, figurati. Ma io vado oltre, ti dico che non ti devi preoccupare perché la fa. Non c'è bisogno di descriverti scenari strani, perché la Juve la fa. Non c'è problema, tranquillo. Ho ricevuto garanzia, quindi. Se ho ricevuto garanzia, la garanzia non è che si dà così a babbo morto. O a Zuliani mezzo vivo. C'è un mercato Juventus su tutto Juve. .com in questo momento un live pieno di nomi, pieno di considerazioni. Kelly farà posto a Muaremovic, sfida al Como per liberali, Nico torna all'Atletico, sale Goretzka, incontro oggi per Colo, battaglia per Vicario, Kessi in prima fila, un pensierino su Fabio Ruiz, PSG su Turan, ma anche altre cose, un riassunto di tutto quello che o potrebbe accadere o non potrebbe accadere. Ma tra poco ce lo facciamo spiegare dal nostro inviato di fiducia Camillo De Michelis alias Camillo.com. Mentre sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, continuate giustamente a dire la vostra. Allora sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudio, buongiorno, Oreste da Sabaudia. Io capisco tutta la gente che sta, diciamo, lamentandosi del fatto sulla cessione di una possibile cessione di Thuram, perché comunque è un giocatore che potrebbe avere da parte nostra, diciamo, anche un attaccamento alla maglia, giocatori a cui noi ci servono come il pane, visto che quelli che vengono non gliene frega nulla della Juventus, non capiscono bene che cosa sia la Juventus. Thuram, oltre ad avere avuto il padre che è stato un nostro, diciamo, uno dei migliori difensori della storia della Juventus, sa che cos'è e l'ha sempre ripetuto nelle varie interviste. Ora, se ci fosse la possibilità di vendere altri giocatori che hanno dimostrato meno attaccamento, faccio un esempio, un Cambiaso che veramente a volte lo vedi pascolare dentro al campo, perdere, avere quei blackout dove tanti di quei gol li abbiamo presi perché lui si addormenta, è una cosa che io non riesco a concepire. Può fare il fenomeno, sì, ma lo può fare magari da un'altra parte dove magari la fase difensiva non è importante come magari in altre squadre. Comunque, se poi l'unico giocatore da avere nel mercato, ahimè, vendiamolo, cerchiamo di prendere altro, sì, ma se si potesse evitare sarebbe meglio.
0: E allora ovvio, scrive Sometimes, ovvio, su lei in vendita perché ha mercato e non piace a Gatto, non piace all'allenatore. Marco da Cuneo, su lei in vendita perché ha bisogno di fare plusvalenza, non ha tante altre possibilità. Non è vero, può vendere Svilar, può vendere Cuneo, può vendere Malen se vuole, se decide di vendere su lei perché forse non ha garantito quello che cercava nel giocatore o che all'allenatore non piace. Non so come la pensi, Camillo Drichelis, come mai la Roma vende su lei se è così un fenomeno, Camillo?
3: Ma vende Sulè perché si aspettava qualcosa in più. Alla fine, comunque, soltanto nel finale, no, di stagione con Ranieri aveva trovato spazio nella prima annata. E lo scorso anno, vabbè, ha avuto la pubalgia, era partito molto bene, poi si è un po' fermato. Però è un giocatore ancora soft. Soffre il contatto, esce dalla partita, non incide ancora tanto. A me personalmente è sempre piaciuto tanto, però se devo dire che in questi due anni ho visto un Sulè totalmente cambiato e molto più presente nella partita, molto più maturato dal punto di vista del gioco, dico di no. E ancora quel talento, ancora molto sulle punte, che a volte è eccezionale e a volte invece non ti accorgi nemmeno sei in campo, quindi è un po', no, la sua caratteristica, però con delle doti tecniche straordinarie.
0: Certo, perché poi bisogna fare delle valutazioni a tutto tondo su un giocatore, al di là dei gusti personali. Il nostro amico scrive, ma c'ha la media voto, ma la media voto di chi? La media voto rispetto a un giornale che leggi tu, magari io ne leggo un altro e ti dico c'è una media voto diversa, ma poi non è la media voto che fa il giocatore, perché altrimenti la Roma non se ne priverebbe, invece lo mette sul mercato, quindi evidentemente bisogna fare altri tipi di valutazioni. Caro il mio Camillo De Michelis, è inutile che ti dico che qua c'è devastamento nella chat, è tutto un disastro, ma tutto a tutti i livelli, cioè se tu vendi Turan perché Turan è un fenomeno, se non lo vendi perché ti tieni Turan che ha dimostrato di essere la Juve, se tu offri 40 milioni per un giocatore sei impazzito, però se ne offri 20 offri poco e quindi non lo puoi comprare. Insomma, c'è tutto il contrario di tutto. La chat non è devastata, è depressa.
3: Sì, è normale. Guarda, ti posso raccontare una cosa. Sabato leggevo un commento, no? Avevo fatto un contenuto legato anche un po' al paragone di Gonzalo Ramos, che è un'operazione che con tutti i bonus e tutte le commissioni in generale, anzi leviamo le commissioni, ma con tutti i bonus rischia di superare gli 80 milioni di euro, no? 80. E sostanzialmente io ho detto, capisco magari il tifoso della Juve che all'inizio quando vede, no, Gonzalo Ramos al Milan può dire cavolo, ma loro hanno avuto tutte quelle difficoltà, però hanno già battuto un colpo. Poi se vedo 80 milioni di euro, gran parte dei tifosi, no, avrebbero dovuto dire cavolo, però sono troppi, cioè sono tanti. E invece ho letto tanti commenti come dire complimenti al Milan perché almeno hanno comprato, noi invece Immobili. E questo secondo me è la descrizione in generale di alcuni tifosi, cioè non mi interessa chi, non mi interessa quanto, mi interessa comprare, punto. Poi se spendo 80 milioni per un centravanti e grazie a ovviamente Mendes, perché poi Mendes farà dei giri, se state guardando un po' il mercato del Milan sono tutti giocatori di Mendes. Quindi succede, questi 80 milioni sono una prima parte di ciò che magari entrerà nelle casse del Milan o uscirà nelle casse del Milan. Questa è una cosa che capitava anche la Juve fino a un mese fa. Noi avevamo solo intermediari, agenti pronti a farci il mercato perché come lì non faceva altro. Quindi in questo caso credo sia normale, però noi non abbiamo bisogno di questo, Claudio. Dobbiamo anche essere bravi noi a raccontarlo. Non abbiamo bisogno di super mega wow, 80 milioni. Noi abbiamo bisogno di mosse intelligenti, mosse luce, certo. Fare quello che dobbiamo
0: fare. Guarda Cami, io stamattina ho fatto tutto un elenco degli ultimi anni e ho descritto la situazione così. Kalulu Thuram, cioè in questo momento Kolo Muani non doveva essere a 80, ma non doveva essere neanche a 60. Kolo Muani a 30, altro mondo.
3: Sì, ma sono assolutamente d'accordo, cioè nel senso noi in questo momento qua dobbiamo fare le nostre mosse, poi abbiamo vissuto anche noi, Claudio, non, perché noi facciamo un altro lavoro, i dirigenti ne fanno un altro, i tifosi fanno i tifosi, ci sono veramente tutti gli stati d'animo nel racconto, però ti ricordi la scorsa estate, a settembre, no? Il lunedì di Comolli, no? Con The Grove Open Day, tutti si sono cascati. Ecco, noi non abbiamo bisogno del lunedì di carnevali, non abbiamo bisogno del botti di Capodanno, noi abbiamo bisogno della lucidità per costruire la squadra e quest'anno farla totalmente completa, no? Nel senso ci serve un mediano, prendere il mediano, tre quarti, difensore centrale, cioè non andare a fare i fenomeni, andare a prendere quelli giusti al posto giusto nel momento giusto. E questa settimana noi in teoria dovremmo provare a fare qualcosina, in teoria, poi in pratica non prometto nulla e non confermo nulla.
0: Assolutamente, senti, comunque al Grand Hotel di Rimini parte il botto del calciomercato su tuttojuve.com, live da seguire continuamente ovviamente, dai facciamo nome per nome così vediamo un po' il punto della situazione. Kelly Muaremovic, la situazione.
3: Allora, Kelly rischia di essere un nome in uscita, come abbiamo raccontato no anche tante volte, perché se si dovesse arrivare al doppio colpo mancino dietro, Lukumi Muaremovic, allora a quel punto o sposti Kelly terzino sinistro o devi vendere. Se giochi a 4, se giochi a 3 puoi convivere, perché uno puoi mettere centrale, gli altri due puoi fare i braccetti. Quindi dipenderà molto dallo sviluppo della difesa, però io tendo a credere che la Juventus lavorerà sulla difesa a 4 e non puoi fare una difesa a 4 con tre mancini. Il sacrificato uno dei due, perché credo che l'altro possa essere sicuramente Gatti, sarà Lloyd Kelly, nel caso dovesse arrivare due difensori centrali mancini. Muaremovic, io posso dirvi che senza Carnevali probabilmente Muaremovic non sarebbe tornato alla Juve. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha sostanzialmente convinto sia Chiellini che Spalletti sulla futuribilità del giocatore e del fatto che possa diventare anche un patrimonio per la Juventus, e allora in settimana ci saranno dei contatti per cercare di intavolare questa trattativa, ricordando a tutti che noi abbiamo il 50% sulla plusvalenza della vendita, ma la vendita è stata 2 anni fa 1 milione di euro, quindi capite bene che abbiamo il 50% punto. Questa è la situazione e bisognerà parlare con il Sassuolo, dove i rapporti sono ovviamente molto molto buoni, per provare a riportare a casa Muaremovic. Invece Kelly si aspettano offerte dalla Premier League, che in questo momento non sono ancora arrivate.
0: Assolutamente. Mentre il giovane Liberali, che sta accendendo sempre molto le fantasie dei nostri tifosi, che ha una clausola da 6 milioni, però ha una clausola, ma c'ha un sacco di squadre sopra, o no?
3: Sì, io credo che queste siano operazioni intelligenti che andrebbero rifatte. Ecco, quando noi sentiamo, Claudio, sicuramente anche a te nel corso di queste settimane, perché non prendiamo Boadì? Perché non prendiamo Mazzambi? Perché non prendiamo Tizio? Perché non prendiamo Caio? E poi la vocazione noi tutte le volte dobbiamo dire, perché poi sembriamo noi pessimisti, a me lo dicono sempre, però tu dici che non possiamo prendere quello, non possiamo prendere quell'altro, perché? Perché sei arrivato tardi. Cioè, se tu aspetti il mondiale per scoprire Mazzambi, vuol dire che non hai fatto bene il tuo lavoro dal punto di vista della Juve, perché Mazzambi gioca da un bel po' al Friburgo ed è forte, poi però fa 3 gol nel mondiale, è ovvio che adesso la valutazione è salita sopra i 50-60 milioni di euro. E Liberali, non dico che possa arrivare a quel livello lì, perché non lo so, però Liberari è uno forte. Quando c'erano le amichevoli inizio anno del Milan, 2 anni fa, io ho detto questo è bravo, questo gioca. Poi però il Milan futuro aveva fatto Maluccio, ma il Milan futuro è stato gestito malissimo e addirittura l'hanno riportato in primavera, finita la stagione in primavera, e lui non ha vissuto bene questa situazione qua. Poi ha deciso di andarsene via perché non gli rinnovavano il contratto, non c'era una certezza, e altro Catanzaro ha fatto bene nella seconda parte di stagione perché prima ha dovuto lavorare sul fisico, e allora è lì il momento, cioè o lo prendi adesso che costa 6 o rischi di non prenderlo più. Di non prenderlo più, perché se arriva in Serie A e gioca, sono 25. E poi inizia a dire, ma posso prendere 25 per un giocatore di cui so o non so il valore? Prendi a 6.
0: Devi scommettere.
3: Esatto.
0: Devi scommettere, un po' come un anno fa quando si diceva di Palestra, no? Che costava tra i 15 e i 20, e dicevano tutti, ma siamo pazzi, non ha fatto niente. Lo so, dovevi crederci, adesso è tardi.
3: Come Leoni, 3 anni fa, potevi prenderlo a 4 milioni di euro, non l'hai preso, ha preso il Parma e l'ha venduto a 40. O fai quel tipo di operazioni lì che una volta noi facevamo sempre, a parte Verratti, credo che questo sia stato un grande rimpianto di Marotta. Ecco, a parte quella, noi prendevamo sempre il giovane che veniva fuori e poi piuttosto lo mandi in giro in Serie A, fai dei prestiti, cerchi delle soluzioni, ma alla fine è comunque un giocatore di tua proprietà e un patrimonio della Juventus. Io sono molto favorevole a questa cosa qua, però preferirei tipo prenderlo e vederlo giocare o in una B di alto livello o in Serie A. Stesso discorso che ho sempre fatto per D'Affara, che andrà al Parma.
0: Senti, capitolo riciclo, perché io mi fa notare che ogni 2 anni bisogna fare l'esame della rottamazione eventuale. Quindi, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Arthur, manco te lo nomino.
3: Sono dei problemi, Claudio, non posso non negarlo, perché Nico vuole andare all'Atletico Madrid, vuole stare all'Atletico Madrid, pensa solo all'Atletico Madrid, ma l'Atletico Madrid non offre denaro. E quindi è una situazione particolare. Douglas Luiz, calma completamente piatta, è un giocatore che Spalletti conoscerà tra 10 giorni di ritiro, però onestamente non so dire tante cose, nel senso che comunque è un giocatore che se nessuno l'ha mai fatto giocare negli ultimi 2 anni ci sarà un perché, perché comunque sì, tocca bene la palla ma non fa fase difensiva, è passivo nel pressing, non ha intensità, non copre campo e allora la gente non lo mette. È sempre così, no? Se no, Claudio, c'è tanta gente che a pallone gioca ancora bene tecnicamente ma non corre e potrebbe giocare a quel punto. Quindi ecco, su Douglas Luiz ho molte perplessità. Io credo che alla fine si cercherà di mandarlo via di nuovo in prestito. Ecco, io per Douglas Luiz intravedo un futuro alla Malacca Martinez, alla Arthur, ecco, un prestito continuo. E l'ultimo nome che mi hai fatto era, vabbè, Arthur, credo sia l'ultima estate di questa odissea e di questo bagno di sangue economico, perché insomma siamo partiti da 9 milioni di euro, adesso siamo a 4 e vedremo insomma se questo sarà l'ultimo anno o per bilancio bisognerà ancora spalmare qualcosa.
0: Ma ti ha invitato te Spalletti a fare l'isola di Wight, no? O sei andato?
3: No. Ma comunque, insomma, sapevo di questa festa annuale. Diciamo che a volte invitavo anche le televisioni, no? E sapevo, e alla fine posso dirti, Claudio, l'importante è che il mister si sia ricaricato, che abbia festeggiato e che sia pronto per tornare bello carico.
0: Certo. Io mi sarei vestito da pirata nel caso. Tu cosa volevi fare?
3: Penso anch'io. Sì, sarei andato su una versione pirata anch'io.
0: Con i dobloni, sarei arrivato con i dobloni. Senti, Colomoni,
3: almeno quando mi travesto posso portare i dobloni, ecco.
0: Esattamente. Colomuani non te l'ho ancora nominato, però è da stamattina che sono tutti impazziti perché apre il Grand Hotel di Rimini, tra l'altro il calciomercato che è gestito, no? Questo, la messa in scena, diciamo, dalla società di Carnevali. E quindi Carnevali, già le 7, era già lì al tavolo con il Paris Saint-Germain per Colomuani.
3: Guarda, Claudio, io non voglio tornare a dire quello che poi abbiamo fatto lo scorso anno perché ho un po' d'ansia, però insomma ci siamo adesso, lui si è spalmato un po' i soldi, ecco, mettiamola così, ha rinunciato a dei soldi importanti, però se li è spalmati anche un bel po' sui 5 anni, quindi è un contratto molto pesante, molto lungo, e però non un gesto banale, Spalletti stravede per lui, sta spingendo tantissimo, tant'è che quando Carnevali è arrivato ha detto: Sorloth o Colomuani, scegli tu, io vado. E lui ha scelto Colomuani e adesso siamo nella settimana che dovrà portare a un'offerta della Juventus per Colo. Si parla di questo prestito con obbligo, prestito a 5-7 milioni di euro, è un obbligo sui 31-30 e insomma la Juventus vorrebbe condizionarlo alla Champions, il Paris Saint-Germain lasciarlo obbligo punto e capire se si riuscirà a trovare la quadra. Avete visto che comunque il Paris Saint-Germain è parecchio pretenzioso con i suoi attaccanti, perché 80 milioni di euro per Gonzalo Ramos, non so, non me li sarei mai aspettati, devo essere onesto, Claudio, mai aspettati.
0: Esatto.
3: Quindi in questo caso non è una trattativa semplice, come non lo sarà per l'Atletico Madrid che sta trattando Kang, però il Paris Saint-Germain ha anche grandi idee in testa, no? Da Diomandé a Cliouche, quindi insomma è un bel mercato quello del Paris Saint-Germain, ecco, più semplice del nostro, però sì, questa dovrebbe essere la settimana o i 10 giorni ultimi di questa telenovela, credo, da una parte o l'altra, ecco, io non mi immagino più una telenovela fino ad agosto, ecco, credo che la Juventus, però non voglio dare proprio troppi riferimenti temporali, però credo che la Juventus voglia provare a chiudere per Colomuani entro il 13 di luglio per il ritiro, ecco, credo che questa sia la speranza.
0: Allora, ma se Milan aveva tutti questi soldi, scrive Gianni da Vallo della Lucania, accidento, perché non ha preso Vlahovic? Forse perché non è di Mendes, e quindi siccome il mercato glielo sta facendo Mendes, gli vende i suoi, che dici, Camille?
3: No, è esattamente quello, Claudio, ma noi ci siamo già passati, Cioè, non è che noi non, cioè, adesso noi parliamo così del Milan perché noi abbiamo fatto la stessa cosa, lo scorso anno si chiamava intermediario e si diceva: ho bisogno di una punta, chi hai? Tizio, quanto costa? Quello, ok, se fai arrivare il cartellino al posto che 50, 42 lo compro, e l'hai preso, cioè così facevamo. Quando la dirigenza è debole si appoggia ai procuratori, agli intermediari e finisce lì. Il mercato non lo fai tu, ma te lo fanno i procuratori. Ho questa punta, prendila. Poi però ti porto via quello. Noi l'abbiamo fatto Alberto Costa con Seisao. Esempio, credo, lampante. Fai uscire Alberto Costa al Porto e prendi con Seisao. Se no, non prendevamo con Seisao. Questa è la situazione, credo che il Milan farà la stessa cosa, nel senso che Mendes è palesemente in questo momento il DS del Milan, vedo che no, c'è una trattativa anche per Antonio Silva, da noi seguito per anni e anni, credo che possa essere tutto legato a quello, e credo anche Leao, altri giocatori, no? Nel senso che questi 80 milioni sono tantissimi, e da qualche parte bisognerà aiutare anche il Milan, o con un altro giocatore o con una cessione. Credo che questo possa essere, no, una cosa immaginabile nel panorama calcistico, e spero che la Juventus non faccia queste robe qua, perché vorrebbe dire di nuovo essere in mano ai procuratori.
0: chiude questa puntata con l'unica cosa stupenda di quest'anno, ho visto allo stadium, cioè il concerto di Eros Ramazzotti sabato. Emozioni a go go, sarà una settimana caldissima, non so se emozionante ma caldissima sì. Grazie Camillo, più tardi.
3: Grazie a te Claudio.
0: Grazie Camillo De Michelis, che ritrovate nel palinsesto di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Grazie a Irvi in cabina di comando, grazie alla chat. Adesso è tempo di Giulia Borletti.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
8: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno, lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
9: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente all'operazione di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già per lo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero.
8: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
9: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare, partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
8: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
9: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Buon lunedì 29 giugno, l'ultimo lunedì di questo giugno 2026, che si è particolarmente così manifestato con calore, cioè anche meno. Chiedo così ai ben informati, quando è che finalmente riusciremo a tornare a respirare? Perché veramente è qualcosa di impossibile, cioè già io c'ho i miei problemi con questa tosse che ha deciso di impossessarsi di me e non voler andare via, nonostante le cure e tutt'altro, ma non importa, noi andiamo avanti lo stesso. Quando smetterà di fare così caldo? Perché io continuo a ricevere messaggi dai vari siti, applicazioni legate al meteo, la morsa del caldo e ai massimi termini, ma sta per finire, e agli sgoccioli. Ma io vorrei capire quando questi sgoccioli inizieranno a sgocciolare, perché non ne possiamo veramente più. Quindi che cosa dobbiamo fare? Mi aggiusto un attimo, perché poi mi guardo quando sono, ecco, quando sono in diretta praticamente soltanto. Che cosa dobbiamo fare noi? Cercare di refrigerarci insieme con le notizie, con i nostri ospiti, con le nostre trasmissioni, che sapete benissimo non si fermano mai nel corso dell'intera estate, nonostante ogni tanto si va in vacanza, si viene sostituiti, si sostituisce altri. Questa settimana ci sentiremo anche domani e dopodomani, infatti durante l'ora della vecchia signora, che come ha sempre detto Yves è un po' la trasmissione che meglio potrebbe rappresentarmi. Mi ha fatto sorridere il messaggio che è arrivato prima a Claudio e lo rileggo. Se il Milan aveva tutti questi soldi, visto che ho ascoltato parlare i nostri due amici, questo binomio che si è creato negli anni, Claudio e Camillo, Cui, insomma, la Cui, ecco, parlavano del Milan, dei soldi spesi, del predominio dei procuratori e del fatto che il Milan, che ora ha praticamente soltanto una settimana fa annunciato l'allenatore, ma è stata lunga, ragazzi, veramente lunga questa attesa. Fossi stata un tifoso del Milan, fossimo stati a Radio Milan o Radio Rossonera, ragazzi, che fatica gestirvi, che fatica non ascoltare i vostri piagnistei, anche che sarebbero stati assolutamente dovuti. Fortunatamente non abbiamo avuto momenti del genere, anche perché ne abbiamo già passate di situazioni critiche, tragiche, e lasciamo stare che potrebbero essere sempre dietro l'angolo, però, insomma, si parlava di questa assenza praticamente a livello dirigenziale in casa Milan, e del fatto che uno dei più grandi procuratori degli ultimi 20 anni, ovvero Mendes, adesso abbia un po' preso il sopravvento, stia aiutando il Milan, tra virgolette, a fare mercato, portando in casa Milan i propri giocatori e poi alleggerendosi in qualche altro modo. Non è una situazione così tanto strana, perché abbiamo visto quest'estate, la scorsa estate, lo scorso inverno, come l'assenza di un direttore sportivo e la presenza solo di Damien Comolli abbia portato la Juventus a lavorare purtroppo anche così, no? Fidandosi molto dei procuratori, fidandosi molto di quello che veniva raccontato e detto, e poi non è che sempre sia andata bene, no? Insomma, ci ricordiamo in maniera, credo, assolutamente vivida che cosa è successo poi proprio nell'ultimo giorno dello scorso mercato, con quella doppia operazione che non è piaciuta, vi ricordo, parleremo anche di lui, perché questa mattina ho letto un articolo su Tutto Sport che lo vede protagonista. Ma torno al famoso messaggio di Gianni, che dice: ma se il Milan aveva tutti questi soldi da spendere, perché l'ultima operazione abbiamo capito che potrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni, perché non ha preso Vlahovic? Allora, e lì mi si è aperto, ho detto: ma che fine ha fatto Vlahovic? Ma abbiamo passato settimane, mesi a parlare di lui. E che fine ha fatto adesso? Dov'è? Così, ma non vi voglio chiedere nulla di Vlahovic, perché basta, cioè alla nausea. Ma era una curiosità mia. Mi chiedevo, ma siamo stati qua a parlare, a raccontare di questo ragazzone che sembrava essere l'unico capace di aiutare, no? La Juventus, l'unico capace di dare fiato, di dare ancora una volta speranza, letteralmente, alla squadra in assenza di determinati tipi di giocatori. E poi tutto è svanito, no? Nonostante, ricordiamo bene tutti, Luciano Spalletti abbia chiesto ad alta voce proprio la sua permanenza, l'abbia chiesto a lui, l'abbia chiesto la dirigenza, ma non c'è stato verso. Le parti non si sono mai avvicinate e siamo ormai arrivati agli sgoccioli, perché domani è l'ultimo giorno ufficiale di Dusan Vlahovic come giocatore bianconero, a meno che nella notte non decidano cose si riprenda il tutto. Quindi sono andata un po' su vecchio Google, ho scritto proprio Dusan Vlahovic, e le notizie che mi si sono aperte sono abbastanza particolari, perché pare che questo lo stesso Vlahovic ora sia mezzo disperato e che stia anche cercando di trovarsi una collocazione. Vlahovic strizza l'occhio, leggo di ieri, questo articolo, al Barcellona. La chiave, vabbè, Julian Alvarez, Sorloth preoccupa la Juve, questo perché anche qua abbiamo detto Sorloth dove è finito? Non se ne è più parlato, purtroppo, ma vabbè, questo perché se dovesse esserci a disposizione, credo, un posto in casa Barcellona, ora che nessuno vada da Sorloth a dire che cosa stai facendo, per quale motivo non hai scelto la Juve. Sempre il discorso che abbiamo fatto anche qualche settimana fa: quanto pesa adesso la Juventus rispetto alle altre big europee, ma anche soltanto le altre big italiane, penso ad esempio a Inter e Napoli, nella scelta da parte di un giocatore. Comunque, quindi, pare che Vlahovic si stia proponendo un po' ovunque. Leggo anche un'altra notizia sempre legata a lui: Vlahovic prende tempo perché c'è il Beşiktaş di italiano che lo vorrebbe. Le cifre proposte sono un'offerta 3 anni da 10 milioni di euro a stagione, più bonus e premio alla firma, quindi obiettivamente quello che lui avrebbe voluto dalla Juventus, però vuol dire andare a giocare in Turchia. Quindi Uno grandioso, meraviglioso, che ha avuto questa idea di sé pazzesca da sempre, legata a se stesso, potrà mai accettare di andare in Turchia? Non è più a far della Juventus, voi mi dite, però è particolare. Ecco, questo messaggio che è arrivato ha un po' risvegliato questa curiosità in me, perché obiettivamente quanto abbiamo parlato di lui, tra l'altro credo che sia anche... molto silenzioso a livello social. Andiamo a vedere un po' su Instagram, ad esempio. Non ho mai più visto, ecco, vedi, storie, assolutamente no. L'ultima immagine, le ultime foto sono di una pubblicità per la Reebok del 13 giugno e poi l'11 giugno altra pubblicità della Reebok, perché è diventato evidentemente sponsor Reebok. 25 maggio l'ultima partita, l'ultima giornata con la Juventus, quindi con le immagini del Torino. Ripeto, particolare, che cosa è successo attorno a questo giocatore, ma io so benissimo che il prossimo nostro ospite si è battuto pesantemente, non a suo favore, anzi, quando è arrivata la notizia, no, era attorno sempre al momento di alla resa di Como lì, eccetera, quando è arrivata la notizia ufficiale della impossibilità, diciamo, no, nel trovare un accordo, non ha pianto, non ha versato neanche una lacrima, anzi. Leandro Lombardo, buongiorno.
4: Ciao a tutti, ciao gli amici Radio Bianconera, grazie per l'invito.
3: Non hai pianto quando hanno detto che Vlahovic non sarebbe rimasto, o sbaglio?
4: Ma guarda, l'unica notizia positiva di questo periodo, onestamente, quindi dai, ci sta, sono contento. Più che altro però dopo bisogna vedere i sostituti, con chi lo prendiamo, chi non prendiamo. La situazione è comunque preoccupante dal mio punto di vista. Oggi non verrò qui a portare una ventata di ottimismo, no, sono un po' pessimista, devo essere sincero.
3: Un pochino, perché già abbiamo gli ascoltatori che sono devastati da tutto questo, quindi per favore, al di là del Vlahovic non ne ho voglia di parlarne neanche
4: abbiamo chiuso e siamo sereni così, dai, c'è un problema
3: anche
4: tolto.
3: La gola, ecco, un problema lo capiremo poi se è stato tolto, ma vabbè, vedremo come andrà avanti il tutto. Però ecco, mi sei venuto in mente perché appunto ho visto questa mattina, mi pare questa mattina o ieri sera, non mi ricordo, comunque un video che hai postato sui social del discorso di Danilo nello spogliatoio del Brasile, e visto che la decisione presa 2 anni fa oramai quasi da quel duo meraviglioso formato da Thiago Motta e Cristiano Giuntoli di dare il ben servito letteralmente a Danilo è stata una delle cose che più mi ha fatto dire ora smetto di fare questo mestiere, mi licenzio e vado con Danilo in Brasile, lo seguo, perché io mai l'avrei fatto. Il tuo commento in questo video mi è piaciuto, perché proprio grazie Giuntoli Thiago Motta per la CAZZATA che avete fatto.
4: Esatto. Ma guarda, ti dico, secondo me quello è stato uno dei primi momenti in cui ho detto ok, basta, non mi sento più rappresentato dalle persone che sono all'interno della Juve, no? Perché poi il legame per i nostri colori, la nostra squadra rimarrà sempre, cioè siamo nati così, cresceremo così e l'affezione è difficile da dimenticare, però io in questo momento non mi sento rappresentato, anche le decisioni di mandar via Como lì, per quanto io ritengo giusta, cioè Como lì non era adeguato a quello che era la Juventus, però farlo circa i primi giorni di giugno, non avere un'idea chiara, non avere progettualità, cioè io sto un po' rosicando di non essere un tifoso ad esempio del Como in questo momento, che hanno una progettualità pazzesca, che è quello
3: mi
4: che ci ha dimostrato la Juve negli anni,
3: no? E nessun'altra big, questo è particolare, non mi hai detto vorrei essere tifoso dell'Inter, non mi hai detto vorrei essere tifoso,
4: è difficile da dire vorrei
3: Milan,
4: essere un tifoso dell'Inter,
3: lo so, hai ragione.
4: Però
3: Milan
4: sì, fossi
3: meno,
4: interista
3: credo.
4: Sarei più sereno, dai, fossi interista sarei un pochino più sereno, perché l'Inter mi ricorda un pochino la Juve, no? Ovviamente noi vinciamo 9 di fila,
3: però,
4: loro
3: insomma,
4: vanno alterni.
3: Anche all'Inter, guarda, non è che stia andando benissimo come
4: forte,
3: mercato.
4: Hanno la squadra più forte,
3: sì,
4: vero? Gli salta Palestra,
3: stessa,
4: però...
3: Sempre la stessa.
4: Io non mi strapperei i capelli se non arrivasse Palestra, soprattutto a 60 milioni. Certo che non hanno fatto una bella figura, però sì, l'unica squadra che effettivamente ha progettualità è il Como, poi ci metto l'Inter, che comunque mantiene la posizione di forza, e Marotta, sappiamo, è molto bravo quando è in posizione di forza a mantenerla, l'abbiamo visto da noi. Però sì, secondo me la Juve ha un problema di... rappresentanza, cioè io non mi sento rappresentato da quello che si sta facendo questa società in questi 6 anni, cioè continue scelte
3: adesso,
4: confuse.
3: Cioè, tu, l'arrivo di Carnevali non può rappresentare un po', è l'unico a livello obiettivamente italiano, comunque a livello anche europeo, che può dare un po' di credibilità a questo,
4: chiaro, ma
3: a
4: lo deve
3: società,
4: dimostrare, però no,
3: vabbè, un attimo.
4: Abbiamo visto tanti allenatori, abbiamo visto no, ma infatti io aspetto, cioè non sto dicendo via Carnevali oppure non mi piace, no, non ho nessuna fiducia, cioè ci mancherebbe, però ho bisogno di qualcuno che prenda in mano la situazione ed effettivamente mi dica ok, qua siamo Juventus. E ieri ho postato in storia il video di Danilo perché mi dava proprio una rappresentazione
3: cosa,
4: Juventus,
3: sì.
4: Tanti dicono ma sì, ma c'era lui, abbiamo fatto i quarti posti, i terzi posti. Io vi voglio ricordare che con Del Piero, Buffon abbiamo fatto i settimi posti, cioè nel senso non è sempre l'uomo che definisce tutta la squadra, anche il sistema, la società, quello che c'è attorno. Per me Danilo era uno, vabbè, c'è la maglia dietro anche firmata, era l'uomo che rappresentava, incarnava quelli che per me erano i vecchi valori della Juventus, che ha saputo ascoltare chi c'era prima di lui e ha provato a portarli. Poi se il resto onestamente è composto da una squadra secondo me non a livello dal punto di vista morale, no, e anche dal punto di vista dei valori, si può fare poco. E se la società cambia dirigente ogni anno e allenatore ogni anno, onestamente non possiamo addossare tutte le colpe a Danilo, che per me era un punto di riferimento e si doveva tenere il più possibile.
3: Caspita.
4: E tipo Vlahovic, ti dico, vedi, Vlahovic dalle notizie che escono era uno che pretendeva di essere capitano, pretendeva di essere il più pagato della rosa, cioè a me questa pretesa, Danilo in difficoltà economica con una società che si dimette e con una Juventus che ha meno 15 punti fa il rinnovo al ribasso e dice ok, io in questa Juventus voglio starci. A me queste persone qui mi riempiono il cuore, no? Perché alla fine per me l'importante è voler far parte di questa grande storia, di questa grande famiglia. E per questo ti do un gancio: Colomoni per me è una delle scelte, per quanto si possa discutere o non discutere sul rendimento quest'anno, Colomoni è un giocatore che da tanto tempo vuole tornare alla Juventus, ci ha provato in tutti i modi e per me è una possibilità, gli va data, anche spendendo qualcosina in più, perché preferisco un giocatore così piuttosto che andare a prendere un Sorloth che non sa neanche cosa sia la Juventus.
3: Mi è bella questa tua valutazione, ti ripeto, io per Danilo avrei fatto, non dico lo sforzo di tapparmi il naso, e anche se non ero d'accordo col suo modo di rapportarsi col gruppo sarei andata avanti. Parlo ovviamente di Thiago Motta, cioè non dimentichiamoci che il rapporto negativo con lui nasce proprio perché c'era questa sensazione che volesse un po' prevaricare, no, sull'allenatore, e abbiamo capito a spese della Juve, tra l'altro, quanto Thiago Motta sia stato deleterio proprio dal punto di vista dell'organico, cioè non è stato capace di amalgamarsi con un gruppo, forse si sentiva ancora davvero troppo giocatore più che allenatore, quindi aveva bisogno di quel protagonismo che molto spesso è caratteristico, no, del giocatore di per sé, ma non deve esserlo nell'allenatore, che deve essere protagonista sì, ma in quanto esempio per i propri giocatori. Ecco, lui questo non l'ha minimamente capito e questo mi è estremamente dispiaciuto. Credevo tantissimo in lui come allenatore, ma ha disatteso completamente tutto. Andiamo a parlare adesso, andiamo dove andiamo, nel senso parliamo adesso invece di un altro ipotetico avvicendamento in difesa, però rimaniamo in difesa parlando di Danilo, ci spostiamo però, se visto che prima parlavamo di Dusan Vlahovic in particolare, l'arrivo di Muharemovic che potrebbe essere accelerato e soprattutto aiutato, anche agevolato da, proprio dalla presenza di Carnevali, perché lui l'aveva detto chiaro e tondo: io la Juve non ci torno, perché lo stesso Thiago Motta proprio mi aveva fatto un piccolo sgarro, quindi io lì non ci torno. L'arrivo di Carnevali invece un po' agevola probabilmente questa nuova operazione, e a me Muharemovic piace parecchio, però l'arrivo di Muharemovic ti elimina obbligatoriamente qualcuno in difesa, soprattutto in quella zona, siamo sulla sinistra. Quindi di chi ti priveresti per far spazio a lui?
4: Ma allora, adesso probabilmente mi beccherò... io sono un po' controcorrente, guardo le cose in maniera un pochino diversa a volte, e forse anche un po' troppo critica. Io penso che, utilizzerò dei termini forti, penso che sia una follia spendere 20 milioni, perché ho letto che questa è la richiesta e sta solo 40 milioni, quindi la metà, una follia spendere 20 milioni per Muharemovic e dargli 2 milioni e mezzo di stipendio.
3: 15,
4: almeno,
3: 15, se queste sono... 15, dai,
4: ma anche 15. Anche 15, per me sono soldi, ma io capisco che abbiamo fatto gli errori di programmazione. Però Muharemovic cosa ci rischia? Cioè, è possibile spendere 15 milioni per la metà del cartellino di un giocatore per fare la riserva? È possibile dare 2 milioni e mezzo a un giocatore che se fa male poi è rivendibile? Cioè, secondo me Muharemovic, o come Muharemovic, ci sono dei giocatori simili, no? Che però tu devi far crescere.

0: quindi un
1: Guarevoli è
0: 23enne,
1: molto
0: pag...
1: giovane, sì.
0: sì, è molto giovane, ha fatto esperienza Juve, sì, ma da next gen, ma nel momento in cui chiuso è chiuso, cioè l'abbiamo venduto, è come se adesso riprendessi un Bangula, Savona, eccetera, cioè
1: Non ti
0: si creano
1: riprenderesti
0: quelle...
1: Sulè?
0: Non mi riprenderei su lei, per quanto
1: Ora
0: io...
1: che è completamente fuori dal progetto Roma.
0: Ma no, perché lo andiamo a strapagare. Cioè, su lei era interessante da tenere quando aveva 1 milione di stipendio. Tu magari gliene offrivi 1,5 milioni, 2, lui era contento e faceva il suo percorso alla Juve. Adesso su lei io non so quanto guadagni, ma per riportarla alla Juve ne devi dare 3,5. E poi succede la stessa cosa che succede per Gatti. Gatti ha uno stipendio di 3,5, è invendibile. Perin ha uno stipendio di 2 milioni, è
1: Sì,
0: invendibile.
1: un
0: Ci
1: po'
0: sono
1: meno
0: tanti
1: di due.
0: giocatori, sì, 1,7, una cosa del genere. Però per le squadre di media fascia, no? Squadre in cui questi giocatori magari possono
1: Potrebbero
0: andare a
1: giocare,
0: giocare,
1: certo.
0: 2 milioni è il top pagato. Cioè, noi stiamo facendo questi errori qui. Cioè, il problema dei giocatori alla Juventus è che sono invendibili perché hanno degli stipendi assurdi. Cioè, il Chelsea, l'Inter non si facevano problemi ad andare a 50 milioni a Palestra perché Palestra andava a guadagnare una cifra ridicola per un titolare dell'Inter, ad esempio, erano 2
1: Sì.
0: milioni e mezzo, se non sbaglio. Cioè, 2 milioni e
1: Sì,
0: mezzo per un
1: e al Chelsea
0: titolare.
1: ne percepirà 5 più qualcosa,
0: Sì.
1: credo, una cosa così.
0: Che per il Chelsea penso sia ridicola
1: È
0: comunque, visto che la
1: poco, è
0: media...
1: poco. Il terzo portiere guadagna così.
0: Sì, esatto. Però sì, io starei molto attento a fare questo tipo di operazioni, perché Kelly comunque, per quanto abbia fatto delle partite, no, ma come capita a tutti i giocatori, è stato una delle colonne importanti di questa stagione. La difesa, secondo me, è tutta, a parte un po' Bremer, che ci aspettavamo qualcosina di più, è stata comunque un reparto solido e onestamente io non mi priverei di nessuno. Però la domanda che dobbiamo farci è come giocherà Spalletti la prossima stagione? Perché se tu
1: Con
0: mi
1: chi
0: dici abbiamo
1: giocherà
0: bisogno di sostituti,
1: soprattutto?
0: esatto, con chi e come? Perché se giochiamo difesa 4 possiamo anche vendere qualcuno e non rimpiazzare nessuno, eh. Cioè, attenzione, perché questo è ragionamento a fare. Kelly potrebbe fare eventualmente anche il terzino all'esigenza, no? Io
1: Sì.
0: onestamente non lo venderei Kelly. E Moreovic dipende dalle 10 milioni, ok, magari posso fare l'investimento, mi tengo una riserva, ok, se già andiamo sui 15, ho letto che Sassuolo ne chiede 40, la notizia di Moretto di stamattina, onestamente non so quanto possa scendere il Sassuolo, quindi boh, non lo so, non lo so, sono curioso ma allo stesso tempo spaventato, vediamo, più che altro ho paura che Spalletti non abbia le idee chiare, sai. Lo vedo un po'
1: Come
0: confuso.
1: no? Ci dicono che questa che si è rigenerato, che abbia fatto vacanza, che oggi è previsto questo summit pazzesco in cui dovrebbe esserci anche protagonista proprio il discorso Colomouani che continua abbastanza a tormentarci. Cioè io l'ho detto l'altra settimana, i giornali di un anno fa non proprio, ma comunque a mercato inoltrato, possono fare copia e incolla
0: Sì, ma
1: degli
0: anche di 5 anni
1: articoli
0: fa,
1: perché.
0: Cioè, ci sono
1: No,
0: giocatori
1: ma
0: che sono sempre
1: anche con
0: quelli
1: i
0: che
1: nomi
0: girano.
1: proprio. Eh beh, no,
0: Sì,
1: Colomouani in particolare. Cioè,
0: collo
1: parlavamo
0: certo,
1: di
0: collo
1: Colomouani
0: certo.
1: l'altra estate, parliamo di Colomouani adesso. Cioè, è un po'
0: No, però,
1: assurdo.
0: però si deve chiudere subito, eh. Cioè, io mi sono rotto le
1: No,
0: scatole
1: basta,
0: dell'open
1: basta.
0: data di turno che mi arriva l'ultimo giorno di mercato. Cioè, piuttosto abbassiamo un po' le pretese, facciamo come abbiamo fatto con Kalulu, che era la terza scelta, però arriva, fa il ritiro,
1: Fa il
0: si integra con la
1: suo.
0: squadra, cioè meglio un giocatore motivato che fa parte subito della squadra che l'ultimo preso per i capelli, come è successo tra l'altro da 2 stagioni di fila, perché non solo l'anno scorso arriva Openda all'ultimo, ma 2 anni fa sono arrivati, non so se ti ricordi, ma c'erano Nico Gonzalez e Paredes che sono arrivati addirittura con le Paredes, c'era l'aereo che è passato mentre c'era la partita ad agosto, cioè sono arrivati l'ultimo giorno di mercato.
1: È arrivato allo stadio, ma anche soltanto il buon Cobb Mainers
0: Kobbeners,
1: è
0: certo.
1: stato quella operazione ha insomma ha ricordato a tutti quanto sia complicato far mercato e quanto ogni tanto forse bisognerebbe allentare la presa quando si vede che le cose
0: Sì,
1: vanno
0: basta.
1: così tanto per le lunghe. Io mi auguro che davvero quello che è successo nelle ultime sessioni di mercato un pochettino sia stato di insegnamento, ma non soltanto alla dirigenza, perché io non credo che dover insegnare nulla a Carnevali, assolutamente, ma soprattutto anche un po' al mondo bianconero, cioè proprio ai tifosi. Evitare di fissarsi esageratamente su qualcuno. nella, senza avere la certezza.

0: Che poi questo alla fine arrivi, ecco, è deleterio e soprattutto no, non regala particolari soddisfazioni. Ripeto, lo abbiamo visto negli ultimi anni che non è che siano
1: Sì,
0: andate così.
1: diciamo
0: Così
1: che i
0: bene, le
1: salvatori
0: cose
1: della patria
0: non
1: non
0: esistono
1: ci
0: più,
1: sono.
0: ragazzi, non esistono, e non dimentichiamoci che poi abbiamo a che fare con tre mercati. Ti porto, poi ti saluto e ti ringrazio. Il mercato da luglio 2023 a gennaio 26 ha portato la Juventus a dover a tirar fuori ben 415,8 milioni.
1: No, ma è follia, è
0: È
1: follia.
0: follia, è stato tutto folle,
1: Ma
0: pensando poi anche.
1: per cosa per arrivare a un sesto posto? Cioè, e questa è la follia, perché poi se spendi tanti soldi va bene, fai il ricircolo dei giocatori va bene, però il problema sono i risultati, no? Che cambi allenatori, cambi dirigenza, cambi giocatori, siano sempre lì, quindi vuol dire che c'è, secondo me, quella mancanza di rappresentanza, no? Che ti dicevo prima, manca totalmente e si fa fatica così.
0: La peggiore ovviamente in quanto a esborso, ma manco stiamo qua a dirlo, è la stagione 24-25, in cui ci
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: state una serie di operazioni che
1: Guarda,
0: davvero
1: io avevo
0: solo
1: fatto il
0: a
1: calcolo,
0: rileggerle.
1: erano 330 milioni spesi in quella stagione tra...
0: 303, 303.
1: Sì, però c'erano anche gli obblighi, le cose, di qua e di là, forse qualcuno magari non l'abbiamo riscattato, ma 330 milioni con l'allenatore nuovo, la dirigenza nuova, eccetera, e tu fai quella stagione lì con un esonero durante la stagione, veramente, e devi spendere soldi per Kolumani, perché non ce lo dimentichiamo. Kolumani, Kelly e Renato Vega a gennaio, eh. Cioè tu hai speso 300 milioni in estate e ne vai a
0: Renato
1: spendere
0: Vega
1: altri?
0: anche. Da qua. Erano prestiti, cose da poco,
1: Però
0: cioè
1: Kolumani sai
0: fanno
1: quanto
0: più.
1: ci è costato? 2 milioni al mese, 2 milioni al mese Kolumani, cioè 12 milioni gli abbiamo pagato.
0: Se potessi avere 1.000 lire al mese, addirittura all'inizio
1: Sì,
0: si
1: saremmo
0: diceva, quindi
1: contenti.
0: saremmo tutti molto contenti. Grazie Leandro, buona
1: Grazie
0: giornata, buon
1: a te.
0: lavoro.
1: Grazie.
0: Grazie
1: Ciao,
0: mille.
1: ciao, ciao, ciao.
0: Non ci hai alla fine, dai, dato tutta questa negatività, e la chat ti è venuta un po' dietro, ma anche no, leggiamo tutto dopo.
2: RBN Caffè. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma, che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude al quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone e alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la Week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. in calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromell, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala a Pietromennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: RBN Caffè.
8: E rieccoci ragazzi, un po' di messaggi da leggere. Allora, dacci qualche buona notizia sul mercato. Corrado Sardo da Brescia. Io provo quello che può arrivare, vi comunico, guarda, immediatamente. Ah! Che succede alla base? È partita la base fortissima. Cosa sta succedendo? Gli alieni! Allora, ringrazio un amico che non si è firmato, perché se vuoi risolvere il problema... Non ti posso chiamare fuori trasmissione, ti ringrazio però per... La richiesta, anzi il voler darmi aiuto in qualche modo. Non faranno mai lo scambio Gatti Lobotka invece se De Laurentiis ha deciso di liberarsi di Lukaku, lo scambio Gatti Lukaku si può fare. Gatti Lukaku, ci scrive Federica. Gatti Lukaku, leggo bene? Sarebbe uno scambio piacevole? L'unica cosa bella di quest'anno è stata la scelta del concerto di Eros, sentirlo cantare allo Juventus Stadium è stato pazzesco, il momento più emozionante è stato vederlo esibire sul palco insieme alla figlia Aurora, che tra poco si sposa anche. Cosa racconta l'ospite, dice Tiga, invidio l'Inter, assolutamente no, indagati, parlava di invidia buona legata al fatto di avere magari un mercato più... semplificato tra virgolette, o di avere a che fare con una squadra già abbastanza rodata e da non dover essere stravolta. Credo che il suo invidiare fosse legato solo ed esclusivamente a questo. Tranquillo. Angelo da Napoli, ciao a tutti. Vlahovic chiese 8 milioni per 3 anni, più 10 alla firma, quindi 34 in totale. Capisco tutto, ma orgoglio a parte, noi dove lo troviamo? Dove la troviamo una punta di 26 anni a sto prezzo? Io glieli avrei dati 34 milioni, ma suddivisi così: 4 milioni di ingaggio per 3 anni e 22 alla firma. In questo modo, l'anno prossimo, volendo, lo rivendiamo facilmente a 40-60, e con quel contratto non si impunterebbe a restare e troverebbe forse una squadra. Ci guadagniamo tutti. tutti. Guarda, Angelo, io credo che se questa valutazione, io non credo che non sia stato veramente cercato di fare l'impossibile per arrivare, no, ad un accordo con Vlahovic. Se questo non è avvenuto, io credo che anche questa tua idea, neanche troppo bislacca, sia stata presa in considerazione. Ma se neanche quello è servito, ragazzi, è così, eh? Non si poteva fare altrimenti. Ezio, buongiorno!
9: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti i fratelli Gobbi, buongiorno alla bronzatissima Giulia.
8: Ragazzi, è così. Chi vive al mare ha questa fortuna di potersi abbronzare senza neanche fare troppa coda. Quella è la cosa
9: giusto.
8: Cosa positiva. Senti Ezio, sì. Allora c'è un po' di mercato da parlare, ovviamente. Io nel frattempo leggerò anche un po' dei messaggi che ci arrivano, ma io parto con questa idea che ci lancia in un messaggio Federica. Lo scambio Gatti-Lobotka con il Napoli lo vedo difficile. Ma perché non pensare ad uno scambio Gatti-Lukaku?
9: No. Penso che non voglio arrivare a dire che sia sul viale del tramonto, ma con i problemi fisici che ha avuto, con la stazza che ha, con i tempi di recupero lunghissimi che abbiamo visto negli ultimi mesi, la sua totale inaffidabilità in quanto persona. Cioè,
8: sì,
9: un
8: a
9: giorno
8: livello proprio caratteriale o morale, hai ragione.
9: Sì, cioè questo un giorno, come molti peraltro, bacia la maglia, si dichiara il primo tifoso, il giorno dopo prende la valigia e se ne va, prende la valigia anche per andarsi a curare al suo paese senza dire niente ai compagni di squadra e all'allenatore, un'estate addirittura non rispondeva neanche al telefono all'allenatore, ai dirigenti e ai compagni di squadra. Quindi lo ritengo come calciatore poco affidabile e soprattutto un calciatore che si potrebbe servire, perché alla Juve ovviamente una punta vera serve, ma quando dico punta vera non mi riferisco a Lukaku, no, direi proprio no. Lobotka potrebbe essere un giocatore interessante, però mi dispiacerebbe tanto veder partire Gatti, perché io lo so perfettamente che Gatti non è un fenomeno, non, probabilmente non lo sarà mai, ma ci mette tutto l'impegno, ci mette tutta la voglia.
8: È quel giocatore che a livello di spogliatoio Gatti fa qualcosa.
9: È quel
8: dai.
9: Giocatore che a noi tifosi piace, perché lo vedi che ha quella tigna, quella voglia di dimostrare di fare bene, e penso anche che lui sia molto attaccato alla Juventus. Poi è chiaro che vediamo che i giocatori, guarda, nelle ultime giornate, nelle ultime settimane, quelli che dicono ah, io voglio andare lì perché è sempre stata la squadra dei miei sogni, dopo mezz'ora era in Inghilterra. E sto parlando, sai bene di chi.
8: Però di Gatti si parla tanto, proprio in chiave, sì, in chiave cessione, sì, in chiave partenze, anche e soprattutto adesso che c'è questa notizia che vaga un po' di qua e di là di Muharemovic, che sembrava non voler vedere la Juventus neanche col binocolo, perché gli era stato fatto uno sgarbo enorme 2 anni
9: mamma
8: fa
9: mia,
8: facendo esordire,
9: siamo
8: tutti,
9: pure per Malosi,
8: ma non lui
9: qui.
8: Vabbè, lui ce l'aveva tanto con Thiago Motta all'epoca, perché faceva esordire chiunque nella next gen, ma non lui fondamentalmente, e questa cosa un po' gli è andata su dritta. Ora invece la presenza di Carnevali potrebbe agevolare. A me Muharemovic piace parecchio come giocatore, anche se non so se tu hai ascoltato l'ospite che avevo non è assolutamente convinto di questa operazione, oltre perché è estremamente dispendiosa, perché rischia di toglierti quella così, cioè, rischi di avere un giocatore che hai pagato troppo in questo momento, doverlo magari far accomodare spesso in panchina e doverti magari privare di un giocatore che, guarda qua che cosa succede, viene fuori che pare essere insostituibile, ovvero Kelly.
9: Guarda, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto il tuo ospite precedente, perché la valutazione di Muharemovic di 40 milioni mi sembra una stra esagerazione. Questi avranno alzato il tiro perché sanno che se va alla Juventus prendono il 50% della cifra, ma se Muharemovic vale 40 milioni a questo punto, visto che si parlava anche del sacrificio della cessione di Bremer, Bremer deve valere almeno 80 a questo punto, ma sottolineo almeno.
8: Però non è un reparto da disfare, quello della difesa, secondo te?
9: No, perché comunque Kelly qualche buona prestazione te la dà. Bremer, se sta bene, sappiamo tutti quanti quello che è il suo valore. Pierino Kalulu è un giocatore ormai indispensabile nella Juventus. Abbiamo discusso molto, ci sono moltissimi tifosi perplessi sulla permanenza di Cambiaso, perché gli errori di Cambiaso in certe partite ci sono costati tanti punti. Però smembrare una difesa e per rifarla io direi proprio di no. Noi ci dobbiamo preoccupare del centrocampo e soprattutto dell'attacco.
8: Preoccupandocene come? Lavorandoci come?
9: Lavorandoci, cercando
8: spazia quanto vuoi. Sentiti esperto di mercato per 2 minuti, Ezio.
9: Oi, siamo rovinati. No, ti direi un buon centrocampista, un centrocampista da affiancare a Thuram, che io non cederei, da affiancare a Locatelli, che comunque anche lui criticatissimo in molte occasioni, però ha fatto quest'anno, secondo me, 2/3 della stagione ad altissimo livello per essere Locatelli. Ma con questo non voglio sminuire dicendo per essere Locatelli. E un altro giocatore, come ho detto prima, che sappiamo che non è, non sarà mai un fenomeno, però quest'anno ha fatto delle buone prestazioni, è calato verso la fine del campionato, ma non solo lui. Quindi quando tu hai gente attorno a te che non gira, anche tu trovi grosse difficoltà. Il mercato attaccanti, tu sai bene che io quei due là non li voglio più vedere, Adesso quando ho sentito...
8: Ma non ti sta piacendo un po' It come sta andando al mondiale?
9: Io
8: non
9: spero
8: ti dà un
9: tanto
8: po' quella
9: che...
8: sensazione, ma guardate,
9: Giulia,
8: che forse allora abbiamo sbagliato noi qualcosa?
9: No, io spero tanto che piaccia a qualche dirigente, a qualche allenatore di qualche squadra molto lontana da Torino, e che lui prenda la sua bella valigetta, sposti il suo culone e vada direttamente in quella squadra.
8: Ezio!
9: No, basta, Openda e David, capitolo chiuso.
8: Sai che Openda, tra l'altro, Ezio. Si sta allenando in maniera... cioè proprio attiva, forsennata, è a Faro in vacanza e lo sta seguendo
9: Cucciolo,
8: un preparatore individuale, cioè sta già lavorando, perché resta in vendita, è vero, però per ora i sondaggi sono di squadre di basso livello, però mi viene anche da dire, caro Lois, le squadre che tu ora stai attirando sono quelle che ti meriti dopo la stagione che hai fatto. Quindi
9: brava,
8: la Juve spera nelle amichevoli di rimetterlo un attimino in mostra. Però lui, insomma, si sta dando da fare in maniera pazzesca.
9: Ma perché starà preparando qualche balletto nel caso faccia un gol ogni 15 partite? Sai che alla fine fanno quei ballettini ridicoli, che ho già detto una volta che penso che il presidentissimo Boniperti, se vede quella cosa lì, si rigira nella tomba. Però i tempi sono cambiati. No, sarebbe molto simpatico se lui facesse un balletto ogni partita. Il problema è che lui fa un balletto ogni 20 partite, se va bene. Quindi no, basta con questi due giocatori, però ti dico una cosa, la vedo grigia andare a recuperare qualche attaccante, perché anche di Sorlot, io te l'ho già detto, non sono pienamente convinto, non penso che sia il giocatore, che sia quell'ariete là davanti che possa far diventare il nostro attacco una macchina da gol. Su Vlahovic mi sembra che il capitolo sia definitivamente chiuso, non mi fascio la testa, non mi strappo i capelli, anche perché ho problemi a farlo.
8: E ormai non ci tengo, grazie.
9: No, Vlahovic, probabilmente l'appeal nei confronti della Juventus è veramente sceso a livelli bassissimi, e penso che sia salita molto la sua presunzione, sua e del suo papà procuratore, pensando che ci fosse la coda di squadre pronte ad ingaggiarlo, e invece pare proprio che non sia così. Quindi al momento Vlahovic ha il cerino in mano.
8: Sì.
9: E non me ne dispiace.
8: E un
9: più
8: po'
9: di
8: sei
9: tanto.
8: Contento di questa cosa? Ti piace?
9: Contento no, perché io avrei voluto che Vlahovic fosse un giocatore determinante come tutti quanti noi tifosi. Però abbiamo visto troppi alti e bassi, e poi, se ti ricordi, te l'ho detto mesi fa. Avevo sentito che c'erano anche, dopo il suo infortunio, dei dubbi sulla sua condizione fisico-atletica.
8: Allora, ti leggo dei messaggi. Francesco da Urbino, sì, ci dice: io ho capito, e ne è specchio anche il mondiale, che il calcio si sta globalizzando, che non ci sono più i giocatori che cambiano le sorti delle squadre, ci sono solo grande, cioè c'è solo grande progettualità. Una volta la Juve aveva uno zoccolo duro e comprava uno o due giocatori che avevano fatto la differenza, giusto, magari in Serie A o magari in Europa. Vedi ad esempio Higuain, Pjanic, Benassia. Adesso, con il livello medio più basso in generale, è difficile capire di chi ci si può fidare, insomma, e chi possa ancora dare di più. E in questo, aggiungo io, viene fuori forse la bravura, dovrà venire fuori la bravura di Carnevali.
9: Certo, però il livello medio, Giulia, si è abbassato a livello economico, perché noi non siamo più competitivi.
8: Non solo alla Juve,
9: No, in Italia in generale, perché quando tu a un giocatore offri un ingaggio di 3 milioni e trovi un'altra squadra che, anziché offrirgliene uno in più, gliene offre il doppio dell'ingaggio che lui avrebbe preso in Italia, vuol dire che sei completamente fuori. Qua ritorniamo veramente al discorso di Antonio Conte del ristorante da 100 euro se tu ne hai 10.
8: Non fa una piega. Vado avanti con Carmelo d'Agrigento, che ti chiede: che ne pensi del fatto che, a parte Openda, i partenti previsti, no, in questo mercato della Juventus sono praticamente solo italiani e i sostituti sono stranieri? È un grande errore per me.
9: Sì, può aver ragione, perché si parlava proprio con l'arrivo di Carnevale di una Juventus più italiana, però hai appena citato il discorso della globalizzazione. A me interessa poco se un giocatore arriva dall'Alaska piuttosto che dalla Romagna. A me interessa che il giocatore sia bravo, sia valido, sia un giocatore da Juventus vincente, da Juventus vincente, come siamo stati abituati a vedere spessissimo. È questo che al momento abbiamo poco, perché i giocatori di una Juventus vincente, se ci mettiamo lì, forse ne abbiamo 3 o 4, ma non di più.
8: Non di più. Prima l'ospite che avevo prima ha detto che in questo momento lui vorrebbe essere un tifoso magari del Como, o magari, no, io gli ho detto, no, magari pensavo tu mi nominassi l'Inter, in quanto comunque, cioè, no, anzi, aspetta, gli ho detto: mi ha stupito che tu abbia detto del Como, mi sarei aspettata più magari sentirmi dire vorrei essere in questo momento un tifoso dell'Inter o del Napoli, che sono le squadre, diciamo, più quelle forse leggermente meglio, ma semplicemente pensando, aspetta, aspetta, pensando, guardando a come si sta un po' evolvendo il mercato, solo ed esclusivamente per quello. E lui è per questo che ha detto: la progettualità del Como è quella che me li fa un pochettino invidiare. E io ti chiedevo, guarda, se eri d'accordo, visto che un ascoltatore ci dice: ma quale progettualità? Hanno già sfondato tutti i parametri del financial fair play e sono i miliardi del tabacco a renderli ricchi. Ma guarda, miliardi di qualunque cosa, pazienza, lo so che è brutto da dire, ma in questo momento sono quelli che possono dire stanno meglio?
9: Guarda, io ti ringrazio perché in questo periodo, con questo clima, tu hai fatto abbassare la temperatura, perché mi è venuto un brivido nella schiena pensando che io potessi, o qualcuno dei miei fratelli Gobbi potesse essere tifoso dei cartonati del Napoli o anche del Como. No, no, grazie a Dio siamo nati bianconeri, siamo tifosi della Juventus, siamo orgogliosi di esserlo. Non ci com'è il futuro di immedesimare?
8: Immedesimeremo.
9: Immedesimeremo così. In un'altra squadra vogliamo tifare solo ed esclusivamente sempre per i nostri colori, che sono il bianco e il nero. Quindi non invidiamo nessuno. È chiaro che non possiamo sempre vincere, perché se torniamo indietro di 100 anni vediamo che non c'è mai stata una squadra che ha sempre solo vinto, ma ricordiamoci però che noi in Italia l'abbiamo fatto per 9 anni di fila, perché questo grandissimo record, ogni tanto ce lo dimentichiamo.
8: Poi Francesco dalla Calabria è in disaccordo sul discorso Muharemovic, perché allora pure Lukumi dovrebbe essere una scommessa venendo alla Juve, perché comunque un conto è giocare a Bologna, un conto è giocare alla Juve.
9: Ma tutti quelli che arrivano da squadre che possono competere nella migliore delle ipotesi per il 7º-8º posto, possono essere quei giocatori una scommessa nel momento in cui arrivano alla Juventus. Però ci sono dei giocatori che dimostrano il loro valore e poi lo confermano anche in una grande squadra. Altri invece, per altri non è stato così. Quindi vedi, io, se ti ricordi, facevo questo discorso anche quando si parlava di Carnesecchi, perché dicevo, perché dopo l'esperienza con Meners, tutti quelli che escono dall'orticello Bergamo, io ormai
8: paura,
9: sono diffidente.
8: Sono
9: un po' diffidente, sono un po' spaventato.
8: Poi Gatti ha sempre dimostrato senso di appartenenza, dice Daniele da Roma, spero che rimanga alla Juve. Lo scambio Gatti, Claudio ci dice Lobotka va benissimo, speriamo che il Napoli ci caschi soprattutto.
9: E poi Lobotka è un giocatore interessante, Lobotka, assolutamente. Poi però io mi affeziono a uno come Gatti e se lo vedo andare via mi dispiaccio, ecco.
8: Mi dispiaccio, e ci sta. E poi Luca, chiudiamo con lui, che dice Locatelli è finito da quando contro Lecce ha tolto il pallone dalle mani ad Ildiz per far calciare quel maledetto rigore a David. Credo che sia sopravvalutato e per il bene della Juventus credo sia giunto il momento di salutarlo.
9: È molto tranchant l'amico, noi possiamo salutare molti giocatori, ma poi li dobbiamo rimpiazzare, e al momento non ci sono dei nomi che ci facciano sognare, e quindi facciamo attenzione, perché vendiamo questo, vendiamo quello, vendiamo quell'altro, e poi cosa facciamo, con chi giochiamo, con qualcuno della next gen? Ci sono pure degli amici che dicono ma ogni tanto mettiamone qualcuno di più, ma se poi in quella gara non facciamo risultato, la croce la buttiamo addosso a questi ragazzi, attenzione.
8: Attenzione, attenzione anche a Tezio, perché è finito il tempo per stare insieme,
9: no,
8: quindi
9: che tristezza.
8: Ci risentiamo lunedì prossimo, però lo sai.
9: Va bene, va bene, va bene, io ti auguro buona
8: settimana. che non sarà la settimana giusta per dare il benvenuto, il ben ritornato a qualcuno. Quindi magari, dai.
9: Giusto. Magari. Anche perché ricordiamo che le trattative ufficiali iniziano il 1 luglio. Quindi finora si è parlato. E poi vediamo e continuiamo a sognare, però stando bene con i piedi per terra, perché sappiamo che la... cosa stai facendo?
8: Parlare.
9: Sapendo che il grosso nome, il nome del campione del fuoriclasse probabilmente non sarà per la Juventus.
8: Volevo distrarti, non ce l'ho fatta, bravo.
9: Basta con il sole, perché vedo che ti fa degli effetti un po' particolari.
8: Grazie, va bene? Ciao.
9: A te un caro abbraccio a tutti i fratelli Gobbi. Ciao. Ben
8: ritrovato e ci ritroviamo ovviamente lunedì prossimo. Noi invece ci rivediamo domani, e vi ho anche detto che domani facciamo mattina e pomeriggio. Ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma sono città bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Un killer definito silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
10: Becken Olivieri, il 51enne arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Villarmea a Sanremo. L'uomo era stato trasferito dopo il fermo scattato, dopo che si era consegnato spontaneamente ai carabinieri. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente, salvandolo, e ne ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato nella camera detentiva del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
11: Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l'uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi, condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici.
10: Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
11: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Si scava anche a mani nude tra i palazzi crollati. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, sono 2 ragazzi estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaiara. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. In questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, ha detto la presidente ad interim venezuelana Rodriguez.
10: Il calcio inizia l'europeo per l'Italia Under 19, che oggi sfida la Serbia nel primo match del girone B, poi con la Croazia giovedì 2 luglio e con l'Ucraina domenica 5. Il CT Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo che si svolge in Galles. Nella lista ci sono anche 2 classe 2009, il baby fenomeno della Roma Arena e dell'Imogale della Juventus.
11: Con questo è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero
6: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti.
12: Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
13: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
15: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
16: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
17: Lunedì 29 giugno, edizione di Cose di Calcio XL. Antonio Pollino, Paolo Rossi in studio. Questo il sommario. Da domani 72 occasioni d'oro di giocatori senza contratto. Per la Juve di Carnevali, una corsa contro il tempo, l'editoriale di Bianconera News. Campos Alkhelaifi trattano Colomboigny con Carnevali, accordo sempre più vicino. Il mercato, ricordiamolo, in entrata parte dal 1 luglio. Miretti e Lokoumi, destini quasi e ancora incrociati. Dibu Martinez punta tutto sulla Juve. Questo è altro di mercato, naturalmente, in base a quello che capita. Buona giornata, bentrovati. Cose di Calcio XL, rigorosamente in diretta. Ciao Paolo.
18: Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
17: Allora, ti ho visto impreparato di fronte al titolo 72 giocatori senza contratto da domani, cioè i parametri zero. Io, grazie anche al contributo, qui vado a nozze quando i giornali fanno l'elenco dettagliato. Sì. Devo ringraziare la stampa perché aiutano, la lettura aiuta, la cultura aiuta, la conoscenza anche. Ha approfondito il tema proprio di quei giocatori che in America si trovano, alcuni sono in America che fanno il mondiale. Sì. E da domani, qualificati o meno, tra l'altro i primi che passano sono quelli del Canada, cioè che sì, negli scontri da dentro fuori fa tutto il Sudafrica dopo un primo tempo bruttissimo. Tu mi hai convinto a guardare i mondiali, mi sono guardato.
18: Beh, hai scelto la partita peggiore
17: e c'era solo quella ieri.
18: Però appunto ieri, già oggi credo che Brasile, Giappone, Germania, Paraguay e soprattutto Olanda, Marocco di notte sarebbe molto bello vederla, perché sono due nazionali che giocano bene, che hanno personalità diffusa. Beh, lo sappiamo noi, insomma, in Italia abbiamo visto quanto hanno fatto bene giocatori come Malen o Reinders l'anno scorso, due anni fa, però ormai. E quindi, insomma, sì, oggi il mondiale parte con le big, diciamo, che rischiano, perché quando arrivi alle gare mezze diretta, sicurezza non ne hai mai.
17: Allora, salgono le quotazioni di una Francia vincitrice sulla base, Francia forte, la vediamo, reparto d'attacco.
18: Capello l'ha paragonata al Brasile di Pelé del 70. Brasile di Pelé
17: addirittura,
18: del 70,
17: non l'avevo letto interamente.
18: Brasile di Pelé del 70 era la squadra dei famosi 5 numeri 10, cioè erano tutti fuori classe, e lo sappiamo perché quando noi lo affrontiamo in finale perdiamo 4-1. C'è una troppa differenza di valore del fatto che la nazionale azzurra naturalmente aveva giocato i supplementari con la Germania ed era uscita un po' a pezzi. La Francia davanti è impressionante, cioè abbiamo passato i primi 10 giorni mondiali a dire ma Dembélé non è lui, poi con la Norvegia si fa tripletta, Mbappé è comunque il giocatore oggettivamente più forte.
17: Qual è il reparto più forte della Francia?
18: Bah, secondo me è l'insieme, nel senso che dietro concede poco. A giocatori che spingono, gioca col 4-2-3-1, appunto il modulo della Juve se vuoi, e chi metti davanti alla difesa funziona, perché Rabiot lo conosciamo, è un giocatore
17: è sostanza,
18: che comunque
17: è sostanza.
18: Con E della Roma è molta sostanza, Tchouaméni pure, e davanti è Dembélé, è Doué, è Olise, è Mbappé, è Barcola, cioè la Francia in realtà è una panchina. C'è Mateta, il famoso Mateta, che doveva arrivare a gennaio o alla Juve al Milan, lì fa panchina brutta, cioè un giocatore che poteva essere il risolutore dei guai di due squadre come Milan e Juve, lì non vede quasi il campo, se non nei minuti finali di qualche partita. Cioè, è una nazionale oggettivamente che da 10 anni è la più forte di tutte, poi può anche non vincere, perché di fatto dopo il Mondiale del 2018 non ha vinto, però il parco tecnico della Francia è impressionante, e non a caso il Paris Saint-Germain comunque vince da 2 anni la Champions, operazione che non riusciva dai tempi del Real Madrid di Ancelotti o Zidane. Quindi insomma stiamo parlando di una nazionale che ha, cioè, Colomani non c'è al mondiale, ecco, tanto per ricordarci, a proposito di Juve, no? Kalulu non è al mondiale, Thuram nostro non è al mondiale, stiamo parlando di ottimi giocatori. Thuram dell'Inter, anche per qualche problema fisico, non gioca.
19: Ma che interesserebbero al mister, da quanto sappiamo, da quanto so. Il problema è che hai abbondanza in quei reparti di giocatori magari già con
18: la Francia
19: superiore.
18: L'ha detto qualcuno giustamente, poteva anche mettere un altro gruppo di non dico altri 26, ma almeno 10 giocatori non convocati che potevano benissimo stare. Quindi, dopodiché
19: non ha avuto problemi a fare la prelista, mi hanno detto, cioè è arrivato,
18: sì, poteva andare
19: anche oltre a 40
18: all'infinito,
19: no?
18: Poi vedremo, perché
19: abbastanza semplice,
18: il tabellone è tosto per la Francia, nel senso che potrebbe avere la Germania agli ottavi, è più forte la Germania, però quando c'è un Francia-Germania non è mai banale. È vero che nel 2018 la Francia aveva un tabellone tosto e comunque arrivata fino in fondo, quindi è la favorita, ma lo sapevamo, sta esprimendo grande gioco, è l'unica nazionale che in questo momento ha due giocatori che possono ambire alla classifica cannonieri, c'è cioè sia Mbappé che Dembélé, insomma stiamo parlando di tanta roba. Ripeto, per me guardare la Francia, per noi che giochiamo con lo stesso modulo, è molto significativo perché ti dà l'idea di come quella squadra, al di là della superiorità tecnica che ha, faccia variare molto le posizioni. C'è Mbappé, Barcola, Doué, Olise giocano in maniera tale che non puoi dire con Cessao destra, Ildiz sinistra, McKennie assaltatore. Cioè loro ruotano molto, chiaro, devi avere la loro capacità tecnica, però è anche una questione di mentalità, di coraggio, d'abitudine che hanno e che si vede e che porta dei frutti. La Francia non ha un vero centravanti, se ci pensi, no? Mbappé non può essere considerato totale.
19: Sai cosa dico, Paolo? Molto interessante quello che stai dicendo, lo giriamo anche a voi a casa, 340-54-25-324. Tra l'altro salutiamo Giorgio, che oggi non è in regia, ci ha abbandonati, dal mare ci sta seguendo, il nostro tecnico dalla
18: sede di
19: Roma.
18: Spero per lui no, spero che sia a bagno,
19: no,
18: godere.
19: No, mi ha promesso almeno una volta alla settimana.
18: Ah, ok, ma magari non proprio il primo giorno di ferie.
19: E salutiamo invece Gabriele Latini, che eredita il timone della regia di Radio Bianconera dalla sede di Roma, dove mi dicono che fa veramente fresco in questi giorni, quasi come a Torino. Quindi grazie ragazzi, perché siamo squadra. E proprio tornando sul concetto squadra, Paolo, al di là del dinamismo, delle caratteristiche dei singoli, tu confronti, cercate di capire la giornata, non ha detto che siamo la Francia,
18: no.
19: E che vince,
18: che vorremmo giocare come
19: che
18: la
19: vorremmo
18: Francia,
19: giocare
18: che dovremmo giocare come la Francia.
19: Abbiamo quelle caratteristiche lì, c'è l'idea di giocare in quel modo lì. Non a caso Thuram viene cercato anche dal Paris Saint-Germain.
18: Guarda caso.
19: No? Guarda caso, se ne sta dibattendo. C'è una videoconference, non so bene l'orario, ma è oggi.
18: Pensa a Paris Saint-Germain che dicono: ah, ma non c'è bisogno di traduzione, tanto c'è Comon lì. E poi uno dice: no, guarda che Comon lì
19: non
18: c'è più.
19: Non volevano parlare con Comon lì.
18: Ah, ecco,
19: non volevano parlare con Comon lì.
18: Lo so.
19: Perché dovremmo prendervi Colomani? Presumo che sia stata questa la domanda l'anno scorso. Perché vi dovremmo pagare per Comon?
18: No? Perché non ce lo date gratis? Perché Comon lì faceva così. Facevo la domanda, era un modo suo, magari era una gentilezza, era una, no? Gentilezza. Castellini, perché la dovremmo prendere? Cioè, dove entra la gente diceva, ma scusa, mi hai chiamato tu?
19: Cioè, quando... oggi, pensa, no? Se chiamasse Giorgio, oggi, Giorgio, perché vorresti fare regia anche a luglio? No, ma veramente io voglio andare in ferie. Al di là delle battute, ma ci discostiamo di poco.
18: Scusa, dalla... non ti succede a volte un po' con, che so io, il genitore anziano che ti chiama e dice, dimmi, ma hai chiamato tu?
19: Cioè, no, ho visto una chiamata. Esatto, no, ho visto una chiamata, ma vai a vedere la data. Esatto. E non avevo gli occhiali.
18: Ecco, era della... come lì era un po' così. Sì, insomma, sì. Col telefono aveva qualche problema. Dai.
19: Ok. Intanto
18: con le mail non ne parliamo poi.
19: Oggi lo vedo in forma. Paolo, dove sei stato questo weekend? Paolo?
18: Ho guardato partite mondiali, ho lavorato.
19: Bravo, bravo. Io ho fatto turni di vacanze.
18: Io
19: mi sono messo tre mesi di vacanza. Però mi sono accorto che giugno è già passato. Va bene, anche perché noi non chiuderemo mai, ci saranno delle piccole variazioni, incastri vari per dare la possibilità ai nostri colleghi di rifiatare, perché poi in partenza dal stallo numero 13 di Porta Susa il pullman per l'Europa League e quindi i viaggi diventano un po' più impegnativi, ma ci saremo, seguiremo tutte le amichevoli, ci saremo il sabato a qualsiasi orario quando giocheranno, aspettiamo ancora l'ufficialità degli orari australiani. C'è una differenza d'orario di 8 ore, quindi la riflessione mi porta a dire che forse proprio nei nostri orari di cose di calcio potrebbe esserci la partita della Juventus. Al di là di questo, parlavamo della Francia, della Juventus, un po' di mercato, entro domani Miretti, ho detto, Miretti, Lucumi, destini quasi e ancora incrociati, ma separati come concetti. Sì. Si parla anche del Villarreal, ogni tanto rispunta il Villarreal, che non vuol dire, cioè sono incrociati, potrebbero disallinearsi, tra virgolette.
18: Anche perché non sono lo stesso ruolo.
19: Non sono lo stesso ruolo, ci sono vincoli diversi, cioè certo. Tu domani puoi venderlo adesso, prestarlo, cioè decidere quello che vuoi, ma io penso che la volontà di Carnevali, penso è qualcosa di più, sia quello di... Intanto, Nico Gonzalez non resterà alla Juventus, questo ve lo do per certo. Mi augurerei di poter chiudere entro domani l'operazione, concordare i dettagli, la stessa cosa per Miretti e poi aspettare che decada la clausola rescissoria di Lucumi per mettere comunque a disposizione il giocatore quanto prima, perché rientrerà anche lui dai mondiali e quindi un po' di vacanze non l'avrà magari subitissimo, magari... Si ferma negli Stati Uniti e arriva magari prima.
18: Impressionante, il calendario è impressionante. Allora, noi chiaramente quest'anno abbiamo ritardato leggermente la partenza del campionato, ma veramente solo leggermente, e comunque si parte 23. Allora, immaginate una nazionale che arriva in fondo 19 luglio e i giocatori sono liberi dal 20, non fanno un mese di ferie, o se lo fanno... rientrano e praticamente giocano, cioè succederà la solita roba che le prime due o tre giornate
19: devi gestire, molto.
18: Ma pensate, e non sono pochi, i campionati che invece iniziano prima, perché l'Olanda, la Scozia, faccio solo questi due esempi, iniziano all'inizio del mese, quindi la Scozia è uscita fuori, ma l'Olanda potrebbe essere una nazionale che arriva fino in fondo e peraltro giocatori olandesi ci possono essere, giocatori del campionato olandese possono essere in tante altre nazionali, quindi è veramente un calendario compresso e quindi quando si parla dei precampionati dobbiamo sapere che ormai è veramente un altro mondo rispetto alla nostra abitudine, no? E bisogna anche avere un po' di giudizio né promuovere né bocciare subito quello che viene fatto, perché le condizioni di lavoro sono veramente... improbe per un tecnico, cioè adesso il 13 luglio la Juve si misura e noi non facciamo i mondiali con gli italiani, quindi si misura con chi? Ci mancherà qualche elemento tra quelli che devono uscire dal mercato, quelli che devono entrare, quelli che sono i mondiali. Spalletti
19: sarà complicato un po' per tutti, ma certamente avrà tirato un sospiro di sollievo quando, faccio l'esempio di Yıldız, è uscita la sua Turchia, gli ha mandato subito un messaggio vocale. Anche perché l'abbiamo visto, ho rivisto delle immagini, il cerotto sul ginocchio partiva dall'inguine è sempre più lungo, purtroppo. E bravo, e chi è andato anche solo una volta seriamente dal fisioterapista sa benissimo quello che sono le conseguenze o le necessità anche post impegni calcistici come il campionato, a cui si è sommato immediatamente il mondiale per un giocatore che aveva un ginocchio e una tenuta atletica che andava un po' in affanno ultima. Allora, ci aggiornate anche con le ultime ore che raccontano qua e là. Io vi dico che esiste ancora la possibilità, non ne conosco la fattibilità al 100%, ma Miretti mi dicono che stanno provando in tutti i modi a chiudere entro il 30 giugno. Più facile tenendo separati gli argomenti con Lukumi, tanto per essere chiari, cioè il massimo sarebbe stato incrociare i due destini, ma li puoi incrociare con tempistiche diverse. Quindi altrimenti si partirebbe con, non dico il piede sbagliato, con un instant time di ritardo e produrrebbe degli effetti sgradevoli anche solo per il bilancio. Detto questo, qualcosa va fatto con i giocatori che pensi che non debbano far più parte del gruppo, ma tornando al ragionamento dei parametri zero, Paolo, oggi pongo questa domanda. Cerchiamo naturalmente di spostare l'attenzione dai soliti temi. Il primo luglio, cioè la volontà di Cannavali è quella di annunciare a furor di popolo, Colomani io ce l'ho fatta e ce l'avrà sicuramente a disposizione l'allenatore a partire dal primo giorno, perché non è ai mondiali, le vacanze le sta facendo, si starà allenando, ce lo auguriamo, e sarà bianconero. Ma c'è vita oltre Colomani, lo sappiamo tutti, ma è l'operazione attorno al quale cercheremo di costruire la Juventus. Questo è abbastanza chiaro. L'attaccante te lo do, ti piace quell'attaccante, non ne voglio sapere a questo punto se tardi per Miretti, figuratevi per Vlahovic, no? Ma l'abbiamo escluso già da giorni, e quindi si parte da lì. Notizia che farà piacere anche al nostro allenatore in serata, Dick, non so se hai visto, se l'hai visto con la giacca, festa. Ah, ha organizzato una festa all'isola di Wight, l'isola di Wight, cioè si è presentato con il cappello, fiori sul cappello, giacca rossa, c'era Buffon, c'era Antonioni, cioè ha fatto un'isola di Wight, un po' come se tu organizzassi il tuo compleanno, come ti vestiresti per essere originale, però lo fai sapere, a me ha colpito questo, sapere. L'isola di White, il 68 spallettone.
18: Ma sì, Spalletti ha una certa età, non credo che abbia fatto il 68, però voglio dire, avrà magari amato quel tipo di musica, quel tipo di cultura.
19: L'ha dedicata al fratello che non c'è più.
18: Quindi insomma, ma ci mancherebbe. Io sono dell'idea che quando si fanno le vacanze bisogna staccare, quindi...
19: Che volevo sapere come festeggeresti tu, che festa stai organizzando.
18: Il compleanno l'ho già fatto e abbiamo ridotto i fondi visto che non siamo entrati in Champions, diciamo così,
19: solo da bere, ecco, non niente torta.
18: Cosa si sta vedendo da questi giorni? Si sta vedendo che, ragazzi, non è facile per nessuno, cioè io la dico adesso, la dico, ma non è una puntura di spillo nei confronti di Carnevali, perché io e te abbiamo già definito che quest'uomo ha un compito improbo. Però immaginate se oggi Giovanni D'Arco. Se oggi ci fosse ancora come lì, diremmo è un incapace che non riesce a vendere Miretti. Questo è. Ma perché questo è
19: la mia coscienza.
18: Ragazzi, è lo stato dell'arte. Cioè,
19: Diamogli tempo, adesso scriverà, ma dategli tempo.
18: Ma assolutamente, ma io
19: a qualcuno non veniva mai dato il tempo.
18: Ok, ma è normale che sia così.
19: Ma è giusto difendere anche l'anno prossimo.
18: I tempi, ma è vero che ad esempio anche la Roma, che deve fare ancora di più delle plusvalenze entro il 30 giugno, imbastisce
19: 50 milioni dovrebbe incassare, se no entra in fair play finanziario. Bravo. Multa l'anno
18: quindi
19: prossimo.
18: Multa. Imbastisce oppure limitazione del numero di giocatori nella rosa UEFA
19: 2026.
18: Ecco, imbastisce una trattativa con Sulè per l'Arabia che metterebbe d'accordo tutto, nel senso che arriverebbero 40 milioni di introiti alla società, il giocatore avrebbe 10 milioni, poi c'è la volontà del giocatore e il giocatore ti dice no, in Arabia non ci voglio andare e rimango qui o mi trovate un altro acquirente in Europa. Cioè, non è semplice ormai, perché guardate che il lavoro di e lo sappiamo bene noi, perché su Vlahovic si sono esercitati tutti e tutti non sono riusciti a trovare un accordo. Quindi più che incapace, Giuntoli,
19: anche lui,

0: come dire, non è una questione solo di guadagni, perché se andava in Arabia guadagnava tantissimo. E attenzione, guardate che non è che in Arabia è il cimitero degli elefanti, ci sono giocatori francesi che hanno 20-22 anni, brasiliani che hanno 20-22 anni, quindi sta diventando un campionato di quel tipo, però c'è una vita diversa da quella che si respira in Europa, no? È indubbio, c'è poco da fare, magari sei, come dire, coperto d'oro, ma sei anche un po' chiuso in casa, diciamola così. E invece ci si vuole ancora misurare in campionati dove il pubblico ha una certa forza, i campionati sono competitivi, eccetera. Per cui magari ti piace di più andare in un Tottenham che quest'anno si è salvato a fatica, piuttosto che andare nell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che pure ha vinto il campionato arabo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è difficile per tutti, perché poi se la Premier arriva. Non so se avete visto cifre di questi giorni, cioè Anderson al Manchester City, 130 milioni. Cioè, stiamo parlando di chi
1: Paolo,
0: palestra, eccetera, di chi può sparigliare le carte.
1: mi fa venire in mente questa domanda e la faccio anche a voi perché la lavatrice dei pensieri aiuta, no? Con tutte le riflessioni, quindi se volete partecipare anche voi, 340-5425-324, mandateci vocali brevi su un tema che magari non stiamo toccando, che vorreste venisse toccato. E anche qualche considerazione su quello che stiamo dicendo. Non c'è una verità, nessuna ce l'ha in tasca. Però ti chiedo, perché mi hai fatto venire in mente questa domanda. In questo momento è cambiato un po' il tempo la Juventus,
0: Sì.
1: no? Però proprio dai nuvoloni, dalle nuvole, dall'insoddisfazione, dall'amarezza per la mancata qualificazione Champions, si respira un'aria nuova, prima, più che è cambiato il tempo. I giocatori nel loro complesso, cioè tu giocatore della Juventus, voi giocatori della Juventus, faccio la domanda a voi direttamente, state vivendo una situazione di tranquillità, cioè finalmente si stanno rimettendo a posto le cose, no? Noi lo
0: Sì.
1: percepiamo così. Ma perché dovrei andare via? Che percentuale mi dai a questo tipo di risposta? Perché dovrei rimanere? No? Poi ci sono sempre le eccezioni. Togliamo le eccezioni, la maggioranza, la Juve,
0: Sì.
1: le garanzie che dà Carnevali, la telefonata che avrà fatto, almeno a quelli che non sono impegnati ai mondiali, le rassicurazioni, c'è più da come lì, c'è però Spalletti. Era emerso che qualcuno non aveva apprezzato qualcosa, sai, nello spogliatoio, neanche
0: Normalissimo,
1: in
0: sì,
1: casa si era
0: esatto.
1: d'accordo tutti i giorni. Qual è la risposta più fondata, cioè dopo le difficoltà di questi anni di mercato, vedere che il mercato siamo sempre lì, vedere che c'è una forte trasformazione di uomini, di caratteristiche. Ricordiamo che se ci sono dei 72 giocatori che dal mondiale domani si libereranno, ci sono
0: Sì.
1: altrettanti giocatori, adesso non li ho quantificati, però faccio l'esempio di Kostic alla Juventus, domani
0: Certo,
1: scade il contratto,
0: certo.
1: quindi Kostic è un giocatore che può prendersi l'Inter, che può prendersi
0: Sicuro.
1: il Villarreal o qualcos'altro. Il giocatore della Juventus, il titolare, chi ha giocato almeno un terzo delle partite alla Juventus, al di là delle proposte che potrebbe avere. Come pensi che risponda a una domanda di questo tipo, leggendo da fuori la situazione che si sta venendo a creare?
0: Intanto mi verrebbe da dire che può anche valere un principio di responsabilità, cioè i giocatori della Juve di quest'anno sanno che hanno sbagliato, sanno che hanno performato sotto il loro livello, perché ricordiamoci che noi siamo passati dall'essere una squadra in Champions ad essere una squadra in Europa League, quindi loro credo che abbiano anche delle motivazioni di rivincita. Sanno anche, e aggiungo questo aspetto, che evidentemente se fallisci molte offerte non ce le hai. Terza cosa, quelli che potrebbero averle hanno avuto un rinnovo di contratto buono, vedi Yıldız, vedi McKennie. E quarta cosa, lo diciamo sempre, a Torino si vive bene. A Torino si vive bene sia come città, sia come ambiente, stadio, sia come società. Cioè la Juve comunque, per quanto possa attraversare momenti difficili, è sempre la Juve. E quindi tutto questo messo insieme può anche generare il desiderio di rimettersi in gioco in questa società perché sanno benissimo che la Juve poi ha le caratteristiche per riprendersi. Operazione.

0: che non c'è riuscita in questi anni, ma che prima o poi io immagino arrivi. E aggiungo l'ultima cosa: io penso che al di là di tutto, un piccolo nucleo questa squadra, questa rosa ce l'abbia, e questo nucleo vuole restare insieme per provare a riprendersi. Poi che tutto questo riesca a trasformarsi in tempi brevi, non lo so. Ci metto anche il fattore Spalletti. Io penso che abbiano fatto sicuramente un percorso con Spalletti in cui, e l'hanno detto anche quasi tutti, si sono divertiti di più a giocare. E quindi, partendo
1: E si
0: dall'inizio,
1: vedeva,
0: e si
1: si
0: vedeva,
1: vedeva.
0: partendo dall'inizio, si possono avere delle, si può avere l'ambizione, la speranza, l'idea di fare un percorso buono, di migliorare.
1: Quindi una sfida che tu accetteresti.
0: Ricordiamola, McKennie quando va in Inghilterra va a Leeds e fallisce, Leeds retrocede. Cioè, io credo che in questo momento, se tu sei onesto e realista, ti metti sul livello, cioè guardi il livello che hai e non vai a cercarti sfide troppo impegnative. Per quanto poi i calciatori siano sempre degli ego riferiti e pensino di essere i migliori di tutti, in questo momento sai che quello è il tuo livello e vuoi contribuire, vuoi provare a farlo salire.
1: Condivido.
0: Andare altrove rischi di fare tanta
1: In
0: panchina,
1: quest'annata
0: in
1: anche
0: questo
1: post
0: momento,
1: mondiale per alcuni.
0: certo.
1: Allora, noi ci lasciamo per qualche secondo. Finirà che venderemo Ildiz con un'offerta Monster, Luca. Alla fine, quelli poveri siamo noi juventini. Qui un tema che avrei toccato, poi mi è sfuggito. Il Milan, rispetto a noi, ha speso in un botto solo 60 milioni, per un buon giocatore che ha vinto due Champions. Poi, tanti vocali. Ma non possiamo chiedere uno dei due attaccanti alla Roma? Ci scrive Francesco, che ripete la domanda due volte. Moremovic è un buon ricambio, manca un terzino. Avevamo parlato di Mingueza, prenderei Pellegrini della Roma, attenzione, e Zaniolo dall'Udinese. Ne ho parlato anche nell'editoriale, ripartiremo proprio da lì, perché il tema trattato è... Per la Juve di Carnevali, una corsa contro il tempo. Come vedete, la componente tempo, come ci scrivete anche, che viene ripetuto su altri canali, fondamentalmente, poi mi dovete spiegare perché quando il mercato chiude il 31 di agosto, il 2 settembre, diciamo fino al gong, cerchi di portare quello e quell'altro, e poi, operazioni difficili, non c'è tempo per vendere, per vendere, per cedere, per fare plusvalenza, per fare cassa. Per un giocatore che puoi anche svendere pur di guadagnare 5 milioni. Questo poi me lo dovreste spiegare o ce lo facciamo spiegare dai grandi saggi. Paolo, noi ci fermiamo qualche secondo. 12:33, ripartiamo però dalla domanda parametri zero. A voi la scelta. Io ho un elenco di 72 giocatori, non tutti perché alcuni non li conosco neanche. Non vorrei
0: Proviamo.
1: andare a rischiare, eh? Voi siete di quelli che quel nome lì l'ho visto al mondiale, Costa Rica, lo prendo perché corre come nessun altro. Oppure andrei un po' sul nome, parametro zero e qualche garanzia in più? Ditemi la vostra. A tra poco.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'Olingrand Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14:30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone, in campo Houston alle 19. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Colomoni alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Colomoni già per l'inizio del ritiro. Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata una prova d'orgoglio dopo le prime due nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
1: Cose di calcio XL per essere precisi. Allora, intanto partirei dal mercato da luglio 23 a gennaio 26. La Juventus ha speso 415 milioni. Siamo partiti con Weah, Thiago Jalot, Alcaraz, che arrivò in prestito, e abbiamo finito con la stagione, quella dell'anno scorso, non te li ricordo.
0: Con Boga e Holm, l'ultimo esatto. di gennaio.
1: Boga a febbraio fondamentalmente 4,8, Holm in prestito a 0. Anche lì da capire un po' col Bologna cosa capiterà. Poi ci sono i 72 giocatori, visto che abbiamo già l'ascolto, chi dovrà raccontarli questi 72 giocatori a parametro zero, magari li prende tutti la Juve, magari ne prende uno. Sì. Facciamo scegliere anche lui dal mazzo, perché ce l'abbiamo già in collegamento, tipo Alaba del Real Madrid, un classe 92, Casemiro, che non mi ha fatto impazzire all'esordio, l'ho visto all'esordio, 1992, Depay. Dzeko, c'è anche libero Dzeko, un classe 86, Fabinho, Freuler del Bologna a parametro zero, cioè Goretzka, se ti ricorderai, è stato il nome che ti ho fatto dall'inizio, quando certo. mi hai detto io continuo a sperare, mi tengo la carta Goretzka. Però visto che abbiamo Valerio Pavesi, telecronista gobbo, sarà già con la nuova divisa al mare, sotto il sole o chissà dove, lo salutiamo e aspettiamo di coinvolgerlo nella nostra trappola chiacchierata, dipende dai punti di vista. Ciao Valerio, come stai?
7: Ciao Antonio, ciao, è un piacere risentirvi, tutto bene, ti ringrazio, un saluto anche a tutti i tifosi che ci ascoltano.
1: Io sono qui in compagnia con Paolo
0: Valerio.
1: Rossi,
0: ciao.
1: No? Abbiamo detto, ciao, cerchiamo di mettiamo in difficoltà qualcuno, disturbiamolo fondamentalmente, no, l'abbiamo pensato in maniera molto più nobile, devo essere sincero. Però
0: ho subito una domanda, Valerio, perché così
1: se no poi non ci crede che abbiamo...
0: No, ma perché mi sono molto divertito la scorsa settimana quando abbiamo provato a fare... Io ero Spalletti, tu eri Carnevali, e viceversa.
1: No, io
0: ero Carnevali.
1: Tu eri Giovanni.
0: Avevo.
1: Abbiamo fatto una puntata.
0: Avevo i capelli.
1: Allora anche lui. Allora lui farà.
0: Valerio, ma tu in questo momento preferiresti essere Spalletti o Carnevali?
1: Beh, pensavo gli chiedessi, per fortuna, i capelli o no.
0: No.
7: No, ma guarda, se guardi la mia capigliatura.
0: Quale ruolo ti piacerebbe di più avere in questo momento?
7: Ma guarda, vado per tratti fisici, per Spalletti, visto che abbiamo la stessa capigliatura.
1: Hai visto? Avevo intuito. Senti, io invece ti peggioro la domanda. Ma è più facile in questo momento essere Spalletti o Carnevali?
7: Allora, in questo momento è molto difficile essere Carnevali, perché è appena arrivato, ci si aspetta qualcosa da lui in modo abbastanza anche rapido, e quando rapido sarà molto difficile, perché tra il mondiale e tutte le trattative che sono bloccate, in più la Juve non è andata in Champions, ci sono delle aspettative che per me comunque non verranno garantite, ma per ovvie ragioni, non bisognerà dare la colpa soltanto a lui, ma alla situazione che purtroppo è abbastanza chiara, è abbastanza lineare. Bisognerà fare di necessità virtù, e i tifosi juventini devono avere ancora un po' di pazienza.
1: Quanta?
7: Almeno un anno ancora bisogna darglielo di tempo, perché giusto il tempo per riqualificarsi alla Champions, metti caso riusciamo a fare anche una buona stagione, e non dico che riusciamo a portare a casa qualcosa, ma riusciamo comunque ad essere credibili in un progetto futuro, allora si potrebbe ragionare già dal secondo anno.
1: Allora, vuoi fare Lucio, no? Allora io ti dico, e tra tre mesi sarà più facile essere Carnevali o Lucio? Perché allora, a quel punto lì il mercato è stato fatto, è chiuso, è confezionato, l'allenatore comincia dall'inizio dell'anno, ci auguriamo che vada tutto per il verso giusto, quindi a Natale come la vedi la situazione? Non di fare le previsioni, ma per chi sarà più semplice, cioè il matrimonio lo capiremo meglio a Natale?
7: Ma guarda, allora bisogna ragionare anche sui rapporti che in questo momento sono presenti tra Spalletti e la società. Io so, confermatevelo anche voi, che Spalletti ha creato un ottimo rapporto con John Elkann, si sentono molto spesso, Luciano va a cena da lui costantemente, quindi diciamo che la fiducia tra i due per me in questo momento è indissolubile. Quindi se devo mettere sul piatto della bilancia chi può essere messo sotto prova, sottobanco. In questo momento paradossalmente Carnevali, che è appena arrivato, è stato scelto, però il rapporto che c'è tra Spalletti e Elkan assomiglia molto al rapporto che c'era tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli.
1: Ah, Paolo.
0: Beh, questo è un paragone importante perché, poi, sì. Perché poi però mi verrebbe a dire, nonostante questo rapporto, quando poi la Juve ha deciso di puntare su Sarri, il rapporto non è bastato a salvare Allegri. Ti chiedo che cosa però si porta dietro Spalletti, cioè più convinzioni, più certezze, oppure il finale di torneo con il crollo della Juve, perché questo è stato... ha generato secondo te dubbi anche in lui, visto che tra l'altro nel finale disse: io voglio parlare con Elkan perché anch'io mi sento in discussione. Da che basi riparte Spalletti e quindi da che basi riparte la Juve?
1: Valerio Pavesi, Telenova, aggiungo il pezzetto di domanda così non mi ripeto dopo. Cioè, si sente un po' in debito nei confronti della Juventus e quindi è una sfida in più?
0: Sì.
1: Per Spalletti?
7: Sì, è una sfida in più e io colgo l'occasione per aggiungere un altro tassello del fatto che Spalletti, quando ha accettato l'offerta della Juve, arrivava da un momento negativo, ma talmente negativo che per sopperire a questa cosa, al fallimento della nazionale, non ci ha pensato su due volte, addirittura ha lasciato che gli altri decidessero per lui quale tipo di contratto firmare. Paradossalmente ti posso dire che Spalletti ha un anno ancora, secondo me, di garanzia totale, completa, anche se le cose dovessero andare non benissimo. Dal terzo anno in poi probabilmente avrà l'ultima chance, e l'ultima chance significa che poi la Juve si orienterà a comprare un altro allenatore. Ti ripeto sempre per questo rapporto che si è creato tra John Elkan e Luciano Spalletti. Sappiamo che oggi non sono solo i risultati sportivi, perché lo guardiamo anche in altre squadre, quello che sta accadendo. Ti faccio un esempio al Milan, il danno che ha procurato Ibrahimovic nei confronti della società, eppure lui è ancora lì, no? Al timone, e sono andati via tutti gli altri, e questo ti fa capire che oggi magari non sono solo i risultati sportivi, ma c'è anche dei ragionamenti economici dietro e di amicizie. Per cui, ecco, io vedo Spalletti ancora saldo, ma proprio saldamente sulla panchina della Juve, però gli chiederei un pochino più di chiarezza, nel senso che quando è arrivato lui aveva rilasciato delle dichiarazioni quasi di elogio nei confronti dei giocatori che aveva trovato. Poi ha cambiato un po' il tiro, ha deviato un po' il tiro nel corso della stagione, probabilmente non era il suo pensiero reale. Allora ci chiediamo, come ultima cosa, quale sia veramente poi il valore di questa squadra, di non tergiversare, ma di dirci le cose come stanno.
1: Valerio, qui non c'è una linea editoriale che, detta così, è bruttissima, cioè ci si confronta, si parte dalle notizie che si hanno, che arrivano anche attorno più che da dentro la società, ma spesso durante l'anno anche da dentro le mura, le quattro mura della Continassa. Però abbiamo capito, quantomeno in questa trasmissione con Paolo, con molti dei colleghi, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, quindi anche dalle tue parti in televisione ti vedo sempre dibattere, sei pronto per l'anno prossimo? E proprio su questo voglio chiederti, su cosa...
7: Io sono pronto.
1: Siamo tutti pronti. L'elmetto è quello nuovo, no? Abbiamo dovuto rinforzare, forse, negli ultimi anni. Ti chiedo cosa bisognerà chiarire con i tifosi, perché noi ci proviamo, ma non è facile. Non passa da noi il convincimento di una passione, no? Perché la passione ognuno la gestisce come meglio crede. Però dobbiamo chiarirci su un aspetto. Tu hai sottolineato l'arrivo dell'ultimo uomo di mercato da poco. Non è facile dirgli perché non hai ancora comprato nessuno, perché le plusvalenze domani hai fatto questo o quest'altro. Riuscirà a mettere a disposizione una squadra più forte all'allenatore? L'allenatore, con la sfida e il dovere di voler far meglio di quanto non è riuscito a fare lui e la squadra, in percentuali diverse ci mancherebbe, che cosa bisognerà far capire ai tifosi? Perché un po' in tanti ripetiamo che forse potrà essere una stagione simile a quella già vissuta cioè in cui galleggi tra quarto posto e quinto, in cui la competizione del giovedì può crearti più danni che altro? Come la vedi,
7: guarda,
1: tu?
7: Sì, io in questo momento la vedo stazionaria, ovviamente, perché è attualmente
1: c'è,
7: è così,
1: fiducia.
7: Però io ho questa fiducia per quanto riguarda il lavoro che andrà ad apportare a Carnevali, anche perché veramente adesso in questo momento con il mondiale è per tutti, il mercato è bloccato, però se andiamo un attimino a scavare quello che dietro le quinte sta succedendo, non è proprio così male, almeno per come la vedo io. Se un Carnevali riesce a riportare a Torino Columani, che due anni fa l'abbiamo già testato e poteva essere un buon profilo, io ti dico sinceramente, in attacco mi sento più tranquillo, come posso sentirmi più tranquillo al centrocampo se Carnevali, che sta lavorando un centrocampista d'esperienza come Kessié, che l'abbiamo già testato nel nostro campionato, in due squadre, per me un centrocampo della Juventus si rinforza, come si può rinforzare anche il reparto difensivo con Mouremovic, che era già un prospetto che conosciamo e che Carnevali probabilmente porterà a Torino. Ecco, te ne ho detti già tre. Possiamo aggiungerne qualcun altro, uno come Lucumi, che andrà un attimino a dare una mano dietro a Kelly, perché Spalletti vuole il difensore col piede sinistro, e in porta sicuramente magari la Juve ci fa rientrare anche Vicario, che è un ottimo prospetto, non più giovanissimo, ma un ottimo portiere. Ecco, abbiamo detto 4-5 nomi che in questo momento sono bloccati per la situazione del mondiale, ma nel momento in cui finisce magari qualcosa si muoverà, e allora se arrivano, allora Carnevali secondo me ha già fatto un ottimo lavoro.
1: Ecco, anche perché magari in queste condizioni il fatto che ci sia il mondiale, che ha un po' congelato le situazioni, dà il tempo per poter imbastire delle trattative, trattare con amici, nemici, ma in modo collaborativo, cioè di apertura rispetto a quelli che sono stati un po' i limiti dell'anno scorso. Senti, io ho scritto un editoriale oggi su Bianco Nera News, riassume praticamente un po' i tuoi nomi, ok? Mi vorrei concentrare però su questi altri nomi. Faccio ad esempio il cattivo giornalista, il bravo giornalista, poi dipende, no? Quello non allineato. Abbiamo parlato un po' tutti dell'attacco, è vero, ma ha sempre poi aggiunto a proprio Spalletti nel corso dell'anno il nome di quel fatidico trequartista, il giocatore che gioca alle spalle dell'attaccante. Chi potrebbe diventarlo? Ildiz, eventualmente centrando qualche altro obiettivo? Zaniolo, che è ancora lì in orbita, no? E mi dicono che qualche telefonatina la faccia o l'abbia fatta, non solo con la Juve, non solo con la Juve, perché poi parliamo di un mercato di opportunità. E ti chiedo se eventualmente sono rispuntati i nomi anche di Douglas Luiz e Combines. Cioè, alla fine potremmo o dovremmo tenerci qualcuno di questi? O cercare qualcuno di questi, chiaramente, che non fanno parte della rosa?
7: Su questo sono un pochino più negativo, nel senso che magari li dovremmo tenere perché saremo obbligati, perché nessuno li vorrà.
1: Esatto, ecco, per questo motivo.
7: Proprio questo. Però ecco, io dei nomi che mi hai fatto, sì, proverei magari a dare una chance in più a Douglas Luiz, visto che comunque quando è arrivato dalla Aston Villa sembrava davvero il centrocampista tuttofare, poi in realtà anche attualmente non è stato così, anche se è andato in leggero miglioramento. Però sono convinto anche che la Juve, cioè un acquisto, un sacrificio, un acquisto lo farà, ed è quello che probabilmente Spalletti sta chiedendo. Noi sappiamo che ci sono quelli intoccabili e quelli dove, quando forzi la mano, magari te li puoi portare anche a casa. Ecco, io penso che Spalletti, comunque nei suoi sogni ci sia sempre il desiderio di portare Lobotka a Torino, perché è quello il giocatore chiave che ci serve, è quello che fa girare i tempi, è quello che fa detta proprio la squadra dal centrocampo in su, cosa deve, come si deve muovere. E io penso che Elkan, visto il rapporto, come ti dicevo, di amicizia, no, lo voglia accontentare. Per me la Juve un colpo serio lo porta a casa, che potrebbe essere uno tra quello che ti ho detto, come un altro. Però a noi chi ci serve in questo momento? Oltre all'attaccante, uno che distribuisca i palloni, non c'è. effettivamente non abbiamo un regista, e il gioco di Spalletti lo prevede.
0: Certo. Paolo, ti faccio questa domanda: se ti piacerebbe, si parla di Carnevali che vuole portare a casa Liberali, si parla molto del fatto che Carnevali, in quanto profondo conoscitore del mercato italiano, possa inaugurare nuovamente, ritrovare un po' di tradizione, quindi puntare molto su giovani italiani. Ecco, ti piacerebbe che la Juve a fine mercato avesse 4 prospetti, 3 prospetti, qualche inserimento magari dalla next gen, però che si capisse, insomma, che c'è una tendenza che poi fa parte appunto della nostra storia e che adesso forse diventa anche una scommessa maggiore rispetto al passato, quando gli italiani che andavi a prendere erano certamente di un profilo più alto e più sicuro. Però ti piacerebbe che la Juve rischiasse anche un po', ma provasse questa via italiana?
7: Ma guarda Paolo, sono sincero, relativamente mi intriga questa cosa, perché comunque alla Juve negli ultimi anni qualche giovane oppure qualche ragazzo affermato, abbiamo potuto constatarlo, come Fagioli, come Miretti, insomma sono calciatori che purtroppo non sono stati curati dal punto di vista tecnico in modo sopraffino nel loro percorso giovanile. Ora ci ritroviamo in questa situazione drammatica a livello italiano, ma questa è una cosa che, come ha detto Platini, no, è il calcio italiano che è in grave difficoltà, non è soltanto la Juventus, quindi è tutto il sistema che deve ricominciare. Per me l'obiettivo della società in questo momento è avere una squadra pronta, quindi che possa essere formata da calciatori, principalmente anche stranieri, d'esperienza, ma che abbiano una solidità, cioè una struttura e soprattutto una personalità, perché la nostra squadra mancano calciatori di personalità. E i nomi che mi hai citato prima, Coop Veners, Douglas Lewis, sono tutti giocatori che hanno bisogno di altri calciatori ancora per cercare di trovare quella sicurezza che non hanno. Abbiamo scommesso tutto su di loro e abbiamo visto che questo non è possibile. Quindi quando io sento un nome del tipo Martinez, il portiere, che ha di personalità ne ha da vendere, magari ti crea problemi di altro tipo, però poi in campo ci vogliono quelle persone lì che trasmettano sicurezza e che guidino la squadra.
1: Valerio Pavesi, Telenova, grazie per questa bella chiacchierata. Abbiamo messo a fuoco un po' tutti i temi caldi, fondati su quelle che sono un po' speranze, indiscrezioni, augurandoci che la Juventus possa essere realisticamente migliore rispetto anche solo al finale di poche settimane fa.
7: Concludo, visto Antonio, concludo, sì, dicendo, prego, prego, che se Carnevali porta quei 5 prospetti di cui abbiamo parlato prima, la Juve si può giocare le carte per lo scudetto.
1: Addirittura?
7: Sì, perché l'Inter è vero che gode ancora di un anno di rendita, no? Però è anche vero che l'Inter piano piano si avvia a una ristrutturazione, non è detto che gli stimoli in campionato siano così accesi, punteranno tutto sulla Champions. Noi è l'annata dove possiamo concentrarci, non avendo la pressione anche della Coppa dei Campioni, per ristabilirci in campionato. È l'anno giusto, con il Milan che sta cadendo a pezzi, con il Napoli che non si sa bene come andrà, la Juve deve accelerare, soprattutto perché è il nuovo che avanza, e io spero che sia così.
1: Senti, però ti sei giocato il jolly al photo finish. Un Milan che sta cadendo, come hai definito tu, ma che è andato subito alla ricerca di un attaccante. L'ha preso, l'ha portato a casa, mancano tante altre cose, ma è partito dal giocatore e dalla concretezza, da un allenatore, da quello. Non è che loro rischiano, come abbiamo fatto noi un anno fa, stagione 24-25, 303 milioni spesi, tantissimi acquisti, Azic, Kumanes, Nico Gonzalez, Thuram, Colomwani, Renato Vega, Alberto Costa, Kelly, cioè quando pensavamo di essere ad un passo dal ritorno allo scudetto, poi ci siamo resi conto che qualcosa non funzionava. Quest'anno la differenza la farà quindi l'allenatore? Perché il mercato, la fiducia che avevamo in Giuntoli, eccetera, eccetera, me la ricordo, era simile a quella di 2 anni fa, o no?
7: Sì, corretto, questo hai ragione. Però ecco, vi pongo io la domanda. È vero che il Milan è andato lì a comprare Gonzalo Ramos, ha chiesto quanto costa e l'hanno portato a casa senza pensarci su 2 volte. Al contrario, se la Juventus avesse portato a casa un calciatore così a una cifra così alta, oggi magari saremmo qui a discutere, però magari se si spendevano diversamente questi soldi potevi prendere questo, prendere quello, fare una combinazione che poteva essere più funzionale. Ecco, per me l'hanno strapagato, ti dico la verità, per me è troppo. Dopodiché poi magari si rivelerà il capocannoniere della Serie A e verrò smentito. Però la serie oggi, il campionato italiano, deve ragionare non tanto sulla potenza di un, ma deve essere funzionale. Devono giocare tutti insieme, e mi riallaccio alla domanda che mi hai fatto: il ruolo dell'allenatore è più che mai fondamentale oggi, perché l'Italia, il campionato italiano, non si può permettere dei campioni, e tutti quelli che giocano devono rendere al massimo.
1: Anche qualcosa di più. Molto, molto chiaro quello che ci hai detto. Grazie Valerio Pavesi.
0: Ciao Valerio.
7: Nova. Grazie Antonio.
1: Sei già in vacanza?
7: Paolo.
1: Stai andando in vacanza? Ritornerai?
7: No, ancora quando... è lunga. Se mi volete chiamare di nuovo, io ci sono quando volete.
1: È necessario. Appena c'è qualche colpetto, batteremo un colpo anche noi. Ciao Valerio.
7: Va bene. Ciao ragazzi.
1: Grazie. Ciao. Perché questa è la Juventus dello stivale, no? A parte da Radio Bianconera, a parte dalle altre emittenti, ci si confronta e ci si fa un'idea, anche perché l'hai sentito come è allenato soprattutto contro le altre,
0: nei
1: salotti,
0: in quelle TV si battaglia, giustamente
1: anche poco, è 60 attento, milioni,
0: esatto.
1: Ibrahimo c'era molto informato sul Milan, prossima volta gli parliamo di Inter, volutamente non ne ha parlato. Noi ci fermiamo qualche secondo, caro il mio Gabriele da Roma, e poi ripartiremo con la sigla di Let's Goal, perché è il momento, se qualcuno vorrà, di mandarci Let's Go al 340-5425-324 e noi saremo autorizzati a ricontattarlo telefonicamente. Colomani, per decidere su Colomani aspettano il vostro Let's Go. Vi sbilanciate per il sì, per il no, è troppo presto, è troppo tardi, non serve, c'è vita oltre Colomani. Secondo me tanto si fa, però visto come è andato a palestra, è meglio mantenere i piedi per terra.
5: Cose di calcio.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione.
8: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Dopo giornate di caldo intenso, ieri però i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
3: Sarà il 16 luglio la sentenza di primo grado del maxi processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, la tragedia del 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. La data della sentenza ufficializzata dopo la 283esima e ultima udienza. 57 gli imputati, tra cui l'ex AD di Autostrade per l'Italia Castellucci, già in carcere per un'altra strage, quella di Avellino, che ha provocato 40 vittime. Dalla procura Trapela sapevano delle gravi criticità strutturali del viadotto, ma né controlli o manutenzioni per massimizzare profitti e dividendi.
8: La prefettura di Biella ha emesso un'ordinanza di sospensione della patente della durata di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Il provvedimento scaturisce da un incidente avvenuto lo scorso 2 giugno sulla superstrada tra Biella e Cossato, in cui il parlamentare vercellese era uscito di strada rimanendo illeso insieme al proprio cane. I controlli effettuati subito dopo il sinistro avevano rilevato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.
3: Un 19enne è morto oggi all'alba in un incidente stradale lungo la provinciale 236 in provincia di Mantova. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un auto articolato condotto da un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo della vettura. Il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l'intervento l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Al momento si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente.
8: La fanzone dei mondiali di San Jose in California è stata sconvolta da una sparatoria mortale che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Avviata un'indagine per omicidio.
3: A Muscat, capitale dell'Oman, prima riunione tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Discussione incentrata sul paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad e di diritti sovrani degli stati costieri, ha riferito il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Sia l'Iran sia l'Oman esercitano la sovranità su questo corridoio marittimo strategico per il commercio globale.
8: È il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo, alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22.30, sempre ora italiana, Germania-Paraguay.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Squadra che vince, si racconta.
9: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.

0: all'interno dello stadium dove sono terminati i concerti. Mi sembra che con Eros Ramazzotti siano terminati i concerti. Ho visto l'erba un po' secca in alcune zone.
1: C'è il tempo
0: adesso
1: per
0: rimetterla
1: a posto.
0: Però ha funzionato
1: bene,
0: la
1: che lo stadio si apra. Assolutamente. Arrivano soldi. È sempre più importante lo stadio, è sempre più.
0: Stavo sentite dire queste cose da Comolli. No, era rimasto l'unico punto.
1: Da quando è nato lo stadio?
0: Sì, si poteva fare
1: prima, dici.
0: Sì,
1: si poteva fare l'anno dopo. Sono processi che vanno costruiti, bene.
0: Però bello. Bene. Provo a immaginare quelli non di fede juventina all'interno, che ne so, con Eros Ramazzotti che va a sentire la chiusura. Allora, c'è bella cosa, non c'è.
1: C'è qualche malato di mente che fa fatica proprio a entrare anche nel nostro stadio a qualsiasi livello, no? Anche se lo invitassero o per un concerto. Dopodiché quando entrano però si fanno le foto, perché lo stadio è bello, poco da fare. Non è colpa nostra se altri a Torino non si fanno lo stadio bello.
0: Esatto.
1: Cioè, come dire, e lo sanno benissimo tutti che è così, quindi...
0: Ricordiamo, ma so che qui non c'è bisogno di fare questo appello, che se andate anche per voler scrivere col pennarello qualcosa nei bagni, siete rintracciabili, perché ci sono le telecamere.
1: Certo.
0: Una volta, per scherzo, conosco degli operatori che seguono, ero lì che smontavo tutta la mia roba, mi stavo portando a casa i televisori, stavo portando via di tutto, no, non è vero, no? Però mi ha mandato la foto in quel momento di cosa stavo facendo. Quindi Paolo, ho rimesso i televisori.
1: Bravo.
0: Per quello che poi non ti ho regalato più.
1: Bravo.
0: Quel 12 pollici per guardarti le
1: partite. Che bell'epoca quella, vabbè.
0: No, per dirvi, perché uno dice sono da solo, non c'è nessuno, no? Scrivo Juve qualcosa oppure qualcos'altro. Ve lo dico perché vi fanno vedere, vi fanno anche la radiografia alle tonsille.
1: Meno... Poi c'è Jay Medica,
0: poi c'è accanto, Medica accanto. Solo quel giorno con Candreva non sono riusciti a dimostrare l'accaduto. Va bene, un regista per Spalletti diventa una priorità, questo, Paolo?
1: La priorità è un grande centrocampista. Poi quando giochi a due, l'abbiamo detto per la Francia, quando giochi a due a centrocampo uno può essere un regista o meno. Ripeto, io vedo tante squadre che il regista classico non ce l'hanno. Non hanno Andrea Pirlo, hanno giocatori che sanno fare le due fasi, che è la cosa importante. Io credo che se la Juve, ad esempio, come dicevamo prima con Valerio, andasse su un profilo come Kessié non è un regista, ma un giocatore multifunzione, che sa fare tante cose, bene. Poi, se riusciamo ad avere un centrocampo che può essere anche modulabile in altri termini, cioè che non siamo solamente avviluppati come leader al 4-2-3-1, ma si può giocare anche con un altro tipo di modulo, meglio. Però l'importante è che arrivino giocatori che non siano delle scommesse, ma che siano delle, per quanto è possibile, certezze. Cioè dei giocatori che sai che ti danno delle garanzie e che ti permettono di assemblare diversamente la squadra.
0: Paolo, noi analizziamo, siamo un po' come i giudici, no? Le carte che ti arrivano sulla scrivania le analizzi.
1: Sì.
0: No? Vediamo, la tendenza è, cioè, oltre a sapere tante notizie, ma di mercato un po' più complesso, noi almeno lo ammettiamo, no? Non facciamo i medium o non andiamo a soffiare le carte nei cassetti degli interessati. Thuram in uscita.
1: Forse.
0: Queste sono le carte al momento.
1: Dobbiamo
0: poi decidere e poi analizziamo il fatto e il non fatto. Thuram probabilmente in uscita, quindi probabilmente il Kessié / Goretzka, che rimane in ballo, è uno di quei 72 che da domani si liberano. Poi c'è l'attaccante, Colomani, sempre più caldo, oggi una televendita a distanza, no? Quindi non in presenza, come ha ricordato anche il notiziario. Poi c'è il mondiale che blocca ancora il portiere, chi si sbilancia su Vicario, io rimango su Martinez. C'è questo giro, no? C'è questo giro. Dalle carte, sono questi i movimenti? Il Bologna che aspetta...
1: Ma i nomi che si fanno sono questi. Poi ogni tanto ne esce fuori qualcuno. Vedi, negli ultimi giorni si era parlato addirittura di Sulé. Poi in realtà Sulé non è un obiettivo. Io sono curioso di vedere l'evolversi delle mosse, perché voglio capire se in qualche maniera Carnevali e Spalletti hanno disegnato un impianto per cui stanno lavorando. La dico così, poi magari sto dicendo un'astrazione totale, non si fa così, però se stanno disegnando delle priorità sulla formazione titolare o se stanno disegnando una rosa possibile. Questa è una bella differenza. Cioè, faccio ad esempio, se prendi Colomani, già solo per il fatto che Vlahovic non c'è più, è un titolarissimo. Nessuno prende Colomani per riempire una casella. Se prendi...
0: numero 9,
1: da davanti. Numero 9, davanti, se c'entra avanti, poi attorno ci vai a costruire delle alternative possibili o delle compresenze, però in ogni caso vai a prendere la casella giusta del 4-2-3-1, la punta prima è Colomani. Se mi vai a prendere Doucoumé e mi tieni Kelly, mi stai mettendo due giocatori in concorrenza. E va benissimo che sia così, eh? Cioè, noi dobbiamo fare un parco tecnico importante a livello di rosa, e lo diciamo sempre, perché la ragione prima per me è l'Europa League. Cioè, ripeto il concetto, l'Europa League nella prima fase, 8 giornate, ci devono essere, tra virgolette, i giocatori, non chiamiamoli riserve, quelli che vengono impiegati di meno a portarci avanti. Lì valutiamo il valore della rosa, che non è impossibile, perché la Roma e il Bologna, per fare due esempi, sono arrivati ai quarti di finale facendo esattamente così. Non hanno fatto dei gironi clamorosi, hanno avuto anche degli inciampi, ma sono arrivati fino a un certo punto. Quindi, se tu hai un valore della rosa significativo, quella competizione la provi a giocare e a vincerla. Se hai delle riserve che non funzionano, se fai giocare i titolari, alla fine i titolari rischiano di scoppiare per la Coppa e per il campionato. Quindi io sono curioso di capire quali saranno le priorità. Se mi vai a prendere un portiere, è chiaro che mi vai a prendere un portiere per essere titolare. Se mi vai a prendere un centrocampista, me lo vai a prendere per metterlo in correlazione agli altri, a meno che arrivi un big assoluto. Quindi questo è fondamentale. Se mi andavi a prendere Sule, faccio un esempio, Sule era un giocatore alternativa con Sessão, avevi in quel ruolo lì due giocatori di valore simile, può piacere uno, può piacere l'altro, ma non sei andato a incidere sulla formazione di titolarissimi, se questo è il ragionamento. Quindi staremo a vedere che cosa succederà sotto questo profilo, quale sarà proprio il gioco delle caselle da riempire. Perché io penso che Carnevali e Spalletti sicuramente sanno una cosa, sanno di quanti ce n'è bisogno. Cioè, quanti di quelli che hai adesso reputi che non siano più da Juve titolari o riserve che siano. Miretti, se viene messo sul mercato, al di là delle ragioni di plusvalenza, evidentemente è perché per Spalletti non è un giocatore più adatto a vestire la maglia bianconera, e quindi bene così. Ecco, però poi la casella Miretti la devi andare a riempire, perché noi a centrocampo comunque siamo sguarniti. Quindi andiamo a capire quale sarà. È chiaro che oggi tu non hai proprio l'attaccante. Cioè, oggi gli attaccanti della Juve si chiamano David e Openda, punto. Quindi devi andare.
0: Sai chi decide subito il destino di questi attaccanti? Andiamo nella città dell'AFA, così definita da Cosimo Di Barletta, che ci ha mandato il suo Let's Goal e vuole intervenire. Ce l'abbiamo già in collegamento. Ciao, ciao Cosimo.
2: Ciao direttore, ciao Paolo. Allora.
1: Ciao Cosimo.
2: Ciao. Allora. Dimmi tutto, direttore.
0: No, dimmi tu, nel senso, vuoi rispondere a una domanda? C'hai qualche sassolino nella scarpa? Vuoi decidere
2: rispondere
0: a Paolo sugli attaccanti?
2: No, una domanda a Paolo la voglio fare sugli attaccanti, dato che lui
0: dato che lui
2: è molto competente in materia, e ora capirai il perché. Paolo, sì. Ma questo Brian Brobbey ti sta sorprendendo? A me francamente no, al mondiale.
1: No, perché Brobbey, guarda, Brobbey io l'ho seguito tanto all'Ajax, è uno che chiamano la bestia, esattamente così, cioè un giocatore vecchio stile, nel senso che fa reparto, è uno che la porta la vede e non la vede, nel senso che ha attraversato anche dei momenti quando era all'Ajax in cui non la vedeva per niente.
2: Sì, è vero, è un simil Lukaku.
1: Sì, è un simile Lukaku, è uno che ha bisogno, cioè che ti aiuta a giocare, è un simile Lukaku, sono d'accordo, e che si trova molto bene in Inghilterra, perché comunque la fisicità lì viene premiata, alla Juve, sai, il problema vero è farsi questa domanda per me: chi è l'attaccante ideale per far esprimere meglio anche Yıldız e Conceição? Perché noi abbiamo questi due giocatori ai quali chiediamo tanto, ma che devono garantirci, dico poco, 10 gol a testa. Poi se uno ne fa 15 e l'altro 5 è anche più normale che sia così. Però devono garantirci, altrimenti non si spiega perché giochiamo con sto modulo e non giochiamo con due punte. Quindi bisogna trovare il modo di fare che loro facciano più gol, ma che ci garantiscano anche che però il centravanti ne faccia di più. Cioè, chi gli dà i palloni al centravanti? Questo è il punto.
2: Ma poi bisogna anche capire il tipo di gioco che vogliamo fare. Se vogliamo giocare veloce, palla a terra, se vogliamo giocare, giocare con le sponde, gli inserimenti. No, perché dato che si parlava ancora di Vlahovic negli ultimi giorni, Vlahovic è un tipo di giocatore, Kolomoani ne è un altro ancora. Ecco perché poi ti ho tirato fuori Brobbey. Perché avendo noi alcuni centrocampisti di inserimento, Leggi, McKennie, uno come Brobbey nel fare le sponde era utile. Vlahovic, sì, bene o male, uguale. Kolomoani già è diverso.
0: Diverso in che senso?
1: Però scusami, Kolomoani è uno che se più... parli di sponde, Brobbey è meglio di Vlahovic, se parli di sponde.
2: Sì, assolutamente, e non per nulla ti ho fatto... Anche se Vlahovic ultimamente ha imparato un po' meglio. Qualcosa non per niente ti ho fatto quel nome, il nome di Brian Brobbey. Kolomoani è più un attaccante di movimento, lo vedo più simile a David come gioco, anche se è meglio chiaramente. E bisogna capire come vuole giocare questa Juventus, se vuole giocare con attaccanti rapidi, allora devi velocizzare il possesso a centrocampo, altrimenti se vogliamo continuare come giocavamo l'anno scorso, ti serve la punta di peso. Questa è una domanda che andrebbe fatta al mister: come vogliamo giocare quest'anno, quali
0: mi
2: sono,
0: dai la delega? Mi dai
2: i
0: la
2: parametri
0: delega, cosa, no?
2: Assolutamente, direttore, io per lei
0: no, io per lei poi la risata non l'ho capita.
1: Però sai, Kolomoani è un po' l'uno e l'altro, se ricordi con noi ha fatto anche dei gol di testa, Spalletta,
2: sì,
1: Gennaio,
2: assolutamente,
1: ha chiesto un attaccante di peso, ti
2: è
1: dà
2: un
1: profondità. È un ibrido che secondo me Spalletti, cioè se torniamo per l'ennesima volta su Kolomoani, immagino che Spalletti sia molto propenso su questo giocatore, altrimenti sarebbe veramente, cioè passano i dirigenti, abbiamo solo un nome, no? Io penso che a Spalletti vada molto bene.
2: Senti Paolo, è Douglas, io lo terrei, che abbiamo da perdere? Soldi non ne possiamo spendere.
0: Allora Cosimo,
2: soldi non ne possiamo
0: che...
2: spendere.
0: Già sentire Paolo dare ragione, ti ha dato ragione
1: una
0: sul
1: volta,
0: primo no, una
1: no,
0: volta.
1: No, no, sai
0: adesso
1: perché,
0: se lo stuzzichi...
1: Sai perché secondo me Douglas non rimarrà? Perché mi faccio questa riflessione proprio semplicissima. Ma se Douglas fosse un pallino di Spalletti, anche un desiderio di scommessa, io vi faccio vedere che Douglas lo rivaluto. Ma perché siamo a tergiversare? Cioè è nostro. Quindi secondo me Douglas... viene considerato un giocatore inadatto dal punto di vista agonistico. Ed è un sospetto che io ho, perché è un grosso limite quello che lui ha, e l'ha dimostrato anche quest'anno in Inghilterra. Io penso che Douglas non rimarrà, a meno che non riesci davvero a fare
2: nessuna
1: operazione.
2: Secondo me il problema di Douglas, sai qual è? Era un po' quello che arriva Eriksen all'Inter. Eriksen sembrava un fuori classe, invece erano gli altri che correvano, Dele Alli, il coreano, Kane e tutto il resto. E lui faceva la figura del fuori classe. Ho l'impressione che Douglas sia un po' la stessa cosa. Correggetemi se sbaglio.
1: È un giocatore lento. Per me è un giocatore lento. Un giocatore che
2: non
1: ha
2: è che Eriksen
1: però...
2: fosse velocissimo.
1: No, però Eriksen c'aveva il tiro. C'aveva...
2: Sì, assolutamente. Aveva la punizione. Aveva la punizione.
1: Douglas Luiz lo vedo... È il brasiliano in ciabatte, che quando sei un grandissimo te lo puoi permettere.
0: Quando sei in una grandissima squadra
1: te lo puoi permettere. Lui secondo me non è né l'uno né l'altro, e quindi non lo so. Io penso che, cioè, a me incuriosirebbe anche con Spalletti, ma ho l'impressione, altrimenti Spalletti avrebbe detto subito: ma teniamolo, ragazzi, è nostro, teniamolo e basiamoci su di lui.
0: Allora, Cosimo, ti evito di fare la terza domanda perché poi bisticci con Paolo Rossi, ti risponde,
2: no,
0: sto scherzando
2: perché?
0: Ovviamente.
2: Per quale motivo?
0: No, perché non dà mai ragione per tre cose di seguito, no? Allo stesso ascoltatore. Però faccio la domanda a te, so già come la pensa anche Paolo. Però se capitasse di dover tenere numericamente, tecnicamente un giocatore, tu terresti più un Douglas Luiz? Un po' si è sbilanciato su Douglas, in qualche passaggio veloce il nostro allenatore prima della chiusura del campionato scorso. Terresti, che tipo di giocatore terresti? Perché ti faccio questi nomi: Azic, Cabal, Consensau, Di Gregorio, Luiz, Kalulu, Kumanes, Nico Gonzalez, Turam, Colomani, Renato Vega, Alberto Costa, Kelly, furono i giocatori comprati una stagione prima.
2: Recentemente.
0: No? Una stagione prima. Sì. Appunto, nella stagione 24-25. Non pensi che uno possa essere tenuto, non di questi, no? Ma di quelli che magari pensiamo già lontani da Torino? Tu su chi punteresti? A chi daresti un'altra occasione?
2: Guarda, Douglas a me, come tocca il pallone, a me piace Douglas, penso si sia capito come giocatore. Ora non so mister Spalletti cosa ne pensi, non lo ha mai allenato, ma sicuramente avrà dei report, non lo so, delle notizie.
0: Cerca
2: non lo so,
0: altri avrà profili, però diciamo, società. Non riuscissi ad arrivare a quei profili...
2: Ma guarda, io Azic lo darei in prestito, ma non me ne priverei del tutto, o perlomeno farei la recompra. Azic per me ha delle grosse qualità, solo che è un po' come tutti i ragazzi che vengono di là, da quelle parti. Non lo so, ha tiro, ha tecnica, di testa sappiamo tutti come sono gli slavi.
0: Ci aspettavamo
2: un
0: qualcosa.
2: Il Milan, dopo il primo anno, uno come Savicevic avrebbe dovuto spedirlo sulla luna, e invece gli ha fatto vincere la Champions l'anno dopo. E lo so che è un paragone, come paragonare, che so, Sfera Ebbasta a Michael Jackson. Però
0: tu sei uno Sfera Ebbasta, secondo me tu sei uno Sfera Ebbasta.
2: No, sono troppo vecchio, diretto.
0: Ah, me l'hai già citato, io ho dovuto scoprirlo perché mio figlio andrà al concerto a San Siro a vedere Sfera Ebbasta. Va bene, a parte

0: meno ambita a vincere, se devo parlare da juventino. È vero che ultimamente abbiamo perso quella nobiltà e stiamo a fare il popolaccio. È una situazione che all'avvocato non piacerebbe, questo è poco ma sicuro. Non lo so, qua è a vivere la giornata, già stiamo a ragionare sulla plusvalenza che dobbiamo fare entro domani, figurati se posso immaginarmi il mercato. Anche se, a mio modo di vedere, visto che dicono che siamo senza soldi, io terrei, visto che è la prima volta, per la prima volta dopo anni, possiamo fare la preparazione con tutti i calciatori, io cambierei il meno possibile e punterei tutto sulle idee del mister. Solo questo gli posso dire.
1: Chiarissimo, più o meno tutti i calciatori, perché diversi, impegnati qua e là, è un mercato in entrata e in uscita con le porte
0: girevoli. Del resto l'ha già anticipato Spalletti,
1: Esatto. Senti, io ti faccio i complimenti perché hai disegnato come meglio non si poteva fare sotto l'AFA, con quest'AFA, il disegno in bianco e nero della Juventus che ci aspetta dal prossimo 13 di luglio. Senti, da quanto ci segui, Cosimo? Una curiosità mia, del direttore.
0: Da quanto?
1: Come Radio Bianconera. Sì, da quanto? Perché? In quale orario?
0: Allora, ti dico subito. Primavera 2024. Primavera, tornando a Paolo, Brobby è un nome che ho fatto a Santarelli qualche tempo fa.
1: E non ti abbiamo accontentato già da due anni. mi sa che ci richiamerai l'anno prossimo.
2: Fra due anni, tu prova sempre gli anni pari, 24, 26, 28, vediamo.
1: Salutaci la bella Puglia e quando non mangi le orecchiette pensaci.
0: Ciao, grazie Paolo.
2: Ciao.
1: Grazie. Ti sei sentito un po' a casa?
2: Beh, sì, anche se non sono di quella parte della Puglia, il mio lato familiare, però certo. Ma come si vede poi i tifosi?
1: Ci passerai quest'anno?
2: Tifosi, non lo so ancora. Non i tifosi hanno grande competenza, perché vedi, la necessità aguzza le idee, l'ingegno. Perché in effetti devi fare dei ragionamenti.
1: Quindi Cosimo è uno specializzato.
2: Cosimo guarda il mondiale, guarda il calcio estero, si fa venire delle idee e giustamente fa delle riflessioni. Se si deve andare a cercare un attaccante di peso, perché no Brobbey? Io dico, ricordiamoci che Brobbey gioca in Premier League, io sono veramente convinto che quello è un mercato chiuso, salvo oneri pesanti, come quando siamo andati a prendere Dukas Ruiz.
1: Monza, ecco Ivan Juric, finalmente arriva l'annuncio del nuovo allenatore, poi Juventus, Colomani, buona la terza, cessioni porta e centrocampo le priorità, calciomercato Inter, due emergenze, due colpi sfumati e Frattesi in uscita, oggi il via decisivo anche per l'Inter. Domani l'annuncio di Allegri che non sarà più l'allenatore del Milan, aspettato il 30 giugno per farsi pagare tutto, conosco il buon Max e dal 1 luglio può accasarsi con la sua nuova squadra, il Napoli. C'è un duello a distanza, stanno abbassando le pretese sia Conte sia Mancini per la panchina della nazionale. Chi la spunterà? Staremo a vedere. Intanto noi ci fermiamo, 13:30, ancora un blocco, vocali. E se c'è qualche let's goal, lo diciamo per il nostro Gabriele, tecnico dalla sede di Roma. Perché no? Lo possiamo sentire anche dopo. A tra poco.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'All-England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14:30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Ostacchio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone, in campo a Houston alle 19. Alle 22:30 Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay.

0: Uruguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Colo Muani alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà a Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Kolo Muani già per l'inizio del ritiro. Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata a una prova d'orgoglio dopo le prime due nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: Stiamo parlando male di Camillo De Michelis, se all'ascolto, se alla Continassa, se sta già tornando in...
7: Male dicendone bene.
6: Male, cioè, dicendone bene. Cioè, saranno sue le trasferte, quelle più lunghe, no?
7: Gli tocca l'Europa League quest'anno.
6: Gli tocca qualche trasferta, quando tra campionato stavamo parlando un po' di progetti.
7: Calendari.
6: Quindi metti che la Juve debba andare fino in Norvegia, non so.
7: Esatto. Passando poi da
6: Lecce.
7: Lecce, Norvegia.
6: Giovedì e domenica.
7: Tu c'hai un'età. Se tu parti da Lecce vai a Oslo, ma tu invecchi in quel viaggio.
6: Poi in pullman.
7: Camillo ringiovanisce.
6: Camillo in pullman, certo. Diamo delle opportunità.
7: Certo.
6: Cosa ne pensate di un attacco? Ci scrivono Colomuani più Pellegrino. Pellegrino argentino.
7: Pellegrino può essere un attaccante di complemento di cui c'è bisogno. Cioè, partirebbe come riserva, sa che lo deve fare, ha caratteristiche precise che ci mancano, è molto forte nel gioco aereo e quindi la Juve l'anno scorso, ad esempio, mi ricordo che si era parlato d'estate di Krstović, no? Che passò dal Lecce all'Atalanta. Sì. Non è che a Krstović gli si deve chiedere 20 gol, gli si deve chiedere che quando entra in campo ti dà delle caratteristiche diverse. Pellegrino potrebbe esserlo. Io sono convinto che la Juve non vende David o Penda, tutte e due. Sono convinto che uno dei due potrebbe rimanere, soprattutto David. Al di là del fatto che c'è la possibilità di fare una plusvalenza e quella può essere una tentazione. Però io penso che nel...
6: Non c'entra il rendimento al mondiale di David?
7: No, c'entra. Il rendimento al mondiale lo vediamo cos'è David. David è uno che in area di rigore ha poco peso. Anche ieri, le poche volte che è stato chiamato in causa, l'ha fatto male. L'ha fatto con poca determinazione. Uno che aspetta il pallone piuttosto che aggredirlo. Fuori area è un giocatore molto intelligente, perché ieri ha fatto due o tre filtranti molto buoni in una gara
6: difficile. Hai visto la partita?
7: L'ho vista. Okay. È il solito David che noi qualche volta, quante volte abbiamo detto, penso ad esempio a Juve-Napoli, a Juve-Benfica, ad altre gare in cui lui ha fatto molto bene, con David si gioca meglio. È vero, perché ti pulisce il gioco, perché corre tantissimo David, soprattutto in fase di pressione, uno che quindi in qualche maniera condiziona l'inizio della manovra altrui. È un attaccante dal quale non mi aspetterò mai, a dispetto delle cifre che aveva fatto precedentemente, un numero di gol congruo, perché è una seconda punta, c'è poco da fare. Quindi nella Juve può servire a quello. Cioè, può servire una Juve che si ridisegna con un trequartista, due punte, con solo due punte, che ti dà delle alternative, ma se si continua a pensare a David come la punta
6: unica...
7: Non
6: ha il fiuto del gol da prima punta, l'ho visto nel momento in cui è stato anticipato. Non ci va. Nel momento in cui è stato
7: anticipato salvato, linea,
6: anticipato, ecco, il movimento...
7: No, lui non cambia il passo.
6: Lui non cambia il passo. Ho sentito addirittura il telecronista, la seconda voce, dire: io mi sarei buttato a pesce.
7: Lì mi sembra
6: difficile.
7: un po' esagerato.
6: E anche però, il controcommento del telecronista.
7: Cioè, no, lui era in ritardo.
6: Non ci va, esatto, non è lui. In quell'occasione in cui hanno salvato il Sudafrica il gol, e nell'occasione in cui giocavano dentro l'area di rigore loro, no? Arriva con un tempo di ritardo.
7: Non tira mai di prima.
6: Non va incontro al portatore di palla con decisione, da metterlo in crisi.
7: Però fuori area è uno che ti dà...
6: Pulisce dei palloni.
7: Pulisce i palloni molto bene, va a piazzarsi in zone che liberano degli spazi per altri. E quindi secondo me, almeno io spero che l'abbiano anche valutato per questo. Poi dopodiché, chiaro che se ti arriva un'offerta molto buona, avendolo preso a zero, ti vai a fare plusvalenza. Però comunque devi andare a riempire delle caselle,
6: Allora, visto che qualcuno me l'ha chiesto, ho trovato materiale per non arrampicarmi sugli specchi. Allora, la Roma costretta entro domani a fare plusvalenze da 50 milioni. Lì ci vedo difficoltà, quando hai tentato di vendere Sulè in Arabia, ha rifiutato, eccetera. Mi sembra un po' più semplice sempre quella di Miretti, no? Che potrebbe accettare, da quello che so, Bologna, / Fiorentina, / Villarreal. Chiaro, scombinando poi i piani di chi aveva pianificato qualcosa di più preciso. La Roma nel 2022, perché poi dite solo la Juve, solo la Juve, a volte non ho il materiale e so proprio la sintesi, non per reggere due ore di trasmissione al dibattito sul fair play finanziario, la Juve nel 2022 ha firmato con l'UEFA l'accordo, sì, no? Simile a quello che stiamo firmando noi, un accordo transattivo sul costo del lavoro e bilancio, accordo che scadrà domani 30 giugno e che dopo una serie di paletti intermedi prevede una perdita aggregata massimo di 60 milioni di euro negli ultimi tre bilanci, il tutto al netto di spese virtuose come vivaio, infrastrutture e calcio. Negli ultimi due bilanci la Roma ha registrato un meno 81 milioni e un meno 53, quindi è nettamente sotto. Sì. Ecco perché a Trigoria vanno a caccia di circa 50-60 milioni, cioè ti danno la possibilità di sforare, diciamolo chiaramente, no? Poi dovresti rimetterti a posto nell'ultimo anno, diventa un po' più complicato, e poi il più delle volte accetti la multa. L'hanno fatto un po' tutti, lo sta facendo per assurdo il Como, certo, quest'anno con l'operazione, con l'operazione Nico. Quindi abbiamo speso, siamo entrati in Champions, hanno un'entrata importante, sforiamo un po', stanno cercando di rientrare, altrimenti ricadranno anche loro nelle sanzioni se non si adegueranno. Nel caso di sforamento dei parametri, la Roma sarà sanzionata dall'UEFA in modo graduale, multa, limitazione della rosa, eventuale restrizione della stessa, esclusione dalle coppe europee. Come vedete, ci cascono un po' tutti a rete. Non siamo così attenti, sappiamo l'argomento, ma non siamo così attenti nelle tempistiche e lasciamo il compito alle radio giallorosse. Detto questo, era doveroso, mentre il Milan, perché quest'anno può spendere? Perché arriva da due anni positivi, aveva rispettato i paletti, no? È stato fuori dall'Europa, ha limitato il mercato, cioè nel bene o nel male hanno seguito una loro strategia. Quest'anno possono sforare, perché qualcuno ti dice perché loro possono spendere e noi no, perché tu sei caduto già nella rete del fair play e
7: ci
6: altrimenti
7: sono delle regole,
6: ci sono delle regole, no? Quando ci giriamo attorno solo con noi non è proprio così. Poi se volete sentirvi dire quello, fatevelo dire da qualcun altro. E questo è un argomento che ci tenevo. Ci sono dei vocali, e allora, caro Gabriele, ascoltiamoli.
8: No, ragazzi, vi chiedo come mai la Juve vende dei giocatori giovanissimi e bravi per raccattare quattro soldi e poi dopo un anno o due li vuole ricomprare pagandoli 10 volte di più, tipo Moarevic. Spero che la trattativa su lei non sia vera. Uisen praticamente l'hanno svenduto, regalato, che se l'avessero venduto adesso probabilmente prendevano il triplo. E quindi credere nei giocatori che tu aiuti a crescere è la cosa che ti fa rendere di più anche a livello economico.
6: Paolo, vuoi iniziare a rispondere? Io ci aggiungo velocemente il concetto che volevi far cassa.
7: Volevi far cassa e speravi che con quelli che avevi comprato, cioè i vari Combiners e Douglas Lewis,
6: parliamo del 24-25,
7: tu avessi usato, come dire, avevi trovato il bancomat e avevi trovato il modo che quel bancomat, cioè la next gen, ti producesse la possibilità di andare a comprare giocatori nuovi. La Juve ha sciupato un'occasione, lo sappiamo molto bene. Quando nel 22-23 ci massacrano, la Juve doveva ripartire, fare un patto con i tifosi e dire,
6: spiegare e mettere
7: noi
6: in campo.
7: Ripartiamo con i giovani,
6: quelli che meritano,
7: e proviamo a fare questa operazione. Non ci ha creduto, non ci ha neanche provato, si è provata un'altra strada.
6: Quale motivo? Io lo riassumo con questa etichetta: compro quello che sono le opportunità intriganti per tentare, no? Solito slogan, vincere subito.
7: Ma il motivo è molto semplice, Antonio, che se tu fai un'operazione del genere deve essere un'operazione che, come dire, firmata da tutti, non dico con la firma, dico sottoscritta idealmente dalla società, dall'ambiente, dall'allenatore. Un progetto così non lo metti in mano ad Allegri, che pensava che i giovani della Next Gen dovessero fare le trafile. Progetto così lo metti con una dirigenza nuova, lo fai con degli allenatori giovani, cioè, e ti dai degli obiettivi e hai il coraggio, la forza progettuale di dire: prossimo anno la Juve rischierà di non entrare in Champions, però costruiamo una base di giovani. C'è solo un limite a questo e bisogna esserne consci. Non è così semplice fare questo progetto per due motivi. Uno, perché comunque tu in Champions ci devi andare. Due, perché poi quando ti esplode il giovane, ti arriva il club inglese e te lo prende. Cioè oggi non riesci più a fare il gruppo storico anni 70, Furino, Morini, Scherea, Causio, Tardelli e Bettega, perché che ti stanno per 10 anni. Perché oggi se ti riesce fuori uno mezzo buono, vedi Palestra, arriva il club inglese e ti dà 60 milioni. Se poi ti dà 60 milioni e tu quei 60 milioni li vai a ficcare su Douglas Luiz o con Miners o Openda o Nico Gonzalez e li sbagli...
6: E ne sbagli tanti.
7: Praticamente, e quelli che non sbagli sono quelli che hai speso di meno, la situazione si complica. Però certo, noi nel 23 eravamo in grado come tifosi
6: di accettare
7: questa cosa? Io penso di sì, proprio perché ci avevano massacrato ed era giusto far capire, un po' come quando si è ripartita da Serie B, che si partiva su un altro tipo di progetto, però non è stato fatto.
6: Paolo, non pensi però che il dirigente, perché negli ultimi anni parliamo di giocatori sbagliati, ma abbiamo sbagliato forse o abbiamo cambiato in fretta dirigenti,
7: certo,
6: i dirigenti, quelli, certo, quelli che hanno le chiavi della macchina, non pensi che la volontà sia quella un po' di cambiare per dimostrare che resti la Juve dei primi 4 posti, cioè non devo fare peggio del 4º posto fatto l'anno prima?
7: Io penso che adesso Carnevali debba non pensare più.
6: Bravo,
7: non azzerare, quindi
6: spiegarlo.
7: Se mi vado a prendere Muharemovic, non importa che sia stato un errore da Juve averlo dato prima.
6: Serve la Juve di quest'anno.
7: Punto. Stop. Lui ha il diritto di essere giudicato per quello che farà.
6: E di sbagliare anche lui.
7: Di sbagliare e di scegliere però una strada. E su quella strada non si può continuare, altrimenti Giuntoli arriva per correggere gli errori, arriva bene, come lì per correggere gli errori di Giuntoli. No, adesso la strada ha portato a un buco nero, perché dobbiamo ricordarcelo, siamo più indietro, siamo tornati a 15 anni fa, ripartiamo dall'Europa League, esattamente come il primo anno di Andragnelli con Del Neri, si faceva l'Europa League. Adesso, giustamente, Carnevali deve provare a rifar partire la macchina con le sue idee. E le sue idee saranno necessariamente un work in progress, perché lo diciamo sempre, se facciamo paragoni col passato, questo è il primo anno di Marotta e Paratici. Il primo anno di Marotta e Paratici fu un disastro dal punto di vista dei risultati sportivi. Confermiamo il 7º posto. E uscimmo
6: Quale fu il giudizio alla fine di quell'anno?
7: L'ombrello di Andragnelli. La famosa frase di Andragnelli, avevamo una macchina che dentro ci aveva messo il diesel e va a benzina. Abbiamo tolto il diesel, adesso possiamo mettere a benzina. E così fu.
6: Ricordo questa dichiarazione, non mi ricordavo un po' il giudizio.
7: Già questo, riusciamo a farlo quest'anno?
6: L'ombrello di Andrea.
7: Cioè, riusciamo il prossimo anno a non trovarci la prossima estate a dire però abbiamo Arthur, però abbiamo Rugani, però abbiamo Douglas Luiz, però abbiamo Nico Gonzalez. Cioè, riusciamo a toglierci i macigni? Già questo sarebbe importantissimo. Quindi...
6: Sì,
7: quindi
6: concretezza.
7: Come dire, concretezza e poi speranza che lo Spalletti che ci aveva portato a un passo dal 2º posto e ha fallito sia in grado di portarci di nuovo a un passo dal 2º posto, cioè a una competitività che ci faccia vivere una stagione appassionante, anche, per non dire soprattutto, in Europa. Questo è.
6: Ora vedremo cosa sarà capace di fare Carnevali, speriamo bene, cosa gli riusciranno a far fare, perché
7: i soldi sono quelli che sono, perché prima di Marotta e Paratici non hanno un aumento di capitale, arriva il secondo, non a caso.
6: Bene ricordato.
7: Perché nel secondo noi, confermando il 7º posto, non facciamo neanche più le coppe.
6: Senti, non abbiamo fatto ancora dei nomi, vado a rivedere questa lista perché voglio convincermi che sia un affare prendere il parametro zero, che poi mi chiede sempre qualcosa di più come ingaggio. Ci sono diversi giapponesini,
7: Sì, dimmi chi
6: tutti
7: sono.
6: Tutti sbilanceresti?
7: Dimmi chi sono i giapponesi.
6: Kamada del Crystal Palace, un classe sì, 96.
7: Che ha già avuto un'esperienza a Lazio, sì.
6: Esatto, poi ne avevo visti qualcuno qua, Tomiyasu dell'Ajax.
7: Anche lui ha già avuto un'esperienza qui.
6: Esatto, e poi dei giapponesi basta. C'è un Witzel che, ti ricorderai, era stato già affiancato alla Juventus in classe 1989.
7: Praticamente ogni estate, soprattutto negli ultimi giorni.
6: Riguardando, bravissimo. Bellissimo. Poi ci sono diversi portieri,
7: sì.
6: E quindi e poi i nomi più interessanti, oltre a Modric in uscita dal Milan, ci dicono, ci sono i nomi di Kessié, che è quello che mi intriga, no, a questo punto, ma c'è anche il nome di Salah, che ogni tanto, una volta a settimana, rientra nel ricettario bianconero.
7: Salah è un grandissimo giocatore, io penso che... la Juve deve avere, deve decidere cosa fare da grande con Sessão e Ibiz.
6: Esatto, era lì, sono, la sottodomanda.
7: Sono due titolarissimi. Se sono due titolarissimi, abbiamo Bogà come vice e troviamo un altro vice. Noi andiamo a prendere un giocatore che oggettivamente,
6: anche perché se no lo devi
7: per
6: cedere,
7: il nome,
6: presumo.
7: Esatto, per il nome che ha, merita di fare un'esperienza. Io non credo che rimarrà in Europa. Salah è perfetto per andare in Arabia e farsi gli ultimi anni a guadagnare un sacco di soldi, a regalare grande spettacolo.
6: Concretezza anche nelle
7: come ha fatto, come ha fatto Ronaldo, come ha fatto Benzema e come ha fatto altri. Quindi io non penso che Salah sia un nome che viene a fare l'Europa League con la Juve. Penso,
6: chiaro, chiaro, la penso anch'io così, ma stavo partendo, ricominciando
7: da
6: dall'elenco di questi 72 che da domani
7: portieri si chi sono? A parametro zero.
6: E adesso te lo dico.
7: Portieri mi interessano perché portieri.
6: Allora, tanto ora vado a recuperare la tabella, mandiamo qualche vocale e recupero la tabella.
9: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno direttore Oreste da Sabaudia. Volevo solo condividere un pensiero con voi. Io, a prescindere dai giocatori che verranno, che rimarranno, che acquisteremo, che non avremo, che avremmo voluto avere, io vorrei soltanto che Spalletti riuscisse a capire quell'enigma che diciamo condivise all'interno di un'intervista, in cui riusciva a capire perché questa squadra a volte dimostra di poter giocare bene e a volte dimostra di giocare male, non riusciva a capire il motivo, qual era questo, diciamo, questa trasformazione che aveva la squadra. Non so se è per qualche motivo interno, che poteva essere appunto come lì il rapporto, insomma, che c'era all'interno della dirigenza, allenatore. Però vorrei che si riuscisse a capire quella chiave.
7: Mi fate dire una cosa.
6: Vai.
7: Cioè, io mi rifiuto di pensare che la Juve giochi bene o giochi male e c'entri qualcosa un dirigente. Cioè, questa è una responsabilità di Spalletti e dei giocatori. Cioè, non esiste. La Juve, dobbiamo essere su questo netti. Bisogna giudicare brutalmente Spalletti su questo, il che non vuol dire non avere fiducia in lui, ma Spalletti era arrivato a vedere il secondo posto e se la Juve, l'abbiamo detto più volte, se la Juve si fosse qualificata per la Champions, può anche essere che a questo punto ci sarebbe stato ancora sia Spalletti che Comolli, ma i problemi tecnici della Juve sono problemi appunto relativi all'allenatore e al parco tecnico, non ai dirigenti. Comolli ha sbagliato un mercato, perfetto, ha sbagliato completamente, perfetto. Spalletti è stato bravissimo a fare di necessità virtù e, nonostante il mercato sbagliato, a trovare un gioco brioso, un gioco vivace, un gioco offensivo e anche qualche risultato. Dopodiché non è immune dalla responsabilità. Se andiamo a Istanbul ne prendiamo 5, se perdiamo con l'Asa con la Fiorentina o se usciamo dalla Coppa Italia contro l'Atalanta. Quindi altrimenti arriviamo a un punto per cui pensiamo che se è arrivato Carnevali si risolva tutto. No, dobbiamo vedere che cosa succederà, però il piano tecnico è interamente nelle mani di Spalletti, che, voglio ricordare, arriva a Torino, guarda la rosa e dice: ma non siamo così distanti dallo scudetto, ma perché non pensarci, punto. Poi cambia idea, ok.
6: Abbiamo un po' sfrizionato sulla personalità, forse, ecco, lì, sulla carta.
7: Certo,
6: è un po' come fare il mercato noi.
7: Adesso, l'abbiamo detto, tu lo dici sempre, le responsabilità di Spalletti aumentano, perché adesso ha un dirigente con cui va d'accordissimo. Vedremo se il dirigente gli farà la squadra che vuole, ben sapendo che gli allenatori, ormai non solo Spalletti ma un po' tutti, hanno preso la cosa per cui la squadra non gli va mai bene. Ma non è che esattamente
6: questo era stato un punto che mi trovava d'accordo con Comolli, quando ha detto io farò firmare l'elenco, perché era molto scocciato da Tudor.
7: E perché cioè, quando Lippi torna alla Juve, gli vengono Zidane e la prima cosa che lui dice: oh mamma mia, ma proprio a me mi dovete mettere Zidane, cioè vengo qui, posso allenarmi Zidane e lo vendo. E
6: beh, poi disappunto ci può stare,
7: sì, appunto, dico, però Spalletti abbiamo capito che ama intervenire, bene così, adesso ha un dirigente con cui deve risolvere eventuali problemi in separata sede, poi basta.
6: Non andando a
7: poi
6: cena con
7: essere,
6: Gioia il Cane.
7: Poi bisogna essere uniti, poi basta.
6: Allora Paolo, sono andato a recuperare due portieri, uno è Ochoa, il messicano.
7: Vabbè che, insomma.
6: L'altro è Davide Ospina, colombiano.
7: Cerchiamo di fare un investimento serio sul...
6: Senti, ma quando ci dicono gli esperti, troppo alto il prezzo di Martinez... La Juve vira su Vicario / Carnesecchi. Mi sembra che il prezzo di Carnesecchi non sia...
7: Il prezzo di Carnesecchi è anche più alto.
6: È più alto.
7: Però l'idea è che mi vado a prendere un portiere che per 10 anni è il mio portiere. Dibu Martinez 2-3 anni.
6: Devi guardare troppo oltre.
7: Forse sì. Forse non devi guardare troppo oltre.
6: No, però dico...
7: Io
6: non andrei a spendere i soldi.
7: Sai come la penso?
6: Prenderei Carnesecchi, ma non andrei.
7: Io sai
6: a prendere...
7: come la penso?
6: Per il titolare.
7: Io, fossi Spalletti, vado alla Carnevale, gli dico: tu non solo mi devi fare questa squadra e concordiamo tutto, ma mi devi mettere le priorità. La mia priorità non è il portiere. Per me.
6: Esatto.
7: Per me. Esatto. Perché io con un portiere normale, quale può essere Perin, sono convinto che riesco comunque a fare qualcosa. Senza un grande centrocampista, c'ho dei limiti molto seri. Per me, questa è la mia idea.
6: Diciamo che ti sei bruciato Di Gregorio, si è bruciato da solo, ti sei bruciato, quindi adesso è anche un po' tardi per rimettere... Cioè, tieni Perin, però ho bisogno poi dell'altro portiere perché ne devo cedere uno. Quindi potrei andare effettivamente su Carnesecchi se accettassero una proposta tipo Di Gregorio e poi andare
7: A
6: compensare.
7: Quello, certo. Scambio.
6: È uno scambio. Siamo quasi in chiusura, allora andiamo a sentire gli ultimi vocali, Paolo. Le conclusioni di questa puntata, a voi.
10: Ciao direttore, ciao Paolo Rossi, io sono Fefe da Fiuggi. Io penso che più che i calciatori hanno sbagliato i dirigenti. Hanno sbagliato i dirigenti, ma dal 2023, da quando ci hanno dato la penalizzazione, che i dirigenti hanno sbagliato. Perché il signor Giuntoli si credeva che chissà che cosa avesse fatto lui venendo alla Juve, avrebbe fatto qua, avrebbe fatto là. Ma là, stando a Napoli, c'aveva un signor De Laurentiis che conosce benissimo il calcio. Alla Juventus chi c'aveva che conosceva il calcio? Nessuno.
6: Tagliato probabilmente perché c'è stato un problema.
7: De Laurentiis conosca il calcio? Non lo so. Penso che Giuntoli sia stato un grande dirigente a Napoli. Io di presidenti che conosco, mi potete dire, sono presidenti che amano il calcio, conoscono il calcio, nel senso le dinamiche, ma sulla tecnica, sulla ricerca dei giocatori, altrimenti non si capisce perché i direttori sportivi esistano, altrimenti farebbero due presidenti. Io che De Laurentiis sia un grande conoscitore di calcio, no. Penso che Giuntoli avere enormi meriti per quello che ha fatto Napoli. Kvara l'ha trovato lui, non lo va a trovare.
6: Io sono molto curioso dell'accoppiata nuova all'Atalanta tra Giuntoli e Sarri. Abbiamo 30 secondi. Che si vuole solo la Juventus? Io mi fido di tutto Juve, di tutto mercato web, di tutte queste notizie, indiscrezioni, e poi possono sfumare anche anche, ci mancherebbe. Si cerca l'intesa con il Bologna per Miretti, battuta alle 13.40, aggiornamenti, giornata cruciale per Colomouani, potrebbe arrivare l'accordo, ballano pochi milioni col Paris Saint-Germain. La strategia per Lukumi, no alla clausola, si tratta con il Bologna, doppio colpo in difesa, Lukumi e molto probabilmente Muharemovic possono arrivare insieme. Io penso che la volontà dell'allenatore, del direttore Carnevali sia quello di annunciare e far tirare un sospiro di sollievo a se stesso, iniziare col piede giusto, all'allenatore e dico anche a voi tifosi. Si torna su questi nomi non perché ce ne siano altri, perché forse si sono fatti davvero passi in avanti. Paolo, grazie. Noi
7: grazie
6: ci ritroviamo a fine settimana.
7: Ciao.
6: Grazie, ciao. Il testimone passa a chi arriva dopo, ovvero la Juve del lunedì. Ciao, let's go.
2: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Radio Bianconera Time.
12: Radio Bianconera.
11: Sono le 14 e 3 minuti.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
13: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela, lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. Tre si trovavano nell'edificio Petunia nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 i morti accertati.
14: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
13: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernaio di plexiglass ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì, nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
14: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla-Pomigliano e, come ha comunicato l'EAV, l'azienda che gestisce gestisce il servizio. Il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 km di cavi.
13: Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo alle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic, chiuso da Djokovic e Wu. Tra i match più interessanti, Ruud Urkacz e Cilic Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
17: Radio Bianconera,
18: l'unica che conta.
19: Ciao, ciao direttore, ciao Paolo Rossi, io sono Fefe da Fiuggi. Io penso che più che i calciatori hanno sbagliato i dirigenti. Hanno sbagliato i dirigenti, ma è dal 2023, da quando ci hanno dato la penalizzazione, che i dirigenti hanno sbagliato. Perché il signor Giuntoli si credeva che chissà che cosa avesse fatto lui venendo alla Juve, avrebbe fatto qua, avrebbe fatto là, ma là, qua, stando a Napoli, c'aveva un signor De Laurentiis che conosce benissimo il calcio. Alla Juventus chi c'aveva che conosceva il calcio? Nessuno. E lui si è preso questa prerogativa, ha smantellato tutto. Da lì sono cominciate tutte le nostre peregrinazioni. È stato il signor Giuntoli che ci ha fatto sbagliare tutto, incominciando da Allegri e finendo fino a quando è rimasto, e poi non parliamo di Comolli, del signor Comolli, peggio di lui non si poteva fare. Però chi ha sbagliato di più è stato il signor Giuntoli, che credeva chissà che cosa avrebbe fatto, chi si credeva di essere. E questo è il fatto. Ma la Juve non ti devi credere di essere, perché la Juve è la Juve, è tutta un'altra cosa. Non è il Napoli, non è la Roma, non è l'Inter, non è quella, non è quella. La Juve è la Juve. Tu devi fare prima dare spazio a quelli che c'hai, dare credito a quelli che c'hai, e poi andare a prendere uno o due giocatori che ti danno la facoltà di aumentare la personalità della rosa, ma non come ha fatto lui, che ha cambiato tutto, dal portiere a tutto, Danilo, quello, ma che i dirigenti buoni fanno così, ma i dirigenti bravi fanno così. Ma dai, ciao, vedo a Fiuggia sempre Forza Juve.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
21: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 29 giugno, 14:09 minuti, Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia. Ovviamente, come sempre, la premessa in questa stagione è che i numeri delle partite basta. Ci sono i numeri del calciomercato, che in questo momento è anche molto fantacalcio, diciamo così. Però da Rimini dovrebbero arrivare notizie di questo incontro fatidico, si spera, definitivo, tra Carnevali, il PSG, per concludere o almeno indirizzare definitivamente la trattativa per Colomuani, che da parte sua lo sappiamo a memoria, ormai il copione l'abbiamo imparato, sì del giocatore alla Juventus, ma il PSG vuole una cifra, la Juve ne offre un'altra, eccetera eccetera. Niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo sentito negli ultimi due anni, direi così a occhio croce, su questo giocatore. Quindi da questo punto di vista aspettiamo se ci sono novità, ma direi che per adesso possiamo stare ancora tranquilli finché appunto non arrivi una famosa fumata bianca, o bianconera in questo caso, direi. Poi da capire con Colomuani eventualmente, se venga ritenuto da Spalletti soprattutto più che da noi il centravanti che serve alla Juventus, oppure se è un attaccante da mettere lì in un organico importante, ma poi con un altro centravanti a fare il numero 9 di mestiere. Questo potrebbe essere un altro tema, però aspettiamo che si risolvano le cose. Entro domani, di sicuro, insomma, alle 23:59 del 30 giugno, è il termine ultimo per fare questa benedetta plusvalenza che la Juve deve fare presumibilmente con Miretti, conteso, leggo, tra Bologna e Villarreal. La cifra intorno ai 15 milioni di euro consentirebbe appunto di mettere a posto il bilancio al 30 giugno. Poi dalle 001 del primo luglio la Juve potrà iniziare a pensare seriamente davvero agli acquisti, a concluderli, perché fino ad allora si tratta appunto di trattative, scusate il gioco di parole, perché fino al primo luglio la Juve non può fare operazioni in entrata per i motivi di bilancio che prima ricordavo. E quindi vedremo quali saranno le prime operazioni in entrata, sicuramente ce ne saranno, e altrettante in uscita. Queste sono le linee che conosciamo ormai a memoria del mercato della Juve. Ho visto che prima vi siete accesi un po' sul tema del mercato. Resta sempre il discorso centrocampo, sicuramente importante. Leggo nomi interessanti come quelli di Kessié, di Goretzka, che sono giocatori che si liberano a parametro zero. Ci sono tanti giocatori a parametro zero quest'estate che tentano, ovviamente, come ha fatto anche Kessié furbescamente con una conferenza stampa ai mondiali, di scatenare l'asta sul proprio cartellino, perché appunto essendo libero il giocatore ovviamente poi vuole strappare l'ingaggio più alto, e il procuratore vuole strappare ovviamente la commissione più elevata, e quindi su questi temi verteranno le trattative con questo tipo di giocatori. Poi c'è la questione portiere, che è un'altra questione che sicuramente la Juve dovrà affrontare, perché pare certo che la scelta sia quella di liberare Di Gregorio, da cedere al miglior offerente presumibilmente. Al suo posto i nomi che si fanno sono sempre gli stessi, insomma, dal Dibu Martinez a Vicario, leggevo anche di Meret, insomma, possibilità di questo genere per la porta della Juve. Tutti nomi che forse non scaldano neanche il cuore. Svilar anche, tutto sommato, forse Dibu Martinez è il più personaggio. Svilar l'abbiamo visto alla Roma e ha sicuramente disputato una stagione importante. Vicario è italiano, ma non ha fatto una grandissima stagione nell'ultimo anno. E Meret, insomma, se verrà messo sul mercato dal Napoli, potrebbe essere il giocatore che va appunto a prendere la maglia numero uno della Juve. Vediamo cosa sarà di queste trattative. Ripeto, tutto questo dal primo luglio. Invece da subito abbiamo Roberto Grossi. Ciao Roberto.
0: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
21: Allora, caro Roberto, tempo di mercato, ovviamente adesso si arriva intanto, domani c'è la prima tappa sicura, cioè la Juve deve fare la cessione entro le 23:59 di domani sera, e pare proprio essere la cessione di Fabio Miretti, che poi sia a Bologna sia a Villarreal, vediamo quale delle due alla fine farà l'offerta più convincente. Ti convince intanto questa idea di che Miretti debba essere quello sacrificato sull'altare del bilancio fondamentalmente?
0: Sportivamente no, economicamente probabilmente sì. Sportivamente no, perché lui è uno del vivaio, spiace anche perderlo per una cifra così bassa, se andiamo a vedere, però se le esigenze di bilancio dicono questo, Gigi, vuoi che ti dica? Si farà così.
21: Più altro si farà in funzione delle offerte, che evidentemente per altri non ci sono state, per lui sì, e quindi... Ma soprattutto, essendo cresciuto in casa, ovviamente la cifra è di intera plusvalenza, e quindi quello sicuramente...
0: Per carità, però è un italiano ancora giovane, voglio dire, certo non ha fatto benissimo l'ultimo anno, ma chi ha fatto bene l'ultimo anno? Ci sono altri calciatori, secondo me, molto più scarsi di lui, che vengono valutati molto di più. Un Miretti che ti farà buona stagione è possibile, e verrebbe rivalutato molto. Però ti ripeto, se queste sono, come dici tu, sono
21: i vincoli,
0: l'offerta e la domanda, i vincoli, bla bla bla, si farà così, punto.
21: Sì, un po' tutto il mercato secondo me sarà fatto così come siamo abituati. Un altro che ha richieste è Kelly, quindi presumibilmente anche lui partirà e poi si andrà a prendere almeno un altro centrale di sinistra, ma penso addirittura due, perché quest'anno già uno solo era poco, poi lo vendi pure e quindi te ne servono due a quel punto. Si dice Lukumi e Muharemovic, poi vediamo se tutte e due, se uno dei due, insomma. Muharemovic sicuramente economicamente.
0: Sì, ma lì c'è anche perché no, c'hai la tua
21: 50%, tua parte. Sì, sì.
0: Sì, lo capisco. Anche lì vediamo come sarà la nuova difesa. Io ad esempio ho sempre detto che uno come Gatti non lo darei via, cercherei di utilizzarlo, però anche lì
21: anche lui mi sembra offerta. Da quello che capto mi sembra focalizzato a restare, lui poi dopo bisogna vedere.
0: Gigi, sì, lui sì, ma soprattutto se Spalletti non lo vede. Che devo dire?
21: Quello è il concetto di base. Lui lo vede come centravanti aggiunto nei minuti finali, quello l'abbiamo capito.
0: Sostanzialmente è stato così nella scorsa stagione, questo mi spiace moltissimo, perché secondo me Gatti è un ottimo difensore.
21: Sì, poi quel famoso gruppo italiano che la Juve dovrebbe ricostituire, se iniziamo vendendo due italiani, diciamo che bene ma non benissimo, come si dice.
0: E ti prendi Lukumi e Muharemovic, ci voglio dire.
21: E quindi l'italianità.
0: Tutto quello che è stato scritto fino ad oggi va bene incartare il pesce.
21: Va bene che abbiamo visto di cose scritte il giorno prima e il giorno dopo già pronte per incartare il pesce, diciamo così. Perché anche che non riguardano la Juve, questa volta fino adesso, insomma, la società beffata è un'altra. E poi dopo.
0: È stato clamoroso la prima pagina della Gazzetta, no, sul giocatore dell'Inter che doveva arrivare, che era già fatto palestra. E poi invece il giorno dopo è andato da un'altra parte, però
21: anche Nico capisco. Paz che dice sicuramente la mia scelta è l'Inter, poi dopo va a finire.
0: Era su palestra proprio l'avevano venduto, proprio come già fatto, no? Come era già lì ad allenarsi in palestra appunto. E invece non è andata esattamente così.
21: Quindi massima prudenza ai nostri amici, lo diciamo sempre quando leggete qualunque cosa su qualunque organo, perché è un mercato intanto che dobbiamo chiarire bene in Italia, a parte il Como che pare avere disponibilità illimitate e che possa fare anche un po' come gli pare, perché diciamolo chiaramente, nel senso che tutti gli altri parlano di paletti, plus valenze, la Roma deve diventare di 30 milioni almeno mi pare entro domani, e tra l'altro quello che gli faceva i favori adesso è alla Juve, quindi direi che meglio se non li fa, no? Che dici?
0: Sì, in effetti tutti i torti non ne hai. Ma sì, poi è sempre difficile fare questi calcoli, no, dell'UEFA, ognuno poi cercava un po' tentoni, vedo.
21: Sì, ma anche perché io leggevo la Roma da 30 a 60 milioni, cioè, che è il doppio, voglio dire, quindi non si sa bene esattamente.
0: Probabilmente alla fine si piglieranno una multa, buonanotte,
21: tanti saluti,
0: cioè, finisce così senza tanti scleri.
21: Magari ti mettono due giocatori meno in organico della Champions e tanti saluti. Ma è il discorso, secondo me, anche su questo fair play finanziario, io inizio a avere i miei dubbi che sia una cosa proprio seria, nel senso che viene applicato rigidamente in alcuni casi, in altri casi mi sembra che le maglie siano un po' più larghe per motivi più disparati, o perché la proprietà ha i pozzi di petrolio quindi può fare quello che gli pare, oppure perché
0: sostanzialmente
21: oppure perché è il primo anno che fai la Champions e quindi da quello che ho capito sul Como se è il primo anno che fai la Champions fai come ti pare, poi dal prossimo anno ci parliamo,
0: poi recuperi dopo praticamente se riesci. Sì, è un po' veramente un po' difficile capire bene come stanno le cose, perché ti ripeto, vedo anche dei nostri colleghi che sono molto più ferrati nell'argomento, ma ognuno poi la dice un po' in maniera
21: a modo suo,
0: sì, un po' diversa e non contrastante, ma un po' diversa. Quello che è certo, da quello che abbiamo capito, è che il costo del lavoro, in poche parole, non deve sforare una certa percentuale rispetto al fatturato, no? Sostanzialmente questo è. Poi però l'interpretazione che ne danno molti è diversa, e soprattutto io mi ricordo una volta, no, che si diceva delle sponsorizzazioni, no, come c'entravano, se erano della tua stessa holding, no, della tua stessa famiglia economica oppure no, questo è il caso, vedi, del Paris Saint-Germain, credo. No?
21: Anche dove dell'Arsenal a occhio, così, guarda caso la finale di Champions.
0: Ci sono certe cose che lasciano un po' perplesse, no? Però...
21: Tant'è.
0: Sono esperto dell'argomento, non mi voglio fare troppo.
21: No, per carità, però così a occhio mi pare che ci siano maglie un po' larghe da una parte, un po' più strette dall'altra, ma questo
0: occhio,
21: fa parte.
0: Sì.
21: Però noi facciamo occhio, quindi diciamo.
0: Ma anche perché la Juventus negli ultimi anni non è che sia stata molto amica dell'UEFA, no? Da quello che ho capito. Quindi
21: pare di no.
0: ci sta che ti mettono un attimino
21: Sì, poi bisogna anche dire che al di là di tutte le lamentele che possiamo fare noi, così anche scherzosamente, c'è il fatto che la Juve ha speso, leggevo oggi su Rutosport, 400 milioni sul mercato nelle ultime due gestioni e non ha portato a casa neanche un campione, questo va detto. Cioè, quello che ha portato a casa, che è il Diz presumibilmente che diventerà un campione, in realtà l'hai comprato da ragazzino e quindi ti è costato anche... diciamo la percentuale per la gente poco di più, ecco, quindi questi errori si pagano anche in termini di bilancio, non solo in termini calcistici, e quindi poi alla fine deve rientrare. Adesso vedo che in comune di nuovo Artur, Douglas Luiz e tutti gli altri, quindi poi te li devi gestire anche quelli, eccetera, no?
0: Ma infatti lo dicevamo l'altra volta che il compito di Carnevali sarà tutt'altro che semplice, e se già riuscirà a farne una parte in accordo ovviamente con l'allenatore, perché secondo me uno dei segreti per la nuova Juve sarà che dovranno andare a remare tutti dalla stessa parte, a differenza del recente passato, dove per un motivo o per l'altro la nave Juve c'era chi tirava a destra, chi a sinistra, chi avanti, chi indietro. No, io spero che il vero grande acquisto della Juventus sia che tutti remino nella stessa direzione, a iniziare appunto da Spalletti e da Carnevali per proseguire con tutti gli altri,
21: perché questo, i veri problemi,
0: è il vero grande acquisto della Juventus,
21: al di là di tutto quello che è successo prima, diciamo con l'ultimo periodo d'Agnelli eccetera eccetera, però i problemi secondo me sono esplosi poi con il rapporto Giuntoli-Allegri, perché lì è stato il momento di rottura che poi ha portato a mettere fuori rosa una decina di giocatori nell'estate, a cambiare progetto tecnico senza particolari diciamo tutele anche per il nuovo allenatore che arrivava, e quindi da lì sono iniziati secondo me i problemi, cambiare tanto ogni volta. Ci vorrebbe veramente che adesso Carnevali e Spalletti fossero veramente seduti intorno allo stesso tavolo dove vogliono loro, dove si sono trovati a Forte dei Marmi, adesso sono a Rimini, quest'anno vanno da una costa all'altra praticamente tanto col caldo non c'è scampo quest'anno, né di qua né di là, e perché da lì che parte tutto. Se c'è concordia all'interno della società le cose vanno in un certo modo, se ognuno pensa a salvare se stesso ai danni degli altri finisce che poi arrivano giocatori che l'allenatore non vuole, allenatori che i dirigenti non vogliono, eccetera, eccetera.
0: Certo, ma questo è sempre stato il segreto delle grandi Juventus del passato, no? Al di là dei giocatori più o meno forti che arrivavano, ma quelli che arrivavano davano tutti il massimo, anche di più. E questo è stato il vero segreto della Juventus, non nella sua storia. E invece nel calcio contemporaneo, diciamo, questa Juventus qui è sparita, l'abbiamo detto molte volte, anzi... ricorda l'Inter, no, morattiana, pre-calciopoli, no, pre-colpo di stato calcistico,
21: sì.
0: E si fa tutto il contrario di quello che si deve fare. Adesso vediamo, si tira la riga per l'ennesima volta, è arrivato Carnevali, bravo, però come abbiamo già detto, con l'esperienza del Sassuolo, che non è esattamente come stare a Torino tutti i giorni e leggere e sentire che ti fanno le pulci pure le virgole, e vediamo come andrà. Però già il fatto che Spalletti e Carnevali, a quanto pare, tutti dicono, almeno i ben informati, vanno d'accordo, è già un notevole passo avanti.
21: Poi diciamo che di pranzi a Forte dei Marmi in precedenza, diciamo tra Comolli e chiunque altro ci fosse nella Juve, non ce li ricordiamo, anzi ci ricordiamo.
0: Comolli li faceva con la moglie.
21: Era in America a fare il mondiale per club, e da lì insomma è iniziata la seconda fase dei problemi, perché se inizia una stagione con un allenatore che sai già che alla prima difficoltà lo mandi via, perché tanto era chiaro come il sole, e diciamo che è iniziata così questa stagione, ricordiamocelo sempre, perché è un altro problema, non da Juve, ecco, sono cose non da Juve. Che
0: ma bisogna... un'altra cosa, ma soltanto per parlare delle più evidenti degli ultimi anni, cioè Giuntoli che sceglie Thiago Motta, e Thiago Motta che a un certo punto non gli dà più retta, no?
21: Sì, fa di testa sua.
0: Così improvvisamente, manco gli risponde forse più al telefono. Cioè, ragazzi, questo è stato gli ultimi anni Juventus... inutile nascondere, no? Saremmo degli stupidi, degli stolti, ci faremmo ridere dietro. Adesso ti ripeto, ennesima riga tirata, arriva Carnevali, va d'accordo con Spalletti, vediamo.
21: È già un punto di partenza, Chiellini mi pare che possa essere un ulteriore supporto di questa coppia, quindi diciamo che sono gen 3 che lavorano tutte e tre della stessa parte, è già una novità, è già una novità rispetto agli ultimi anni. Sì. Oh, i nostri amici, dunque, Viserion si firma così su Twitch e ti dice: alla fine i vari acquisti di Giuntoli sono tuttora titolari, anche tra i più positivi delle ultime stagioni, quindi non ha fatto sicuramente bene, ma nemmeno il disastro di cui si parla, sicuramente un mercato migliore di quello della scorsa estate. Diciamo, la scorsa estate ha portato zero giocatori utili, diciamo, alla causa, perché David è quello che ha giocato di più, con risultati al di sotto delle aspettative, per essere generosi. Poi Openda è andato come è andato, Joao Mario l'hanno dato via subito, Zegrova non si capisce bene perché sia stato preso, perché ha giocato poco e non sempre nel suo ruolo.
0: Si sperava che piano piano l'autonomia crescesse, invece aveva sempre i soliti 10-15 minuti, perché ovviamente
21: infatti Spalletti anche bene, per carità.
0: Sì, però il problema è che Spalletti diceva: guarda che c'è ancora una fase difensiva da fare, e lì lui tramazzava per terra. No?
21: Allora, io ti posso mettere minuti. L'ultimo quarto d'ora se dobbiamo fare un gol in più degli altri.
0: Esatto, ma quello serviva Zegrova, no? Quest'anno 10 minuti sempre in attacco, finito.
21: E che a momenti fa ha avuto anche l'occasione per entrare nella storia di questa stagione Zegrova, la palla del 4-0 con il Galatasaray, sì, certo. Insomma, se mette dentro quella diventa un mezzo eroe della stagione, invece a volte sì, basta poco per cambiare la faccia, diciamo, con cui viene visto un giocatore piuttosto che un altro. Invece sì, Antonello da Padova ci scrive: secondo me, al di là dell'attaccante che avremo, non si può giocare con una punta e due esterni, soprattutto per le caratteristiche degli esterni che abbiamo. Ci vuole coraggio nel giocare con due punte, con un trequartista, ma due punte, dice lui, Antonello da Padova. Quindi tu metteresti, caro Antonello, Yıldız dietro due punte così a occhio, ma mi pare che Yıldız sull'esterno, cioè io non sono completamente d'accordo che non si possa giocare con un attaccante due esterni, dipende da chi c'è alle loro spalle, perché se ci metti gente di fisico come Kessié o di esperienza come Goretzka, allora lo puoi anche fare. Secondo me, con questo centrocampo, in effetti uno dei problemi è stato quello, cioè che tu avevi sempre i soliti due, Locatelli, Thuram e Locatelli, certo. E non potevi mai farli rifiatare. È solo in due a centrocampo, in effetti in alcuni momenti hanno patito un po', questo sì.
0: Sì, ma infatti ti ricorderai quando ti ho detto una o due settimane fa che si

0: E Colombo lì, ma lui è più seconda punta che prima, se lo vogliamo vedere.
1: È quello che volevo, è quello che dicevo io all'inizio della trasmissione. Cioè, Colombo lì benissimo, l'abbiamo visto, è uno che ha fatto quei 10 gol là, hanno portato la Juve in Champions alla fine. Senza quelli la Juve non ci sarebbe sicuramente andato, un po' come quest'anno è successo con Malen alla Roma, anche se Malen è più centravanti, più cattivo,
0: sì,
1: secondo me.
0: Sì, anche se anche lui è anche seconda punta, però.
1: Sì, però mi sembra.
0: Quindi poi l'ho inquadrato bene.
1: Sì, poi con Gasperini con,
0: velocemente.
1: Con
0: anche,
1: gli attaccanti,
0: sì.
1: Difficilmente sbaglia Gasperini, diciamo,
0: sì.
1: Così.
0: E la Juve difficilmente sbaglia in generale.
1: Sì.
0: Dai, cioè, ragazzi. Vabbè, comunque.
1: Vabbè, questa è un'idea che noi ci portiamo dietro da quando lo conosciamo, sì. Ai tempi della primavera, sì. Che faceva i derby.
0: Bravo.
1: A Ruffini, eccetera, eccetera. Con,
0: sì.
1: Con Ferri.
0: Bravissimo.
1: Che se le dicevano di ogni, quelli erano spettacoli veri, quei derby.
0: No, ma poi anche lui, a parte la bravura, ormai ha maturato un'esperienza,
1: sì,
0: che
1: certo.
0: Ce l'ha, cioè, ma per, non era facile mettere Malen subito e dargli un valore così importante nella Roma, no? Una Roma che non è che andava proprio benissimo, e invece lui c'è riuscito. Hai visto che anche adesso nell'Olanda invece lui fa più fatica. E quindi vuol dire che l'allenatore ha dei meriti, no?
1: Sì,
0: in
1: e comunque
0: generale,
1: fa giocare la squadra in funzione delle caratteristiche del centravanti, che
0: sì.
1: Non tutti sono in grado di farla, questa cosa, sì. Che bisogna dire, perché se un centravanti è da contropiede o da spazi aperti è inutile che vai a giocare nella metà campo degli avversari, perché che è un po' stato il problema della Juve di quest'anno, cioè tu non hai un centravanti forte in area di rigore, finché non è tornato Vlahovic almeno non ce l'avevi, che di peso, e quindi stare sempre a metà campo degli avversari va bene, per carità, perché crei più occasione, hai segnato di più degli anni scorsi, però c'è la contro, diciamo, l'altra faccia della medaglia è che sei un po' sbilanciato, che magari se non fai gol quando hai l'occasione poi la paghi, perché funziona abbastanza così nel calcio, eccetera. Questo centravanti serve a quello, diciamo così. D'altra parte faccio sempre l'esempio di Baldini, che sarà un allenatore un po' particolare, ma in nazionale cosa ha fatto? Ha preso suoi, ci ha messo un portiere in centravanti, punto, fine. Cioè, quelli che sono mancati,
0: sì.
1: Alla Juve quest'anno, perché poi alla fine che doveva giocare con Lussemburgo e con la Grecia, niente di che, però intanto era un gruppo di ragazzini con un portiere, un centravanti più esperto. Oh, c'è il nostro amico, sì. Davide, che ci sgrida, non so, abbiamo detto qualcosa di male forse, ci dice: ogni tanto fate, sì. Le vittime, mi raccomando. Ma sì, teniamo tutti, hanno fatto così bene fino adesso, stiamo dicendo che stiamo tenendo tutti? No, sta solo facendo la lista.
0: Non ce l'ha con noi, mi sa che si sbaglia con qualche altra radio.
1: Non lo so, non mi pare di aver
0: questo.
1: Detto teniamo
0: no.
1: Tutti, forse sul discorso degli italiani, dice, se vuoi fare un gruppo italiano poi vendi gli italiani,
0: okay,
1: forse
0: okay,
1: sì,
0: okay.
1: Non lo so, però
0: okay,
1: ma noi facciamo un discorso statistico. Se tu mi dici la Juve deve essere più italiana, i primi due nomi che metti in partenza sono Miretti e Gatti, e quelli che arrivano sono tutti stranieri, perché di nomi italiani, a parte Vicario, io non ne ho letti sui giornali in questi giorni,
0: vero,
1: da Brian Diaz in giù, e quindi poi
0: vero.
1: Come fai a diventare più italiana? Magari può diventare più esperta, questo sì, e che è la cosa che forse serve di più in questo momento, che non più italiana, come dimostra il Como, che l'italiano non ce n'aveva neanche uno andato in Champions, insomma, alla fine.
0: No, sì, probabilmente il radioascoltatore
1: forse ce l'aveva
0: ha sentito
1: per quello,
0: quel nostro,
1: credo,
0: sì, sì, sì, però ripeto, su basi economiche non ho nulla da dire, se le offerte ci sono per Miretti, per Gatti, va bene così, però appunto una squadra italiana, punto interrogativo, e poi soprattutto, secondo me Gatti rimane un buon, ottimo difensore, e Miretti rimane una buona riserva di questa Juventus, e quindi per quello che dicevo, che sportivamente una buona riserva sempre se la squadra funziona, perché
1: certo.
0: Se la squadra non funziona tutti falliscono, puoi mettere chiunque alla Juventus, ok? E quindi era solo per questo, poi economicamente va bene così, bisogna fare subito plusvalenza, cessione, per carità, non
1: il mercato ormai lo fanno i numeri,
0: per
1: e non
0: carità.
1: Ne fanno più, gli scouting contano sempre meno, e tra l'altro come lì tra le cose che aveva fatto era questa delocalizzazione dello scouting, che è stato, diciamo così, demandato dalle agenzie, anche lì con i computer, a fare i loro calcoli, quindi adesso si sta cercando di rimediare anche a questo. Caro Roberto, siamo arrivati al notiziario, grazie per essere stato con noi per queste quattro chiacchiere estive, belle calde, perché in questi giorni direi che le temperature sono inquietanti, ci sentiamo presto, ciao Roberto.
0: Speriamo non sia inquietante la Juve che verrà, ecco, tutto qui.
1: Bravo, hai colto nel segno, ciao Roby, a presto.
0: Un abbraccio a tutti, ciao.
1: Vai, notiziario, poi torniamo.
2: La Juve del lunedì.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma.

0: Che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude il quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la Week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromell, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
1: La Juve del lunedì.
5: E rieccoci con la Juve del lunedì per il 29 di giugno. Ancora i vostri messaggi con Roby che ci scrive: altra partita allucinante del buon David, ci vorrà un miracolo, ma non credi che sia peggio di Openda, anche perché a quest'ultimo hanno dato poche occasioni. Non saprei cosa dirti, se hai dato meno occasioni è perché immagino che Spalletti abbia visto qualcosa in più in David che in Openda, ma soprattutto come caratteristiche, perché la Juve ha bisogno di un numero 9 quest'anno fondamentalmente. Openda non è un numero 9, anche se lui arrivando si è presentato così, però come caratteristiche direi che è un esterno d'attacco, una seconda punta. Il problema è che anche David è così, ma tra i due, dovendone scegliere uno per forza, forse il ragionamento è stato il meno peggio come centravanti unico di una squadra che ha due esterni probabilmente è David. Io resto della mia idea, cioè che vorrei vedere una volta David intanto in una Juve con personalità, con gente forte alle sue spalle e soprattutto in un modulo che finisca per due, perché mi sembra che lui possa essere come caratteristiche una buona seconda punta dentro l'area di rigore di fianco a un centravanti fisico che gli porti via gli uomini, che gli faccia da sponda eccetera, e questa cosa non l'abbiamo potuta vedere fino adesso, quindi non escluderei che in quella situazione lì David possa andare meglio che non come è andato quest'anno. Certo che credo che ci sia anche un'involuzione psicologica e questo non so se si può risolvere con le vacanze, ecco, e quindi certo se il Canada va avanti ancora un pochino nel mondiale, però al di là di quello credo che dal punto di vista psicologico lui abbia patito questa stagione al di sotto anche delle sue di aspettative. Abbiamo l'ospite? Abbiamo Luca Gramellini. Ciao Luca.
4: Ciao Luigi, ben trovato, grazie dell'invito.
5: Oh, grazie a te della corrispondenza, come si suol dire. Allora, intanto ti faccio fare una tua valutazione di quello che abbiamo visto fino adesso sul mercato della Juve, che è poco, c'è tantissimi nomi, poi sostanza poca, perché sappiamo che fino a domani a mezzanotte fondamentalmente la priorità è fare una cessione con una plusvalenza per mettersi a posto, poi dal 1 luglio possiamo iniziare a pensare agli acquisti. Però se sono nomi che ti convincono quelli che circolano, oppure se siamo di nuovo sulla falsariga di un'estate che poi lascerà dei punti interrogativi.
4: Giudicare in questo momento il mercato della Juve è pura utopia, nel senso che
5: è fantamercato, diciamo.
4: Esatto, fantamercato, parliamo del nulla in questo momento, perché è vero ci sono delle situazioni in essere come quella di Colomoni, come quella di Moremovic, come quella del Dibu Martinez, però fin tanto che, come hai detto tu, non avremo svalicato giugno, colpi in entrata sicuramente non saranno annunciati. Poi dobbiamo sistemare un po' la questione con le uscite, quindi far registrare possibilmente questa plusvalenza di cui tanto si è parlato in questo periodo, e cosa non di poco conto, noi abbiamo in questo momento una rosa molto cospicua che per poter consentire a Carnevali di operare in entrata deve essere sfoltita. Quindi rispondendo alla seconda parte della tua domanda, se i nomi mi convincono, allora io su Colomoni sono sempre stato abbastanza cinico e mi sono preso anche un po' le antipatie della tifoseria bianconera, nel senso che lo reputo un buon giocatore, ma non un giocatore che faccia fare il salto di qualità, e di conseguenza, considerando le nostre esigue disponibilità economiche, io una cifra molto importante per Colomoni non la spenderei mai. È altresì vero che oggi la Juve è nelle condizioni di dover operare sul fronte d'attacco, avendo fondamentalmente perso anche Dusan Vlahovic, quindi un'operazione la deve fare. Trovare attaccanti che costino meno di 30 milioni non è cosa semplice, e quindi bisognerà un po' così anche adeguarsi a quello che è il mercato. Sul resto, Moremovic secondo me è un'operazione molto intelligente, un giocatore che rientra alla base dopo aver fatto il settore giovanile, quindi non andrebbe ad occupare per quanto riguarda l'Europa la lista A. A mio modo di vedere è anche un giovane con un buon futuro davanti, non lo vedo inferiore a quelli che abbiamo attualmente in rosa, quindi è un'operazione che può avere un senso. Su Dibu Martinez sicuramente metteremo dentro un giocatore con esperienza, con personalità e con carattere. È chiaro che la carta d'identità è una carta d'identità un po' impietosa, e quindi se tu fai un investimento triennale su un giocatore di 34 anni, io diciamo mi focalizzo su quello che potrebbe essere il futuro, targato ad esempio Giovanni Daffara, e se fai un investimento di questo tipo è chiaro che Daffara prima di almeno un paio d'anni difficilmente lo vedresti a Torino. Quindi però su questo voglio far lavorare serenamente chi di calcio ne capisce ed è sicuramente competente, come Carnevali, e vedremo. La speranza è che siano risultati ben diversi da quelli delle ultime stagioni, non c'è dubbio.
5: E invece il parametro zero come che sì è Goretzka, al di là della fattibilità, sì, perché sappiamo che quando c'è parametro zero uguale ingaggio molto alto, uguale asta sull'ingaggio e sulla percentuale al procuratore, quindi non si sa quanto siano poi realmente fattibili, però sarebbero uomini che farebbero comodo al centrocampo della Juve, secondo me, come esperienza, come fisicità, anche come possibilità di proteggere un po' di più quel tridente che quest'anno secondo me ha dovuto faticare un po' troppo anche in fase difensiva, perché a centrocampo ne mancava uno con quelle caratteristiche, ecco.
4: Allora sì, ti rispondo assolutamente di sì, perché ti faccio tre nomi a centrocampo. Uno è Ceballos, che si è svincolato per risoluzione consensuale dal Real Madrid, l'altro è Goretzka, che tu hai menzionato, e l'altro è Frank Kessié. Credo che tutti e tre, che hanno tra l'altro caratteristiche differenti, comunque aumenterebbero la qualità del centrocampo della Juventus. Addirittura c'è anche chi ne aumenterebbe, secondo me, in maniera esponenziale la personalità, il carattere. Quindi non c'è dubbio che servono tre operazioni, per quanto parametro zero fino a un certo punto, che potrebbero fare al caso della Juve. C'è un altro nome che transita in orbita Juve, che è Oscar Minghesa, che a me personalmente piace anche discretamente. Sarebbe un laterale destro, in quel caso lì è ovvio che sono portato a pensare che, per quanto la Juve ci sia mossa su di lui, abbia un po' allentato la presa, perché credo che Kalulu sia indiscutibilmente il titolare di quella fetta di campo, anche se Minghesa secondo me è più un po' più offensivo di Kalulu, ha un po' più la predisposizione magari alla spinta, però ecco, sono nomi questi che da un certo punto di vista per me possono migliorare la rosa della Juve attuale. Poi è chiaro, lo abbiamo visto negli anni passati con una Juve in grande difficoltà, quelli che sono arrivati, che potevano aumentare la qualità della Juve, in realtà poi non hanno avuto le qualità caratteriali per poter essere anche poi un plus per la rosa. Quindi su questo è chiaro che dovranno essere delle opzioni molto ben approfondite.
5: Sì, più in generale io faccio sempre il discorso anche su Yıldız, perché poi dice la seconda parte della stagione ha reso di meno, intanto aveva un problema fisico. Io non metterei in correlazione il rinnovo di contratto con il suo calo, perché non mi sembra quel tipo di giocatore lì. Magari ha sentito un po' di più la pressione, questo sì, però io, quando si fa il paragone Yıldız del Piero, che si continua a fare anche se lui non vorrebbe, che però giornalisticamente lo fanno, però andiamo a vedere chi aveva intorno del Piero e chi ha intorno Yıldız. Cioè, essere inserito in un certo contesto ti fa diventare più velocemente un grande giocatore, anche perché impari dai grandi giocatori. Se intorno ai grandi giocatori non ce l'hai, è inutile, da chi impari? Cioè, voglio dire, Yıldız a questo punto Del Piero faceva riserva a Roberto Baggio all'inizio, mica uno che passava di lì per caso, e quindi le cose le impari anche così, no? Uno dei difetti della Juve di quest'ultimo 6 anni ormai, purtroppo, dal dopo Ronaldo in avanti, è quello, cioè che alla fine non ci sono quei campioni che ci sono sempre stati, che fanno un po' la nave scuola anche come comportamento, come atteggiamento, come mentalità. E quindi da riapprendere adesso, però il calcio italiano non so, non è solo un questione di Juve, sei in grado di farlo questo discorso, ecco.
4: No, quoto quello che dici, perché Luigi, purtroppo mediamente il tifoso juventino, che è sempre stato abituato abbastanza bene, dimentica in fretta. Come hai detto tu, Yıldız da chi può imparare? Adesso, con tutto il rispetto per tutti i compagni di squadra che gli ruotano attorno, Yıldız è il campione della Juve oggi, e quindi eventualmente sono gli altri che dovrebbero crescere a fianco lui. Però è un classe 2005, sta diciamo emergendo adesso, quindi gli vengono messe delle pressioni anche eccessive. Come dicevi tu, Del Piero è cresciuto con Baggio, con Vialli, con Ravanelli, con gente, insomma, con Ferrara, Thuram, Buffon, insomma, è venuto su in un'epoca in cui la Juve era piena di campioni, ma erano campioni al di là, tecnicamente parlando, proprio anche a livello di personalità e di carattere. E questo credo che sia servito tantissimo anche alla crescita veloce che ha avuto Del Piero. Yıldız, da quel punto di vista lì, è un po' più in difficoltà, gli vengono messe tutte le pressioni di una Juve che deve vincere a lui addosso, perché è fondamentalmente il vero unico giocatore di rilievo che oggi ha la Juve, e oltretutto ha attraversato un periodo fisico particolarmente difficile, lo abbiamo visto anche ai mondiali. Io credo che non ci sia nessuna correlazione con il discorso del contratto. Semplicemente, quando uno non si può allenare con una certa intensità, certo, con una certa regolarità, puoi essere bravo quanto vuoi, ma il livello nel quale tu ti vai a proporre è un livello molto elevato, e quindi se non sei al top fatichi anche se ne hai di più degli altri da un punto di vista tecnico. Quindi la penso un po' come te, bisognerebbe affiancare ai BIS gente con le palle, con carattere, che gli possa un pochino anche poi a lui permettere di crescere un po' più serenamente.
5: Sì, è di giocare uno contro uno e non uno contro tre, perché quando hanno capito che bisogna andare tutti su Yıldız, perché tanto gli altri combinano poco, sono stati i problemi anche per lui, perché finché hai anche un centravanti da marcare, anche i difensori si devono spostare un po' di più, insomma.
4: Che poi, tra l'altro, diciamocela poi anche tutta, vero quello che si è detto, non bisogna paragonarlo a Del Piero, però è anche vero che se tu vai a vedere i numeri di Yıldız, Yıldız ha raggiunto dei numeri alla sua età che Del Piero ancora non aveva raggiunto, quindi cioè, parliamo di un giocatore che sicuramente ha delle qualità. Poi diamo tempo al tempo e soprattutto diamo una squadra degna a Yıldız di poter essere quello che può essere, perché se Yıldız oggi lo prendi, lo metti in un contesto che può essere il Real Madrid, che può essere il Barcellona, con tanti giocatori di un certo livello a fianco, io credo che Yıldız avrebbe una resa decisamente superiore.
5: Sì, e poi comunque potrebbe concentrarsi solo sulla parte offensiva, eccetera, eccetera. Io faccio sempre l'esempio della partita famosa Juve-Fiorentina col gol di Del Piero, che forse è il più bello, insomma, che lui abbia fatto, anche se me ne è rimasto in mente uno col Piacenza, nel giorno che si ricordava l'avvocato Agnelli, che era anche molto bello. Però quel gol lì arriva in una partita in cui la rimonta la fa Vialli, però, cioè, e la Juve perde a 2-0, Vialli si carica la squadra sulle spalle, arriva al 2-2 e poi allora ci sta la gemma di Del Piero. Se non ci fosse stato Vialli, magari la gemma veniva lo stesso, ma avevi perso 2-1. Cioè, voglio dire, ci va anche l'altro, ci va non solo il giocatore giovane che ha i colpi, ma anche, diciamo, la struttura di una squadra con giocatori di sicuro affidamento e di grande personalità, come poteva essere il buon Gianluca Vialli, che ovviamente adesso in giro non ce n'è di quella categoria lì, però per dire che i paragoni sono da fare, ma in maniera un po' più completa, secondo me, ecco, in questo caso. Invece ti leggo un messaggio del nostro amico Bonni, che torna su Colomoni e ci dice: quello che mi spaventa è il totale disinteressamento di tutte le altre squadre nei confronti di Colomoni, che è un po' quello che dicevi tu, forse è un ragionamento che fanno anche altre società. Dice: ma io devo spendere 40 milioni per uno che forse non è neanche una prima punta. Adesso la dico giù brutale, no, ma tu magari prenderesti con la stessa cifra Sorloth, per dire, anche se più avanti con gli anni, ma che almeno è un centravanti,
4: allora,
5: di sicuro.
4: Io sarò ancora più brutale di te, non prenderei nessuno dei suoi, sono molto sincero, detto francamente fra noi. Poi è chiaro che per la tipologia di attaccante che va cercando Spalletti, Colomoni non è quell'attaccante che gli permette di far salire la squadra, che gioca da prima, non è la classica prima punta, cioè non è Sorloth. Quindi sono portato a pensare che se tu fai Colomoni perché vuoi Colomoni, hai in mente di fare anche un centravanti, un vero centravanti. Perché se pensiamo di tappare la falla, tra virgolette, con l'acquisto di Colomoni, io credo che ancora una volta potremmo essere fuori dal seminato. Non lo cercano in tanti perché Colomoni, ripeto, è un buon giocatore, ma ha un valore di mercato che è fuori delle sue qualità. Perché? Perché fu pagato tantissimo, non è mai stato un bomber, non è mai stato un giocatore particolarmente determinante, decisivo, ha fatto molto bene alla Juve 4 mesi su 6, e quindi lo juventino è rimasto folgorato da quei 4 mesi in cui lui arrivò e fece benissimo. Poi ci dimentichiamo che ha passato 2 mesi nel quale non riuscì a buttare la palla dentro anche a Torino, e quindi viviamo di quei 4 mesi con la speranza che se lo acquistiamo possa fare tutto l'anno come fece quei 4 mesi, ma sono incognite perché nel suo DNA non c'è l'incisività che forse il tifoso medio bianconero si attende dall'acquisto top là davanti.
5: Sì, anche perché non hai tante cartucce da sparare, quindi quella la devi sparare più che giusto.
4: Non la devi sbagliare,
5: L'abbiamo visto quest'anno che quello che è mancato, per tornare al discorso anche di Yıldız, ma anche di Conceição, che magari avrebbero fatto anche molti più assist se ci fosse stato uno che trasformava i loro passaggi in gol invece che in palloni mancati che passano davanti alla porta senza che nessuno li tocchi, quindi ovviamente poi ci guadagnano tutti. Invece il nostro amico Marco da Imola, quindi dalle due parti più o meno, dice: Gatti non lo cedo nella maniera più assoluta, Spalletti può dire quello che vuole, un allenatore che riesce a fare con il giocatore che ha, perché questi sono stati allenatori che abbiamo sempre avuto e che ottenevano il massimo dei giocatori che avevano, e naturalmente però anche la società era un'altra cosa. Ci dice Marco da Imola, sì, Gatti è un tema comunque, perché viene messo sul mercato più o meno ufficialmente in quest'estate, però sono in tanti i nostri amici che ci scrivono: Gatti no, non si cede, perché ha una personalità e un modo di stare in campo che piace ai tifosi, insomma.
4: Ma io sono d'accordo con loro, perché Gatti è forse uno dei pochissimi, se non l'unico, che incarna veramente lo spirito juventino. Cioè è uno di quei pochi giocatori che in una Juve, non me ne vogliono, mediocre. Lui non è certamente un fenomeno, ma è il giocatore che quando esce dal campo ha dato tutto. Poi è chiaro che bisogna capire che cosa si voglia fare di Gatti. Se Gatti lo consideri un titolare o comunque un giocatore su cui fare grande affidamento, è un conto. Se lo consideri un giocatore da tenere lì in panchina a quella cifra, tra l'altro, di ingaggio che gli è stata riconosciuta per non farlo partire in direzione Napoli lo scorso anno, che con Conte che lo avrebbe voluto, è chiaro che può diventare un problema. E quindi credo che il problema stia lì. Spalletti evidentemente vuole dei difensori che abbiano, diciamo, un piede un po' più educato, che sappiano impostare da dietro, e forse a Gatti gli puoi chiedere tutto, di eliminarti l'avversario, perché sull'avversario è feroce, è determinato, è a carattere, però magari quando si tratta di impostare, diciamo che non è propriamente l'identikit del difensore con quelle qualità. Però sono d'accordo con chi la pensa che Gatti non andrebbe ceduto, perché per me Gatti è uno dei pochi che davvero, quando è in campo, perlomeno mi sento rappresentato, cioè uno che dà il cuore, che ci mette veramente l'anima. Poi può sbagliare anche lui, voglio dire, non è che...
5: Poi difensori che sanno anche segnare, io non li butto mai via, perché comunque in alcuni momenti della stagione i gol dei difensori sono pesanti, li ha fatti lui, li ha fatti anche Bremer quest'anno, li ha fatti Kalulu quando non gliel'hanno annullati ingiustamente, eccetera eccetera. Invece Antonio da Caserta ci dice: tra poche ore spero che finisca questo bla bla bla e si cominci a fare le cose sul serio, perché qui i problemi sono molti e dopo più di un mese siamo al punto di partenza: zero cessioni in uscita, zero acquisti in entrata con rientri a sistemare, e poi non vorrei che la vicenda Lukumi si protrasse tipo quella di Colomouani. E poi comunque io, ci dice il nostro amico Antonio, tra Lukumi e Dia della Lazio non ci penserei più di una volta. Dia è più forte e costa meno ed è in scadenza. Voi cosa ne pensate? È Dia un nome che non è stato fatto fino adesso?
4: No, forse lui fa riferimento a Ghila, mi viene da pensare.
5: Infatti, penso anch'io, perché lui scrive Diga, però non lo so, Diga...
4: No. Probabilmente lui fa riferimento a Ghila, probabilmente lui fa riferimento a Ghila.
5: Perché Dia è un attaccante, voglio dire, non possiamo metterlo in difesa.
4: Dia è un attaccante. Sì.
5: Quindi vabbè, Ghila, io non lo so, dopo tutti i rigori che ha combinato con la Juve non gli hanno fischiati, però insomma, sia l'andata che il ritorno ne ha fatti.
4: No, ma tranquillo che se lo dovessimo prendere noi, e probabilmente è il motivo per il quale la Juve non si è buttata a capofitto, sarebbero tutti calci di rigore.
5: Quindi, quelli e anche quelli di Lukumi, perché io mi ricordo a Bologna che Lukumi ha fatto, no, ha spinto a David e poi ha fatto sollevamento pesi con Seisao, no, era lui che ha fatto queste belle cose. Sì. Comunque, caro Antonio, pensiamo che sia Ghila adesso, perché Dia è un attaccante, Diga non esiste, e quindi abbiamo immaginato che fosse Ghila.
4: Credo che per orientamento, se la Juve non dovesse cedere Kelly, è molto più probabile che faccia Muaremovic di Lukumi.
5: Poi, ma non tutte e due, perché lì comunque due ne servono, perché
4: Kelly però sono due difensori centrali di piede mancino, quindi tenderei ad escludere che si possano fare due difensori centrali di piede mancino, perché due difensori centrali di piede destro glieli vedo. Anche se oggi nel calcio moderno si tende ad avere sempre un destro mancino nei in due campo, centrali, ma due centrali di piede mancino proprio
5: no, è ma però se continua a giocare con questo finta difesa 3, diciamo così, con Kalulu, Bremer e Kelly, erano i tre, no? I tre difensori, poi c'era il terzino che faceva avanti e indietro dall'altra parte, la vecchia maniera, diciamo, nel ruolo di Kelly non ce n'era un altro in alternativa in organico, infatti ha giocato praticamente Kelly tutte quante le partite.
4: No, ma infatti ti dicevo, se non esce Kelly, magari fai Kelly Muremovic, se esce Kelly puoi fare Muremovic e Lukumi.
5: Lukumi, quello che ne servono due, perché poi tra l'altro mi pare che Spalletti l'abbia detto chiaramente, ok, giochiamo al giovedì, c'è l'Europa League, però a questo punto voglio avere due per ruolo intercambiabili.
4: Però bisogna anche essere molto, molto realisti, cioè la Juve non ha quei margini di manovra che vorremmo avesse, quindi siccome dovrà fare sicuramente una punta, dovrà sicuramente fare un portiere, dovrà sicuramente fare un centrocampista, pensare che faccia due difensori di piede mancino, centrali di piede mancino che possono fare il braccetto, come si suol dire, sì, esatto, moderno, o comunque il centrale di sinistra, lo puoi fare se riesci veramente a cedere e a cedere bene. Siccome l'esperienza mi porta diciamo a dirti che sono tutti discorsi che poi non hanno mai avuto seguito nei fatti, perché la Juve non si può permettere di fare minusvalenza, la Juve deve cedere e cedere bene, avendo pagato niente, con ingaggi importanti, i giocatori che ha, diciamo, a bilancio, non è facile. Quindi secondo me fare Lukumi e Muremovic solo ed esclusivamente se dovesse uscire Kelly. Diversamente la vedo improbabile.
5: Anche perché andando in Premier League comunque di soldini lì ne hanno, e quindi magari riesce a fare anche una bella cessione e anche una famosa plusvalenza. Chiudiamo con il nostro Valerio da Lucca, che ci scrive: io sto avendo dubbi su Yıldız, ultima parte della stagione non all'altezza, si parlava di problemi fisici e pessimo mondiale, sarà un buon giocatore ma non mi sembra un fenomeno, spero di sbagliarmi. Guarda, io non sono tanto d'accordo, nel senso, secondo me, come diciamo prima, lui ha giocato e si è allenato quando non era in grado di giocare ad allenarsi. Se fai quello a certi livelli lo paghi poi da lì in avanti, e il mondiale ha solo accentuato questa cosa. Quindi secondo me l'aspetto fisico è stato preponderante, perché ricordiamoci che ha fatto, è andato in doppia cifra come gol, come assist e anche come pali, tra l'altro, perché è stato particolarmente sfortunato da questo punto di vista. Per un ragazzo di 20, che poi è diventato di 21 anni nel corso della stagione, mi sembra che abbia doti importanti, invece, secondo me, ripeto, io discuterei in questo organico di tante cose, ma non di Yıldız, ecco, caro Luca.
4: Non potrei dire diversamente, la penso assolutamente così. Aggiungo, se a questa Juve così mediocre noi togliessimo Yıldız, o avessimo tolto Yıldız nella stagione che si è conclusa, dove sarebbe arrivata la Juve? Cioè, se c'è un giocatore che è riuscito ad essere determinante per gol fatti e per assist sfornati, io credo che sia Yıldız. Poi sicuramente deve fare di più, potrà fare di più, ma credo che la condizione fisica non ottimale, che da metà stagione in poi, giocando sempre, non risparmiandogli mai niente, lo ha colpito, sia assolutamente preponderante nella sua resa in campo.
5: E quindi speriamo che le vacanze, visto che è uscito subito con la Turchia, gli facciano bene, che possa fare una bella preparazione, perché l'anno scorso, tra l'altro, anche la preparazione ha avuto il mondiale per club, quindi è stato proprio un anno che è andato da un mondiale all'altro e lui li ha fatti tutte e due. Quindi ripeto, io Yıldız me lo tengo e rinforzo l'attacco in modo che lui possa giocare uno contro uno e non uno contro tre. Questo deve essere l'obiettivo, secondo me. E poi dopo lo valutiamo in una squadra che ha certe ambizioni, che ha certe caratteristiche. Perché
4: se poi dovessimo riuscire a mettere a centrocampo un paio di giocatori che sappiano dare veramente del tuo la palla, forse
5: abbiamo fatto bingo. Perché così esatto, non deve fare tutto lui, per cui deve cantare e portare la croce, come si dice. Grazie davvero, Luca. Buone cose.
4: Grazie a voi.
5: Tanto è tutto lì dalle vostre parti, a Rimini in questo momento. Ho visto anche che Del Piero vuole comprarsi il Rimini. Ma è vera sta cosa? Ti risulta?
4: Ma la voce quasi era forte, poi sai, smentita al momento non mi pare ne siano arrivate, quindi non è escluso che.
5: Tra quelli che lo comprano, adesso, non lui direttamente, e basta, esatto, però insomma, esatto. Dare una mano a... Tanto lui
4: sicuramente sarebbe per la città di Rimini, sarebbe un bel lustro,
5: un'eventuale operazione di questo tipo. Poi lui magari si ricorda anche che è stata la prima partita.
4: Bravo. C'è un nesso, no, la sua prima partita in Serie B fu a Rimini, e Rimini è in difficoltà, e diamogli una mano.
5: Mi ricordo sempre la sua battuta, insomma, se andate a giocare con il profumo di piadina intorno al campo, e questo è un bel giocare comunque. Ciao, grazie Luca, a presto, ciao, seguitelo naturalmente su YouTube e su tutti i suoi canali. Forse facciamo a tempo a sentire One Vocal, caro Manuel, o andiamo al notiziario? Dimmi tu che sai tutto. Vocale, vai.
6: Ciao ragazzi, ancora Michele da Toronto, volevo dire anche la mia su Gatti.
5: Vai.
6: Ma io non riesco a capire. Cerchiamo giocatori come Martins che hanno carattere, personalità, esperienza, tutto quello che volete. E poi Gatti, che l'abbiamo in casa da tanto tempo, e come cattiveria non penso che meno a Martins, quindi esperienza ne ha, fa pure qualche gol ogni tanto, quindi non riesco a capire la strategia della nostra società, non lo so. Spero che voi sappiate darmi una spiegazione. Buona giornata, Michele da Toronto.
5: Caro Michele, ne abbiamo già parlato prima di Gatti, ma ci torniamo sicuramente. Segniamo un altro voto pro Gatti nel corso di questa trasmissione. Vai, notiziario, poi torniamo.
1: La Juve del lunedì.
2: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
2: Sono le 15.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Esteri in apertura. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. Lo riferiscono diversi media tedeschi. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area di Dankestrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile.
8: Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi, poco dopo le 7 ore locali in Venezuela, secondo i dati forniti dal servizio geologico colombiano, il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa e per cui si contano almeno al momento 1450 morti. Intanto i vigili del fuoco italiani sono impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e dei suoi due figli che si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto.
9: Temperature record in Italia ed Europa con il picco del caldo atteso domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra 25. Allarme dell'OMS. In una settimana più di 1300 morti in Europa per il caldo. In Italia intanto sono attesi anche temporali. In Germania 26 vittime mentre facevano il bagno cercando refrigerio nel weekend.
8: Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri citato dalla televisione di Stato, riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.
9: In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è lo stesso Vladimir Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione di benzina e diesel, pur sottolineando che la situazione resta sotto controllo.
8: Siamo al calciomercato. Iman Juric, il nuovo allenatore del Monza, ora è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Massimiliano Allegri è pronto a risolvere oggi il suo contratto con il Milan, poi firmerà un triennale con il Napoli, che resta l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Ciao professore, Marco da Imola. Fa un caldo qua, ragazzi miei. Comunque, su Miretti, io se fossi in Miretti andrei a Villarreal, andrei. Però se fossi nella Juventus, un 20%, 25% sulla ricompra me lo terrei, o sulla vendita. Questo. E poi, ma io ho guardato David ieri sera nella nazionale, io mi chiedo, ma come ha fatto sto giocatore a fare 30 gol nella Liga? Cioè, come ha fatto? Cioè, me lo devono spiegare, io non ho visto le partite, non so, ma vabbè, questi sono gli acquisti del francese che per fortuna se n'è andato. E poi speriamo bene, dai, forza Juve, Carnevali mi raccomando. Ciao prof.
11: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, sul mercato vedremo un po'. Oggi la Gazzetta dice che la Juventus oggi sarà al vertice con Colomoni. C'è l'ipotesi di vendere Turam, che io sinceramente non venderei. Dietro c'è l'ipotesi di vendere Kelly e magari riporti a casa Muharemovic, che sarebbe secondo me una gran cosa, ma qua voglio sentire la tua opinione. Poi vedremo Kufu sul mercato e via. Ha detto questo Luigi. Ma cosa fa? Accende gli occhi di uovo. Ma basta, sto rompipallone. Ma basta. Poi aspetto ancora l'inchiesta, forza Juve.
12: Buon pomeriggio Roberto da Empoli. Ma io penso che qualche cosa di buono si possa fare, via. Oh, ho visto Spalletti contento, rideva, festeggiava la festa. Lo vedo meno preoccupato. Voi mi direte voi, ma Roberto, dai la festa e riderà. E lo so, però anche alle feste, quando ci sono molti di pensieri, a volte tu ridi meno. Però l'ho visto parecchio ridere. Ma a parte le battute, comunque penso sia un tetto, perché non c'è più come lì, si fida di nuovo di Carnevali. Vediamo, speriamo questa volta di prendere gente in gamba e si possa fare un buon campionato. Ciao.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
5: E chi se le ricorda le corna di Enzino Maresca nel derby? Te le ricordi tu, Manuel? Hai visto dove è andato?
13: Assolutamente. Scatenò Putiferio.
5: Scatenò Putiferio perché replicò a Ferrante, diciamo così. All'ultimo minuto di testa, un gol bellissimo, tra l'altro, fece. E adesso va sulla panchina del Manchester City. Hai capito? Al posto di Guardiola, mica pizza e fichi. Caro Enzino Maresca, dopo aver vinto il campionato del mondo di club con il Chelsea, adesso va...
13: Era il prescelto, dai.
5: Era il prescelto, Enzino. Enzino Maresca, onestamente... Un po' come anche Igor Tudor, non me li vedevo come figure che andavano a fare gli allenatori nella vita, invece tutte e due a livelli diversi.
13: Ma la vera domanda è quanto durerà?
5: Quanto durerà dipende anche il Manchester City che squadra gli farà naturalmente, ma lì non hanno grandi problemi di soldi. Arrivare dopo Guardiola è abbastanza inquietante anche come peso sulla schiena di tutto quello che è successo. Comunque gli facciamo in bocca al lupo perché Enzino Maresca, anche se ha girato tanto, è andato anche a Firenze, eccetera, eccetera, però... Con quel derby là, credo che il cuore dei tifosi della Juve se lo sia ampiamente conquistato. Caro Vincenzo Greco, ciao Vincenzo.
14: Ciao Luigi, ciao a tutti quanti.
5: Ma sei nel deserto ormai, definitivamente, visto l'andazzo, diciamo, mettiamoci a nostro agio.
14: Sede della Juve.
5: Nella sede della Juve, il deserto degli arrivi e delle partenze anche, direi, sì. Quello lì. È così, anche a me ha mandato una bella foto con la mole antonelliana in mezzo al deserto con i cammelli. In questi giorni veramente un caldo inquietante, lo definirei un po' come anche la situazione mercato. Però ecco, la riflessione che vorrei fare con te, caro Vincenzo, poi andiamo naturalmente sempre anche sull'extracampo che so che ti sconfiffera, come si dice, ma il discorso è che secondo me non bisogna essere troppo negativi alla vigilia di questo mercato, poi vediamo cosa succederà naturalmente, partendo dal presupposto che la Juve quest'anno, secondo me, è arrivata sesta con merito e anche però perché due punti di distacco, insomma, con tutto quello che è successo anche a livello arbitrale, qualche punto interrogativo ce lo lascio, però facciamo che è arrivata sesta con merito, ma a 7 punti dal Napoli secondo in classifica, con tutte quelle davanti a parte il Como, se l'è giocata, ha vinto i confronti diretti o al massimo ai pari nei confronti diretti. Che cosa ne manca? Vincere con le medio-piccole, perché questo è stato il grande problema, soprattutto in casa. Ora, per alzare quell'asticella lì, che è quello che gli manca per lottare per lo scudetto, perché poi alla fine, da quarto posto a scudetto, la lotta si fa con le medio-piccole, inutile star lì a raccontarsi le favole. L'Inter lo dimostra in maniera plastica, direi, nel campionato di quest'anno. Lasciamo perdere gli arbitraggi anche in questo caso. Soltanto dal punto di vista dei risultati, l'Inter ha vinto con le medio-piccole lo scudetto, perché con le grandi praticamente le ha perse tutte o quasi, e quando le ha vinte in modo abbastanza, diciamo, rocambolesco, vogliamo chiamarla così, questa definizione un po' neutra così. Quindi per alzare quell'asticella lì, secondo me non serve così tanto a questa squadra, basta fare le cose giuste nel posto giusto, cosa che con 400 milioni negli ultimi anni la Juve non è riuscita a fare, ecco.
14: Sì, detta così sembra semplice, ma forse lo è veramente, che la Juve che si è
5: autocomplicata,
14: entrata in un loop, in un cortocircuito di errori replicati, e quindi sì, alla fine ha reso difficili le cose semplici. Vincere con le piccole, per vincere con le piccole devi avere un attaccante che la metta dentro, che quindi la piccola si chiude, però l'attaccante è così bravo che in area di rigore prima o poi te la mette dentro.
5: O è così grosso che ne tiene impegnati due o tre e poi qualcuno il gol lo fa, insomma. Ecco.
14: Appunto, quindi è la vecchissima ricetta del calcio, però il calcio ancora va con queste vecchie ricette. Questi mondiali lo stanno dimostrando.
5: Che, diciamo, insomma, che portiere e centravanti fanno ancora la loro brava differenza, ecco. Sì, anche anche i mondiali in positivo come in negativo, tipo Muslera, abbiamo visto che l'ha fatto in negativo, altri l'hanno fatto salvando la porta 100.000 volte, finendo 0-0 in barricata, l'hanno fatto in positivo. Ecco.
14: Suzuki, per esempio, come portiere, che forse sarebbe pure da monitorare invece che andare a spendere chissà che per uno
5: sì,
14: come
5: Dibu Martínez. Per venire a Torino, dove cambiare nome però, perché Suzuki è competitor, diciamo così, no? Scherzi a parte.
14: Sì. Io lo vedrei bene comunque, al di là del nome. Quindi, vabbè, e noi non avevamo questo attaccante, cioè, se doveva essere David, insomma, forse facevamo bene anche noi. No, magari calciando a caso un gol lo facevamo. David non calciava proprio, la passava. Quindi,
5: o si inciampava a volte anche.
14: Eh sì, quindi questa... Poi altro... Diciamo che anche l'assenza di un portiere solido ed efficace ci ha fatto perdere punti, no? Quindi questi famosi 7 punti dal secondo posto io li addebiterei a un centrocampo che non ha mai convinto, un attaccante che non c'è mai stato e un portiere che forse... ci ha fatto perdere delle partite,
5: diciamo che secondo me poi, siccome anche le altre non è che avessero sti fenomeni, però facciamo il cambio con la Roma, gli dai Svilar, prendi Svilar e Malen, fai il cambio con Di Gregorio e David e vediamo chi va in Champions, diciamo, no?
14: Sì, per quanto riguarda l'ambito italiano potrebbe anche bastare solo questo, poi ambito europeo
5: è un'altra categoria,
14: ma lì siamo proprio in tutt'altra categoria, tutt'altro mondo. Quindi, sì, ora vediamo che cosa trova Carnevali. Il punto è che però questi sono punti sulle quali intervenire. Io tengo molto al centrocampo perché sì, poi l'attaccante, il portiere ci vogliono, ma se non hai un centrocampo, poi rischi che sì, vinci le partite grazie agli attaccanti, però poi devi avere una continuità, una solidità con un centrocampo che va cambiato secondo me completamente, cioè questo degli ultimi anni è un centrocampo neanche di riserve per quanto riguarda il nome Juve. Qualcuno forse può fare la riserva, ma io lo cambierei completamente nei titolari, salverei qualcuno come riserva e poi tutti gli altri via, perché è il settore proprio più deficitario in assoluto.
5: E i nomi di Kessi e Goretzka che si fanno perché sono a parametro zero, ovviamente, poi sempre che siano fattibili come ingaggi, perché io dico sempre in questo periodo leggiamo tutto, commentiamo tutto, ma sempre così, molto leggeri, perché senza arrabbiarsi se poi uno va da un'altra parte, non bisogna fare poi come ha fatto anche qualche giornale, che siccome un giocatore sceglie il Chelsea invece che l'Inter o sceglie il Como invece che l'Inter, poi diventa brutto, cattivo e puzzolente. Non, cioè, no, nel senso ognuno fa le sue scelte, no?
14: Sì, vabbè, ma lì ormai siamo alle comiche, dai. Leggevo dei commenti tipo quello di Bergomi, riferito sempre da questo giornale che dici tu, giornale, insomma.
5: Vabbè, giornale, ufficialmente Como... si compra in edicola, quindi sì.
14: Sì, vabbè, che definiamolo così, solo che sono così affezionato all'idea del giornale che è così bello da sfogliare, che ti informa, che definire la Gazzetta dello Sport qualcosa che informi, diciamo qualcosa che ti può fare ridere. Comunque, al di là di questo, che sì, non lo vedrei male, forse pure Goretzka con meno convinzione, ma sono quei profili che poi ti possono cambiare, ti possono portare avanti una stagione. Per esempio Modric al Milan non è andato male, poi
5: è calato,
14: ha avuto le sue
5: certo,
14: difficoltà
5: sì, certo,
14: nella seconda parte come era prevedibile, ma finché è andato ha tenuto il centrocampo del Milan. Ormai il calcio italiano è così in basso che un quarantenne buono, che però è stato un campione, che ha ancora la testa del campione, può tranquillamente giocare bene nel calcio scombiccherato italiano di oggi.
5: Ma infatti quindi... il discorso che faccio sempre anch'io con i nostri amici, per esempio il nostro amico Alfio da Sapri, che dice non mi aspetto nomi importanti nel mercato, si farà con quello che avremo, ma la società deve essere chiara con i tifosi, chi non può spendere nulla di grandioso, chi non può spendere nulla di grandioso deve attendere. Questo discorso secondo me non è più adatto al calcio italiano, nel senso che ormai anche le altre, l'Inter che ha vinto lo scudetto non riesce a comprare un giocatore perché sappiamo che ha un bilancio disastrato, che ne dicano e che facciano finta di non vederlo, ma loro lo sanno e quindi non possono spendere certe cifre. il Como sta spendendo, ma perché quest'anno lo può fare, perché è la prima volta che va in Champions, non ha particolari paletti, è un proprietario stramiliardario e quindi il Como fa un po' eccezione da questo punto di vista, ma tutte le altre, Roma, il Milan ha fatto il colpo adesso, non so come farà ad attutirlo nel corso del mercato, immagino che dovrà fare delle cessioni anche, posso pensare, perché sono tutte nelle stesse condizioni. Quindi secondo me, caro Alfio, non è una questione di quanto spendi, ma di fare le cose giuste che servono alla squadra. Cioè se l'allenatore ti ha detto voglio in pratica una spina dorsale della squadra fatta da giocatori affidabili ed esperti, non vuol dire spendere un sacco di soldi, vuol dire prendere giocatori affidabili ed esperti che facciano il portiere, il centrocampista e il centravanti, queste tre che sono la spina dorsale della squadra, fermo restando che Bremer, se torna a posto, insomma, può essere l'altro della spina dorsale che fa. E quindi io ho questo pensiero, cioè qualche anno fa sì, diciamo all'inizio di questo secolo probabilmente sì, nel senso che lì si giocava per prendersi i migliori del mondo e quindi era un altro discorso, adesso non è più così, quindi per vincere lo scudetto non serve avere un budget illimitato, ma serve fare le cose giuste anche a parametro zero, cosa che per esempio Marotta, con tutti i difetti che ha, quelle cose lì le ha sempre fatte bene, insomma.
14: Sì, sì, sì, su questo dobbiamo dire, dare atto a Marotta di aver sempre lavorato bene, con i parametri zero. Leggevo della Roma che per salvare il bilancio deve fare una plusvalenza.
5: Sì, ma da 30 milioni tempo, però, non da...
14: Sì, è un tempo con le plusvalenze si prendevano 10 punti di penalizzazione, ora salvi il bilancio in maniera così, come dire, trasparente e corretta, ma sono cambiati i tempi.
5: E certo, è tutta
14: sì,
5: un'altra
14: sì, cosa. Basta solo... A questo punto basta il buonsenso, Non è che per il calcio italiano sì, è come dici tu, non è più il momento dei grandi colpi. L'ultimo grande colpo della Juve è stato Cristiano Ronaldo e poi purtroppo le cose sono andate diversamente da come ci si aspettava, un po' per sfortuna, perché ricordiamoci che c'è stato il Covid di mezzo. Un po' per forse qualche errore che ha fatto la dirigenza della Juve e molto per la lotta politica che è stata fatta. Ora la Premier League è diventata quella che poteva essere la Superlega, però magari ci poteva essere qualche squadra italiana e anche un'altra di qualche europea. Insomma, l'idea della Superlega si conferma molto buona, però è rimasto tutto così ipotetico e l'idea è stata praticamente ormai messa in atto in Inghilterra con la Premier League. Vedete un po' chi ci ha guadagnato e chi no con la lotta fatta da Agnelli. Degli italiani non ci ha guadagnato nessuno, anche chi pensa di averci guadagnato non ci ha guadagnato. Ci ha guadagnato che ha vinto qualche scudetto, ma sono scudetti che valgono poco più di quelli di cartone, ma anche degli altri europei non è che ci stiano guadagnando.
5: A parte, vabbè, il Paris Saint-Germain, che voglio dire,
14: ma sono casi solari.
5: Sì, esatto. Perché anche il Bayern Monaco fa fatica, il Real Madrid ultimamente sta facendo un po' di fatica, però può fare quello che vuole il Real Madrid. Ecco, io questo ti chiedo in qualità di avvocato, tu l'hai capito il fair play finanziario, cioè come funziona, perché qualcuno può fare un po' come gli pare e qualcun altro no? Cioè, questa è la domanda che si fanno in tanti, che io non so tecnicamente come sia. Penso che se uno sta seduto su un pozzo di petrolio fa un po' come gli pare, se un altro no, diciamo che deve fare un po' più di attenzione ai bilanci. Questo potrebbe essere una spiegazione tecnica, ma non mi sembra molto calcistica come spiegazione.
14: No, non lo è affatto, ma neanche giuridica. La regola del fair play finanziario è che tu devi tra entrate e uscite devi in qualche modo bilanciare, o comunque puoi anche perderci, ma entro un certo limite, entro una certa percentuale, dalla quale poi rientrare nel giro di 2 o 3 anni. Quindi questa è la regola, però è una regola che viene applicata ad alcuni, ad altri per niente. Quindi come viene applicata? A simpatia? A seconda di chi regge un certo sistema e chi no? Alla Juventus, per esempio, non è stata applicata con molto rigore e tutto nasce sempre dalla Superlega. Io mi spiace che io pare abbia questa ossessione, ma io leggo così gli ultimi anni, non solo della Juve, ma anche del calcio, perlomeno europeo.
5: Diciamo che pure secondo me Andrea Agnelli ha avuto soltanto, tra virgolette soltanto, ha fatto l'errore politico di pensare che, siccome sono Andrea Agnelli, posso fare una proposta così dirompente senza tutelarmi più di tanto. Io ho avuto questa impressione, perché poi l'hanno copiato, cioè alla fine tutti quelli che propongono delle cose adesso vanno in quella direzione lì, ma ormai è tardi, perché gli inglesi non li acchiappi più, chi glielo fa fare di fare la Superlega agli inglesi, che tra l'altro sono quelli che erano scesi in piazza con la politica, che subito si era schierata perché avevano già capito che erano loro, diciamo, sì, l'obiettivo della situazione. Adesso ci vorrebbe una riflessione un po' più seria, un po' forse sarà indotta anche dal Tribunale Europeo, che si dovrà pronunciare adesso a metà luglio sul ricorso di Agnelli, ma in generale, diciamo, visto che c'è questa ventata d'aria nuova e qua volevo portarti in federazione, sarebbe il momento di fare una riflessione più seria su quello che diceva Andrea Agnelli, magari ricordarsi che lui lo stadio l'ha fatto, caro Malagò, questo ogni tanto glielo ricordiamo. E tu che sei insomma, che vivi Roma, insomma, Malagò è un personaggio un po' particolare, no? Nel senso che sempre da lì viene, dai soliti palazzi, dai soliti circoli, eccetera.
14: Sì.
5: Però forse rispetto agli altri è un po' più attento a fare bella figura, mettiamo così, e quindi da annusare l'aria, dire se tira aria di un certo tipo, magari certi personaggi. O leggevo l'altro giorno, per esempio, un articolo interessante del Fatto Quotidiano su Viglione. Potrebbe essere che Malagò arrivi ad accantonare i Viglione, i Chinè, questi personaggi che ormai, già solo pronunciarli, milioni di persone iniziano ad aver l'orticaria, insomma.
14: Sì, diciamo che uno dei pregi di Malagò è quello che, sapendo fiutare l'area politica, sa anche salvare la forma. E quindi, diciamo, mentre la sostanza più o meno è quella, perché quella politica politico-affaristica delle stanze del potere romano, sempre troppo poco piene di aria pulita e spesso invece malsana, però almeno la forma la salva. E quindi proprio la feccia non ce la fa entrare dentro. Certi nomi che hai detto tu ormai sono diventati feccia, diciamo la verità, perché proprio il gioco di Chinè ormai è stato scoverchiato, cioè a un certo
5: punto, diciamo, è diventato spudorato, nel senso che alla fine
14: un giurista, un consigliere di Stato, quindi che è stato capo di gabinetto al Ministero dell'Economia, che si è prestato a un gioco del genere. Ma nella comunità dei giuristi siamo ancora tutti sgomenti nel vedere una cosa del genere, perché non ci si può prestare a delle disparità di trattamento così evidenti, cioè proprio ne va proprio dei propri titoli, dei propri studi. Gli studi di giurisprudenza sono cose serie e tu le metti così, le butti così alle ortiche, così per fare il favore. Cioè, c'era anche modo e modo, qualcun altro lo dovevi colpire, dai, alla fine, caro Chine, tu hai colpito solo la Juventus, e così hai colpito te stesso, hai colpito la tua dignità di giurista. E una cosa del genere credo che a Malagò non sfugga. La stessa cosa a Viglione, non puoi stare nella FIGC e nello stesso tempo nell'Inter, così favorita in questi ultimi anni. Penso che queste cose non sfuggano. Ma ecco, questo fa parte comunque di una piccola sostanza, ma soprattutto della forma. Non illudiamoci però che chissà cosa possa accadere, chissà cosa possa cambiare con Malagò. Ricordiamoci che sempre un uomo di grande potere politico-affaristico è, e nel dire politico-affaristico non intendo offendere nessuno, ma sta in mezzo alla politica da una vita, uomo politico da una vita, e nella politica ci sono gli affari, e quindi sta anche in mezzo agli affari da una vita. Certo, ora ha anche una certa età e quindi magari potrebbe avere pure voglia di fare bene. Non so però quando poi arriva a un certo livello quanto puoi cambiare le tue amicizie e le forze che ti hanno portato lì, non più di tanto. Quindi insomma qualcosa migliorerà, ma non più di tanto, credo.
5: Ma il fatto che sia soprattutto un politico lo dimostra, che il primo incontro ce l'ha avuto col ministro Abodi dello sport, e quindi sicuramente così. Sì. Vediamo chi sarà il direttore tecnico della federazione, perché io ero tanto contento del nome di Paolo Maldini, poi ho visto anche quello di Zibi Boniek, che per carità, a cui sono legati bellissimi ricordi, ecco, anche nella Juventus, però poi nel tempo, diciamo, questi ricordi sono stati un po' annacquati da certe dichiarazioni, certe cose, soprattutto Boniek poi nella vita non è che abbia fatto proprio una vita di calcio come può essere quella di Paolo Maldini, quindi sarebbe più una cosa d'amicizia. Anche la scelta del commissario tecnico tra Conte e Mancini, se, cioè, non dovrebbe esserci scelta, è Conte e basta, però invece vedo che cioè, questo amichettismo non vorrei che poi diventasse il nuovo problema del calcio italiano, visto che c'è già in altri settori, ecco.
14: Sì, ormai l'Italia è piena di amichettismi di sinistra e di destra.
5: Sì, sì, par condicio, no? Assoluto.
14: Che
5: sì,
14: tanto sì. Ha criticato giustamente quello di sinistra, però mi pare che lo pratichi allo stesso modo. Quindi sì, come commissario tecnico, ora al di là delle, no, delle nostre esperienze e della nostra fede juventina, è chiaro che in questo momento sia meglio prendere Antonio Conte, perché Antonio Conte una squadretta te la fa comunque rendere.
5: Cosa che aveva già fatto arrivando, dove era arrivato? In quarti di finale, mi
14: ha
5: sembra.
14: Ha portato Giaccherini quasi in semifinale.

0: E la cosa non si capisce ancora bene perché, cioè, che Boni, che vuoi a giocare a vita nella Juve, fare il dirigente della Juve, non capisco proprio perché abbia sempre questo dente avvelenato contro una squadra che gli ha dato notorietà, soldi e successo calcistico che poi non ha trovato altrove. Ma che può fare Boni? Che è chiaro che ci sono ben altri nomi. Se prende, se mette Boni, partiamo veramente male. Perché poi nelle altre sue esperienze è andato male, quindi. Ma siamo là, no? Non conta il merito, ma conta l'amicizia. E in questo purtroppo trovo una conferma in quelle che sono i miei timori. Io spererei tanto che, di non essere, che non vengano confermati i miei timori, perché a me
1: Adesso
0: di avere
1: l'importante,
0: ragione non
1: adesso
0: mi
1: la
0: importa
1: dico con una
0: nulla.
1: battutaccia, perché mi piace fare battutacce, l'importante è che da una federazione nerazzurra non si passi a una giallorossa, perché a quel punto lì i colori, no, la federazione deve essere azzurra, che va bene per tutti i colori, diciamo così, senza preferenze da una parte e dall'altra, senza protezioni da una parte e persecuzioni dall'altra, perché quello dovrebbe essere appunto il compito della FIGC. Ti chiedo, questo fatto che si stia ragionando già adesso col governo della riforma della giustizia sportiva, toglie qualcosa a quello che dirà la giustizia europea a breve, oppure è solo mettere una toppa, diciamo così, per evitare guai peggiori?
0: No, non toglie nulla perché quello che potrebbe, che secondo me dirà la giustizia europea, è molto più forte rispetto a quello che può fare in sede di riforma fatta all'ultimo minuto il governo italiano con la FIGC. Quindi sì, è la solita toppa che si cerca di mettere quando si vede la mala parata, ma non credo che basterà questa. Cioè, qua ci sarà una rivoluzione che dovrà seguire alla sentenza europea. E del resto neanche i principali protagonisti sono in grado ora, per la loro storia amministrativo, politica, giudiziaria, giuridica più che giudiziaria, a poterla mettere in atto. Cioè, Abodi ha avuto tanto tempo e non ha fatto nulla. Il resto del governo ha avuto tanto tempo e non ha fatto nulla. Malacò ha avuto tanto tempo e non ha
1: Sì,
0: fatto
1: perché da
0: nulla, perché
1: presidente del CONI poteva
0: ricordiamoci,
1: farlo benissimo, è
0: il
1: certo.
0: CONI è una sorta di corte d'appello, no? Il
1: Certo.
0: CONI arriva dopo il primo grado, quindi anche il CONI ha eseguito il diktat proveniente da Ceferin e
1: D'altra
0: dall'UEFA
1: parte lui ha
0: contro la
1: detto che è
0: Juventus.
1: stata la dimostrazione che la giustizia ha funzionato quella volta lì con le plusvalenze e questa
0: Quindi.
1: frase gliela rinfacceremo in eterno, caro Malagò, rassegnati, so che non te ne fai niente perché tanto siamo Radio Bianconera e non la Gazzetta dello Sport, ma questa cosa qui, i tifosi della Juve, se la sono legata all'orecchio così come il fatto di aver messo Agnelli con Berlusconi e Moratti tra quelli che non hanno fatto gli stadi, perché anche questa, diciamo, non è stata una bellissima partenza in chiave bianconera.
0: No.
1: Direi che è un po' inquietante da questo punto di vista. Vedremo se queste sono solo parole, poi se le porta via il vento, oppure se c'è di nuovo un'indicazione un po' anti-juventina in generale. Perché nella federazione c'è un po' questa cosa dell'anti-juventinismo, Vincenzo? Secco che poi dobbiamo dare la linea notiziario. Da
0: C'è da una
1: sempre.
0: vita, c'è tanto e sta crescendo sempre di più.
1: Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi. Buon caldo nel deserto di Roma in questo punto, ma tanto credo che siamo tutti pari in questo momento in Italia.
0: Sì,
1: Ci sentiamo
0: siamo tutti
1: prossimamente.
0: accavalati.
1: Esatto, ciao, a presto, ciao Vincenzo.
0: Ciao.
1: Notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e con i nostri ospiti, a fra poco.
2: La Juve del lunedì.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, perché dopo tanta attesa è partita l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo dalle 14:30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra i match più interessanti di giornata, Ruud contro Urkacz, Cilic contro Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. Veniamo ai mondiali di calcio. Dopo la vittoria per 1-0 del Canada contro il Sudafrica continuano i sedicesimi. Alle 19 il Brasile di Carletto Ancelotti affronta il Giappone, mentre alle 22:30 il turno della Germania che se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte italiana invece alle 3 l'Olanda sfida il Marocco. E siamo al calciomercato. Ivan Juric, nuovo allenatore del Monza, è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028.

0: 2008, l'era di Massimiliano Allegri a Napoli invece sta per cominciare. Nonostante la mancata qualificazione in Champions League, l'esonero con il Milan, circa un mese fa il presidente De Laurentiis dunque ha deciso di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese dopo l'addio di Conte. Nel pomeriggio sono attese delle importanti novità, perché è prevista la risoluzione del contratto per Allegri col Milan, poi dovrebbe arrivare l'annuncio dell'approdo a Napoli. In casa Juventus si lavora al ritorno di Kolo Muani. Dopo l'accordo tra i bianconeri e il giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, ora è il momento di trovare la quadra tra le società. Oggi nuovo round di incontri tra Juventus e Paris Saint-Germain. Carnevali si vedrà con una delegazione parigina a Rimini, dove stasera verrà ufficialmente aperto il calciomercato estivo 2026. Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 2028, Messias resta al Genova, ha prolungato il contratto fino al 2027, due rinnovi anche in casa Como fino al 2031, il primo è quello di Smolcic, già ufficiale, secondo in attesa del comunicato, e di Dacugna, che sarà dunque il prossimo capitano. Contratto prolungato in casa Udinese per Camara e Cabasele, che restano dunque con i friulani fino al 30 giugno 2027. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La Juve del lunedì.
4: E siamo alla volata finale della Juve del lunedì di questo 29 di giugno, che pur sempre è anche una giornata di mondiali. Guardavamo prima con Manuel le partite di oggi, e c'è Brasile-Giappone alle 19, che dovrebbe essere una partita interessante comunque, perché sto Giappone qui non è mica facile da battere. Poi c'è Germania-Paraguay alle 22:30, e per chi proprio non ha sonno c'è un bellissimo Olanda-Marocco alle 3 del mattino, che è un orario che per noi non va bene, ma magari qualche nottambulo c'è in giro che se la può guardare, sempre che qualcuno stia seguendo il mondiale di voi. Ah, ecco, facciamo questo breve sondaggio: quanti di voi hanno visto almeno una partita del mondiale intera fino adesso, cari ragazzi all'ascolto? Intanto Manuel, tu non conti, non vale. Terry ci scrive, la nostra Terry: hai tanti nomi in arrivo, ci mancava il Sule di turno, il prossimo chi sarà? Kolo Muani finché non firma non credo nel suo arrivo, ma perché cedere Thuram o Gatti? Questa è la domanda che ci facciamo un po' tutti, soprattutto su Gatti, direi. Cara Terry, purtroppo dobbiamo entrare nell'ottica che il mercato lo fanno le offerte, cioè la Juve ha tolto dal mercato Yıldız almeno per questa stagione, quindi almeno quello lo possiamo dire. Alcuni sono francamente intoccabili, come Kalulu per esempio, credo che, salvo offerte monstre che non credo che ci saranno, anche perché non sta facendo il mondiale. Insomma, la Juve ha bisogno come il pane di Kalulu e di altri giocatori. Tolti quelli, gli altri sono tutti potenzialmente vendibili. Bisogna sempre capire cosa ne fai dei soldi che incassi, perché negli ultimi anni 400 milioni sono stati spesi, in parte incassati con le cessioni, in parte no, ma spesi male. Questo è il grande problema. Non è tanto chi vendi, perché anche quando la Juve vendette Zidane, alla fine fece una squadra ancora più forte, tutto sommato. Però ci va quella garanzia lì, perché se no vendere gente come Thuram o Gatti, sono d'accordo con te, impoverisce l'organico. E su Colomboani sono sulla stessa tua lunghezza d'onda. Finché non lo vedo non ci credo, perché ormai ci siamo abituati. Su lei invece direi che siamo tipo di bala, cioè sono quelle voci che nascono e muoiono abbastanza in fretta, secondo me. Invece il nostro Luca ci scrive: finirà che venderemo Ildiz con un'offerta monster. Purtroppo per migliorare la squadra servono prospetti funzionali come il buon Fabian Ruiz del PSG in scadenza giugno 2027. Fabian Ruiz poi tra l'altro conosce già il nostro campionato, potrebbe essere sicuramente un rinforzo importante per la Juve, però non lo metterei, voglio dire, in concomitanza con la cessione di Ildiz. Ragazzi, oh, ma teniamocelo Ildiz, non ho capito sta voglia di dar via Ildiz, di criticare Ildiz. Uno, andate allo stadio una volta, guardate quante maglie fa vendere Ildiz, e quando fate la somma di tutti gli altri e non ci arrivano alle maglie di Ildiz. Uno che fa un po' sognare, che accende un po' la fantasia dei ragazzi. Finché non ne arriva un altro, almeno teniamocelo, voglio dire, non capisco questa cosa. Dopodiché, via. Dunque, grazie. Rispondere al sondaggio sul mondiale della provincia di Firenze: non ho visto nessuna partita. Bene, anch'io ne ho visto dei pezzetti, ma poca roba, diciamo, non una partita intera. Comunque, anche perché io sono un po' un pelandrone la sera, diciamo che tendo, mi cala la palpebra se proprio una cosa non mi interessa. Poi ancora Antonio dal New Jersey: beh, grazie, io le partite le guardo e non li snobo come fanno tanti in Italia. E beh, certo, sei del New Jersey e quindi è giusto che ti godi il mondiale in casa. Ma infatti la mia era una curiosità statistica, perché il fatto che non ci sia l'Italia, e che per di più l'Italia in questo momento sia vista neanche tanto bene dai tifosi della Juve, e quindi in generale movimento nazionale, e quindi Infantino, e quindi il mondiale, credo che i rapporti tra i tifosi della Juve e il mondiale quest'anno non siano all'apice per tanti motivi. Diamo benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nicola.
5: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
4: Allora, caro Nicola, adesso giochiamo un po', tanto estate, possiamo fare un po' tutto quello che vogliamo, tanto vale tutto, poi tanto tra due settimane smentiamo tutto e non c'è nessun problema. Io ti faccio coppie di nomi, tu mi dici qual è il più probabile che arrivi alla Juve. Iniziamo dal portiere: DV Martinez o Vicario?
5: Ma credo ancora al DV.
4: Fattibile, anche se la Juve sta trattando, da quello che si legge, su questa cifra, che poi alla fine non mi sembra neanche così eccessiva. Ecco, è vero che ha 34 anni, quanti ne ha? 34, sì.
5: Sì, però ricordati che la Juve deve fare il mercato col bilancino quest'anno. Sì. E quindi probabilmente ogni centesimo guadagnato lo si può spendere altrove.
4: Sì, e soprattutto dal 1 luglio, questo l'abbiamo capito, perché fino a domani la Juve deve incassare e non può spendere. Quindi prima coppia l'abbiamo sistemata. Andiamo, Muaremovic e Lukumi, li vedi o uno o l'altro, oppure va via Kelly e magari arrivano tutte e due?
5: Mi rubi tutto di bocca.
4: Scusami.
5: Detto che se va via Kelly anche tutte e due, Gigi, perché insomma aveva sempre chiesto un difensore ulteriore di piede sinistro, questi sono due, se devo dire uno Muaremovic. Però
4: Muaremovic anche per motivi economici o non?
5: Ma
4: solo
5: con Kelly, secondo me attenzione che se trovi l'acquirente giusto Kelly parte prima di Miretti, lo vendi a 28, tu l'hai pagato 17,5 con gli ammortamenti, con la plusvalenza la puoi fare,
4: quella io che ti serve la
5: Juve,
4: fai
5: tranne Ildiz, escluse offerte clamorose, tutti sono cedibili, cioè nessuno è incedibile, che è più bello da dire così.
4: Sì, bravo.
5: Giustamente tutti per una valutazione elevata ci si siede attorno a un tavolo e si fanno delle valutazioni.
4: Poi, come dicevo prima, l'importante è poi farne buon uso di questi soldi che eventualmente si incassano, perché quello che è mancato negli anni non è tanto il fatto di non avere i soldi da spendere, ma che, leggevo oggi su Tutto Sport, 400 milioni spesi negli ultimi mercati e neanche un campione portato alla Juve, perché poi alla fine, se Ildiz lo consideriamo un campione, non rientra nei 400 milioni.
5: È arrivato a zero.
4: È arrivato da giovane e quindi è così. Oh, centrocampo. Reggo di che sì, poi ci mettiamo Goretzka e ci metterei anche Brahim Diaz, anche se non è proprio un centrocampista, ma un, diciamo, mettiamo anche Frattesi. No, Frattesi non lo mettiamo, dai.
5: Ma guarda, io ti dico, fra questi tre, e mette tre, ti dico Brahim Diaz, perché a centrocampo la Juve, pur non in maniera straordinaria, è coperta. Deve uscire qualcuno e per far entrare giocatori con uno stipendio così, io ho sempre paura di Thuram, che mi sembra sia un po' quello che ha più mercato e possa uscire, a me spiacerebbe molto, e però insomma io penso che la Juve abbia al momento 3 o 4 priorità. Necessità assolute sono portiere, trequartista e centravanti. Poi c'è il difensore di piede sinistro, che potrebbe essere il primo a arrivare, ma a centrocampo se non esce qualcuno non c'è grandissima necessità. Poi Se esce qualcuno, sì.
4: Se diciamo che Brian Diaz andrebbe a colmare quella lacuna che il gioco nel traffico, come ha sempre detto Spalletti, insomma, di quello che fa.
5: Sì, perché credo che Spalletti abbia in testa un 4-2-3-1 o un 3-4, non so, insomma.
4: 3-4-3, una cosa così.
5: È un 4-2-3-1 per quello che ci va il fantasista, perché comunque con Seisao e Ilis non li puoi schiodare dal loro binario esterno.
4: Ci va uno in mezzo che faccia come fanno Ildiz e Conceição sugli esterni, ma in centro è più difficile perché c'è molto più traffico naturalmente. Quindi...
5: Posso dire una cosa triste, Gigi?
4: Dai.
5: O come faceva l'Atalanta Cup Miners.
4: Questa è, no. Mi ha intristito di colpo, bravo, sì, hai fatto bene. Però, insomma, però è quello, per cui la Juve l'aveva preso originariamente, peraltro.
5: Cup Miners faceva tanti gol, dava un po' di qualità anche in assistenza e quindi probabilmente era proprio quello,
4: E siamo al tema centravanti. Vlahovic lo togliamo di mezzo intanto, ti faccio questa domanda. Domani scade ufficialmente il contratto, lo togliamo, sì.
5: Sarebbe un clamoroso colpo di scena.
4: Quindi,
5: non risulta che siano grandissime opportunità.
4: Chi ci mettiamo lì? Pellegrino, Colomuani lo consideriamo centravanti, eventualmente c'è sempre Sorloth, sono questi i nomi insomma fino adesso.
5: Non è facile, io credo che... Jonathan David uscirà, e se uscirà Jonathan David, uscito Vlahovic, ne servono due, per cui uno può essere Colomuani, poi io mi aspetto un centravanti vero, che sia Sorloth o che sia Pellegrino, che certamente entusiasma meno la piazza, però diciamolo a tutti, bisogna fare di conto. Però avere quel giocatore che quando le cose Gigi si mettono male cominciamo a buttare palloni in mezzo.
4: Comunque Pellegrino 1,90 metro rotti, quindi non è che è proprio piccolino.
5: Esatto, secondo me serve, cioè sarà un calcio non moderno, però secondo me è ancora un calcio efficace, no? Nelle situazioni di emergenza, per me anche lo stopper a fare la seconda punta è una soluzione. Che,
4: come ha fatto Gatti qualche volta, diciamo. Quest'anno.
5: Esatto, e peraltro anche con profitto.
4: Anche no? Tudor lo faceva, mi ricordo, ci sono quelli lì, anche Galante nel Toro lo faceva, ci sono quei stopper che poi essendo forti di testa li buttavano avanti negli ultimi minuti.
5: Ai tempi anche Brio andava
4: anche Brio, bravo,
5: davanti,
4: sì.
5: No? Perché il calcio non è solo prima palla, è anche seconda palla, cioè la butti in mezzo, fa la torre o roba del genere, quindi
4: se però lo fa un centravanti è meglio di mestiere,
5: sì,
4: diciamo.
5: Ecco, io ti dico, un centravanti di quella struttura secondo me potrebbe servire. Allora i nomi che hai fatto sono quelli, certo Pellegrino ha qualità inferiori, però è anche un costo inferiore e un'età inferiore rispetto a Sorloth.
4: Diciamo che Sorloth è quello, Pellegrino non si sa cosa può diventare, può diventare più forte, meno forte, e questo è un po' più una scommessa. La nostra Cinzia ti saluta, ciao Super Nicola, io ti riferisco i saluti. Ok, invece Giovanni dal Brasile, è sulla nostra lunghezza d'onda più o meno, ci è sfuggito un difensore fortissimo come Vieri, lui invece si limiterebbe a Muaremovic, Martinez, che sì, e Pellegrino, che sono più o meno i nomi che facevamo noi. Poi ho lanciato il sondaggio se qualcuno sta guardando delle partite del mondiale oppure no tra i tifosi della Juve. La nostra Rosana dalla Sardegna ci dice che ha visto tutte quelle che cominciano alle 21 perché mi piace il calcio, e questo mi sembra in effetti l'orario migliore per vedere le partite, no? Alla fine
5: stasera addirittura avremmo una alle 7, quindi
4: è anche bella, tra l'altro.
5: Sì, è anche bella, quindi La verità è quella, però io continuo a dire che c'è poco da guardare, c'è da guardare per noi,
4: sì.
5: Ma per gli addetti ai lavori ci sarebbe da aver già guardato, perché
4: si spera,
5: se no poi si arriva tardi, a meno che non vai a prendere neanche il giocatore della Repubblica Democratica del Congo, perché giocano praticamente tutti in Premier o Champions.
4: Perché hanno un fisico pazzesco quelli lì.
5: Bisognerebbe andare bisognerebbe muoversi, andare a vedere le qualificazioni africane, quelle cose lì, o asiatiche, o eccetera, perché sennò, o sudamericane, per trovare i calciatori, perché oramai, Gigi, anche qui con un po' di tristezza, non siamo più quelli che vanno e comprano come ci siamo abituati noi da giovani. Adesso vedi il Chelsea che non fa le coppe, che batte l'Inter campione d'Italia, ma vale per tutti, cioè da noi arrivano giocatori piccoli, la stazione palestra è stata l'ultima, emblematica, ma potremmo portare tanti esempi e mettere un po' di tristezza, perché noi siamo cresciuti vedendo
4: il campionato
5: che che era irripetibile ed era magico, sia quando c'erano pochi stranieri sia quando ce n'era qualcuno di più.
4: Oh sì, sia negli anni 80 quando contemporaneamente hai visto Platini, Maradona, Zico Junior, Falcao,
5: no,
4: e tutti gli altri.
5: Socrate, De Dirceu,
4: Edinho, tutti questi qua.
5: Elkjær e Briegel.
4: E poi sono arrivati i tedeschi da una parte, gli olandesi dall'altra, eccetera, eccetera. E poi siamo arrivati nel 2005-2006, secondo me, ad avere la classifica dei marcatori, che se uno la va a vedere, veramente, gli viene da piangere a pensare alla classifica del marcatore dell'attuale Serie A, insomma, purtroppo. Quello negli ultimi vent'anni. C'è stata questa picchiata, e che ti chiedo se secondo te questo può essere tutto sommato un vantaggio per chi deve rincorrere, nel senso che comunque, non essendoci più quel livello lì, basta meno per tappare i buchi, diciamo così, rispetto a chi ha vinto lo scudetto quest'anno, no? Perché facevo la riflessione di prima. L'Inter ha vinto contro le medie piccole lo scudetto. Per vincere contro le medie piccole non ti serve la corazzata, ma una squadra, insomma.
5: Sì o no? Per me, Gigi, guarda, posso dirti la verità. Il problema della Juve, secondo me, è la Coppa. Senza Coppa la vedrei abbastanza possibile. La Coppa giovedì, una Coppa che la Juve deve vincere, perché il parterre è di quel campionato lì dei mostri, è Sunderland e Bournemouth, eccetera, eccetera. L'avevamo già detto, insomma, sì, il parterre non è insuperabile, cioè c'è Leverkusen, no, che ha fatto la finale con l'Atalanta. Ma
4: in Spagna chi c'è?
5: Marsiglia, c'è Benfica, in Spagna c'è il Getafe.
4: Basta che non ci siano il Valencia e Siviglia.
5: Sì, c'è anche il Crystal Palace che ha vinto la conference, ma insomma la qualità è quella che è.
4: Non è no, l'importante quindi è che non ci siano Valencia e Siviglia, se no la vincono loro, questo per definizione.
5: Sì, però Gigi, insomma, con questa coppa qui rischia di essere un po', perché abbordabile, secondo me, rischia di essere un po' pericolosa. Però io sono d'accordo che con le idee, insomma, potrebbe essere che magari, non lo so, prima o poi un Leicester o un Verona lo rivediamo in Italia.
4: O una Sampdoria, diciamo, che è l'ultima.
5: Lo rivediamo in Italia. Sì, la Sampdoria aveva lavorato benissimo
4: negli anni, vabbè, via Di Mancini, Cerezo, una squadra veramente
5: giovani migliori.
4: Mannini.
5: Non so se il Como eventualmente possa essere considerato una sorpresa, perché lavorano con talmente tanti soldi, però anche loro poi, diciamolo, dovranno rendere conto all'UEFA, visto che oramai
4: dal prossimo anno, però mi pare di capire,
5: dal prossimo anno, e quest'anno hanno speso una cinquantina di milioni per non rinforzarsi, perché poi alla fine
4: si sono tenuti quello che avevano,
5: per tenere quello che avevano, quindi non lo so, secondo me sì, la qualità è un po' più bassa, e quindi secondo me con un allenatore, a me non piace molto questa dicotomia, però il giochista potrebbe crearti qualcosa, bisognerebbe avere il gruppo giusto, cioè la squadra giusta, e allora forse la possibilità di pescare il jolly potrebbe esserci.
4: Oh, il nostro amico Luca, che dice che lui tiferà per il Giappone perché lui tifa Olli Benji e Mark Lenders, che in nazionale giocavano assieme, ha ragione, credo. C'erano anche quei gemelli là che facevano la capriola, là, come si chiamava?
5: Gemelli Derrick,
4: bravo.
5: Quello era uno squadrone.
4: Quello era uno squadrone. Però ci dice anche questo, capisce perfettamente il mio punto di vista, ma la Juve attuale non ha la forza strutturale per trattenere giocatori del calibro di Yıldız. Se il sacrificio di Kenan servisse davvero a rifondare una Juve funzionale e competitiva, allora ben venga. Non ha senso avere un fuoriclasse in un organico da Serie B, sei un po' severo, diciamo, Luca, con l'organico della Juve, però
5: no,
4: posso capire
5: questo
4: ragionamento.
5: Io sono d'accordo con te, Gigi, cioè è troppo severo l'organico della Serie B, però quello che è certo è che questa squadra, alla fine, sono passati gli allenatori, ha dimostrato di essere una squadra
4: da 70
5: punti. Se va bene terza, se ti gira
4: se
5: male,
4: 70 bastano per arrivare terzo, arrivi terzo, se bastano per arrivare sesto, arrivi sesto.
5: Cioè,
4: questo
5: il
4: è un po'
5: gruppo
4: concetto.
5: È questo. L'esempio clamoroso fu l'estate, credo 2009, dell'Inter, che l'Inter diede via al Barcellona Ibra al top della propria forma e ne prese 5, e con quei 5 poi l'Inter fece il triplete, mi sembra fossero Milito, Lucio, Schneider e altri due che non mi ricordo, e l'Inter ne prese 5, lo ricordo chiaramente, Eto'o, che era inserito nell'operazione, e poi forse il quinto era Samuel, no, quindi c'era Lucio e ce n'era un altro, e l'Inter vinse, cioè, una volta diceva che Chu is milk one, questo è 5
4: is make a one. Vabbè, anche ai tempi di Zidane, no? Diciamo che per restare alla Juve 3 is make a one, ma per quanto li hai mantenuto il livello,
5: sì,
4: diciamo,
5: non è che la mia.
4: C'è una Buffon, Thuram e Nedved,
5: no? Buffon, Thuram e Nedved, sì.
4: Però quindi parliamo di quell'epoca lì dove potevi fare queste cose. Adesso tu vendi, adesso, ma poi chi compri? Perché chi viene in Italia adesso, onestamente, dei top?
5: No, perché è vero, non hai la forza, la forza. Io credo che in questo momento, non me ne voglia, io credo che la Juve del grande ciclo fosse, secondo me, al di là della potenza economica, la miglior società d'Europa dopo il Bayern Monaco. Ecco, bisogna tornare a essere quelli, ma questo vale un po' per tutto il calcio italiano. Bisogna avere, dicevamo prima, di andare a vedere qualificazioni africane, bisogna muoversi prima e andare a prendere quelli forti. Poi una volta che ne hai comprati 4 e li hai venduti all'Udinese a 5 volte meglio di quello che li hai pagati, puoi cominciare a comprarne, a spendere un po' di più, eccetera.
4: E andare
5: eccetera.
4: A prendere il campione affermato.
5: Andare a prendere il campione. Cioè,
4: però cresce, poi crescono i diritti televisivi e di conseguenza poi puoi creare un campionato migliore. Perché adesso mi sembra di aver letto che l'ultima della Premier League prende come la quarta o la quinta in Italia di diritti televisivi solo, più tutto il resto.
5: Sì, lì c'è tutto un discorso da andare a fare a monte su come si sia lavorato male dal punto di vista dirigenziale, però io credo che anche dal punto di vista dello scouting, con l'Italia abbiamo perso
4: molto.
5: Ci sono zone che non battiamo, ma anche non lontane.
4: Ma anche dentro l'Italia, perché io dico di gatti, non nel senso di quadrupedi, ma di giocatori come gatti. Ce ne saranno in giro per l'Italia, voglio dire,
5: certo,
4: basterebbe.
5: Gatti però prima giocava a Pavarolo.
4: È quello che dico. Però è arrivato al Frosinone, poi la Juve l'ha preso da Frosinone.
5: Ma poi basta vedere l'involuzione che ha avuto il torneo di Viareggio, dove va chi paga.
4: La Serie C
5: e
4: la Serie B, che ormai
5: migliori.
4: Praticamente non esistono più, quasi.
5: Ma su questo non ci piove, cioè noi facciamo affari solamente con l'Europa dell'Est perché costa meno, perché ci sono gli amici degli amici tra i procuratori, perché se andiamo a vedere il mercato più battuto straniero è quella zona dell'Europa, no? L'Europa del Nord piuttosto che l'Africa o il Sud America adesso sono diventati molto meno seguiti da noi. Io credo che si debba rivoluzionare un po' tutto, e poi visto che è stato eletto un nuovo presidente, io mettere chiaramente l'obbligo di schierare due giocatori del proprio vivaio.
4: Sì,
5: sempre,
4: per
5: tutelare la nazionale.
4: O come diceva, non dico l'under 19 che proponeva Spalletti, ma anche solo un under 21 sempre titolare italiano, ti costringerebbe a averne tre in rosa, giustamente, per avere almeno sempre uno titolare. Quello potrebbe essere un'altra strada. Poi il modo lo trovi, basta volerlo, ecco, voglio dire.
5: Un giocatore o due, uno del vivaio e uno cresciuto e formato in Italia. Perché noi abbiamo l'obbligo, Gigi, l'obbligo di rialzare la testa, perché tre mondiali è qualcosa di inimmaginabile.
4: Sì, ma poi vedendo le nazionali che ci sono andate, sia al posto nostro sia in generale, voglio dire, no. Quindi, cioè, onestamente.
5: Gigi, a noi quando eravamo bambini parlavano di Belfast del 58 come dell'uomo nero, no?
4: Sì,
5: sembrava una cosa irripetibile, no? E una cosa pessima. E poi adesso è successo tre volte di fila, non si può sentire, col mondiale a 48 squadre.
4: A 48 squadre, poi per carità ci sono tutte le ragioni politiche del mondo, ma io ripeto che è molto più simile a un'Olimpiade di calcio che non a un mondiale di calcio, ma questa è una mia opinione personale e me la tengo.
5: Però devo dire, Gigi, poi la lasciamo lì, che eccetto un 7-1 della Germania e un 5-0 del Portogallo, non abbiamo visto le rumbe che forse ci saremmo aspettati.
4: No, abbiamo visto tanti 0-0 dove uno si aspettava la goleada, insomma queste cose qui che sicuramente fanno capire che non sono lì a caso queste squadre, ma dico che comunque diciamo che a livello di qualità anche dell'organico, anche di fatto di essere seguiti di più o di meno dai tifosi numericamente, certo che è un discorso un po' pragmatico e poco calcistico, però ecco, ma lì sono scelte politiche di Infantino, che sappiamo che in politica sa come si contano i voti, molto meglio di noi.
5: Soldi
4: e voti e soldi, le due cose vanno d'accordo. Caro Nick, grazie per essere stato con noi per questa bella chiacchierata.
5: Grazie
4: presto.
5: A voi. Sempre un piacere. Ciao.
4: Oh, Luca rimpiange i tempi in cui alla Juve si diceva che poteva prendere Dembélé. Lo so che potevamo prendere Dembélé. Pensa quando io mi ricordo, ero qua, cioè eravamo nell'altra sede, ma ero qua a RBN quando seguivamo l'aereo di Cristiano Ronaldo, se davvero stava arrivando a Torino, che sembrava una cosa incredibile. Come no? Non è che è passato un secolo, ragazzi, sono passati pochi anni, però se uno indica una strada e tu lo fai fuori invece di seguire la strada che indica, poi i risultati sono questi per la Juve e anche per gli altri. Oh, il nostro amico Antonio da Caserta dice: i mondiali già senza l'Italia non portano quel trasporto a seguirlo con quella passione e sofferenza, poi se ci si mettono anche tre cronisti dove noi siamo contribuenti. E pensa, era tre giorni che non prendevo sonno, sono riuscito a farmi addormentare in Canada, Sudafrica. Almeno per questo li voglio ringraziare. Va bene, giriamo i tuoi ringraziamenti. Infatti con questo caldo anche prendere sonno può essere un antidoto al caldo, guardare le partite che ti fanno addormentare. Potrebbe essere anche questo. Abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel, da sentire, vai pure.
6: Ragazzi, Alessandro, se non abbiamo bisogno a centrocampo, allora cioè nel senso... un centrocampo che non riesce a portare la propria squadra in Champions. Io, ragazzi, abbiamo un centrocampo che è veramente imbarazzante, al netto che singolarmente poi magari sono forti, però nell'amalgama cioè siamo a zero. Alex,
4: mancano degli ingredienti nel centrocampo, diciamo, ci sono dei giocatori di fatica, di gamba, di corsa, meno quelli di tecnica, anche di contrasto, di capacità nel traffico, cioè quelle caratteristiche lì mancano proprio nell'organico dei centrocampisti della Juve. Ancora vocali, vai pure.
7: Ciao, sono ancora Michele da Toronto.
4: Grande Michele.
7: Io ancora una perplessità riguardo Malagò.
4: Maia.
7: Non ricordo chi era che disse che la Juventus doveva arrivare dopo la Roma riguardo alla Champions League, penso l'anno scorso. Adesso non voglio immaginare con Malagò, che è romano e se non sbaglio è anche romanista, che succederà per la prossima estate. Saluti ancora da Toronto, ciao.
4: Ma io confido nell'intelligenza e nella furbizia politica di Malagò, che non faccia capire almeno di essere schierato e non dia la sensazione di farlo, ecco quello. Al di là degli scherzi, poi il prossimo anno è anche il centenario della Roma, per carità, faranno delle cose un po' particolari, c'è lo stadio della Roma in ballo. Ma se si creano degli stadi nuovi in Italia e guadagnano di tutti, perché quello sicuramente sì. Ripeto, penso che Malagò abbia capito che c'è un clima molto pesante nel calcio italiano, proprio perché c'è questa sensazione diffusa che non ci sia parità di condizioni a tanti livelli, e quindi quelle bisogna ricostruirle assolutamente se si vuole ridare credibilità al campionato, e con la credibilità pian piano viene anche tutto il resto, se no restiamo sempre allo stesso punto. Credo che questo Malagò lo possa capire benissimo, e quindi anche se è stato figlio del vicepresidente della Roma, tifoso della Roma dichiarato, eccetera eccetera, però penso che questo non debba inficiare la sua carica. Poi diamogli beneficio perlomeno finché non inizia a lavorare sul serio. Siamo arrivati alla chiusura, caro Manuel, grazie per la tua regia, e grazie a voi tutti per essere stati con noi, numerosi con i messaggi come sempre. Noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, ciao a tutti.
1: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
2: Sono le 16 e un minuto.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania. Lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riferisce l'agenzia DPA. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. Due sospettati sono stati fermati, mentre gli investigatori stanno accertando la dinamica e il movente dell'accaduto.
9: È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni, disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo, e si cercano ancora la moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22enne Isabella. I tre si trovavano nell'edificio di Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. Di grande apprensione a Laviano, il loro paese di origine, nel Salernitano. Intanto nuova forte scossa di terremoto a Caracas, questa volta magnitudo 5.1.
10: Un 15enne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino, dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano, in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. Il corpo, secondo le prime informazioni, sarebbe incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti.
0: Stava percorrendo la strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutile soccorso del personale del 118 di Azienda Zero, che ne ha potuto soltanto constatare il decesso.
10: Due fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in corso a Segrate, nella città metropolitana di Milano. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, in una serata i due avrebbero rubato vari oggetti scassinando 5 auto parcheggiate tra il quartiere milanese Forlanini e la frazione di Novegro. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi occhiali, diverse borse e anche dispositivi e capi di abbigliamento, probabilmente il bottino di precedenti furti.
0: Siamo al calcio mondiali 2026. Fin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano due delle formazioni più attese di questi mondiali. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi hanno travolto invece la Scozia. Aprirà le danze la Selecao, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone. Alle 22:30 invece Germania-Paraguay.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
11: Buon pomeriggio, buon lunedì 29 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a Ginepro, buon pomeriggio a tutti, insomma, inizia una settimana abbastanza calda, non solo dal punto di vista del clima, dove ormai siamo abbastanza abituati, ma perché comunque la Juventus già oggi ha avuto un incontro con il Sassuolo per Muaremovic. Questa è l'ultima notizia che vi posso dire di oggi. Ha avuto questo dialogo con l'ex società di Giovanni Carnevali. Ovviamente Sassuolo ha chiesto tanto per Muaremovic, perché la Juve è al 50%, quindi è ovvio che proverà a chiedere un pochettino di più, perché con qualsiasi altra squadra guadagnerebbe molto di più, e invece con la Juventus, che è al 50% sulla plusvalenza della futura rivendita, ci perde dei soldi. Però le parti sono vicine, hanno chiesto 40, ma credo che alla fine si arriverà alla conclusione di 30 milioni di euro per chiudere questa operazione. C'è grande fiducia da entrambe le parti, anche perché insomma Carnevali ha lavorato col team Sassuolo fino a 15 giorni fa esatti, e ci sono rapporti ottimi, e comunque al Sassuolo la collaborazione con la Juventus fa molto comodo, quindi credo che si arriverà a una chiusura intorno ai 30 milioni di euro. Ovviamente la Juventus con 30 milioni di euro di affare ne sborserà soltanto 15, quindi siamo ai dettagli, no, per la chiusura della trattativa per Moremovic. Potrebbe essere lui il primo colpo della Juventus. Io sono contento, vi dirò di più, sono contento perché è un giocatore che a me piace. Un giocatore che a me piace e credo che debba essere considerato come un patrimonio della Juve, perché dal momento in cui lo riporti a casa vale già il doppio. Cioè, tu porti a casa un giocatore da 30 milioni e ne porti invece ne spendi soltanto 15. Quindi questa è la prima notizia che vi posso dare. Fatemi sapere su Moremovic i vostri pensieri, insomma, contenti, non contenti, vi piace, non vi piace, cosa vi piace, cosa non vi piace, insomma, tanto si divide sempre. Comunque Moremovic dovrebbe essere il primo colpo della Juventus targata Giovanni Carnevali, in attesa poi del incontro tra Juventus e Paris Saint-Germain per Colomoni. Qua siamo veramente al rush finale, nel bene o nel male, perché se insomma la Juventus proporrà un'offerta, cercheranno di trovare un accordo, però insomma non c'è più la volontà di portare avanti questa trattativa fino al 30 agosto, ecco. Non vogliamo arrivare a quel livello lì, quindi insomma state vedendo che il Paris Saint-Germain è bottega molto cara, molto molto cara, il Milan lo sa bene. Però insomma anche oggi ci sono queste due trattative qua, e poi credo che la terza possa essere quella del Dibu Martinez. In tutto ciò abbiamo anche le cessioni da fare, perché abbiamo le cessioni da fare e dobbiamo cercare di insomma valorizzare il più possibile. Ci sono promozioni da Next Gen in prima squadra per la prossima stagione, ma qualcuno farà il ritiro, ecco, potrebbe farlo Puchka. Potrebbero farlo un paio di ragazzi il ritiro. Adesso non voglio dire tutti i nomi, A perché non lo so con certezza e B perché dipenderà un pochettino anche dal mercato, quindi non vorrei fare un nome tra 10 giorni poi andrà via. Non vi dico Faticanti, perché Faticanti, anche se dovesse fare il ritiro, comunque andrà via ed è quasi certa il suo addio e il suo trasferimento all'Avellino in prestito. Almeno io so in prestito, qualcuno parla di titolo definitivo, ma io so in prestito. Poi potrebbero esserci anche altri ragazzi. Io so che Gil andrà via Pietrelli, però loro potrebbero rifare il ritiro come hanno fatto lo scorso anno. Ecco, fare il ritiro non significa poi essere aggregati alla prima squadra. Ecco, questa è una cosa che dovete ben capire, perché quest'anno ancora di più ci saranno tanti giocatori magari impegnati nel mondiale. Esempio Moremovic, magari lo si potrà acquistare nel corso di questa settimana, ma comunque è ancora impegnato nel mondiale e dovrà fare le vacanze, come ha già iniziato a farle Ildiz, quindi in questo caso credo che ci vorrà del tempo, ma insomma qualche ragazzo sicuramente farà il ritiro. Poi da qui a restare insomma non lo sappiamo ancora, dipenderà molto dal mister. Ok, qua arriviamo Manu a ore 16:09, cerchiamo la prima truffa, è Pietro. Nell'affare Costa Suola per abbassare ancora il prezzo non possiamo dare Openda. No, Openda vi posso dire che al netto magari dell'ironia di qualcuno è quello che ha più offerte di tutti, Openda, in questa Juve, perché secondo me, perché arrivano in prestito. La Juve tanto sa benissimo che non potrà vendere a titolo definitivo. La Juventus si sta prendendo del tempo, caro Pietro, perché Openda vorrebbe darlo a una squadra con delle possibilità poi di riacquisto. Quindi spera, no, che Openda possa fare bene nel corso della prossima stagione e darlo a un club un pochettino più ricco che possa permettersi di comprare Openda il prossimo anno intorno ai 30-35 milioni di euro. Ecco, questa è la speranza della Juventus. Poi, insomma, Sassuolo, anche dovesse accollarsi già lo stipendio di Openda, il giocatore in generale, ecco, dubito che poi possa arrivare a spendere 35 milioni di euro, 40 per Openda il prossimo anno. Ecco, questa è la situazione. Difensore buono che non dà nessun salto di qualità per quello che oggi passa al convento, va bene. Secondo me Anthony da New Jersey sei troppo duro, cioè è un 2003, non puoi già battezzarlo vita, morte, miracoli. Ha delle caratteristiche molto moderne, ha delle caratteristiche secondo me ancora da valorizzare a pieno, ha un ottimo potenziale, non puoi parlarne come un giocatore di 40 anni, di 30 anni, ecco, più in trentenne, sai benissimo che cosa ti può dare, tipo Lukumi, sai benissimo che cosa ti può dare, però sulla carta per me potenzialmente Moremovic ha un valore alto, devi essere bravo a tirarlo fuori, perché se poi non sei bravo a tirarlo fuori il problema è tuo, e l'allenatore è lì per quello. È vero che insomma Spalletti inizialmente non era così convinto di questa operazione, poi ha parlato con Carnevali e sono arrivati all'ok definitivo, però onestamente credo che Antonio non si può pensare di dire ah no buono, va così, un salto di qualità, cioè bisogna anche cercare di guardare a lungo raggio, non possiamo sempre solo guardare oggi per domani, cioè è un 2003 con un anno di alto livello, con potenzialità, con caratteristiche moderne, lo paghi 15 milioni di euro eventualmente, o comunque magari 20, ho visto di peggio nel corso degli ultimi anni, ho visto molto di peggio nel corso degli ultimi anni con acquisti, operazioni e valore. Andiamo a ascoltare un vocale, Manu.
12: Buongiorno Camilo, Adriano da Torino. Camilo, occhio a Mattia, occhio a Mattia. Un uccellino mi ha detto che è Spalletti che ha chiesto Mattia. Un uccellino me l'ha detto. Occhio a Mattia. Cuppa alla Roma e Mattia alla Juve, con un sborso di 10 milioni della Juve per la Roma. Occhio. Buona giornata.
11: Adriano, anche a me un uccellino mi ha detto le stesse cose, ma dall'altro lato mi hanno anche detto, sempre un altro uccellino, mi hanno detto che lato Roma, Coppa, non lo vogliono vedere manco per sbaglio. Quindi non vorrei frenare i facili entusiasmi, ma in questo momento la pista scambio io non ho conferme, credo che sia un giocatore che potrebbe essere anche una mossa intelligente per la Juve, anche se lui non ha fatto bene per me a Roma, e devo essere onesto, su lei è lo stesso della Next Gen, cioè, vedi che è tre categorie più forte della Lega Pro, tre categorie, però poi non faceva niente, non faceva gol, non faceva assist, e con la Roma uguale, vedi che tocca la palla alla grande, quando in determinate situazioni è in palla, è in ritmo, dici wow, questo gioca proprio bene, poi però guardi la partita e non ha fatto nulla, non ha spunto per saltare l'uomo, secondo me prima o poi sarà diverso il suo ruolo, soprattutto da esterno, perché non ha quel dribbling lì, ha un grandissimo piede che utilizza poco per gli assist, però ha un grandissimo piede e ha pochi gol, quindi ha tanto talento, ma alla fine non crea né occasioni né li fa. È molto tecnico, quindi arriverà a capire il gioco, secondo me arriverà ad avere una grande potenzialità, io onestamente farei guardare molto il gioco di Berardi a uno come Sulè, però per lei è un'operazione super intelligente, ma secondo me non si arriverà a fare uno scambio, poi se si dovesse fare firmo ora e per sempre. E per sempre. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Io la penso come te su Moremovic, difensore di carattere con potenziale ancora da esprimere. Molto meglio di Lukumi. Ma a me piace pure Lukumi. Ma vi dirò di più, a me Lukumi e Moremovic piacciono molto di più di Kelly. Difensori forti, dal punto di vista fisico, reggono la spallata, cattivi, molto coraggiosi e che sanno giocare in campo aperto, che sanno benissimo come andare in avanti e anche di giocare con l'uomo alle spalle con 50 metri dietro, con personalità, tutti e due moderni, tutti e due con piede. A me sia Lukumi che Moremo ci piacciono tantissimo. Kelly soffre il contrasto, vai due all'ora, perché ha una velocità incredibile, ma sembra che a volte ci faccia favore, tocca la palla 7 volte Uno come Kelly è fortissimo a livello di... ha tutto, ha calcio, ha fisico, ha velocità, però sembra che non abbia voglia. Cioè nel derby, che l'ho guardata proprio sereno, tranquillo, lo spingevano tutta la partita. Simeone ha tirato tre spallate e ha vinto il contrasto. Quindi vediamo cosa succederà. Riusciamo a vendere entro domani? Non lo so. Però state vedendo, la Roma non ha fatto 50-60 milioni di plusvalenza. Non so se in queste 24 ore riuscirà a fare qualcosa. Noi tanto quanto con una o due operazioni possiamo metterla a posto. La Roma ha 50 milioni, sono 50 milioni di plusvalenza, ecco. Noi possiamo cavarcela e non lo so, la Roma è già più a rischio. Vedremo che succederà, però è ovvio che questo rappresenterà comunque un problema. Se non riesci a mettere a posto una cosa, c'è sempre un problema. Altro vocale.
13: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Io sono per Muharemovic nella rosa della Juventus per quanto riguarda la prossima stagione. Poi chiaramente adesso facciamoli finire il mondiale, poi si andrà a fare le vacanze e alla fine, quando andrà a fare il ritiro con la squadra, penso che Spalletti valuterà se tenerlo o no in rosa. Io sarei per tenerlo, però vediamo. Ti chiedo se si sta muovendo qualcosa invece dal centrocampo in su. Io spero che si chiuda la trattativa per Colomoni, perché veramente non se ne può più. Forza Juventus!
11: Manu, Luca ha sempre questo veramente potere di farmi cascare dalla sedia. Ma Luca, dove hai letto, sentito, immaginato, pensato davvero che Muharemovic possa essere acquistato per poi essere mandato via? E quindi con Spalletti che deve valutare il suo futuro? Cioè, è un giocatore che ha una valutazione di 30-40 milioni, Luca. Lo prendi e te lo tieni. Cioè, non è che è un ragazzino alle prime armi, cioè, non è un 2007, non è Liberali, che magari puoi prenderlo, puoi fargli fare il ritiro e valutarlo. È un giocatore che ha tutto un campionato di Serie A, con una valutazione elevatissima. E quindi direi, Luca, che come spesso accade, mi fai sempre traballare dalla sedia. Altro vocale.
14: Camillo, Fausto da Torino, magari hai già risposto nei giorni passati, non sono mai riuscito a collegarmi, mi scuso quindi in questo caso se hai già risposto. Volevo chiedere la tua opinione su il centrocampo della Juve, nel senso che non sento mai fare i nomi di un regista. Secondo me ne avremmo bisogno, perché con Locatelli, che ha fatto una buona stagione comunque, considerando il valore del giocatore, ne avremmo in questo caso due. Ne guadagneremmo uno, avremmo due registi con possibilità anche di giocare con Locatelli di nuovo mezzala. E cosa pensi di Kessié? Questa è la domanda, nel senso, da un punto di vista proprio psicologico, cioè se pensi che alla fine chi lo fa fare di tornare in un campionato in cui è già stato, ridimensionarsi moltissimo l'ingaggio e tornare a far fatica. E quindi questa è la tua opinione proprio sul suo, sul motivo mentale per cui dovrebbe sentirsi ispirato in una nuova avventura, magari alla Juve. Ciao.
11: Allora, sul centrocampo della Juve, sì, io penso che sia giusto prendere un regista. Io tifo per l'acquisto di un regista, quindi in questo caso sono d'accordo con te. Per me è uno degli acquisti prioritari della Juventus e spero che possa accadere. E poi invece su Kessié, chi glielo fa fare? Fausto, chi lo fa fare? Nessuno. Arriverà un'offerta da milioni di euro, eccetera, quella che riterrà più giusta, se sarà quella della Juventus che ha un budget limitato o se sarà quella di un altro club che magari offrirà di più, o magari invece lui vorrà proprio tornare alla Juve perché conosce il campionato di Serie A e perché si è trovato bene, perché ha giocato tanti anni in Italia e perché invece in Liga si era trovato male. Non credo sia un profilo tanto da Premier, perciò credo che in questo momento qua per lui l'Italia possa rappresentare di nuovo un cuscinetto sicuro, ma dipenderà tutto da lui. In questo caso qua devi proporgli un buon progetto. Lui in questo momento sta facendo un buon mondiale ed è una cosa che mi interessava vedere. Poi se dovessi scegliere un centrocampista su cui fare un investimento, lui non è nella mia top 5, però credo che possa essere etichettato in una buona presa della Juventus, diciamo sempre alle condizioni. Lui ha la stessa, per me lui ha il stesso mood di Vlahovic, nel senso o lui abbassa le pretese e allora la Juve lo può prendere, o se no ovviamente la Juve è fuori da questi giochi. Se vorrà continuare a prendere 10-12 milioni di euro, la Juve è sicuramente fuori dai giochi. Allora Luca, Cami, c'è un certo Fabian Ruiz in scadenza 2027, restiamo a guardare come sempre. Luca, io apprezzo molto le tue idee, però gioca nella squadra più forte al mondo. Cioè, A, lui non vuole andare via. Gioca nella squadra più forte al mondo, e se metti in giro la voce che Fabian Ruiz dalla squadra più forte al mondo va via, ti dico che almeno 4-5 squadre oltre a un'ipotesi Juve hanno più chance di prenderla. Cioè, già solo tutte le top inglesi hanno più chance di prenderla, di prenderlo. Cioè, e io non voglio, perché poi qualcuno se la piglia con me e dice però sei troppo pessimista. Non è che sono pessimista, è che oggi tu non puoi pensare di avere la forza di prendere il titolare di una delle squadre, anzi della squadra più forte al mondo. Ora non ce l'hai la forza di prendere il titolare di una squadra del genere. Anni fa avevi la forza di prendere un titolare con una squadra del genere, ma ora no. Ora no, non, stai perdendo di vista la realtà. Ora ci sono sicuro 3-4 squadre più forti della Juve che hanno più possibilità di prendere Fabian Ruiz. Quindi guardare la lista scadenza dei contratti 2027 e pensare di avere delle trattative e dire freghiamo tutti, no. Cioè, Fabian Ruiz dice ascolta, io ho vinto la Champions, tu giochi l'Europa League, si fa una risata e non accetta, purtroppo è questo, dobbiamo guardare in faccia la realtà, non fingere che visto che è la tua squadra del cuore allora possono arrivare tutte e tutti, che non è così, non è così. Purtroppo non è così. Dobbiamo tornare a vincere. Una volta che si tornerà a vincere, poi questi profili torneranno ad essere più semplici per la Juventus. In questo momento, che arrivi sesto in campionato, sesto in campionato, Fabian Ruiz non ti guarda nemmeno, non ti guarda nemmeno. Cioè, qua è meglio dire le cose come stanno, perché sennò qualcuno perde di vista la realtà. Vocale.
15: Ciao Camo, Giampiero da New York. Due cose veloci. Allora, per quanto riguarda la scambi con la Roma, scusa, come diceva l'amico lì, secondo me lì la Roma deve fare, visto che deve fare le plusvalenze, potrebbe anche esistere sta trattativa di Coop, e sarebbe grandissimo per la Juve con qualsiasi contropartita a questo punto. Invece per quanto riguarda i difensori, devo dire che noi tifosi, specialmente alcuni di qualche età, sono un po' abituati male, perché sono convinti che il difensore centrale deve essere come Giorgio Chiellini. Purtroppo quei difensori centrali ce ne sono in giro al mondo, si contano sulle dita di una mano. Io lo dissi anche in occasione dell'arrivo di Kelly, che era un difensore moderno, fa degli errori, però ha personalità e comunque sa impostare, sa difendere. Però noi ci dobbiamo iniziare a capire che il calcio è cambiato e i giocatori devono essere multifunzionali, e per cui dobbiamo avere un po' la mentalità aperta, dai? Ciao Forza Juve.
11: Guarda, su Coop io te lo dico perché ho fatto delle ricerche e ho chiesto informazioni. Io non voglio smontare, ma Coop su Le, io ho avuto solo enormi smentite. Cioè, nel senso che la Roma con Meinerz non lo vuole. Non lo vuole. Cioè, non sì, ma forse alle giuste condizioni. Non lo vuole. Quindi su questa trattativa qua io proprio ho smentite totali. Poi che alla Juve possa interessare il profilo di Sulè, sì, sì, ma devi pagare. non vale 40 milioni, ragazzi. Le ultime due annate di Sulè non valgono 40 milioni. Credo sia stata una delle cessioni migliori di Giuntoli. Cioè, 30 milioni di euro per Sulè sono tanti. Ha giocato da 30 milioni di euro in questi due anni? No. Primo anno, tre quarti di stagione, l'ha fatta in panchina. Non ha giocato mai. Quest'anno ha avuto la pubalgia. E ha giocato poco. E non ha fatto benissimo. Quindi, in questo caso, onestamente, Sulè per me non vale 40 milioni. Ma probabilmente, per me, Sulè ha perso valore rispetto ai due anni, alla cessione della Juventus proprio alla Roma. Perciò non andrei a spendere mai 40 milioni per Sulè, ecco, non lo farei mai. Allora, ciao Camillo, pensi veramente ci sia la possibilità di arrivare a Theo Hernandez? Se sì, lo prenderesti? E per quanto riguarda la porta,

0: sta continuando a insistere per il Dibu Martinez. Poi Emanuele da Torino comprerebbe Zaniolo, Moremo dice che sì. Poi Cami, i prezzi degli abbonamenti non scenderanno per la prossima stagione. Un indizio che la Juve punta a fare un mercato, semplicemente che a bilancio ogni euro pesa senza Champions. Ho sentito parecchi tifosi entusiasti. Gianluca, io l'ho detto anche la scorsa settimana con Claudio, c'era anche Francesco Rinaldi. Il fatto di non aver abbassato gli abbonamenti è una cosa normalissima che non porta a dover dire ok, faremo un mercato stellare, faremo un mercato pessimo, faremo un mercato eccezionale, normale o quant'altro. Gli abbonamenti di solito c'è sempre un aumento, sempre. Nel corso della storia della Juventus non c'è mai stato, anzi c'è stato una volta, adesso capirete perché, l'abbassamento del prezzo, perché siamo andati in B. Quindi ti sei trovato ad avere una delle squadre più forti d'Europa a giocare la Serie B, è ovvio che i prezzi sono scesi. Ma nel corso degli altri anni o rimaneva uguale o invece calava, aumentava. Non è mai sceso l'abbonamento, è sempre rimasto uguale o leggermente aumentato. E quindi in questo caso vi posso dire è una logica normalissima, ovvero a un certo punto hanno detto sapete che c'è, i tifosi della Juventus hanno speso un sacco di soldi, hanno visto niente, almeno confermiamo lo stesso prezzo, ma non aspettatevi per questa situazione qua un supermercato. Magari ci sarà un ottimo mercato, ma non sarà mai dovuto a al prezzo degli abbonamenti. Ecco, questo ve lo posso tranquillamente dire. Ciao Cami, che possibilità ci sono per riportare Olmo a Torino al netto di infortuni? Lo ritengo un buon profilo. E poi rimpiango maledettamente Renato Veiga. Grosso errore non provare a rinnovarlo. Allora, su Veiga ve l'avevo raccontata già ai tempi. Caro Alex, non so se l'avevi sentito, Veiga aveva avuto un'enorme frizione con Igor Tudor, enorme problematica con Igor Tudor, tanto che lui col Venezia l'ultima partita viene messo in panchina per motivi disciplinari. Poi sostanzialmente avevamo un disperato bisogno di difensori e abbiamo giocato con Savona centrale. Savona centrale, una delle cose più brutte che abbia visto fare negli ultimi anni, proprio un giocatore che non può fare quel ruolo ed è stato utilizzato lì più volte, secondo me anche etichettato male, perché Savona invece per me è un ottimo giocatore. E allora con Tudor alla conferma della Juventus non si è mai preso in considerazione l'idea di prendere Renato Veiga, di riprendere Renato Veiga, perché insomma non c'erano margini di riconciliazione tra Tudor e Veiga. E su Holm è un nome che potrebbe venire fuori nel finale del mercato, sicuramente non adesso. Ecco, non mi aspetto grosse trattative per Holm, anche perché tra l'altro lui comunque si è fatto male nel ritiro della Svezia, perciò onestamente credo che possa essere uno degli ultimi eventuali colpi di mercato la conferma di Holm, se non dovesse arrivare prima un vice Kalulu. Grazie allora a tutti i messaggi, continuate perché torniamo tra poco con un ospite e quindi insomma tempo di bere un bicchiere d'acqua e torniamo subito.
1: Il club degli inviati.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, perché dopo tanta attesa è partita l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra i match più interessanti di giornata, Ruud contro Hurkacz, Cilic contro Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. Veniamo ai mondiali di calcio. Dopo la vittoria per 1-0 del Canada contro il Sudafrica continuano i sedicesimi. Alle 19 il Brasile di Carletto Ancelotti affronta il Giappone, mentre alle 22.30 il turno della Germania che se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte italiana invece alle 3 l'Olanda sfida il Marocco. E siamo al calciomercato. Ivan Juric, nuovo allenatore del Monza, è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. L'era di Massimiliano Allegri a Napoli invece sta per cominciare, nonostante la mancata qualificazione in Champions League, l'esonero con il Milan circa un mese fa. Il

0: Presidente De Laurentiis dunque ha deciso di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese dopo l'addio di Conte. Nel pomeriggio sono attese delle importanti novità perché è prevista la risoluzione del contratto per Allegri col Milan, poi dovrebbe arrivare l'annuncio dell'approdo a Napoli. In casa Juventus si lavora al ritorno di Kolo Muani. Dopo l'accordo tra i bianconeri e il giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, ora è il momento di trovare la quadra tra le società. Oggi nuovo round di incontri tra Juventus e Paris Saint-Germain. Carnevali si vedrà con una delegazione parigina a Rimini, dove stasera verrà ufficialmente aperto il calciomercato estivo 2026. Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 2028, Messias resta al Genova, prolungato il contratto fino al 2027, due rinnovi anche in casa Como fino al 2031, il primo è quello di Smolcic, già ufficiale, il secondo in attesa del comunicato, e di Dacugna, che sarà dunque il prossimo capitano. Contratto prolungato in casa Udinese per Camara e Cabasele, che restano dunque con i friulani fino al 30 giugno 2027. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Ciao Cami, ci mancherebbe solo Sulè, da esterni che segnano poco abbiamo già con Stessa e Zegrova, bastano. Piuttosto, novità su Castro come centravanti? No ragazzi, il nome è Kolo Muani, è Kolo Muani, è Kolo Muani e ancora Kolo Muani. Quindi in questo caso non andiamo su, per adesso non ci sono altri nomi, cioè le priorità sono Kolo Muani, Dibu Martinez, Muaremovic, Lukumi in entrata. Poi magari verranno fuori altri nomi, altri ruoli, altre situazioni, però le priorità attuali del mercato della Juventus sono questi quattro nomi. Questi quattro nomi. Poi il mercato è lungo, verranno fuori anche altri nomi, ma in questo momento Castro è lontanissimo, cioè il nome per rinforzare l'attacco è Kolo Muani. Poi Antonio Grosseto non è d'accordo su Kolo Muani, ma hanno trovato l'accordo, lo vuole Spalletti. Ed è d'accordo pure Carnevali, quindi Antonio, l'accordo non è un ricatto ma è stata una trattativa e tutte le parti sono d'accordo, Juve e giocatore, quindi è una visione un pochettino diversa dalla tua, ma Stantuono non sarebbe male, e sì, non ho null'altro da dire, lui sarebbe un giocatore siccome da prendere subito, però non so che cosa stia aspettando tutta Europa con lui. Allora andiamo nella redazione del Tutto Sport da Lorenzo Aprile. Ciao Lollo.
6: Buongiorno dottore, come sta?
5: Tutto bene, lei? Tutto bene.
6: tutto bene, allora... cerchiamo di stare dietro alla Juve come ogni giorno, qualcosa sta bollendo in pentola, sappiamo che c'è questo incontro che si sta svolgendo in questo momento a Rimini, quindi vediamo insomma di marcare bene questa giornata sul fronte Colomoni.
5: Esatto. Allora Lollo, stiamo osservando anche un mercato folle, perché dal Milan che in 4-4-8 tira fuori quasi 80 milioni di euro per Gonzalo Ramos, dal Como che a un certo punto rompe il salvadanaio e tira fuori 60 milioni di euro per Paz, al Paris Saint Germain che sta per mettere le mani su Akliush e l'esterno dell'Ipsia, adesso ho un vuoto, Diomandé. Ecco, quindi in questo caso la Juventus che sta provando finalmente a chiudere Colomoni, è un mercato già abbastanza caldo, dove le italiane comunque stanno dicendo la loro, pur con soldi limitati.
6: Allora sì, sono partite tutte un po' in ritardo, nel senso che tutte le squadre coinvolte in Serie A, e mettiamoci dentro pure l'Inter che arriva da due scivoloni sul fronte palestra e Nico Paz, si sono mosse tutte un po' in ritardo, Juventus compresa, ma sappiamo benissimo perché c'è stato un cambio importante al vertice, e il problema nel caso della Juventus è che Carnevali sperava quantomeno di trovare i dossier delle varie trattative in entrata e in uscita avviati, ha aperto i cassetti e non ha trovato niente. Quindi fondamentalmente ha dovuto impostare il mercato in entrata e in uscita da zero. Quindi è un ritardo che si spiega più che altro da questo aspetto. Quanto alle altre, sì, il Milan aveva una dirigenza da tirar su che è stata fatta praticamente la scorsa settimana. Il Como ha un'altra marcia rispetto agli altri, economica e mi permetto di dire anche progettuale, perché riuscire a trattenere un giocatore come Nico Paz al netto della Champions League è una roba che, e soprattutto convincere il ragazzo a non andare in piazze magari un pochettino più ambiziose come può essere l'Inter, è una roba che la dice lunga sul progetto che ha in mente questa società e sulla credibilità che sta acquisendo in Italia e all'estero, anche perché altrimenti il Real Madrid, che comunque conserva una ricompra, non lo lascerebbe a crescere in una realtà di secondo piano. Quindi sì, un mercato che si sta scaldando e in cui la Juve potrà iniziare a dire la sua, insomma, in queste prossime 2-3 settimane che ci separano dal raduno della Continasse del 13 luglio, in cui Spalletti confida quantomeno di avere il suo centravanti, perché David sarà ancora in vacanza per i mondiali e potrebbe rientrare la settimana successiva. Openda sappiamo che ci sarà, ma dobbiamo considerarlo praticamente già non con uno ma con un piede e mezzo fuori dalla Juventus. Vlahovic, non ci sono stati più contatti, direi che in questo momento l'ipotesi di rintavolare il discorso di rinnovo rasenta l'utopia più totale, e quindi almeno la punta al raduno del 13 è ciò che Spalletti insomma si auspica di poter abbracciare.
5: Sì. Questa mattina scrivete su Tutto Sport, Lollo, anche di maxi sconto per il Dibu Martinez, anche qua fino a quando ci sarà una possibilità per andare sul Dibu andranno su di lui, poi eventualmente prenderanno in considerazione altri piani.
6: Assolutamente, resta il fronte più caldo, quello su cui la Juve si sta muovendo con più insistenza. Il problema appunto sta nella discrepanza tra la valutazione che ne fa l'Aston Villa e la valutazione invece che ne fa la Juventus. L'Aston Villa anche 10 milioni potrebbe dir di sì, il problema è che invece la Juve vuole proprio praticamente prenderlo a zero, comunque a una cifra ben più bassa, ma le parti continueranno a parlare. Sappiamo anche che ovviamente il Dibu è impegnato nel mondiale con l'Argentina e lui ha dato mandato al suo entourage di mandare avanti i discorsi, ma non ne vuole sapere nulla fino alla fine del mondiale. Lui ha staccato il telefono, vuole concentrarsi sul percorso con l'Argentina e quindi non distrarsi, però la Juve ovviamente lavora fortemente, è il portiere preferito di Spalletti, le altre alternative per quanto appetibili non lo convincono al 100% come invece lo convince il Dibu, e parlo in particolare di Vicario, forse ne avevamo parlato anche in un precedente collegamento, è un portiere che sicuramente ti garantisce un upgrade da un punto di vista tecnico rispetto a Di Gregorio, ma non un upgrade così consistente che possa giustificare a mio avviso una spesa di 20-15 milioni. Insomma, Spalletti ha qualche dubbio, è chiaro che se poi non dovesse esserci l'ok per il passaggio del Dibu c'è anche da scendere a compromessi ed è una pista alternativa.
5: Per quanto riguarda le cessioni, ti aspetti qualcosa entro domani? Perché comunque ci sarebbe da fare un po' di roba dal punto di vista delle plusvalenze.
6: Allora sì, ci sono i famosi 13 milioni che sarebbero da raccogliere entro domani. Allora, quello che filtra dalla società in realtà è che se poi questi 13 milioni non dovessero arrivare, dal momento che i discorsi più caldi sulle cessioni, parliamo di Miretti, non sono poi così caldi, se poi questi 13 milioni in realtà non dovessero arrivare, diciamo che la dirigenza della Juve non si strapperebbe i capelli, in qualche modo metterebbero a posto la situazione, probabilmente con un altro aumento di capitale. Quindi sì, sarebbe meglio farli, ma non c'è la certezza, o meglio l'urgenza impellente di metterli a referto. Miretti, il problema col Bologna è che c'è una distanza sulla formula dell'operazione, perché il Bologna ha aperto al prestito ma con diritto. La Juventus invece vuole che il Bologna per Miretti metta la formula dell'obbligo di riscatto per poter inserire già a bilancio l'operazione, e si parla di 15 milioni. Quindi finché non si sblocca questa di nuovo discrepanza tra la formula che i due club vogliono mettere in piedi, è difficile che vedremo Miretti lasciare la Juventus nelle prossime 48 ore. È una roba su cui si parlerà, c'è anche il Villarreal, quindi ci sono anche altre squadre che si sono interessate al cartellino, però non è una roba che mi aspetto che possa, ecco,
5: decollare
6: tra oggi e domani. Sì.
5: Decollare. Lollo, ti faccio l'ultima grande domanda, e questa è la più difficile di tutte. Chi vince il mondiale?
6: Allora, se dovessi dare un outsider, cioè, la mia outsider all'inizio mondiale era l'Olanda, però direi dai, voglio sognare il Portogallo.
5: Sarebbe una bella rivincita per il re, sarebbe una grande rivincita per il re, quindi da
6: mettere a posto l'Olimpo calcistico, esatto. Una Messi, una Ronaldo, siamo tutti contenti.
5: Sì. Ma io metto la mia firma, caro Lollo, grazie come sempre.
6: Vi ringrazio a voi e colgo l'occasione, scusami Cami se dico questo, ma a partire da mercoledì noi saremo in live tutti i giorni su YouTube dalle 7 alle 8, partiamo con questo progetto, se volete venite a dare un'occhiata, insomma noi siamo lì ad aspettarvi tra mercato e tanti altri discorsi, non solo di Juve.
5: Quindi darete anche un volto al nostro Lorenzo Aprile, mi raccomando, vai a tagliarti i capelli.
6: Assolutamente no, come la
5: Bio. No, così. Io sono team capelli lunghi, quindi apprezzo.
6: Un abbraccio.
5: Ciao Lollo, grazie. E un ringraziamento a Lorenzo Aprile del Tutto Sport per il suo collegamento qua al club degli inviati. Tutti pazzi per Nico Paz, quando con pochi milioni prendi liberali che i numeri di Nico Paz. Un bel complimento. L'ho detto stamattina, caro Saverio da Catanzaro, che l'ha visto bene, liberali. Questo è un tipo di operazioni che io farei. È ovvio che la Juve in questo momento qua non ha le risorse di tanti anni fa, quando poteva permettersi di dire noi lo prendiamo e poi facciamolo crescere. Con questo momento qua noi contiamo anche i centesimini. Però io sono convinto che fare questo tipo di operazione possa portare poi enormi benefici al mondo Juve. Andiamo ancora a sentire un vocale.
7: Buon pomeriggio e forza Juve. Per quanto riguarda Sulè, sono d'accordo con te, io non lo riprenderei. L'unico giocatore della Roma che vorrei, ma non possiamo prendere, e per me sarebbe Koné, perché nel centrocampo della Juve manca un giocatore del genere, però costerebbe troppo, e quindi, e poi col mondiale che sta facendo, paura che ovviamente il costo lieviterà e anche di tanto. Su lei non lo prenderei, perché noi abbiamo comunque Confessato, perché su lei mi pare che alla Roma abbia giocato sulla fascia. Piuttosto prenderei comunque, perché credo che ne avremmo di bisogno, anche un giovane l'attaccante forte di testa, uno sicuramente da crescere e da mettere in panca, perché mi pare che questo discorso non si sia fatto, è giusto puntare sull'esperienza, però i giocatori di esperienza da noi non vengono perché non facciamo la Champions, quindi intanto applaudo Manu, Colo che ha dimostrato.
5: Il nostro amico è un fiume in piena, anche l'altra volta ci fa 3 minuti di vocale, e ricordati che sono 45 secondi, magari tu sei arrivato da poco qua su Radio Bianconera e ti sei perso queste regole di base, mi raccomando 45 secondi, perché sennò poi diventa una chiamata, piuttosto quando c'è i microfoni, ci sono i microfoni aperti, puoi serenamente dirci io mi candido e ti chiamiamo volentieri, però 45 secondi sennò è un disastro per noi a livello proprio radiofonico. Ancora un vocale.
8: Ciao Cami, Giampiero da New York. Discorso centrocampo. Capisco l'attacco, la difesa più o meno, ma il centrocampo, cioè, non possiamo presentarci con Locatelli e compagnia bella. Cioè, ci vuole un giocatore di imposti, abbia un lancio, abbia un tocco di palla veloce. Cioè, lì, Carnevali, Spalletti, lì devono andare a beccare qualcosa. Grazie.
5: Hai anche ragione tu, però potrebbe essere una tratta di parte oggi il mercato, diciamo, anche le priorità, quelle dove non hai in questo momento per l'allenatore nessuno, perché non punta su Di Gregorio, non punterà almeno da titolare con David, e allora lì le priorità sono attacco e portiere. Poi ci sarà qualcosa da fare probabilmente in difesa, e sicuramente si parlerà anche poi del centrocampo, però è molto probabile che sul centrocampo si sposterà qualcosina, insomma, più avanti, quindi in questo caso credo sia giusto, no? Secondo me pazientare un pochettino con i nomi a centrocampo, ecco. Poi sono d'accordo e hai ragione, sono del tuo stesso pensiero, però e cerchiamo, no, di pazientare, perché in questo momento le priorità sono altre. Allora, leggiamo qualche altro messaggio. Buonasera, secondo te è giusto insistere con i due esterni e una sola punta, al di là di chi sia? Almeno che gli esterni, compreso Yıldız, diano una marcia in più, mi riferisco in assist e gol. Ma credo che questa sia la volontà da parte della Juve di confermare questo 4-2-3-1. Però sicuramente Yıldız deve alzare il livello da un punto di vista dell'attacco alla porta, non solo nei gol e assist, perché poi arriverà sicuramente qualcuno oggi a dire ma Yıldız non tira le punizioni, che poi conta zero, ma interessa nulla le punizioni di Yıldız, perché nessuno segna le punizioni ormai, cioè è una cosa rarissima il gol su punizione. Ma più che altro la cosa che secondo me va chiesta a Yıldız è di attaccare la porta, di attaccare il secondo palo, di andare a occupare l'area di rigore, di cercare di fare dei gol semplici e non dei gol bellissimi o dove deve saltare mezza difesa. Ecco, questa è una cosa importante, cioè lavorare su quello, e hai ragione, però credo che Spalletti voglia lavorare su questo 4-2-3-1. Non so neanche se Spalletti poi voglia definitivamente togliere la difesa 3, ecco, questo non lo so, e non mi sento di escludere che magari Spalletti possa lavorare ancora con la difesa 3, ecco, vedremo cosa succederà. Ciao Camillo, serve gente tosta per questa Juve, che si è Goretzka tutta la vita, e direi uno o l'altro in attacco, scommetterei su Pellegrino. Poi Cinzia non è troppo fan di Kelly. Ciao Camillo, guardando le partite al mondiale, hai visto qualche giocatore interessante che non siano soliti noti o giocatori delle nazionali più blasonate? David è sempre inconsistente, Giacomo da Suso. Ma io su David trovo che ci sia sempre troppo accanimento nei confronti di questo giocatore, nel senso che non ha giocato una buona partita, ma è stata una partita di un livello tecnico atroce, cioè Canada-Sudafrica è stata una partita brutta, e noi siamo i primi a dire però Davide, ma primi noi, ma noi che facciamo una pubblicità negativa a David quando altre squadre e altri contesti già solo per i tre gol, il grande mondiale di David, David e il suo Canada conquistano il passaggio del turno, si parlerebbe di David in maniera completamente diversa. Poi tanto non è che quello che voglio dirvi io è che non è che la partita di ieri di David mi ha cambiato il pensiero, ovvero adesso David è scarsissimo o prima David coi tre gol è fortissimo. No, David per me è sempre la stessa cosa, è un giocatore che non ha cambio di passo, è un giocatore che non ha quella fame di riempire l'area di rigore, però sento delle cose atroci. Cioè, io ieri ho guardato la partita con la Rai e Dennis, tra l'altro vorrei fare una polemica con tutti gli ex giocatori italiani, noi dobbiamo mandare un argentino a fare la telecronaca, cioè con tutto il bene, mi sembra una roba allucinante, tra l'altro non la fa neanche male Dennis, però con tutto il bene, la trovo un po' forzata come scelta, ma al netto di questo, Dennis su quella palla mezza e mezza dove il difensore del Sudafrica va con il piede alto e libera, dice però lì devi fare gol, cioè si doveva lanciare, pigliare un calcio in faccia perché allora si dice gol sbagliato da David, ma ragazzi era in anticipo di 8 ore, cioè, ha messo il piede, l'altro andava col corpo, ha fatto l'unica cosa giusta, cioè non è che si deve lanciare di testa mentre uno sta per tirare, cioè, però si deve criticare sempre David. No, sta giocando bene, ma non ha giocato bene tutto un anno. È il solito che sto vedendo la Juve, solo che col Canada fa la seconda punta e con la Juve faceva la prima punta. Lo vorresti vedere tre quarti da qui a fine anno? No. Cioè, dal prossimo anno? No. Per me non è un tre quarti, non è veloce, non è rapido, non ha la tecnica nello stretto. Per me non è un tre quarti. Noi non giochiamo con la seconda punta. Cosa sarebbe giusto fare per David? Sarebbe giusto venderlo. Venderlo. Perché non lo vendiamo? Perché guadagna 6,5 tendente a 7 con i bonus. E allora la gente ti dice 7 milioni di euro per lui? No grazie. E lui cosa ti viene a dire? Ti dice io c'ho 8 anni di contratto. Se nessuno si lamenta io rimango qua. Tanto mi dovete pagare. Ed è una cosa sacrosanta e allora l'affronteremo. Però non è che David... l'ho visto male rispetto al passato, l'ho visto come sempre, nulla più e nulla meno. Però al netto di questo, secondo me noi siamo anche troppo esagerati, altre squadre su David si sarebbero vantati. Allora, ciao Camilla, sono diventate, hai info su eventuale passaggio di Zegrova al Bologna? Claudio da Roma, non mi risulta. Vedo che Antonio da Caserta oggi è di ottimo umore, grazie Antonio per il rispetto dei ruoli, grazie di cuore. Cami, per me sti giocatori che sono arrivati sesti sono tutti vendibili. Ildiz 80 di corsa, Thuram 40, Consessao 35, Alberto da Piacenza. E poi va bene, facciamo così Manu, ascoltiamo ancora un vocale e poi siamo quasi ai saluti.
9: Pomeriggio, fratelli bianco e neri. Sì, cazzo, doveva far gol, perché un attaccante vive per far gol. E te lo giuro che quella palla, se c'era Mandzukic, se c'era qualsiasi altra persona, un attaccante serio, anche Vlahovic, te la buttava in gol. E c'ha ragione il vecchio Davis. A parte questo, calcio il mercato della Juve. Va bene, non prendete nessuno, non vendete nessuno. Vedrete l'anno prossimo chi è veramente juventino. Perché qua bisogna vedere chi è juventino, ragazzi.
5: Un fiume in piena. Bello l'entusiasmo. Bello l'entusiasmo. Io non sono d'accordo. Cioè, per me, quando c'è un piede in aria e sei in ritardo, era 3 volte in anticipo il difensore del Sudafrica, quindi secondo me in questo caso era proprio una situazione dove si è voluto dare la colpa a David, però comprendo che per te invece possa essere stato un gol sbagliato, per me no, è anche il bello del calcio, però non ho visto nulla di diverso in questi, in queste settimane tra Juventus e Canada di Jonathan David. Un giocatore che è questo, quindi patti chiari e amicizia lunga. Se vogliamo tenerlo alla Juve dobbiamo essere consapevoli che David è questo, non è nient'altro, non è nient'altro, e quindi nel caso, insomma, ci farà o arrabbiare o ci renderà felici con qualcosa di diverso, però ora venderlo è difficile, con quell'ingaggio lì venderlo è sicuramente difficile. Intanto, in attesa di avere novità, perché oggi dovrebbe esserci questo incontro tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Colomani, potrebbe essere forse la fine di questa telenovela, non lo so, rimaniamo sempre con i piedi per terra. Io vi ricordo la notizia del giorno, che c'è stato invece un incontro tra la Juventus e il Sassuolo, hanno parlato di Muharemovic, la Juventus ha palesato la volontà di riportare a Torino il giocatore bosniaco, e la valutazione del Sassuolo in questo momento è di 40 milioni di euro, perciò la Juventus ha sostanzialmente chiesto uno sconto nella valutazione di Tarik Muharemovic. C'è fiducia per arrivare a chiudere questa operazione intorno ai 30 milioni di euro, quindi questa è la notizia, perciò potrebbe essere Muharemovic il primo acquisto della Juventus targata Carnevali. Poi capiremo se invece da oggi fino a domani ci saranno novità per quanto riguarda invece le cessioni, e se riusciremo finalmente a fare questi 13 milioni di euro di plusvalenza. Se no, insomma, affronteremo quello che ci sarà da affrontare, o invece noi ci auguriamo che possano venire fuori questi 13 milioni di euro, anche se è molto difficile, perché comunque anche le altre squadre stanno facendo fatica, vedete la Roma, quindi capiremo nel corso delle prossime ore. Ora, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera, grazie Manuel, grazie Ginepri, grazie a tutti voi, e appuntamento a domani, ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade, in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. Stade, 50.000 abitanti, in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo.
10: La FA continua a investire tutta Europa. Previsto per oggi il picco del caldo: Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia la fa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Oggi e domani a Bologna le cucine sono rimaste chiuse, sono stati serviti solo pasti freddi, lo ha fatto sapere il comune dopo che questa mattina si è tenuta la riunione del centro operativo comunale per fare il punto sull'emergenza caldo.
11: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma è stato registrato dal Servizio Geologico Colombiano con magnitudo 5.1, tra più intensi delle scosse di assestamento dal terremoto del 24 giugno, e ha avuto epicentro vicino alla Garia, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato recuperato intanto il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, che era disperso.
10: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire ulteriori dettagli, lo ha scritto sul suo social Truth. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti.
11: Domenica mattina, nell'area campeggio dell'Electric Forest Festival nello stato americano del Michigan, un addetto alla manutenzione dei servizi igienici ha trovato il corpicino senza vita di un neonato all'interno di un bagno chimico. L'episodio ha immediatamente fatto scattare l'intervento della Polizia di Stato, che ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. Al momento gli investigatori hanno definito il caso come un episodio isolato e non hanno diffuso informazioni su possibili sospettati o su persone coinvolte.
10: Ora è ufficiale Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City, ha detto Maresca.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eccoci qua, allora, uno dei tanti pomeriggi nel quale noi andremo a parlare, come al solito, di quei colpi che possono andare in porto, che non sono andati in porto, che andranno in porto. E per adesso dovrebbe essere vicina l'accordo con Colomani. Ne parleremo, ne abbiamo già parlato, continuiamo a parlarne dopo alcuni incontri avvenuti in questo weekend. Oggi, nella giornata di Rimini, ci dovrebbe essere appunto un confronto tra le parti con i club un po' più vicini, perché la Juventus si è presentata con l'accordo già raggiunto con il giocatore Colomani e con quello che adesso resta da limare nell'accordo con il club. Sapete bene che la Juventus più di 35 non può mettere sul piatto, il Paris Saint Germain chiede oltre 40, però potrebbe anche tutto aprirsi in virtù del fatto che c'è un'altra pedina sul tavolo, ovvero Kefren Thuram, giocatore che interessa al Paris Saint Germain. La valutazione che ne fa la Juventus è di 40 milioni circa, e a quel punto si potrebbe anche in qualche modo risparmiare da una parte, tagliare dall'altra e riuscire a portare a casa questa doppia operazione. Naturalmente la perdita di Thuram andrebbe sostituita, per Spalletti è fondamentale Kefren Thuram, ma ci sarebbe anche l'opportunità a quel punto di chiudere o con Goretzka o con che sì, chiaramente entrambi devono mettersi a disposizione per quello che riguarda l'ingaggio. Deve essere un ingaggio sicuramente breve, cioè, o meglio, di più agevole per la Juventus, quindi 6 milioni massimo con qualche bonus vicino, ma più di quello non si può sforare, quindi spetterà sia a Goretzka sia eventualmente a che sì di ridursi drasticamente l'ingaggio, perché mentre che sì più o meno un'idea se l'è fatto, Goretzka è sceso già da 10 a 7 come eventuali richiesta, ma dovrebbe tagliarsi ulteriormente qualcosa per poter approdare alla Juventus. Questo per quanto riguarda centrocampo e attacco. Poi sapete molto bene che la Juventus entro domani, quindi entro poche ore, dovrebbe chiudere la questione plusvalenze. È difficile che possa andare in porto, e quindi a quel punto si tratterebbe di pagare una multicina di 5 milioni circa, poca roba, perché comunque è una plusvalenza minima che va fatta, detto che magari in queste ore si può chiudere la quadra con il Bologna per la cessione di Miretti, perché per quanto riguarda il Bologna è disposto a offrire 12 milioni, la Juventus ne chiede almeno 14, e quindi insomma cerchiamo anche di capire se ci sarà questa uscita oppure no. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi, buon pomeriggio a Vincenzo Managgio, Alessandro Santarelli,
1: ciao, Vincenzo.
0: Rossi in cabina di
1: rassicuriamo la Gazzetta dello Sport, insomma la Juve ce la farà e semmai pagherà questi 5 milioni, li rassicuriamo perché hanno fatto il classico pezzo, ecco cosa rischia la Juve. Vabbè. Detto questo, Vincenzo, tanto ormai le cheerleaders, quelle sono e quelle rimangono,
0: certo.
1: No, io sposto un attimo l'attenzione su quello che ho visto ieri sera, che io ieri sera volevo finire di vedere serie che tu mi hai consigliato,
0: che peraltro ti ha conquistato,
1: bellissima, un'americanata ma molto bella, però ho detto no, mi devo vedere,
0: sei visto Zero, là,
1: mi devo vedere David,
0: cioè non l'hai visto,
1: ma io sono molto molto perplesso, ancora di più perché immaginavo, Vincenzo, che magari nel mondiale questo ragazzo, questo giocatore, questo atleta potesse insomma dimostrare qualcosa, e invece al di là del fatto che continua a dire almeno corre rispetto al povero olandese, però è totalmente un giocatore secondo me fuori da ogni logica in questo momento. Devo anche dire una cosa a suo discolpa: lo stanno facendo giocare come seconda punta in un 4-4-2,
0: sì.
1: Ora io non so se lui lì si trova meglio o peggio, fatto sta che basta andare a vedere l'heatmap che praticamente non attacca mai la porta. Mai,
0: no, no,
1: mai,
0: no.
1: Mai. Poi la partita di ieri è stata brutta, devo dire, i Bafana, una cosa impresentabile. Comunque questi sono simpatici perché arrivano allo stadio ballando e poi infatti quando vanno in campo si vedono, ma è stato anche anticipato 3 o 4 volte dai centrali del Sudafrica. Quindi io, Vincenzo, detto che arriverà a Colomani, evviva, sono contento, anche perché io in qualche modo vorrei veramente non vedere più tanti dei giocatori attuali della Juventus. Io sono abbastanza incazzato con loro, Vincenzo, e non mi passa. L'ultimo è Vlahovic.
0: Sì.
1: L'ho fatto un video anche ieri.
0: A me là non mi stupisce, ho sentito il tuo video, condivido ogni parola.
1: E a me questa gente qua io non la vorrei più vedere.
0: Io già da un po'.
1: Non la vorrei più vedere. Quindi mi cospargo il capo di cenere e dico: David,
0: scusami se ti interrompo. Giusto per chiarezza verso qualcuno, e poi come al solito cerca sempre di puntualizzare, eccetera. A chi si è offerto anche Vlahovic, Vlahovic tra le altre cose?
1: Real Madrid.
0: Ah, ok. Perché poi quando l'abbiamo detto,
1: l'hanno scritto,
0: quando l'abbiamo detto noi mesi fa, non è vero. Sembra la storia di Zaniolo. Vabbè, evidentemente
1: si
0: qualche cosina la sappiamo
1: Real Madrid,
0: anche noi.
1: Ma nessuno, ma al momento
0: ovviamente
1: vuole.
0: Beh, in realtà c'è il Besiktas, si è messo 10
1: minuti. Ma lui non vuole andare perché
0: strano,
1: lui, perché lui pensa. Però detto questo, che sia Vlahovic, che sia Cambiaso, che sia Locatelli, io non voglio più giocatori che ci facciano un favore. E allora sai che c'è? Andiamo incontro ad un mercato lacrime e sangue. Bene, ma almeno questo vuol venire alla Juve. Prendiamolo. Poi 40 milioni per me è una follia. A quel punto preferivo Gonzalo Ramos, che non è un fenomeno, ma secondo me è più forte. Però almeno prendiamo questi giocatori qua. Non possiamo permetterci altro. Prendiamo questi giocatori qua, che hanno un minimo di fuoco dentro. Già. David è un problema, Vincenzo. David è un problema serio. Secondo me, serio. Poi l'anno prossimo farà 45 gol, saremo le persone più felici del mondo. Ma per me è un problema serio. Serio, serio. Che non so come risolvere. E chiudo, perché noi mica possiamo cambiare modulo per lui. Perché magari come seconda punta qualcosina può fare, detto che però, santa miseria, qualche movimento, qualche taglio. Non fa niente. Ha fatto un tiro sul primo palo che il portiere ha respinto. Basta.
0: E questo è. E poi ricordati anche che anche se si sta allenando tornerà anche
1: sì,
0: Open Da. Allora rispondo giusto a tutti quelli che dicono sì, ma Claudio stamattina ha dato per certo che si farà la plusvalenza. Noi ovviamente abbiamo grande
1: Speriamo.
0: Fiducia in Claudio. Claudio ha le sue fonti che sono fonti interne molto dirette. È chiaro, mancano 7 ore, quindi noi ci dobbiamo limitare a dire per ora quello, non avendo le fonti che c'ha Claudio.
1: Ma domani entro domani dobbiamo fare
0: entro il 30. Entro il 30.
1: Ma oggi è 29.
0: Esatto, tra 7 ore e 30. Comunque teoria.
1: Ah, entro il 30, certo.
0: Però vabbè, abbiamo, ci sono 7 ore più o meno di...
1: Ma
0: però,
1: io Vincenzo ti dico la
0: magari
1: verità.
0: La plusvalenza, ribadisco, si troverà l'accordo con Miretti, però il Bologna giustamente fa anche il suo gioco, perché dice sì, a te ti servono quei soldi, per me la valutazione è 12, quindi magari si farà una corsa contro il tempo che non è proprio facile. La Roma avrà molto più difficoltà ovviamente perché c'ha più soldi, tant'è che ha messo in vendita Sulé, sta cercando di accelerare, i tempi sono strettissimi.
1: Sulé non torna alla Juve, questo lo possiamo dire.
0: Ovviamente no, lo cominciamo già a dire.
1: E meno male.
0: L'augurio è che possa uscire questa fiammata finale, quindi si impedisca, cioè, si riesca a fare questa famosa plusvalenza nel finale. Ad ora non è stata ancora portata a termine, ci sono queste trattative per quanto riguarda in particolare la cessione di Miretti che coprirebbe la gran parte della cifra.
1: Io lo darei anche a 12, Vincenzo, tante plusvalenze.
0: Sì, sì, sicuramente, poi però devi comunque andare a completare con qualcun altro, e soprattutto significherebbe, anche perché ti dico la verità, lo farei anche io come dici tu, perché per me non vale 15 milioni, poi l'abbiamo visto, l'abbiamo trasformato in Zidane, tutto a posto, però secondo me è un giocatore che
1: sai però che c'è
0: 12-13
1: sì,
0: lo
1: io
0: lascio
1: la penso
0: partire
1: e io la penso come te. Però qui siamo ancora di fronte a un mercato totalmente drogato. Perché? Perché Gonzalo Ramos, che a me piace, non vale mai 80 milioni o 70 quello che hanno pagato. Perché Kolumani non vale mai 40 milioni e non ne vale neppure 30. Allora quello che mi domando io è perché gli altri ipervalutano e magari qualcuno ci casca e noi invece sottovalutiamo o sottostimiamo? Perché in questo calcio impazzito, Miretti magari a 15 ci può arrivare, poi Bologna ti dice ma non li vale, e io sono d'accordo con loro, però a livello globale è un mercato totalmente drogato e cerchiamo di farlo valere anche per noi. Poi è chiaro che gli altri sanno che tutto sommato un po' d'acqua alla gola ce l'abbiamo e quindi ti tirano la corda finché possono. Però io credo che Miretti a 15, insomma, ci si possa arrivare anche in un mercato normale. A 15 Miretti si può vendere, a 20 no, ma a 15 sì. Quindi io capisco un pochino la Juve.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi per me Miretti è uno di quelli che deve andare via.
0: Ma
1: come deve andare via Cambiaso, come deve andare via Caballa, come deve andare via Cumminers, come deve andare via la maggior parte. Poi è chiaro che non possiamo, Vincenzo, azzerare tutti.
0: No, qualcuno
1: a me non è ancora
0: qualcuno
1: passata, se ti devo dire la verità.
0: No, neanche a me. Qualcosa può essere recuperata, qualcuno potrà essere recuperato, gli altri sì, il 30 è compreso, stavo guardando
1: il 30
0: Francesco.
1: È compreso, infatti
0: sì.
1: C'è anche domani,
0: sì, capite bene che cedere, fare le operazioni, registrare, fare... comunque siamo veramente sul filo di lana, tant'è che la Roma oramai ha rinunciato. Stavo leggendo appunto questo approfondimento, che la Roma di Calcio
1: pagherà,
0: Finanza,
1: vero?
0: Sì, cessioni congelate in casa Roma, possibile nuova multa dell'UEFA, perché non c'è tempo fino a tutto il 30 giugno, quindi fino alla mezzanotte del 30 praticamente c'è la possibilità di farlo, ma non è fattibile o facile andare a fare 15 milioni, immaginate 50 che deve fare la Roma.
1: No, infatti la Roma non ce la fa.
0: Non ce la può
1: non
0: fare.
1: Ce la fa, non ce la faremo probabilmente neppure noi. Dopodiché poi io credo che alla fine, se si è aperto, Vincenzo, questo asse col Bologna, forse alla fine domani Miretti lo prendono, l'accompagnano e lo salutiamo.
0: E già sarebbe comunque qualcosa. Dopodiché noi da un momento all'altro ci aspettiamo anche altre chiusure di possibili trattative di giovani. È chiaro che la plusvalenza la fai soprattutto se riesci a superare quello che è il costo che hai avuto del giocatore. Insomma, c'è tanto su cui lavorare per quanto riguarda il appunto Miretti, e quello è il nome in partenza che ti può garantire di più. Come diceva Ale, non ci sarà il ritorno di Solé. Abbiamo anticipato anche nei giorni scorsi, lo ribadiamo adesso, Nico Gonzalez oramai spinge per andare all'Atletico Madrid, quindi resterà lì più o meno. La Juventus abbasserà qualcosa di quella che è la richiesta, sperando che magari l'Atletico Madrid se lo ricordi quando eventualmente ci possa essere l'opportunità di andare a ribussare alla porta di Sorloth, dove c'è già il Barcellona però sul giocatore. E in questo momento, come sapete, la Juventus può prenderne o uno o l'altro, quindi si sta accelerando per Colomani, che sarà probabilmente questa volata di questi giorni. E poi dopo, se dovesse arrivare l'offerta per David, ecco che i soldi che incassi per David li impieghi per andare a prendere Sorloth e ricambi l'attacco.
1: Io ho una grande paura, Vincenzo, te la dico. Io ho la paura che noi l'anno prossimo, come reparto offensivo, avremo Colomani, David e Openda. Ed è una grande paura.
0: E allora,
1: io ho questa paura qui.
0: La paura c'è, perché comunque, come abbiamo detto anche gli altri giorni, sono giocatori che non hanno lavorato per se stessi e per la Juventus, nel senso non hanno portato risultati alla Juventus, non si sono valorizzati, hanno ingaggi pesanti, hanno costi di cartellino comunque importanti, perché è vero che David l'hai presa a zero, ma non lo vendi a meno di 30-35 appunto per cercare di fare più plusvalenza possibile.
1: Sì,
0: quello
1: io
0: sarebbe
1: lo venderei anche a 20, certo.
0: Sì, però magari tu laddove puoi tirare un po', perché gli altri tirano sempre, allora la capirei che la Juventus per una volta provasse a tirare, se fosse un club di Premier che magari tu fiuti, che ci tiene davvero e lo vuole. Però Openda è estremamente complicato immaginare
1: una
0: cessione.
1: Però si sta allenando, ha visto. Dai, Luis, dai!
0: Sì, poi vogliono tornare tutti in forma.
1: Sì.
0: Poi rivediamo in campionato e sono tutti pulcini. E Jegrova ti dice che ha recuperato appieno, che sta benissimo e che tornerà in grande forma. E Openda che praticamente dice: adesso mi sto allenando, tornerò così. E poi dopo però alla fine conta il campo. Il campo finalmente fino ad ora ha parlato contro questi giocatori. E la Juventus chiaramente, nella persona di Spalletti e Carnevali, vorrebbero cercare di cambiare tanto, ma sappiamo che tutto non si può cambiare. Quindi, per quanto riguarda invece il portiere, visto che ce lo chiederete tra poco, l'Aston Villa è pronto a fare un ulteriore passo verso la Juventus. Diciamo che a 8 si potrebbe trovare la via di mezzo per chiudere col Dibu Martinez, col quale c'è già l'accordo. Altra cosa fondamentale da fare adesso, perché se la Roma volesse provare ad accelerare e fare un miracolo per chiudere le plusvalenze e vendere Svilar magari a 30-35 milioni, ovviamente non alla Juventus ma a qualche altro club che con un'offerta si potrebbe presentare con quella,
1: sì, ma non
0: quelle
1: lo
0: carte
1: fare,
0: in mano,
1: cioè.
0: Ma sai, se dovesse succedere è chiaro che la Roma immediatamente andrebbe su Dibu Martinez, da
1: sì,
0: quello che ci hanno detto,
1: sì,
0: e avrebbe delle carte in tavola più importanti, che potrebbe raggiungere la cifra che vuole la Aston Villa. Gioca la Champions, è vero che il giocatore ha l'accordo con la Juventus, potrebbe trovarlo anche con la Roma.
1: Sì, non credo però che Gasperini lascerà partire Svilar. Ha messo il veto praticamente Gasperini su tutto. Io continuo a dire che secondo me la Roma l'anno prossimo sarà tra le favorite per lo scudetto. Nemmeno Ndicka hanno venduto. Ndicka erano di quelli che poteva fare plusvalenza. Mancini capisco che non l'abbiamo dovuto vendere. Svilar è comunque un portiere che gli ha portato tra 10-15 punti, perciò io ho l'impressione che alla fine loro pagheranno questa multa, ma non partirà nessuno.
0: No.
1: Riguardo la vicenda su lei, che mi pare l'ha scritto la Gazzetta dello Sport, a noi non ci risulta assolutamente niente, e sarebbe una follia, cioè andarsi a riprendere un giocatore, una delle poche cose secondo me che ha fatto bene Giuntoli, cioè darlo via, tant'è vero che alla Roma non vedono l'ora di venderlo, perché plusvalenze o non plusvalenze, Sule è un giocatore sul mercato dopo un anno che ha la Roma, o è il secondo anno, no, ha fatto Frosinone in Roma, quindi è un giocatore, uno di quei tanti giovani, io ricordo, ma che ce frega di Dybala, prendiamo Sule. Sì, infatti la Roma dopo un anno lo vuol dar via. Oppure leggo anche adesso su Moremovic, meglio Gatti. Ragazzi, io non credo, ma è un mio parere personale e Loris da Prato fa benissimo a pensare diversamente. Però ricordo che Moremovic è stato uno di quei giovani che durante tutta la stagione scorsa, ce l'avevamo, l'abbiamo dato via. Adesso riportiamolo. Gatti, io credo che può essere anche tecnicamente più forte di Moremovic, ok? Mettiamolo così. Ma se non piace all'allenatore?
0: No.
1: Gatti non lo vede Spalletti, non c'è niente da fare, Gatti non lo vede. Io la penso abbastanza come Spalletti,
0: anche io,
1: e quindi ci riprendiamo un giocatore che la Juventus ha dato col diritto di ricompra, con il 50% di futura rivendita al Sassuolo. È un progetto giovani in alcuni giocatori che abbiamo sempre appoggiato e voluto, ragazzi, non dimentichiamolo questo, e mai come quest'anno c'è la necessità di farlo. Poi è chiaro, mi dici Moremovic al posto di Bremer? Mai nella vita. Lukumi al posto di Bremer? No. Lukumi al posto di Kelly? Sì. Moremovic al posto di Kelly? Per me è sì. Di Gatti? Per me è sì.
0: Sì, sì, sì. Io Moremovic a determinate cifre ci vado subito, perché comunque fossero 40 la richiesta del Sassuolo, sappiamo che la Juventus pagherebbe 20, perché 20 è della
1: esatto. Futura,
0: è già così. Però a quanto pare Carnevali sta abbassando ulteriormente la richiesta da parte del Sassuolo a 15 milioni, me lo porto a casa. È un top giocatore?
1: Per ora no.
0: No.
1: No.
0: Io, se tu mi dicessi, stai giocando una partita fondamentale, c'hai in panchina, non titolare, in panchina c'hai Gatti e Moremovic, chi mandi in campo? Io in questo momento mi sento di dirti Moremovic. E forse è la prima domanda che faremo a tutti quanti
1: io
0: voi.
1: Io ti dico nessuno dei due, non è fondamentale, però,
0: tra
1: però
0: i due chi mandi
1: è più difensore.
0: È più difensore. Poi, anche forse più margini di crescita, magari crescerà, vedremo. Però a quella cifra io lo porto a casa. C'è Lukumi che ha fatto un'ottima partita anche al Mondiale, alla Juve piace, sta cercando di spingere per arrivare alla cifra che vuole Bologna, e secondo me quello sarebbe una coppia che in qualche modo andrebbe a rinfoltire con la presenza di Bremer, con la partenza di Gatti e Kelly. Naturalmente, se dovesse andare via anche Bremer, è chiaro che non mi basterebbero questi due, ma bisognerebbe riuscire a rinforzare ulteriormente il reparto. Il nostro amico prima diceva, Marangio, ma dai, ma uno... Se tu lo prenderesti a 40, a 35, no. 40 David, io no. No, ma il discorso che dovete fare, che fa la Juve, è un altro. Allora, mercatino dell'usato, ok? Quintiliano è al fallimento più totale e mette in vendita un divano, l'unico che c'ha, peraltro, dove dorme,
1: sì.
0: Lo mette in vendita perché ha bisogno di soldi, perché proprio dice che mi arrangio su una poltrona. Mettiamo in due, uno in braccio all'altro, ho bisogno di soldi, metto là. Io magari, che ne so, ho parecchi più soldi, mi serve un divano, invece di comprarlo nuovo me lo compro da Quintiliano. Questo per raccontare che cosa?
1: Certo.
0: Che per la Premier 30-35 milioni è un divano di Quintiliano. Per la Premier è un divano di Quintiliano. Quindi dice, io o divano di Quintiliano mi può servire, è il top che compro, no, però io con quei soldi mi compro un divano, cioè nuovo non me lo compro, usato di seconda mano me lo prendo. Allora non dipende dal valore che noi diamo al giocatore, ma noi dobbiamo rapportarci al fatturato dei club della Premier, che sono talmente superiori che la Juventus spera che comunque finisce il mondiale, lui risulta gol 3, poi lascia stare, sì, ha fatto in una partita, ne ha fatti una col Qatar, non vanno a guardare quello. Dice, un giocatore con 30 milioni me lo porto, a me 30 milioni che mi costa? E quindi la Juventus,
1: sì,
0: spera
1: io
0: in questo.
1: Sono d'accordo con te, e hai fatto un ragionamento che non fa una piega. Il problema è che c'hanno soldi, sì, ma come i soldi scemi sono, nel senso, magari non stanno guardando il mondiale, no? Guardano la serie,
0: ma quelli guardano i numeri. Meglio ancora se non lo guardano il mondiale, gli portano i numeri. Ah, ma questo qua ha fatto 3 gol, dove gioca? Nella Juve, guarda, te lo regalano a posto, 30 milioni. Te,
1: io onestamente, oggi, dopo il fallimento alla Juve e dopo un mondiale anonimo, per me è un giocatore che se ti danno 20 milioni è oro che cola. Poi dice, sì, ma con 20 milioni che ci fai?
0: No.
1: Niente, perché perché ti devi comunque andare a prendere un altro attaccante, per l'amor di Dio. Però questi sono gli oggetti che noi stiamo mettendo in vetrina. E al mondiale stiamo mettendo in vetrina il divano di Quintiliano, perché non ci abbiamo altro. Possiamo mettere anche, che ne so, una sedia di Quintiliano, ma sempre roba di Quintiliano mettiamo in mostra. Perché mettiamo in mostra McKennie, che è l'unico pezzo pregiato che abbiamo. Con Cesao, quello è, quello è, rimane. Quello David è, quello rimane, da mettersi le mani negli occhi.
0: Openda
1: manco c'è andato. Chi ci abbiamo Kelly. Poi? Bremer sta facendo zero minuti non gioca
0: mondiale.
1: Mai.
0: Però è andato a portare le burche. Kelly.
1: Kelly che vuol tornare in Premier. Ecco, vedo su Kelly più possibilità. Perché? Perché ci ha già giocato. Perché lo conoscono. E allora magari lì 20, 25, 30 te li danno. Certo, Kelly, da come si è presentato a come poi ha finito la stagione, io ci ho visto una crescita importante di Kelly, ok? Che potrebbe magari andare a convincere la squadra di media bassa classifica della Premier, perché non credo che possa andare in squadre che ambiscono a chissà che cosa. Ma sugli altri ci vuole un po', come dico per i tifosi che stanno facendo l'abbonamento, un grande atto d'amore, ecco, o di fiducia. Su David ci vuole un grande atto d'amore, virgola, o di fiducia, perché non me lo prenderei mai questo giocatore qui. Certo. A meno che dalla Ligue 1, dove l'hanno visto sfondare le reti, e non riesco a capire come, ma magari era la sua comfort zone, ma se sì, lo riprendono e funziona.
0: Ma uno banalmente può fare anche un altro discorso, Ale, può dire semplicemente alla Juve non ha funzionato, perché per anni ha segnato.
1: Il problema è che non ha più funzionato nessuno, io su quello...
0: No, io ti parlo di David.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: gli altri,
1: certo.
0: Lasciamo stare, perché bene o male, insomma, con Miners si è capito che è un mistero della fede, anzi, forse in una piazza ha funzionato Bergamo, poi altrove non ha funzionato.
1: Anche in nazionale, però, nullo, anche in nazionale. Però è sempre stato un nazionale.
0: Bene o male, David è il titolare inamovibile del Canada. E comunque questi tre golletti in una partita, perché è giusto che Fembe della scommessa con te, li ha fatti. Alla Juve comunque ha portato a casa 7 gol. Magari uno potrebbe dire, forse non si è trovato bene, però intanto 7 gol in Serie A li ha fatti, al primo anno. Perciò ti dico, lui secondo me è più vendibile di altri. Altri è molto più complicato. Qualcuno ci diceva, mi tengo Kelly, e può essere questo un bel argomento di dibattito, mi tengo Kelly e Gatti piuttosto che prendere Moremovic e Lukumi. Tu che faresti? Perché Vincenzo, non c'è molta distanza di qualità, oggettivamente.
1: Sono molto sincero. Più elementi di questa rosa mi tolgo dalle scatole e più sono contento. Lo so, sono cattivo, me ne rendo conto. Ho fatto un editoriale anche sabato su tutto Juve duro. Lo farò anche questa sera su Bianconera News. Io più mi tolgo giocatori che hanno fallito la Champions, più sono contento. Poi rimarranno

0: Vendi Gatti e Kelly e prendi Moremovic. Lukumi, sì, ti dico di sì.
1: Per me è un grande sì, perché Lukumi sicuramente è più forte di entrambi i giocatori.
0: Secondo
1: di Gatti
0: sì.
1: e di Kelly.
0: Secondo me sì.
1: Forse
0: Moremovic.
1: Forse aggiungo che forse è più forte di tutti e due messi insieme. Oso. E io immagino già così, no? Un Lukumi Bremer coppia centrale.
0: Non mi dispiace.
1: Passa. Fammi vedere come passa.
0: Sì,
1: con Moremovic pronto a subentrare o che magari potrebbe far parte di un'ipotetica difesa anche a tre.
0: Sì, sì, no.
1: A me non
0: Lukumi Bremer non mi dispiace, ti dico la verità.
1: Io li sacrifico Gatti e Kelly in questa ottica qua. E allora a questo punto lo chiediamo, sì, ai nostri amici. Fuori Gatti, fuori Kelly, dentro Lukumi, dentro Moremovic, lo fareste sì o no?
0: Torniamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, perché dopo tanta attesa è partita l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra i match più interessanti di giornata, Ruud contro Hurkacz, Cilic contro Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. Veniamo ai mondiali di calcio. Dopo la vittoria per 1-0 del Canada contro il Sudafrica continuano i sedicesimi. Alle 19 il Brasile di Carletto Ancelotti affronta il Giappone, mentre alle 22.30 il turno della Germania che se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte italiana invece alle 3 l'Olanda sfida il Marocco. E siamo al calciomercato. Ivan Juric, nuovo allenatore del Monza, è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. L'era di Massimiliano Allegri a Napoli invece sta per cominciare, nonostante la mancata qualificazione in Champions League, l'esonero con il Milan. Circa un mese fa il presidente De Laurentiis dunque ha deciso di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese dopo l'addio di Conte. Nel pomeriggio sono attese delle importanti novità, perché è prevista la risoluzione del contratto per Allegri col Milan, poi dovrebbe arrivare l'annuncio dell'approdo a Napoli. In casa Juventus si lavora al ritorno di Kolo Muani. Dopo l'accordo tra i bianconeri e il giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, ora è il momento di trovare la quadra tra le società. Oggi nuovo round di incontri tra Juventus e Paris Saint-Germain. Carnevali si vedrà con una delegazione parigina a Rimini, dove stasera verrà ufficialmente aperto il calciomercato estivo 2026. Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 2028, Messias resta al Genova, prolungato il contratto fino al 2027, due rinnovi anche in casa Como fino al 2031. Il primo è quello di Smolcic, già ufficiale, il secondo in attesa del comunicato, e di Dacunia, che sarà dunque il prossimo capitano. Contratto prolungato in casa Udinese per Camara e Cabasele, che restano dunque con i friulani fino al 30 giugno 2027. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera, Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi e Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi.

0: sensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: È appena arrivata l'offerta per Miretti. Per Miretti, arte del Bologna, eccola qui.
6: C'è anche una scatola, ci danno.
5: C'è niente. Dice, però la scatola vale 12 milioni. Arriverà e andrà via. Miretti, ironizziamo un pochettino che abbiamo bisogno di soldi, l'hanno capito anche gli altri. Certo, quando poi tu ti esponi che hai bisogno di fare un determinato tipo di guadagno per un tempo breve, è chiaro che sono gli altri ad avere il coltello dalla parte del manico. Torniamo alla coppia difensiva.
6: Allora,
5: vai.
6: Tony dice: Kelly sì, ma Gatti no. Per me Gatti è il futuro della Juve, non può essere messo in discussione. Sì. Beh, Tony, Gatti, con tutto l'affetto che sai, ci lega a te, ma se il futuro della Juve è Gatti, siamo messi veramente,
5: ma veramente
6: a male.
5: Maluccio, eh.
6: Devo dire la verità. Buon pomeriggio, ragazzi. Se riuscisse a cedere Gatti e Kelly per prendere Lukumi, Moremovic, magari il prestito di Leoni per completare il quartetto dei centrali, sarei molto contento. Antonio, la Principe, ma credo che di Leoni non si sia mai parlato, onestamente. Andrea Reggio Calabria, io lo farei, però non mi torna una cosa. Non mi torna una cosa di questa faccenda. Gatti e Kelly sono un destro e un mancino, Moremovic e Lukumi sono due mancini. Per me Lukumi e Moremovic sono alternative uno dell'altro, piano A e piano B. Sì, questo hai ragione, sono tutti e due mancini.
5: Ma oramai abbiamo giocato a volte anche, sì, contro i difensori mancini, oramai anche un po' superata questa cosa.
6: Fuori Gatti e Kelly per Lukumi e Moremovic, sì, ma se continuiamo a giocare a tre ne manca uno, forse anche due, vero Ettore? Se giochiamo a tre, sì, forse addirittura due ne mancano. Ha ragione Alessandro, meno ne rimangono meglio Area Nuova e possibilmente Pulita. Mauro da Parma, Moremovic lo prendo, Gatti lo vendo, Lukumi lo prendo ma non ho 28 milioni, Kelly lo vendo se vuole andare, altrimenti lo tengo. Questo appunto è Valerio. Lukumi alla Juve, giallo tutte le domeniche, sì, ne prende parecchi Roby, questo è perfettamente ragione.
5: Da noi di più.
6: Sì, da noi di più. Buonasera a tutti, penso che l'importante non sia capire chi fra Kelly, Gatti, Lukumi e Moremovic sia più forti, ma chi tra loro sia più funzionale a Spalletti. Paolo da Sassocorvo, anche questo è assolutamente vero. Alessandro dice: ma ha Cambiaso quando cavolo se ne va, non lo voglio più vedere. Sai, ragazzi, bisognerebbe spiegare a Cambiaso che tutte queste offerte al momento non sono arrivate.
5: Forse tutto questo top player non è.
6: No, assolutamente no. Lo farei, dice Andrea, ma mi dispiace in parte per Gatti. Roby dice: Bremer è strabollito e siccome non vogliamo più giocatori che hanno fallito, via anche Spalletti che è capo della ciurma. Sì, Roby, mandiamo via Spalletti. Poi già che ci siamo, mandiamo via anche Carnevali.
5: Sì.
6: Bremer è strabollito, mandiamolo via. Ma poi dimmi te cosa dobbiamo fare.
5: Sì,
6: perché Bremer si è strabollito. Va bene, dai, sentiamo un po' di vocali.
5: Quanto fa caldo.
7: Ciao, sono Vincenzo, sono Santo.
6: Ciao.
7: Ciao. Volevo dire, ma se il Bologna la tira ancora così lunga per Miretti, perché vuole pagarlo sempre di meno e alla fine magari costringe la Juve a pagare una multa perché non riesce a fare la plusvalenza entro le date stabilite, allora poi al Bologna glielo facciamo pagare più caro.
6: Ma io
7: il giocatore non gli andiamo incontro.
6: No, hai ragione Santo.
7: Spero si facciano rispettare.
6: Hai ragione Santo, riflessione molto interessante. Io però credo che siano delle schermaglie normali in questo momento, occhio anche perché la Juve 28 milioni non li paga per Lukumi, quindi secondo me alla fine potrebbe esserci un togli qui, togli di là, ma 28 milioni tra l'altro credo, Vincenzo, che non li valga neppure Lukumi in questo momento.
5: Non ti credere Ale, perché con i costi che ci sono, allora i prezzi del mercato non li parametriamo, perché certo, veramente ci sono dei costi esorbitanti. Chiaramente uno potrebbe dire: perché vale 40 Muaremovic e 28 Lukumi? Perché chiaramente Sassuolo il 20% potrebbe dare la futura rivendita e quindi chiede il più possibile. Quindi sono parametri che non sono assoluti e non sono oggettivi, motivo per il quale le famose plusvalenze si potevano fare e si possono fare, perché non c'è un valore oggettivo attorno al quale hanno costruito un processo falso ennesimo nei confronti della Juventus. Detto questo, Lukumi è forte come giocatore, secondo me, e ho visto giocatori costare molto di più e valere molto di meno, quindi magari, ecco, secondo me 25 milioni era il prezzo giusto, sì, ma 25-28 sono 3 milioni.
6: E come quelli che ballano Miretti, sì, esattamente, Bologna. Esattamente. Io ho l'impressione che questo asse di mercato a qualcosa poi porterà, così come, se vogliamo, Vincenzo, forse anche i 25 milioni per Nico Gonzalez potrebbero non essere tantissimi. Lì però credo che la Juve si voglia veramente togliere tutta una serie di mal di testa. Detto che poi Nico Gonzalez, forse di tutti quelli che stanno per rientrare, allora io meno restano e più sono contento, anche di quelli dell'infornata di Giuntoli. Però è altrettanto vero che se mi dicessi occhi chiusi, ti ritornano questi, chi è l'unico sul quale proveresti a lavorare? È proprio Nico Gonzalez. Ma alla fine lui vuol rimanere all'Atletico Madrid, la Juve si toglie un giocatore, in quel reparto ce ne sono tanti, e quindi non è che si strappa i capelli se alla fine con 25 milioni si toglie il giocatore. Al contrario di David Severino, Openda è certo che lo aspetta una stagione in panchina, do per scontato che abbia dato mandato al suo agente di cercargli una sistemazione. Che ne pensate? Io non do più niente per scontato, caro Severino, perché allora anche David dovrebbe aver dato mandato al suo agente. Dice sì, ma David ha più possibilità rispetto a Openda, vero, però io ho l'impressione che questi calciatori, una volta che hanno raggiunto alla Checco Zalone il posto fisso almeno per 4-5 anni,
5: non si muovono.
6: A me francamente le parole di Openda che fa vedere che si allena come Zegro, a me non me ne frega niente. Non me ne frega veramente niente. Sono avvelenato, sì, lo sarò ancora, sì. Quindi se fossero ragazzi che tengono anche al loro futuro, lo farebbero. Se io scommetto che hanno dato il mandato, no, per me non l'hanno dato. Ci hanno altri 4 anni di contratto, ragazzi. Ma chi li smuove?
5: No, non li
6: ma
5: muove chi li nessuno. Smuove? Tra l'altro stavo leggendo questa vicenda che si è un po' incancrenita tra Chelsea e Maresca, perché dopo l'ufficialità praticamente di Chelsea, di Maresca al Chelsea, è arrivato un duro comunicato del Chelsea che ha detto quanto abbia fatto Maresca, cioè che a un certo punto ha abbandonato letteralmente il suo club perché aveva avuto una chiamata dalla City che aveva garantito che sarebbe stato il prossimo allenatore e che lui è andato via, e lui, lo stesso Maresca, avrebbe chiesto scusa poi al Chelsea ammettendo che questa sua decisione poi li ha messi in difficoltà, ma lui ha agito così. Quindi insomma, comportamento non bellissimo da questo punto di vista. Invece per quanto riguarda Muaremovic e la Juventus, si potrebbe chiudere a 15 milioni, quindi si sarebbe ridotta la forbice, cioè 15 milioni sarebbe il costo che dovrebbe pagare la Juventus netto al Sassuolo.
6: Ma comunque,
5: e ti aggiungo, per completare il discorso dei difensori che stiamo facendo, si è riaperta, pare, almeno così dice qualche collega da Napoli, un possibile dialogo con il Napoli per dare Gatti al Napoli e prendere Lobotka.
6: Ma mi meraviglierei.
5: Per volontà di Allegri, sostanzialmente.
6: Beh, se ci vuol fare un favore. Se ci vuol fare un favore, sì, questo però sarebbe un grande favore da juventino. Qual è Allegri?
5: Sì, sì, che comunque tu sai ha sempre avuto una grande passione per Gatti.
6: Ma io sono contento.
5: Lui tutto sommato, secondo me, può fare anche a meno di Lobotka.
6: Ma vedi,
5: se
6: Stefano,
5: ci fosse un'operazione incrociata magari, con pochi costi,
6: Stefano dice facciamo passare Lukumi per un fenomeno e Gatti per uno scappato di casa. Allora,
5: la differenza c'è, la ragazzi, differenza c'è, ed è anche abbastanza netta.
6: Gatti,
5: se vogliamo essere,
6: per me, come tu, io rispetto assolutamente il tuo pensiero, Stefano, anzi mi fa piacere dibattere su questo, devi però rispettare il nostro. Io credo che Gatti sia un buon giocatore, ma non da livelli di Juventus. Mia opinione personale. È chiaro che oggi, se io potessi andare a prendere un difensore, andrei a prendere Ghila, che per me è il più forte di tutto il range che stiamo tenendo fuori. Lukumi, Ghila, non c'è paragone, è più forte Ghila, però non ci si può arrivare, e quindi prendo quello che secondo me può essere funzionale anche all'allenatore, perché poi decide comunque l'allenatore. L'allenatore Gatti non lo vede, secondo me non sbaglia, a meno che Gatti li facciamo fare il centravanti. A me non piace come difensore Gatti.
5: Ale, però quello è il suo mestiere. Quindi poi magari può funzionare meglio e crescere meglio con Allegri, ok. Io credo che al di là che sia un buon difensore o un cattivo difensore, a me non piace come difensore. Lo è stato per un periodo, poi secondo me si è un po' perso.
6: Sì, l'ha rovinato
5: però,
6: Motta.
5: Sì.
6: Però questo ti fa capire anche che mentalmente è abbastanza fragile.
5: Però al di là di tutto questo, fosse anche un ottimo difensore, per dire. E questa è la cosa che io accetto, cioè il dialogo società-allenatore che magari ti dice, guarda, è un buon difensore, non lo vendi neanche a poco. A me farebbe riuscire a funzionare meglio con Lukumi. Ti spiego, noi non abbiamo un difensore che porta palla, perché Bremer non lo sa portare, Lukumi no. Lo sa fare volendo. Quindi se magari lui dice, guarda, io faccio fare il salto di qualità alla difesa, per come ho in testa di far giocare la Juventus, con una coppia Lukumi-Bremer, per dire, con un Guaremovic, quindi per me è sacrificabile.
6: Che non parliamo di Chiellini, non parliamo
5: non
6: di
5: hai
6: Bonucci,
5: preso Marquinhos, no. Non hai preso, hai preso prenderesti Lukumi, non Marquinhos, però prendi un difensore che comunque è forte. Non è che stai prendendo, e onestamente Gatti a livello difensivo sì, ce lo ricordiamo, gli vogliamo bene perché ha segnato
6: Roma,
5: gol importanti, tutti quanti Gattino, Gattone, Gattone,
6: io, ma stai scherzando,
5: miau, eccetera eccetera,
6: ma però ricordo poi dopo anche tante amnesie difensive. E ricordo anche tante critiche nei suoi confronti che oggi sono diventate invece tutte. Perché noi come stiamo per cedere un giocatore, ma questo vi fa anche onore secondo me, ci si lega ai giocatori. Sarà che io di questi mi sono legato a nessuno. Quindi la colpa evidentemente è mia. Io non mi sono legato a nessuno di questi qui, nessuno. Non ce la faccio, è più forte di me, non mi rivedo in nessuno. La maglia di Gatti non me la comprerei, onestamente. Per quanto in questo... caos di spogliatoio che abbiamo, almeno a Federico gli riconosco l'attaccamento, però non me la comprerei la maglia di Gatti, per dire. Quindi io capisco che in questo momento ho forse un po' di astio verso questo gruppo, qualcuno di più, qualcuno di meno, però non sentirò la mancanza di nessuno, sono molto sincero, perdonatemi, ma vi dico quello che penso, perché no. Ce l'ho ancora negli occhi tutte le cose, e ognuno di loro ha contribuito a quel disastro, perché per esempio il gol di Mandragora nasce, ma ora perché stiamo parlando di Gatti, su un colpo di testa di Gatti che il buon Gabriele Latini, che nel frattempo è arrivato, avrebbe fatto meglio di Gatti, ma lui è l'ultimo dei responsabili, ma ognuno ci ha messo il suo tassellino in questo, perciò meno ne vedo e più sono contento, ma è un problema mio sicuramente. Prego, Gabri.
4: Censor Pro da Ragusa. Sì, ciao. Io il cambio, ciao, mandando via Gatti e Kelle, prendendomi Lukumi e Muaremovic, lo faccio subito. E questo indipendentemente dalle qualità tecniche dei due nuovi, esatto, giocatori e dei vecchi giocatori che andrebbero via. Perché io ritengo che più persone della rosa della Juventus negli ultimi anni andranno via, giocatori che non hanno dimostrato attaccamento, voglia, carattere e tutto il resto, e meglio è azzeriamo, mandiamo via tutta questa gente che ha dimostrato di non meritare la nostra maglia e ne prendiamo di nuova, tanto peggio di come è andata. Ciao ciao.
6: No, è un aspetto che io ma ora, perché è passato l'amico Arturo, non che gli altri sbagli, ci mancherebbe, io però mi trovo su questa lettura,
5: ma è la lettura che abbiamo tutti e due. Cioè, va al di là della cifra tecnica. Ora può sembrare per qualcuno di voi un downgrade, per qualcun altro un upgrade.
6: Ed è il bello del dibattito.
5: Ed è il bello del dibattito. Dopodiché, io credo che bisogna spostare il discorso al di sopra poi della cifra tecnica. Chiaramente, non è che, certo, tu dici, io va via Gatti e va via Kelly, mi prendo due dalla Serie C, dalla Lega Pro, per quanto di prospettiva bravi possano essere. Mi prendo però uno che il fatto suo lo sa a livello internazionale italiano, Lukumi, l'altro che può crescere ma che comunque ha fatto delle ottime prestazioni quest'anno con il Sassuolo, anche contro l'Italia nello spareggio contro per accedere al mondiale, giocatori che possono ulteriormente crescere e che completerebbero con Bremer o magari con un top, là sì, se va via Bremer devi prendere un top difensore, quello sì, però al posto di loro due tu prenderesti dei difensori che comunque sono bravi e che probabilmente intanto sono aria nuova e possono essere più funzionali per Spalletti.
6: E ripeto, Gatti, visto che stiamo parlando di lui, non è il più grosso dei problemi a livello di spogliatoi della Juventus, perché per me è un problema più grosso con Mainez,
5: sì,
6: è un problema più grosso Pendà, in parte, anzi davo in parte, è un problema più grosso Cambiaso, è un problema più grosso di Gregorio, quindi non è il primo. Ma se per questi le offerte non arrivano, e che dobbiamo fare? Dobbiamo fare una cosa semplice che secondo me faranno: li daranno in prestito pagandoli l'ingaggio. Questo succederà, magari risparmi il 50%, ma intanto quel 50% lo risparmi, perché la rosa è già abbondante e bisogna che qualcuno se ne vada. Bisogna che qualcuno se ne vada, poco da fare. Credo poi alla fine che, andando a fare una tara, 70% rimarrà Vincenzo e 30% se ne andrà, quindi
5: sì,
6: diversi
5: sì,
6: li rivedremo. Però magari quel 30% cerchiamo di andare a prendere giocatori con determinate caratteristiche, non soltanto tecniche, è chiaro, non devono essere scappati di casa, ma anche di voglia, proviamo nuovamente a rivoluzionare. Poi, onestamente, io credo che peggio di così non si possa fare.
5: No, quindi anche per questo, secondo me, più aria nuova entra e meglio è. A proposito di Lukumi, ti aggiungo anche un altro dettaglio che abbiamo trascurato forse nel raccontare la trattativa: lui ha una scadenza tra un anno,
6: sì,
5: e la Juventus sta giocando proprio su questo aspetto. O ci veniamo incontro, o visto che il giocatore ha rifiutato il rinnovo già per due volte col Bologna, rischiano di perderla a zero, ma è chiaro che la Juventus vorrebbe cambiare tutto ora e quindi non aspettare tra un anno Lukumi, perché comunque stai aspettando Lukumi, io se lo voglio lo devo prendere adesso.
6: Sì, e se potessi prendere Ghila, ripeto,
5: sì,
6: lo prenderei
5: sì,
6: immediatamente.
5: Sì, sì, sì, però evidentemente lì già devi salire, probabilmente entri nell'asta con Atalanta e con Napoli, per ora sono fermi a 15-18, sì, quindi sono lontani anche dalla quotazione di Lukumi. Secondo me di Ghila convince proprio la tenuta fisica, questa sì, è l'unica cosa,
6: però,
5: perché poi come giocatore è un giocatore
6: forte,
5: assolutamente
6: è un giocatore forte, no, che alla Lazio ha tenuto in piedi a Lazio più di una volta. Vai Gabri.
8: Grazie Massimo.
6: Ciao Massimo.
8: E per Miretti 15, sì, hai ragione, e in un mercato pazzo in cui stiamo vivendo, io credo anche 20, ma perché non chiedere 20? Sì, non te li daranno mai perché siamo all'acqua alla gola, però dove abbiamo speso 40 per 40, 50 per David, 20 a Miretti me li devi dare assolutamente.
5: 20 a Miretti,
8: tanto
5: non te li daranno
8: ormai
5: mai.
8: Inflazione, mercato pazzo. Di cosa ci dobbiamo meravigliare?
6: Allora, io capisco il ragionamento di questo amico. Il mercato è pazzo, diciamo prima, perché è pazzo per gli altri e non per noi. Ma la Juve lo può anche chiedere, il problema è che te li danno.
5: No,
6: non
5: già faticano a dartene
6: 14. Esci da lì, chiedi 20 e poi rischi di trovartelo.
5: No,
6: di
5: se chiedi 20 non apri neanche la trattativa, è quello il discorso. Se chiedi una cifra più vicina alla reale valutazione del giocatore, parli. Siccome la Juventus ha necessità comunque di vendere, di guadagnare il più possibile, di cambiare, e comunque sul giocatore non ci punteresti, perché non giriamoci attorno, sul giocatore non ci si punterebbe,
6: no,
5: c'è la
6: no,
5: volontà di far salire il livello, ecco che se spari 20 chiudi ogni possibile, perché poi dopo chiaramente chiunque arriva dice no, è inutile che andiamo da Juventus a chiedergli Miretti, vuole 20, per me è una cifra che è fuori mercato per quel tipo di giocatore.
6: Però vedi Vincenzo, sì, noi siamo in quelle condizioni in questo momento. La Juve ci proverà, secondo me, a alzare il prezzo il più possibile su tutti, perché comunque non devi svendere il tuo prodotto, per quanto non sia un prodotto di primissimo livello, però non lo devi svendere. Bisogna capire però dall'altra parte che tipo di risposte ti trovi. Allora, io credo che alla fine il discorso col Bologna accontenterà tutti, perché al Bologna non gli dai Miretti a 15, non gli dai a 12, e magari il Bologna ti dà Lukumi invece che a 28, a 25, 24,
5: che è la cifra più giusta.
6: Che è la cifra più giusta. Poi il ragionamento che ha fatto il nostro amico prima, io lo condivido: in un mercato pazzo, perché non tuffarci anche noi? È perché noi purtroppo abbiamo tante zavorre da piazzare, anche gli altri, ma secondo me noi un pochino di più. E quindi tira la corda. Io credo che loro stiano facendo anche un ragionamento del genere, cioè la rosa va sfoltita sicuramente. Tra quelli che andranno in prestito, ok, che avranno già messo in avranno già preso in considerazione il fatto che qualcuno andrà in prestito anche con l'ingaggio pagato dalla Juve, e allora alla fine ti chiedo 20 non me li dai, mi prendo 12-13 e intanto mi sono tolto un problema. Cioè il mercato di quest'anno di Carnevali è un mercato ancora più difficile secondo me di quello degli anni precedenti, perché si vanno a sommare le stupidaggini fatte negli anni, quindi quelle fatte dalla gestione prima di Giuntoli, quelle fatte da Giuntoli, quelle fatte da Comolli, e noi di questi non siamo mai riusciti a liberarci nessuno alla fine, Vincenzo.
5: Guarda,
6: abbiamo
5: me...
6: ancora altro,
5: cioè... sì, sì. Diciamo che l'unica vittoria da questo punto di vista, anche in attesa se vogliamo per certi punti di vista, è Nico Gonzalez, perché riuscire a venderlo a 25 secondo me è un'ottima notizia per la Juventus, perché sì, sarebbe stato un altro giocatore da tenere in rosa, dal quale non incassavi niente perché comunque non era scattato l'obbligo di riscatto per via degli infortuni. Dobbiamo essere contenti che Simeone si è innamorato di Nico Gonzalez e che Nico Gonzalez ricambi quell'amore, che sono già 25 milioni che incassi.
6: Non si è mai trovato a Torino Nico Gonzalez.
5: Però vedi, anche qui poi i giocatori devono avere una loro lungimiranza, non dico intelligenza, una loro lungimiranza. Quindi lo stesso Douglas Luiz, con Miners soprattutto, dovrebbe intercettare una zona di rilancio.
6: Ma non la... Ma è il ragionamento
5: è la lungimiranza,
6: di prima.
5: È la lungimiranza, e non lo fanno. Però dovrebbero avere quella lungimiranza, perché Nico Gonzalez si è trovato bene. Dice: io se vado alla Juve faccio probabilmente 10 passi indietro, ho recuperato qualcosa, ho trovato una dimensione, bene così.
6: Lungimiranza.
5: Con Miners sono 2 anni, continua a dire: no, ma io così. Openda, no, ma io così. Zegrova, no, ma, no, ma voi
6: Zegrova
5: niente.
6: Ha letto qualcosa della Fiorentina,
5: ma non se lo prenderanno mai. Zegrova, poi Paradis se ci riesce, ma lui piuttosto, secondo me, se ne va. Ma non se ne va, perché lui comunque vuole continuare a dimostrare la Juve. Poi non lo regalerei, cioè darei Joao
6: no,
5: Mario alla Fiorentina.
6: Ma sì. Infatti vedi, Zegrova è un altro sul quale, se sono costretto, tanto comunque non fa il titolare, e se sono costretto magari me lo tengo prima di regalarlo. Altri onestamente li regalo pure. Zegrova no, perché credo che se ha messo la testa a posto, ma no perché ce l'ha fuori posto, perché comunque ha avuto tutti i problemi fisici che conosciamo, insomma in Europa League la differenza la può fare Zegrova. Magari me la fa in campionato, ma me la fa in Europa League. Ma lo rilancio tramite l'Europa League.
5: Sì, tanto comunque non è che si incassa chissà che cosa, appunto. Quindi a quel punto io lo tengo, però a rilanciarlo. Ma con Miners ti blocca un posto a centrocampo.
6: Perché con Miners siamo al terzo anno e l'ho visto.
5: E poi santa pazienza, ti arrivano delle offerte dalla Turchia. Ma perché non gli piace la Turchia? Non hanno capito che là ci stanno più soldi, più strutture.
6: Perché?
5: È perché devono stare
6: Vincenzo,
5: in Italia.
6: Vincenzo, perché ancora oggi la Turchia, nonostante i soldi, è visto come un campionato minore? E in effetti lo è, perché la Turchia leva Galatasaray, leva Fenerbahce, leva Besiktas, voglio mettere il Trabzonspor, mettiamo il Trabzonspor, poi mi dici quali altre squadre ci sono? Quindi è un campionato di Serie B che ancora non riesce a fare qualcosa di importante in Europa, nel resto d'Europa, perché in Champions, vabbè, Galatasaray a parte che ci ha eliminato, ma insomma a parte questo. Quindi lui dice, vado in Turchia, è ancora visto come qualcosa di meno rispetto all'Italia. Vlahovic si sente forte, come dici te, e lui dice: io non ci vado al Besiktas. Poi secondo me ci andrà, oppure
5: e gli resta
6: diminuirà
5: solo quello.
6: Oppure il papà dirà: invece di 30 mi date 20 alla firma, mi date 10 alla firma.
5: Dovrebbe accettare troppi compromessi che non vuole accettare più. A quel punto si prende i soldi e vuole dimostrare che lui in realtà è il giocatore che valeva quei soldi. Alla fine si farà guidare dalle tasche. Stop. Vlahovic,
6: ma questo
5: è questo.
6: Tutti ormai.
5: Sì, ma Vlahovic è questo. Altro che esultanze, cosa, no, appartenenza, bandiere, non ce ne sono.
6: Non ce l'hanno
5: per
6: nessuno.
5: Rispondere invece a un altro amico, Tiziano D'Alecco, che dice: non capisco perché dobbiamo comprare in Italia, mantenere squadre come Fiorentina, Atalanta, Sassuolo, eccetera. Allora, noi siamo stati i primi che, quando abbiamo visto il Comolli a un certo punto faceva fatto per cadere, eravamo contenti. Dopodiché abbiamo ribadito: in questo momento non siamo per niente nelle condizioni di fare gli schizzinosi. No. Quest'anno non lo possiamo fare. Siamo in Europa League. Abbiamo bisogno di fare 15 milioni entro domani. se andiamo nell'Europa che conta, andiamo in Champions, cioè andiamo in Premier, andiamo in Liga a chiedere giocatori, ti chiedono cifre che tu non puoi neanche entrare, tipo Fantozzi quando va a 10.000, cioè così, tu vai là e dici ho finito i soldi, c'ho la busta. Quindi in questo momento la Juventus deve anzi sfruttare i rapporti o la diplomazia che ha Carnevali, chiaro, per andare a prendere giocatori che sai che qui funzionerebbero.
6: Esatto.
5: Questo è quello che si è fatto.
6: Allora, fammi salutare un collega di Matteo, perché c'è Sandro, endocrinologo da Bergamo, quindi abbiamo due endocrinologi in squadra. Allora,
5: mai nessuno dell'agenzia delle entrate, incredibile.
6: Mi spiegate perché adesso c'è questa follia di stipulare contratti da 4-5 anni e quando un giocatore si rivela un flop non te ne puoi più liberare? E guarda, Sandro, ne parlavamo venerdì. Allora, un lato è l'ammortamento del cartellino, però secondo me da quell'altra è una follia. È chiaro che il cartellino l'ammortizzi meglio in 4-5 anni. Io non farei più contratti di 4 anni, però capisco che se compri un giocatore a 50 milioni oppure anche uno a zero, ma con 20 30, o 30 di premi alla firma, lo ammortizzi così. Però io sono d'accordo con te, per me è una follia. Cioè, noi abbiamo altri 4 anni di David. Prima un amico ci chiedeva, secondo noi, chi sarà la coppia d'attacco l'anno prossimo, Colomani e David.
5: No, io ho ancora la speranza che arriverà l'offerta per David, però Pendà non me la immagino mai, però ho ancora la speranza che David possa avere l'offerta storica, qualificazione agli ottavi da parte del Canada, intanto, che comunque sei arrivato lì anche con 3 golletti.
6: Sì, ma te l'hai vista la partita?
5: Sì, ma non l'importante è che non la guardi chi vuole comprare.
6: Okay. Ah, poi una cosa volevo spiegare, perché veramente se io capisco il clamoroso flop che ha fatto Falcao chiedendo, ragazzi, i supplementari, ragazzi, ai gironi, ragazzi, magari bisognerebbe spiegargli a Falcao anche come funziona,
5: stavamo ai gironi,
6: okay. Però ai cronisti di ieri che ci hanno fatto due bombe così, tanto ci sono supplementari, lo sappiamo, non siamo così stupidi, ecco, per rimediare alle stupidaggini che vengono dette da quelli che voi invitate, ok? Perché ora io non pretendo nulla,
5: però
6: quella lo chiama Ugo Boss, Ugo Boss, santo Dio, è quello dei vestiti, santo Dio, no, santo Dio, ho detto, santo.
5: Sì, non nominare in vano.
6: Ho capito, ho detto, ma posso nemmeno sentire queste robe qua, Vincenzo?
5: No.
6: Ugo Boss, Ugo Boss, e quella c'è supplementari, lo sappiamo, noi ne sappiamo più di Falcao,
5: pensa un po',
6: io veramente, che poi non metto Dazon, perché Dazon dice che tutte le telecronache le fa Pardo, dice che leggo i commenti sui social, la gente non ne può più,
5: no.
6: Lettone dice me lo trovo pure nel frigorifero a momenti,
5: quell'altro che
6: da
5: fa,
6: solo oltretutto
5: quell'altro che oltre a fare i rap poi fa i video,
6: sì, quell'altro, e quindi ascolti la Rai, tra l'altro anche lì io capisco German Dennis è stato un grande attacco, ma prendete un italiano, ma non per nulla, perché magari azzecca congiuntivi, lui poveraccio è argentino, è argentino,
5: è un bravo ragazzo,
6: è un bravo ragazzo,
5: però ragazzi,
6: però ci hanno fatto due bombe, ci sono supplementari, lo sappiamo, è Falcao che uno sa, quindi magari spiegatelo
5: a Falcao, non a
6: più.
5: Noi, perché forse un pochettino più di Falcao in questo momento,
6: sì,
5: ne
6: ma
5: sappiamo.
6: Come si fa?
5: Ale,
6: come si fa?
5: Anche lì Ale.
6: Capisco Ugo Boss, dice Ugo Bros è Boss, no, va bene, è lui, è quello che fa i vestiti, va bene, no, capisco, no, tutto, no, ma tu mi chiami un opinionista, gente, cavolo, che dice, si va a supplementare, io divento matto,
5: io ho sentito dire che contro la Francia non giocava Haaland perché sarebbe entrata la mezz'ora del primo tempo, in modo che era più riposato, ragazzi,
6: sì,
5: per piacere, cioè, ma
6: è vero.
5: Manda un quesito, dai.
6: No, andiamo in pausa, c'è una marea di messaggi da recuperare. Cioè, comunque sappiate, amici,
5: che adesso ci sono i supplementari. Nei gironi no.
6: Ma adesso sì. Però per Falcao c'era anche i gironi. Vabbè.
9: Due colori, due voci.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Esteri in apertura. 6 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel land tedesco della Bassa Sassonia. Gli spari nel centro della città, nel quartiere di Kopenkamp, una zona solitamente molto tranquilla, vicino a un centro giovanile e numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri.
10: L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump Trump sul suo Social Truth. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios ha riferito che gli Stati Uniti e Iran hanno concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro. Il viceministro degli esteri iraniano ha però negato che ci siano incontri in programma.
11: Non l'ha data vinta però a Donald Trump la Corte Suprema americana, che ha respinto la richiesta del presidente di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice E. Jean Carroll a metà degli anni 90. La massima corte di giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un'ordinanza breve, non corredata da motivazioni, in cui ha allontanato dal suo tavolo di lavoro la questione, rifiutando di occuparsi del caso.
10: In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. A causa dell'enorme energia termica accumulata potrebbero verificarsi intense grandinate. Domani bollino rosso in 25 città italiane. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa almeno 1300 morti per il caldo.
11: Si riapre la fase dibattimentale per il Rubiter per 22 imputati, tra cui Karima El Makhroug e le cosiddette olgettine. Il processo resta a Milano, non trasferito a Siena. Ammessi 39 testimoni. Sospeso il giudizio sulla corruzione in atti giudiziari, rinviato dopo l'appello. Fissate 3 udienze, 30 settembre, 8 e 29 ottobre. Da accertare se vi sia stata falsa testimonianza, come presupposto del reato di corruzione in atti giudiziari.
10: Siamo al tennis, Wimbledon 2026, finalista sorprendente a Roland Garros, la polacca Maja Cywalińska domina al debutto la thailandese Sawan Grive fino al match point del secondo set, quando scivola slogandosi la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2 tra le lacrime. Elisabetta Cocciaretto lotta con Xinju Wang, ma non è nella sua miglior condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Allora, tanti, tanti messaggi.
1: Ciao Gaetano, anche foto, guarda Gaetano, guarda Gaetano, che bello, ci hanno dato la foto. È in Etiopia, cioè, vedi, è un amico con la maglia della Juve, grazie. Gaetano, sì, Paolo, io sono d'accordo con te. Per Falcao ci vorrebbero i sottotitoli con traduzione come per Gomorra, ma io ci voglio la traduzione in tempo reale.
0: Beh, io
1: Gomorra.
0: La faccio io. Anzi, sì, Totonno.
1: È vero, ma hai ragione. Hai ragione. Cioè, boh.
0: A proposito, ricordati che quando devi comprare materiale elettrico c'è Totonno, che c'è il mercato nero. Totonno al mercato nero.
1: Bravo Marco, che dice: ma quando a marzo si parlava di Tonali, avete visto dove andrei, a quali cifre, di cosa stiamo parlando? È così,
0: ma ne abbiamo parlato l'altro giorno, no? Che noi aspettavamo, diciamo, ma magari a 60 lo puoi prendere, devi fare però almeno 9, è andata a 100, cioè andrà a 100 per 12 milioni all'anno.
1: E attenzione,
0: non li vale, non li va, certo, ma è un mercato diverso.
1: Grandissimo gioco. Ragazzi, Tonali
0: sarebbe il sindaco da noi, il sindaco del centrocampo,
1: di più,
0: il Papa.
1: Però non è un giocatore da qui. Questi hanno rovinato il calcio.
0: Però per questo io ti dico che per loro 30-35 milioni per David non sono niente. Niente. Per questo ti dico che è possibile sperare in questo. Pago 100 milioni Tonali. Cioè, le avrò,
1: sì,
0: 30 milioni.
1: Sì.
0: E stiamo parlando di una squadra che stava retrocedendo l'anno scorso.
1: Certo.
0: Eh?
1: Però Vincenzo è il parametro 1. Intanto un giocatore che viene, sai che loro investono tanto nel loro campionato, c'è anche questa cosa, no? Noi si dice non andiamo a comprare dai nostri, e la penso come voi. Loro invece hanno un'altra filosofia, perché? Perché i soldi rimangono lì, questo l'hanno fatto da sempre. Quindi tu parli di un giocatore che è tre anni che è lì, che comunque loro conoscono, hanno visto e tutto, e tutto sommato ha fatto bene, e allora alzare quella cifra è niente. Qui devi andare a investire su uno che non si è messo in mostra in Champions,
0: no.
1: Perché sai che poi l'altro aspetto dirimente alla Champions, non si è messo in mostra. In campionato ha fatto quello che ha fatto. Al Mondiale, perché ci speravamo? Perché esplode al Mondiale, ok, ha fatto tre gol col Qatar, che Gabriele li fa con una gamba sola, nostro Gabriele Latini, e quindi perché ti devo dare 30, 35, 40 in più 6 milioni di ingaggio? Perché il procuratore l'ha detto. Se si muove per 6 pippi, o forse
0: base,
1: per 6 pippi e mezzo.
0: Di base, perché poi dopo gli devi garantire un guadagno maggiore molte volte, quindi non è neanche detto che arrivano con 30, 35 milioni e poi trovano l'accordo con l'ingaggio.
1: Certo,
0: e lì,
1: perché metti da 4 e lui non ci va.
0: O magari anche 6, gli dice ok, mi devo spostare, voglio di più. Perché là avete ingaggi più alti.
1: Noi siamo in un cul-de-sac.
0: Sì.
1: Noi siamo in un cul-de-sac.
0: Soprattutto non.
1: Però speriamo con calma, perché ci vorrà calma e pazienza, che da domani qualcosa si cominci a muovere. Non mi sembra che gli altri stanno facendo faville, però una cosa devo dire. Il Milan tanto vituperato, Milan qui, Milan là, Milan su, Milan giù. Intanto Gonzalo Ramos se l'è preso per una cifra folle. Pare che vada su Antonio Silva, difensore interessante del Benfica, giocatore forte. Vediamo, perché se anche loro ripartono così, forse in campionato, nella famosa griglia di partenza, potrebbero superarci. Poi io delle griglie di partenza me ne sbatto ampiamente, perché magari nell'anno in cui pensi di essere
0: tutto.
1: il peggio, magari l'anno che vinci lo scudetto,
0: certo.
1: Però è chiaro che in questo momento siamo bloccati al palo, ed è inutile raccontarci barzellette, favole, dobbiamo fare con quello che abbiamo, in questo momento questo è quello che abbiamo. Christian dice: gli inglesi hanno rovinato il calcio, hanno massimizzato i profitti e quindi possono spendere. In Italia
0: allora
1: facciamo
0: lo
1: stesso negli anni, i denti gialli, Berlusconi, Agnelli. È vero. Anzi, loro sono ripartiti proprio da zero, perché la Premier
0: però
1: è diventata la Premier quando si è divisa, no? Prima c'era la Federazione,
0: sì.
1: Hanno fatto un percorso di rapportarsi a quelli che erano.
0: Totale, anche nella ridistribuzione dei diritti TV,
1: certo.
0: Fatti in un certo modo, nel darsi anche una facciata vendibile con la ristrutturazione degli stadi, fatti anche tre volte rispetto a... Gli stessi stadi li fatti tre volte, noi siamo ancora a quelli degli anni 80-90. Chiaramente dai diritti TV incassano molto di più, e lo sapete, l'avevo sempre detto, l'ultima della Premier guadagna più di quello che vince lo scudetto in Italia. È chiaro che i fatturati lì hanno delle determinate cifre, loro hanno una possibilità di spesa maggiore e noi siamo al palo. Ma è così.
1: Facci sentire un po' gli amici, Gabri, va, che ne abbiamo un po' trascurati, ci sono tantissimi messaggi, vai.
2: Ciao ragazzi, Andrea da Bergamo, scusate, ciao. Ma secondo voi, lo so che dico una cosa assurda, che per il libero mercato probabilmente non va bene, non si potrà mai fare, però piuttosto che avere questi prezzi allucinanti dove vai, dove le inglesi pagano 100 e passa milioni ogni giocatore, il Real può spendere 220, cioè è assurdo, ma non sarebbe meglio dire, non so, chi vince, il riferimento è chi vince il pallone d'oro, quello vale 150, da lì in giù, da lì a scendere, chiunque non può costare più di 150, per dire, cioè, boh, non lo so, probabilmente a Ceferine Infantino va bene che girano quei soldi lì,
1: ma quello
2: però
1: sicuro
2: è sostenibile, soprattutto per noi in Italia.
1: Quello di sicuro verrebbe da dire poi anche un'altra cosa, che il pallone d'oro voi pensate che sia una cosa meritocratica?
0: Io no, penso ovviamente no, non l'è mai stato.
1: Non l'è mai stato, tant'è vero che c'è stato il periodo in cui vincevano soltanto Messi, Ronaldo, perché votano anche giornalisti che forse non hanno mai visto giocare, perché vengono dall'altro emisfero e magari del calcio non gli frega nemmeno niente, però c'era il mito di Messi, di Ronaldo, e quindi votava a loro. Anche qui forse prima era un po' diverso, oggi sicuramente anche quello è un qualcosa di molto rivedibile. Dopodiché l'amico dice una cosa, partiamo da un tetto massimo e veniamo giù. Nel calcio è impossibile.
0: Sì, perché l'ha detto stesso nell'incipit il nostro amico, il mercato libero, non ci sono dei limiti che vengono imposti, anche perché chiaramente ha tutto l'interesse il calcio che possano girare i soldi, soprattutto i procuratori, perché se io vado a prendere un giocatore, dico per dire, no, l'offerta di Fiorentina 200 e passa milioni per Olise, e quanto guadagna di commissioni anche il procuratore, poi la squadra che incassa i soldi, insomma è un mercato che è ingestibile. Noi non possiamo dire è colpa della Premier, quello che possiamo dire è che questa cosa doveva essere, così come è stata attaccata e demonizzata quando si parlava di Superlega, che portava a questo tipo di disparità di trattamenti economici, no? Perché ci sarebbero stati dei club che avrebbero avuto una potenza economica nettamente superiore e altri che avrebbero avuto le briciole, e là c'è stata un'opposizione politica. Adesso invece viene vista quasi come una cosa, vabbè, loro sono cresciuti, noi non siamo cresciuti. Ok, però anche in questo caso avrebbe ragione poi il nostro amico a dire ok, però c'è una disparità troppo forte, siamo penalizzati. Però quando è così si tira fuori la storia che negli anni 80-90 noi potevamo spendere, esatto, e loro no. Quando invece si parlava di Superlega, quella era una cosa illegale che non poteva essere tollerata, e quindi gente in piazza, pagata per fare manifestazioni, adesso tutti zitti. E torniamo sempre allo stesso nome che fa noia anche tirarlo fuori, perché tanto tra poco a metà luglio uscirà
1: sì,
0: la
1: ma
0: sentenza,
1: il giorno dopo non cambierà niente.
0: No, cioè, no, lì è per la giustizia sportiva, che è un'altra,
1: esatto,
0: storia.
1: Esatto, il giorno dopo non cambierà niente, ma lui l'aveva capito, certo.
0: Lui era l'ultima chance, l'ultima possibilità. Poi anche lì prima è stata buttata tutto giù, demonizzato il concetto, ricostruita la Champions League da Seferin, e poi mandati via i cattivoni, poi trovato l'accordo con l'unico che era rimasto, Florentino, vabbè, faremo una cosa sugli accordi televisivi,
1: sì,
0: insieme,
1: appunto,
0: che faremo così, tu abolisci la 20, la 33, non mi ricordo manco più come si chiama, la società che gestiva la Superlega A22 con Richard Bernard Rijkaard, e quindi chiaramente lì poi su tutto è venuto giù, e allo stesso tempo è cresciuto ulteriormente la Premier. Quello che sapeva sarebbe successo Andrea Agnelli, quello che tutti sapevano sarebbe successo, e noi siamo in questa situazione qua. Ecco perché poi, rispondendo anche all'altro nostro amico, non possiamo fare gli schizzinosi ora e dire
1: ma
0: non diamo i soldi alle squadre
1: ma
0: di Serie A,
1: fai?
0: Perché è lì che posso andare
1: ma
0: a prendere
1: fai?
0: Solo giocatori,
1: ma non puoi farlo, uno, e due. E qui ritorna al ragionamento che fa la Premier. Se ci fosse un circolo virtuoso di soldi che rimane all'interno del campionato italiano, guardate che ne beneficerebbero tutti. Il problema è che qua quello non può vedere quello non può vedere quell'altro, quello figura se faccio un affare con lui. Però in Inghilterra, da questo punto di vista, sono avanti a noi, perché loro dicono: perché deve andare a arricchire la Bundesliga e quando magari i soldi rimangono me, è vero, dentro il mio campionato, è vero che magari domani vince il Tottenham se prende uno a 120 milioni, però intanto i soldi rimangono lì, vorrà dire che l'anno successivo sarò io andare a comprare a quella cifra lì. Invece noi, e siamo stati i primi, lo confesso, l'anno scorso, a dire bene, andiamo in euro, però impoveriamo più il nostro prodotto, che già è povero. Che sì, già è povero. E quando noi esultiamo perché l'Inter se la prende in saccoccia, sia con Nico Gonzalez, con Nico Paz, che per carità rimane in Italia, e con Palessa, che però va all'estero, lì capisci che la decima squadra della Premier ti si mette nel taschino rispetto a quella che dovrebbe essere la prima del campionato italiano. Quindi tutto a posto, siamo felici, li facciamo le pernacchie e li prendiamo in giro. Per oggi la decima della Premier si va a prendere il giocatore in 30 secondi.
0: E la quart'ultima si va a prendere Tonali. La quint'ultima, appunto, che si è salvata nell'ultima giornata, non solo Tonali, sta facendo man bassa sul mercato. E là hai voglia di dire, ma non gioca alle coppe. Erano quasi retrocessi l'anno scorso.
1: Certo.
0: Ma evidentemente pecunia, poi dopo non chiama e chiama i campioni. Tant'è che lo stesso Lewandowski neanche ha considerato, è stato considerato adatto, cioè sostenibile nel cimitero degli elefanti della Serie A,
1: no,
0: perché ha firmato i Chicago Fire, perché nessuno in Italia gli poteva permettere di dare l'ingaggio che chiedeva, che comunque non è che ha chiesto.
1: E parliamoci chiaro,
0: enorme.
1: Vincenzo, perché il campionato italiano non è più attrattivo come prima, perché forse 10 anni fa Lewandowski si metteva una mano in tasca, tanto ormai ha guadagnato per questa, la seconda, la terza, la quarta generazione, diceva sai che c'è, gli ultimi anni me li avrà a fare comunque in un campionato di livello come la Serie A, ok? Oggi no, perché non siamo nemmeno più quello. Poi per me è il miglior campionato che c'è, sono contento, lo voglio vincere, è tutta la vita, e so che è la nostra dimensione, però quando guardiamo con gli occhi esterni, gli occhi esterni ti dicono che oggi Lewandowski a fine carriera ti dice no, io vado negli Stati Uniti. Poi c'è, sì, il caso Modric, che va un pochino controcorrente, però la realtà è che anche gli anziani di livello se ne vanno a giocare magari in altri campionati. Tornando a noi, Giancarlo, che saluto perché ci manda il primo messaggio, ringraziamo, che ci dice: per voi il secondo attaccante, se verrà preso, sarà un top oppure qualcuno che accetta la panchina? E questa è una grande domanda, Giancarlo. Intanto, se verrà preso, che è il primo aspetto, perché se non vendi Davide, non vendi Openda, io purtroppo ho dei forti dubbi che possa essere preso. Dopodiché non dimentichiamoci una cosa, che se anche verrà preso perché magari accade il miracolo e se ne va Openda, il nostro terzo attaccante, in quel caso cioè David, guadagnerebbe 6 milioni l'anno. Cioè
0: sì,
1: noi abbiamo un giocatore a 6 milioni l'anno.
0: Esatto, che chiaramente gli hai dato quello che gli hai dato perché l'hai preso a zero, eri convinto erroneamente che potesse fare bene in Serie A e ti sei legato a lui per tanti anni a una cifra enorme che puoi provare a sbloccare se dovesse essere ceduto, ma ti fa capire anche che vai a prendere giocatori con altro ingaggio. Faccio un altro esempio: dovesse andare via Gatti libererebbe 3 milioni e 2
1: sì,
0: a stagione. Lukumi lo prendi a di meno probabilmente, perché lui voleva un rinnovo almeno a 2 milioni.
1: Infatti
0: a 2 milioni e
1: mezzo,
0: abbassi e alzi la qualità, secondo me. E questo
1: in
0: può
1: quel
0: essere
1: caso sì,
0: in quel caso sì.
1: Però Vincenzo, sugli attaccanti
0: Muaremovic, Kelly, abbassi anche lì.
1: Certo. Però noi abbiamo questo tetto, Ildiz, che è il tetto dei 6 milioni e mezzo, che arriva a 7 con i bonus, che però è una cosa che ti limita. Io spero ci siano delle deroghe al tetto Ildiz, perché se no il famoso secondo attaccante, come dice l'amico, deve essere uno che guadagna meno di David. Bene, mi dite quale attaccante troviamo a 4 milioni? Sì, forse Sorloth, che però vedo che non accende l'entusiasmo. A me piace, però rispetto a questo, anche lui sta facendo un mondiale piuttosto negativo.
0: Grigio, all'ombra di Haaland, ma pure in generale non è stato eccessivamente si è messo in mostra più di tanto. Però è quello il massimo che possiamo in questo momento.
1: Perché lui prende 4,5?
0: Sì, a 4,5 tu lo tieni sotto il budget. Lo stesso Dybu Martinez, ti devi garantire 5 ed è un portiere.
1: Esatto.
0: Ma lui guadagnava molto di più. Quindi non è semplice far quadrare i conti da questo punto di vista. Allora, se io abbasso gli ingaggi dai difensori, riesco a ricavare più soldi per gli ingaggi per gli attaccanti, ma sempre sotto quel tetto, perché poi altrimenti arriva l'indizio di turno e detto, a me mi ha detto che questo era il massimo.
1: Questa però offrire. Secondo me è stata una mossa sbagliata. Io allora avrei fatto un tetto, non un tetto Yıldız, nel senso che lui è quello che guadagna di più, avrei fatto un tetto logico, cioè più di 10 milioni oggi alla Juve non si possono prendere, 8, 10, guarda che 6 sono una montagna, ma per un top calciatore 6 milioni li prende nessuno.
0: Pare anche vero che secondo me Ale può diventare un limite che tu ti devi...
1: Che si può superare.
0: No, è un limite che tu ti devi imporre per un po'. Allora, rendiamola domestica la cosa, ok? Tu ti trovi all'improvviso una serie di spese in che devi cambiare casa, anzi macchina, casa e telefonino.
1: Mazza.
0: A un certo punto tu dici, ok, io quest'anno devo rimettermi in piedi, però le entrate sono sempre le stesse. Quindi come mi rimetto in piedi? Abbassando i costi.
1: Assolutamente.
0: Quindi proprio semplicemente, quindi abbasso i costi, per un anno, due anni riesco a mettere da parte di più, rientro in un bilancio più gestibile e allora posso aumentare... La capacità di spesa. Detto che poi la Juventus il 2028 deve arrivare necessariamente al pareggio di bilancio, che era già
1: slittato di un anno.
0: Sì, cioè. Prima era 2026, poi 2027, adesso 2027-2028, diciamo. Chiaramente io faccio questo ragionamento non per sempre, ma per permettermi di tornare a spendere determinate cifre, previo vincere, tornare a vincere. Cioè non significa che io devo soltanto risparmiare e basta. Devo cercare anche di essere competitivo per mantenere l'appeal della squadra, per incassare di più dalle vittorie, vedi le vittorie dell'Europa League, eccetera, la Champions League, e magari la vittoria della Coppa Italia. Ma è quello.
1: La Coppa Italia viene un po' piuttosto, perché noi cresceremo la Roma. Io ragazzi, sono convinto che l'Europa League la Juventus la possa vincere, poi mi sveglierò male come mi sono svegliato male tante volte, ma io sono convinto che l'obiettivo alla portata di Juve è l'Europa League. Certo c'è il Milan, che è un po' l'incognita in questo momento, perché il Milan, ho l'impressione che alla fine il tanto vituperato Milan si sveglierà. Gabri, facci sentire qualcosa. No?
0: Poi c'è da dire che bisogna su certi nomi stringere, perché poi c'hai anche le concorrenze, no? Perché per esempio su chi sia, adesso è affiondata anche la Roma, che è pronta a fargli un'offerta. Anche lì tu però, se non sei certo...
1: La Roma gli ha 10 milioni?
0: Ma probabilmente non 10, però la Roma magari gli offre 6... La Juventus scenderebbe sotto i 5, tu dici di no, Gabri, vedo no, ok, però per dirti, chi prima arriva meglio alloggia, magari che sì, tra Atalanta, Juventus e Roma, Atalanta resta indietro, Juventus e Roma restano le priorità, se arriva prima la Roma con una cifra che la Juventus non può superare,
1: assolutamente.
0: Trovo l'accordo con lui.
1: Vai Gabri.
3: Salve a tutti, sono Marcello da Pesaro.
1: Ciao Marcello. Ciao Marcello.
3: Ma voi dite, ma Kelly ha fatto un progresso dall'anno scorso bestiale, è stato uno dei migliori terzini che di tutto il campionato, ma quanti errori ha fatto?
0: Questo è un po' mese eccessivo, mi sembra.
3: Allora, niente, quasi niente.
1: Beh.
3: È stato un giocatore che ha fatto dei passi dall'anno scorso.
1: Questo è vero.
3: Che dicevamo questo che era un giocatore da Serie B,
1: questo
3: a
1: è vero.
3: Un giocatore ad alti livelli di Serie A.
1: No, non dice una cosa sbagliata, amico. Ora, noi abbiamo visto un Kelly la prima stagione da mettersi le mani nei capelli, da gennaio a giugno. L'anno scorso ho visto un Kelly diverso, sinceramente. Da qui a dire uno dei migliori, no. Però certamente è migliorato tantissimo, ecco, come margine di miglioramento io lo vedo come uno dei giocatori che mi ha stupito più di tanti altri, devo dire anche Locatelli è migliorato tanto. Però lì, dico amico di Pesaro, secondo me viene fatta anche una questione proprio di moneta, nel senso che se ha richieste, intanto leggo che probabilmente Kolumani si stringe,
0: ci siamo
1: si chiude
0: quasi.
1: Sta telenovela, quindi Kolumani arriva alla Juve e siamo tutti contenti,
0: e questo sarebbe un cominciare la settimana col passo giusto, perché tu potresti in questa settimana chiudere per Kolumani, per la cessione di Miretti, per l'arrivo di Muaremovic e l'apertura per Lukumi, e già metteresti tre piedine, quattro piedine, uno in uscita, tre in entrata, che possono in qualche modo velocizzare determinati tipi di discorsi, perché poi diventa un effetto domino. diventa un effetto domino.
1: No, ma è chiaro che se la Juve
0: accendi una scintilla e cominci a farla funzionare,
1: se la Juve ha individuato, e ormai lo sappiamo benissimo, da anni Kolumani, la punta di diamante dell'attacco, prima si chiude e meglio è, anche perché poi prima si chiude e meglio è, prima capiremo se ci fermiamo lì e quindi Kolumani, David saranno gli attaccanti insieme a Pendar della Juve, oppure se c'è la speranza che qualcuno tra i due, Romina e Albano, perché adesso non sono più Franco e Ciccio, sono Romina e Albano, almeno uno dei due se ne possa andare. Vai Gabri.
4: Ciao ragazzi, sono Catello da San Antonio.
1: Ciao caro.
4: Niente, per quanto riguarda alcuni ragionamenti che avete fatto, giustissimi, io mi tolgo Gatti e Kelly, prendo Lukumia e Maremovic tutta la vita, molto più forti, molto più cazzuti, molti sono d'accordo con Alessandro, non li voglio vedere più, perché mi hanno deluso, sono stati vergognosi. Qua ai mondiali la gente perde, si mette a piangere, vengono con

0: leva tempi di gioco, come fa pure con
1: e
0: noi.
1: Il problema,
0: quindi,
1: sai qual è, Catello?
0: Subito pure.
1: Un abbraccio. Allora, io non credo che sia tutta fuffa. Certamente non è un giocatore da 10-15 gol la stagione, però è stato uno dei migliori della Juventus, come Kelly, devo dire, anche con Cesao. Poi, se ti offrono 50 milioni, glielo metto dentro.
2: Sì, nel pacco.
1: Nel pacco. Però io, in questo momento, con Cesao è proprio uno degli ultimi che penserei di vendere. Perché secondo me c'è stato un periodo della stagione dove veramente o c'era con Cesao e palla a lui o non sapevamo che fare, soprattutto quando il Diz ha cominciato un po' a scemare e noi giocavamo tutta la sua parte. Poi Catello, che possa far di più, sì, però io lì mi pongo una domanda, amico mio: quanto può migliorare dal punto di vista realizzativo? Perché poi quello che gli manca è quello, gli manca il punto di vista realizzativo, e onestamente non lo so. Anzi, magari ve lo posso chiedere: voi ce lo vedete con Cesao un giocatore da 10 gol la stagione? Io no.
2: No, neanche io. E onestamente, con tutto che può crescere, secondo me crescerà, però non è assolutamente da doppia cifra. A 40 milioni io lo venderei proprio senza nessun problema. Però,
1: va bene, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
3: Due colori, due voci.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, perché dopo tanta attesa è partita l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra i match più interessanti di giornata: Ruud contro Hurkacz, Cilic contro Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. Veniamo ai mondiali di calcio. Dopo la vittoria per 1-0 del Canada contro il Sudafrica continuano i sedicesimi. Alle 19 il Brasile di Carletto Ancelotti affronta il Giappone, mentre alle 22.30 il turno della Germania, che se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte italiana invece alle 3 l'Olanda sfida il Marocco. E siamo al calciomercato. Ivan Juric, nuovo allenatore del Monza, è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. L'era di Massimiliano Allegri a Napoli invece sta per cominciare, nonostante la mancata qualificazione in Champions League, l'esonero con il Milan. Circa un mese fa il presidente De Laurentiis dunque ha deciso di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese dopo l'addio di Conte. Nel pomeriggio sono attese delle importanti novità, perché è prevista la risoluzione del contratto per Allegri col Milan, poi dovrebbe arrivare l'annuncio dell'approdo a Napoli. In casa Juventus si lavora al ritorno di Kolo Muani. Dopo l'accordo tra i bianconeri e il giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, ora è il momento di trovare la quadra tra le società. Oggi nuovo round di incontri tra Juventus e Paris Saint-Germain. Carnevali si vedrà con una delegazione parigina a Rimini, dove stasera verrà ufficialmente aperto il calciomercato estivo 2026. Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 2028, Messias resta al Genova, prolungato il contratto fino al 2027, due rinnovi anche in casa Como fino al 2031. Il primo è quello di Smolcic, già ufficiale, secondo in attesa del comunicato, e di Dacunia, che sarà dunque il prossimo capitano. Contratto prolungato in casa udinese per Camara e Cabasele, che restano dunque con i friulani fino al 30 giugno 2027. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Tu a quanto lo venderesti con 6 soldi?
1: Guarda, onestamente lo terrei.
0: Sì, ma se arrivassero 35 milioni, no, diresti no?
1: No, perché in questo momento direi di no, Vincenzo, perché... Com'è? Sì, esatto, sì, ho pagato anche 40. No, non lo venderei perché in questo momento è un giocatore che può portare imprevedibilità, qualità e... sviluppando la Juve dell'anno prossimo, immagino, Vincenzo, con un 4-2-3-1, con un 4-3-3, tu hai bisogno di esterni così, quindi no, anzi, ti direi la verità, ritorno sul concetto, se si potesse rivitalizzare Zegrova, beh, il Diz Boga, Zegrova con Cesao, io sugli esterni sono messo abbastanza bene,
0: Sì, sì, no,
1: ho messo abbastanza bene, avremo un Boga dall'inizio della stagione.
0: Guarda che tecnicamente lo stesso Colomani può agire da esterno se tu trovassi un attaccante da
1: Se
0: in
1: ti
0: mezzo.
1: Trovi un altro attaccante, sì. Infatti, come dice Massimo da Venezia, dice Zegrova è forte, vedete che ci darà delle soddisfazioni. Ma io su questo sono non d'accordo, di più, forte è forte il giocatore, quindi se riesce a ritrovare se stesso, noi abbiamo un reparto esterni completo dove avresti qualità, perché più o meno tutti e quattro la qualità ce l'hanno. Gol, il Diz ce l'ha, Boga ce l'ha, con Cesao un pochino di meno, Zegrova teoricamente qualche gollettino ci dovrebbe avere, d'utilità perché possono anche scambiarsi le fasce. Oddio, messi così i due, Boga e il Diz giocano meglio a sinistra e gli altri a destra, però ecco, hai comunque secondo me una buona qualità negli esterni se giochiamo con 4-2-3-1 allora, o 4-3-3 come immagino
0: io. Però poi affrontiamo di nuovo il tema difensori, che c'è anche qualche altra cosa che va detta. Io però sì, i nomi sono nomi interessanti. Avresti una bella batteria di esterni, perché avresti il Diz e Boga da una parte, avresti Zegrova e Concesao dall'altra.
1: Dai.
0: In due, Zegrova e Concesao, quanti gol hanno fatto l'anno scorso?
1: Appunto, è quello
0: ferma
1: il problema.
0: Fermati, quanti gol hanno
1: fatto? Vabbè, comunque,
0: tre gol in due verranno fatto tre gol.
1: Non ti sento perché eri collegato prima. Tutti bravo, con se sì,
0: esatto,
1: Roma.
0: Quindi sì, in totale due esterni, due gol. Ora
1: di là il Diz 10
0: certo
1: e Boga.
0: A un certo punto abbiamo temuto per, quando c'era quello, per Patrick Kluivert, là, non so se ti ricordi. Però per dire,
1: quando c'era quello,
0: come lì.
1: Ah,
0: si era parlato addirittura, meno male, poi una certa ha detto no, ferma, tieni la macchina in seconda fila, spostala, vai via. Però per dirti cosa, non si trovano secondo te esterni che possano rendere di più?
1: Costano tanto, Vincenzo, perché okay, tu dici che hanno il gol.
0: Sì, Domenico Berardi.
1: Costano di più. Mi tengo quello che ho.
0: Sei sicuro di questo?
1: Sì. Berardi,
0: io
1: mi tengo
0: lascia
1: quello
0: stare
1: che ho.
0: Berardi. Io guarda, secondo me di esterni che segnano anche, che non ti costano molto, secondo me li trovi.
1: È arrivato,
0: secondo me li trovi.
1: Guarda,
0: e quindi io, cioè, se
1: io
0: posso
1: terreno,
0: fare un ulteriore step avanti,
1: ti porto
0: io
1: su questo.
0: Io adesso
1: terreno
0: cerco di crearmi più gol.
1: Cioè, te faresti Berardi per Zegrova?
0: O Berardi per. Smetti, stai andando fuori alla chiesa a raccogliere gli spicci.
1: Sì.
0: O Berardi per Zegrova. Ah, ecco, giusto, fai bene. La carità. O io, comunque, in generale, se riuscissi a trovare un esterno che ha più facilità di trovare il gol, non
1: guarda,
0: lo prenderei,
1: Vincenzo,
0: non in considerazione, perché ho paura che poi con Cesao
1: ti sorprenderò.
0: Sorprendi.
1: Io l'unico in questo, chiamiamola scommessa italiana,
0: sì,
1: ok, che farei, sai chi è?
0: A destra,
1: là davanti.
0: Ma vendibile, che sta in vendita,
1: sì,
0: oppure
1: Zaniolo?
0: No, sì, Zaniolo, però non da esterno.
1: Io ti ho parlato di scommesso. No, io terrei.
0: Sì, Zaniolo, io me lo prendo.
1: Ma
0: subito.
1: Sai perché?
0: Però da esterno,
1: perché
0: dico,
1: mi può fare anche centravanti. Io ho il terrore del centravanti. Mi può fare anche quello. Sugli esterni sono. Allora, Berardi con Cesao non lo farei. Berardi Zegrova non lo farei. Non riesco a prendere un terzo attaccante. Mi prendo Zaniolo, che tecnicamente può fare anche l'esterno, lui da lì davanti può fare. È una scommessa,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: proprio scommessa. Allora, lui credo che da Udine venga via.
0: Ma io Zaniolo l'avrei preso pure prima, quindi con me su Zaniolo sfondi una porta aperta. Il punto è relativo all'esterno. Secondo me, noi dobbiamo avere degli esterni che gol li facciano.
2: Lo so, no, ma questa è ragione.
0: Che gli assist li Momo confezionino, che i gol li confezionino quantomeno. E secondo me tu devi cominciare quasi concetto alla Moneyball a costruire vittorie. Per costruire vittorie hai bisogno dei giocatori giusti che possano fare questo. Con Cesao, tu credi, l'hai detto tu prima, secondo voi arriverà a fare in doppia cifra? Ma a me, anche se non arriva in doppia cifra, 8 gol ci arriva? Secondo me no. Poi magari nel nuovo modo di giocare che proporrà Spalletti, o comunque con un lavoro fatto da Spalletti già da quest'estate, magari può recuperare qualcosina. Però ho paura che poi si rischi sempre un po' di zoppicare su un piede, cioè spingersi più a sinistra avendo il Diz e Bogà e appoggiarsi a destra con Cesao, che però spesso e volentieri non ti ha portato ai risultati che dovevi avere.
1: Con Cesao 3 gol e 5 assist, non sono pochi 5 assist, Vincenzo. E devo dire però anche un'altra cosa.
0: Esterno.
1: Sì, ma 5 assist, lui ha messo tanti palloni nel mezzo, e quando quello scivolava, quello la tirava sulla luna, quell'altro la tirava fuori dallo stadio.
0: Guarda, un altro nostro amico banalmente fa anche il nome di Orsolini, ma Orsolini non sarebbe meglio di Conceição secondo te?
1: No, per
0: tu
1: me
0: dici di no?
1: No.
0: Io non sono convinto di questo.
1: No, sinceramente no. Ti dico la verità, no. Stavo controllando, guarda, tutti i numeri di Conceição. Vedi, assist attesi 5.21. Cioè, se là davanti ci fosse stato un attaccante normodotato, magari gli assist erano, non ti dico 5 più 5, 10, ma magari erano 8. Lui metteva palloni con open duck e guardava così. Quell'altro che gli scivolava, Vlahovic, che magari poi era fortunato o tirava fuori dallo stadio.
0: Sarebbero anche che gli allenatori, non solo Spalletti, ti hanno detto che lui spesso perde l'ultimo, cioè è si vero, perde nell'ultimo
1: passaggio. Tant'è vero, Vincenzo, no, in avanti, lui ha un expected goal del 7.77, cioè poteva fare 7 gol
0: ma
1: e arrivare a 10. Certo.
0: Non li ha fatti.
1: Conceição non è il mio tipo di giocatore preferito, ok? Ma in questa Juventus qua, onestamente, non me ne priverei per un Berardi della situazione. Poi Berardi ha più, anzi ha decisamente più confidenza con il gol. Però credo che
0: anche più fisicità, cioè secondo me poi la fisicità alla fine un giocatore la paga. Motivo per il quale poi a un certo punto la formica atomica l'abbiamo salutata. ovviamente
1: ho fatto le battaglie con Claudio Vinco, non mi è mai piaciuto
0: naturalmente. Cioè il baricentro basso è un bel giocatore, no? Il giocatore che sguscia, non lo butti giù, recupera palle eccetera, però soprattutto in campo europeo, ma anche in Italia, quando non c'è quella fisicità non riesce a essere travolgente.
1: Questo è un aspetto, Vincenzo,
0: questo è un aspetto da tenere in conto. Quindi,
1: purtroppo questo è un calcio, ne parlavo prima con Gabriele, calcio che ormai è diventato molto fisico, ma lo vedi anche al mondiale,
0: sì,
1: no? Cioè,
0: ma anche
1: la
0: quelli...
1: struttura fisica conta di più quasi più della tecnica.
0: Tant'è che...
1: anzi, stasera forza Giappone, Carletto, io non ti sopporto, non ti ho mai sopportato, quindi spero ti butti fuori, sei un anti-juventino, quindi tutti Carlo, bravo, forza Giappone, spero mi faccia a tre.
0: Però poi vedi, la prestanza fisica anche lì può contare tanto, c'è il Brasile, moto è tirato fuori il Brasile, c'ha Dumfries, c'ha come si chiama? L'esterno a destra del Brasile. Vabbè, comunque c'ha giocatori
1: Vinicius
0: a sinistra sta. Vabbè, comunque c'ha giocatori fisicamente molto forti. Secondo me la tecnica, tant'è che il calcio africano è cresciuto molto perché è un calcio molto fisico, ma ha avuto un ulteriore step di crescita perché è diventato un calcio anche tecnico.
1: Ryan
0: è un calcio anche che tra l'altro ha esordito in questo mondiale, credo abbia anche segnato. Hai anche un calcio anche tecnico, non solo fisico. Bisogna andare verso quella linea lì anche.
1: Forza Ueda. Forza Ueda. Forza Ueda. Sbattilo fuori quell'anti-juventino. Prego.
3: Ciao Salvatore De Roccarino.
1: Ciao.
3: Premesso che secondo me la prima cosa da fare per l'anno prossimo è cancellare la difesa a 3 e fare la difesa a 4. C'è un altro problema di cui nessuno parla. Noi siamo carenti sui terzini. Cioè, quale sarebbe il sostituto di Kalulu? Attualmente non c'è.
1: Attualmente non c'è. Infatti lo dovranno fare.
3: Cambiaso, sì. Il sostituto di Cambiaso chi è? Non è chiara sta cosa. E se va via Cambiaso serve un altro terzino.
1: Vero.
3: Cioè, noi potremmo aver bisogno di 2-3 terzini.
1: Sì, sì, hai ragionissimo.
3: Però questo non si dice mai.
1: Hai ragione, hai perfettamente ragione.
0: E che non è la priorità.
1: E in questo momento non è la priorità. Anche perché Cambiaso siamo sempre lì. Però adesso è arrivati 1,50 euro per Cambiaso. Però io mi ricordo sempre, caro Andrea, che com'è la storia? Abbiamo pareggiato col Verona, ma chi se ne frega, le vinciamo le altre. Purtroppo ce l'ho qui sta roba qua. Però sì, se va via lui, anzi tu se va via lui a sinistra devi fare due.
0: Sì, perché poi Caballo ovviamente in uscita, anzi speriamo che possa partire, perché comunque diventa un giocatore che a sinistra ci sta, ma Caballo. Abbiamo visto, no, la gestione qual è stata. A destra in teoria poi
1: è già scaduto,
0: è già andato via. A destra puoi rinnovare il prestito per Holm, alla peggio ti torna João Mario, quindi oltre a Calulu c'hai o Holm o João Mario, che non sono ovviamente il top, però comunque numericamente ce l'hai. A sinistra l'ho detto, c'hai Cabal, però no, chiaramente beh, che è un giocatore che va sostituito assolutamente, come se non ce l'avessi. Però ci sono delle altre priorità, e le priorità sono assolutamente l'attaccante e il portiere, e poi dopo lavorare al centrocampo se dovesse partire soprattutto Thuram. Sì.
1: Guarda Peppe, io lo prendo questo tuo messaggio, lo accolgo con tanto ottimismo, perché lui dice una cosa seria, con la mediocrità della Serie A con l'Umanì può essere tanta roba. Sì, è vero, può essere tanta roba.
0: Ma lo è stato già, tra l'altro.
1: Sì, è vero, ha avuto un impatto ottimo, quindi io mi prenderei Ueda del Giappone, lo metto lì, ragazzi, con la bandiera. Sto scherzando, però è vero, se tanto lo hanno puntato, quindi lo prendessero e ci togliamo questa prima operazione. Poi l'ho detto, dovessi fare una scommessa e la farei su Zaniolo. A quel punto Zaniolo, come si chiama, Columani, Albano e Romina, dico che non è un reparto offensivo dei sogni. Zaniolo è più come Jolly, ecco, ma la butto lì come idea, Vincenzo.
0: No,
1: poi,
0: ma Zaniolo a me piacerebbe.
1: Lo prenderei chiaramente a cifre umane, insomma, o forse anche. Lui è sempre del Galatasaray, mi pare, no? Perché è andato all'Udinese in prestito, se non vado errato.
0: Non ne sono sicuro, però lui ha rifiutato. È dell'Udinese, sì, è dell'Udinese.
1: L'ha riscattato, perfetto.
0: Ha rifiutato il rinnovo con l'Udinese, proprio.
1: Capito? Perché Zaniolo. Zaniolo, io sai che quando c'era l'ipotesi alla Juve io non lo volevo, credo che sia leggermente maturato, cioè lui dal passaggio alla Roma, poi vabbè, ha avuto gli infortuni, credo, tutto quello che sappiamo, però secondo me ha sbattuto un po' la testa, cioè si è ritrovato un giocatore che qualità ne ha,
0: no, ce l'ha,
1: ma si è ritrovato all'Udinese, si è ritrovato in Turchia. Rispetto alla carriera che poteva fare, che avrebbe potuto fare, fatto una carriera medio-bassa.
0: Sì, complice anche gli infortuni, perché due se crociati, non si fosse stato fermato gli infortuni era al top della condizione.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Ricordo una partita contro di noi dove si fece male, peraltro, che sì, veramente spaccava, ed era una Juventus, una signora Juventus,
1: sì,
0: ci spaccava.
1: Me la ricordo benissimo, Però lui, uscito da Roma credendo di andare a spaccare il mondo, non ha spaccato niente, anzi. Però è un giocatore forte, quindi... Però lì, meno male, l'omino degli algoritmi abbiamo andato via. Perché lì deve andare a vedere la testa, le motivazioni, la voglia che ha. Perché lui si giocherebbe l'ultima chance della carriera, anche se è ancora giovane. Altrimenti rimane Udine. Ma se rifiuta il rinnovo con l'Udinese è perché probabilmente dice no, ma io non so da Udinese. E tutto sommato c'ha ragione, Zaniolo non è da Udinese. Lo Zaniolo che conoscevamo. Se con la testa è sempre sta roba qua, allora sta bene all'Udinese. Però è una scommessa che prima non avrei fatto, oggi farei. A 15 milioni, 20 di più, sta bene dove sta. Vai Gabri.
2: Ciao Vincenzo, ma Santo.
1: Santo è già passato prima, Gabri.
2: Centrale difensivi del campionato.
1: Già passato prima. Quando c'era
4: ciao
1: Federico.
4: Alessandro, ciao Vincenzo, Alfredo da Varese.
1: Ciao caro. Ciao.
4: Allora, io sinceramente a voi due non vi capisco.
1: Bene.
4: Allora, meno venerdì male. Eravate veramente carichi a pallettoni su questi giocatori che comunque continuate a dire scarsi di qua, scarsi di là e via dicendo, una squadra da rifare e così via. Ma anche tempo fa, nello stesso tempo li difendevate,
1: certo, quando giocavano con noi,
4: che
1: sì,
4: se a voi
1: in campionato sì,
4: siete bellissimo, lì a fare il vostro lavoro, vi mettono a fare altro, è chiaro che non riuscite a fare al meglio il vostro lavoro,
1: certo,
4: per cui capito. Io ritengo che questa squadra qua non è una delle migliori, non avrebbe vinto lo scudetto, ma allora poi il calcio ognuno di noi lo vede a modo suo. Io sostengo che questa squadra qui è stata arbitrata tutto l'anno in un certo modo.
0: Vabbè, dai, ragazzi, non è problema. Vabbè, ora,
1: amico mio, ora,
0: ma se vogliamo pensare,
1: se
0: che
1: vogliamo pensare che la Juve non ha vinto lo scudetto per gli arbitri, certo, io modo, onestamente, io poi ti ringrazio per questo messaggio. Tutto quello che ti pare, anzi, secondo me era molto interessante fino alla fine, fino all'ultimo.
0: La seconda parte.
1: Però non mi portare a dire che la Juve non ha vinto lo scudetto per gli arbitri, perché non ce la faccio.
0: No.
1: Mi piacerebbe poterlo dire.
0: Gli occhi, veramente.
1: Mi piacerebbe poterlo dire, ma io non ce la faccio. Poi il tuo pensiero, rispettiamo, ci mancherebbe altro. Anzi, ripeto, la prima parte era molto interessante. Però che io debba dire che la Juve non ha vinto lo scudetto perché è stata arbitrata, perché c'era il complotto contro la Juve, onestamente non ce la faccio. Ti posso dire che abbiamo visto tante porcate nei confronti della Juve, sì, ma non tali per vincere lo scudetto. E la riprova, però, se fosse così, ce la possiamo avere l'anno prossimo, cioè teniamoli tutti e vinciamo lo scudetto con questi qua. Dai, no,
0: questo non. Tra l'altro, Ale, stavo studiando un attimo, cioè stavo recuperando un attimo il contratto di Timothy Weah, perché se non erro, la Juventus adesso dovrebbe ottenere dall'Olympique Marseille 14 milioni.
1: Perché?
0: Del riscatto definitivo di Timothy Weah, perché parte ora bisogna capire a bilancio quando vengono iscritti, perché se così fosse è chiaro che
1: diamo un senso anche a UEA
0: e soprattutto recuperi i soldi in tempo debito già nella giornata di domani, perché si chiude l'esercizio in bilancio e quindi riusciresti a entrare. Però insomma, questo poi te lo dico.
1: No,
0: con
1: Nicola,
0: certezza.
1: Hai perfettamente ragione. Zanello si è già fatto due crociati. Non cerchiamo un altro Milik. Hai ragione. Infatti, anche su questo, poi
0: sul quale Milik c'è il ragionamento di o accordo finale di buonuscita,
1: esatto,
0: o di prestito.
1: Allora, Milik ha avuto anche altri problemi, purtroppo, oltre ai due crociati a livello proprio di ginocchia. Zaniolo sì, si è fatto due crociati, però quest'anno, ragazzi, ha avuto una continuità importante. Poi diciamo che il crociato oggi per un calciatore, tra mille virgolette, diventa quasi come era il menisco, no? Tanti anni fa, cioè se non prendi tutti il menisco e sembrava non si potesse più giocare. Oggi col crociato, se riesci a riprenderti bene, non come Chiesa per esempio, soprattutto dal punto di vista psicologico, hai la possibilità di continuare a fare una buona carriera. Qualcuno potrebbe dire: sì, guarda Bremer. È vero, Bremer anche fisicamente non si è ripreso benissimo. Bremer, credo che questa sarà la stagione, certo, a 29 anni di consacrazione, e dipende molto anche
0: Chiesa,
1: dalla testa. Certo.
0: Vedi Ugarte, che si è fatto male adesso, si è rotto il menisco, rischia dai 9 ai 12 mesi di stop.
1: Crociata è quella.
0: E lo United l'aveva messo sul mercato, quindi. Il crociato può essere veramente quando è un intervento molto delicato, quando c'è una rottura totale, può essere un vero problema. Ed è stato il limite dell'esplosione nella carriera di Zaniolo, oltre in parte alla testa. Cioè.
1: Però quest'anno ha fatto una stagione. Poi Zaniolo, ma l'ho detto, l'ho buttata lì come idea, non dovrebbe essere il titolare della Juventus, ma in un attacco che mi si profila con Kolumani, David e Openda, se lo butto dentro può essere qualcosa in più. Peraltro l'amico Sandro dice: bisogna ricordare all'amico di prima che gol presi da Di Gregorio, quell'arbitraggio non c'entra niente. No, ma infatti poi gli rispondete voi, per carità, tutto logico, ma i 13 gol presi al primo tiro, i rigori sbagliati da Locatelli e David, con l'arbitraggio non c'entra niente. Poi ci hanno fatto delle porcate, assolutamente, ci mancherebbe altro, come a quasi tutte tranne cartonati e qualche un altro, perché tanti si sono lamentati. Però poi, ecco, io non me la sento dire neppure che non andiamo in Champions per gli arbitri, perché ricordo a tutti che a 5 giornate alla fine del campionato avevamo 5 punti di vantaggio sulla Roma. 5. E aggiungo, per battere il Verona in casa, amico di Varese di prima, e bisogna che lo faccia anche senza gli arbitri. Per battere la Fiorentina in casa, e bisogna che lo faccia anche senza arbitri. Hai pareggiato 1-1 col Verona e hai perso 2-0 con la Fiorentina.
0: Con Torino non hai vinto una partita su due, con la Fiorentina appunto non hai vinto una su due, col Verona idem.
1: col Verona all'andata ci fanno una grande porcata.
0: Con la Verona all'andata una grande porcata, però poi dopo nella gara di ritorno
1: con la Fiorentina all'andata ci fanno una porcata, esatto, perché quella è il rigore, però ricordo che anche lì va in vantaggio e ti fai recuperare.
0: Esatto.
1: Ciao ragazzi, ma Scamacca non potrebbe essere un profilo per l'attacco? Guarda Marco da Manduria,
0: a me non dispiacerebbe, però
1: a me non dispiacerebbe, anche lì per tutto rotto Scamacca, cioè se parliamo di Scamacca è un altro rottissimo. Fisicamente è un giocatore.
0: Ti chiedono tanto, eh?
1: Sì, peraltro ti chiedono anche tanto. Allora, Scamacca non è mai stato un giocatore che mi ha rubato l'occhio.
0: No, però.
1: Però,
0: avercelo uno come Scamacca.
1: In questo momento, ad avercelo, sì. Ma veramente il presidente del calcio arabo si è dimesso dopo l'eliminazione dell'Arabia Saudita ai mondiali? Almeno
0: sì,
1: loro
0: si può fare.
1: Si può fare. Sì,
0: tu pensa che la Corea del Nord ha aperto un'inchiesta politica interna perché vogliono capire le convocazioni, anche cosa, le nomine come sono arrivate. Guarda, e loro sono arrivati almeno al mondiale. Pensa se avessero dovuto fare noi questo ragionamento. Immagina.
1: Lì sono cavoli, lì sono soldati, eh. Lì sono soldati.
0: Ma là se la vedono male, se la vedono.
1: Vai Gabri.
5: Ciao ragazzi, lo sapete perché mi fa piacere se venisse veramente Koromani? Perché le ultime partite, gli ultimi mesi, diciamo, che ha passato da noi insieme a Yıldız, c'era un'intesa,
1: sì, è vero,
5: secondo me eccezionale,
1: è vero,
5: proprio fra due piedi buoni.
1: È vero,
5: quindi
1: è vero.
5: Ha fatto diverse azioni, diverse anche reti che si passavano loro la palla, insomma veramente mi fa molto piacere questo, mentre magari con altri attaccanti anche Yıldız stesso probabilmente non si trova bene, non fa tanti scambi,
1: no, questa,
5: insomma,
1: è una cosa
5: vera. Con Colo
1: si trovano molto bene,
0: tanta roba. Trovano bene, ma ciao. Poi è un giocatore che riapprezzerai secondo me.
1: Intanto Allegri ha risolto,
0: sì, ha risolto e sta firmando per il Napoli. Sì, ha risolto finalmente per lui, ma era previsto oggi appunto questo incontro, è andato in essere, quindi parte ufficialmente il mercato del Napoli con Manna che si è sposato due giorni fa.
1: Sì, ho visto.
0: Laurentiis ci ha tirato il riso in bocca, in faccia, e adesso devono chiudere per Gila. Noi prendiamo Dibu Martinez per piacere, che sennò si libera lì Milinkovic Savic, diventa un problema che si aggira, uno spettro che
1: sì,
0: non vorrei mai avere.
1: Cioè, quanto bisogna aspettare? Cioè, questi
0: no,
1: 8 milioni,
0: questo...
1: dai, 8 milioni, no, troppo.
0: Perché praticamente dice che intanto lui sta facendo il suo mondiale, presumibilmente sì, arriverà in fondo. E gli intermediari hanno detto, vabbè, prendiamoci il tempo per dialogare. L'importante è che si trovi un accordo, perché altrimenti se si inserisce la
1: squadra.
0: Però
1: io ti faccio una domanda, conoscendo Allegri, Milinkovic Savic è un portiere che gli piace,
0: no,
1: ad Allegri?
0: No,
1: no.
0: Infatti, assolutamente
1: appunto,
0: no.
1: Assolutamente perché no. Se c'era Motta ti diceva di sì, perché gioca con piedi, poi impara, ma è uguale. Allegri non gli piace.
0: No, però non credo nemmeno il Dibu Martinez per Allegri. Cioè, io temo soltanto la Roma nell'inserimento del Dibu, qualora
1: ma
0: dovesse partire Svilar.
1: Parte,
0: qualora dovesse partire Svilar.
1: Che dite delle voci su Pellegrino del Parma, Davide Ebrea? Davide, allora, Pellegrino, secondo me, è un ottimo prospetto.
0: Sì.
1: È un giocatore che a Parma ha fatto bene. Non mi fa vedere con Mainz,
0: sì,
1: per favore.
0: Ha appena twittato su di lui.
1: Cosa ha twittato? Perché stasera gioca l'Olanda. Per me va fuori l'Olanda stasera. Col Marocco.
0: Allora, o l'uno o l'altra. Ma se dovesse andare fuori il Marocco, io vado subito a rapire
1: sì,
0: Brahim Diaz.
1: Che per me non arriverà
0: però
1: alla Juve.
0: Secondo
1: purtroppo
0: me è una bella partita.
1: Sì,
0: questa è una semifinale anticipata.
1: Quindi Pellegrino è un ottimo centravanti. A Parma ha fatto bene. Noi ci fece anche gol, vi ricorderete, nella partita del posticipo dopo la morte del Papa, in quel mercoledì. L'unica partita, peraltro, persa da Tudor in quella stagione. Però ci sono due però. Uno, il Parma chiede tanto. Due, siamo sempre lì col conto. È un giocatore.
0: La maglia della Juve come la porta?
1: Però
0: non mi sembra male comunque.
1: Bravo, è un argentino.
0: Sì, sì.
1: Gli argentini, secondo me.
0: Come il discorso che abbiamo fatto su Castro, tutto sommato.
1: Sì,
0: lì.
1: Sì. È gente che c'ha la garra. Quindi su questo io una scommessina ce la farei. Bisogna quanto ti chiede il Parma. Diamoli con Mainz.
0: Non poco, sì, ciao.
1: Pare l'abbiano offerta anche al Bologna e Bologna ha detto di no.
0: È chiaro. Ma chi è scemo che si prende con Mainz? Ma anche l'Olanda si è pentita di averlo convocato in nazionale. Deve giocare 18 minuti, sbaglia tutto quello che può sbagliare. Vediamo stasera che succede.
1: Sì, perché te le credi notte la guardi.
0: Direi di no.
1: Ecco, appunto.
0: Direi di no. Anche perché se la guardia dovesse giocare con Mainz, due minuti e parti.
1: Arriva Quintiliano, ragazzi. A domani.
0: Ciao a tutti.
1: A domani.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Se grava sei morti, il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono due i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
7: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai due violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei due figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
8: Ora in Italia due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima, fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco, con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
7: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per sei piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche. Poi la tragedia.
8: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
7: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e cinque set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andriy Rublev e Casper Ruud.
8: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
9: Radio Bianconera.
6: L'unica che conta. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Finalmente si fa sul serio, o meglio, diciamo così, anche diciamo, fino a ieri non è che si sia scherzato, però sul serio dal punto di vista dell'ufficialità, perché si sono aperte le trattative, si è aperto questo mercato che sarà lunghissimo, cari amici. E la Juventus, quindi, come tutte le altre squadre, è impegnatissima, i nomi sono sempre gli stessi. Intanto c'è stato l'incontro a Rimini, dove peraltro c'è proprio il mercato, Grand Hotel di Rimini, tra Carnevali e Campos, che è il direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Vedremo com'è andata, perché dal punto di vista della Juventus con il calciatore c'è un accordo sostanzialmente totale, no? Un quinquennale da 5 anni, mi pare, che secondo me non sono nemmeno pochissimi, mettiamola così. Insomma, fatto sta che Colomani potrebbe essere uno dei primi colpi, forse il primo addirittura. Per quanto riguarda l'attacco, Vlahovic, avete notizie? No. Non lo so. C'è un altro nome in voga, lo sto io non sponsorizzando, però sarei contento se la Juventus prendesse questo ragazzo. Non so, il mio amico Latini, che saluto in regia ed è romanista, voi lo sapete, sicuramente dirà di no. Ve la dico tutta, io Zaniolo lo prenderei. Non so Latini se dice di no, fa con la testa, perché è rimasto deluso dagli anni della Roma, che non sono stati, diciamo così, il massimo, se non altro a sprazzi. Dopodiché, sempre in attacco, ma questa volta in uscita, sembra proprio che tra la Juventus e l'Atletico Madrid si stia trovando questo benedetto accordo su Nico Gonzalez, uno dei rientri, uno dei prestiti, che forse è l'unico di quelli che rientra che piace a Spalletti, o meglio, Spalletti utilizzerebbe volentieri, magari come dice con Cesao, magari anche lui può fare un po' di tutto lì davanti. Parliamo appunto di Nico, e rispetto a 32 iniziali più 1 più 1, quindi 34, uno di bonus, uno di prestito oneroso, ci si potrebbe accordare intorno ai 25 milioni. Tanto il calciatore vuole tornare e restare a questo punto a Madrid, vestire ancora la maglia dei colchoneros, anche perché il suo connazionale Simeone, il Ciolo Simeone, insomma, è innamorato calcisticamente di questo calciatore. Dopodiché, per la difesa sembra in partenza Kelly. Io un po' mi dispiacerebbe nel caso in cui andasse via, perché Muaremovic potrebbe invece tornare alla Juventus. Ricordiamolo che è nato nella Juventus, quindi la stessa società bianconera, nell'accordo iniziale di passaggio al Sassuolo, avevano inserito i due club una clausola rispetto alla quale, in caso di futura rivendita, la Juventus avrebbe, o incasserebbe, perché ancora non si sa, il 50%. Alias, se la Juve lo prende, lo valutano 35, la metà, lo valutano 30, 15, lo valutano 40, 20. Vedremo la valutazione del Sassuolo. Quindi Muaremovic potrebbe essere un nuovo vecchio difensore della Juventus. Giocatore forte, certo, poi quando vesti la maglia bianconera devi superare il famoso esame, che nessuno può superare, a meno che non ti chiami Cristiano Ronaldo, Higuaín, insomma, i mostri sacri anche del passato juventino. Di Vlahovic, ragazzi, io francamente non so nulla. Poi magari alle 19:35, visto che oggi è lunedì, parleremo con Franco. Vi dicevo della cantera di giovani nati e cresciuti nella Juventus. Io il podcast che pubblicherò tra poco, insomma, più durante la prima pausa, evidentemente appena registrato, l'ho fatto su Miretti, perché io ho diversi amici, no? Uno in particolare che era un po' fissato, tra virgolette, con questo ragazzo, ma in ogni caso credo che meriti un pezzo, perché mi pare di capire sia il primo ad andare via. Ora, salvo cataclismi, salvo ripensamenti, perché il mercato, lo sapete, oggi dice una cosa, domani magari succede il contrario, però io ho ipotizzato l'addio, ma soprattutto ho fatto questo esempio. Io mi ricordo che parecchi dicevano il futuro Marchisio è un giocatore forte, eccetera. In effetti tecnicamente non si può dire nulla a questo ragazzo, anzi aggiungo, anche sotto il profilo tattico è molto duttile, perché a centrocampo può fare un po' di tutto, può giocare anche trequartista. Io ricordo che Allegri, che peraltro lo fece esordire nel 2021 in Champions League un solo minuto, o meglio un minuto più recupero, la partita di Champions contro il Malmo, l'esordio praticamente con la Juventus dei Grandi lo ha fatto in Champions League. Tante presenze, 103 se non ricordo male, un po' il 3 segna questo ragazzo, in 4 anni non sono pochi secondo me per un giovanissimo. Dispiace perché è un ragazzo tifoso, peraltro una faccia pulita, tifoso della Juventus eccetera, ma evidentemente non basta. Io pensavo, speravo, supponevo che Spalletti lo valorizzasse, aveva iniziato a farlo giocare, poi invece non so perché abbia fatto un po' marcia indietro rispetto all'impiego dello stesso Meretti, che ha visto poco il campo. Quindi comunque vada a finire, al momento il Bologna sembra in pole position, ma attenzione anche al Villarreal nel caso in cui saltasse il trasferimento in Emilia tra i rossoblù. Attenzione anche al Villarreal. Il discorso è semplice, io ho sentito oggi, gli ho detto mi dai un, già l'avevo, le volte in cui è intervenuto aveva ascoltato, ha sentito Bonatti, no? Che lo ha allenato anche, vi ricordate quella semifinale della Juventus Under 19, la Juventus Primavera, di fatto che perse ai rigori contro il Benfica, la Youth League, quindi la Champions League dei giovani. Miretti ovviamente era uno dei titolarissimi, ha detto delle cose, poi ascolterete il podcast se vorrete, e lo potete anche leggerlo ovviamente su Bianconera News quando lo pubblicherò. Ha detto evidentemente alla fine, se la Juventus ha deciso di cederlo, sarà per una questione anche se non soprattutto di natura meramente economica. E quello è il punto, ragazzi, perché tutti i calciatori nati in una società, se la stessa società poi li cede, non solo la società incassa ovviamente, naturalmente, i soldi del cartellino, ma quei soldi sono plusvalenza piena, come per esempio è successo con Sulè quando fu ceduto alla Roma, no? Sono intorno ai 30 milioni, tutti plusvalenza. Qualcuno dice che pizza queste plusvalenze, no, perché la Juventus entro domani è il 30, entro domani sera dovrebbe trovare 13 plusvalenze, 13 milioni, 13 plusvalenze mi pare un po' poco, 13 milioni di plusvalenze, con Miretti ne avrebbe anche di più ovviamente. Io adesso più o meno non so quanto riuscirà a venderlo, però risolverebbe questo primo step legato alla necessità di fare plusvalenza entro il 30 giugno, appunto. La Roma per esempio una cinquantina mi pare, vero Gabri, se non sbaglio una cinquantina, non so come farà la Roma peraltro, o troverà un accordo con la UEFA oppure verrà mutato, non lo so, comunque sia. Quindi questo è un po' il discorso della Juventus, sappiamo benissimo, lo ripetiamo per l'ennesima volta, che Carnevali si sta muovendo in un mare non agitato, però difficile per il discorso economico-finanziario. Mi ha scritto un amico stamattina, ma come, Carnevali domani è il 30, ora forse salta Miretti al Bologna, ma come, non abbiamo preso il re delle plusvalenze? Calma, gli ho detto, questo sta iniziando adesso, questo intendo ovviamente l'amministratore delegato nonché direttore generale della Juventus, diamogli tempo di lavorare, perché serve tempo. Io lo ripeto, è una sfida molto molto difficile per Carnevali, soprattutto considerando il momento storico della Juventus, i problemi che ha, e quindi questo è. Allora Mariella scrive in serra, buonasera Quintiliano, portaci buone notizie dal mercato, sto cercando di fare i nomi, Mariella, che sono peraltro sempre gli stessi, salvo sorprese. Io adesso mi chiedo, se non dovesse rinnovare Vlahovic a questo punto, ragazzi, non lo so, non ho idea. Franchino poi alle 19.35, una delle prime cose che gli chiederò probabilmente su Vlahovic, la Juventus necessita di un altro attaccante oltre ovviamente a Colomani, anche perché vi dico la mia, lo sapete, a me non fa impazzire Colomani, ma in ogni caso io non lo prenderei come primo attaccante. Per primo attaccante non intendo, attenzione, gerarchicamente il primo attaccante, intendo anche come centravanti alla Vlahovic, che serve alla Juventus, non lo so, perché di Sorloth non si parla più, vedremo la Juventus dove, in quale parte virerà rispetto al discorso attaccanti. La difesa ve l'ho detto, stavo leggendo il Brasile anche questa sera, invece per andare in difesa appunto, Bremer non giocherà a titolare nel Brasile, però ragazzi non è che sia una cosa diciamo così per cui dire oddio non vale, è comunque il Brasile, evidentemente Ancelotti almeno in questo momento non lo vede titolare, quindi sto pensando che su Bremer c'è la clausola rescissoria di 58 milioni di euro, che non so fino a che punto qualche club te lo dia, soprattutto se non gioca titolare mondiale, e quindi se magari non offre prestazioni importanti che possano, come sperano diverse squadre, che possano far lievitare il prezzo, no il prezzo del cartellino, perché io sono sicuro che 58 non gli darà quasi nessuno, quindi magari dovrà ridiscutere nel caso in cui lo cedesse. Ma a questo punto ho anche l'impressione, ma forse è più una speranza, perché il mercato ora mezz'ora, preparatevi poi per le domande a Franco come al solito. Io credo che alla fine Carnevali, come gliel'ha chiesto Spalletti, potrebbe anche riuscire a tenere Bremer, e ve la dico tutta: nel caso in cui tenesse Bremer sarebbe un acquisto sostanziale per la Juventus, perché fino a qualche settimana fa si diceva, sembrava quasi scontato l'addio di Bremer. Vi ricordate quella famosa frase? Sono sei anni che la Juventus galleggia, questo non è possibile, io voglio vincere. Diciamo che vorremmo vincere un po' tutti, caro Gleison. Fu una sorta di segnale, no? Anche di stimolo alla società da una parte. Qualcuno pensò, ok, ha trovato qualche club che lo vuole. Invece per il momento pare proprio di no. Timo Moremovic, ve l'ho detto. Io non riesco a capire una cosa, magari Gabriele ha più notizie, no? Da qualche collega romanista. Non capirei, se non per un discorso veramente economico finanziario, il ritorno di Sulè. Anche perché la Juventus poi con Sulè, ma cosa ci fa? Non lo so, perché in un ipotetico 4-2-3-1 può giocare, perché no, sulla tre quarti. Però a destra avresti con Cesao, a sinistra di Diz, al centro potrebbe giocare al centro secondo te, caro Gabri? Su lei non lo vedo io al centro, onestamente, io lo vedo più comunque laterale, in qualsiasi modulo tu utilizzi, anche in un ipotetico 4-3-3, esterno per esempio a destra. Però non capirei il ritorno di questo ragazzo. Peraltro la Juventus, se non ricordo male, anche in questo caso ha una percentuale nella futura rivendita che dovrebbe essere del 20%, quindi magari poi si metteranno d'accordo nel caso, però non la vedo così. Discorso portiere invece, per il momento sembra in stand by. Certo, non aiutano sotto questo aspetto mondiali la questione legata al Dibu Martinez, perché la Juventus insiste con una richiesta, con un'offerta inferiore rispetto ai prima 15, poi è scesa a 10 l'Aston Villa per il campione del mondo in carica, perché comunque sia l'Argentina è campione del mondo in carica, titolare, sta giocando ovviamente i mondiali. Per il momento in stand by la questione, la Juventus da quello che leggo vorrebbe, diciamo così, dare massimo 5-7 milioni, io, perché dice comunque sia, sì è forte, però un 33enne, ricordiamolo che anche in questo caso l'accordo tra la Juventus e il portiere che gradirebbe il passaggio in bianco-nero esiste già, quindi anche in questo caso c'è da discutere del prezzo del cartellino. Io vi dico la mia, ma l'Aston Villa, se Dibu Martinez, che comunque non credo che abbia, anzi ha buoni rapporti, vuole andare via, ma 2-3 milioni non credo gli cambi la vita all'Aston Villa. Ok, magari cambia più a qualche club italiano, perché hanno maggiore necessità, diciamo così. Sta entrando nel vivo, ve lo dicevo oggi, c'è stato questo incontro a Rimini, vediamo un po', leggo su tutto Juve, entra nel vivo la trattativa tra Juve e Paris Saint Germain per Colomouani. La Juve accelera per Colomouani, dopo settimane di contatti indiretti e valutazioni, il club bianconero ha avviato ufficialmente i contatti con il club francese per cercare di riportare l'attaccante a Torino. La volontà della dirigenza è quella di non muoversi, di muoversi con anticipo. Io però vi dico, se vogliono 40 milioni io non, francamente non li tirerei fuori per Colomouani, anche se ormai sembra fatta, perché Spalletti gli piace, magari Spalletti l'abbiamo capito, questo ormai non è un segreto, ma non solo Spalletti, forse tutti gli allenatori che hanno, diciamo così, un senso moderno del calcio amano i giocatori che possono ricoprire più ruoli, che sono cioè duttili, che non danno, per esempio Colomani è uno che può non dare riferimenti, però non lo vedo come, come numero 9. Per numero 9 io intendo un centravanti bomber, un centravanti appunto alla Vlahovic. Fabrizio Romano per esempio dice: già durante le ultime ore ci sono stati dei contatti diretti tra i due club, è un'operazione in piedi lato giocatore, vi ho detto tante volte l'accordo è fatto, ma si è partiti tra i due club, è iniziato il dialogo, non si sta chiudendo in queste ore perché ci sarà da lavorare la cifra, la formula, tutto il resto, ma la Juve e Paris Saint Germain sono in contatto, perché oltre al discorso alla cifra appunto richiesta c'è anche un discorso legato alla modalità dell'operazione, perché la Juventus, questo è sempre la solita il solito refrain, no? Il club che acquista vorrebbe la cessione, vorrebbe fare l'acquisto in prestito, magari con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Dal canto suo invece il Paris Saint Germain, il cui allenatore ovviamente Luis Enrique, non vede questo calciatore nel suo progetto, non l'ha mai visto, tant'è che lo scorso anno fu ucciso due anni fa la Juventus, lo scorso campionato è stato ucciso dal Tottenham, quindi è fuori dal progetto tecnico dell'allenatore campione, bicampione d'Europa con il Paris Saint Germain, e quindi vuole cederlo a titolo definitivo, però se poi ha l'esigenza di cederlo potrebbe anche venire incontro alla Juventus, alle esigenze della Juventus. El Khelaifi, addirittura forse Al Khelaifi interviene, cioè il presidente del Paris Saint Germain, oltre a Campos che è il direttore sportivo, perché ci sarebbe anche da ricucire, se vogliamo, lo strappo tra la Juventus e il Paris Saint Germain che fu fatto lo scorso anno, come ricorderete, quando sembrava fatto il riscatto, sembrava cosa fatta da parte della Juventus, all'ultimo, così dice Al Khelaifi, praticamente come lì sembra che ci abbia ripensato, o meglio, l'ultimo giorno pare che gli abbia detto facciamo così, toglietemi 10, 5, adesso non so, aveva fatto un'offerta inferiore, con un accordo secondo Al Khelaifi fatto, tant'è che non si fece più nulla, e Al Khelaifi disse in maniera minacciosa: me lo ricorderò, mi ricorderò di questo, però insomma adesso, aggiungo io, fortunatamente come lì non c'è più, c'è Carnevali, speriamo che Carnevali riesca tra le altre cose ad essere più diplomatico di Comolli. Devo dire che non ci vuole molto ad essere più diplomatico, ma anche empatico, se vogliamo, da parte di un qualsiasi dirigente, e Carnevali è uno di questi qui. Poi buonasera, domanda: in un mercato perfetto dove dove ci liberiamo di mezzo centrocampo, vi restano solo Thuram e McKennie, attenzione perché Thuram è nel mirino del Paris Saint Germain, caro Christian, chi affiancheresti? Allora immaginiamo di cedere Cop Meners, vedremo, Locatella, ahimè, Miretti, Artur, Azic e Douglas Luiz. Miretti andrà via, Artur proveranno a cederlo, Azic proveranno a cederlo, Douglas Luiz forse Spalletti potrebbe provarlo nella tournée estiva e dire: ok, forse potrebbe essere il mio regista. Io la vedo un po' dura, perché tra l'altro, come sapete, Spalletti vorrebbe Lobotka dal Napoli, calciatore che dovrà ringraziare secondo me Spalletti, perché quando fu preso, me lo ricordo, era un perfetto anonimo, all'inizio non giocava, invece con Spalletti non solo giocò titolare, non solo vinse lo scudetto, ma fu uno dei protagonisti di quello scudetto. Sarebbe secondo me l'ideale proprio per la Juventus, cioè la Juventus riavrebbe dopo tanti anni un regista vero, che non è ovviamente Pirlo, perché purtroppo di Pirlo ne nascono uno ogni 100 anni, però sarebbe il cervello del centrocampo, l'uomo che distribuisce il gioco, non ce l'ha avuto la Juventus. Come può prendere Lobotka se con De Laurentiis i rapporti sono quelli che conosciamo? È semplice, basterebbe vedere le esigenze del Napoli, perché Allegri, diciamo così, allenatore in pectore, se vogliamo dirla tutta, del Napoli, pare che già abbia chiesto Gatti lo voleva portare anche al Milan, come ricorderete, poi non si fece più nulla, quindi ci potrebbe essere uno scambio alla pari, non lo so, forse con qualche differenza, perché mi pare che Gatti sia valutato intorno a 25 milioni. Lobotka credo abbia una clausola rescissoria, perché il contratto non gli scade adesso, ovviamente, altrimenti a zero lo prenderebbe la Juventus e via, di 28-30 milioni. Magari ci si può mettere d'accordo con una via di mezzo. I primi tre nomi non li faccio io, ci dice, continua il messaggio di Christopher, pensavo Christian, Christopher il primo, prima volta che chiami, forse boh, la prima volta che ti leggo. I primi tre nomi li faccio io: che sì, Fagioli e via libera alle cessioni degli altri. Fagioli? Ma non credo che la Juventus rivoglia Fagioli. Tu invece quali altri tre prenderesti? Cosa pensi di un ritorno di Fagioli? Io lo considero un giocatore fortissimo e mi piacerebbe tantissimo rivederlo. Secondo te sarebbe un'operazione possibile? Mi sembra che non se ne parli abbastanza, nonostante sia un grande talento italiano. Comunque, come portiere, l'unico che vorrei è il Dibu, perché ha il profilo psicologico perfetto, esattamente quello che serve. I love Colo, ci dice appunto, ciao ciao Dusan, che rivorrei? A me sarebbe piaciuto Bernardo Silva, che però magari sarebbe stato un trequartista, ma anche Goretzka non sarebbe male forse in quel ruolo. Però io l'ho detto prima e lo ripeto, se la Juventus prendesse Lobotka io sarei contento, perché sarebbe un giocatore funzionale, già conosce l'allenatore, c'è feeling con l'allenatore. E poi soprattutto, ripeto, sarebbe il regista vero che la Juve sta cercando dai tempi di Pirlo, ok? Quindi ti rispondo così. Però ti ripeto, Thuram è nel mirino del Paris Saint-Germain. Tra l'altro anche in questo caso, vedete come è cambiato un po' lo status della Juventus. Thuram ha mercato, perché ha mercato anche in Inghilterra, ha rifiutato un'offerta dalla Turchia perché vuole giocare in un campionato competitivo. A me dispiacerebbe molto se andasse via, ma lo vuole Luis Enrique. Quando ti vogliono questi allenatori, Luis Enrique e Mourinho sono due allenatori estremamente diversi, anzi l'uno opposto dell'altro, però se ti vogliono questi allenatori di livello, un motivo ci sarà. Qui stiamo parlando della squadra campione d'Europa per 2 anni consecutivi, e la Juventus chiederebbe intorno ai 40 milioni. Anche qui la Juve, ragazzi, questi discorsi lo so che non piacciono a tanti di voi, ma bisogna farli per forza. Ma non solo la Juve, tutti i club italiani, tutti i top club italiani, 40 milioni incasserebbe, nel caso in cui poi si accordassero per questa cifra, li incasserebbe come cartellino. E siccome a bilancio mi pare di capire che pesi soltanto intorno ai 12, la differenza tra l'incasso e quei 12 sarebbe tutta plusvalenza. Ragazzi, cioè, poi giriamo sempre all'intorno. Ora tra poco diamo la linea a Gabri Latini, e poi quando la riprenderemo avremo ovviamente Franco. Preparate le domande per Franco se volete, di mercato, di non mercato, ma adesso prevale il mercato. Mercato già tutto l'anno domina un po' la scena, figuriamoci adesso che non si gioca. Dopodiché alle 20.05/10 non andate via, restate con noi come sempre, perché c'è ormai lo considero un amico, dai, Sergio Porrini, che persona squisita, molto elegante, eccetera, però è molto incisivo. Anche da lui voglio sapere un po' cosa ne pensa di questo nuovo corso bianco-nero, targato ovviamente Carnevali, per quanto riguarda la dirigenza, perché l'allenatore, fortunatamente aggiungo io, è sempre Luciano Spalletti. Lina a Gabri Latini, tra poco Franco Leonetti.
6: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

Cevalinska domina al debutto con la thailandese Sawon Kev fino al match point del secondo set, quando scivola a sisloga la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2. Male Elisabetta Cocciaretto, che lotta con Bang ma non è nella sua migliore condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic. Siamo al calcio, sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale ma restano due delle formazioni più attese dei mondiali. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador, Ancelotti e i suoi invece hanno travolto la Scozia. Dalle 19 in campo la Seleção che affronta il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay. Ora è ufficiale, Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il City, ha dichiarato Maresca. L'atletica, Marcel Jacobs c'è, il doppio campione olimpico di Tokyo 2021, 24 giorni dopo il quinto posto sui 100 del Golden Gala di Roma in 9.99 e terzo nella pirotecnica tappa di Demon League di Parigi in un convincente 9.96, decima prestazione della carriera ma la migliore dei giochi di Parigi 2024 e la prima europea dell'anno. Meglio fanno solo gli statunitensi Brommel con 9.91 e Lyles con 9.92, che conosce la prima sconfitta della stagione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Dicevo, cari amici, perché adesso mi manda il grande Enrico Scarponi, mi manda un flash, perché ha parlato, vi dicevo, di Vlahovic, ha parlato, io non so se sia una dichiarazione strategica, però ragazzi, domani è il 36, scade il contratto di Vlahovic, non si sa nulla da qualche giorno, vi direi, sostanzialmente è stato intercettato, come ho fatto io lunedì, ma io di nascosto l'ho beccato facendomi dire una frase sul Colomani. Ha detto questo Carnevali: non ho neanche mai parlato con lui io personalmente, ci sono possibilità che oggi non ci sono e domani sì, un calciatore importante, puntini puntini, che oggi non è nei nostri pensieri. Mi chiedo, secondo voi, se oggi non è nei pensieri, questa notte andrà nei pensieri della Juventus? Sembra una risposta di chiusura, non lo so ragazzi, o strategica. Staremo a vedere, perché dice non ci ho mai parlato. Invece sembrava che ci fossero stati altri contatti dall'arrivo di Carnevali. Ora, o bara Carnevali, non lo sappiamo, bara tra virgolette ragazzi, attenzione, perché giustamente sono anche delle tecniche tattiche, come diceva Capello, di mercato, di dichiarazioni, di comunicazioni sono importanti, oppure veramente dicevo, ragazzi, arrivederci, oppure è un segnale a Vlahovic: caro Dusan, non ci siamo mai incontrati, noi stiamo qui, che vuoi fare? Io credo che bisognerà chiudere prima o poi questo discorso, questo discorso legato a Vlahovic. Allora, tutte le domande che avete da curiosità bla bla bla relativa al mercato, ma non solo, ma immagino che domini il mercato questa sera, possiamo chiederle. Ci rivolgiamo direttamente a Franco Leonetti. Ciao Franco.
1: Ciao Quint, un piacere ritrovarti, un saluto ovviamente alla regia e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Don't mess with, non si vede sotto, with con?
1: With Texas.
0: Ah no?
1: Texas.
0: E perché non?
1: Perché questa è una maglietta che arriva dal Texas e aveva questo tipo di scritto, quindi
0: no, pensavo,
1: probabilmente un consiglio a qualcuno.
0: Pensavo ci fosse dietro qualcosa, caro Franco. Invece ti voglio chiedere, Franchino, come interpreti queste stiamo sul pezzo come al solito, queste dichiarazioni di Carnevali? No, dice io non ci ho mai parlato, ora vabbè, è un giocatore importante, qualcosa che oggi non esiste, domani può esserci, però non è oggi nei nostri pensieri, considerando che siamo al 29, quando potrà entrare nei pensieri della Juventus, se domani comunque scade il contratto di Vlahovic?
1: In seguito, perché in questo momento Carnevali sta lavorando molto, bisogna dare ovviamente fiducia e tempo a Carnevali stesso, ma insomma, il direttore generale della Juve in questo momento è impegnato in altre trattative, no? Avrei sicuramente parlato di Colomoni, si attende questa fumata bianca, bisogna trovare l'intesa col PSG, c'è la questione Muaremovic, c'è la questione Lukumi, c'è la questione di Miretti, cioè, ci sono un insieme di fattori che secondo me in questo momento, e poi ovviamente le altre cessioni, io credo che in questo momento in casa Juve e Carnevali stia lavorando alacremente proprio per arrivare a una congiuntura che possa poi permettere alla Juve di fare il mercato che ovviamente deve fare.
0: Ma il più vicino è Colomani o Muaremovic secondo te?
1: Secondo me Colomoni, perché mi risulta che insomma ci siano delle trattative che possono andare a buon fine, l'ennesimo accordo col giocatore trovato, ma questo
0: lo sappiamo,
1: è successo anche l'anno scorso, e insomma, e quindi bisogna trovare l'intesa col PSG, ma secondo me questa potrebbe essere la volta giusta.
0: Potrebbe essere la volta giusta, dice. Vabbè, anche perché
1: sì,
0: Franco, se non
1: sì.
0: dovesse accadere, cioè dopo tutta questa...
1: No, vabbè, sarebbe... Allora, guarda, quindi sarebbe veramente pura follia. Sai, c'è una convergenza della società, dell'allenatore, del giocatore stesso. L'anno scorso, Colomoni, diciamolo tutta, era praticamente un giocatore della Juve.
0: Già lo so dove vuoi arrivare, già lo so, vai.
1: No, ma è la verità. No, se Monsieur Adieu Comolli non avesse complicato le cose, ma poi vedi quello che è successo l'anno scorso ti porta poi a delle problematiche che purtroppo si riflettono sul mercato di oggi e si rifletteranno anche sui prossimi mercati, perché noi siamo qui a raccontare di una Juve che ha assolutamente bisogno di vendere per poi andare a prendere delle pedine che tra l'altro Spalletti ha richiesto.
0: Sì,
1: la realtà è questa,
0: certo,
1: in questo
0: certo.
1: momento, eh sì.
0: Eh beh, certo, certo. Invece Franco, ok, Moremus credo anche, perché alla fine comunque ce l'ha avuto Carnevali, l'ha preso dalla Juventus, ora se lo riprende, il 50%, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci sarà quindi una mini rivoluzione in difesa, una mini, attenzione, perché io adesso ti devo chiedere, Bremer, che fine farà?
1: Ma sai, Bremer, dalle indiscrezioni che arrivano, avrebbe manifestato, siamo sempre il condizionale, la voglia e la determinazione di rimanere. E quindi sai, se rimane Bremer, io credo che i due indiziati a partire, vabbè, Gatti è sul filo del rasoio da molto tempo, ma attenzione anche a Kelly. Kelly potrebbe avere mercato in Inghilterra, e credo che con le partenze di entrambi, Muaremovic e Lucumi, o chi per esso, perché poi magari spieghiamo un attimo la trattativa per
0: sì,
1: Lucumi,
0: sì,
1: perché
0: certo.
1: le parti sono distanti, certo. potrebbe esserci questa mini rivoluzione. Sai qual è la cosa comica, Quinto? È che Carnevali fino a un mese fa era a Sassuolo e ovviamente intavolava discorsi con l'Inter, la Juve aveva chiesto delle informazioni. Oggi si trova dall'altra parte, il Sassuolo spara una ventina di milioni, anzi 40 milioni, ma la Juve ne pagherebbe solamente 20 per il famoso 50% della rivendita che detiene ancora la Juventus. Quindi io non sai quanto darei per essere nelle stanze segrete e ascoltare, origliare la trattativa che porta oggi Carnevali, direttore generale della Juve, a parlare con gli interlocutori,
0: sì, infatti,
1: che fino a qualche settimana fa erano i suoi diretti dipendenti. Al netto di tutto, io credo che questa mini rivoluzione in difesa possa essere varata, però non ti nascondo nemmeno un altro aspetto. La Juve quando riuscirà a fare cassa, speriamo anche a breve, perché il mercato della Juve può decollare anche e soprattutto con le cessioni, io mi aspetto ancora dei percorsi alternativi, perché se ci fai caso questo mercato della Juve è fossilizzato su alcuni nomi, no? Il portiere sempre di Bu Martinez, l'alternativa è Vicario, Lucumi piace a Spalletti da tanto tempo, ma c'è distanze, tra poco lo spieghiamo. Io credo che probabilmente dopo il mondiale magari qualche altra apertura di orizzonte potrebbe verificarsi, però aspettiamo. Ecco, credo che però il diktat di oggi, nonostante Carnevali sia arrivato solo 3 settimane fa, la Juve sia in ritardo, qui serve accelerare, perché tra 2 settimane la Juventus si raduna e Spalletti credo che voglia non la squadra completamente fatta, ma almeno qualche faccia nuova per cercare di dare un'impronta subito estremamente ben determinata e portare tutto lo spogliatoio e il gruppo ovviamente dalla sua parte, mi sembra evidente.
0: Prima parlavo di Colomani, che ovviamente non è una prima punta, ha dei ruoli diversi, può fare più ruoli lì davanti, e Mariella scrive infatti Colo non prima punta. Quindi tornando a Vlahovic, perché io vorrei sapere, ci chiede Vlahovic potrebbe davvero rinnovare? Ho letto che ha messo in frigo la proposta del Besiktas, l'ha rifiutata proprio credo, oppure in frigo non lo so, che corrisponderebbe alle sue richieste. Mariella, veramente Franco, alla fine secondo te, o per le notizie che hai, per qualche informazione, qualche indiscrezione, alla fine Vlahovic resta? Perché secondo me si sta prolungando un po' troppo, Franco, questo discorso di Vlahovic.
1: È una telenovela infinita, le
0: dai.
1: Parole che hai letto tu poco fa di Carnevali, se vuoi, non aprono degli scenari ottimistici. Però, come ti ho detto in apertura di puntata, io lo ripeto, cioè la Juve in questo momento ha delle priorità, ha delle trattative impostate che deve cercare di mettere in cassaforte, cioè Vlahovic in questo momento può aspettare. Ma sai perché ti dico questo? Al netto di tutto questo bailam, non mi sembra che Dusan Vlahovic stia ricevendo una miriade di
0: certo.
1: proposte. Quindi in questo momento, sai, Carnevali può anche dire se vuoi aspetti, se invece trovi delle offerte migliori vai altrove e noi ci tuteliamo con la questione stand by, in questo momento è in stand by di Sorlot. Sì. Io credo che Carnevali abbia assolutamente intenzione di parlare almeno una volta con Vlaovic e poi vedremo se questo incontro, se e quando accadrà, partorirà delle situazioni positive oppure no. L'ho detto in tempi non sospetti, lo ripeto oggi, la querela Vlaovic andava risolta un anno fa e ci troviamo praticamente alle porte di luglio 2026 e siamo ancora qui che attendiamo delle soluzioni definitive. A parere mio la Juventus un tentativo lo farà ancora, poi vedremo.
0: Esatto, l'importante è che poi nel caso in cui Vlaovic...
1: A parere mio perché mi è stato detto così.
0: Vabbè, ah certo. Nel caso in cui saltasse il rinnovo, Franco, spero che la Juventus però stia già lavorando per un ipotetico piano B.
1: Beh,
0: giusto?
1: Ma
0: non se ne parla più, com'è possibile, Franco? Non se ne parla più.
1: Non se ne parla più perché è stata congelata in stand-by in questo momento. Perché la Juventus o comunque Carnevali, i dirigenti della Juve in questo momento ritengono che ci siano delle priorità che sono quelle che abbiamo appena citato. Secondo me il centravanti e il portiere sono due assolute priorità. Certo. Prendendo, se succederà come speriamo tutti, Colomoni, non risolvi sicuramente il problema del centravanti perché hai bisogno poi del centravanti di stazza, il mirmillone d'area di rigore che ti vada a sfondare le reti avversarie. Io mi auguro solo che non si perda troppo tempo. Io ho immensa fiducia e secondo me Carnevali deve godere di fiducia e di tempo da parte dei tifosi juventini, però in questo momento serve accelerare. In questo momento va data una sterzata brusca al mercato, ma non solo per il ritiro, ma per fornire dei segnali importanti a tutto il gruppo e quindi io mi auguro che tutto ciò succeda. Mi risulta che Carnevali stia accelerando, però sai, poi il tifoso fa i conti giustamente e dice chi è entrato? Nessuno. Chi è uscito in questo momento? Nessuno. E non dimentichiamo che domani, 30 giugno, scade quella situazione per cui la Juve deve portare a casa una dozzina di milioni di plusvalenza. Quindi
0: sì.
1: Sinceramente da questo punto di vista mi aspettavo di essere qui il 29 di giugno e poter dire beh la Juve tranquilla ha fatto quella plusvalenza, poi magari viene fatta stasera o domani mattina, però è una scadenza molto molto importante, certo. Quindi mi auguro che venga ottemperata.
0: Allora, in attesa di capire se c'è se ci sia o meno qualche messaggio vocale, ti giro questa domanda di Sandro. Io rispondo no, però vabbè, vediamo tu, Franco. Ciao Quintiliano, volevo chiedervi se è vero che il Parma guarda con interesse a Daffara, che credo sia nostro, no? È nostro, senza credo. Non si potrebbe pensare ad uno scambio con Pellegrino per rinforzare l'attacco, visto come sta andando il mondiale di David? Sandro da Bergamo. Io ti dico no, nel senso che Daffara non lo darei definitivo, in attesa che cresca un po' e lo riprenderei. Che ne pensi, Franco? Anche di Pellegrino, perché questo nome circola un po', no? Come accostamento alla Juventus.
1: Guarda, mi dai uno spunto per spiegare un paio di cose. Beh, innanzitutto non Daffara, credo. Daffara è stato riscattato 15 giorni fa interamente dalla Juventus, quindi è un giocatore a titolo definitivo della Juventus. La Juve lo vorrebbe dare in prestito per farlo crescere, non credo a una cessione definitiva, non avrebbe molto senso. Ma poi insomma, queste operazioni sono complicatissime se non è impossibile da mettere in piedi, cioè ti do un portiere e prendo, no, oggi era molto bravo in queste cose, no? Quando andrò a prendere Cannavaro e Diede Carini, tra l'altro rotto. Matteo Pellegrino è un nome che gira, è un nome che piace anche in Juventus, ma sento tanti tifosi, beh se non si può fare Sorloth oppure Vlaovic in stand by andiamo a prendere Matteo Pellegrino. La Juve a gennaio chiese informazioni al Parma, si è sentita rispondere 30 milioni, cioè Pellegrino costa come Sorloth e quindi cioè, non è proprio un affare a buonissimo mercato, cioè non è convenientissimo. Poi secondo me Matteo Pellegrino è un profilo
0: a me piace.
1: Interessante, sì, da seguire, un giocatore non voglio esagerare con i paragoni, ma che ricorda qualcosina di Mario Mandzukic, grande colpitore di
0: aiuto,
1: testa.
0: Vabbè, diciamo lontanamente, però come tipologia, come tipo, sì, no. Ecco.
1: Ho detto mi ricordo, sì, sì, qualche... non creare polemiche.
0: No.
1: Cosa dici?
0: Adesso no, Leonetti, ricordo, due punti Pellegrino come Mandzukic, via, basta, questo è il titolo. No, scherzo.
1: Ricorda qualcosina di Mandzukic, è un giocatore secondo me da seguire. A me piace,
0: anche a me.
1: L'ho visto da un anno e mezzo quando è arrivato al Parma ed è cresciuto notevolmente, molto. Però ripeto, costa molto. Costa molto, certo. E quindi insomma io credo che non sia proprio la primissima scelta, anzi non mi risulta essere come primissima scelta.
0: Due messaggi per te vocali, vai Gabri.
2: Buonasera Quint, buonasera anche al grande Franco, non so se ci sarà Francesco,
0: c'è.
2: Da Cosenza.
0: Francesco.
2: Cerco di essere rapido. Ciao. Allora, per quanto riguarda il portiere, capisco, condivido le titubanze della società. Con riferimento a Martinez, perché il problema, l'incognita è quello della tenuta fisica e quindi giocare al ribasso ci sta, fermo restando il valore dell'atleta che è indiscutibile. Poi la domanda che vi faccio, al netto delle cessioni ipotizzate, auspicate, sempre auspicabili, come vedete Lobotka e Goreska? Con l'americano, con McKennie, penso possa essere un buon centrocampo.
0: Allora rispondo al volo io. A me lo Lobotka piace molto perché sarebbe il regista vero, però non con Goretzka. Secondo me. Franco, a te.
1: Allora partiamo da un presupposto. Tra l'altro, domani puntualmente ore 18, bianconeranews.it, la mia frecciata. E il titolo è molto semplice, ma poi viene spiegato tutto all'interno. Chi avrà la bontà di volerlo leggere. Carnevali al lavoro, ma sarà un mercato difficile e complicato. La realtà è questa. Sai, i due nomi in orbita centrocampo Juve in questo momento sono Frenkessie e Goreska. E secondo me sono due profili estremamente interessanti per pensare di rinforzare quel reparto che si è dimostrato uno dei talloni d'Achille della Juventus degli ultimi anni. Secondo me il tallone d'Achille più evidenziato nelle ultime tre stagioni. Gli unici oggi a avere la certezza di rimanere, anche perché sono freschi di rinnovo, secondo me sono Locatelli e McKennie. Okay. Salvo le follie mercatali, perché poi se ti arriva un'offerta irrinunciabile puoi anche pensare, sai, con Miners fuori dai radar, Miretti non ne parliamo, Azic andrà a giocare in prestito, ecco, tenendo fermi Locatelli e McKennie per i motivi che ho appena spiegato, secondo me che sì, e Goreska sarebbero due elementi estremamente compatibili e che implementerebbero il tasso di qualità, di dinamismo, di interdizione, di personalità e di leadership. Sono due free agent, cioè parametro zero. E la Juve ci sta lavorando. Ecco, secondo me questi sono due nomi che potrebbero fare al caso della Juve. Poi, insomma, c'è stato qualche abboccamento con Fabian Ruiz, ma io non credo che Fabian Ruiz lasci il PSG bicampione d'Europa. Però che sia Goreska sono due nomi sull'agenda e sul taccuino di Carnevali e sinceramente mi piacerebbe molto, moltissimo vederli con la maglia della Juve. Concludo solo sul messaggio di Francesco di Cosenza. La Juve non ha delle riserve sul Dibu Martinez, sì, ha avuto dei problemi fisici. Valuta il Dibu Martinez, visto che è un portiere validissimo, di grande esperienza, ma a 33 anni, non valuta il cartellino 10 milioni e rotti come lo valuta l'Aston Villa. E poi se vuoi facciamo anche il discorso su Lukumi, perché ci sono delle cifre che ballano e che secondo me vanno spiegate.
0: Facciamolo al volo perché ci sono altri due messaggi vocali e poi uno testuale per te. Vai, vai.
1: Lukumi ha una clausola esercitabile fino alla metà di luglio di 28 milioni. Il Bologna non vuole scendere sotto i 15, scusa, 25. La Juve valuta il giocatore 18 più bonus. L'offerta della Juve mi risulta che si aggirerebbe intorno ai 21, 22, massimo 23. Le parti sono distanti, discutono, ci sono abboccamenti, c'è anche la questione Miretti in mezzo. Non posso dirti se si farà o meno perché non lo so, non credo che neanche Carnevale in questo momento lo possa sapere, però è una situazione a tenere d'occhio. Se vuoi Lukumi devi sicuramente ridurre la distanza dalle richieste del Bologna, mi pare evidente.
0: È poco ma sicuro. Vai Gabri.
3: Ciao Quintiliano Gabriele.
0: Ciao.
3: Non so se faccio un tempo per Franco, ecco, altrimenti ecco. La domanda la faccio a te. Ci hanno spiegato fino ad oggi in pratica che la Juventus prima deve vendere e poi può fare mercato. Adesso sembra che tappano il buco con l'UEFA con questa vendita di Miretti. Dopodiché, se veramente chiudono prima per Colo, si bruciano qualche riserva che hanno, oppure intanto fanno l'accordo e poi si aspetta di vendere qualcuno per ufficializzarlo? Cioè, se la domanda è questa, se noi dobbiamo veramente vendere uno per prenderne un altro, i giocatori che la Juventus ha puntato aspettano, aspetteranno, hanno sopra altre squadre, sono giocatori che cerchiamo soltanto noi, come siamo specializzati a fare in questi anni, che andiamo a caccia di pseudofenomeni che poi nessuno cerca e chissà perché. Che questo a me è quello che preoccupa tanto.
0: Vai Franco, a te.
1: Ma no, intanto insomma, se Colo dovesse arrivare, speriamo che arriverà ovviamente dopo il primo luglio, quindi è già scrivibile in un altro bilancio. Io capisco noi tifosi che fanno il discorso, cioè se prima compriamo poi andrà tappato quel buco, che non è un discorso assolutamente sbagliato, ma devono esserci, e all'interno di una società come la Juve ci sono delle dinamiche per cui se vado a prendere Colo poi sicuramente c'è una cessione. La realtà è questa, la Juve deve prima vendere o comunque dovrà vendere per finanziare il mercato, non è detto che debba prima vendere e poi buttarsi sugli acquisti, anche perché il mercato non aspetta a te, cioè non puoi dire vendo quattro giocatori, sistemo anche Openda e poi con questo tesoretto vado all'assalto di alcuni. No, ci sono delle opportunità classiche di mercato, le devi sfruttare, bisogna essere poi abili a vendere bene e andare a sistemare i conti, questo sì, ma Carnevale da questo punto di vista è una garanzia, lo abbiamo visto negli anni passati.
0: Abbiamo un altro per Franco? Vai.
4: Buonasera Quintiliano, buonasera Franco, sono Claudio dalla provincia di Firenze.
0: Claudio, ciao.
4: Ho una domanda, ciao, che mi pongo da diversi giorni, alla quale non trovo risposta, perché di nomi se ne fanno tanti ma non si riesce a capire quale sia la direzione giusta. Riguardo al trequartista sto pensando, quale potrà essere?
0: Bella domanda, vai Franco, che poi se è lo stesso Claudio se è lo stesso Claudio ti aggiunge su Milik che notizie abbiamo?
1: Su Milik non ci sono notizie, ma credo che insomma arriverà una rescissione, credo,
0: sì,
1: che,
0: consensuale,
1: cioè, o magari la lista libera, cioè Milik non sarà più un giocatore della Juve. Spiace per il ragazzo perché avrebbe potuto dare molto, però oggettivamente è una situazione insostenibile, l'ho detto anche lui in un'intervista un mese fa. Guarda, io in tempi non sospetti ho parlato di Brian Diaz. Nei giorni scorsi Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni al nuovo allenatore del Real Madrid, ha detto io non taglio nessuno, bisognerà però poi vedere Brian Diaz se avrà delle garanzie o meno. Io credo che Brian Diaz possa essere in uscita, magari non in estate, magari a gennaio, magari vuole rimanere al Real Madrid per cercare di giocarsi le sue carte, ma non credo ne avrà molte. Mi risulta che per esempio insomma la suggestione dell'ex juventino oggi giallorosso, che tu conosci molto molto molto bene, sia assolutamente solamente una suggestione.
0: Sì.
1: Spalletti ha ammirato Brian Diaz, piace, però bisognerà vedere se ci sarà ovviamente la possibilità per andare a creare poi trattativa, che ad oggi mi risulta non ci siano stati dei contatti diretti.
0: Allora Mariella scrive una domanda per Franco: ma Vlahovic sarebbe da rinnovare dopo il no alla nostra proposta? Cioè lei dice tu hai rifiutato la proposta, hai chiesto di più, credo ad interpretare questa domanda di Mariella, sarebbe da rinnovare?
1: Dal punto... Se l'alternativa è Harry Kane, no. Se l'alternativa è Sorlo, ti lo dico da tempo, sì, sinceramente . Io Vlahovic me lo terrei stretto, perché conosce l'ambiente, sa che cos'è la Juve, probabilmente verrebbe anche spronato da questo nuovo progetto con Carnevali e Spalletti, però vediamo, ripeto, se e quando ci sarà questo incontro, perché se non usciamo da questo tipo di circuito chiuso diventa difficile.
0: Esatto. Franco, siamo giunti al termine, domani alle 18 la tua frecciata, domani mercoledì e giovedì 15-16 ovviamente in radio con te, ieri e oggi.
1: Posso lanciare un appello ai nostri ascoltatori?
0: Anche due.
1: Non perdetevi assolutamente la puntata monografica mercoledì dalle 15 alle 16 con Nicola Penta, perché Nicola illustrerà dei fatti totalmente nuovi, inediti su Calciopoli. Quindi io invito tutti i nostri ascoltatori, se non potranno esserci in diretta, ascoltarsi il podcast, perché Nicola insomma ha un paio di bombe in serbo, niente male.
0: No, per serbo non intendiamo Vlahovic ovviamente.
1: In serbo nel senso in tasca, pronto per tirare, esatto, fuori dal taschino, esatto, queste super novità bombastiche. No serbo, ormai è tutto legato a Dujan. Io ti vedo molto concentrato su
0: no
1: Dujan,
0: perché io ti dico la verità, Franco, dico la mia, io lo rinnoverei, però sta andando un po' troppo alle lunghe questa vicenda. E attenzione, hai detto bene, non sta vedendo tutte queste grosse richieste di club importanti, non vorrei che restasse solo perché non trova un altro. Cioè, capito che voglio dire?
1: Dipenderà poi da Carnevali e dalla Juve a riuscire a valutare la squadra anche da questo punto di vista.
0: Esatto.
1: Quindi speriamo bene. Buona allora, prosecuzione, Quint.
0: Grazie. Don't mess with. È andato. Eccolo là, ricordiamo. Con un toro. Grazie mille, Franco.
1: La classica mucca del Texas.
0: Esatto. Grazie mille, Franco. Buona serata. Sì, grazie. Ciao. Ciao. Siamo giunti al break. Tra poco, Sergio Porrini.
5: Fuori di Juve.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Se gravasse morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono due i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
7: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai due violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei due figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
8: Ora in Italia due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
7: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche. Poi la tragedia.
8: Torniamo all'estero. La Corte Suprema con consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
7: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andrei Rublev e Casper Ruud.
8: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Ragazzi, comunque, mi pare di capire che io parli magari qualche sera un po' stanco, qualche altro, però parliamo italiano io, Franco. Se tu mi scrivi, Virgilio, Leonetti blasfemo, Pellegrino ricorda Mandzukic, cioè io gli ho fatto anche la battuta aiuto, così per ridere, ha detto Mirico, ma non ha detto minimamente che come Mandzukic, cioè ha detto come tipologia di calciatore. Non esageriamo ogni volta, perché ripeto, lo ha specificato, ma sono contento di riaverlo dopo un po' e parlo, ve l'ho già annunciato, di Sergio Porrini. Ciao Sergio.
11: Ciao, ciao, buonasera a tutti, ciao.
0: Allora, caro Sergio, tu mi devi dire che cosa pensi del nuovo corso Juve, perché l'ultima volta credo che ancora ci fosse come lì. La Juventus ancora non si sapeva se poteva, anzi se andava in Champions League, eccetera. Insomma, è successo un qualcosina da quando non ci sentiamo. Juventus fuori dalla Champions, via come lì, dentro Carnevali, con le difficoltà inevitabili sul fronte del mercato.
11: Diciamo che dalle ultime volte, insomma, le cose non sono andate bene dal punto di vista sicuramente del risultato, perché non aver raggiunto la posizione di Champions sappiamo benissimo che comporta un danno economico molto elevato, ma anche c'è un appeal diverso nei confronti dei calciatori che pensano bene oggi a che squadra magari si hanno del mercato, a squadre che magari invece questa grande competizione che è la Champions League la, la fanno, e quindi non è facile, non sarà facile, e la sensazione è che da parte della società ci sia proprio voglia di cambiare, e vanno a prendere secondo me un direttore sportivo che ha lavorato veramente benissimo in tutti questi anni, è stato uno probabilmente dei migliori, e la speranza è che insieme, ripartendo sicuramente da zero, si possa riuscire a ricostruire una squadra di qualità e una squadra che possa ambire e che ambisca sicuramente a un piazzamento migliore di quello ottenuto l'anno scorso.
0: E cosa risponde a chi dice sì, ok, Carnevali è uno dei migliori, però nel Sassuolo, la Juventus tu lo sai, la conosci benissimo Sergio, e poi sei stato in una Juventus di quelle top, la Juventus è un altro mondo.
11: Verissimo, verissimo, dico che è la verità, dico che è la verità, dico che per esperienza da calciatore logicamente, nel momento in cui tu vesti tra virgolette una maglia provinciale, ti viene concesso molto di più, ti viene concesso molti più errori, ti vengono concessi, ed è logico che tutto il parametro di giudizio delle tue prestazioni cambia nel momento in cui arrivi nelle grandi squadre, arrivi a vestire una maglia bianconera, che sappiamo benissimo quanto sia importante in Italia e quanti tifosi abbia a seguito, e quindi dal punto di vista anche del direttore sportivo, come del resto dell'allenatore, le pressioni aumentano, aumenta tutto quanto, ed è logico che tu non puoi sbagliare quasi nulla, perché è automatico, siamo sempre lì, finché a Sassuolo tu fai un'annata buona, una meno buona, però riesci a scoprire quei due o tre giocatori, riesci a fare mercato, allora hai fatto grandi cose. Alla Juventus devi riuscire a non sbagliare neanche un acquisto, e devi riuscire immediatamente a creare un gruppo vincente, un gruppo che possa perlomeno dare la sensazione di essere vincente.
0: E o quantomeno lottare per, poi se vinci magari non, però insomma lottare per un obiettivo importante, certo. Cosa che non avviene da tempo. A proposito di gruppo da creare, i nomi sono questi: Colomani vicinissimo, accordo già raggiunto con il calciatore, serve quello tra la Juve e il Paris Saint Germain. Secondo te fa bene la Juventus a riprenderlo?
11: Penso di sì, perché non vedo tantissimi attaccanti di grandissimo valore, perché quelli che ci sono e altre squadre insomma logicamente se li tengono, e ha già vissuto un'esperienza di calcio italiano, quindi non parte da zero, e questo secondo me diventa fondamentale, e abbiamo visto benissimo come con gli acquisti dell'anno scorso insomma il rischio di errore sia alto, e allora io penso che Colomani insomma abbia dimostrato di avere le qualità e le caratteristiche per poter stare in una squadra come quella bianconera, e quindi penso che facciano bene.
0: Poi servirebbe un altro attaccante, considerando che Openda è sul mercato, David è sul mercato, Milik probabilmente rescinderà consensualmente, comunque andrà via. Ti leggo, le parole sono di 20 minuti fa di Carnevali, e poi ti chiedo, proprio sul discorso Vlahovic. Lui ha detto: personalmente non ho mai parlato con lui, nel calcio oggi certe possibilità non ci sono e domani possono riaprirsi. È sicuramente un giocatore importante, ma allo stato attuale non rientra nei nostri pensieri. Come le possiamo decifrare queste dichiarazioni?
11: Ma io sinceramente faccio fatica, nel senso che mi sembra un po' di rivivere quello che è successo con McKennie l'anno scorso, fuori dal progetto, assolutamente. McKennie non doveva più far parte della Juventus per motivi di mercato, per scelte della società, del giocatore, più tante cose, e poi dopo diventa, ci si accorge che diventa fondamentale in quel progetto, e lo ha dimostrato, che è stato uno sicuramente dei più propositivi di tutta la stagione, quindi sembrano quasi essere parole un pochettino a cercare di allentare un attimino quello che c'è di pressione sul calciatore, quello appunto di cercare magari di far abbassare un pochettino anche
0: le pretese,
11: e poi dopo avere la consapevolezza che probabilmente è un attaccante che che può fare veramente comodo alla Juventus, quindi è logico che poi dopo bisogna sedersi al tavolo, guardare tutte le cifre, tutto quanto quello che si vorrà guardare, però insomma Vlahovic dal punto di vista dei numeri secondo me non ha deluso, anche se è vero che tecnicamente, soprattutto lontano dalla porta, tiene tutti i palloni e poi che in tante partite ha sbagliato diversi gol. Però insomma, andiamo a vedere quando Vlahovic è stato in campo o quando anche solo è subentrato, è stato uno dei sempre dei più pericolosi.
0: Questo è vero. Quindi diciamo che al di là del tuo parere, la penso come te sul discorso tecnico-tattico, tu se dovessi puntare un euro oggi sul rinnovo, domani scadrà il suo contratto, punti sul rinnovo di Vlahovic?
11: Io sì, però appunto è quello che è il mio, le mie sensazioni o quello che farei io. Dopo è logico che insomma tutto è da vedere.
0: Andando dietro, e parliamo di trequartista, Spalletti avrebbe messo gli occhi su Brahim Diaz, ex Milan, attualmente al Real Madrid, anche se gioca poco. Ora Mourinho dice non toccherò a nessuno, però ne ha tanti. Lui potrebbe essere un profilo, per esempio secondo me sì, come trequartista centrale eventualmente.
11: Sì, sì, a me è piaciuto molto. A me Brahim mi è piaciuto tantissimo quando anche col Milan... giocato, è subentrato, sono state delle partite che subentrando ha proprio cambiato l'inerzia della partita stessa, con Real Madrid ha trovato poco spazio, però è un giocatore che comunque è vivace, è uno di quei giocatori abili nell'uno contro uno e siamo sempre lì, conosce benissimo il campionato italiano, quindi secondo me è un profilo ottimo, interessante, e nel caso in cui appunto, visto che a Madrid ci sono tantissimi calciatori, che lui di spazio non ha tantissimo, insomma potrebbe venire comodo sicuramente, quindi ha proprio quelle caratteristiche nel calcio moderno di tutto campista, diciamo, però in grado sempre anche di dribblare, di creare l'uno contro uno.
0: Stiamo
11: guardando un pochettino quello che succede al mondiale, quello che succede in Europa. Se tu non hai calciatori abili nell'uno contro uno a saltare l'uomo, le partite diventano veramente difficili. Poi
0: è verissimo. Facendo ancora qualche passo indietro e andando sulla mediana, invece ti faccio dei nomi che arriverebbe a zero, ma poi bisognerebbe vedere il discorso legato all'ingaggio. Lui già ha detto se fossi in qualche club io acquisterei, che sì, vabbè, si è autocandidato, diciamo così. Poi Lobotka, che però ancora un anno di contratto, è difficile trattare con il Napoli, ma Allegri, che insomma come sai sta per diventare ufficialmente allenatore del Napoli, lo vorrebbe Gatti, e quindi ci potrebbe essere uno scambio. 3, Goretzka, che invece potrebbe essere preso a parametro zero. Di questi tre, chi prenderesti di questi?
11: Io dico che sono profili tutti molto, molto interessanti, tutti sicuramente di valore. Poi bisogna cercare di capire qual è il calciatore veramente che tu
0: funzionale,
11: vuoi.
0: Sì.
11: Vuoi un Lobotka in grado di fare proprio il playmaker e fare il centrocampista che prende tutti i palloni, dalla quale appunto arrivano tutte le giocate, e sappiamo benissimo quanto sia bravo, oppure vuoi un calciatore di spessore come può essere Goretzka, è bravo anche nell'inserimento, comunque di fisicità superiore sicuramente, di grandissima esperienza, che porta anche una mentalità vincente. Allora insomma, sai, diventa devono capire. Spalletti sicuramente lo sa meglio di me, sa sicuro qual è il profilo su cui andare, quindi quando avranno le indicazioni giuste poi andranno a cercare di fare la trattativa. Però insomma, hai fatto dei nomi che secondo me sono interessanti, ottimi,
12: e che farebbero probabilmente fare anche un salto di qualità al centrocampo juventino.
0: Che ne ha bisogno. Andando sulla tua, diciamo così, zona di più di competenza, è tutta quanta, però insomma tu eri un difensore, quindi ancora di più la difesa. Due nomi, Muaremovic, la Juventus lo sta per riprendere, e poi ha puntato Lukumi. Caballa andrà via, Bremer bisognerà vedere, però intanto Lukumi e Muaremovic. Soprattutto Muaremovic sembra insomma molto vicino al ritorno, perché è nato calcisticamente nella Juventus.
12: Sì, sicuramente per me, dal mio punto di vista, non stiamo parlando di difensori,
0: certo, fortissimi.
12: Fortissimi, cioè sono di quelli che ti fanno veramente cambiare quello che potrebbe essere il reparto difensivo. C'è sempre lì, in una rosa ci stanno sicuramente, però dovresti riuscire ad andare a prendere quel leader difensivo di grandissima, insomma, di qualità, che possa farti fare veramente il salto di qualità, se no mi dà sempre la sensazione di essere, ok, creo un gruppo di difensori bravi, però poi dopo nessuno di questi eccelle più degli altri, e allora sì, sono nomi che ci possono stare tranquillamente, ma ci vuole anche qualcosa di un pochettino più, secondo me, di sostanza e di qualità.
0: Posso tradurre questa tua risposta, cioè Lukumi ok al limite, Muaremovic ok, però devi tenere Bremer, giusto?
12: Sì. Sì.
0: Questa è la sostanza, mi pare di capire. Sì. Esatto.
12: Sì, questa è la sostanza. Cioè io i calciatori o quelli che posso intravedere che abbiano qualcosa in più dal punto di vista qualitativo per potermi veramente far diventare forte, io li devo cercare di tenere. Poi intorno tutti posso mettere chiunque, però se no evidentemente difficile poi.
0: Serve una guida, dai, non solo sotto il profilo tecnico-tattico, ma anche emotivo, se vogliamo. A proposito di guida emotiva, ruolo importantissimo è quello del portiere, poi ci salutiamo. Sergio, insomma, tu sai benissimo Di Gregorio sul mercato, adesso vediamo se resterà o meno, però la Juventus sta cercando un portiere. In pole position già c'è l'accordo con il calciatore, anche in questo caso bisognerà trovare quello con l'Aston Villa, c'è il Dibu Martinez. A proposito di leadership, magari qualcuno dice è un po' esagerato alcune volte, però Zoff, che è uno tranquillo, ha detto ragazzi l'importante è che pari, cioè Dibu potrebbe essere a 33 anni, lascia perdere il discorso economico, quello poi riguarda la società, però potrebbe essere il profilo adatto.
12: Ma sicuramente, perché allora arriva sicuramente un giocatore di esperienza, l'età lo dice, e quindi può essere sicuramente un portiere adatto e all'altezza per quello che è il futuro e la prospettiva di cercare di creare proprio partendo da dietro qualcosa di solido, e quindi sono d'accordo con il grande Zoff. Alla fine secondo me la cosa fondamentale è che sia bravo in porta, poi che sappia fare il playmaker, prendere palla, dribblare, giocare, lanciare di 100 metri, secondo me insomma anche no.
0: Certo.
12: Vado controcorrente,
0: certo.
12: Perché le grandi squadre o i grandissimi allenatori prediligono magari a volte il portiere più bravo coi piedi piuttosto che in porta. Io sono ancora del vecchio stampo.
0: Anch'io, ti giuro, anch'io.
12: Per me è tutta la vita Peruzzi.
0: Sì.
12: Poi dopo se ne parla.
0: Una domanda personale per chiudere veramente. Sergio Porrini da grande cosa farà?
12: Sergio Porrini da grande si gode quello che la vita gli ha donato, perché è stato sicuramente fortunatissimo per aver realizzato tutti i suoi sogni, che erano quelli che da bambino avevo, di poter indossare la maglia nazionale, di poter giocare in un grande club e di poter vincere tutto. La Juventus mi ha dato tutto questo, e quindi adesso, vista la parentesi di allenatore e di vice allenatore che è un po' finita alla soglia quasi dei 60 anni, insomma penso che sia il momento giusto per godersi la famiglia, per godersi quei momenti intimi, perché insomma il calcio è bello, ma mi ha un pochettino annoiato sinceramente.
0: Sono d'accordo con te sotto questo aspetto, condivido il tuo pensiero, ti ringrazio e ti auguro sempre comunque il meglio. Sergio, tu lo sai che almeno una volta al mese sei dei nostri e ti ringrazio.
12: Sicuramente, grazie, buone vacanze.
0: Grazie a Sergio, grazie a Sergio Porrini. Quindi non lo rivedremo, insomma pensavo che invece stesse cercando qualcosa, invece giustamente sceglie la famiglia, ha detto ha avuto tutto dalla vita, vedete questo ragazzo, perché comunque è un ragazzo anche se ha quasi 60 anni, è veramente, ha un'umiltà stratosferica, servirebbe come il pane uno così adesso nella Juventus, ma poi è incisivo quando parla, nella sua calma, tranquillità è comunque incisivo, dice giustamente quello che pensa. Ho notato che Ronaldo è sempre ex Real e mai ex Juve, nello stesso tempo i giocatori attuali ex giocatori della Juve vengono puntualmente bullizzati da mamma Rai e da Zon. Robby, allora, che in generale, diciamo così, quando si tratta di una cosa negativa, ok, un ex calciatore, anche se ha vestito un anno la maglia della Juventus e 5, che ne so, dicono l'Inter, un club a caso, mi viene da ridere perché non è a caso, mettono sicuramente la foto con la maglia della Juventus. Però in questo caso, molto onestamente, ti dico che nella Juventus ha giocato 3 anni, ma Ronaldo al Real Madrid è stata una cosa diversa rispetto a quello che non è stata la Juventus. Però in generale ho capito il tuo discorso. Vai Gabri.
13: Buonasera Quintiliano. Io più che
0: ciao
13: Maremovic, io punterei quell'altro del Bologna che adesso sta giocando i mondiali.
0: Sì.
13: Mi piace molto di più come difensore centrale, molto più forte, a meno che non fai tutte e due, cioè vendi Kelly, fai la plusvalenza e te prendi tutte e due.
0: È possibile?
13: Quello del Sassuolo e quello del Bologna. Però anche là Bremer, io non l'ho visto bene quest'anno. Cioè è più lento, cambi di direzione non li fa più bene. Cioè, non va deciso sui contrasti. A noi ci servono difensori che spalla a spalla non si mettono paura.
0: Allora, io ho capito cosa vuoi dire. Bremer, l'ho detto io in tempi non sospetti, quest'anno non è stato il solito Bremer. Io gli do però un attenuante. Nel giro di un anno, da ottobre dell'altro anno a l'ultimo ottobre, cioè lui è stato operato 2 volte al ginocchio sinistro, 2 volte, ed è stato palese un Bremer diverso, cioè le difficoltà si sono viste, perché sembra, non che abbia paura, però non è quello pre-interventi al ginocchio, sono comprensibili, ha fatto anche qualche errore decisivo, ha causato qualche rigore, però nonostante questo, siccome tu non puoi prendere un difensore del suo livello adesso, non credo che possa prenderlo la Juventus, se la Juventus riuscisse a tenerlo non sarebbe male, anzi lo considererei quasi un nuovo acquisto sotto alcuni punti di vista, intanto perché forse, questo lo speriamo, avrà recuperato totalmente dal doppio intervento, quindi dagli infortuni, e poi comunque avresti un leader che già conosce la Juventus, sono 6 anni, vedremo. Però tutti questi nostri discorsi chiaro non possono prescindere dalle esigenze della Juventus, perché per esempio mi dai un assist, Antonio da Caserta scrive: ciao Quinti, vogliono Bremer e che paghino la clausola di 58 milioni o niente, è ora di finirla a fare beneficenza. Guarda Antonio, secondo me se arriva un club, sai che la clausola rescissoria scatterà dal primo di luglio e diciamo così terminerà, scadrà il 10 agosto. Se in questo arco di tempo un club estero, perché vale solo per i club esteri, si dovesse presentare con 58 milioni, è chiaro che la Juventus non potrà fare nulla, cioè qualsiasi sia l'idea della Juventus dovrà cedere il calciatore e incasserebbe i 58 milioni. Secondo me per 58 milioni la Juventus li dà, ma non credo esista o ci sia solo in Arabia Saudita forse, ma non credo che sia l'ambizione di Bremer. Non credo esista un club disposto a darti 58 milioni. Quindi due vie: se la Juventus vuole tenerlo, perché negli ultimi tempi anche lui ha aperto la possibilità di restare, Spalletti ha chiesto la permanenza, forse, forse riuscirà Carnevali a fare altre operazioni in modo tale che possa tenere Bremer. Prima via. Seconda, togli la clausola recessoria se vede che nessuno, se lo vuoi vendere, ti dà 58 milioni e magari contratti con qualche club a una cifra ovviamente inferiore. Questo dipende esclusivamente dalla Juventus, però uno come Bremer poi è difficile trovarlo, eh. Questo, io sono d'accordo con Porrini quando dice sì, puoi prendere chiunque, Muaremovic, puoi prendere Lukumi, ma serve comunque un leader lì. Parliamo della zona centrale della difesa, perché Kalulu ovviamente lo consideriamo esterno destro basso, e quindi bisogna stare molto attenti al discorso Bremer. Siamo giunti all'ultimo break, fateci sapere tutto quello che pensate rispetto a quello di cui stiamo parlando. Ha messo ulteriore carne sul fuoco anche il nostro Sergio Porrini, quindi a tra poco.
14: Fuori di Juve.
15: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera.

Nentel, Roland Garros, la polacca Maja Cewalińska domina al debutto con la thailandese Sawan Kev fino al match point del secondo set, quando scivola, si sloga la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2. Male Elisabetta Cocciaretto, che lotta con Wang ma non è nella sua migliore condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic. Siamo al calcio, sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano due delle formazioni più attese dei mondiali. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi invece hanno travolto la Scozia. Dalle 19 in campo la Seleção che affronta il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay. Ora ufficiale, Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio, avere la pressione di rappresentare un club come il City, ha dichiarato Maresca. L'atletica, Marcel Jacobs c'è, il doppio campione olimpico di Tokyo 2021, 24 giorni dopo il quinto posto sui 100 del Golden Gala di Roma in 9.99 e terzo nella pirotecnica tappa di Demon League di Parigi in un convincente 9.96, decima prestazione della carriera, ma la migliore dai giochi di Parigi 2024 e la prima europea dell'anno. Meglio fanno solo gli statunitensi Brommel con 9.91 e Lyles con 9.92, che conosce la prima sconfitta della stagione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Di nuovo in diretta, stavo vedendo il collegamento, il report, diciamo così, di Sky Sport sul discorso appunto legato alle parole di Carnevali sulla faccenda Vlahovic. Allora, Valentina Mariani dice: ha chiuso a Vlahovic? Sì, è sembrato anche a noi di Sky che chiudesse la possibilità. Io non, guardate ragazzi, non sono sicuro. Poi ovviamente nel calciomercato mai dire mai, però al momento sembra davvero chiusa. È giusto il discorso su David e Open, perché poi in base a quello che sarà il futuro di Openda e David dipenderà se la Juve farà un attaccante o due in entrata. Openda, ragazzi, non voglio nemmeno immaginare che ci possa essere

0: la minima possibilità di tenerlo. Forse David, boh, ma comunque sul mercato. Allora dipenderà appunto il fatto di fare un solo attaccante o due, poi ovviamente con Colomani lo sappiamo com'è la questione, però lui dice che le parole di Carnevali secondo Sky l'hanno interpretata come una sostanziale chiusura. Io vi dico la sincera verità, ragazzi, non sono certo, non so come la pensiate voi, perché bisogna stare attenti. Carnevali è da tanti anni che fa questo mestiere, quindi magari avrà detto queste parole per spronare il calciatore a dire: oh, Vlahovic, che vuoi fare? Guarda che non hai richieste dal Barcellona, come si dice, dal Bayern Monaco, come si dice, soltanto dalla Turchia ti vogliono. Vuoi andare in Turchia? Vai in Turchia. Però poi giochi in un campionato, sì, ti danno i soldi che chiedi, forse, anzi quasi sicuramente, però è chiaro che tu non sarai in un campionato competitivo. Ve le ripeto, personalmente, ha detto Carnevali, non ho mai parlato con Vlahovic, nel caso oggi, nel calcio oggi, certo, possibilità non ci sono e domani magari possono riaprirsi. È un po' la frase che dico io: il mercato, ragazzi, quello che è vero oggi domani magari viene smentito. Per questo non lo amo, però dobbiamo parlarne. È sicuramente un giocatore importante, ma allo stato attuale non rientra nei nostri pensieri. Vi ricordo che domani a mezzanotte Vlahovic è un giocatore libero perché gli scade il contratto. Vai, Gabri.
1: Ciao Quinti, da Roma.
0: Leonardo,
1: allora adesso ottimismo nel vivo. Per quanto riguarda Moremovic, credo che sia più un'opportunità, perché la Juve ha questo 50%, perché sì, il reparto, certo, che meno necessita di correttivi è proprio la difesa.
0: Dipende.
1: Vista l'urgenza di altri reparti. Su Colomani io sono contento, perché non bisogna guardare le statistiche, perché le statistiche ci dicevano che Openda e David erano dei mostri, da noi hanno fallito. Dicevano che Malen alla Aston Villa era pietoso, invece alla Roma è stato un fenomeno, e hanno detto che Colomani, quando è venuto da noi, ha fatto molto bene. Poi servirà sicuramente un altro attaccante, più che altro con caratteristiche diverse,
0: certo,
1: perché magari all'interno di una partita o determinate partite c'è bisogno di altro, come ha detto Spalletti. Attendiamo fiduciosi.
0: Grazie Leonardo. No, ma io Colomani aspetta, non so se tu ti riferisca a me o meno, a me non fa impazzire, attenzione, però non sto dicendo è scarso, è mediocre, non lo prendere Juventus. La Juventus deve fare anche di necessità virtù. Per esempio un amico, Christopher, che dice: intanto grazie della risposta esaustiva su Lobotka, e ti ho detto più o meno quello che si legge di Lobotka. La ripeto magari per chi si fosse messo in contatto con noi più tardi. Spalletti ha fatto il nome di Lobotka, il cui contratto scade nel 2027. Ha una clausola rescissoria, ripeto, tra i 28 e i 30, non sono sicuro al 100%, ma sicuramente tra i 28 e i 30. La chiave potrebbe essere Gatti, perché Gatti, che non rientra nei piani di Spalletti, un giorno spero che me lo spiegherà Spalletti perché, però per carità, sono punti di vista. Piace molto al Napoli, o meglio, piace molto ad Allegri, che sta per essere annunciato dal Napoli, e quindi c'è la possibilità di uno scambio. Ora Gatti più o meno vale 25, Lobotka ha questa clausola di 28, chissà, magari o con un piccolo conguaglio oppure ci si mette d'accordo alla pari, staremo a vedere. Quindi questo è un po' il discorso. Christopher poi ci dice che secondo me ci sarà uno scambio alla pari tra Colo e Thuram. Io ti dico la verità, io se loro lo valutano 40 milioni, cosa Colomani il Paris Saint Germain, io non lo prenderei, perché Thuram vale 40, è valutato 40, mentre l'altro io sinceramente non glieli darei, però è sempre una mia idea. Buona settimana carissimi Quintiliano e Franco. Tra i tanti nomi di mercato, l'unico forse è Colomani, perché c'è del Thuram. Se poi arrivano 40 milioni, un abbraccio Terry. L'hai detto tu, cara Terry, purtroppo è il discorso legato ai soldi, perché la Juventus incasserebbe 40 milioni e, aggiungo io, cosa non trascurabile, anzi estremamente importante, ricaverebbe una plusvalenza, diciamo così, abbastanza elevata, perché se non ricordo male a bilancio Thuram pesa 12 milioni ancora rimasto di costo. Questo significa che se lo vendi a 40 fai 40 meno 12, la differenza oltre a incassare ovviamente i 40 valori del cartellino, la differenza tra i 40 e il peso a bilancio, in questo caso 12, è tutta plusvalenza. Ragazzi, purtroppo ragazzi, dobbiamo ragionare così. Ne parlavo prima anche con Gabri su tutte dinamiche strane legate alle plusvalenze, però è necessario che vengano fatte. Scusate ragazzi, avete notizie di Colomani? Ne stiamo parlando, non se ne parla più da parecchio? Ma sei collegato con Radio Bianconera questi giorni oppure ne stiamo parlando praticamente tutti i giorni? C'è stato questo primo incontro vero, c'è stato questo primo incontro nel primo giorno ufficiale del calciomercato che si è aperto oggi, e sembra insomma che le parti insomma stiano cercando un'intesa non solo sulla cifra. Inizialmente pare che abbia chiesto 40 milioni per Paris Saint Germain, la Juventus vorrebbe dargli sui 35, ma soprattutto poi bisognerebbe anche trovare l'intesa sulla formula, perché ovviamente la Juve vorrebbe, ecco perché quando si parla di scambio alla pari all'amico di prima rispondo tra Colomani e Thuram, non credo, sarebbero, sempre che la Juventus decida di darlo al Paris Saint Germain, due operazioni distinte, perché Colomani la Juventus vorrebbe prenderlo in prestito, ci proverà, prestito oneroso, obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi, però la Juventus converrebbe. Dal canto suo i francesi vorrebbero cederlo a titolo definitivo, staremo a vedere cosa succederà. Antonella, che saluto, invece dice: buonasera Quinti, per quanto mi riguarda il signorino Dusan, significativo signorino Dusan, dovrebbe abbassare le alucce. Una volta si diceva, una volta al principio, dovresti abbassare le penne, quando insomma uno è un po' troppo, no? E se la tira un po' troppo, diciamo così. Staremo a vedere, perché io ho l'impressione che Vlahovic, Antonella, si aspettasse veramente una chiamata di qualche top club europeo, che secondo me non ha ricevuto, e quindi in una fase ancora di sostanziale stallo. Buonasera Quintiliano, Franco, Claudio dalla, questo l'abbiamo, dalla Milik, guarda Milik, ve la dico tutta. Milik andrà via dalla Juventus, ma Milik ha avuto dei problemi, l'ha detto anche lui, e ha parlato di depressione. Io poi so anche perché, però insomma ha avuto dei problemi importanti, e quindi adesso non ha più senso che resti la Juventus, e vi assicuro, a me intanto dispiace umanamente a prescindere, ma dispiace anche sotto il profilo del calciatore, che secondo me, ve la dico tutta, degli attaccanti che ha la Juventus adesso ad oggi è il più forte tecnicamente, è il più forte di tutti, però purtroppo poi si arriva a un punto che è necessario, indispensabile, quasi fisiologico il divorzio. Vai Gabri.
2: Quindi io ti seguo come al solito, ma voglio farti anche oggi una domanda.
0: Anche due.
2: Accelerata per Colomoni, accelerata per Colomoni. Ma è mai possibile che con tutti i giocatori che ci sono in giro per il mondo non si riesce ad avere altri sbocchi? Ma dico, ma veramente, io sono anche un po' deluso, adesso Carnevale, Como lì, tutto quello che vuoi. Ma dico, ma è possibile che oltre questo giocatore non si riesce ad andare? Ma poi siamo sicuri che questo può risolvere l'attacco per la Juve? Non era meglio Sorloth? E quello segna di più. Come facciamo? Mi sa allora, che la Juve è un po' incompleta così, eh?
0: Allora, Carmelo, grazie intanto. Un saluto e un abbraccio. Intanto, oggi si è aperto ufficialmente il mercato. Carnevali sta lavorando dal primo giorno in cui è arrivato, che è da pochissimo tempo. Diamogli appunto tempo, vediamo cosa farà. I giudizi vanno fatti a cose finite, quindi in questo caso a mercato concluso. Aspettiamo i primi colpi, però quando tu mi dici possibile che non si possa andare oltre certi nomi, bisogna sempre contestualizzare. Il momento della Juventus è questo. Non puoi prendere, ora dico Holland per estremizzare, ma un top non lo puoi prendere. Per esempio, mi ha scritto un amico, ha visto il Milan, ha preso Ramos 70 milioni. Per me, io non lo so come le pensa Gabriele, per me è una follia spendere 70 milioni per un calciatore che comunque non è titolare, seppure nel Paris Saint Germain. Poi magari diventa Malen, ma la differenza è che la Roma Malen credo che tra una cosa e l'altra l'abbia pagato sui 30, no? Giusto? 28? qualcosa del genere. Un conto è che ti esce un male N a 28, ma 70 sono tanti, come minimo mi deve andare in doppia cifra. Quindi la Juventus però non può permettersi questi sborsi e quindi deve cercare di fare di necessità virtù, sperando, io sono sempre diciamo così, fiducioso che prima o poi insomma esca fuori anche un nome che non si sta facendo, che invece diventi appunto il Malen di turno, che diventi poi invece importante, che dia molto alla Juventus, aspettando sempre e comunque l'esito di Vlahovic. Ora le parole ve le ho lette, non so cosa significhino queste parole, però staremo a vedere. Vai Fede.
3: Sì, ciao Fede. Carissimi, dai, speriamo in bene che domani vendiamo per fare questa benedetta plusvalenza e inizia il nostro mercato come Dio comanda, me lo auguro. Dai, speriamo in bene. Comunque il Giappone sta vincendo contro il Brasile 1-0, Dai, vediamo un pochettino di andare avanti anche noi con gli acquisti. Ciao Franco, ciao Quintiliano, ciao.
0: Ciao a te, grazie. No, pensavo andiamo ad andare avanti anche noi nel mondiale, l'Italia che non c'è, insomma. Ma io sentivo oggi tanti... Io l'ho visto, ve l'ho già detto, non sto seguendo molto il mondiale, anche perché o sto qui a una certa ora oppure vado a casa, poi... c'è il secondo tempo, i primi turni, ora siamo sedicesimi, forse dagli ottavi, non lo so, però oggi sentivo tanti addetti ai lavori e l'avevo visto in parte il Giappone, che tutti danno per sono i classici giapponesi, secondo me sono forti anche tecnicamente. Ora magari il Brasile adesso vincerà 4-1, non lo so, però non, come si dice qui a Roma, non se la porta da casa sicuramente il Brasile con il Giappone. Deve stare molto attento. Facendo un'analisi ieri, no, con un amico, in questi mondiali alla fine, ma quali sono le nazionali più forti? Le solite. La Francia credo che sia superiore, non so come la pensiate voi, anzi io ve la dico tutta, secondo me la Francia ha quasi due squadre, cioè due squadre forti, anche la seconda ipotetica squadra è forte. L'Argentina ha Messi, ma non solo, ma Messi e Messi. La Germania finora un po' ha deluso, però io non sono sorpreso, parliamo sempre di risultato momentaneo, dell'1-0 del Giappone sul Brasile, perché il Brasile in fondo io non vedo ancora un Brasile di una volta forte, questo è. Allora, vedete, ha parlato Rabiot verso Francia-Svezia, sentiamo di essere ultra favoriti. A proposito, io ho fatto un post oggi, no? Certi giornali, sempre solito francese che conoscete, ora capisco la libertà di espressione, scusate questa parentesi, ma ci tengo, perché se tu perdi una madre, io l'ho persa, credo che tu abbia uno dei più forti dolori che per un uomo, perdere un genitore, no? In questo caso una madre, ma non puoi fare l'ironia, lo sapete di quale giornale parlo, no? Su Deschamps, facendo una vignetta con Deschamps che alza, mi sento male solo a ripeterlo, cioè alza sostanzialmente le ceneri della madre, no? Come se fosse una coppa, alza la coppa Deschamps. Secondo me è vergognoso questo, infatti in Francia stanno facendo. Ora io, libertà di espressione, la satira, però c'è un limite, perché di fronte a certi dolori dovreste tacere. È meglio che mi fermo qui, vai. Ah no, non ce l'abbiamo, scusami. Quindi veramente mi è dispiaciuto molto, soffro molto per questa cosa qui, non perché sia Deschamps, poteva essere anche un altro, poi è chiaro che sei anche affezionato a Didi. Allora, l'Olanda si prepara a scendere in campo nella notte ad affrontare il Marocco. Questa per esempio è una partita che vedrei, ma dormirò forse a quell'ora, caldo permettendo, perché ho l'impressione che il Marocco andrà avanti, guardate che vi dico, in questa edizione dei mondiali. Poi magari se questa notte perde, e c'è il messaggio ovviamente della Juventus a Cop Meners, il cui destino non lo sapremo mai. Sul profilo X la società bianconera ha voluto far sentire la propria vicinanza al centrocampista Theun Koopmeiners. L'Olanda affrontano nella notte il Marocco ai sedicesimi di finale, ha scritto la Juventus. Insomma, non è che l'abbia proprio sostenuta, ha detto quello che sappiamo tutti, non mi sembra proprio un sostegno questo qui. A Theun Koopmeiners, ecco, per esempio Koopmeiners è un altro calciatore che ovviamente è sul mercato. La Juventus, per evitare la minusvalenza, dovrebbe cederlo almeno intorno ai 30-31, mi pare, 30 milioni forse al 30 giugno, il peso in bilancio. si parlava di Roma, si parlava di Svilar. Per me Svilar, non so chi l'abbia messa in giro questa voce, ma la Juventus, ma magari prendesse Svilar, ma credo che la Roma, nel caso in cui decidesse di cederlo, ma non sono sicuro, ti chiede almeno 40-50 milioni. Qualcuno dice no, però a Gasperini piace Coppa Menes. Sì, ma piace anche Svilar, che gli ha dato diversi punti. Perché se la Roma è qualificata in Champions League, grande merito a Gasperini, grande merito a Malen, ovviamente, ma grande merito soprattutto nella prima parte della stagione proprio a questo portiere che è veramente forte. Poi, carissimo, una domanda, ma la Juve può vendere i propri diritti televisivi ad altre nazioni oltre alla FIGC, visto che siamo tra i numeri uno di tifosi in Italia e nel mondo? Sì, ci sono alle varie federazioni, però comunque sia in Italia, a parte non è la FIGC, è la Lega Calcio, attenzione ragazzi, no, non confondiamo, vi rifaccio, ve lo ridico, la FIGC è la Federcalcio, cioè il governo del calcio, la Lega Calcio è la Confindustria del calcio, cioè l'insieme dei vari club. Però sì, lo può fare, però questo non, in Italia sicuramente non è la Lega Calcio, capito? Cioè non è la Lega Calcio che vende alle varie TV, la Lega Calcio è l'insieme dei club, quindi la FIGC non c'entra nulla con i diritti televisivi. Poi dovrebbero cambiare delle regole, non so adesso cosa farà Malagò rispetto, perché sapete che all'estero per esempio i diritti televisivi sono distribuiti, parlo per esempio della Premier League, in maniera più equa. In Premier League è vero che c'è un appeal diverso eccetera eccetera, però un club medio prende tanti soldi per i diritti televisivi quasi pari a un top club italiano, pensate, quindi non c'entra nulla, però può venderli, perché no? Ma no, questo però non significa che li vende all'estero, non li vende in Italia. Allora, Giuseppe da Porto Sant'Elpidio, sì, ho postato l'altro giorno un video proprio di Danilo, perché lui dice che figura Danilo lo Juventino e quanti rimpianti. Questo è un rimpianto perché qui non stiamo parlando soltanto di un calciatore comunque forte, che non è un fenomeno, ma è stato mandato via dalla Juventus in quel gennaio il capitano della Juventus, uno dei pochi leader. Lo stesso Szczęsny fu mandato via, cioè capite gli errori. Oggi leggevo che dal 2023, gli ultimi due mercati, mi pare che la Juventus abbia speso oltre 400 milioni. Ditemi un calciatore top, guardate che il migliore di tutti, pensate, è Kalulu, per quello che è stato pagato e per quello che ha dato. Gli altri, alcuni che devono fare la differenza, sono flop, l'abbiamo detto mille volte. Cioè capite perché poi adesso Carnevali si trova a lavorare in una situazione estremamente complicata per degli errori derivanti dai predecessori, come lì per gli errori derivanti da Giuntoli, ma lui ha fatto quasi peggio, anzi forse peggio. Adesso Carnevali deve riparare agli errori di entrambi, e mi riferisco soprattutto ad alcuni nomi che sono stati presi a cifre astronomiche, dovevano fare la differenza per fare il salto di qualità alla squadra, invece sono stati degli autentici flop. È inutile che li ripetiamo, sappiamo quali. Ciao, un buon esterno italiano che costa solo 6 milioni e liberali, ha anche segnato, mi sembra che abbia vinto l'Under 19, però sì, lo prenderei, però non è che a lui l'affiderei da titolare, però è uno dei migliori, è stato al dribbling, visione di gioco, panca perfetta. Ah ecco, perfetto, allora sì, sono d'accordo con te, non lo lasciamo al coma per poi provarci il prossimo anno a così a cifre triplicate. Francesco da Livorno, guarda Francesco, potrebbe essere un'opzione, io non so però se la Juventus adesso stia lavorando su questo profilo, su questo ragazzo, perché le priorità ovviamente sono altre, mi riferisco all'attaccante, mi riferisco al portiere, insomma. Sappiamo, c'è anche altre priorità, poi vediamo con questo liberali. Ripeto, mi pare che l'Under 19 abbia vinto, lui abbia anche segnato. Mi viene in mente questo, che l'Under 17 ha vinto gli europei, l'Under 19 forse potrebbe andare bene, però poi in Italia non abbiamo una nazionale maggiore all'altezza, e questo è un lavoro che dovrà fare. Se vado al Consiglio federale glielo chiederò come intende valorizzare i giovani. a Malagò, ovviamente, se vado al primo consiglio federale, adesso vedremo. Speriamo che l'attesa per l'arrivo di Colo poi non porti agli stessi risultati di Coppa Meners, fortemente voluto, atteso, strapagato, e poi sappiamo come era finita. Pier D'Ancona, però Pier, aspetta, c'è una differenza sostanziale, che Colomani 6 mesi nella Juventus li ha fatti e non è andato male, è vero. Ha segnato all'inizio in 3 partite 5 gol, poi si è un po' fermato, poi qualche gollettino lo ha rifatto. Fondamentalmente il bilancio di quei 6 mesi possiamo definirlo anche positivo. Poi è andato al Tottenham, ha fatto malissimo come tutta la squadra del resto, però non so se a me non convince. Poi io spero che se la Juventus dovesse prendere Colomani, questo ragazzo esploda e faccia tanti gol, perché vi posso dire, al di là del fatto che piaccia tanto poco a me, io non conto nulla ovviamente rispetto alla Juventus, però bisogna anche sottolineare un aspetto non proprio trascurabile. L'unico finora di tutti i nomi che si fanno accostati alla Juventus che ha detto che voglio tornare alla Juventus a prescindere, perché lui l'ha detto già prima ancora che la Juventus conoscesse l'esito del risultato dell'esito del campionato e quindi conoscesse la coppa da fare. Anche in Europa League non mi interessa, io comunque voglio andare alla Juventus. Questo è un aspetto importante. Poi a me non fa impazzire, ripeto, i 6 mesi nella Juventus non sono andati male, bisognerebbe vederlo come al solito con Spalletti, però credo che sia, non dico addirittura d'arrivo, insomma, però quasi. Il grande Porrini ci fece vincere la Coppa Italia nel 95, Marco, e gliel'abbiamo ricordato diverse volte, ogni volta ovviamente non glielo richiediamo. Poi ho notato che, buonasera Quintiliano, complimenti per la tua conduzione come sempre. Sarebbe possibile avere Zoff come ospite telefonico? Andrea da Roma. Ah, facciamo la richiesta. Allora, Zoff l'ho avuto tempo fa. Ci provo nei prossimi giorni, dai, ve lo prometto. E sapete che sta parlando anche altrove, io voglio far passare anche un po' di tempo, perché magari poi qualcuno ha letto qualche giorno fa, però a Zoff ci provo, perché no? L'ho avuto, però non so se tu da quanto tempo segui Radio Bianconera, da quanto tempo segui Fuori di Juve, quindi il sottoscritto, però Pier ce l'ho già avuto, Zoff. Invece ho sentito Causio, buone vacanze, ci vediamo dopo. Dico scusami Franco, ma 10 minuti, però Zoff ci provo, dai, te lo prometto. Ho notato di Ronaldo, il tanto criticato Milan ha già preso 2 giocatori di assoluto valore. La Juve non riesce a prendere Liberali, che costa 6 milioni. Tiziano da Milano. Tiziano, io ti ribadisco, Ramos io lo voglio vedere, Ramos non so come si pronunci bene, 70 milioni, io onestamente 70 milioni prenderei un attaccante che mi garantisca almeno 20 gol, e io la vedo così. Perché a parte i mostri da 100 milioni, 70 milioni sono tanti. E lui non giocava titolare, è vero, nel Paris Saint Germain, ma non giocava titolare. E quindi lo voglio prima vedere. Poi, per carità, non sto dicendo che sia scarso, mediocre, eccetera. Tra l'altro, qualche mese fa è stato accostato anche lui alla Juventus. Ma alla Juventus vengono accostati tanti calciatori. Siamo giunti, caro Gabri, al termine. Quindi ti ringrazio per il tuo supporto alla regia e non solo. Grazie a tutti voi. Domani 19:21. Anche con indovinate chi? Stefano Discreti. Buona serata.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Si apre una nuova settimana con gli appuntamenti della nostra trasmissione, oggi dedicata chiaramente all'analisi del mondiale, perché siamo entrati nel clou, sono iniziati i sedicesimi di finale col primo grande verdetto, il Canada, che ha centrato il pass per gli ottavi battendo il Sudafrica 1-0 nei minuti di recupero. Per la prima volta nella storia la selezione canadese arriva agli ottavi di una Coppa del Mondo. Noi però tiriamo un po' il punto sulla fase a gironi, che ha visto grandi sorprese in positivo, come la continuità straordinaria di Lionel Messi e di tanti altri protagonisti attesi di questa Coppa del Mondo, ma anche sorprese in negativo, come l'Uruguay di Bielsa fuori già ai gironi, o come la Turchia di Montella, anch'essa già eliminata. E poi apre i battenti oggi ufficialmente la sessione di mercato estiva, quindi si entra nel vivo delle trattative con il Napoli che deve ancora annunciare allenatore, il Milan che calerà un colpo da 70 milioni di euro, Gonzalo Ramos, l'attaccante designato da Amorim, e tanto altro ancora. Forse però il colpo da 90 di quest'ora l'ha calato il Como, regalando a Fabregas un altro anno di Nico Paz, perché il fantasista argentino resterà un altro anno in maglia lariana. E ripartiamo proprio da questo con un collega della provincia di Como, che è Nicola Nenci. Nicola, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ci facciamo appunto aiutare dal tuo punto di vista per riassumere un po' quelle che sono state le ultime ore in casa comasca. La notizia più importante è la permanenza di Nico Paz. Sembrava inizialmente che il Real lo ricomprasse e lo tenesse alla Casablanca. Il Como alla fine ha scelto di sborsare 60 milioni di euro per tenerlo un altro anno con sé, e il Real tra un anno potrà eventualmente controriscattarlo a 80. Il Como aveva già incassato 10 milioni di euro dal Real Madrid per il primo riscatto di quest'anno e i 9 del premio di valorizzazione. Ti chiedo, Nicola, se ci riassumi quel che è successo attorno a Nico Paz, se inizialmente il Como pensava di perderlo e poi però ha scelto alla fine di tenerlo, visto il viaggio del DS Ludi a Madrid. Insomma, quali sono stati i contorni dell'operazione?
1: Allora, è evidente che questa è una cosa, è un caso sconvolgente anche per noi che l'abbiamo seguito giorno per giorno, ed è la dimostrazione e un segnale di quello che questa società vuole fare, gli obiettivi che ha, e una manifestazione diretta, no, al calcio italiano e non solo. Ma loro, insomma, il Como ha costruito attorno a Nico Paz un ambiente perfetto, il ragazzo era contento di rimanere qui. Già questa cosa capisco che è sorprendente, perché tra Real Madrid e Como c'è una bella differenza. Però è vero che siamo arrivati all'appuntamento di giovedì decisivo per capire cosa fare, in cui il ragazzo aveva più o meno fatto intendere che sarebbe rimasto un altro anno a Como, e il Como non aveva certezze e poteva solo sperare che Real Madrid fosse d'accordo. Questa è la partenza. Poi sono successe alcune cose. La prima è che, per quanto ci riguarda, o che sappiamo noi, Mourinho non ha dato certezze al giocatore, al suo entourage, di un impiego costante. Anzi, e questo è un elemento che ha pesato evidentemente, perché lui qui può fare una Champions League, perché è evidente che il Como adesso sta parlando di una qualificazione in Champions League, senza la quale tutti questi discorsi che facciamo sarebbero inutili. Può giocare una Champions League da titolare fisso e facendo una grande esperienza nuova, perciò una condizione, se vogliamo, anche ideale. Non avere la certezza di giocare di là ha pesato. Certo che il Como si è trovato di fronte a una situazione che forse non aveva previsto, cioè quella di un Real Madrid che è stato molto tranciante, ha optato per la possibilità di ricomprare il giocatore alla cifra pattuita, che erano 10 milioni, e poi mettere sul tavolo una priorità al Como su una base di 60 milioni e far aspettare fino a domani, perché è il 30, la possibilità che il Como potesse muoversi non in concorrenza con altre società. Allora, io vi posso dire che giovedì sera il Como da questa situazione ne è uscito con l'intenzione di non andare avanti. Il Como sta ancora cementando, chiamiamo così, no? Strutturando la squadra, ma anche la società. C'è una curva in costruzione allo stadio. Insomma, diciamo che la prima idea non era tanto quella, ma c'è stata una lunga riunione nella notte tra i dirigenti, il presidente Suarso, il direttore sportivo Ludi e Fabregas, da remoto, e in cui sono valutati pro e contro insomma, si è forzata un po' la situazione. Il Como ha deciso di fare questa clamorosa mossa, che poi è stata un po' facilitata leggermente dal fatto del dilazionamento del pagamento in 4 anni, però insomma 60 milioni sono 60 milioni, però credo che abbia poi influito un sacco di elementi, tra cui il fatto che Nico Pazzi in questo momento è una importante carta d'immagine del club. Il club è molto orientato su queste cose, sull'immagine, sul brand, e
0: Beh, tra l'altro,
1: Nico Pazzi
0: Nicola,
1: anche.
0: da quanto è emerso nelle scorse ore, il Como inizialmente aveva scelto di non tenerlo e poi, riflettendoci, come stavi
1: Sì,
0: spiegando tu, ha
1: infatti,
0: scelto di sborsare questi 60 milioni di euro.
1: infatti,
0: Siccome avrà da fare una squadra da Champions, l'avranno ponderato come investimento, cioè capiranno che oltre a questo poi c'è da fare anche tanto altro.
1: sì, questo è sicuro. Ci sono da prendere uno o due centrocampisti centrali, due difensori centrali e una punta e un esterno basso. Però io voglio, al di là delle cose che si sono lette e che sapete benissimo anche voi, voglio aggiungere un tema alla discussione. Noi abbiamo un allenatore qui che si chiama Cesc Fabregas, che anche lui, come Nico Paz, ogni volta che dice che preferisce star qua invece che andare in una grande del calcio europeo, sorprende tutti, compresi noi. Allora, le basi di questo rapporto di fiducia, di allineamento assoluto dei pianeti tra proprietà, direttore, direzione sportiva e allenatore, che è quello che consente di scrivere questa storia, è basata sul fatto che in questo momento Fabregas a Como è accontentato come non potrebbe esserlo, io dico, in nessun altro club. Perché in qualsiasi altro club sarebbe un dipendente e dovrebbe scontrarsi con linee che non passano da lui. Faccio un esempio classico: l'Inter ha inseguito Palestra e Nico Paz in 2 settimane, li ha persi tutti e due. Se Fabregas fosse oggi l'allenatore dell'Inter, incasserebbe due sconfitte. La mia sensazione è che Fabregas abbia, non dico puntato i piedi perché c'è estremo accordo, ma la società ha voluto dimostrare a Fabregas che siamo ancora in un periodo in cui lui può decidere. Lui può essere accontentato fino in fondo, e fino a che questa società riuscirà ad accontentare Fabregas sull'asticella sportiva, Fabregas rimarrà qui. Arriverà il momento che non potrà più essere accontentato, perché il fair play finanziario farà una stagione non subito, imporrà delle cessioni, entreranno in ballo altre dinamiche, ma questa conferma è anche la dimostrazione a Fabregas che in questo momento la società lo può accontentare.
0: Ecco, brevemente Nicola, per chiudere sul capitolo Como, uno degli obiettivi dell'Ariani adesso è Chalobah del Chelsea. Su di lui c'è anche l'Inter, sappiamo che il Chelsea lo valuta circa 35 milioni di euro. Come stanno le cose e quanto il Como è intento a prenderlo?
1: Io credo, e dico credo, che il Como mollerà. Credo che insomma, in queste ore si sta valutando l'ipotesi di non proseguire su questa strada. Perciò credo che sarà una pista abbandonata.
0: Per motivi tecnici?
1: Ma adesso forse l'offerta del Como era 25. Inizialmente il Chelsea era 30, adesso ha alzato credo a 35, l'Inter credo che stia facendo pressione, forse si cambia strada.
0: Nicola, grazie davvero del collegamento. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.
0: E dunque passiamo ad altre considerazioni che riguardano sempre il mercato, ma anche la Coppa del Mondo in corso di svolgimento. Lo facciamo con un ex difensore, lo ricorderete soprattutto con la maglia del Napoli, ma anche del Parma fra le altre. Oggi operatore di mercato Fabiano Santacroce, che è in linea con noi. Fabiano, buonasera, bentrovato.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Fabiano, ripartiamo intanto dal Mondiale, che chiaramente è il tema trainante di questi giorni. Purtroppo non c'è l'Italia per la terza volta di fila alla Coppa del Mondo, però siamo entrati nel clou perché sono cominciati i sedicesimi di finale. Il Canada ha strappato il pass, per la prima volta nella sua storia accede agli ottavi. Ti chiedo intanto in linea generale, che mondiale stiamo vivendo, anche col nuovo format a 48 squadre e con un tabellone che comunque sembra un po' squilibrato se si guardano gli accoppiamenti, dove da una parte c'è già Portogallo, Croazia, Olanda, Marocco, e dall'altra parte c'è una concentrazione di big minori.
2: Sì, vabbè, il calendario è uscito un po' così. Per quanto riguarda il tipo di mondiale, è un mondiale particolare, è un mondiale lungo, quindi sono curioso di vedere le squadre che riusciranno ad approdare alle fasi finali, anche perché poi quelle forti nelle fasi finali riescono ad avere anche una spinta in più.
0: Ecco, a proposito del Mondiale, non so se c'è stata qualche sorpresa in particolare per te, sia in positivo che in negativo, perché noi da italiani abbiamo seguito molto, volevamo seguire molto la Turchia di Montella, che è uscita da quarta addirittura in un girone che non era assolutamente proibitivo. E poi c'è stato il disastro Uruguay, che addirittura non ha passato neanche il girone con Capoverde e Arabia Saudita, che sulla carta comunque erano avversari inferiori. Non lo so qual è stata secondo te per ora la sorpresa migliore tra quelle in positivo e quelle in negativo.
2: No, guarda, la sorpresa migliore sono state un po' tutte le squadre, perché ci sono veramente tante squadre che sono migliorate, cioè il livello si è alzato per quanto riguarda le piccole e probabilmente si è abbassato per quanto riguarda i nomi magari sulle grandi, quindi è tutto molto più paritario e mi fa piacere proprio per il gioco in sé. Quindi è una cosa che mi piace a me, questo pareggiamento un po' delle parti.
0: E in negativo, non so, magari sei rimasto un po' scottato anche tu dalla Turchia, o penso all'Uruguay, o comunque a
2: No,
0: qualche squadra che ha un po' fallito, o comunque deluso.
2: l'Uruguay sicuramente. L'Uruguay mi aspettavo molto di più. Hanno un allenatore che stimo, un allenatore che penso come racconti lui dello sport, del calcio, non ce ne siano. Quindi avevo una particolare simpatia per lui e purtroppo una squadra che è venuta a mancare.
0: Ecco, invece spostandoci un po' sulla Serie A, Fabiano, mi rifaccio un po' anche al tuo passato da calciatore e penso al Napoli, una delle maglie più prestigiose che hai vestito. Il Napoli non ha ancora ufficialmente l'allenatore, nel senso che l'accordo con Allegri è comunque in cassaforte. È atteso l'annuncio ufficiale a breve perché Allegri deve ancora risolvere il proprio accordo col Milan. La domanda che ti faccio è: tutto questo non ti fa pensare che il Napoli sia un po' in ritardo rispetto alle altre, considerando che siamo praticamente a luglio e non ha nemmeno annunciato il tecnico ancora?
2: Allora, per quanto riguarda l'annuncio, sicuramente, spero che non ci siano colpi di sorpresa perché potrebbe penalizzare di tanto, il Napoli. Non ci dovrebbero essere sorprese e perciò, credo che già stiano lavorando, quindi non ci sono grossi problemi se Allegri, dovesse firmare adesso, un mese fa o se firma fra un mese.
0: E
2: Perché tanto già sta lavorando.
0: che scelta è per il Napoli Allegri per il dopo Conte? Nel senso che si chiude un biennio a Napoli che ha visto un altro scudetto. Allegri ha perso un po' smalto negli ultimi anni di carriera. Quest'anno al Milan ha anche chiuso male, insomma, fallendo l'accesso in Champions League. Che scelta fa De Laurentiis con Allegri?
2: Ha fatto la scelta sull'uomo, ma così come con Conte. Allegri è un grandissimo professionista, è uno che ha vinto tantissimo nel campionato italiano, ha avuto tante difficoltà durante quest'anno al Milan, gli sono venuti ma a mancare magari anche dei giocatori molto importanti, guarda il caso di Leao, quindi che quando c'era non ha dato quello che poteva e il più del tempo non c'è stato, perciò il Milan ha avuto tante difficoltà, ma l'allenatore non si può mettere sicuramente in discussione per una stagione. E ti dirò di più, sono molto curioso anche di vedere finalmente delle interviste divertenti, perché dopo Spalletti che era lentissimo nel parlare, dopo Conte che per ogni cosa detta si arrabbiava subito, lui è uno che fa divertire, quindi non vedo l'ora di sentire le prime conferenze.
0: Non è un punto di vista banale. Riparto allora dal Milan, visto che l'abbiamo citato parlando di Allegri. Il Milan anch'esso era in ritardo sulla tabella di marcia, poi ha annunciato Amorim e ti chiedo intanto che allenatore è per il Milan, che scelta è per il Milan. In seconda battuta, Gonçalo Ramos, che il Milan prenderà per 70 milioni di euro, quindi ha scelto un attaccante sicuramente con stimate importanti, pagandolo tanto. Insomma, come riparte il Milan tra la panchina e l'attacco, ecco, con queste due figure?
2: Pagato tantissimo, non tanto. No, il Milan parte sempre con un punto di domanda. Ti dico la verità, io tante operazioni non riesco proprio a capirle per quanto riguarda l'operato del Milan. Quindi ora scelgono un allenatore che comunque non conosce il campionato italiano. Che è un campionato duro, un campionato difficile, un campionato molto complicato. Quindi loro stanno attuando una politica molto dell'estero rispetto a quella italiana. Non so se questo sia un bene o un male, per adesso diciamo così così.
0: E che scelta ha fatto? Allora ti chiedo, Fabiano, Marco Palestra, che aveva praticamente un accordo con l'Inter, poi ha scelto di andare al Chelsea, che ha garantito all'Atalanta una somma maggiore, non di tanto, ma maggiore rispetto a quella che gli garantivano i nerazzurri, però è l'ennesimo segnale che ci fa capire che il nostro campionato è indietro oggi ad altri, soprattutto alla Premier League.
2: Io penso che in confronto alla Premier League sia quasi sempre stato indietro, cioè la Premier League è un campionato uno dei più ricchi, quindi quando arrivano quelle richieste da squadre così importanti, normale che un giocatore italiano, soprattutto se così giovane, rimanga affascinato anche perché andare via dalla Premier League fai sempre a tempo a trovare squadre e destinatari in tutto il mondo. Magari sai, vai rischi di più.
0: Ecco, infine Fabiano, per chiudere tra i macro argomenti, come riparte la Juventus, che anch'essa come il Milan non ha centrato la Champions? Davanti dovrebbe accogliere nuovamente Colomoani, che insegue da ormai un annetto da quando l'ha perso, per poi lasciarla appunto al Tottenham. Insomma, che Juve ti aspetti l'anno prossimo ancora con Spalletti?
2: La Juve è forte, l'allenatore lo conosco molto bene, ho visto il suo operato, è un allenatore che se gli viene messa la disponibilità e se viene seguito dai giocatori uno che ti dà risultati grossi. Io penso che il Napoli di Spalletti sia stata una delle squadre più forti in Italia proprio degli ultimi anni, sia come gioco che come tutto. Quindi è un allenatore che ci ha fatto vedere tante belle cose e secondo me la Juve sicuramente l'anno prossimo sarà una squadra da tenere in campionato.
0: Fabiano, grazie davvero, a presto e buona serata. E
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, la prima di questa settimana. Torneremo da domani con tanti altri appuntamenti. Buona serata.

0: è durata 11 ore. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Krabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Da quanto si apprende, la donna trentenne avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
1: L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto, la scorsa settimana Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
0: La MotoGP è ai auguri a conquistare il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Nell'università della moto il pilota Troy Kaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro zero pesante per l'italiano, così come anche per Bagnaia. Il ducatista è fermato da un problema tecnico. Quarto di Gianantonio, settimo Marc Marquez.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, Radio Bianconera, buongiorno, è lunedì, inizia la nuova settimana, comincia il calcio mercato, tutti a Rimini, siamo in trasferta anche noi, prove tecniche di trasmissione, aggiustiamo le linee, parte il carrozzone, i nomi nuovi non ci sono, sono sempre gli stessi. Ibra Roche, che caldo fa oggi a Torino?
7: Ma dopo il temporale di ieri sera si sta meglio.
6: Temporale, attenzione, da me no invece, afa, un sacco di afa. È il compleanno di Leandro Paredes, vuoi fargli gli auguri?
7: No.
6: È anche il compleanno di Rolando Mandragora, vuoi fargli gli auguri a lui?
7: Sì.
6: Oh, sei per un po' così, un po' sprezzante l'hai detto. Vediamo se Juventus che ritornerà farà gli auguri o a Leandro Paredes o a Rolando Mandragora. La carta Mandragora, la famosissima carta Mandragora. Attenzione, ieri sera prima di andare a letto il Canada di Jonathan David ha passato il turno col Sudafrica, quindi lui, Johnny, va avanti nei mondiali, lui, noi a casa, lui va agli ottavi e è pronto naturalmente dal punto di vista dei canali social, la Juventus a congratularsi, bravo bravo, ma rimane sul mercato. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stampa del 29 giugno 2026 sulla Gazzetta dello Sport. Maraleo, Messi record, vuole battere Diego, 19 gol, segno 7 gare di fila, e ora l'ultima magia, qual è l'ultima magia? Rivincere la Coppa dei Sogni, in coppia con Lautaro, che fa il fenomeno, dice, ha realizzato il mio sogno, una vita che lo volevo, dopo 9 apparizioni in gol, il primo gol di Lautaro al mondiale su calcio di rigore contro la Giordania, in una partita senza senso. Cioè, ma capite, c'è Maradona, Messi, cioè Messi sta facendo un mondiale per conto suo, no? Ma lo vince in coppia con Lautaro, che ha fatto un gol su rigore con la Giordania, meraviglioso. Intanto il Canada va agli ottavi, David non convince, prende 5.5, quello stop un po', diciamo, non perfetto, quel tiro sul primo palo che ha parato il portiere, e un Brasile rischia tutto. Brasile e Giappone oggi, partitone, perché Giappone, ragazzi, zitto 4-4, sta giocando bene. Inter, andiamo al mercato di casa nostra, vediamo un po' come hanno ammortizzato la doppia beffa, perché questi sono riduci alla doppia beffa clamorosa. Inter, scatto, Calai, faccia destra, è lui il favorito. E attenzione, tu dici, vabbè, dopo aver preso una bastonata sulla corsia di destra, non è un ripiego, ma un'alternativa. Nel mercato succede, se non arriva il punto 1, arriva il punto 2, se non arriva il punto 2, arriva il punto 3. Come non è un ripiego, ma un'alternativa? Vedi come raccontano il mercato della loro squadra, del quale la differenza del nostro. E tra rompi pallone, dopo un weekend di riflessioni, finalmente va sulla Juve. Attenzione, Ibe. Rompi pallone sulla Juve. Pule verso il ritorno a Torino. A parte che non è la notizia, perché sulle non è verso nessun ritorno a Torino. Ma come Dybala ve la cantate, ve la suonate da soli. Ma solo perché non è riuscito a trovare uno straccio di parcheggio a Roma. Il mercato del diavolo, Milan, c'è Silva, altro portoghese, dopo Ramos vicino, anche il difensore, un altro, insomma, Porto Milan praticamente, beh, sono affidati a Mendes, super procuratore portoghese, e quindi il mercato glielo fa lui e gli porta i suoi, come succede in questi casi, e te li fa strapagare ovviamente, perché anche Ramos 80 milioni, parliamone, Ramos 80 milioni nel weekend avesse fatto la Juve, me li immagino i titoli commenti a 80 milioni, e invece... Ma la Juve. Spalletti accelera. Vacanze già finite. C'è da rifare la Juve. Oggi vertice per collo. La Juve non vuole andare verso i 35 milioni. Paris Saint-Germain vuole andare oltre i 40 milioni. Pente le luci tra le colline di Empoli e Firenze, dove ha festeggiato a tema Isola di White, è il tempo di riprendere la strada per Torino. Vedi, Spalletti i problemi di parcheggio non ne ha. E il Paris ora vuole Thuram. Scatta il pressing di Luis Enrique, ma la Juve dice, sì, tu mi valuti 40 Colo, ti valuto 40 Thuram. Oh, finalmente ci siamo svegliati, facciamo come gli altri. Intanto Sule è indeciso. Servono plusvalenze, per evitare le sanzioni dell'UEFA per la Roma. Le limitazioni della Rosa nel 27, una multa di 10-12 milioni in caso non facesse le plusvalenze entro domani, praticamente la Roma. Però Mattia si rifiuta l'Arabia, 35 milioni. Ah, e quindi secondo te gli dobbiamo dare noi la Roma? Beh, prima gli dovevamo dare per Dybala, adesso gli dobbiamo dare per Sule. Ma finita di fare del fantamercato. Ah, è un mercato serio, no? Forza, su. Capisco lo sconvolgimento della doppia beffa in catena azzurra, però... Finalmente Max, che sembra un po' la canzone. I giorni di Allegri, si libera dal Milan, nuovo Napoli al via. Quanti giorni è che Max si deve liberare dal Milan? Boh, tra un po', un mese. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Via. Yeah. Apriamo tutto Sport, dai. Juve Colo, l'incontro. Yves, quante volte al giorno leggiamo la parola Colo Muani, secondo te?
7: Tutti i giorni. Compreso anche tutti i giorni.
6: Compreso anche tutti i giorni, anche la notte. Oggi a Rimini, perché a Rimini? Perché a Rimini, al Grand Hotel di Rimini, si apre ufficialmente il calciomercato. 64 giorni di mercato vi aspettano, ragazzi. E chi lo apre Rimini? Carnevali. Perché Carnevali? Perché la Master Group, la sua società, di fatto... apre le porte del Grand Hotel di Rimini, ma mica oggi, anche l'anno scorso. Oggi a Rimini, Summit, tra Carnevale e Paris Saint-Germain, qualcuno addirittura dice che lo stanno già facendo adesso, mentre noi siamo in onda. Così, ha saltato la colazione. L'incontro. Si torna a trattare, ma questa volta con il sì del giocatore. che ha l'accordo con la Juve per 5 per 5 che fa 25 per 2,50. I buoni rapporti del nuovo direttore generale della Juve con il DS dei parigini favoriscono la trattativa. C'è un divario tra l'offerta massimo di 35 e la domanda che parte da 40. Tavolino potrebbe sedersi anche El Khelaifi, decide stamattina. Buono quello. Spalletti è stato rassicurato, si può chiudere in tempo per il raduno del 13. Ecco, io non rassicurerei Spalletti perché prima è stato rassicurato da Comolli per Bernardo Silva, Elison, Vlahovic. Non rassicuriamo l'allenatore, sennò poi mi si imbelbisce. 5 milioni al giocatore, ho capito. Andiamo su altro. Lucumi, nome nuovo, Lucumi. Lucumi o Lucumi che si voglia del Bologna, il Bologna non sblocca la clausola da 28 milioni. La Juve non vuole pagarla. E allora risale forte Muharemovic. E tra l'altro sta disputando anche un buon mondiale, che tra l'altro la Juve ha 50% dei diritti della rivendita, quindi lo deve pagare metà rispetto agli altri, quindi 15 milioni per riportare a casa Muharemovic. E allora facciamolo, dico io. Io veramente la darei per scontata questa cosa qua, perché se poi non arriva. Andiamo al capitolo portiere. Porta. Maxi sconto per Dybala? No, e 15 milioni richiesto. Ma adesso non ha fretta. Ah, io non ho più fretta. Tanti portieri ce li abbiamo, stiamo lì, aspettiamo. Capitolo Pendà. È lì che è in vacanza, bello lì, in pantaloncini corti che suda. Openda già fatica. Lavora in vacanza col preparatore atletico personale per provarci in ritiro. Resta in vendita. Solo sondaggi, tanti sondaggi per Openda. Vedi, a volte non te l'aspetti le cose. Sondaggio del Lione, sondaggio del Lens, sondaggio del Rennes.

io ci vado all'inizio. Per l'inverso la Premier ci sono, ci sarebbero Newcastle e Tottenham su Lloyd Kelly, che ha disputato un'ottima stagione a Torino, me lo prendevate in giro, alla fine uno di quelli che invece c'ha più mercato. Attenzione, vediamo il mercato ancora in uscita. In uscita anche Gatti, in uscita anche Di Gregorio, ma l'elenco è sempre lo stesso, ve l'abbiamo già fatto. Attenzione a tutto sport che si concentra sugli ultimi 3 anni del mercato della Juve. 6 sessioni di mercato. 400 milioni e neanche un campione nelle ultime 3 stagioni. È rimasto 0 dal punto di vista tecnico. Al netto dei 3 allenatori sbagliati, al netto dei 3 ribaltoni societari. Quindi Post Allegri è stato un macello. Consoliamoci con la next gen. Blix di Chiellini per Okolo, l'ex ormai bomber della Triestina, che si è liberato da Triestina. È il primo colpo per Brambilla della next gen, che se lo merita. Intanto ai mondiali su tutto sport il gran cuore del Canada, che vince nei tempi di recupero, quindi evita di andare supplementari, che festa con Eustachio, che segna dal limite dell'area di rigore un bel tiro incrociato su cui il portiere del Sudafrica nulla può fare, e quindi delle 9 africane una è già andata a casa. Jonathan David fatica, però qui prende 6 politici. E tutto sport lo vuole premiare, però si è sbattuto 6. Siamo dopo la tripletta, le successive 2 partite non proprio benissimo. Il Canada di David sfida la vincente tra Marocco e Olanda, che va in scena senza ancora una volta con Miners titolare. E poi c'è il caso del mondiale. Qual è il caso? Attenzione. Qual è il caso del mondiale? Algeria-Austria. Algeria-Austria 3-3 e vai col biscottone, ipotizza il tutto sport. Il pareggio qualifica tutte e due. Ragnik dice, ma come un 3-3 aggiustato? Ma è pazzia, ma cosa state dicendo? Ma come si fa a pianificare un 3-3? E in effetti un 3-3, un 2-2 però in passato. Petkovic dall'altra parte dice, sì, gara folle però regolare. Allora ho capito, è successo di tutto, ma è regolarmente. E allora Perisic, che è lì che guarda, della serie Certi amori non finiscono, anzi ritornano, vero Marotta, dice, oh, se l'Inter mi vuole, se andrò a trovare, tanto qua non riescono a beccare un esterno, se... così Marotta è contento, riprende Perisic, dice, ah, perché quella volta lì Perisic quadrato invece che Basconi. Calul, chiudiamo anche tutto sport, mettiamo il nostro armadio dove andremo intanto a riprenderlo quando serve, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, almeno c'è lo va. Corriere dello Sport Stadio è distrutto dalla doppia Fenerazzurra azzurra, dice, dai, almeno c'è lo va, però è Inter altro rischio. Soffiato Nico Paz, adesso Fabregas prova a inserirsi anche per l'inglese. Ausilio è forte sul Chelsea, ma c'è l'ombra del Como, 30 milioni più bonus vuole il Chelsea. Intanto anche Jones va in stand-by, il Liverpool gioca al rialzo, e allora vanno verso Pisilli. No, sono alternative da sfruttare. Non sono mica... sono alternative, sono mica beffe, sono tutte alternative, se non arriva uno arriva l'altro, il mercato, sul Corriere dello Sport queste cose le sanno bene. Infatti oggi sul Corriere dello Sport a Roma, traguardo plusvalenza, attenzione, incassati nel frattempo 22 milioni, un giovane di qua, l'altro di là, ma l'obiettivo è 30, 50 l'altro ieri. Quanti sono i soldi che deve mettere a bilancio la Roma prima di martedì per non incorrere nella mannaia dell'UEFA? Che non si capisce molto bene dal racconto. Andiamo allora alla Juve sul Corriere dello Sport Stadio. Svolta per Colo, appuntamento col Paris Saint-Germain, prestito oneroso e obbligo di riscatto, c'è prova la Juve. Carnevali aspetta l'Otei di Campos, però se la Juve vuole prestito oneroso e obbligo di riscatto, non lo so se il Paris Saint-Germain finalmente ci sentirà. Milan, Antonio Silva è gestito da Mendes, altro portoghese. Napoli, Allegri blindato, oggi risolve col Milan, ieri ha risolto col Milan, l'altro ieri ha risolto col Milan, è un mese che risolve col Milan, ma intanto, mi cazzo. Attenzione al governo, le mani sulla giustizia sportiva, una riforma passata sotto traccia può cambiare equilibri e influenze politiche. No, ma scusa, ma non si dice mica con le partite, che c'entra la politica? Perché la riforma della giustizia sportiva può cambiare influenze politiche ed equilibri? No, perché il governo la può fare sua, vuol dire no, siamo noi che ve la imponiamo, perché voi volete autonomia, ma non la volete fare, caro mondo del calcio. Il mondo del calcio dice no, come no? Ci abbiamo programma, anche perché il 16 luglio
e iniziamo a vociferare anche

0: il 10 in anticipo, ci sarà la Corte di Giustizia europea che sentenzierà su Arriva Bene Agnelli, e se gli dà ragione, la giustizia sportiva italiana deve essere riformata per forza. Oggi, 20 anni fa, grazie all'inesauribile archivio di Marco da Crema, c'era Moggi che si era permesso di andare a Ballarò da Floris in prima serata a difendersi con 3 milioni di telespettatori, tra l'altro. E allora no, scatta il processo, cambiamo il calcio. Ho visto come è cambiato il calcio. Floris è rimasto chiuso nei camerini, signorizzava, così come Papalesta, cosa mai vera, mai successa, mai accaduta. Oggi come allora si dicono ancora ste panzane qua. E allora Moggi che andava da Floris, è come si è permesso di andare a difendersi. No, non si fa, bisogna prendere tutte le distanze. Perché la giustizia sportiva è organizzata in modo tale che tu non ti debba difendere. Il processo non è ancora iniziato, iniziava forse oggi, e Moggi come si è permesso di andare in TV a difendersi. Solo noi media possiamo infangarlo, lui non può andare a difendersi. Torniamo all'oggi mondiale. Carlo, che sarebbe Ancelotti ovviamente, ostacolo ninja, alle 19 il Brasile contro il Super Giappone, e poi alle 22:30 la Germania contro il Paraguay, e poi alle 3 del mattino l'Olanda sfida il Marocco. È partitone questo, me lo metto alle 3 del mattino. E torniamo al mercato in uscita della Juve, Miretti ha fretta. La Juve non ha fretta sul portiere, ma Miretti ha fretta. Vuole il Bologna, entro domani sì, ma come, di là c'è il Villarreal? Nell'altro c'è Como, ma lui vuole Bologna, te domani sì. 13-14 milioni la cifretta che potrebbe far comodo alla Juve. Affare distaccato da Lucumi, dove la Juve non vuole andare sopra i 20-22 milioni, mentre resiste sulla clausola dei 28, il Bologna è al limite, accetterebbe 25. E allora, mentre si parlano, ma che fine ha fatto Olmo João Mario? Niente, non sembra più di moda. Olmo rimane al Bologna e João rimane alla Juve. Attenzione a Nico Gonzalez. Attenzione a Nico Gonzalez. Juve, Atletico Madrid, accordo vicino, ballano tra i 22 e i 25 milioni. Aveva detto no a 32. La Juventus vuole arrivare almeno a 25, perché avendo la bilancio a 20 farebbe comunque una plusvalenza. E con questa chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio e lo mandiamo in archivio. Attenzione, eccolo qua. Via. Via tutte le trattative, tanto sono le stesse per tutti. Vi siete messi d'accordo per ammorbarci tutti i giorni con gli stessi nomi. Mai che esca una cosa nuova, una. Ma che dico una mezza, ma che dico mezza, un giovinastro sconosciuto. Io e io ci accontenteremo di un giovane sconosciuto, è vero? Come nuovo.
1: Basta che sappia giocare a
0: Invece no.
1: calcio.
0: Basta che, bravo, l'idolo delle folle, riferimento della chat di RBN, Radio Bianconera, l'unico canale che conta, Yves La Roche, basta che sappia giocare a calcio. Però sembra un po', basta quando si parla di donna. Sei... No, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, meglio soprassedere. Chiudiamo tutto, apriamo la grande famiglia, a partire da tuttojuve.com, che vi tiene compagnia tutti i vostri giorni bianconeri, della vostra splendida vita. In questo momento in primo piano abbiamo Juve Colomouani. Perché Colomani sta diventando un caso? Perché? Si chiude in settimana? Perché mi sta diventando un caso? Avete fatto indispettire anche Pavan. Pavan si è indispettito. Juventus, il caso Colomani, divide i tifosi, una trattativa infinita che alimenta il malumore. E poi c'è il confronto col Milan inevitabile, perché hanno preso Ramos, 80 milioni, capito? Allora i tifosi della Juve hanno passato un weekend di M, perché guarda, pure il Milan! Ma non è il Milan, è Mendes! Anch'io se mi affido Mendes, Mendes mi porta Ramos, poi mi fa prendere quattro dei suoi, quindi mi disintegra. Perché così va a finire col Milan, gli fa prendere tutti i suoi, gli fa prendere un sacco di soldi, e poi cosa succede al Milan quando spende un sacco di soldi? Prossimo, deve vendere assolutamente. E se non dovessero andare bene i giocatori da 80 milioni, questa cosa l'abbiamo già provata, facciamo robe diverse, vi prego. Basta con gli 80, i 60, i 50 milioni, facciamo cose diverse. Facciamo cose, Colomouani, 35. Colomouani va bene, siamo tutti contenti. Non dovesse disgraziatamente andare bene, è costato 35, lo possiamo rivendere. Non incartiamoci come abbiamo fatto in passato, facciamolo fare agli altri. La Juve vuole tornare protagonista anche sul mercato, scrive Pavan. L'arrivo di Carnevali è stato accompagnato dall'obiettivo di restituire alla Juve maggiore incisività nelle operazioni di mercato. Chiudere il dossier Colomouani rappresenterebbe un segnale importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo dell'immagine, come a dire: eccomi qua, sono Carnevali. Fatto Colomboni. Oh! E poi andiamo avanti, abbiamo tante robe da fare. Il box è nero su bianco, che vuol dire il punto del giorno, anche se tra poco cambierà, ma poi vi spiegherò tutte le novità e stile di tuttojuve.com. C'est moi, e quindi Juventus Calcio Mercato 2027. Un po' il riassunto nel weekend prima di cominciare questo lunghissimo lunedì, dove Miretti va verso l'addio, Kelly potrebbe sbaccare nuovamente in Premier e Colmoni resta il primo obiettivo da chiudere. Sulé è solo una suggestione estiva. Il virgolettato del giorno che apre questa settimana è: il Canada di David batte Sudafrica, si qualifica per gli ottavi di mondiale, coloriamo il mondiale di bianconero. Almeno sta, tanto ci massacriamo da soli tutti i giorni. Vediamola come fanno gli altri in una maniera un po' più positiva, leggermente positiva. Oh, Jonathan David, giocatore discusso della Juve, però intanto è titolare nel Canada, ha vinto anche col Sudafrica e va agli ottavi. Va avanti, è un giocatore della Juve. Dobbiamo essere contenti per lui, ma anche per noi, perché più va avanti, più si fa vedere, magari fa anche dopo la tripletta una doppiettina, magari fa un gol nei quarti, che ne so, e magari qualcuno ce lo paga 50. No? O no, Ivo? Non dobbiamo essere così, no? Dobbiamo far così, o no?
1: Confermo.
0: Pago. E siamo sempre d'accordo. Ci diamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. In primo piano c'è Juve Muaremovic verso il ritorno. Affari in vista con Sassuolo? Insomma, dai, Carnevali arriva da lì. Dal Sassuolo, può tornare. Carnevali ha avuto il calciatore nel Cremnello Verde, non ha dubbi sulla fattibilità dell'operazione, anche perché l'aveva impostata lui per andare via con tutti. Cioè, se non riportiamo a casa Muaremovic con Carnevali alla Juve, c'è qualcosa che non funziona. Il box giallo su nero vuol dire editoriale del direttore Antonio Paolino, che si sofferma su Carnevali. Per la Juve di Carnevali una corsa contro il tempo, dice Antonio. La fretta è cattiva consigliera, ma in due giorni si dovranno vedere le prime mosse di mercato. Bisogna vedere come parte, perché se no, vediamo anche bianconeranews.it. E andiamo subito? Ci andiamo subito o no?
1: Sì, andiamo.
0: Andiamo. Calcio e finanza, i mondiali riempiono gli stadi, spettatori verso i 5 milioni al termine dei gironi. Tant'è che Infantino ha detto: no, ma bisogna fare subito a 64. Oh, ma Infantino, ma facciamolo a 1200. Ma scusa, ma mi dico io, ma perché perdere due anni a fare le qualificazioni e poi i gironi? Ma facciamo partecipare tutti. O noi, tutti. Tutte le nazionali del mondo, i mondiali, dai. Facciamo un mondiale che dura un anno, partecipano tutti, sospendiamo i campionati, ma dov'è il problema? Non si fa prima.
1: Beh, dopo la battuta del 64, dopo la battuta che ha fatto con l'Italia.
0: Allora, facciamo così, partecipano tutti, siamo tutti contenti. I prezzi degli abbonamenti di Interview a confronto. Quanto costa andare a San Siro all'Allianz Stadium? Attenzione, allora, prima di fare il confronto. Ma non lo faccio, non voglio neanche vedere quanto costa uno e quanto costa l'altro. Che io voglio specificare una cosa e che sia chiusa qui per sempre. Andare a San Siro e abbonarsi in curva a San Siro, che vuol dire secondo anello, magari parte alta che sfiora il terzo, vuol dire non vedere niente. Andare allo stadium di Torino e abbonarsi nel punto più in alto dello stadium di Torino vuol dire vedere tutto. Cioè, gli abbonamenti della Juve rispetto a quelli dell'Inter o del Milan dovrebbero costare 10 volte di più. Il settore ospiti dei nostri tifosi quando vanno a San Siro è in piccionaia al terzo anello, non vedono nulla, vedono l'ippodromo dall'altra parte, forse vedono meglio i cavalli che corrono da prendere di calcio. Il settore ospiti dei milanesi che vengono a Torino a rovinarci quel settore di stadio è attaccato al campo, dovrebbe costare 1.000 euro a biglietto. Piccolo stop per noi, tra poco siamo dopo.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma, che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude al quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la Week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromel, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stampa.
0: Si è chiuso il giugno dei concerti all'Allianz Stadium, si è chiuso con un fantastico concerto di Eros Ramazzotti che chiude la sua tournée estiva proprio nello Stadio del Cuore con grande emozione e anche più bella cosa di te, cantata con cuore bianconero. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera. L'unica radio che conta, si apre con un po' di ironia, dai, tiriamoci sul morale. Luca da Genova, che ha caldo anche lui, anche a Genova, dice di Perez, per Carsi e Fabrica, scantano Palestra, Nico Paz. Ciao, ciao, ciao, ciao, Inter. Mentre Daniel pensa al nostro mercato devastante, come lo definisce lui. Volevo sapere se oggi si parlerà di Colomani. Ci ha fatto. No, perché sono preoccupato per lui. Ogni giorno fa un passo avanti. Ma da partito da Marte, poverino, immobilismo perenne ormai, abituale, Daniel distrutto. Giuseppe invece di che umore è? Giuseppe canta, è contento. Greta, attenzione, Yves, messaggio delle 9.17, Greta. Greta dice, sono la compagna di Enrico Bianconerissimo, che scrive tutti i giorni, oggi è il suo compleanno, gli facciamo una sorpresa, facendogli gli auguri. E certo, chiamiamolo subito, andiamo a fare questa sorpresa. C'è anche il numerello, attenzione. Mentre Bert Roby scrive, altra partita allucinante del Bondelli. Ci vorrà un miracolo. Ma non credi che sia peggio di Openda, anche perché quest'ultimo hanno dato poche occasioni. Beh, peggio David o peggio Openda? Sai che non si capisce Roby da quello che è scritto. Da Squinzano, ci scrive Claudio, dice, ma come si fa a fare mercato quando per vedere i pochi vendibili che abbiamo? Vogliamo offerte grosse? Invece per acquistare offriamo pochissimo, così facendo non vendiamo e non compriamo nessuno. Claudio, quando noi per vendere regalavamo i giocatori, giustamente vi arrabbiavate perché dovevamo chiedere i soldi come le altre. Oggi che chiediamo i soldi come le altre, possiamo farlo. Quando offrivamo un sacco di soldi per i giocatori era un disastro. Oggi che ne offriamo pochi non va bene. Cosa dobbiamo fare? Come possiamo uscire da questa impasse? Vediamo se la soluzione ce la porta Massimiliano da Roma. Massimiliano da Roma scrive, per Openda vale il discorso di David. Non sono scarsi come abbiamo visto. Sono solo fuori luogo nel nostro schema tattico. È fondamentale trovare qualcuno che se li prende. Imporsi alla Juve serve altro, l'algoritmo non poteva sempre. Non può telegramma, ma sì. Fabio da Nocera dice, il bello è che Lautaro Martinez ha segnato il primo gol ai mondiali l'altro giorno. Nel 22 è stato capace di non farne nessuno, nonostante la vittoria del torneo dell'Argentina. E in questa edizione ha segnato su rigore la terza partita, ma per la Gazzetta diventa quasi di pari peso di Messi per la sua nazionale. Certo Fabio, perché loro dal disastro tirano fuori delle robe meravigliose. Noi invece, come vedi, ci automassacriamo in considerazione del fatto che non abbiamo fatto quello che ci auguriamo noi. Vediamo. Ragazzi, oggi è il primo giorno pseudo ufficiale, si parte a Rimini. Vediamo. Se facciamo un mercato dove? Andiamo avanti fino alla fine di agosto a parlare ancora di Colomoni e non compriamo un centrocampista e non risolviamo il problema portiere, non vediamo quelli che dobbiamo, li massacreremo. Oggi però siamo al primo giorno, un attimo. Ci faccio anch'io delle ironie, dai, un po' per ridere, ci tiriamo sul morale tutti. Però è il primo giorno, un attimo. Paolo da Sasso Corvaro scrive, ultime voci di mercato dicono Sule. Secondo te si prospetta uno scambio tra amici per plusvalente di valore economico tra Sule e con Miners? Paolo, le ultime voci di mercato sono sempre della Gazzetta. Sule è fantacalcio. Come Dybala, non esiste. La Juve non ha cercato Sule, come non ha cercato Dybala, come non ha ricercato Vlahovic. Paolo, fidati di me, se te lo dico. Perché Yves non vogliono fidarsi di noi? Perché?
1: Te lo dico io il perché.
0: Sì.
1: Il perché è, se, è come una persona quando non sbatte la testa contro un muro e sente il dolore. Allora cerca un po' la soluzione per risolvere il dolore, per togliere il dolore.
0: Ah, interessante. Un po' come farsi del male, dici tu. Vediamo Enzo da Messina, che mi ricorda molto Febbre da Cavallo, non so perché. Ma non pensi che si abbassa la quotazione di Nico Gonzalez, titolare della nazionale argentina, che ha fatto bene nel campionato spagnolo e sta facendo bene anche ai mondiali? Enzo, torniamo al messaggio di prima. E se la Juve fa la quotazione di 25 di Nico è bassa, e se la fa di 32 non lo compra nessuno, è alta. Ragazzi, abbiamo un sacco di giocatori da vendere e anche da comprare, e se ci mettiamo a fare le pulci su tutte le robe non vendiamo nessuno e non compriamo nessuno, eh? Il mercato non è fantamercato, è mercato reale. Nico Gonzalez a 32, l'Atletico non l'ha preso, ce ne vuole dare massimo 25, forse anche 22. La Juve ce la bilancio a 20, se lo vende a 25 fa una plusvalenza, sistema il giocatore e ha liberato una casella. Può andare bene. E ce lo teniamo! perché l'alternativa è tenerselo. Se è così bravo, e ha fatto così bene Spagna, ma ce lo teniamo e gli diamo un'altra chance noi, se è così bravo. Maurizio, prendiamo Mastantuono dal Real Madrid. Capito, prendiamo Mastantuono dal Real Madrid, se il Real Madrid lo vende, te lo dà le condizioni che vuoi tu, altrimenti no. Non è che ci mettiamo lì, prendiamo Mastantuono, ma funziona così, ragazzi. E se la Juve è ancora qua a parlare di Colomani, o meglio, se i giornali parlano tutti i giorni di Colomani, anche noi ovviamente di rimbalzo, ma non è che la Juve tutti i giorni parla con Colomani, dai, su, ci parlerà una volta al mese. Attenzione! Siamo in odor di sorpresa. Enrico!
6: Buongiorno!
0: Enrico, bianconerissimo, buon compleanno!
6: Grazie!
0: Quanti anni fai, Enrico?
6: 32.
0: No, 32, io e Ivi ci siamo arrivati nei decenni scorsi. Ivi, quando è che sei arrivato a 32?
1: 17 anni fa.
0: Allora, io non li conto neanche, io 32, io ti sto per doppiare praticamente, ma sei un bimbo, Enrico, non hai visto tutto quello che abbiamo visto noi, sai quante cose devi ancora vedere. Com'è il giorno del compleanno? Bene. Sei un po' più sereno per il tuo compleanno? Speriamo bene. Il giorno del tuo compleanno sei sereno o sei un po' cattivato?
6: No, sereno, sperando in un buon mercato.
0: Ma per te un buon mercato cosa sarebbe? Chi è che vuoi?
6: Allora, io partirei sempre, allora, una buona squadra deve avere una difesa solida, assolutamente, perché tu puoi, perché sono ancora vecchio pensiero che magari fai un gol ma non ne subisci, quindi vinci 1-0 e sono 3 punti. Quindi io comincerei già da un buon portiere, una buona difesa e poi si può pensare. L'attacco è anche buono quello che abbiamo noi, ci manca il centravanti e poi un buon centrocampista anche.
0: Cioè, tu dici io farei la sfida, ci manca il centravanti.
6: Fare una buona sfida dorsale, portiere, difensore centrale e trequartista. Cominciamo da quello.
0: Il portiere, difensore centrale, trequartista, centravanti, sono 4. Insomma, dai, iniziamo a prenderne uno, poi vediamo se riusciamo a prendere gli altri per soddisfarmelo. Carnevali, Giovanni Carnevali, compleanno di Enrico, da comprargli almeno Colomani, già almeno Colomani, così non ne parliamo più e andiamo avanti, parliamo. Dai, almeno uno. Enrico, ti stanno arrivando una valangata di auguri da tutta la chat di RBN Radio Bianconera, fino alla fine, forza Juve.
6: Grazie a tutti, anche a voi, e sempre forza Juve.
0: Grazie Enrico, che è uno dei nostri fedelissimi ascoltatori. Ciao Eri, buon compleanno ancora, ma soprattutto grazie a Greta che gli ha fatto questa sorpresa. Vedi le compagne, caro il mio Yves,
1: Ci nascondono sempre delle sorprese.
0: Ci nascondono sempre delle sorprese. Ho trovato il modo di ingarbugliare questa cosa qua. Allora, Fabio da Nocera, cosa scrive Fabio da Nocera? Ma non c'era già scritto prima, perché lo riscrive uguale? Massimo da Rivamonte, 40 milioni per Thuram, sono pochi, ecco. Bene, dai, 40 per Thuram. Non si trova sul mercato un giocatore altrettanto forte per 40, il PSG valutava Colo 60, che è meno forte di Thuram, ma il PSG infatti non l'ha venduto Colo 60. Massimo, infatti il PSG a 60 non l'ha venduto Colo, adesso è costretto a trattare sotto i 40, se no non lo vende neanche sto giro. Se Thuram vale 40 è più forte di 40, e allora ce lo teniamo perché lo dobbiamo vendere, scusa Massimo, se vale più di 40 Thuram, ma perché lo dobbiamo vendere se così forte? Non vendiamo, lo teniamo, no? Cioè, capisci che non usciamo da sta cosa qua, perché qualsiasi cosa noi impostiamo non va bene. Ragazzi, cioè dobbiamo venire a far pace tutti noi con le nostre coscienze. A me Thuram piace, è un giocatore pagato 20 milioni che è sotto i 3 milioni di stipendio. Ha fatto benissimo quest'anno? No. Ha fatto bene? Benino. Ha fatto benino. Potenzialmente uno da benissimo? Forse sì. Allora, se ci crediamo, non è sul mercato. E non dobbiamo comprare il centrocampista. Però, se valutiamo che non è un giocatore forte, ma per esempio più forte Goretzka, diamo Thuram al miglior prezzo possibile, andiamo a prenderci Goretzka a zero, gli diamo un ottimo stipendio a lui e magari una fiscia sul procuratore. Sono scelte, ma le scelte le devi fare, non puoi sempre essere quello lo vendo, ah no è fortissimo, ah ok non lo vendo, sì vabbè però da noi ha fallito. Ora, Cioè, Nico Gonzalez, non lo vogliamo più vedere dipinto. Poi appena la quotazione da 25. Eh no, Nico ha fatto bene. Se è fortissimo, me lo tengo. Ma no, io sto impazzendo, io non ce la faccio più.
1: Ma un po'. Io do un po' ragione a Spalletti. Se non puoi venderlo, provo a revisionarlo.
0: Revisionare? Cioè, sono passati 2 anni, bisogna fare la revisione? Ogni 2 anni?
1: Sì,
0: Ogni 2 anni facciamo la revisione, allora revisioniamoli. Sentiamo la voce calda dei nostri tifosi, dai, un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, Daniel da Tenerife. Ma volevo sapere se anche tu e magari anche gli altri nostri amici della chat stanno vedendo il mondiale per la prima volta, sperando che i nostri giocatori, in specifico Davide e Cobb Miners, facciano bene per poi poter essere venduti. E io li sto guardando, è la prima volta che vedo 2 giocatori che non sento assolutamente miei. E lo penso solo io.
0: Sai che... Allora, devo essere sincero, ti devo dire la verità. Allora, io ieri sera mi sono messo a guardare la partita del Canada. E purtroppo, amaramente, devo dirti, anche se dico coloriamo di bianco-nero, sono comunque giocatori della Juve, sosteniamoli, o in un senso o nell'altro. Io l'avvicinamento che ho fatto anch'io con David, purtroppo dal punto di vista emotivo, è stato il tuo. Cioè, lo stavo sostenendo col pensiero, con la speranza che mi facesse un gol per poter leggere oggi in rassegna offerta per David a 50 milioni. Cioè, non lo stavo guardando con il cuore pieno di juventinità che mi diceva dai, speriamo che giochi bene, faccia un gol, così mi torna dal mondiale un centravanti ritrovato. No, sto facendo il tifo che faccia bene per vendere. E purtroppo non solo io, credo anche l'allenatore. Quindi hai ragione, ci sono giocatori della Juve, vale per Nico Gonzalez, vale per Cobb Miners, che tu stai seguendo dal mondiale con uno spirito diverso. Anni da Nizza, che ha 74 anni, dice, ma io non mi ricordo manco più come si scrive 32. Oh, via canerissimo! Terry, quanti nomi accostati alla Juventus? Ci mancava il ritorno di CR7, ma perché? Fa troppo caldo a Reggio Emilia, anche a te. Chi è che ha affiancato CR7 alla Juve? Terry? Ma dove l'hai letta sta panzana? Adesso va bene tutto, ma Terry, ti hanno fatto uno scherzo, ti hanno preso in giro. Chi è che ha scritto che CR7 torna alla Juve? Terry, dimmi dove hai letto sta roba. Se è gossip estivo, ci sta, lo possiamo scrivere tutti. Ma se qualcuno come notizia ha scritto che CR7 torna alla Juve, se l'abbiamo scritta noi, dimmi che è stato, che lo cassiamo subito. Leggono tutti le fake news della rosa. Io ti credo, scrive Pietro. Meno male, Pietro, almeno tu. Mentre Pasquale... iniziando a fare il gioco di Marco da Crema, tiene via i titoli, tiene via le pagine dei giornali. Perché dice, poi dopo io mi ricordo, dopo io mi ricordo, non mi sfugge niente. Sentiamo un vocale da casa.
8: Claudio, buongiorno, Raffaele. No, io ieri ho sentito questa notizia, ho letto questa notizia di questa tripla intercettazione che ci sarebbe, che i PM hanno a Milano praticamente, hanno acquisito queste tre intercettazioni, dove c'è telefonata di Rocchi a un dirigente dell'Inter, dirigente dell'Inter che poi chiama invece diciamo figura apicale della società, quindi sappiamo di chi si tratta, figura apicale che conferma la richiesta. Praticamente Rocchi avrebbe telefonato a questo dirigente chiedendo quale arbitro preferivano in una partita, quello o l'altro, e questo dirigente ha detto sì, ok, fammi sentire chi è sopra di me, chi ha sentito ha riferito poi la scelta che avrebbe fatto. Ora, questa cosa, io non so, sicuramente te lo avrai sentito, forse giustamente non ne volete parlare perché non è una cosa, diciamo, ufficiale, però effettivamente pare che sia uscita dalla Procura di Milano questa cosa, e vediamo che succede. Cioè, qui siamo arrivati veramente in fondo a questo punto qui.
0: Ma è vecchia, l'abbiamo affrontata un mese fa sta cosa. Ci sarebbe, è vecchia, di un mese fa, ne abbiamo parlato un mese fa, non è che adesso dobbiamo riparlare di una roba che abbiamo parlato un mese fa, anche perché l'inchiesta è praticamente ferma, quindi se la portano avanti ne riparliamo. Ma questa è una roba vecchia, non è che ieri è uscita, non è uscito niente ieri, scusa, perdonami, è vecchia, di un mese fa sta roba, è vecchia. Poi se qualcuno oggi l'ha riproposta, ma è vecchia, è una roba di un mese fa. Francesco dalla Calabria dice: la Roma riesce a fare 50 milioni di plusvalenze? Ora che carnevale la Juve? Ah, gli amici, siamo o no? Siamo una società fortissima, dice Gianni. Dai, forza, dai, dai. Andrea da Chivasso, Torino, in merito al discorso Muremovic, intendo, ti do 40 milioni e poi me ne rendi 20. Non si può pensare ad una manovra antichinea, ovvero cancello clausola, te lo pago direttamente 20? No, ma Andrea, a parte che non è 40-20, ma la Juve semmai vorrebbe pagarlo 15 in totale, e quindi con valutazione di 30, il buon Muremovic, ma non è che io ti do e tu mi ridai e dobbiamo eludere chi è. Cioè la Juve ha il 50% sulla rivendita, quindi nel momento in cui il Sassuolo vende Muremovic alla Juve a 30, dopo la Juve di quei 30 si vede scalare 15. Cioè c'è niente di particolare di strano. Simone da Cesena scrive: per nulla invidioso per alcune squadre che si fanno fare il mercato dai procuratori, quindi Milan Mendes. Abbiamo già pagato scelte simili, rivelatesi sbagliate. Attenzione che luglio si avvicina con esso il cambio di Escione, ma mi raccomando, silenzio assoluto sull'inchiesta. Mentre Gerardo, tifoso juventino, sempre dice: siamo ottimisti sempre. Infantino non la smette di fare un'idea sull'Italia, sta rovinando il calcio. Ottimo a plagiare le idee altrui. Fai buono, Infantino, c'è poco da ridere. Infantino, tutte le beghe per i vari mondiali di questi anni e come li hai distribuiti. Su, fa bravo. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, Bruno, buona giornata. Ma meno male che lo facciamo a noi il mercato, perché qui ognuno ha delle idee completamente diverse dagli altri. C'è gente che Zaniolo, per carità, non scherziamo, gli altri, ah, Zaniolo è un buon giocatore. Cioè è tutto un tira e molla pazzesco, ma meno male. È un gioco che facciamo noi, però ovviamente sarà poi Carnevali e Chiellini e Spalletti a decidere, per fortuna, chi possiamo prendere, perché anche a me piacerebbe prendere Haaland o prendere altri giocatori, ma purtroppo il portafoglio ce l'hanno svuotato i signori Giuntoli e i signori Comolli, e adesso siamo in battaglia. Speriamo almeno di arrivare a vendere Miretti, a fare questa plusvalenza, che porca, queste plusvalenze però dobbiamo fare solo noi. Ci sono squadre inglesi, Paris Saint Germain, che comprano e spendono soldi da milioni di euro tutti gli anni, e questi vanno sempre bene. Io non ci ho ancora capito niente, ma io sono ignorante, non so. Ciao.
0: Perché questi, quando capitano qualcosa, si difendono e le tirano per le lunghe, noi no. Io spero di portare a casa Liberali, per esempio, su Angelo da Brescia, grande talento, sì, è vero, con clausola da 6 milioni, però ci sono su molte squadre, quindi vedremo. Angelo, in questo momento non mi sembra all'ordine del giorno, se posso dirtela tutta. Mentre Fefe da Fiuggi scrive: io penso che neanche i prossimi mondiali vedremo l'Italia. C'è tanta fisicità, tanto atletismo, che i giocatori italiani non hanno forza Juve fino alla fine. Vedi, Raffaele, in genere fino a ieri dicevamo che ci manca la tecnica, oggi invece ci manca la fisicità. Anche per la nazionale. Marco da Cuneo: ma Gosperini non vorrà Cop Miners? Che so, un bello scambio con Sule. Marco, alla Roma non ha fatto male, abbiamo ancora il 10% della rivendita. Con Seisao è bravo, ma inconcludente da mercato. Sulle segne. Con Seisao un esterno, Sulle un trequartista, hanno ruoli leggermente diversi. Sulle non è vero che non ha fatto male alla Roma, ha fatto male, tant'è che in vendita. Sulle la Juve l'aveva venduto a più di 30 milioni e quindi non lo riacquista per fare un bene alla Roma. Io non so più come dirlo. Fabio D'Apriglia: ma solo io sento ultime ore, esclusiva, eh? Da più di un mese in tutta la Serie A non c'è stato un acquisto, tutta la Serie A sta ridotta male, non solo noi. E questa è una verità, caro Fabio D'Apriglia. Siamo tutti un po' con le pezze. Giuseppe da Genova scrive: ah, certo, certo, certo, certo, certo, anche l'amico di Tenerife, tutti assistiamo al Mondiale sperando che facciano bene sia l'olandese sia il canadese per me. Giuseppe scrive: scommetto che anche questa sarà la settimana decisiva. No, questa è la settimana di iniziazione, inizia adesso il mercato, Giuseppe. Questa non è la settimana decisiva, questa è la settimana dove inizia il mercato in entrata, inizia, mentre questi sono due giorni decisivi per la plusvalenza da portare a casa entro martedì sera per mettere a posto i conti. Sono due giorni decisivi in quel senso, sì. Bonnie dice: preoccupa. A me quello che spaventa è il totale disinteressamento di tutte le squadre nei confronti di Colomoni. Preoccupa, Bonnie dice. Come mai nessuno si interessa a Colomoni? Perché non è che tutti si possono interessare a tutti. Come mai solo il Milan si è interessato a Ramos? Perché fino al giorno prima non lo vedevo nessun'altra squadra italiana. Quindi la pippa? Cioè, non è. Io avevo un obiettivo a Colomoni. Mendes gli ha proposto Ramos al Milan. Se noi ci fossimo fidati, Mendes avrebbe proposto Ramos a noi. Non è che Ramos è bravo o non bravo, Colo è bravo o non bravo, se ci siamo su noi o se c'è un altro. Colo è bravo, se viene qua, fa fatto da noi 6 mesi, 10 gol e 3 assist, che per lui fa 20 gol e 6 assist. Se invece viene da noi e fa 4 gol tutto il campionato, è bravo. Ma non se ci siamo su noi o se c'è su un altro. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, io capisco che dobbiamo vendere il vendibile, però a centrocampo uno ne abbiamo forte ed è Thuram. Ora se vendiamo lui capisci che poi dopo diventa ancora più difficile ritornare a essere una Juve competitiva. È vero, Thuram quest'anno non ha fatto una grandissima annata, ma rispetto agli altri ragazzi due spanne sopra. Un abbraccio, questo è il mio pensiero. Ah, e poi volevo farti una domanda. Ma secondo te con Colomani l'anno scorso saremmo arrivati in Champions? Secondo me sì, ecco il grosso errore di Comolli che poi è andato a pagare. Un abbraccio Fabio da Como.
0: Un abbraccio Fabio, e questa è una bella domanda che però non ha una risposta. Perché noi potremmo dire di sì e qualcun altro ti potrebbe dire di no, non lo so. Cioè noi quest'anno senza Colomani non siamo andati in Champions perché non avevamo Colomani o perché avevamo 5 punti di vantaggio alla fine del campionato e abbiamo sperperati? Avevamo bisogno di Colomoni per battere in casa la Fiorentina o Sassuolo Lecce? Non credo. Ma queste sono domande che ci possiamo porre, ma non hanno una risposta. Il discorso di Thuram, io condivido il tuo pensiero, però sono scelte. Io non lo so come va a finire appena iniziato il mercato degli acquisti, ma magari se arriva un'offerta ottima per Thuram e Thuram è d'accordo, la Juve può incassare una grande plusvalenza e andare a prendere Goretzka a zero e dargli 8 milioni di stipendio. Io lo farei sinceramente, ma sono scelte, ripeto, non è una è buona e l'altra è meno buona. Chiaro che se tu vendi Thuram solo per vendere Thuram non va bene, se tu vendi Thuram per arrivare a un grande giocatore allora è diverso. Perché come dicevi, l'importante è che giochino a calcio, che sappiano giocare a calcio. No? Ma come mai non c'è stata la presentazione di Carnevali? Ecco, il crucio di Roberto è perché non ha presentato Carnevali? E perché forse in questo momento hanno altro da fare, da pensare, da lavorare. Appena avranno un attimo di pausa, magari la fanno. Michele da Vicenza scrive, ma perché non cominciare a lavorare con il Real Madrid? Come fa lui? Con i nostri giovani? Con la ricompra al posto della percentuale di rivendita? Così da non perdere mai il controllo? Dice Michele da Vicenza. Mentre Luke scrive, ultimo ora, spunta un nome a sorpresa nuovo per la Juventus, inaspettatamente si butta su Colomoni. I giornalisti paziosi sparano nomi a caso, non avendo nomi veri, come il ritorno di Sulele, i geni senza un minimo di credibilità e senza professionalità, ma non è una novità, Luca, contro la stampa nazionale. E allora piccolo stop per noi e tra poco siamo.
2: Rassegna stampa. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
12: Apriamo con la cronaca. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che domenica sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga.
3: È stata investita da una moto a Torre Faro di Messina, così è morta una quindicenne domenica sera dopo le 23. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il motociclista, un ventenne, rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale.
12: Shahadat Hossain non è solo l'uomo accusato di aver massacrato a colpi di mannaia i coniugi Din e la loro figlia Aroa nell'appartamento di Casalotti, periferia a nord-ovest di Roma. È anche un volto noto della comunità bengalese della capitale. Attivista del Bangladesh, il principale partito nazionalista e conservatore del paese, tornato al potere dopo quasi 20 anni.
3: La FA continua a investire tutta l'Europa ed è previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e, secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
12: Sono almeno 38 i raid nell'est della Afghanistan dopo i raid aerei di precisione lanciati sul paese dal confine del Pakistan. Obiettivo dei raid, rifugi in Afghanistan di talebani pakistani. Si contano anche 163 feriti, tra le vittime anche donne e bambini. Secondo il Pakistan, l'offensiva è scattata in risposta a recenti e molteplici episodi terroristici. Oltre ai raid aerei, anche attività di terra nel distretto di Bajuar, dove sono stati uccisi altri 4 terroristi, compreso un capo dei talebani.
3: I mondiali americani e Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30, Germania-Paraguay.
12: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Gradi in questo momento senza condizionatore, Iv. 40. Attenzione, campagna abbonamenti della Juventus 2026-2027, non c'è aumento di prezzo, i biglietti in formato 100% digitale. Da oggi disponibile l'applicazione Allianz Stadium. Da oggi rinnovo e anche acquisto dell'abbonamento. Da oggi, forza ragazzi, riempiamo di bianconero lo stadium come tutti gli anni. Perché noi siamo della Juve, che ce frega chi arriva, chi non arriva. Siamo della Juve, dai, così lo dobbiamo vivere il calcio, la nostra squadra del cuore. Altrimenti ci arrabbiamo, come nel famoso film. La chat di Ere Viene, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Eccoci qua. Guarda quanti siete accalorati, però voi avete l'aria condizionata, io lo so, a differenza di qua. Sentiamo un vocale da casa.
13: Sono da Torino. Ma no. Perché non si può parlare piuttosto di la Cina, il tedesco della next gen,
0: Lissina,
13: e piuttosto
0: Lissina.
13: Non si può portare lui in prima squadra, anche se dicono che Spalletti lo proverà nei turnover per vedere come funziona, e piuttosto dai via Miretti con Miners. Che cavolo c'è ancora di inutile? Vabbè, e piuttosto di prendere, dare via Turan, che per carità è vero che non ha fatto l'espoa, però ha giocato sicuramente più di Miretti, ha bisogno di dargli un'altra chance, perché i giocatori che sono validi non si devono dare via. Cosa ne pensi?
0: Lissina non è la Cina, si chiama Lissina. Lissina si sta affacciando, si è affacciato quest'anno verso la next gen, sta facendo lo stesso percorso di Yıldız. Quindi Lissina non è domani mattina è il faro del centrocampo avanzato della Juve. Lissina fa il suo percorso tra next gen e prima squadra e vediamo crescendo se farà la stessa cosa che ha fatto Yıldız. Con Miners lo vendi se arriva un'offerta per venderlo. Se nessuno ti fa un'offerta per venderlo, te lo devi tenere. Ragazzi, non è perché non faccio giocare Lissina e vendo quello. Quello vende la Juve se qualcuno glielo compra. Lissina ha un percorso come Yıldız, è giovanissimo, e non è che domani mattina diventa il titolare della Juve. Deve fare un percorso. Che non è per fini. E comunque ci ha messo 6 mesi ad ambientarsi alla Juve. Da casa Domenico dice: che ne pensi di questa fase di immobilismo attuale della voce di un'offerta per Kenan da 150 milioni di euro? A quella cifra lo venderesti? Kenan lo amano quelle cifre, non ci si ragiona tanto. Yıldız non è in mercato, non è sul mercato, non è dentro nessun mercato. Yıldız non si cede per volere della famiglia Ekka. Quindi Yıldız può arrivare l'offerta che vuoi, ma non lo cedo. Sentiamo un vocale da questo.
14: Buongiorno Claudio, Andrea, se posso dire la mia, Turam, se viene venduto per fare cassa, è la
0: idea del secolo o la cavolata del secolo? Non si sa. Mentre Domenico scrive, no, Domenico ha già scritto, sentiamo un altro vocale da casa, completo.
14: Buongiorno Claudio, Andrea, se posso dire la mia su Turam, sarebbe la soluzione in uscita che ci farebbe meno male dal punto di vista tecnico. Se si può monetizzare con Turam, ben venga. Dal mio punto di vista è un giocatore molto bello da vedere quando ha la palla, quando fa le sue sgroppate, ma io non mi ricordo che abbia fatto un contrasto al centrocampo, che abbia fatto un rientro difensivo. Ha sempre la lingua fuori dai denti quando deve fare una rincorsa per andare a prendersi il giocatore che sta salendo dalla squadra avversaria. A livello funzionale non è un giocatore completo, non sa difendere, è sotto gli occhi di tutto. Questo è un
0: disastro.
14: Però, ripeto, è molto bello da vedere. Quindi se si riesce a monetizzare con Turam, ben venga.
0: Vedi, secondo questo nostro amico, è il contrario. Iva, tu che giudizio hai di Turam? È inutile o è un grande giocatore?
1: Ma io lo terrei ancora, deve crescere.
0: È sempre molto sintetico nei tuoi giudizi, eh? Come mai?
1: No, perché secondo me ci vuole dei percorsi, perché comunque Turan è arrivato che c'era un altro allenatore, poi c'era un altro, quindi non ha mai trovato una stabilità di un allenatore che proprio lavora su di lui e farlo crescere. come tutti.
0: Cioè, tu quando hai iniziato a fare il tecnico, non hai fatto il capo tecnico, hai fatto l'assistente.
1: Sempre, sì, ho fatto l'assistente, ho fatto un percorso, ho fatto dei corsi anche.
0: Ho fatto dei corsi, ragazzi, poi sono servite, non sono servite, non si sa, però... Che corsi hai fatto? Che corsi hai fatto? Ma dove sei andato a corsere? Cos'hai corso?
1: No, tramite altre radio mi sono affacciato anch'io ad andare a imparare, a vedere gli altri tecnici molto più bravi di me.
0: Ah, una volta più bravi di te, adesso sei tu che fai quello che insegna. Così, come questo, l'Isina comunque, non la Cina, ragazzi, mi raccomando, iniziate. Se no poi Camino mi si arrabbia. Se mi iniziate già a sbagliare, ma non a sbagliare, a scrivere, cioè proprio a cambiare il nome del giocatore, poi Camillo mi si arrabbia, già fa caldo, me lo irritate, infatti dopo lo dobbiamo avere Camillo. Camillo dico, senti, hanno chiesto di la Cina, allora mi si impervisce subito. Dai, ragazzi, non fate così, su. Non fatelo per me, fatelo per Camillo. Sentiamo vocale da casa.
15: Buongiorno Giuliani, ciao, sono Stefano. Allora, domande non ne ho, mi fido di quello che dici, il mercato va bene così. E niente, ti volevo dire che ho rivisto la tua scenetta quando imiti Crudeli mentre guarda le partite del Milan. Pensa quanti anni è che ti sto seguendo. Ciao, un abbraccio e fino alla fine.
0: Ciao, un abbraccio anche a te. Qua tiriamo qua, ci danno dei vecchi continuamente, ma c'ha ragione. Tra poco noi abbandoniamo, vi lasciamo tutto l'archivio digitale, cartaceo, vi lasciamo tutte le maglie che sono nel box, vi lasciamo tutto e andiamo a goderci il panorama, sentiamo gli uccellini che cantano, forse ci guardiamo una partita online, ma neanche quello. A proposito, ne abbiamo parlato, floppino della Ferrari ieri, dopo che ha vinto un gran premio, che avevano alzato un po' la testa. Piccolo floppino della Ferrari. Per Licinia, Licina, Licina, guarda, ti dico Licina come si scrive, ma è Licina. Ma no, Licinia, no, la Cina, Bruno, anche te. È troppo presto, non è pure titolare nella sua nazionale 19, agli europei, andiamoci piano, c'è Bruno da Cuneo, Bruno, anche te. Mi volete proprio far arrabbiare De Michelis, voi, non c'è niente da fare. Roberto D'Ancona, ma dai, si può vendere chiunque, nessuno è da Juve, l'importante è non regalare i giocatori, come facciamo ultimamente, dice lui. Mentre Cosimo tifa per le cessioni del tifoso moderno bianconero, non lo capirò né l'accetterò. Ma su Thuram il parere di Yves trasuda autorevolezza e saggezza. Non ha detto niente. Che parere ha dato? Ha detto due parole. Ha detto io lo terrei. Che parere è? Yves, perché continui a pagare la gente della chat per scrivere queste cose? Perché? Ma no, poi io... rimane senza soldi per fare le vacanze.
1: No, a parte che non pago nessuno, pago me stesso prima e basta.
0: Poi non puoi portare la famiglia in vacanza, poi sarà bene, giustamente. Allora, dunque, no, volevo fare anche un riassuntino con questo schemino che vi avevo detto in apertura della segno stampa degli ultimi 3 anni e quindi 6 sessioni di mercato, per capire un po' com'è andata. Perché noi poi ci dimentichiamo le cose. Nella famosa estate avevamo preso solo UEA. UEA dal Lille da 12 milioni e mezzo. Poi l'abbiamo rivenduta un po' di più. Passaggio di UEA in dolore. Secondo me ha fatto anche bene quell'anno lì UEA, però ho preso a 12, rivenduto di più, e UEA diciamo che non ci cambiava e non ci cambia la vita. Mentre a gennaio, per litigare in casa, tanto per dimenticarci quello che è successo, Jalò e Alcaraz. Jalò 5,1 milioni, Alcaraz un bel 3 milioni e 9 di prestito. Quindi 5, 6, 9 milioni tra Jalò e Alcaraz per litigare col tuo allenatore a gennaio. Questa era stata la sessione di Giuntoli. Dopodiché arriva l'estate di Giuntoli. Nell'estate di Giuntoli i movimenti sono stati di 303,5 milioni. Azic pagato comunque 7,2. Azic, secondo me, è stato un buon acquisto. Acquisto di prospettiva, certo, meglio aver fatto Yıldız e Lissina a zero, però Azic a 7,5, credendoci, è un ottimo acquisto. Ci ha fatto vedere solo all'Inter, ma non è stato praticamente mai utilizzato. In questo momento, comunque, Azic lo puoi prestare per fargli fare magari un bel campionato e poi, se non te lo tieni, lo puoi vendere anche a più di 7 milioni, il giovane Azic. Quindi Azic va bene. Cabal dal Verona. Ma davvero una 12,8 milioni. Ora, infortunio a parte, quello che abbiamo visto di Cabale è un po' su e molto giù, Cavalli di fatto dall'allenatore oggi Spalletti manco considerato. Quindi Cavalli in questo momento te lo trovi a bilancio e non sai come uscirne. Con Sessão, Sessão è costato, perché con Sessão è costato, nel 24, 25, 41 milioni, poi

un'operazione che approvo anche se è costato. Di Gregorio dal Monza alla fine 18,8, quindi quasi un ventello. Allora, Di Gregorio fa parte di quelle operazioni che non costano tantissimo, ma qualcosa sono costate, avendo già in casa un portiere esperto come Szczęsny, a cui hai dovuto pagare tu per farlo andare via. E lì è stato un rischio, perché se Di Gregorio esplodeva, applaudo fine aperta. In questo caso qua, trovi un portiere invendibile ai prezzi che dici tu, che ti fa un tappo sul mercato perché vuoi comprare un portiere di esperienza, quindi è un problemino. E non passiamo al problemone. Douglas Luiz, 51,5 milioni. È vero che, perché non voglio dimenticare nulla e non voglio cambiare quello che abbiamo detto al tempo, perché poi dopo è facile cambiare. Quindi io non voglio cambiare quello che abbiamo detto al tempo. Al tempo io stesso mi ero speso, perché mi ero informato non con uno, non con due, non con tre, non con quattro, ma siccome io e Yves siamo avanti del 5, con cinque colleghi oltre Manica. Cinque. Me lo ricordo benissimo come se fosse oggi. E tutti e cinque mi avevano detto che Douglas Luiz aveva fatto, oltre ai numeri che abbiamo visto noi, ma comunque un'annata clamorosa all'Aston Villa, titolare del Brasile, giocava nel campionato più difficile e competitivo del mondo, la Premier League, ed era stato eletto il migliore centrocampista di quell'anno lì. E quindi, certo, 51,5 milioni era una cifra importante, ma che li valeva tutti. Purtroppo è stato un flop. E adesso non solo ti crea un bel tappino a centrocampo, ma una situazione molto complicata a risolvere. Nella serie uno bene, uno male, Calulu invece è stato un ottimo acquisto da parte di Giuntoli. Perché Calulu riassume tutto, cioè approfittare del fatto di un giocatore che il Milan voleva vendere e che non erano convinti. Approfittare del fatto che molti lo definivano un giocatore non affidabile dal punto di vista fisico, ma che invece nelle sue annate in Italia aveva vinto anche uno scudetto da protagonista. Pagarlo il giusto 17,6 milioni e trovarsi adesso in casa un titolare inamovibile che però se domani tu mettessi sul mercato vai a recuperare più di quello che hai pagato. Quindi Calulu, quello che noi dobbiamo tornare a fare adesso è quello. Turan, Calulu, massimo 20 milioni di cartellino, massimo 2,5-3 di ingaggio al giocatore rivendibile, oppure giocatore che fa bene, che ti tieni. Secondo me lì, se noi miriamo a 50, 60, 80 e poi ci delude alla fine ancora una volta. Come con Minus. Il Minus 58,4 milioni alla fine. Alla fine, tra Ambaradam e Ambaradam, con Minus va a 58,4 milioni. Ti trovi in casa un giocatore in questo momento, che a bilancio ovviamente è a 35, quindi un po' l'hai ammortizzato, ma comunque non vendi neanche a 35 in questo momento, che ti fa da tappo anche lui, che è invendibile. Nico Gonzalez è una via di mezzo, ma onerosa, perché Nico Gonzalez è pagato alla fine 36,5. Per un giocatore su cui i tecnici hanno creduto poco, che adesso ha fatto un buon anno in Spagna, che neanche la squadra dove ha fatto un anno ti vuole comprare a meno di quello che l'hai pagato tu, cioè a 32, ma forse a 25. Quindi devi sperare di venderlo abbastanza bene e chiudere il capitolo. Turan dal Nizza, 20,6 milioni, fa parte della categoria Calulu. Ottimo acquisto. Lomuani, prestito oneroso a 3,6 più la commissioncina, quasi 5, sarebbe stato un ottimo acquisto se seguito in estate dal riscatto. Invece non è mai andato a buon fine. Quindi siamo ancora qui a parlare da Colomoni. Quindi un parto più lungo di 9 mesi canonici. Renato Veiga, in prestito a 4 milioni, è stato un prestito oneroso per 6 mesi, che però sul campo aveva dimostrato di essere anche già diventato un giocatore facente parte delle simpatie dei nostri tifosi. Quindi, certo, a tanti soldi non l'avrei comprato, però io su Renato Veiga, visto altri acquisti poi, avrei cercato a spingere un po' di più, ma probabilmente non ci sono state le condizioni. Alberto Costa, 13,8 milioni, da noi è stato male, in Portogallo è stato bene. Qual è il vero Alberto Costa? Quest'anno l'ardua sentenza: se mi rifà un campionato ottimo in Portogallo, allora siamo noi che abbiamo visto male. Se non me lo fa, abbiamo visto bene, rimane nel limbo. Belli a 17.

0: 7,2 milioni a febbraio, costato uno sponte, si è beccato gli spernacchiamenti di tutti voi. No, poi sì. Salvo poi riprendervi e dire, ah beh, è più affidabile. Oggi Kelly, se lo vendi in Premier, se tu lo vendessi in Premier, lo vendi a molto di più di 17,2 milioni, attenzione. Quindi Kelly poi, alla fine, veniamo alla stagione 25-26, quella del buon Comolli, che doveva far dimenticare Giuntoli, e ci ha fatto peggio. Perché ha fatto peggio? Dal punto di vista degli acquisti, e poi Giuntoli ha fatto peggio dal punto di vista delle voragini che ci ha creato all'interno dei disastri. Però, dal punto di vista acquisti e cessioni, ha fatto peggio, perché non solo non è riuscito, vabbè, quello era un po' difficile, difficile anche oggi, a piazzare i danni fatti in alcuni giocatori da parte del suo predecessore, ma cercando di rilanciare, di cambiare rotta, peggio. E ha preso due attaccanti che non ne hanno fatto buono uno, cioè David e Openda. E per David hai pagato solo, tra virgolette, 12,5 milioni di commissioni, e quindi adesso se lo rivendi comunque, essendo parametro zero, ci guadagni sulla plusvalenza. Alla fine c'hai in casa un giocatore che guadagna la cifra più alta insieme a Yildiz, che in questo momento non li vale. Dall'altra parte, su Openda, che è costato 46 milioni, stenderei velo pietoso, perché Openda è paragonabile a Comaglia, scomperazione. Mario 12,5 dal Porto non si è sinceramente capita, nel senso che se avevi Alberto Costa, di cui in quel momento, perché c'era Tudor, l'allenatore credeva, perché gli hai dato via Alberto Costa per prendere alla fine Joao Mario, che se proprio la vogliamo dire tutta al limite pari sono? Sinceramente non l'ho capita molto. Su Zegrova Lilla, 15 milioni e mezzo, ci fosse stata la problematica fisica, secondo me sarebbe stato l'acquisto del secolo, perché paghi la tecnica del giocatore. In realtà, se tutti noi credevamo, io per primo, che una volta finito l'ambientamento e il recupero fisico sarebbe stato a disposizione per 90 minuti, invece così non è mai stato, ecco che ci troviamo un altro, però piccolo problema di facile soluzione, Zegrova. Perché poi è passata la stagione, quindi Zegrova, nel caso tu lo rivendessi a 11, sei a posto. Nel caso, se no, come si diceva prima, lo tieni qua e vedi anche succede. Sul mercato invece di riparazione, dove non hai trovato comunque 100 quanti, però Holm, un prestito a zero, ci stava e ci sta tutto. Boga, 4 milioni e 8 adesso riscattati, va benissimo. Totale di queste tre sessioni, più le tre invernali, 6, 415,8 milioni di movimento. E oggi, per esempio, Tutto Sport dice, nelle ultime tre stagioni la Juve ha speso quasi mezzo miliardo per acquistare giocatori. Di 6 finestre di mercato resta pochissimo a livello tecnico, una voragine nei conti e un problema di smaltimento. Ecco qual è, e neanche un campione, ecco qual è, perché quelli sono stati meglio, con Seisao però non è un campione, al momento è un ottimo giocatore, ma non è un campione, il campione è un'altra roba. Ecco qual è il problema di questo mercato di carnevali, questi sei qua. Quindi io vi ho fatto tutto questo elenco, analizzando, per farvi capire che se noi oggi che sta parlando il mercato siamo già, perché sta succedendo, siamo già ai carnevali out e siamo a posto come prima. E no, non ci siamo al NCS, non è questo lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte è che Carnevali, ma l'abbiamo detto quando è arrivato due settimane fa, auguri, Carnevali si è preso un grosso rischio, perché si è preso in mano una situazione devastata e devastante. Da cui o ne esce bene e diventa un eroe, o ne esce normale e lo comprendiamo e va bene così, o corre il rischio di bruciarsi. Perché questo è l'elenco, questa è la situazione. Perché siamo ancora qua a parlare di Colomani? Perché comunque l'allenatore dice Colo sì, mi va bene, a 30 milioni, 35, se lui ne prende 5. Perché vista la situazione è quello. Perché non puoi prendere Ramos a 80 e dargli 6 a lui. Non lo puoi fare. Rischiando poi il fatto che non sia uno da 80 alla fine. E se no rifacciamo l'errore di Vlahovic. Per cui come ci muoviamo in questo marasma? Con difficoltà. Con grande difficoltà, ragazzi. Mi duole dovervelo dire, ma questo è. E io non credo che Carnevali arrivi con la bacchetta magica, non penso che sia un mago, no? Quindi non può fare le nozze con i fichi secchi, se volete vado avanti con tutti i proverbi del mondo e i detti popolari. Deve fare una cosa per volta, cercando di farla bene, sperando dall'altra parte di avere un interlocutore che riesce a farcela far bene a noi, pur essendo un po' soddisfatto anche lui, perché diceva bene un ascoltatore di prima, qui parliamo, ma sono al palo tutte le squadre purtroppo, eh. Purtroppo, perché vuol dire che il nostro movimento è messo male, è messo molto male. Marcello dice, non scordiamoci di Arthur e Ramsey, una serie finita di sogno. Ma quelli erano, io l'ho fatto gli ultimi 3 anni, eh? Quelli erano prima. Cinzia dice, perfettamente d'accordo sul tipo di giocatore da prendere. Brava, Enzo da Messina. Ma per Douglas Luiz abbiamo dato come contropartita tecnica 2 Ealing Junior e Barrenechea, anche loro sopravvalutati, quindi non abbiamo speso materialmente 50 milioni. No, ho capito Enzo, ma il valore dei giocatori è 51,4 milioni. Il valore dei giocatori che tu hai acquistato è 51. Poi tu hai fatto delle cessioni, 2 per Illich e Barrenechea, e lì sono cavoli della Aston Villa, se li ha sopravvalutati, ce li ha pagati molto. Ma noi abbiamo valutato Douglas Luiz 51,4 milioni. Tant'è che a bilancio adesso è 35. William, dai Andrea dice non facciamo arrabbiare Camillo con Lissina, che ci rimanda tutto il settembre. Se non riusciamo a fare sta plusvalenza, si può dire un peccato. Entro domani che svantaggio avremo per la campagna acquisti? No, non ti preoccupare William, ti preoccupare che entro domani mettiamo a posto tutto. Luca, con la sentenza del 16 cosa potrebbe accadere in caso di vittoria? Te l'abbiamo già spiegato l'altra volta e abbiamo chiuso la puntata, Luca, perdonami, perché sennò ogni volta diciamo le stesse cose, ricordando che poi il 16 luglio, quando accadrà, rianalizzeremo il tutto. Gianni, se incominciamo a vendere giovani per prendere i pensionati, siamo al caffè, alla Mazza Caffè. Ma qual è il pensionato, scusa? Qual sarebbe il pensionato che stiamo prendendo? Tonino dice, Turan, dopo tanta esperienza dobbiamo sfruttarlo, non venderlo. Gianni da Nizza, sì, la Cina costa di meno. Chi compriamo? Chi vendiamo? Tanti soldi. Quando compriamo? Pochi. Quando vendiamo? E se vendiamo? Che periodaccio, scrive Marcello, che non ce la fa più neanche lui. Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao, buongiorno a tutti, è da Civitavecchia. Ragazzi, una segnalazione. Ciao. Io ultimamente la pubblicità è micidiale. Cioè, mentre io sto la mattina aspettando Carlo per dare le sue risposte... Sì.
2: Deve entrare pubblicità costantemente.
1: Poi
0: sempre di più, sempre più pubblicità. Via, si incassa tutto. Bravo, vuol dire che stiamo andando bene. Se non ce l'avessimo, vuol dire che stiamo andando male. E invece noi vogliamo andare bene, giusto, Ivo?
2: Certo, se no come facciamo a guadagnare poi?
0: Lo so che quando c'è il pubblicità, però ragazzi, è gratis. Se no ci tocca mettere l'abbonamento. Dovete pagare e poi non avete pubblicità, invece noi non vogliamo farvi pagare e quindi per la pubblicità, ragazzi, era come la Superlega, no? Volevate la Superlega gratis, sì, però con le pubblicità dentro, sennò non è che provano dobloni dal cielo qua, le troviamo sotto il tappeto. O no, se no chi lo paga lo stipendio, io come ci vai in vacanza, io?
2: Non ci vado.
0: no, non è giusto, ci devi andare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da fuori.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude al quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la Week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromel, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, tra poco abbiamo il nostro inviato con un sacco di notizie di mercato. Camillo De Michelis ce le spiega tutte, ma intanto i dati statistici della serata di Jonathan David, il suo Canada che batte il Sudafrica. 33 palloni toccati, 13 persi. Due tiri totali, uno nello specchio della porta con la parata del portiere. 17 passaggi precisi su 23, vabbè, meno quello. Quelli a terra 6, 20-0. Quelli ai ridue, 20-0. Palloni recuperati, uno soltanto. Non un grande ruolino per Davide, questa mattina prende tra il 5,5 e il 6 per chi è buono. E allora, attenzione, super attenzione, la chat di RBN, Radio Bianconera. L'unica radio che conta, Fabio scrive, non va bene, oggi è caldo, succede un sacco di cose, non va bene, ma non ti preoccupare, mettiamo a posto tutto. Marco da Cuneo, veramente sulle 6,83 media voto, 5 gol e 6 assist, considerando che ha avuto pubalgia da febbraio, con 6 sao, media 6,70, 3 gol e 5 assist. Sulle gioca alla destra, piede invertito quasi da sempre, se dal cambio la Juve ci guadagna, plus valenza lo farei, dice Marco da Cuneo. E perché la Roma lo vede? Scusa Marco. Marco, ti faccio io una controdomanda. Perché la Roma lo vende sulle scuse? Giusto? Oh, l'ha pagato 30 milioni, mica 80, eh? Quindi giocatore da tenere con questi dati qua. Perché lo vende? Secondo te perché la Roma lo vende il sulle? senza parole, abbiamo lasciato Yves senza parole. Sentiamo un vocale da casa, dai.
9: Ciao Claudio, Leonardo da Roma. Io darei meno spazio alle tante voci che si rincorrono, soprattutto quando escono dalla rosea, eccetera, perché poi dopo alimentano questo sentimento nei confronti dei tifosi, no, di pessimismo, eccetera. E invece darei un contributo informativo in più ai tifosi su possibili scenari. Domani sera è l'ultimo giorno della plusvalenza. Nel caso la Juve non riuscisse a farla, sì, cosa succede? Ricapitalizzazione dal punto di vista societario, multa, limitazione della rosa nelle coppe, nei 25 per la UEFA, cioè tipo queste informazioni qui. Grazie.
0: Grazie a te, figurati. Ma io vado oltre, dico che non ti devi preoccupare perché la fa. Non c'è bisogno di descriverti scenari strani perché la Juve la fa. Non c'è problema, tranquilli. Ho ricevuto garanzia. La garanzia non è che si dà così a babbo morto. O a Zuliani mezzo vivo. C'è un mercato Juventus su tuttojuve.com in questo momento, un live pieno di nomi, pieno di considerazioni. Kelly farà posto a Muaremovic, sfida al Como per Liberali, Nico torna all'Atletico, sale Goretzka, incontro oggi per Colo, battaglia per Vicario, Kessi in prima fila, un pensierino su Fabio Ruiz, PSG su Turan, ma anche altre cose, un riassunto di tutto quello che o potrebbe accadere o non potrebbe accadere. Ma tra poco ce lo facciamo spiegare dal nostro inviato di fiducia Camillo De Michelis alias Camillo.com. Mentre sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, continuate giustamente a dire la vostra. Allora sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, buongiorno, vorrei da Sabaudia. Io capisco tutta la gente che sta, diciamo, lamentandosi del fatto sulla cessione di una possibile cessione di Thuram, perché comunque è un giocatore che potrebbe avere da parte nostra, diciamo, anche un attaccamento alla maglia. Giocatori a cui noi ci servono come il pane, visto che quelli che vengono non gliene frega nulla della Juventus, non capiscono bene che cosa sia la Juventus. Thuram, oltre ad avere avuto il padre che è stato un nostro, diciamo, uno dei migliori difensori della storia della Juventus, sa che cos'è e l'ha sempre ripetuto nelle varie interviste. Ora, se ci fosse la possibilità di vendere altri giocatori che hanno dimostrato meno attaccamento, faccio un esempio, un Cambiaso che veramente a volte lo vedi pascolare dentro al campo, perdere, avere quei blackout dove tanti di quei gol li abbiamo presi perché lui si addormenta, e non, è una cosa che io non riesco a concepire. Può fare il fenomeno, sì, ma lo può fare magari da un'altra parte dove magari la fase difensiva non è importante come magari in altre squadre. Comunque, se poi l'unico giocatore da avere nel mercato, ahimè, vendiamolo, cerchiamo di prendere altro, sì, ma se si potesse evitare sarebbe meglio.
0: E allora ovvio, scrive Sometimes, ovvio, su lei in vendita perché al mercato non piace a Gaspar, non piace all'allenatore. Marco da Cuneo, su lei in vendita perché ha bisogno di fare plusvalenza, non ha tante altre possibilità, non è vero. Può vendere Svilar, può vendere Cone, può vendere Malen se vuole. Se decide di vendere su lei perché forse non ha garantito quello che cercava nel giocatore o che all'allenatore non piace. Non so come la pensi Camillo De Michelis, come mai la Roma vende su lei se è così un fenomeno, Camillo?
11: Ma vende su lei perché si aspettava qualcosa in più. Alla fine, comunque, soltanto nel finale, no, di stagione con Ranieri aveva trovato spazio nella prima annata. E lo scorso anno, vabbè, ha avuto la pubalgia, era partito molto bene, poi si è un po' fermato. Però è un giocatore ancora soft. Soffre il contatto, esce dalla partita, non incide ancora tanto. A me personalmente sempre è piaciuto tanto, però se devo dire che in questi due anni ho visto un Sulè totalmente cambiato e molto più presente nella partita, molto più maturato dal punto di vista del gioco, dico di no. E ancora, esatto, quel talento, ancora molto sulle punte, che a volte è eccezionale e a volte invece non ti accorgi nemmeno se in campo, quindi è un po', no, la sua caratteristica, però con delle doti tecniche straordinarie.
0: Certo, perché poi bisogna fare delle valutazioni a tutto tondo su un giocatore, al di là dei gusti personali. Il nostro amico ci scrive, ma c'ha la media voto, ma la media voto di chi? La media voto rispetto a un giornale che leggi tu. Magari io ne leggo un altro e ti dico c'è una media voto diversa, ma poi non è la media voto che fa il giocatore. Perché altrimenti la Roma non se ne priverebbe, invece lo mette sul mercato. Quindi evidentemente bisogna fare altri tipi di valutazioni. Caro il mio Camillo De Michelis, è inutile che ti dico che qua c'è devastamento nella chat, è tutto un disastro, ma tutto a tutti i livelli. Cioè se tu vendi Turan... perché Turan è un fenomeno, se non lo vendi perché ti tieni Turan che ha dimostrato di essere la Juve, se tu offri 40 milioni per un giocatore sei impazzito, però se ne offri 20 offri poco e quindi non lo puoi comprare, insomma c'è tutto il contrario di tutto, la chat non è devastata, è depressa.
11: Sì, è normale, guarda, ti posso raccontare una cosa, sabato leggevo un commento, no? Ho fatto un contenuto legato anche un po' al paragone di Gonzalo Ramos, che è un'operazione che con tutti i bonus e tutte le commissioni in generale, anzi leviamo le commissioni, ma con tutti i bonus rischia di superare gli 80 milioni di euro, no? 80. E sostanzialmente io ho detto, capisco magari il tifoso della Juve che all'inizio quando vede, no, Gonzalo Ramos al Milan può dire cavolo, ma loro hanno avuto tutte quelle difficoltà, però hanno già battuto un colpo. Poi se vedo 80 milioni di euro, gran parte dei tifosi, no, ve l'ho dovuto dire, cavolo, però sono troppi, cioè sono tanti.
0: E invece
11: ho letto tanti commenti come dire complimenti al Milan perché almeno hanno comprato, noi invece Immobili. E questo secondo me è la descrizione in generale di alcuni tifosi, cioè non mi interessa chi, non mi interessa quanto, mi interessa comprare, punto. Poi se spendo 80 milioni per un centravanti e grazie a ovviamente Mendes, perché poi Mendes farà dei giri, se state guardando un po' il mercato del Milan sono tutti giocatori di Mendes, quindi succede, questi 80 milioni sono una prima parte di ciò che magari entrerà nelle casse del Milan o uscirà nelle casse del Milan. Questa è una cosa che capitava anche la Juve fino a un mese fa, noi avevamo solo intermediari, agenti pronti a farci il mercato perché come lì non faceva altro, quindi in questo caso credo sia normale, però noi non abbiamo bisogno di questo, Claudio, dobbiamo anche essere bravi noi a raccontarlo, non abbiamo bisogno di super mega wow 80 milioni, noi abbiamo bisogno di mosse intelligenti, mosse luce, certo. Fare quello che dobbiamo,
0: guarda,
11: fare.
0: Guarda Cami, io stamattina ho fatto tutto un elenco degli ultimi anni e ho descritto la situazione così: Kalulu, Thuram, cioè in questo momento Colomouani non doveva essere a 80, ma non doveva essere neanche a 60. Colomouani a 30, altro mondo.
11: Sì, ma sono assolutamente d'accordo. Cioè, nel senso, noi in questo momento qua dobbiamo fare le nostre mosse. Poi abbiamo vissuto anche noi, Claudio, non, perché noi facciamo un altro lavoro, i dirigenti ne fanno un altro, i tifosi fanno i tifosi, ci sono veramente tutti gli stati d'animo nel racconto, però ti ricordi la scorsa estate, a settembre, no? Il lunedì di Comolli, no? Con De Grove Open Day, tutti si sono cascati. Ecco, noi non abbiamo bisogno del lunedì di Carnevali, non abbiamo bisogno del botti di Capodanno, noi abbiamo bisogno della lucidità per costruire la squadra e quest'anno farla totalmente completa, no? Nel senso, ci serve un mediano, prendere il mediano, tre quarti, difensore centrale, cioè non andare a fare i fenomeni, andare a prendere quelli giusti al posto giusto nel momento giusto. E questa settimana noi in teoria dovremmo provare a fare qualcosina, in teoria, poi in pratica non prometto nulla e non confermo nulla.
0: Assolutamente, senti, comunque il grande Teddy Rimini parte il botto del calciomercato su tuttojuve.com, live da seguire continuamente ovviamente, dai facciamo nome per nome così vediamo un po' il punto della situazione, Kelly Muaremovic, la situazione
11: Allora, Kelly rischia di essere un nuovo in uscita, come abbiamo raccontato no anche tante volte, perché se si dovesse arrivare al doppio colpo mancino dietro, Lukumi Muaremovic, allora a quel punto o sposti Kelly terzino sinistro o devi vendere. Se giochi a 4, se giochi a 3 puoi convivere, perché uno puoi mettere centrale, gli altri due puoi fare i braccetti. Quindi dipenderà molto dallo sviluppo della difesa, però io tendo a credere che la Juventus lavorerà sulla difesa a 4 e non puoi fare una difesa a 4 con tre mancini. Il sacrificato uno dei due, perché credo che l'altro possa essere sicuramente Gatti, sarà Lloyd Kelly, nel caso dovesse arrivare due difensori centrali mancini. Muaremovic, io posso dirvi che senza Carnevali probabilmente Muaremovic non sarebbe tornato alla Juve. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha sostanzialmente convinto sia Chiellini che Spalletti sulla futuribilità del giocatore e del fatto che possa diventare anche un patrimonio per la Juventus, e allora in settimana ci saranno dei contatti per cercare di intavolare questa trattativa, ricordando a tutti che noi abbiamo il 50% sulla plusvalenza della vendita, ma la vendita è stata 2 anni fa 1 milione di euro, quindi capite bene che abbiamo il 50% punto. Questa è la situazione, e bisognerà parlare con il Sassuolo, dove i rapporti sono ovviamente molto molto buoni, per provare a riportare a casa Muaremovic. Invece Kelly si aspettano offerte dalla Premier League, che in questo momento non sono ancora arrivate.
0: Assolutamente. Mentre il giovane Liberali, che sta accendendo sempre molto le fantasie dei nostri tifosi, che ha una clausola da 6 milioni, però ha una clausola, ma c'ha un sacco di squadre sopra, o no?
11: Sì, io credo che queste siano operazioni intelligenti che andrebbero rifatte. Ecco, quando noi sentiamo Claudio, sicuramente anche a te nel corso di queste settimane, perché non prendiamo Boaddi? Perché non prendiamo Mazzambi? Perché non prendiamo Tizio? Perché non prendiamo Caio? E poi la valutazione noi tutte le volte dobbiamo dire, perché poi sembriamo noi pessimisti, a me lo dicono sempre, però tu dici che non possiamo prendere quello, non possiamo prendere quell'altro, perché? Perché sei arrivato tardi. Cioè, se tu aspetti il mondiale per scoprire Mazzambi, vuol dire che non hai fatto bene il tuo lavoro dal punto di vista della Juve, perché Mazzambi gioca da un bel po' al Friburgo ed è forte, poi però fa 3 gol nel mondiale, è ovvio che adesso la valutazione è salita sopra i 50-60 milioni di euro. E Liberali, non dico che possa arrivare a quel livello lì, perché non lo so, però Liberali è uno forte. Quando c'erano le amichevoli inizio anno del Milan, 2 anni fa, io ho detto questo è bravo, questo gioca. Poi però il Milan futuro aveva fatto maluccio, ma il Milan futuro è stato gestito malissimo, e addirittura l'hanno riportato in primavera, finita la stagione primavera, e lui non ha vissuto bene questa situazione qua. Poi ha deciso di andarsene via perché non gli rinnovavano il contratto, non c'era una certezza, era tra Catanzaro. Catanzaro ha fatto bene nella seconda parte di stagione, perché prima ha dovuto lavorare sul fisico, e allora è lì il momento, cioè o lo prendi adesso che costa 6 o rischi di non prenderlo più. Di non prenderlo più, perché se arriva in Serie A e gioca sono 25. E poi inizia a dire ma posso prendere 25 per un giocatore di cui so o non so il valore? Prendi a 6.
0: Devi scommettere.
11: Esatto.
0: Devi scommettere, un po' come un anno fa quando si diceva di Palestra, no? Che costava tra i 15 e 20, e dicevano tutti ma siamo pazzi, non ha fatto niente. Lo so, dovevi crederci, adesso è tardi.
11: Come Leoni, 3 anni fa, potevi prenderlo a 4 milioni di euro, non l'hai preso, ha preso il Parma e l'ha venduto a 40. O fai quel tipo di operazioni lì, che una volta noi facevamo sempre, a parte Verratti, credo che questo sia stato un grande rimpianto di Marotta. Ecco, a parte quella, noi prendevamo sempre il giovane che veniva fuori, e poi piuttosto lo mandi in giro in Serie A, fai dei prestiti, cerchi delle soluzioni, ma alla fine è comunque un giocatore di tua proprietà e un patrimonio della Juventus. Io sono molto favorevole a questa cosa qua, però preferirei tipo prenderlo e vederlo giocare o in una B di alto livello o una o in Serie A. Stesso discorso che ho sempre fatto per D'Affara, che arriva al Parma.
0: Senti, capitolo riciclo, perché io mi fa notare che ogni due anni bisogna fare l'esame della rottamazione eventuale. Quindi, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Arthur, manco te lo nomino.
11: Sono dei problemi, Claudio, non posso non negarlo, perché Nico vuole andare all'Atletico Madrid, vuole stare all'Atletico Madrid, pensa solo all'Atletico Madrid, ma l'Atletico Madrid non offre denaro. E quindi è una situazione particolare. Douglas Luiz, calma piatta, calma completamente piatta, è un giocatore che Spalletti conoscerà tra 10 giorni di ritiro, però onestamente non so dire tante cose, nel senso che comunque è un giocatore che se nessuno l'ha mai fatto giocare negli ultimi 2 anni ci sarà un perché. È perché comunque sì, tocca bene la palla, ma non fa fase difensiva, è passivo nel pressing, non ha intensità, non copre campo, e allora la gente non lo mette. È sempre così, no? Se no, Claudio, c'è tanta gente che a pallone gioca ancora bene tecnicamente, ma non corre, e potrebbe giocare a quel punto. Quindi ecco, su Douglas Luiz ho molte perplessità. Io credo che alla fine si cercherà di mandarlo via di nuovo in prestito. Ecco, io per Douglas Luiz intravedo un futuro alla Malacca Martinez, alla Arthur, ecco, un prestito continuo. E l'ultimo nome che mi hai fatto era, vabbè, Arthur. Credo sia l'ultima estate di questa odissea e di questo bagno di sangue economico, perché insomma siamo partiti da 9 milioni di euro, adesso siamo a 4 e vedremo insomma se questo sarà l'ultimo anno o per bilancio bisognerà ancora spalmare qualcosa.
0: Ma ti ha invitato te Spalletti a fare l'isola di Wight, no? Non sei andato?
11: No. Ma comunque, insomma, sapevo di questa festa annuale, diciamo che a volte invitavo anche le televisioni, no? E sapevo, e alla fine posso dirti, Claudio, l'importante è che il mister si sia ricaricato, che abbia festeggiato e che sia pronto per tornare bello carico.
0: Certo. Io mi sarei iscritto da pirata nel caso, tu cosa volevi fare?
11: Penso anch'io. Sì, sarei andato su una versione pirata anch'io.
0: Con i dobloni, sarei arrivato con i dobloni. Senti, Colomani, sì,
11: almeno quando mi travesto posso portare i dobloni, ecco.
0: Esattamente. Colomani non te l'ho ancora nominato, però è da stamattina che sono tutti impazziti perché apre il Grand Hotel di Rimini, tra l'altro il calciomercato che è gestito, no? Questo, la messa in scena, diciamo, dalla società di Carnevali. E quindi Carnevali G7 era già lì al tavolo con il Paris Saint-Germain per Colomani.
11: Guarda, Claudio, io non voglio tornare a dire quello che poi abbiamo fatto lo scorso anno, perché ho un po' d'ansia, però insomma ci stiamo adesso. Lui si è spalmato un po' i soldi, ecco, mettiamola così, ha rinunciato a dei soldi importanti, però se li è spalmati anche un bel po' sui 5 anni, quindi è un contratto molto pesante, molto lungo, e però non un gesto banale, Spalletti stravede per lui, sta spingendo tantissimo, tant'è che quando Carnevali è arrivato ha detto: Sorloth o Colomoni, scegli tu, io vado. E lui ha scelto Colomoni, e adesso siamo nella settimana che dovrà portare a un'offerta della Juventus per Colo. Si parla di questo prestito con obbligo, prestito a 5-7 milioni di euro, è un obbligo sui 31-30, e insomma la Juventus vorrebbe condizionarlo alla Champions, il Paris Saint-Germain lasciarlo obbligo punto, e capire se si riuscirà a trovare la quadra. Avete visto che comunque il Paris Saint-Germain è parecchio pretenzioso con i suoi attaccanti, perché 80 milioni di euro per Gonzalo Ramos, non so, non me li sarei mai aspettati, devo essere onesto, Claudio, mai aspettati.
0: Esatto.
11: Quindi in questo caso non è una trattativa semplice, come non lo sarà per l'Atletico Madrid che sta trattando Kang. Però il Paris Saint Germain ha anche grandi idee in testa, no? Da Diomandé a Kliush, quindi insomma è un bel mercato quello del Paris Saint Germain, ecco, più semplice del nostro, però sì, questa dovrebbe essere la settimana o i 10 giorni ultimi di questa telenovela, credo, da una parte o all'altra. Ecco, io non mi immagino più una telenovela fino ad agosto. Ecco, credo che la Juventus, però non voglio dare proprio troppi riferimenti temporali, però credo che la Juventus voglia provare a chiudere per Colomoni entro il 13 di luglio per il ritiro. Ecco, credo che questa sia la speranza.
0: Allora, ma se Milan aveva tutti questi soldi, scrive Gianni da Vallo della Lucania, Cilento, perché non ha preso Vlahovic? Forse perché non è di Mendes, e quindi, siccome il mercato glielo sta facendo Mendes, gli vende i suoi, che dici, Camille?
11: No, è esattamente quello, Claudio, ma noi ci siamo già passati, Cioè, non è che noi non, cioè, adesso noi parliamo così del Milan perché noi abbiamo fatto la stessa cosa, la scorsa anno si chiamava intermediario e si diceva: ho bisogno di una punta, chi hai? Tizio. Quanto costa? Quello. Ok, se fai arrivare il cartellino al posto che 50, 42 lo compro, e l'hai preso, cioè così facevamo. Quando la dirigenza è debole, si appoggia ai procuratori, agli intermediari e finisce lì. Il mercato non lo fai tu, ma te lo fanno i procuratori. Ho questa punta, prendila, poi però ti porto via quello. Noi l'abbiamo fatto, Alberto Costa con Seisao, esempio credo lampante. Fai uscire Alberto Costa al Porto e prendi con Seisao, se no non prendevamo con Seisao. Questa è la situazione, che la Termina farà la stessa cosa, nel senso che Mendes è palesemente in questo momento il DS del Milan. Vedo che c'è una trattativa anche per Antonio Silva, da noi inseguito per anni e anni, credo che possa essere tutto legato a quello, e credo anche Leao, altri giocatori, no? Nel senso che questi 80 milioni sono tantissimi, e da qualche parte bisognerà aiutare anche il Milan, o con un altro giocatore o con una cessione. Credo che questo possa essere una cosa immaginabile nel panorama calcistico, e spero che la Juventus non faccia queste robe qua, perché vorrebbe dire di nuovo essere in mano ai procuratori.
0: Chiude questa puntata con l'unica cosa stupenda di quest'anno vista allo stadio, cioè il concerto di Eros Ramazzotti sabato. Emozioni a go go, sarà una settimana caldissima, non so se emozionante, ma caldissima sì. Grazie Camillo, a più tardi.
11: Grazie a te, Claudio.
0: Grazie a Camillo De Michelis, che ritrovate nel palinsesto di RBM Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Grazie a Irvi in cabina di comando, grazie alla chat. Adesso è tempo di Giulia Borletti.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: bianconero, che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
12: Sì, quando vinceranno,
13: anche a me. Potrebbe essere lo stesso.
12: Quando vinceranno qualcosa?
13: Non potrebbe so, essere lo stesso.
12: Se ha vinto qualcosa, non lo so.
13: Ah, vai, vinto.
12: Quando vinceranno qualcosa di serio, allora.
13: Allena in Premier?
12: Può darsi.
13: Allora pensiamo lo stesso, perché guarda, io oggi ne parlavo con mio fidanzato e diceva: abbiamo fatto quel che ricorda proprio quella persona super esaltato dai media, ma in realtà poi ciccia
12: come
13: poca.
12: Si suol dire, strigne
13: poca. Va bene, allora noi ci rivediamo sabato prossimo dalle 15 alle 17, sperando che faccia più fresco, ma in teoria dovrebbe fare più fresco. Grazie mille come sempre per averci seguito, ciao Manu, e fino alla fine forza Juve,
12: buon weekend, ciao, ciao.
3: Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio.
14: Radio Bianconera.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione.
13: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore.
4: Intanto i vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stato crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, così la presidente venezuelana ad interim Rodriguez, che annuncia anche il ripristino della luce per il 75%, dell'acqua per il 60% e della viabilità per il 90%.
13: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
4: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza dal 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra 2 persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
13: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Secondo le previsioni meteo, già a partire da oggi però assisteremo ad una prima fase di maltempo, soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo le temperature dovrebbero calare.
4: Formula 1, dall'Australia all'Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che Spielberg domina dalla pole position l'8ª tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a 2 facce con la buona prestazione di Oscar Piastri 4° e quella in colore di Lando Norris 7°. Delude la Ferrari, scattata dalla prima e dalla seconda fila, che chiude al 5° posto con Lewis Hamilton, protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara, e all'8° con Charles Leclerc.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 800 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBA, risveglio con i tuoi colori del cuore.
15: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Lunedì 29 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con le trattative di mercato che proseguono, con il mese di giugno che si sta per concludere, quindi sta per concludersi ad esempio anche il contratto di Dusan Vlahovic. Insomma, sono tante le cose di cui parlare, soprattutto sponda calciomercato, ma prima andiamo a vedere le partite di ieri del mondiale, la partita di ieri del mondiale, perché se ne è giocata soltanto una, è iniziata la fase ad eliminazione diretta, e andiamo a vedere quella partita direttamente leggendo l'articolo di Tutto Juve. Mondiali, Eustachio porta il Canada agli ottavi, doppia chance sprecata per Jonathan David. Il Canada batte 1-0 il Sudafrica grazie al gol nel recupero di Stephen Eustachio e vola agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Il Canada è la prima nazionale a staccare il pass per gli ottavi di finale di questi mondiali 2026. A Los Angeles la formazione guidata da Jesse Marsh supera 1-0 il Sudafrica grazie a un gol di Stephen Eustachio al 92esimo, quando ormai la sfida sembrava destinata ai tempi supplementari. Una vittoria meritata per i nordamericani, che hanno mantenuto il controllo del gioco per larghi tratti dell'incontro contro un Sudafrica schierato con un atteggiamento estremamente prudente, più concentrato a difendere il risultato che a cercare la via della rete. Fin dai primi minuti il copione è stato questo: il Canada ha gestito il possesso palla cercando gli spazi senza sbilanciarsi, mentre il Sudafrica ha abbassato i ritmi e difeso con tutti gli uomini dietro la linea della palla. Protagonista anche Jonathan David, che ha impegnato la difesa avversaria per la prima volta al 16esimo con una girata, poi un'altra chance che non è riuscito però a sfruttare, perché Mbokazi del Sudafrica gli ha salvato il tiro sulla linea a porta praticamente sguarnita. E appunto, quando tutto sembrava lasciar pensare ai supplementari, è arrivato il guizzo decisivo con il gol di Eustachio al 92esimo, e quindi va avanti il Canada di Jonathan David, ancora una volta non brillante nella serata di ieri. Quindi insomma, quella tripletta contro il Qatar sembra per adesso essere stata soltanto un'illusione, e Canada che affronterà la vincente del sedicesimo di finale tra Olanda e Marocco, un sedicesimo che ricorda quantomeno alle parvenze di un quarto di finale, direi. Rimaniamo sempre su Tutto Juve, perché si parla anche del mercato della Juventus, in particolare del portiere, perché continuano a non esserci sviluppi per il Dibu Martinez. E allora l'altro nome è quello di Vicario, battaglia per Vicario, si legge su Tutto Juve. Guglielmo Vicario può lasciare il Tottenham, Juventus e Napoli monitorano il portiere azzurro, pronto a tornare protagonista in Serie A. Il futuro di Guglielmo Vicario potrebbe riportarlo in Serie A. Il portiere del Tottenham infatti non sembra più al centro del progetto tecnico degli Spurs, e il suo nome è finito sul taccuino di diverse società italiane, tra cui Juventus e Napoli. L'estremo difensore azzurro potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato estivo, complice anche il nuovo corso avviato dal club londinese. Il Tottenham cambia strategia, ha deciso di rivedere alcune scelte tecniche. Roberto De Zerbi ha confermato la fiducia in Antonin Kinski, destinato anche al rinnovo di contratto, nonostante qualche errore commesso nel corso dell'ultima annata. Una decisione che restringe gli spazi per Vicario e rende sempre più concreta l'ipotesi di una separazione durante questa finestra di mercato, con Juventus e Napoli che seguono gli sviluppi. Il portiere italiano che piace sia alla Juventus che al Napoli. I bianconeri sono alla ricerca di soluzioni per rafforzare il reparto dei portieri e considerano Vicario un giocatore di comprovata esperienza, già protagonista in Premier League e con un passato importante nel campionato italiano. Anche il club partenopeo starebbe riflettendo sulla situazione della porta. Vicario rappresenta una delle opzioni prese in considerazione qualora dovessero cambiare gli equilibri legati ad Alex Meret o Vania Milinkovic-Savic, che sembra in uscita dal Napoli. Il Tottenham sembra ormai orientato a puntare su Kinski come portiere del futuro, scenario che potrebbe favorire il ritorno di Vicario in Serie A. Juventus e Napoli dunque restano in attesa per capire come si svilupperà la situazione. E se il club inglese dovesse aprire la cessione, il portiere italiano potrebbe diventare uno dei nomi più contesi del mercato estivo. E quindi ecco Vicario, il grande nome che fa gola a diverse squadre italiane, portiere sicuramente di alta qualità, fondamentalmente è il vice di Donnarumma in nazionale, di conseguenza uno dei portieri italiani più di spicco nel panorama calcistico. Andiamo anche sul primo piano di questa notte di Massimo Pavan, che parla di Kessié prima opzione per il centrocampo, ma c'è un'insidia. Frank Kessié apre al ritorno in Serie A e manda un messaggio alla Juventus. Roma e Gasperini seguono il centrocampista mentre i bianconeri cercano i rinforzi. Frank Kessié ha rotto il silenzio sul proprio futuro, ha lasciato un chiaro segnale alla Juventus. Il centrocampista ivoriano, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza in Arabia Saudita, non nasconde il desiderio di tornare a giocare in Italia e si candida apertamente per un posto nella mediana bianconera. Dal ritiro con la Costa d'Avorio, impegnata ai mondiali, l'ex Milan ha parlato anche delle voci che lo accostano alla Juventus, lasciando intendere di gradire la destinazione. Juve, io mi prenderei, sono in forma, sono svincolato, cosa volete di più? Hanno ragione a volermi, sarei un gran bel colpo. So che si parla dei bianconeri e il mio agente sta lavorando, intanto penso alla Costa d'Avorio e ai mondiali. Parole che confermano la disponibilità del giocatore a tornare in Serie A e che rappresentano un'apertura concreta nei confronti del club torinese. Il reparto di centrocampo resta uno dei principali dossier aperti in casa Juventus. Prima di poter affondare il corpo sarà però necessario sfoltire una rosa attualmente numerosa con diversi elementi destinati a lasciare Torino nel corso dell'estate. L'eventuale arrivo di Kessié garantirebbe esperienza internazionale, fisicità e leadership, una squadra che punta a ritrovare competitività sia in Italia sia in Europa. Inoltre, il fatto che il giocatore sia disponibile a parametro zero rende l'operazione particolarmente interessante sotto il profilo economico. La Juventus però non è l'unica società sulle tracce dell'ivoriano, anche la Roma monitora con attenzione la situazione. Giampiero Gasperini apprezza da tempo le caratteristiche dell'ex Milan e lo considera un profilo ideale per aggiungere intensità, corsa e qualità alla linea mediana, soprattutto se dovesse partire Manu Koné. Insomma, i due giocatori hanno caratteristiche abbastanza speculari. Insomma, la sensazione è che il futuro di Kessié possa decidersi nelle prossime settimane. Il centrocampista, come detto, ha già manifestato la volontà di tornare nel campionato italiano, mentre Juventus e Roma continueranno a valutare tempi e sostenibilità economica dell'operazione. E per i bianconeri il rafforzamento del centrocampo rappresenta una priorità del mercato estivo e il nome dell'ivoriano resta tra quelli maggiormente apprezzati. Però la sfida con i giallorossi sembra essere appena cominciata. Juventus che lavora anche sul mercato in uscita, in particolare sembra essere in uscita tra gli altri anche Edon Zegrova che però la Juventus non vuole regalare in giro. Edon Zegrova può lasciare la Juventus dopo una sola stagione. La Fiorentina valuta un prestito con diritto di riscatto per il kosovaro. Il futuro di Zegrova potrebbe essere lontano dalla Juventus appena un anno dopo il suo arrivo a Torino. L'esterno offensivo kosovaro non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto bianconero. La sua permanenza appare tutt'altro che scontata. Tra le società interessate c'è la Fiorentina, che avrebbe individuato nel classe 99 un possibile rinforzo per il reparto offensivo. Zegrova era approdato alla Juventus la scorsa estate dal Lille con l'obiettivo di compiere un ulteriore salto di qualità nella propria carriera. L'operazione era stata definita per una cifra compresa tra i 14 e i 15 milioni di euro. L'impatto in bianconero però non è stato quello sperato. Le prestazioni offerte nel corso della stagione non hanno convinto pienamente la dirigenza, che starebbe valutando anche l'ipotesi di una cessione. La Fiorentina segue con interesse l'evoluzione del dossier. Il club viola è alla ricerca di nuovi innesti sulle corsie offensive e considera Zegrova un profilo in grado di offrire qualità nell'uno contro uno e imprevedibilità negli ultimi metri. L'ipotesi attualmente presa in considerazione dalla Fiorentina sarebbe quella di un

di Zegrova, mentre tutto Juve parla anche di Lewandowski, che per qualche settimana era stato accostato alla Juventus. Lewandowski che non andrà alla Juventus, ma se ne era smesso di parlare da ormai da un paio di mesi, direi. Lewandowski che ha scelto la sua destinazione, ecco dove va Robert Lewandowski. Ha scelto il Chicago Fire per il futuro. Il polacco lascia il Barcellona e si prepara ad iniziare una nuova avventura in MLS. Robert Lewandowski, appunto, ha scelto la prossima tappa della sua carriera. Ne parla sempre tutto Juve. L'attaccante polacco è pronto a lasciare il Barcellona per trasferirsi in MLS, dove lo attende il Chicago Fire. Il centravanti avrebbe già raggiunto un'intesa con il club statunitense dopo aver visitato città, strutture e progetto sportivo. A 37 anni Lewandowski considera la MLS il contesto ideale per aprire un nuovo capitolo professionale con Chicago Fire, che gli offrirà ovviamente un ruolo centrale sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista mediatico. E quindi ecco Lewandowski che lascia il Barcellona. Si era parlato di diverse destinazioni, la Juventus era tra queste, c'era l'Arabia Saudita. Alla fine Lewandowski ha scelto la strada della Major League Soccer. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi principali di questa mattina, di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul mondiale, in particolare quello di Leo Messi, perché il titolo è Mara Leo, Messi record, vuole battere Diego, facendo ovviamente riferimento a Diego Armando Maradona. Nessuno come lui, 19 gol a segno per 7 gare di fila, e ora l'ultima magia, rivincere la Coppa dei Sogni in coppia con Lautaro. E ovviamente la Gazzetta dello Sport fa riferimento all'ultima partita giocata nel weekend dall'Argentina, Argentina che ha vinto nella notte tra il 27 e il 28 giugno, quindi nella notte tra sabato e domenica, ha vinto 1-3 contro la Giordania, a segno Lo Celso, Lautaro Martinez su calcio di rigore. Si è sbloccato anche l'attaccante dell'Inter in questo mondiale, poi anche Lionel Messi che ha timbrato per la terza gara consecutiva in questo mondiale, per la settima gara consecutiva nelle gare dei mondiali in generale, segnando ancora una volta su calcio di punizione. E quindi era questo di cui parla la Gazzetta dello Sport, che fa riferimento anche al Brasile e al mondiale di ieri sera. Il Canada va agli ottavi e un Brasile rischia tutto con il Giappone. Ricordiamo le gare di oggi, perché c'è Brasile-Giappone alle 19, anche qui un altro sedicesimo di finale che sarebbe tranquillamente potuto essere un ottavo o addirittura un quarto. Germania-Paraguay alle 22:30 e poi Olanda-Marocco alle ore 3. Anche quella è un'altra grandissima partita, purtroppo sarà alle 3 di mattina e sarà difficile per tanti italiani vederla. Sulla Gazzetta si parla anche del mercato del Milan, c'è Silva, altro portoghese dopo Ramos, vicino il difensore. Ecco Milan che ha ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos per una cifra molto cospicua, e sembra essere su di lui, e sembra essere sul vicino al Milan anche Antonio Silva, difensore del Benfica, che nelle prossime ore appunto avrà nuovi contatti con i rossoneri, con l'agente del difensore classe 2003 che è Jorge Mendes, colui che ha orchestrato il trasferimento di Gonçalo Ramos ai rossoneri. Si parla anche dell'Inter, scatto Calaili, fascia destra, è lui il favorito, lì dove sarebbe dovuto arrivare Palestra. Di spalla sinistra invece si parla di Formula 1, Kimi Antonelli, un podio d'oro, trionfa Russell, Ferrari flop, e poi anche Sinner via a Wimbledon e caccia al bis, ma il caldo fa paura. Questo era il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport, si parla di mercato soprattutto, da diversi punti di vista, da diverse angolazioni e di diverse squadre. In particolare ci si concentra sull'Inter, almeno Chalobah, e questo è il titolo utilizzato dal Corriere dello Sport. Inter, altro rischio, soffiato Nico Paz, adesso Fabregas prova a inserirsi anche per l'inglese. Ausilio forte sul Chelsea, ma c'è l'ombra del Como, trattativa complicata. I Blues chiedono 30 milioni più 5 di bonus, Jones
del Liverpool, Curtis Jones è in stand-by.

0: Liverpool gioca al rialzo, manovre anche su Pisilli, con un Inter che sta vivendo un mercato complicato. Aveva pensato a Nico Pass, che era vicino al ritorno al Real Madrid. Di fatto c'è stato una sorta di ritorno al Real, perché il Como per tenerselo ha dovuto sborsare 60 milioni di euro. Quindi Inter che era su Nico Pass, ma non ha più potuto fare nulla. Perché ovviamente il Real ha dato priorità ai lariani nella trattativa. Inter che si è fatta soffiare palestra dal Chelsea, e adesso è proprio con il Chelsea sta trattando per portarsi a casa Chalobah. In taglio alto il mondiale, sedicesimi di finale, alle 19 c'è Brasile-Giappone. Carlo, ostacolo ninja, Vinicius Junior, Cugna e la carta Neymar. Ancelotti carica, la Germania affronta il Paraguay alle 22.30. Alle 3 invece l'Olanda sfida il Marocco, Canada agli ottavi, Sudafrica KO. E poi di spalla destra si parla anche del Napoli. Allegri liberato, oggi risolve con il Milan, pronto un contratto di 3 anni, il 17 la partenza per il ritiro. Anche il Milan, Antonio Silva è gestito da Mendes, altro portoghese, dialogo aperto con il Benfica per il difensore. Juve svolta per Colomani, appuntamento con il Paris Saint Germain, prestito oneroso con obbligo di riscatto, Carnevali aspetta l'ok di Luis Campos, storico direttore sportivo del Paris Saint Germain. E poi anche la Roma, traguardo plusvalenze, incassati 22 milioni, l'obiettivo è quota 30 per poi negoziare una multa con l'UEFA. E poi in taglio basso si parla anche di MotoGP, ma soprattutto di Formula 1. In Austria Russell domina davanti a Verstappen e Antonelli, davanti a Verstappen e Antonelli, Hamilton quinto, Leclerc ottavo, Kimi sul podio. Ritirata la Ferrari, questo è il titolo utilizzato dal Corriere dello Sport. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, perché si parla proprio della trattativa tra la Juventus e Colomuani. Juve Colo, l'incontro oggi a Rimini, summit tra Carnevali e il Paris Saint-Germain. Si torna a trattare con il sì del giocatore, i buoni rapporti del nuovo direttore generale con il direttore sportivo dei parigini Luis Campos aiuteranno a colmare il divario tra offerta, massimo 35 milioni, e domanda, oltre 40. A tavolino potrebbe sedersi anche Al Khelaifi. Lukumi, il Bologna non sblocca la clausola da 28 milioni, risale forte Muaremovic per la porta, si pensa a c'è questa possibilità di un maxi sconto per il Dibu Martinez. In taglio alto si parla di Wimbledon e di Sinner, ore 14.30, debutta contro Kecmanovic e contro se stesso. Via Sinner sfida Jannik, il serbo numero 50 al mondo, è un rivale insidioso, ma il campione in carica, inaugurando lo slam sull'erba, cerca soprattutto conferme dal suo fisico dopo il crollo di Parigi. Bellucci, ginocchio KO e forfè, all'esordio anche Darderi e Cocciaretto. Si parla anche dei mondiali, dei sedicesimi, Eustachio gol, festa Canada, Brasile, tutto su Vinicius, con Guido Vacciago che parla dell'autostrada Messi, l'Asia e Bielsa. Nel quadro dei sedicesimi di finale saltano agli occhi due cose: la Francia ha un tabellone tostissimo, l'Argentina ha una specie di autostrada, ed effettivamente c'è un tabellone molto sbilanciato per quanto riguarda il mondiale, perché adesso ve lo vado anche un attimo a riprendere, perché da una parte ci sono la Germania, la Francia, Olanda e Marocco, c'è il Portogallo, c'è la Spagna, c'è il Belgio, c'è il Senegal, tutte da una parte. Dalla parte opposta invece ci sono Brasile, Giappone, Costa d'Avorio, Norvegia, ma di big c'è soltanto l'Argentina, c'è l'Inghilterra che può insidiare, ma il fatto è che l'Argentina potrebbe arrivare in semifinale senza affrontare le big, perché l'Argentina per arrivare in finale, nella parte di tabellone che gli servirebbe per arrivare in semifinale, ha Capoverde, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, Colombia e Ghana, quindi insomma non ci sono big nel percorso dell'Argentina, almeno fino alle semifinali. E per concludere il quadro di Tutto Sport si parla anche del Torino. Abate chiama Vlasic, sei al centro del Toro, il suo gran gol ha qualificato la Croazia, il tecnico consolida le voglie granata di Nicola, che al mondiale ha ostentato il gesto delle corna inorgogliendo i tifosi. In difesa per il Toro invece proposto Acerbi, qui Tutto Sport che fa riferimento al gol di Vlasic che ha permesso alla Croazia di qualificarsi vincendo contro il Ghana, se non vado errato. Insomma, un Vlasic che è sempre più al centro del progetto Granata. Nell'ultima stagione ha indossato anche la fascia di capitano. Concludiamo il nostro quadro delle prime pagine andando sul QS, il quotidiano sportivo che parla di Sinner. Bentornato a casa Sinner. Tennis alle 14.30 debutta a Wimbledon dopo 32 giorni di pausa. In taglio alto si parla anche dell'Atletica e il vero Jacobs, 9.96 a Parigi, fiducia al top verso gli europei. Si parla anche di MotoGP, Aprilia, gioie e dolori, augura, trionfa, spavento per Betts. E poi i mondiali, Francia, bufera per la vignetta sulla madre di Deschamps. E poi i rossoneri, il Milan a fretta, Antonio Silva e il nome per la difesa. E in scadenza tra un anno con il Benfica. Per quanto riguarda invece l'Inter, si pensa a Ndicka o a Solé per la retroguardia nerazzurra. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire le parole di Gianni Balzarini, che ieri sul suo canale YouTube ha parlato di Kenan Yıldız e del peso della sua maglia numero 10. Andiamola a sentire.
1: Spero che quest'estate sia proficua per il signor Kenan Yıldız, che in quest'estate ovviamente, ma sono convinto che quest'estate si cercherà di sistemare quella infiammazione tendinea al ginocchio sinistro, l'ho detto anche in un servizio di Sport Mediaset recentemente, perché se non è stato, e non lo è stato, il mondiale di Yıldız, perché ragazzi tutti ci aspettavamo, no? Che segna Haaland, segna Mbappé, segna Cristiano Ronaldo, segna Messi, segna Vinicius, segna questo, segna quest'altro, e dici vabbè, ci sarà Yıldız, almeno un gol o due nel novero di questi qua. E invece Nisba, ma proprio inesistente, assist e gol, ricordo, antecedente praticamente al 21 marzo scorso, antecedente. Quindi è condizionato all'infortunio, è stato condizionato all'infortunio, ok. E adesso estate di riposo, ma anche di riatletizzazione graduale in funzione del recupero per l'infiammazione del ginocchio sinistro. Si faccia in modo, e ce ne metta lui del suo, che se non è stato il mondiale del Yıldız possa diventare il campionato del Yıldız, l'Europa League del Yıldız. Ecco, tanto per dire che a 21 anni adesso è giusto che lui si prenda questo tipo di responsabilità, ma io non penso che lui si voglia sottrarre, ripeto, io l'ho già detto tante volte, forse l'abbiamo caricato un po' troppo noi che ci occupiamo di cronaca, noi giornalisti, mi ci metto anch'io, forse abbiamo caricato un po' troppo, forse la mossa della Juve di dargli la numero 10 è stata un po' esagerata, magari pensarci tra qualche anno, anche perché è inevitabile ragazzi, quando si dà un 10 della Juve a un giocatore, ma è ovvio che tu fai il confronto con Del Piero, il confronto con Del Piero, il confronto con Platini, il confronto con Sivori, Zidane aveva il 21 se non sbaglio, quindi però comunque vai a fare quei confronti lì, te vai a fare quei confronti lì e è lì che poi capisci se quel numero 10 è giusto che stia su quelle spalle lì o ci si è clamorosamente sbagliati, no? E di conseguenza è normale che lo si sia caricato di tanta responsabilità, quindi è colpa della Juve, non è di giornalista. Noi gli dovremmo dare il numero 10, però adesso gli deve dimostrare di essere quel numero 10. Questo è un anno importante, gli sono stati dati i soldi che voleva, lo si è vestito di Juventus, lui adesso deve dimostrare che questo abito Juventus gli sta a pennello, gli sta perfettamente indosso, perché poi dopo sapete meglio di me, anche voi seguite Le Gare da tanti anni, poi dopo se cominci a entrare nel giro di colui che avrebbe potuto essere ma non è stato, dopo diventa difficile, dopo diventa molto difficile recuperare le posizioni e mantenerle, perché si è sempre lì. La Juve è questa, la Juve ti fa diventare il numero uno al mondo anche se non lo sei. Ok, va bene, perché la Juve è quella che ha più tifosi in Italia in assoluto, no? Quindi fa diventare il numero uno assoluto anche se non lo sei. Ma se non dimostri di poter diventare un numero uno, ti metti addosso l'etichetta, il bollo, e tu non ce la fai più. Non ce la fai più, diventi l'incompiuto. Poteva essere, però in effetti non è mai stato un giocatore della Juve. E quando ti bollano così è molto difficile far ricredere le persone, la gente della Juve, il mondo della Juve, che è un mondo completamente diverso, lo ripeterò all'infinito fino alla fine e oltre la fine, è un mondo completamente diverso da quello degli altri che pensano di avere lo stesso mondo della Juve e non ce l'avranno mai, mai, sia chiaro, mai.
0: Queste le parole, insomma, la sentenza di Giovanni Balzarini, di Gianni Balzarini sul peso di indossare la maglia numero 10 della Juventus. Noi andiamo su Tutto Sport perché si parla di Colomoani e dell'intesa totale tra il giocatore e la Juventus. Il summit di mercato con il Paris Saint-Germain ha un doppio obiettivo. Si parla appunto di questo summit che si terrà oggi al Grand Hotel di Rimini con l'amministratore delegato Carnevali, che dovrà andare ben oltre i più cordiali convenevoli con Luis Campos, come con il resto della delegazione del Paris Saint-Germain, soprattutto se, come parrebbe, dovesse presentarsi anche Nasser Al-Khelaifi, ancora scottato dal modus operandi di Damian Comolli e da quel tête-à-tête infelice e dannoso che alla fine costrinse il Paris Saint-Germain a parcheggiare Colomouani al Tottenham e all'allora direttore generale a virare in extremis su Luis Openda per ben 46 milioni. Buttiamoci alle spalle il passato, il senso del brindisi iniziale che Carnevali avrà modo di indire in una delle tante salette dell'albergo romagnolo, forte dell'ottimo rapporto costruito negli anni con il direttore sportivo Campos, ben contento di poter ricucire l'asse con la Torino bianconera, perché del resto conviene a tutti, sì, pure a un Paris Saint-Germain bicampione d'Europa e capace di raccogliere uno dei tanti esuberi, Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos, la bellezza di 75 milioni. Se tutto andrà per il meglio, a breve tale tetto potrà sfondare la quota dei 110, perché appunto c'è questa trattativa con la Juventus. La Juve nelle ultime settimane è passata dalle promesse fatte da Comolli ai fatti, imbastendo una trattativa vera e propria, e poco importa che non servisse chissà quale sforzo per convincere Colomouani, che non ha mai digerito il suo mancato ritorno in bianconero. C'era comunque da trovare l'intesa sulla durata, sulle cifre e ancora da illustrare al ragazzo il cantiere progettuale della prossima stagione. Il risultato? Il sì del ragazzo alla bozza di contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 5 anni a 5 milioni a stagione, un anno in più rispetto a quanto paventato precedentemente, per permettere al club di spalmarne un ingaggio che ne farà il terzo giocatore più pagato della rosa dietro a David, ammesso che resti, e Kenan Yıldız. Insomma, la sua voglia di tornare in bianconero non è nascosta. Chi sta vicino a Colomouani racconta la gioia, la frenesia e l'impazienza che sono solite appartenere ai nuovi inizi, ma anche un po' di comprensibile apprensione per quelli che saranno i risvolti del primo summit ufficiale tra la Juventus e il Paris Saint-Germain. Manca solo più l'accordo tra i club perché il francese possa ricominciare a fantasticare sulla sua nuova dimora torinese. E quindi ecco oggi il primo summit ufficiale tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per la trattativa che riguarda Colomouani. Ci spostiamo anche sulla Gazzetta dello Sport, sul sito della Gazzetta, perché si parla di un nome che la Juventus sta attenzionando, sembrerebbe stare attenzionando in questi giorni, ovvero quello di Liberali, che sul quale c'è il forte interessamento del Como, ma appunto anche la Juventus sembra essere interessata al giocatore. Colpo a sorpresa Juve, Liberali, il pupillo di Carnevali, bastano 6 milioni. E la metà va al Milan. L'amministratore delegato bianconero ci pensava già al Sassuolo, ora valuta il rinforzo per Spalletti. C'è anche la Juve sulle tracce di Liberali, anzi c'è la Juve e a breve potrebbe esserci solo la Juve, perché Carnevali è il primo estimatore del centrocampista del Catanzaro, lo stava seguendo per portarlo al Sassuolo e non ha smesso di pensarci dopo il suo arrivo a Torino. Il 19enne ha dimostrato in Serie B di avere la qualità dei grandi calciatori, non sarebbe pronto per sopportare un passaggio alla Juve con considerazione da prima linea, ma per la prospettiva che ha andrebbe preso subito. Liberali ha una clausola di 6 milioni di euro, 3 destinati alle casse del Catanzaro e 3 a quelle del Milan, che lo ha cresciuto. Il ragazzo per adesso nel suo percorso di maturazione ha superato lo step della B dopo il passaggio in Serie C con il Milan Futuro, è pronto per la massima serie. Il passaggio in un club di bassa classifica potrebbe tornare utile per il minutaggio, ma non poi è così scontato che funzioni per un talento dalle grandi giocate. Piuttosto in un contesto di ricostruzione come alla Juve in questo momento potrebbe ritagliarsi uno spazio per venire fuori con meno pressioni sul lungo periodo, alzando l'asticella da subito. Il 2007 è cresciuto in un top club e conosce benissimo le pressioni che esistono giocando a Torino. Potrebbe muovere i primi passi da vice Locatelli per sfruttarne la scia fino al grande salto. Liberali è nella lista dei giovani che potrebbero aprire un nuovo ciclo anche in nazionale. Alla Continassa valutano anche questo aspetto, e quindi Juventus interessata anche a Liberali, mentre nel frattempo un giocatore dalle caratteristiche simili ma sicuramente più ridimensionato è Miretti, che è indirizzato verso il Bologna con questa trattativa che si aggira intorno ai 13-14 milioni. Siamo lì, e appunto Liberali sarebbe un'ottima soluzione per sostituire il partente Miretti, risparmiando anche qualche soldino. Tutto mercato web che parla di Kessié e del calciomercato della Juventus nel reparto di centrocampo, perché potrebbe partire Thuram e arrivare Kessié, girandola di operazioni nella gestione Carnevali. La Juventus ha messo nella lista dei partenti Kefren Thuram, mentre Kessié è un possibile acquisto. Tra le tante ipotesi di mercato bianconero prendiamo questa riguardante il centrocampo, molto significativa rispetto allo status della vecchia signora targata Carnevali e Spalletti, intenzionata a cedere un giovane su cui si pensava potesse e dovesse puntare e mettere nel mirino un quasi trentenne. La possibile doppia operazione è alimentata da una logica più economica che tecnico-tattica. Cedendo il francese si incasserebbero una quarantina di milioni, ricavando inoltre una plusvalenza intorno ai 30. Sarebbe vitamina pura per il bilancio della Juve, che si arriverebbe a zero. Poi però dovrebbe fare uno sforzo enorme rispetto all'attuale ingaggio di 14 milioni netti all'anno percepito in Arabia Saudita. Se vuole sposare la Juventus veramente non ha altra scelta. La nuova Juve è quindi disposta a rinunciare al figlio d'arte innamorato di questi colori come lo era papà Lilian. Eppure si pensava Spalletti lo avrebbe potuto trasformare nel nuovo Perrotta, comunque in un centrocampista di livello. Alla stessa idea Luis Enrique per il suo Paris Saint-Germain, campione d'Europa bis. Evidentemente vede in Kefren un futuro campione, basterebbe pensare alla consacrazione continentale di Kvara sotto la gestione del top coach spagnolo. Su Thuram ci sarebbero anche Liverpool e Tottenham. A proposito di allenatori, Spalletti ha espresso il suo gradimento per Kessié, un mix di tecnica, duttilità, personalità e fisicità. Al momento restiamo nelle ipotesi di mercato, se però si dovessero concretizzare queste due operazioni o altre simili, con Thuram out e l'ex milanista in, potremmo dire benvenuti nella nuova Juve, costretta a coniugare sostenibilità e competitività ormai da qualche stagione, sperando la prossima si chiuda con risultati diversi dall'ultima. E sempre rimanendo su tutto mercato web, si parla sempre di questo tema, in particolare della trattativa del Paris Saint-Germain nell'interessamento del Paris Saint-Germain per Thuram. Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Thuram, la Juventus ha già in mente chi potrebbe sostituirlo. Come era stato anticipato anche nei giorni scorsi, il Paris Saint-Germain valuta l'acquisto di Kefren Thuram. La Juventus sa che in questa sessione di mercato l'unico incedibile è Kenan Yıldız e quindi è disposta a parlare della cessione del centrocampista, ma è altrettanto cosciente che il francese è una pedina fondamentale per Luciano Spalletti, che non rinuncerà a lui a cuor leggero. I bianconeri non hanno quindi nessuna intenzione di regalarlo. Non verrà fatto alcun tipo di sconto al club campione d'Europa in carica ormai dal 2025. La valutazione che fanno di Thuram alla Continas è di almeno 40 milioni di euro e nelle idee di Giovanni Carnevali c'è già chi potrebbe sostituirlo. Si tratta di Leon Goretzka, svincolatosi dal Bayern Monaco e più volte accostato anche al Milan nelle scorse settimane prima che la società venisse stravolta. Thuram, che ha un contratto in scadenza nel 2029, vanta 167 presenze e 9 gol con il Nizza, 4 apparizioni con la seconda squadra dei francesi, soprattutto 96 presenze e 9 gol con la Juventus, 3 incontri con il Monaco e 14 partite con la seconda squadra. Inoltre è sceso in campo anche 4 volte con la nazionale francese. Chissà che mentre dialogano per Colomani le parti non possono affrontare anche questo argomento. Probabilmente è quello che verrà fatto. Oggi lo ricordiamo, il summit, secondo le indiscrezioni tra Paris Saint-Germain e Juventus, per parlare di Colomoni, ma probabilmente si parlerà anche di Thuram. Di questo si parla anche un po' in generale del mercato della Juventus, ne parla anche Eurosport. Juventus accelerata per Colomoni e se parte Thuram c'è Goretzka. Juve protagonista su più tavoli, c'è fiducia per Colomoni dopo l'intesa totale con il giocatore, con il Paris Saint-Germain ancora distante sulle cifre, ma pronto al confronto. Intanto Parigi spinge per Thuram e i bianconeri valutano Goretzka come alternativa di spessore. Secondo Tutto Sport, la Juve accelera per il ritorno di Colomoni, intesa totale con l'attaccante francese, pronto a firmare un quinquennale da 5 milioni a stagione. Ora serve l'accordo con il Paris Saint-Germain, summit decisivo a Rimini tra l'amministratore delegato Carnevali e il direttore sportivo Campos, con possibile presenza anche di Al-Khelaifi. I parigini partono da oltre 40 milioni, i bianconeri non vogliono superare quota 35, bonus inclusi. Filtra però fiducia, Spalletti è stato rassicurato, si punta a chiudere in tempo per il raduno del 13 luglio alla Continassa. L'intesa totale con il giocatore è un segnale forte, quando il sì arriva prima ancora dell'accordo tra i club significa che la direzione è tracciata. Il vero nodo resta il prezzo, che nel Paris Saint-Germain ancora alto nelle richieste, ma la distanza non è incolmabile, molto dipenderà dalla volontà delle parti di chiudere rapidamente. E appunto parlavamo anche del Paris Saint-Germain su Thuram, il Paris Saint-Germain piomba su Thuram e la Juve è chiamata a reagire. Secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri, ormai rassegnati a perdere il francese, accelerano per Goretzka, considerato il profilo ideale per sostituirlo, mentre Morten Hjulmand sembra più inaccessibile per il costo molto alto. Tra pressing parigino e alternative da costruire, il mercato juventino entra nella sua fase decisiva. Thuram ha fatto vedere cose positive, ma anche qualche vuoto. I bianconeri sembrano intenzionati a lasciarlo partire. Chiaramente bisogna preparare il post Goretzka e l'eventuale piano di rottura, un nome di spessore internazionale che darebbe subito esperienza e fisicità al centrocampo della Juve. La sensazione è che molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla forza del pressing parigino. Se Parigi accelera davvero, per la Juve sarà difficile resistere, si legge su Eurosport. Ci spostiamo anche sul sito del quotidiano sportivo, perché in questi giorni è spuntata una nuova idea per la Juventus. Innanzitutto si parla delle trattative per l'attacco, per quanto riguarda l'assalto per Colomoni, e c'è questa nuova idea legata a Sulé. Decollato alla Roma dopo la già brillante avventura in bianconero, Mattia Sulé si trova a un bivio a soli 23 anni. L'argentino, dopo un bel avvio nella scorsa stagione, ha perso un po' lo status di trascinatore in campo e non è del tutto certo di restare in alto nelle gerarchie di Gasp nell'anno della Champions. Arrivano offerte importanti, specie dall'Arabia Saudita, alle quali è obiettivamente dura dire di no, viste le cifre sul tavolo, ma resta Interessata a lui anche la Juve. Del resto, la nuova Juve di Spalletti dovrà essere improntata su una nuova struttura tattica che serva a qualcuno in grado di far cantare la palla in mezzo, un trequartista per intenderci, non è mistero ed è il motivo per cui si cerca non solo Sulé ma anche Brahim Diaz. Un contatto ancora non c'è stato, ma è certo che la signora sia molto attenta all'evolversi della situazione. L'attacco bianconero resta un cantiere aperto, ma pure troppo affollato. La priorità è quella di cedere Openda e David, quest'ultimo in parte rilanciato dal Mondiale, per poi avviare le operazioni in entrata. La trattativa che ha preso più vigore è quella per il ritorno di Colomani. Ora convincere il Paris Saint-Germain è meno arduo, visto che il francese in prestito al Tottenham proviene da una stagione non esaltante, con 5 gol in 41 partite complessivamente. In stand-by Sorloth, ma occorre definire ancora una volta per tutte la situazione di Dusan Vlahovic. Al serbo sono stati offerti 8 milioni a stagione per il rinnovo, meno di quanto è arrivato a guadagnare, ma pur sempre un ingaggio importantissimo per gli standard della Serie A e sopra il tetto massimo che la Juventus si è imposta per il nuovo corso. Lui però sogna sempre l'esperienza in una big all'estero e segnatamente col Barcellona, mettendosi quasi alle spalle la chance Besiktas, ma il suo approdo in Catalogna è ben lontano al momento dal potersi avverare. Questo è quello che si legge sul quotidiano sportivo. Noi invece andiamo a sentire le parole di Fabrizio Romano, il grande insider di mercato, che ieri sul suo canale YouTube ha toccato diversi temi, tra tutti anche quello legato a Vlahovic. Ha parlato di Vlahovic e anche della situazione di Colomoni. Lo andiamo a sentire.
2: Parlando a proposito di valore, ragazzi, certamente una delle questioni più interessanti del mercato è quella che riguarda Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic, che a questo Milan non è mai stato vicino. Si è detto tante volte nei mesi scorsi, Vlahovic ha firmato col Milan, Vlahovic va via al zero perché va al Milan, sono dette tante cose, ma Vlahovic al Milan non è mai stato veramente vicino. Ma soprattutto Dusan Vlahovic al momento ha una vera proposta sul tavolo, a cui ancora non ha detto no. Spieghiamo un attimo la situazione, perché il Besiktas ha fatto una proposta a Dusan Vlahovic su indicazione di Vincenzo Italiano, ma anche su approvazione della dirigenza turca. Una proposta anche economicamente competitiva, perché andrebbe a toccare i 7-8 milioni di euro netti l'anno. Insomma, il Besiktas vorrebbe farne il proprio centravanti, ma, e c'è un ma importante, Dusan Vlahovic al momento ha messo in stand-by questa proposta. Da quanto mi risulta, il Besiktas fa sapere di non aver ricevuto un rifiuto ufficiale all'offerta. Cioè Vlahovic non ha detto al Besiktas "non vengo, dimenticatevi di me", ma Vlahovic ha parcheggiato la proposta del Besiktas in attesa di capire se arriveranno altre offerte da altre squadre. Quindi questa è la situazione al momento attorno a Dusan Vlahovic. È chiaro che Vlahovic guarda attorno, aspetta di capire se potranno esserci altre proposte. Il Besiktas l'ha capito, non riceve un rifiuto formale, ma nel frattempo il giocatore sta parlando con altre squadre per capire se può esserci qualche altra possibilità. Quindi al momento il discorso Vlahovic resta ancora aperto, apertissimo. Il Besiktas aspetta, è chiaro che non potrà aspettare per sempre. Vale per il direttore Graf, vale per l'allenatore Vincenzo Italiano, tutti aspettano di capire la direzione di questa operazione legata appunto a Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic che ha salutato la Juventus, Juventus che invece avrà dei giorni impegnati sul fronte Randal Colomoni, perché col Paris Saint-Germain ci saranno dei contatti nei prossimi giorni diretti. Come vi ho raccontato, l'accordo col giocatore è blindato, la scelta del giocatore è blindata, la Juve è pronta adesso a presentarsi con Giovanni Carnevali e con gli agenti del giocatore. Non sottovalutate questa seconda parte, ragazzi, perché si dice sempre, ovviamente, che Giovanni Carnevali porta avanti la trattativa col Paris Saint-Germain, ed è così, come abbiamo sempre detto, ma anche il ruolo degli agenti è un ruolo importante, perché il rapporto tra Carnevali e gli agenti di Randal Colomoni è un rapporto buonissimo, ve lo spiego tante volte, ma anche il rapporto tra gli agenti di Colomoni e il Paris Saint-Germain è un rapporto importante, e questo può giocare insomma un ruolo nel cercare di sbloccare l'operazione rispetto a quante volte si è incagliata durante l'ultimo anno. Ricorderete tutti la lunghissima trattativa dell'estate scorsa fino a saltare a 48 ore dalla fine con la Juve che ha preso Openda. Ricorderete tutti a gennaio che la Juve prima ci ha provato, poi ci ha riprovato, Colomoni non era convinto, poi si è convinto, ha detto di sì, voleva tornare, lo ha bloccato addirittura il Tottenham, che poi ha mandato via l'allenatore pochi giorni dopo. Insomma, è stata veramente sfortunata la storia di Colomoni con la Juventus. Adesso tutti questi fattori saranno sullo stesso insomma punto, perché ci sarà un tavolo nei prossimi giorni, un incontro, Giovanni Carnevali, il Paris Saint-Germain, gli agenti del giocatore, tutti in una direzione: voglia di Juve totale, decisa, convinta di Colomoni. che adesso non accetta più situazioni secondarie come può essere stato il Tottenham l'anno scorso, ma vuole una corsia preferenziale bianconera. E allora aspettiamo questi incontri, questi contatti, ma Juve che corre forte verso Randall Kolo Muani.
0: Queste le parole di Fabrizio Romano sulla situazione di Vlahovic e su quella di Kolo Muani. C'è un po' di filtra ottimismo, ecco, da questo punto di vista. Ci spostiamo su Diretta Calciomercato perché si parla del ritorno di fiamma per Muaremovic. Primi contatti con il Sassuolo per il difensore. La Juventus vuole rinforzare la retroguardia e guarda in casa Sassuolo con l'ex Muaremovic, che appunto è il nome sul principale per la difesa sul taccuino della dirigenza bianconera, centrale classe 2003 che nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione di diversi club italiani ed europei. A fare il punto della situazione è stato Matteo Moretto. Secondo quanto riferito dal giornalista, la Juventus avrebbe già avviato i contatti con il Sassuolo per riportare a Torino il difensore cresciuto proprio nel settore giovanile bianconero prima del trasferimento al club neroverde, un elemento che potrebbe agevolare la trattativa e la percentuale sulla futura rivendita mantenuta dalla Juventus al momento della cessione. Il club bianconero infatti detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Questo permetterebbe alla società di poterlo acquistare per una cifra inferiore rispetto alla valutazione complessiva. Il virgolettato appunto di Moretto: la Juventus vuole riportare a casa Muaremovic, la Juve ha il 50% sulla futura rivendita, quindi sarebbe un'operazione meno costosa di quello che realmente potrebbe essere. La novità è che esistono già dei contatti tra Juventus e Sassuolo e il giocatore apre alla possibile destinazione. Sul difensore si erano mosse anche altre società, tra queste l'Inter, interessata al profilo di uno scenario legato a un possibile addio di Alessandro Bastoni, ipotesi poi rimasta senza sviluppi concreti. Questa è la situazione. Ci spostiamo poi anche su tutto Juve, perché si parla, oltre che di Kolo Muani, anche di Nico Gonzalez, che sembra essere vicino alla cessione. La Juventus accelera per Kolo Muani con un summit col Paris Saint Germain. Nel frattempo Nico Gonzalez è vicino all'Atletico Madrid. Appunto tutto Juve che parla e ribadisce la situazione di Kolo Muani. Al centro dell'agenda c'è lui, è considerato il rinforzo ideale per consegnare a Luciano Spalletti un attacco più competitivo già dall'inizio del ritiro estivo. L'amministratore delegato Giovanni Carnevali è al lavoro per ricostruire i rapporti con il Paris Saint Germain dopo le difficoltà delle precedenti trattative. I contatti con il direttore sportivo Luis Campos vengono considerati decisivi per ridurre la distanza economica tra domanda e offerta e provare a raggiungere un'intesa. Il sì del giocatore facilita la trattativa. La Juventus può contare su un alleato importante, la volontà del giocatore. Kolo Muani ha già espresso il desiderio di tornare a Torino dopo l'esperienza positiva vissuta in prestito, chiusa con 10 reti in 22 presenze. L'intesa con il giocatore è già stata definita sulla base di un contratto quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione più bonus. Resta ora da trovare l'accordo definitivo tra i due club, con la Juventus che punta a contenere l'investimento entro i parametri imposti dal fair play finanziario UEFA. Spalletti aspetta il francese con fiducia, convinto che la sua duttilità possa offrire nuove soluzioni offensive sia da centravanti sia da seconda punta o esterno. Nico Gonzalez poi è sempre più vicino all'Atletico Madrid, perché è parallelamente al dialogo con il Paris Saint Germain per Kolo Muani continua il dialogo con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Le parti stanno cercando la quadratura definitiva su una valutazione complessiva compresa tra i 22 e i 25 milioni di euro, bonus inclusi, secondo il Corriere dello Sport. Dopo il mancato riscatto automatico della scorsa stagione, il club spagnolo è tornato a trattare per acquistare a titolo definitivo l'esterno argentino, che gradirebbe proseguire la propria esperienza con la squadra del Cholo Simeone. Per la Juventus la cessione rappresenterebbe un'operazione importante sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo economico, contribuendo ad alleggerire il monte ingaggi e generare una plusvalenza utile per finanziare i prossimi investimenti. Quindi di questo si parla per quanto riguarda la situazione di Rico Gonzalez, che sembra sempre più vicino alla cessione definitiva all'Atletico Madrid. Era l'ultima notizia di oggi, perché sono già le 9. Dopo la nostra trasmissione vi attende come al solito quella di Claudio Zuliani con la sua rassegna stampa. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizia dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani mattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Radio Bianconera.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.

0: Sono le 9:02.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e, secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo, che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
1: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubi fragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
2: Una quindicenne è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torre Faro, nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
1: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caravalleda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Lunedì 29 giugno, edizione di Cose di Calcio XL. Antonio Pollino, Paolo Rossi in studio. Questo il sommario. Da domani 72 occasioni d'oro di giocatori senza contratto. Per la Juve di Carnevali, una corsa contro il tempo, l'editoriale di Bianconera News. Campos Alkhelaifi trattano Colomboigny con Carnevali, accordo sempre più vicino. Il mercato, ricordiamolo, in entrata parte dal 1 luglio. Miretti e Lokoumi, destini quasi e ancora incrociati. Dibu Martinez punta tutto sulla Juve. Questo è altro di mercato, naturalmente, in base a quello che capita. Buona giornata, bentrovati. Cose di Calcio XL, rigorosamente in diretta. Ciao Paolo.
7: Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
6: Allora, ti ho visto impreparato di fronte al titolo 72 giocatori senza contratto da domani, cioè i parametri zero. Io, grazie anche al contributo, qui vado a nozze quando i giornali fanno l'elenco dettagliato. Sì. Devo ringraziare la stampa perché aiutano, la lettura aiuta, la cultura aiuta, la conoscenza anche. Ha approfondito il tema proprio di quei giocatori che In America si trovano, alcuni sono in America che fanno il mondiale.
7: Sì.
6: E da domani, qualificati o meno, tra l'altro i primi che passano sono quelli del Canada, cioè che sì, negli scontri da dentro o fuori, sono battuto il Sudafrica dopo un primo tempo bruttissimo. Tu mi hai convinto a guardare i mondiali, mi sono guardato...
7: Beh, hai scelto la partita peggiore,
6: e c'era solo quella ieri.
7: Però appunto ieri, già oggi credo che Brasile-Giappone, Germania-Paraguay e soprattutto Olanda-Marocco di notte sarebbe molto bello vederla, perché sono due nazionali che giocano bene, che hanno personalità diffusa. Beh, lo sappiamo noi, insomma, in Italia abbiamo visto quanto hanno fatto bene giocatori come Malen o Reinders l'anno scorso, due anni fa, però ormai. E quindi, insomma, sì, oggi il mondiale parte con le big, diciamo, che rischiano, perché quando arrivi alle gare messe diretta, sicurezza non ne hai mai.
6: Allora, salgono le quotazioni di una Francia vincitrice sulla base, è forte, la vediamo, cioè, reparto
7: d'attacco. Capello l'ha paragonata al Brasile di Pelé del 70. Brasile di Pelé
6: addirittura,
7: del 70,
6: non l'avevo letto interamente.
7: Brasile di Pelé del 70 era la squadra dei famosi 5 numeri 10, cioè erano tutti fuori classe. E lo sappiamo, perché quando noi lo affrontiamo in finale perdiamo 4-1, c'è una troppa differenza di valore, del fatto che la nazionale azzurra naturalmente aveva giocato i supplementari con la Germania ed era uscita un po' a pezzi. La Francia davanti è impressionante, cioè abbiamo passato i primi 10 giorni mondiali a dire ma Dembélé non è lui, poi con la Norvegia si fa trepeta, Mbappé è comunque il giocatore oggettivamente più forte.
6: Qual è il reparto più forte della Francia?
7: Bah, secondo me è l'insieme, nel senso che dietro concede poco, ha giocatori che spingono, gioca col 4-2-3-1, appunto il modulo della Juve se vuoi, e chi metti davanti alla difesa funziona, perché Rabiot lo conosciamo, è un giocatore
6: è sostanza.
7: Con E della Roma è molta sostanza, Tchouaméni pure, davanti è Dembélé, è Doué, è Olise, è Mbappé, è Barcola. Cioè la Francia in realtà è una panchina... C'è Mateta, il famoso Mateta, che doveva arrivare a gennaio o alla Juve al Milan, lì fa panchina brutta. Cioè c'è un giocatore che poteva essere il risolutore dei guai di due squadre come Milan e Juve, lì non vede quasi il campo, se non nei minuti finali di qualche partita. Cioè è una nazionale oggettivamente che da 10 anni è la più forte di tutte. Poi può anche non vincere, perché di fatto dopo il Mondiale del 2018 non ha vinto, però il parco tecnico della Francia è impressionante, e non a caso il Paris Saint-Germain comunque vince da 2 anni la Champions, operazione che non riusciva dai tempi del Real Madrid di Ancelotti o Zidane. Quindi insomma stiamo parlando di una nazionale che ha... Cioè, Colomani non c'è al mondiale, ecco, tanto per ricordarci a proposito di Juve, no? Calulu non è al mondiale, Thuram nostro non è al mondiale, stiamo parlando di ottimi giocatori. Thuram dell'Inter, anche per qualche problema fisico, non gioca.
6: Ma che interesserebbero al mister, da quanto sappiamo, da quanto so. Il problema è che hai abbondanza in quei reparti di giocatori magari già con
7: la Francia l'ha detto qualcuno giustamente, poteva anche mettere un altro gruppo di non dico altri 26, ma almeno 10 giocatori non convocati che potevano benissimo stare. Quindi dopodiché
6: non ha avuto problemi a fare la prelista, mi hanno detto, cioè è arrivato,
7: sì, poteva andare
6: anche oltre a 40
7: all'infinito,
6: no?
7: Poi vedremo, perché
6: abbastanza semplice
7: il tabellone è tosto per la Francia, nel senso che potrebbe avere la Germania agli ottavi, è più forte la Germania, però quando c'è un Francia-Germania non è mai banale. È vero che nel 2018 la Francia aveva un tabellone tosto e comunque arrivata fino in fondo, quindi è la favorita, ma lo sapevamo, sta esprimendo grande gioco, è l'unica nazionale che in questo momento ha due giocatori che possono ambire alla classifica cannonieri, c'è sia Mbappé che Dembélé, insomma stiamo parlando di tanta roba. Ripeto, per me guardare la Francia, per noi che giochiamo con lo stesso modulo, è molto significativo perché ti dà l'idea di come quella squadra, al di là della superiorità tecnica che ha, faccia variare molto le posizioni. C'è Mbappé, Barcola, Doué, Olise giocano in maniera tale che non puoi dire con Sessao destra, Ildiz sinistra, McKennie assaltatore. Cioè loro ruotano molto, chiaro, deve avere la loro capacità tecnica, però è anche una questione di mentalità, di coraggio, d'abitudine che hanno e che si vede e che porta dei frutti. La Francia non ha un vero centravanti, se ci pensi, no? Vabbè, non può
8: sai
7: essere
8: cosa,
7: considerato tale.
8: Sai però... cosa dico, Paolo? Molto interessante quello che stai dicendo, lo giriamo anche a voi a casa, 340-54-25-324. Tra l'altro salutiamo Giorgio, che oggi non è in regia, ci ha abbandonati, dal mare ci sta seguendo, il nostro tecnico dalla
7: spero
8: sede di
7: Roma. Spero per lui no, spero che sia a bagno,
8: no,
7: a godere
8: No, mi ha promesso almeno una volta alla settimana.
7: Ah, ok, ma magari non proprio il primo giorno di ferie.
8: E salutiamo invece Gabriele Latini, che eredita il testimone, il timone della regia di Radio Bianconera dalla sede di Roma, dove mi dicono che fa veramente fresco in questi giorni, quasi come a Torino. Quindi grazie ragazzi, perché siamo squadra. E proprio tornando sul concetto squadra, Paolo, al di là del dinamismo, delle caratteristiche dei singoli, tu confronti, cercate di capire ragionare, non ha detto che siamo la Francia,
7: no.
8: E che vince,
7: che vorremmo giocare come
8: che vorremmo
7: Francia,
8: giocare
7: che dovremmo giocare come la Francia.
8: Abbiamo quelle caratteristiche lì, c'è l'idea di giocare in quel modo lì. Non a caso Thuram viene cercato anche dal Paris Saint-Germain.
7: Guarda caso.
8: No? Guarda caso, se ne sta dibattendo. C'è una videoconference, non so bene l'orario, ma
7: è oggi.
8: Da
7: pensa a Paris Saint-Germain che dicono: ah, ma non c'è bisogno di traduzione, tanto c'è Comon lì. E poi uno dice: no, guarda che Comon lì
8: non
7: più.
8: Non volevano parlare con Comon lì.
7: Ah, ecco,
8: non volevano parlare con Comon lì.
7: Lo so.
8: Perché dovremmo prendervi Colomani? Presumo che sia stata questa la domanda l'anno scorso. Perché vi dovremmo pagare per Comon?
7: No? Perché non ce lo date gratis? Perché Comon lì faceva così. Facciamo la domanda, era un modo suo, magari era una gentilezza,
8: era una gentilezza.
7: Castellini, perché la dovremmo prendere? Cioè, dove entra la gente diceva: ma scusa, mi hai chiamato tu? Hai
8: cioè, quando... oggi, pensa no? se chiamasse Giorgio, oggi, Giorgio, perché vorresti fare regia anche a luglio? No, ma veramente io voglio andare in ferie, al di là delle battute, ma ci discostiamo di poco.
7: Scusa, dalla... non ti succede a volte un po' con, che so io, il genitore anziano che ti chiama e dice: dimmi, mi hai chiamato tu?
8: Cioè, no, ho visto una chiamata. Ho visto una chiamata, ma vai a vedere la data.
7: Esatto.
8: E non avevo gli occhiali.
7: Ecco, era della... come lì era un po' così.
8: Sì,
7: insomma,
8: sì.
7: Col telefono aveva qualche problema. Dai.
8: Ok. Intanto
7: con le
8: mail
7: ne parliamo poi.
8: Oggi lo vedo in forma. Paolo, dove sei stato questo weekend? Paolo?
7: Ho guardato partite mondiali, ho lavorato.
8: Bravo. Io ho fatto turni di vacanza.
7: Eccolo.
8: Io mi sono messo tre mesi di vacanza.
7: Bravo,
8: però mi sono accorto che giugno è già passato. Va bene, anche perché noi non chiuderemo mai, ci saranno delle piccole variazioni, incastri vari per dare la possibilità ai nostri colleghi di rifiatare, perché poi in partenza dal stallo numero 13 di Porta Susa il pullman per l'Europa League e quindi i viaggi diventano un po' più impegnativi. Ma ci saremo, seguiremo tutte le amichevoli, ci saremo il sabato a qualsiasi orario, quando giocheranno aspettiamo ancora l'ufficialità degli orari australiani. C'è una differenza d'orario di 8 ore, quindi la riflessione mi porta a dire che forse proprio nei nostri orari di cose di calcio potrebbe esserci la partita della Juventus. Al di là di questo, parlavamo della Francia, della Juventus, un po' di mercato, entro domani Miretti, Lucumi, destini quasi e ancora incrociati, ma separati come concetti. Si parla anche del Villarreal, ogni tanto rispunta il Villarreal, che non vuol dire, cioè sono incrociati, potrebbero disallinearsi, tra virgolette.
7: Beh, anche perché non sono lo stesso ruolo.
8: Non sono lo stesso ruolo, ci sono vincoli diversi, cioè
7: certo,
8: tu domani puoi venderlo adesso, prestarlo, cioè decidere quello che vuoi, ma io penso che la volontà di Carnevali, penso è qualcosa di più, sia quella di... Intanto, Nico Gonzalez non resterà alla Juventus, questo ve lo do per certo. Mi augurerei di poter chiudere entro domani l'operazione,
7: sì,
8: concordare i dettagli, la stessa cosa per Miretti, e poi aspettare che decada la clausola rescissoria di Lucumi, per mettere comunque a disposizione il giocatore quanto prima, perché rientrerà anche lui dai mondiali e quindi un po' di vacanze non l'avrà magari subitissimo, magari Si ferma negli Stati Uniti e arriva magari prima.
7: Impressionante, il calendario è impressionante. Allora, noi chiaramente quest'anno abbiamo ritardato leggermente la partenza del campionato, ma veramente solo leggermente, e comunque si parte 23. Allora, immaginate una nazionale che arriva in fondo 19 luglio e i giocatori sono liberi dal 20, non fanno un mese di ferie, o se lo fanno rientrano e praticamente giocano, cioè succederà la solita roba che le prime due o tre giornate
8: devi gestire, devi gestire molto.
7: Ma pensate, e non sono pochi i campionati che invece iniziano prima, perché l'Olanda, la Scozia, faccio solo questi due esempi, iniziano all'inizio del mese, quindi la Scozia è uscita fuori, ma l'Olanda potrebbe essere una nazionale che arriva fino in fondo, e peraltro i giocatori olandesi ci possono essere giocatori del campionato olandese possono essere in tante altre nazionali, quindi è veramente un calendario compresso, e quindi quando si parla dei precampionati dobbiamo sapere che ormai è veramente un altro mondo rispetto alla nostra abitudine, no? E bisogna anche avere un po' di giudizio nel giudicare, nel né promuovere né bocciare subito quello che viene fatto, perché le condizioni di lavoro sono veramente improbe per un tecnico. Cioè, adesso il 13 luglio la Juve si misura, e noi non facciamo i mondiali con gli italiani, quindi si misura con chi? Ci mancherà qualche elemento tra quelli che devono uscire dal mercato, quelli che devono entrare, quelli che sono i mondiali. Spalletti
8: sarà complicato un po' per tutti, ma certamente avrà tirato un sospiro di sollievo quando, faccio l'esempio di Yıldız, è uscita la sua Turchia, gli ha mandato subito un messaggio vocale, anche perché l'abbiamo visto, ho rivisto delle immagini, il cerotto sul ginocchio partiva dall'inguine, è sempre più lungo,
7: purtroppo.
8: E bravo, e chi è andato anche solo una volta seriamente dal fisioterapista sa benissimo quello che sono le conseguenze o le necessità anche post impegni calcistici come il campionato, a cui si è sommato immediatamente il mondiale per un giocatore che aveva un ginocchio e una tenuta atletica che andava un po' in affanno ultima. Allora, ci aggiornate anche con le ultime ore che raccontano qua e là. Io vi dico che esiste ancora la possibilità, non ne conosco la fattibilità al 100%, ma Miretti mi dicono che stanno provando in tutti i modi a chiudere entro il 30 giugno. Più facile tenendo separati gli argomenti con Lukumi, tanto per essere chiari, cioè il massimo sarebbe stato incrociare i due destini, ma li puoi incrociare con tempistiche diverse. Quindi altrimenti si partirebbe con, non dico il piede sbagliato, con un instant time di ritardo e produrrebbe degli effetti sgradevoli anche solo per il bilancio. Detto questo, qualcosa va fatto con i giocatori che pensi che non debbano far più parte del gruppo, ma tornando al ragionamento dei parametri zero, Paolo, oggi pongo questa domanda. Cerchiamo naturalmente di spostare l'attenzione dai soliti temi. Il primo luglio, cioè la volontà di Cannavali è quella di annunciare a furor di popolo, Colomani io ce l'ho fatta e ce l'avrà sicuramente a disposizione l'allenatore a partire dal primo giorno, perché non è i mondiali, le vacanze le sta facendo, si starà allenando, ce lo auguriamo, e sarà

0: organizzato una festa
1: Anche da
0: l'isola di
1: sua.
0: White, sì, l'isola di White, cioè si è presentato con il cappello, fiori sul cappello, giacca rossa, c'era il Buffon, c'era Antonioni, cioè ha
1: Eh beh,
0: fatto
1: sì.
0: un'isola di White, un
1: Sì,
0: po' come
1: deve.
0: se tu organizzassi il tuo compleanno, come ti vestiresti per essere originale, però lo fai sapere, a me ha colpito questo, l'ha fatto sapere, l'isola di White. Il sessantottino
1: Ma
0: spallettone.
1: sì, Spalletti ha una certa età, non credo che abbia fatto 68, però voglio dire, avrà magari amato quel tipo di musica, quel tipo di cultura,
0: L'ha
1: no?
0: dedicata al fratello
1: L'ha
0: che non c'è
1: dedicata al
0: più,
1: fratello che
0: la
1: non c'è
0: sé.
1: più, quindi insomma, ma ci mancherebbe. Io sono dell'idea che quando si fanno le vacanze bisogna staccare, quindi
0: No, che volevo sapere come festeggeresti tu, che festa stai
1: Non,
0: organizzando.
1: ah, io il compleanno l'ho già fatto e come dire, abbiamo ridotto i fondi visto che non siamo entrati in Champions. Diciamo così,
0: Solo da
1: ecco,
0: bere, no, niente
1: esatto.
0: torta.
1: Cosa si sta vedendo da questi giorni? Si sta vedendo che, ragazzi, non è facile per nessuno. Cioè, io la dico, adesso la dico, ma non è una puntura di spillo nei confronti di Carnevali, perché io e te abbiamo già definito che quest'uomo, ha un compito improbo. Però immaginate se oggi
0: Giovanni d'Arco?
1: ci fosse Eppia, praticamente, Giovanni d'Arco. Se oggi ci fosse ancora Comolli, diremmo è un incapace che non riesce a vendere Miretti. Questo è. Ma perché questo è lo Stato.
0: Sentite la
1: No,
0: mia
1: ragazzi,
0: coscienza.
1: è lo Stato dell'arte. Cioè, la
0: Ma
1: Juve.
0: diamogli tempo, adesso scriverà, ma dategli tempo.
1: Ma assolutamente, ma io gli
0: A
1: do di più.
0: qualcuno
1: Ok,
0: non veniva mai dato il tempo, eh?
1: ma è normale che sia così,
0: Ma è
1: perché,
0: giusto che, ma è giusto
1: ragazzi,
0: difendere anche l'anno
1: perché
0: prossimo.
1: i tempi. Ma vedo che, ad esempio, anche la Roma, che deve fare ancora di più delle plusvalenze entro il 30 giugno, imbastisce
0: 50
1: delle tre.
0: milioni dovrebbe incassare, se no entra
1: Imbastisce
0: in
1: delle
0: fair play
1: prospettive.
0: finanziario.
1: Bravo.
0: Multa l'anno
1: Quindi multa.
0: prossimo.
1: Imbastisce oppure limitazione del numero di giocatori nella rosa UEFA. Ecco,
0: 2027.
1: imbastisce una trattativa con Sulè per l'Arabia che metterebbe d'accordo tutto, nel senso che arriverebbero 40 milioni di introiti alla società, il giocatore avrebbe 10 milioni, poi c'è la volontà del giocatore e il giocatore ti dice no, io in Arabia non ci voglio andare e rimango qui o mi trovate un altro acquirente in Europa. Cioè, non è semplice ormai, perché guardate che il lavoro di e lo sappiamo bene noi, perché su Vlahovic si sono esercitati tutti, e tutti non sono riusciti a trovare un accordo. Quindi più che incapace, giunto di
0: Anche lui
1: Comolli,
0: si è.
1: più che incapace, giunto di Comolli e Carnevali, direi che lui è uno che si mette di traverso.
0: Bimbo
1: Punto.
0: viziato, no? Me l'hanno definito bimbo viziato. Pensavo un po'
1: Presuntuoso.
0: meglio.
1: Presuntuoso, uno che adesso io sono veramente curioso di vedere poi dove andrà a finire,
0: C'è
1: però
0: Besiktas.
1: al di là di tutto, questo per dire che sono operazioni complesse, quindi no, non è semplice. In un calcio sempre più problematico, perché come state vedendo, poi ci sono, ormai io penso che i giocatori abbiano tutti la speranza di finire in Premier League, anche in un club minore, perché comunque. Come dire, non è una questione solo di guadagni, perché Sulè se andava in Arabia guadagnava tantissimo. E attenzione, guardate che non è che in Arabia è il cimitero degli elefanti, ci sono giocatori francesi che hanno 20-22 anni, brasiliani che hanno 20-22 anni, quindi sta diventando un campionato di quel tipo, però c'è una vita diversa da quella che si respira in Europa, no? È indubbio, c'è poco da fare, magari sei, come dire, coperto d'oro, ma sei anche un po' chiuso in casa, diciamola così. E invece. Ci si vuole ancora misurare in campionati dove il pubblico ha una certa forza, i campionati sono competitivi, eccetera. Per cui magari ti piace di più andare in un Tottenham che quest'anno si è salvato a fatica, piuttosto che andare nell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che pure ha vinto il campionato arabo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è difficile per tutti, perché poi se la Premier arriva. Non so se avete visto cifre di questi giorni, cioè Anderson al Manchester City, 130 milioni. Cioè, stiamo parlando di chi
0: Paolo,
1: palestra, eccetera, di chi può sparigliare le carte.
0: mi fa venire in mente questa domanda e la faccio anche a voi perché la lavatrice dei pensieri aiuta, no? Con tutte le riflessioni, quindi se volete partecipare anche voi, 340-5425-324, mandateci vocali brevi su un tema che magari non stiamo toccando, che vorreste venisse toccato e anche qualche considerazione su quello che stiamo dicendo. Non c'è una verità, nessuno ce l'ha in tasca. Però ti chiedo, perché mi hai fatto venire in mente questa domanda. In questo momento, è cambiato un po' il tempo la Juventus, no?

0: Sì.
1: Però proprio dai nuvoloni, dalle nuvole, dall'insoddisfazione, dall'amarezza per la mancata qualificazione Champions, si respira un'aria nuova, prima, più che è cambiato il tempo. I giocatori nel loro complesso, cioè tu giocatore della Juventus, voi giocatori della Juventus, faccio la domanda a voi direttamente. State vivendo una situazione di tranquillità, cioè finalmente si stanno rimettendo a posto le cose, no? Noi lo
0: Sì.
1: percepiamo così. Ma perché dovrei andare via? Che percentuale mi dai a questo tipo di risposta? Perché dovrei rimanere, no? Poi ci sono sempre le eccezioni. Togliamo le eccezioni, la maggioranza, la Juve,
0: Sì.
1: le garanzie che dà Carnevali, la telefonata che avrà fatto, almeno a quelli che non sono impegnati ai mondiali. Le rassicurazioni, c'è più da come lì, c'è però Spalletti. Era emerso che qualcuno non aveva apprezzato qualcosa, sai, nello spogliatoio, neanche
0: Normalissimo,
1: in
0: sì,
1: casa si va
0: esatto.
1: d'accordo tutti i giorni. Qual è la risposta più fondata? Cioè, dopo le difficoltà di questi anni di mercato, vedere che il mercato siamo sempre lì, vedere che c'è una forte trasformazione di uomini, di caratteristiche. Ricordiamo che se ci sono dei 72 giocatori che dal mondiale domani si libereranno, ci sono
0: Sì.
1: altrettanti giocatori, adesso non li ho quantificati, però faccio l'esempio di Kostic alla Juventus, domani
0: Certo,
1: scade il contratto.
0: certo.
1: Quindi Kostic è un giocatore che può prendersi l'Inter, che può prendersi
0: Sicuro.
1: il Villarreal o qualcos'altro. Il giocatore della Juventus, il titolare, chi ha giocato almeno un terzo delle partite alla Juventus, al di là delle proposte che potrebbe avere. Come pensi che risponda a una domanda di questo tipo, leggendo da fuori la situazione che si sta venendo a creare?
0: Intanto mi verrebbe da dire che può anche valere un principio di responsabilità, cioè i giocatori della Juve di quest'anno sanno che hanno sbagliato, sanno che hanno performato sotto il loro livello, perché ricordiamoci che noi siamo passati dall'essere una squadra in Champions ad essere una squadra in Europa League, quindi loro credo che abbiano anche delle motivazioni di rivincita. Sanno anche, e aggiungo questo aspetto, che evidentemente se fallisci molte offerte non ce le hai. Terza cosa, quelli che potrebbero averle hanno avuto un rinnovo di contratto buono, vedi Yıldız, vedi McKennie. E quarta cosa, lo diciamo sempre, a Torino si vive bene. A Torino si vive bene sia come città, sia come ambiente, stadio, sia come società. Cioè la Juve comunque, per quanto possa attraversare momenti difficili, è sempre la Juve. E quindi tutto questo messo insieme può anche generare il desiderio di rimettersi in gioco in questa società, perché sanno benissimo che la Juve poi ha le caratteristiche per riprendersi. Operazione che non c'è riuscita in questi anni, ma che prima o poi io immagino arrivi. E aggiungo l'ultima cosa, io penso che al di là di tutto un piccolo nucleo questa rosa ce l'abbia. E questo nucleo vuole restare insieme per provare a riprendersi. Poi che tutto questo riesca a trasformarsi in tempi brevi, non lo so. Ci metto anche il fattore Spalletti. Io penso che abbiano fatto sicuramente un percorso con Spalletti in cui, e l'hanno detto anche quasi tutti, si sono divertiti di più a giocare. E quindi, partendo
1: E si
0: dall'inizio,
1: vedeva,
0: e si
1: si
0: vedeva,
1: vedeva.
0: partendo dall'inizio si possono avere. Si può avere l'ambizione, la speranza, l'idea di fare un percorso buono, di migliorare.
1: Quindi una sfida che tu accetteresti.
0: Ricordiamola, McKennie quando va in Inghilterra va a Leeds e fallisce, Leeds retrocede. Cioè, io credo che in questo momento, se tu sei onesto e realista, ti metti sul livello, cioè guardi il livello che hai e non vai a cercarti sfide troppo impegnative, per quanto poi i calciatori siano sempre degli ego riferiti e pensino di essere i migliori di tutti. In questo momento sai che quello è il tuo livello e vuoi contribuire, vuoi provare a farlo salire.
1: Condivido.
0: Andare altrove rischi di fare tanta
1: In
0: panchina,
1: quest'annata
0: in
1: anche
0: questo momento,
1: post-mondiale per alcuni.
0: certo.
1: Allora, noi ci lasciamo per qualche secondo. Finirà che venderemo Yıldız con un'offerta Monster, Luca. alla fine quelli sì. poveri siamo noi juventini. Qui un tema che avrei toccato, poi mi è sfuggito. Il Milan rispetto a noi ha speso in un botto solo 60 milioni, per un buon giocatore che ha vinto due Champions. Poi tanti vocali. Ma non possiamo chiedere uno dei due attaccanti alla Roma? Ci scrive Francesco, che ripete la domanda due volte. Moremovic è un buon ricambio, manca un terzino. Avevamo parlato di Minguesa, prenderei Pellegrini della Roma, attenzione, e Zaniolo dall'Udinese. Ne ho parlato anche nell'editoriale, ripartiremo proprio da lì, perché il tema trattato è... Per la Juve di Carnevali, una corsa contro il tempo. Come vedete, la componente tempo, come ci scrivete anche, che viene ripetuto su altri canali, fondamentalmente, poi mi dovete spiegare perché quando il mercato chiude il 31 di agosto, il 2 settembre, diciamo fino al gong, sì. Cerchi di portare quello, quello e quell'altro, e poi, operazioni difficili, non c'è tempo per vendere, per cedere, per fare plusvalenza, per fare cassa. Per un giocatore che puoi anche svendere pur di guadagnare 5 milioni. Questo poi me lo dovreste spiegare o ce lo facciamo spiegare dai grandi saggi. Paolo, noi ci fermiamo qualche secondo. 12:33, ripartiamo però dalla domanda parametri zero. A voi la scelta. Io ho un elenco di 72 giocatori, non tutti perché alcuni non li conosco neanche. Non vorrei andare a rischiare. Voi siete di quelli che quel nome lì l'ho visto al mondiale, Costa Rica, lo prendo perché corre come nessun altro. Oppure andrei un po' sul nome, parametro zero e qualche garanzia in più? Ditemi la vostra, a tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Cose di calcio XL, per essere precisi. Allora, intanto partirei dal mercato da luglio 23 a gennaio 26. La Juventus ha speso 415 milioni. Siamo partiti con Weah, Thiago Jalot, Alcaraz, che arrivò in prestito, e abbiamo finito con la stagione, quella dell'anno scorso, non te li ricordo,
0: con Boga e Holm, l'ultimo
1: esatto.
0: di gennaio.
1: Boga a febbraio fondamentalmente 4,8, Holm in prestito a 0, anche lì da capire un po' col Bologna cosa capiterà. Poi ci sono i 72 giocatori, visto che abbiamo già l'ascolto, chi dovrà raccontarli questi 72 giocatori a parametro zero, magari li prende tutti la Juve, magari ne prende uno. Sì. Facciamo scegliere anche lui dal mazzo, perché ce l'abbiamo già in collegamento, tipo Alaba del Real Madrid, un classe 92, Casemiro, che non mi ha fatto impazzire l'esordio, l'ho visto l'esordio, 1992, Depay. Dzeko, c'è anche libero Dzeko, un classe 86, Fabinho, Freuler del Bologna a parametro zero, cioè Goretzka, se ti ricorderai, è stato il nome che ti ho fatto dall'inizio, quando mi hai detto io continuo a sperare, mi tengo la carta Goretzka. Però visto che abbiamo Valerio Pavesi, telecronista gobbo, sarà già con la nuova divisa al mare, sotto il sole o chissà dove, lo salutiamo e aspettiamo di coinvolgerlo nella nostra trappola chiacchierata, dipende dai punti di vista. Ciao Valerio, come stai?
5: Ciao Antonio, ciao, è un piacere risentirvi. Tutto bene, ti ringrazio, un saluto anche a tutti i tifosi che ci ascoltano.
1: Io sono qui in compagnia con Paolo Rossi.
0: Ciao.
1: No? Abbiamo detto, ciao, cerchiamo di mettiamo in difficoltà qualcuno, disturbiamolo fondamentalmente. No, l'abbiamo pensato in maniera molto più nobile. Devo essere sincero. Però
0: ho subito una domanda, Valerio, perché così
1: se no poi non ci crede che abbiamo.
0: No, no, ma perché mi sono molto divertito la scorsa settimana quando abbiamo provato a fare. Io ero Spalletti, tu eri Carnevali, viceversa.
1: Io
0: ero Carnevali,
1: tu eri giusto, Giovanni.
0: Abbiamo
1: fatto una puntata.
0: Avevo i capelli quel giorno.
1: Allora lui farà.
0: Valerio, ma tu in questo momento preferiresti essere Spalletti o Carnevali?
1: Beh, pensavo gli chiedessi, per fortuna il capello.
0: No,
5: ma guarda, se guardi la mia capigliatura,
0: quale ruolo ti piacerebbe di più avere in questo momento?
5: Ma guarda, vado per tratti fisici, per Spalletti, visto che abbiamo la stessa capigliatura.
6: Quindi... Hai visto? Avevo intuito.
7: Senti, io invece ti peggioro la domanda. Ma è più facile in questo momento essere Spalletti o Carnevali?
5: Allora, in questo momento è molto difficile essere Carnevali, perché è appena arrivato, ci si aspetta qualcosa da lui in modo abbastanza anche rapido, e quando rapido sarà molto difficile, perché tra il mondiale e tutte le trattative che sono bloccate, in più la Juve non è andata in Champions, ci sono delle aspettative che per me comunque non verranno garantite, ma per ovvie ragioni non bisognerà dare la colpa soltanto a lui, ma alla situazione che purtroppo è abbastanza chiara, è abbastanza lineare. Bisognerà fare di necessità virtù, e i tifosi juventini devono avere ancora un po' di pazienza.
7: Quanta?
5: Almeno un anno ancora bisogna darglielo di tempo, perché giusto il tempo per riqualificarsi alla Champions, metti caso riusciamo a fare anche una buona stagione, e non dico che riusciamo a portare a casa qualcosa, ma riusciamo comunque ad essere credibili in un progetto futuro, allora si potrebbe ragionare già dal secondo anno.
7: Allora, vuoi fare Lucio, no? Allora io ti dico, e tra tre mesi sarà più facile essere Carnevali o Lucio? Perché allora, a quel punto lì il mercato è stato fatto, è chiuso, è confezionato, l'allenatore comincia dall'inizio dell'anno. Ci auguriamo che vada tutto per il verso giusto, quindi a Natale come la vedi la situazione? Non di fare le previsioni, ma per chi sarà più semplice, cioè il matrimonio lo capiremo meglio a Natale?
5: Ma guarda, allora bisogna ragionare anche sui rapporti che in questo momento sono presenti tra Spalletti e la società. Io so, confermatevelo anche voi, che Spalletti ha creato un ottimo rapporto con John Elkann, si sentono molto spesso, Luciano va a cena da lui costantemente, quindi diciamo che la fiducia tra i due per me in questo momento è indissolubile. Quindi se devo mettere sul piatto della bilancia chi può essere messo sotto prova, sotto banco, in questo momento paradossalmente Carnevali, che è appena arrivato, è stato scelto, però il rapporto che c'è tra Spalletti e Elkann assomiglia molto al rapporto che c'era tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli.
7: Ah, Paolo.
0: Beh, questo è un paragone importante perché poi,
7: sì.
0: Perché poi però mi verrebbe a dire, nonostante questo rapporto, quando poi la Juve ha deciso di puntare su Sarri, il rapporto non è bastato a salvare Allegri. Ti chiedo che cosa però si porta dietro Spalletti, cioè più convinzioni, più certezze, oppure il finale di torneo con il crollo della Juve, perché questo è stato, ha generato secondo te dubbi anche in lui, visto che tra l'altro nel finale disse: io voglio parlare con Elkann perché anch'io mi sento in discussione. Da che basi riparte Spalletti, e quindi da che basi riparte la Juve?
7: Valerio Pavesi, Telenova, aggiungo il pezzetto di domanda così non mi ripeto dopo. Cioè, si sente un po' in debito nei confronti della Juventus, e quindi è una sfida in più?
0: Sì.
7: Per Spalletti?
5: Sì, è una sfida in più, e io colgo l'occasione per aggiungere un altro tassello del fatto che Spalletti, quando ha accettato l'offerta della Juve, arrivava da un momento negativo, ma talmente negativo che per sopperire a questa cosa, al fallimento della nazionale, non ci ha pensato su due volte, addirittura ha lasciato che gli altri decidessero per lui quale tipo di contratto firmare. Paradossalmente ti posso dire che Spalletti ha un anno ancora, secondo me, di garanzia totale, completa, anche se le cose dovessero andare non benissimo. Dal terzo anno in poi probabilmente avrà l'ultima chance, e l'ultima chance significa che poi la Juve si orienterà a comprare un altro allenatore. Ti ripeto sempre, per questo rapporto che si è creato tra John Elkann e Luciano Spalletti. Sappiamo che oggi non sono solo i risultati sportivi, perché lo guardiamo anche in altre squadre, quello che sta accadendo. Ti faccio un esempio al Milan, il danno che ha procurato Ibrahimovic nei confronti della società, eppure lui è ancora lì, no, al timone, e sono andati via tutti gli altri, e questo ti fa capire che oggi magari non sono solo i risultati sportivi, ma c'è anche dei ragionamenti economici dietro e di amicizie. Per cui, ecco, io vedo Spalletti ancora saldo, ma proprio saldamente sulla panchina della Juve, però gli chiederei un pochino più di chiarezza, nel senso che quando è arrivato lui aveva rilasciato delle dichiarazioni quasi di elogio nei confronti dei giocatori che aveva trovato. Poi ha cambiato un po' il tiro, ha deviato un po' il tiro nel corso della stagione, probabilmente non era il suo pensiero reale. Allora ci chiediamo, come ultima cosa, quale sia veramente poi il valore di questa squadra, di non tergiversare, ma di dirci le cose come stanno.
7: Valerio, qui non c'è una linea editoriale, che detta così è bruttissima, cioè ci si confronta, si parte dalle notizie che si hanno, che arrivano anche attorno più che da dentro la società, ma spesso durante l'anno anche da dentro le mura, le quattro mura della Continassa. Però abbiamo capito, quantomeno in questa trasmissione con Paolo, con molti dei colleghi, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, quindi anche dalle tue parti, in televisione, ti vedo sempre dibattere, sei pronto per l'anno prossimo? E proprio su questo voglio chiederti, su cosa... Siamo tutti pronti. L'elmetto è quello nuovo, no? Abbiamo dovuto rinforzare, forse, negli ultimi anni. Ti chiedo, cosa bisognerà chiarire con i tifosi? Perché noi ci proviamo, ma non è facile. Non passa da noi il convincimento di una passione, no? Perché la passione ognuno la gestisce come meglio crede. Però dobbiamo chiarirci su un aspetto. Tu hai sottolineato l'arrivo dell'ultimo uomo di mercato da poco... non è facile dirgli perché non hai ancora comprato nessuno, perché le plusvalenze domani hai fatto questo o quest'altro. Riuscirà a mettere a disposizione una squadra più forte all'allenatore? L'allenatore, con la sfida e il dovere di voler far meglio di quanto non è riuscito a fare lui e la squadra, in percentuali diverse ci mancherebbe, che cosa bisognerà far capire ai tifosi? Perché... un po' in tanti ripetiamo che forse potrà essere una stagione simile a quella già vissuta, cioè in cui galleggi tra quarto posto e quinto, in cui la competizione del giovedì può crearti più danni che altro. Come la vedi,
5: guarda,
7: tu?
5: Io in questo momento la vedo stazionaria, ovviamente, perché attualmente
7: c'è,
5: è
7: fiducia,
5: così, però... Però io ho questa fiducia per quanto riguarda il lavoro che andrà ad apportare a Carnevali, anche perché veramente adesso in questo momento con il Mondiale è per tutti, il mercato è bloccato, però se andiamo un attimino a scavare quello che dietro le quinte sta succedendo, non è proprio così male, almeno per come la vedo io. Se un Carnevali riesce a riportare a Torino Kolumani, che due anni fa l'abbiamo già testato e poteva essere un buon profilo, io ti dico sinceramente, in attacco mi sento più tranquillo, come posso sentirmi più tranquillo al centrocampo se Carnevali, che sta lavorando, un centrocampista d'esperienza come Kessié, che l'abbiamo già testato nel nostro campionato, in due squadre, per me un centrocampo della Juventus si rinforza, come si può rinforzare anche il reparto difensivo con Mouremovic, che era già un prospetto che conosciamo e che Carnevali probabilmente porterà a Torino. Ecco, te ne ho detti già tre, possiamo aggiungerne qualcun altro, uno come Lucumi, che andrà un attimino a dare una mano dietro a Kelly, perché Spalletti vuole il difensore col piede sinistro. E in porta sicuramente magari la Juve ci fa rientrare anche Vicario, che è un ottimo prospetto, non più giovanissimo, ma un ottimo portiere. Ecco, abbiamo detto 4-5 nomi che in questo momento sono bloccati per la situazione del Mondiale, ma nel momento in cui finisce magari qualcosa si muoverà. E allora se arrivano, allora Carnevali secondo me ha già fatto un ottimo lavoro.
7: Ecco, anche perché magari in queste condizioni il fatto che ci sia il Mondiale che ha un po' congelato le situazioni dà il tempo per poter imbastire delle trattative, trattare con amici, nemici, ma in modo collaborativo, cioè di apertura rispetto a quelli che sono stati un po' i limiti dell'anno scorso. Senti, io ho scritto un editoriale oggi su Bianco Nera News, riassume praticamente un po' i tuoi nomi, ok? Sì. Mi vorrei concentrare però su questi altri nomi. Faccio ad esempio il cattivo giornalista, il bravo giornalista, poi dipende, no? Quello non allineato. Abbiamo parlato un po' tutti dell'attacco, è vero, ma ha sempre poi aggiunto a proprio Spalletti, nel corso dell'anno, il nome di quel fatidico trequartista, il giocatore che gioca alle spalle dell'attaccante. Chi potrebbe diventarlo? Ildiz, eventualmente centrando qualche altro obiettivo? Zaniolo, che è ancora lì in orbita, no? E mi dicono che qualche telefonatina la faccia o l'abbia fatta, non solo con la Juve, non solo con la Juve, perché poi parliamo di un mercato di opportunità. E ti chiedo se eventualmente sono rispuntati i nomi anche di Douglas Luiz e Combines. Cioè, alla fine potremmo o dovremmo tenerci qualcuno di questi? O cercare qualcuno di questi, chiaramente, che non fanno parte della rosa?
5: Su questo sono un pochino più negativo, nel senso che magari li dovremmo tenere perché saremo obbligati, perché nessuno li vorrà.
7: Esatto, ecco, per questo motivo.
5: Proprio questo. Però ecco, io dei nomi che mi hai fatto, sì, proverei magari a dare una chance in più a Douglas Luiz, visto che comunque quando è arrivato dalla Aston Villa sembrava davvero il centrocampista tuttofare, poi in realtà anche attualmente non è stato così, anche se è andato in leggero miglioramento. Però sono convinto anche che la Juve, cioè un acquisto, un sacrificio, un acquisto lo farà, ed è quello che probabilmente Spalletti sta chiedendo. Noi sappiamo che ci sono quelli intoccabili e quelli dove quando forzi la mano magari te li puoi portare anche a casa. Ecco, io penso che Spalletti comunque nei suoi sogni ci sia sempre il desiderio di portare Lobotka a Torino, perché è quello il giocatore chiave che ci serve, è quello che fa girare i tempi, è quello che fa detta proprio la squadra dal centrocampo in su cosa deve, come si deve muovere. E io penso che Elkan, visto il rapporto, come ti dicevo, di amicizia, no, lo voglia accontentare. Per me la Juve un colpo serio lo porta a casa, che potrebbe essere uno tra quello che ti ho detto, come un altro. Però a noi chi ci serve in questo momento? Oltre all'attaccante, uno che distribuisca i palloni non c'è. Effettivamente non abbiamo un regista, e il gioco di Spalletti lo prevede.
0: Certo. Paolo, ti faccio questa domanda: se ti piacerebbe, si parla di Carnevali che vuole portare a casa Liberali, si parla molto del fatto che Carnevali, in quanto profondo conoscitore del mercato italiano, possa inaugurare nuovamente, ritrovare un po' di tradizione, quindi puntare molto su giovani italiani. Ecco, ti piacerebbe che la Juve a fine mercato avesse 4 prospetti, 3 prospetti, qualche inserimento magari dalla next gen, però che si capisse, insomma, che c'è una tendenza che poi fa parte appunto della nostra storia e che adesso forse diventa anche una scommessa maggiore rispetto al passato, quando gli italiani che andavi a prendere erano certamente di un profilo più alto e più sicuro. Però ti piacerebbe che la Juve rischiasse anche un po', ma provasse questa via italiana?
5: Ma guarda Paolo, sono sincero, relativamente mi intriga questa cosa, perché comunque alla Juve negli ultimi anni qualche giovane oppure qualche ragazzo affermato, abbiamo potuto constatarlo, come Fagioli, come Miretti, insomma, sono calciatori che purtroppo non sono stati curati, ecco, dal punto di vista tecnico in modo sopraffino nel loro percorso giovanile. Ora ci ritroviamo in questa situazione drammatica a livello italiano, ma questa è una cosa che, come ha detto Platini, no, è il calcio italiano che è in grave difficoltà, non è soltanto la Juventus, quindi è tutto il sistema che deve ricominciare. Per me l'obiettivo della società in questo momento è avere una squadra pronta, quindi che possa essere formata da calciatori, principalmente anche stranieri, d'esperienza, ma che abbiano una solidità, cioè una struttura e soprattutto una personalità, perché la nostra squadra mancano calciatori di personalità. E i nomi che mi hai citato prima, Coop Veners, Douglas Lewis, sono tutti giocatori che hanno bisogno di altri calciatori ancora per cercare di trovare quella sicurezza che non hanno. Abbiamo scommesso tutto su di loro e abbiamo visto che questo non è possibile. Quindi quando io sento un nome del tipo Martinez, il portiere, che ha, di personalità ne ha da vendere, magari ti crea problemi di altro tipo, però poi in campo ci vogliono quelle persone lì che trasmettano sicurezza e che guidino la squadra.
7: Valerio Pavesi, Telenova, grazie per questa bella chiacchierata. Abbiamo messo a fuoco un po' tutti i temi caldi, fondati su quelle che sono un po' speranze, indiscrezioni, augurandoci che la Juventus possa essere realisticamente migliore rispetto anche solo al finale di poche settimane fa.
5: Concludo, visto... Antonio, concludo, sì, dicendo, prego, prego, che se Carnevali porta quei 5 prospetti di cui abbiamo, sì, parlato prima, la Juve si può giocare le carte per lo scudetto.
7: Addirittura?
5: Sì, perché l'Inter è vero che gode ancora di un anno di rendita, no? Però è anche vero che l'Inter piano piano si avvia a una ristrutturazione, non è detto che gli stimoli in campionato siano così accesi, punteranno tutto sulla Champions. Noi è l'annata dove possiamo concentrarci, non avendo la pressione anche della Coppa dei Campioni, per ristabilirci in campionato. È l'anno giusto, con il Milan che sta cadendo a pezzi, con il Napoli che non si sa bene come andrà, la Juve deve accelerare, soprattutto perché è il nuovo che avanza, e io spero che sia così.
7: Senti, però ti sei giocato il jolly al photo finish. Un Milan che sta cadendo, come hai definito tu, ma che è andato subito alla ricerca di un attaccante, l'ha preso, l'ha portato a casa, mancano tante altre cose, ma è partito dal giocatore e dalla concretezza, da un allenatore, da quello. Non è che loro rischiano, come abbiamo fatto noi un anno fa, stagione 24-25, 303 milioni spesi, tantissimi acquisti, Azic, Koumanes, Nico Gonzalez, Thuram, Colomwani, Renato Vega, Alberto Costa, Kelly, cioè quando pensavamo di essere ad un passo dal ritorno allo scudetto, poi ci siamo resi conto che qualcosa non funzionava. Quest'anno la differenza la farà quindi l'allenatore? Perché il mercato, la fiducia che avevamo in Giuntoli, eccetera eccetera, me la ricordo, era simile a quella di 2 anni fa, o no?
5: Sì, corretto, questo hai ragione. Però ecco, vi pongo io la domanda. È vero che il Milan è andato lì a comprare Gonzalo Ramos, sì, ha chiesto quanto costa e l'hanno portato a casa senza pensarci su due volte. Al contrario, se la Juventus avesse portato a casa un calciatore così, a una cifra così alta, oggi magari saremmo qui a discutere, però magari se si spendevano diversamente questi soldi potevi prendere questo, prendere quello, fare una combinazione che poteva essere più funzionale. Ecco, per me l'hanno strapagato, ti dico la verità, per me è troppo. Dopodiché poi magari si rivelerà il capocannoniere della Serie A e verrò smentito. Però oggi il campionato italiano deve ragionare non tanto sulla potenza di un, ma deve essere funzionale. Devono giocare tutti insieme, e mi riallaccio alla domanda che mi hai fatto: il ruolo dell'allenatore è più che mai fondamentale oggi, perché l'Italia, il campionato italiano, non si può permettere dei campioni, e tutti quelli che giocano devono rendere al massimo.
7: Anche qualcosa di più. Molto, molto chiaro quello che ci hai detto. Grazie Valerio Pavesi.
5: Ciao Valerio. Grazie Antonio.
7: Sei già in vacanza?
5: Paolo.
7: Stai andando in vacanza? Ritornerai?
5: No, ancora quando... è lunga. Se mi volete chiamare di nuovo, io ci sono quando volete.
7: È necessario. Appena c'è qualche colpetto, batteremo un colpo anche noi. Ciao Valerio.
5: Va bene. Ciao ragazzi.
7: Grazie. Ciao. Perché questa è la Juventus nello, dello stivale, no? A parte da Radio Bianconera, a parte dalle altre emittenti, ci si confronta e ci si fa un'idea, anche perché l'hai sentito come è allenato soprattutto contro le altre,
0: in quelle tv, nei
7: salotti,
0: in quelle tv si battaglia, quindi anzi, giustamente
7: è anche poco, è 60 attento, milioni,
0: esatto.
7: Ibrahimo c'era molto informato sul Milan, prossima volta gli parliamo di Inter, volutamente non ne ha parlato. Noi ci fermiamo qualche secondo, caro il mio Gabriele da Roma, e poi ripartiremo con la sigla di Let's Goal, perché è il momento, se qualcuno vorrà, di mandarci Let's Go al 340-5425-324 e noi saremo autorizzati a ricontattarlo telefonicamente. Colomani, per decidere su Colomani aspettano il vostro Let's Go. Vi sbilanciate per il sì, per il no, è troppo presto, è troppo tardi, non serve, c'è vita oltre Colomani. Secondo me tanto si fa, però visto come è andato a palestra è meglio mantenere i piedi per terra.
6: Cose di calcio. Cose di calcio.
8: La leggiamo un attimo insieme, perché poi in questo viaggio vogliamo ricordare anche alcuni momenti. Eccolo qui, questo è il grande Gianni Agnelli. Questa è una frase che abbiamo detto: avere Platini in squadra era come avere un credit card sempre a portata di mano.
9: È vero.
8: Hai capito che roba?
9: Sì, certo, perché tra l'altro la prima frase adesso credo che tu la faccia vedere, no? L'abbiamo preso per un tozzo di pane, ci abbiamo spalmato sopra il caiale, ma devo dire che l'ha meritato.
8: Assolutamente. Lo sai con chi ne parliamo di Michel Platini? Con il direttore Xavier Iacobelli. Xavier, ben trovato. Buonasera.
10: Eccoci.
9: Ciao Xavier.
8: Ciao Xavier, ben trovato.
10: Mi sentiate e soprattutto mi vediate.
8: Noi ti sentiamo benissimo e appena ci dà l'ok naturalmente anche la regia ti dovremmo anche vedere, però tu ci senti bene, giusto? Eccoti qua, ti vediamo, grande Xavier. Ciao, grande Xavier. Sempre elegantissimo Xavier. Xavier, senti, noi stiamo percorrendo questo viaggio di questo grandissimo numero 10, Michel Platini, arrivato negli anni 80, esattamente nell'82, alla Juventus, illuminò la Juve, il calcio italiano. Che cosa ha rappresentato Michel Platini?
10: Ha rappresentato la classe assoluta, lo stile, l'eleganza, e certamente ha portato con sé anche questa punta di snobismo tipicamente transalpino, non ce ne vogliono gli amici francesi, sebbene le sue origini, come sappiamo altrettanto bene, fossero italiane, della sua famiglia, il suo stesso cognome in italiano suona Platini e non Platini, ma al di là di questi rilievi che riguardano ovviamente particolari che hanno scandito la bente d'Italia, di questo che è stato un autentico fenomeno calcistico, ma anche di costume, ha segnato una volta di più all'epoca la supremazia della Juventus anche in sede di mercato, perché come ricorderà chi ci segue, la Juve lo soffiò all'Inter e soprattutto è evidente che quell'era di Platini esaltò al massimo la capacità, la strategia, il dominio anche sul mercato internazionale della società bianconera. Quindi davvero ha lasciato un'impronta indelebile Michel Platini nella storia di quel periodo del calcio italiano.
8: Senti Xavier, tra l'altro insomma prima abbiamo preso una frase del grande Gianni Agnelli, no? Che insomma ha lasciato delle frasi veramente straordinarie su Michel Platini, ma non solo, mi verrebbe da dire. Possiamo dire a distanza di anni, possiamo classificare o ritenere Michel Platini il più grande numero 10 della storia della Juventus?
10: Beh, sai, è un bel match, Non vorrei dimenticare Omar Sivori, non vorrei dimenticare ovviamente Alessandro Del Piero, non vorrei dimenticare Roberto Baggio, direi che lui si colloca fra i più grandi di tutti i tempi nella storia ultrasecolare della Juventus. Platini ha incarnato il calcio, chi ama il calcio, chi ama l'eleganza, lo stile, la classe, la capacità di risultare decisivo nei momenti più importanti di una partita. Ricorderai quel gol spettacolare in rovesciata annullato per un fuorigioco che non c'era e che ai tempi del VAR non sarebbe stato certamente annullato. Fu l'esaltazione plastica del repertorio balistico e tecnico di Platini. Fu qualcosa che incantò non soltanto milioni di tifosi bianconeri, ma chi ama il calcio indipendentemente dalla propria passione per questo, per quella squadra, non può non amare un fenomeno di questa portata, che sublimò l'interesse anche internazionale in un, verso un campionato che in quel periodo allineava alcuni fra i più grandi interpreti in circolazione, e Platini certamente la capitestra.
9: Xavier, prima Marco ha detto, no, che la FIFA lo ha inserito tra i primi 5 migliori numeri 10, poi nella classifica del XX secolo addirittura tra i primi 6, settimo in assoluto. Tra le altre cose, sarà forse per l'origine piemontese dei genitori, lui incarnava proprio lo stile Juventus, al di là della classe stratosferica. Per me, per esempio, non ho vissuto Sivori, per me è il più forte numero 10 della storia della Juventus. Era anche questo un elemento importante, questa sintonia, questo feeling con Agnelli e quindi con il mondo Juve?
10: Beh, era di fondamentale importanza. D'altra parte, il suo rapporto con l'avvocato, così come con lo stesso Trapattoni, così come con la stampa. Provate a immaginare oggi che seguito avrebbe Platini, quel Platini sui social, che allora evidentemente non esisteva, no? Perché si chiama la scena calcistica, ma che faceva notizia comunque fosse la dichiarazione che ricordo, io giovane cronista della notte, appena arrivati gli inizi della
8: giornata. Savi, abbiamo un piccolo problema, ti sentiamo a tratti, vediamo un attimo di riperfezionare un secondo. Savi, ti sentiamo, vediamo un attimo, ti sentiamo un attimo a tratti, ti sentiamo un attimo a tratti, vediamo un attimo,
10: non vi sento più.
8: Infatti vediamo un attimo di ripristinare, facciamo, naturalmente questo è come si dice in gergo il bello della diretta, quindi ripristiniamo il collegamento con Xavier nel racconto di questa storia di calcio dedicata a Michel Platini. Beh, a me, quando ritorno un po' indietro nel tempo, caro Quintiliano, perché ero un giovanissimo ragazzino in quegli anni, innamorato del calcio della Serie A, dove c'erano grandissimi campioni, siccome stiamo parlando di grandi numeri 10, io mi ricordo che in quel periodo i miei tre grandi numeri 10 di quel momento erano Michel Platini, Zico e Maradona,
9: tra l'altro nello stesso campionato. Cioè, ecco perché io, Platini è stato, esatto, forte anche per quello.
8: Esatto, noi abbiamo avuto la fortuna, come spesso mi capita di raccontare ai più giovani, di vivere veramente un calcio incredibile, dove gli stranieri che venivano erano coloro che facevano veramente la grande differenza ed erano i più forti. Abbiamo ripristinato il collegamento con Xavier. Xavier, stavamo parlando, ho fatto un po' un passaggio ai nostri tempi, eravamo più giovani, insomma io ero un ragazzino all'epoca, nell'82, e mi ricordo che il bello era delle figurine, che c'erano i tre grandi numeri 10, che erano Platini, Zico e Maradona, cioè nello stesso campionato, cioè che se lo racconti adesso non ti credono, insomma.
10: No, beh, quella fu un'epopea straordinaria, innescata dal trionfo spagnolo dell'Italia di Beartot, a proposito di tempi grami che invece stiamo vivendo oggi con la nazionale. E c'era questa sorta di pellegrinaggio, di questo esodo verso l'Italia di alcuni fra i più grandi calciatori, fra i più grandi numeri 10, tu ne hai citati tre, uno più forte dell'altro, a cominciare ovviamente da Maradona, proseguendo con Platini, arrivando a Zico, che a Udine trovò il terreno fertile per la sua straordinaria esperienza. Ma sai, quello qui non è una questione di affermare che si stava meglio quando si stava peggio, si stava meglio quando si stava meglio. Con questi giocatori, i cui epigoni purtroppo non sono stati nel corso del tempo all'altezza, soprattutto mi riferisco al periodo che stiamo vivendo, ma questi calciatori facevano innamorare di questo gioco meraviglioso, non necessariamente richiedendo di essere tifosi della loro squadra.
8: Certo.
10: Platini, Zico, Maradona volavano molto alto sopra le bandiere del tifo, molto molto alto.
8: Senti Xavier, prima di salutarti e ringraziarti per questo contributo su questa storia che stiamo così ripercorrendo, c'è qualcosa che ti viene in mente di particolare, tornando indietro a quel periodo, anche tuo personale, pensando a Platini, no? Quindi qualcosa che, ecco, ci potresti raccontare?
10: Ma sai, all'epoca io ero un giovane cronista della redazione sportiva della notte, e spesso e volentieri veniva inviato a seguire le partite della Juventus, e la scena classica, la Juventus di Platini, la scena classica di queste partite, come le cronache hanno raccontato, era l'incontro, l'incrocio con Boniperti, che al 45esimo lasciava lo stadio e fuggiva e seguiva il secondo tempo in auto con il suo guidata, la sua automobile guidata dall'autista, perché non riusciva a reggere l'estrema tensione emotiva dell'incontro della Juventus. Ed era la Juventus di Platini. E un giorno ricordo che Boniperti raccontò e si soffermò con noi cronisti, forse per stemperare anche questa tensione, stava già lasciando lo stadio, e ci disse: ma avete visto come gioca Platini? Ha davvero ragione. Quando gli ho chiesto se lui fumasse, e la risposta fu un, come dire, un né un no né un sì esplicito, ma aggiunse: l'importante è che non fumi Bonini.
9: Che beh, doveva correre,
11: che doveva
9: lui,
11: correre pure per lui,
9: sono
11: insomma.
9: Platini, l'importante è che non fumi lui, sì,
8: assolutamente, assolutamente, sì. Questo è un aneddoto che ringraziamo.
10: Ma uno dei tanti, uno dei
8: sì.
10: Potremmo veramente raccontarne a bizzeffe, ma questo dà un'idea proprio. Poi aveva quest'aria, questa capacità di stemperare anche i momenti più delicati di una stagione, così come quella famosa battuta che fece,
12: non so se... .com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Più delicati di una stagione, così come quella famosa battuta che fece, non so se ne abbiate già parlato, quando a proposito delle stesse domande che gli venivano rivolte, lui rispose secco ad un cronista che ebbe l'incauto ardire di riformulare lo stesso quesito: anche Einstein, se dovesse rispondere alle stesse domande, farebbe la figura del cretino.
9: L'ultima, Marco, al volo,
8: sì, al volo,
9: al volo a Xavier. Xavier, tanti tifosi vorrebbero il ritorno di Platini, ovviamente giacca e cravatta. Secondo te, prima o poi, sarà possibile vederlo ai vertici della società bianconera?
10: Guarda, io credo che in questo momento Platini sia impegnato ancora una volta di più nella battaglia che ha intrapreso perché venga riconosciuta la sua assoluta regolarità e onestà di condotta quando era presidente della UEFA. Sappiamo benissimo quali sono stati i troubles, cioè tutte le vicende negative che hanno scandito poi il suo rapporto con la FIFA di Blatter, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io non credo, anche perché in questo momento ritengo che la nuova Juve, quella rivoluzionata da Elkan, il nuovo consiglio di amministrazione, la nuova direzione che ha preso, non potrebbe essere la Juve di Platini, sebbene egli stesso, proprio in una recentissima intervista a Tutto Sport, abbia riaffermato la sua totale fiducia nel futuro della Juventus. E alla Juventus Platini sarà per sempre legato.
8: Xavier, come sempre, grazie.
9: Grazie, Xavier.
8: A presto, un caro abbraccio.
10: È stato un piacere. Grazie a voi.
8: Ciao, grazie ancora al direttore Xavier Iacobelli. Noi proseguiamo questo nostro viaggio per raccontare Michel Platini. Lo facciamo con un'altra scheda prima di avere un altro collegamento, perché siamo veramente in tanti questa sera, Quintiliano. Allora, un'altra scheda.
9: Devo chiederti una cosa a te su Platini, visto che ti piace la tattica.
8: Va bene, va bene, va bene. Andiamo con un'altra scheda, con un'altra frase. Questa è di Luciano Favero. Guarda qua, grande compagno di squadra, anche lui alla Juventus. Platini, gli davi la palla e sapeva sempre cosa fare, era tranquillizzante giocare con lui. Questa è la dimostrazione di una grandissima qualità, cioè affidavi il pallone a lui, lui sapeva cosa fare e tu stavi tranquillo, ha detto: il mio l'ho fatto, insomma l'ho dato a lui.
9: Leader tecnico, anche emotivo, e quindi Leroy. Dal libero.
8: Sì, assolutamente, con grandissime giocate. Per esempio, io ancora ho dei ricordi fantastici quando era quella era la Juve dove Platini lanciava e Boniek arrivava sul pallone e succedeva praticamente di tutto. E allora abbiamo un altro contributo da far vedere, perché lo conosci molto bene questo signore che andiamo a presentare, perché è il direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino, datato come me, ricorda qualcosa di Platini.
13: Non sapete quanto mi faccia piacere questo tuffo nel passato, ripensando a Michel Leroy Platini. Per me, che ero un ragazzino, ma non solo per me, di quell'epoca, erano le geometrie, l'arte, qualcosa di diverso, di migliore rispetto a quello che già vedevamo nel nostro campionato. La precisione, l'arte, la perfezione più che la precisione, e non solo nei calci di punizione. Era un qualcosa che guardavi allo stadio e che cercavi di rifare nello stesso modo, senza riuscirci, il giorno dopo magari su un campetto di calcio. Michel Platini, con le sue battute sarcastiche, con la sua ironia, con il suo modo di intendere il calcio, sapendo di parlare dall'alto verso il basso. Non era arroganza, non era presunzione, era consapevolezza di saper fare davvero qualcosa di più rispetto a tanti altri. In Italia si parlava di catenaccio.
7: Non ci va, non ci va, esatto, non ci va con, non è lui. In quell'occasione in cui hanno salvato il Sudafrica il gol, e nell'occasione in cui giocavano dentro l'area di rigore loro, no? Arriva con un tempo di ritardo.
0: Non tira mai di prima.
7: Sì, e non va incontro al portatore di palla con decisione, no, da metterlo in crisi.
0: Però fuori area è uno che ti dà...
7: Pulisce dei palloni.
0: Pulisce i palloni molto bene, va, sì, a piazzarsi in zone che liberano degli spazi per altri. E quindi secondo me, almeno io spero che l'abbiano anche valutato per questo. Poi dopodiché, chiaro che se ti arriva un'offerta molto buona, avendolo preso a zero, certo, ti vai a fare plusvalenza. Però comunque devi andare a riempire delle caselle, eh?
7: Allora, visto che qualcuno me l'ha chiesto, ho trovato materiale per non arrampicarmi sugli specchi. Allora, la Roma costretta entro domani a fare plusvalenze da 50 milioni. Lì ci vedo difficoltà, quando hai tentato di vendere su lei in Arabia, certo, ha rifiutato, eccetera. Mi sembra un po' più semplice sempre quella di Miretti, no? Che potrebbe accettare, da quello che so, Bologna, barra Fiorentina, barra Villarreal. Chiaro, scombinando poi i piani di chi aveva pianificato qualcosa di più preciso. La Roma nel 2022, perché poi dite solo la Juve, a volte non ho il materiale e so proprio la sintesi, non per reggere due ore di trasmissione al dibattito sul fair play finanziario, la Juve nel 2022 ha firmato con l'UEFA l'accordo, sì, no? Simile a quello che stiamo firmando noi, un accordo transattivo sul costo del lavoro e bilancio, accordo che scadrà domani 30 giugno e che dopo una serie di paletti intermedi prevede una perdita aggregata massimo di 60 milioni di euro negli ultimi tre bilanci, il tutto al netto di spese virtuose come vivaio, infrastrutture e calcio. Negli ultimi due bilanci la Roma ha registrato un meno 81 milioni e un meno 53, quindi è nettamente sotto. Sì. Ecco perché a Trigoria vanno a caccia di circa 50-60 milioni. Cioè, ti danno la possibilità di sforare, diciamolo chiaramente, no? Poi dovresti rimetterti a posto nell'ultimo anno, diventa un po' più complicato, e poi il più delle volte accetti la multa. L'hanno fatto un po' tutti. Lo sta facendo, per assurdo, il Como. Certo. Quest'anno con l'operazione Nico, quindi abbiamo speso, siamo entrati in Champions, hanno un'entrata importante, sforiamo un po', stanno cercando di rientrare, altrimenti ricadranno anche loro nelle sanzioni se non si adegueranno. Nel caso di sforamento dei parametri, la Roma sarà sanzionata dall'UEFA in modo graduale, multa, limitazione della rosa, eventuale restrizione della stessa, esclusione dalle coppe europee. Come vedete, ci cascono un po' tutti a rete. Non siamo così attenti, sappiamo l'argomento, ma non siamo così attenti nelle tempistiche e lasciamo il compito alle radio giallorosse. Detto questo, era doveroso, mentre il Milan, perché quest'anno può spendere? Perché arriva da due anni positivi, aveva rispettato i paletti, no? È stato, sì, fuori dall'Europa, ha limitato il mercato, cioè nel bene o nel male hanno seguito una loro strategia. Quest'anno possono sforare, perché qualcuno ti dice perché loro possono spendere e noi no, perché tu sei caduto già nella rete del fair play e
0: ci
7: altrimenti
0: sono delle regole,
7: ci sono delle regole, no? Quando ci giriamo attorno solo con noi non è proprio così. Poi se volete sentirvi dire quello, fatevelo dire da qualcun altro. E questo è un argomento che ci tenevo. Ci sono dei vocali, e allora, caro Gabriele, ascoltiamoli.
11: Oh, ragazzi, vi chiedo come mai la Juve vende dei giocatori giovanissimi e bravi per raccattare quattro soldi e poi dopo un anno o due li vuole ricomprare pagandoli 10 volte di più, tipo Moarevic. Spero che la trattativa su lei non sia vera. Uisen praticamente l'hanno svenduto, regalato, che se l'avessero venduto adesso probabilmente prendevano il triplo. E quindi credere nei giocatori che tu aiuti a crescere è la cosa che ti fa rendere di più anche a livello economico.
7: Paolo, vuoi iniziare a rispondere? Io ci aggiungo velocemente il concetto che volevi far cassa.
0: Volevi far cassa e speravi che con quelli che avevi comprato, cioè i vari Combiners e Douglas Lewis,
7: parliamo del 24-25,
0: tu avessi usato, come dire, avevi trovato il bancomat e avevi trovato il modo che quel bancomat, cioè la next gen, ti producesse la possibilità di andare a comprare giocatori nuovi. La Juve ha sciupato un'occasione, lo sappiamo molto bene. Quando nel 22-23 ci massacrano, la Juve doveva ripartire, fare un patto con i tifosi e dire,
7: spiegare e mettere
0: noi
7: in campo.
0: Ripartiamo con i giovani,
7: quelli che meritano,
0: e proviamo a fare questa operazione. Non ci ha creduto, non ci ha neanche provato, si è provata un'altra strada.
7: Quale motivo? Io lo riassumo con questa etichetta: compro quello che sono le opportunità intriganti per tentare, no? Solito slogan, vincere subito.
0: Ma il motivo è molto semplice, Antonio, che se tu fai un'operazione del genere deve essere un'operazione che, come dire, firmata da tutti, non dico con la firma, dico sottoscritta idealmente dalla società, dall'ambiente, dall'allenatore. Un progetto così non lo metti in mano ad Allegri, che pensava che i giovani della Next Gen dovessero fare le trafile. Progetto così lo metti con una dirigenza nuova, lo fai con degli allenatori giovani, cioè, e ti dai degli obiettivi e hai il coraggio, la forza progettuale di dire: prossimo anno la Juve rischierà di non entrare in Champions, però costruiamo una base di giovani. C'è solo un limite a questo e bisogna esserne consci. Non è così semplice fare questo progetto per due motivi. Uno, perché comunque tu in Champions ci devi andare. Due, perché poi quando ti esplode il giovane, ti arriva il club inglese e te lo prende. Cioè oggi non riesci più a fare il gruppo storico anni 70, Furino, Morini, Scherea, Causio, Tardelli e Bettega, perché che ti stanno per 10 anni. Perché oggi se ti riesce fuori uno mezzo buono,
7: è cambiato.
0: Vedi Palestra, arriva il club inglese e ti dà 60 milioni. Se poi ti dà 60 milioni e tu quei 60 milioni li vai a ficcare su Douglas Lewis o con Miners o Openda o Nico Gonzalez e li sbagli...
7: E ne sbagli tanti.
0: Praticamente, e quelli che non sbagli sono quelli che hai speso di meno, la situazione si complica. Però certo, noi nel 23 eravamo in grado come tifosi
7: di accettare
0: questa cosa? Io penso di sì, proprio perché ci avevano massacrato ed era giusto far capire, un po' come quando si è ripartito da Serie B, che si partiva su un altro tipo di progetto, però non è stato fatto.
7: Paolo, non pensi però che il dirigente, perché negli ultimi anni parliamo di giocatori sbagliati, ma abbiamo sbagliato forse o abbiamo cambiato in fretta dirigenti,
0: certo,
7: i dirigenti, quelli, certo, quelli che hanno le chiavi della macchina, non pensi che la volontà sia quella un po' di cambiare per dimostrare che resti la Juve dei primi 4 posti, cioè non devo fare peggio del 4º posto fatto l'anno prima?
0: Io penso che adesso Cannavali debba non pensare più.
7: Bravo,
0: non azzerare,
7: è la differenza.
0: Azzerare, quindi
7: spiegarlo.
0: Se mi vado a prendere Muharemovic, non importa che sia stato un errore da Juve averlo dato prima.
7: Serve la Juve di quest'anno.
0: Punto. Stop. Lui ha il diritto di essere giudicato per quello che farà.
7: E di sbagliare anche lui.
0: Di sbagliare e di scegliere però una strada. E su quella strada non si può continuare... Altrimenti Giuntoli arriva per correggere gli errori, arriva bene, come lì per correggere gli errori di Giuntoli. No, adesso la strada ha portato a un buco nero, perché dobbiamo ricordarcelo. Siamo più indietro, siamo tornati a 15 anni fa, ripartiamo dall'Europa League, esattamente come il primo anno di Andragnelli con Del Neri, si faceva l'Europa League. Adesso, giustamente, Cannavali deve provare a rifar partire la macchina con le sue idee, e le sue idee saranno necessariamente un work in progress, perché lo diciamo sempre, se facciamo paragoni col passato, questo è il primo anno di Marotta e Paratici. Il primo anno di Marotta e Paratici fu un disastro dal punto di vista dei risultati sportivi. Confermiamo il 7º posto e uscimmo.
7: Quale fu il giudizio alla fine di quell'anno?
0: L'ombrello di Andragnelli. Abbiamo la famosa frase di Andragnelli: avevamo una macchina che dentro ci avevamo messo il diesel e va benzina. Abbiamo tolto il diesel, adesso possiamo mettere la benzina. E così fu. Questo, già questo...
7: Ti ricordo questa dichiarazione, non mi ricordavo un po' il giudizio.
0: Già questo, riusciamo a farlo
7: l'ombrello
0: quest'anno?
7: Di Andrea.
0: Cioè, riusciamo il prossimo anno a non trovarci la prossima estate a dire... Però abbiamo Arthur, però abbiamo Rugani, però abbiamo Lucas Ruiz, però abbiamo Nico Gonzalez. Cioè, riusciamo a toglierci i macigni? Già questo sarebbe importantissimo. Quindi,
7: sì.
0: Quindi
7: concretezza.
0: Come dire, concretezza e poi speranza che lo Spalletti che ci aveva portato a un passo dal secondo posto e ha fallito, sia in grado di portarci di nuovo a un passo dal secondo posto. Cioè, ha una competitività che ci faccia vivere una stagione appassionante. Anche, per non dire soprattutto, in Europa. Questo è.
7: Ora vedremo cosa sarà capace di fare Carnevali. Speriamo bene. Cosa riuscirà, sì. Cosa gli riusciranno a far fare.

0: la Juventus, un classe 1989.
1: Praticamente ogni estate, soprattutto negli ultimi giorni,
0: riguardando, bravissimo.
1: Winter.
0: Poi ci sono diversi portieri,
1: sì.
0: E quindi poi i nomi più interessanti, oltre a Modric in uscita dal Milan, ci dicono, ci sono i nomi di Kessié, che è quello che mi intriga, no, a questo punto, ma c'è anche il nome di Salah, che ogni tanto, una volta a settimana, rientra nel ricettario bianconero.
1: Salah è un grandissimo giocatore, io penso che la Juve deve avere, deve decidere cosa fare da grande. Con Sessão e Ibiz.
0: Esatto, era lì la sottodomanda.
1: Sono due titolarissimi? Se sono due titolarissimi, abbiamo Boga come vice e troviamo un altro vice. Noi andiamo a prendere un giocatore che oggettivamente...
0: Anche perché se no lo devi cedere, presumo.
1: Esatto, per il nome che ha, merita di fare un'esperienza. Io non credo che rimarrà in Europa. Salah è perfetto per andare in Arabia e farsi gli ultimi anni a... guadagnare un sacco di soldi e regalare grande spettacolo.
0: Concretezza come ha fatto, anche nelle
1: come ha fatto, come ha fatto Ronaldo, come ha fatto Benzema e come ha fatto altri. Quindi io non penso che Salah sia un nome che viene a fare l'Europa League con la Juve. Penso, eh?
0: Chiaro, chiaro. La penso anch'io così, ma stavo partendo, ricominciando
1: da
0: dall'elenco di questi 72 che da domani
1: portieri si libera. Chi sono? A parametro zero.
0: E adesso te lo dico.
1: Portieri mi interessano perché portiere.
0: Allora, tanto ora vado a recuperare la tabella, mandiamo qualche vocale e recupero la tabella.
2: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno direttore Oreste da Sabaudia. Volevo solo condividere un pensiero con voi. Io, a prescindere dai giocatori che verranno, che rimarranno, che acquisteremo, che non avremo, che avremmo voluto avere, io vorrei soltanto che Spalletti riuscisse a capire quell'enigma che diciamo condivise all'interno di un'intervista, in cui riusciva a capire perché questa squadra a volte dimostra di poter giocare bene e a volte dimostra di giocare male, non riusciva a capire il motivo, qual era questo, diciamo, questa trasformazione che aveva la squadra. Non so se è per qualche motivo interno, che poteva essere appunto come lì il rapporto, insomma, che c'era all'interno della dirigenza allenatore. Però vorrei che si riuscisse a capire quella chiave.
1: Mi fate dire una cosa.
0: Vai.
1: Cioè, io mi rifiuto di pensare che la Juve giochi bene o giochi male e c'entri qualcosa un dirigente. Cioè, questa è una responsabilità di Spalletti e dei giocatori. Cioè, non esiste. La Juve, dobbiamo essere su questo netti. Bisogna giudicare brutalmente Spalletti su questo, il che non vuol dire non avere fiducia in lui, ma Spalletti era arrivato a vedere il secondo posto e se la Juve, l'abbiamo detto più volte, se la Juve si fosse qualificata per la Champions, può anche essere che a questo punto ci sarebbe stato ancora sia Spalletti che Comolli, ma i problemi tecnici della Juve sono problemi appunto relativi all'allenatore e al parco tecnico, non ai dirigenti. Comolli ha sbagliato un mercato, perfetto, ha sbagliato completamente, perfetto. Spalletti è stato bravissimo a fare di necessità virtù e, nonostante il mercato sbagliato, a trovare un gioco brioso, un gioco vivace, un gioco offensivo e anche qualche risultato. Dopodiché non è immune dalla responsabilità se andiamo a Istanbul ne prendiamo 5, se perdiamo con la Zaccola Fiorentina o se usciamo dalla Coppa Italia contro l'Atalanta. Quindi... Altrimenti arriviamo a un punto per cui pensiamo che se arrivato Carnevali si risolva tutto. No, dobbiamo vedere che cosa succederà, però il piano tecnico è interamente nelle mani di Spalletti, che, voglio ricordare, arriva a Torino, guarda la rosa e dice: ma non siamo così distanti dallo scudetto, ma perché non pensarci, punto. Poi cambia idea, ok.
0: Abbiamo un po' sfrizionato sulla personalità, forse, ecco, lì, sulla carta.
1: Certo,
0: è un po' come fare il mercato
1: però,
0: noi.
1: Adesso, l'abbiamo detto, tu lo dici sempre, le responsabilità di Spalletti aumentano, perché adesso ha un dirigente con cui va d'accordissimo. Vedremo se il dirigente gli farà la squadra che vuole, ben sapendo che gli allenatori, ormai non solo Spalletti, ma un po' tutti, hanno preso la cosa per cui la squadra non gli va mai bene. Ma non è che esattamente...
0: Questo era stato un punto che mi trovava d'accordo con Comolli, quando ha detto: io farò firmare l'elenco. perché

0: molto scocciato da
1: E
0: Tudor.
1: perché e tu, cioè, quando Lippi torna alla Juve, gli vengono Zidane e la prima cosa che gli dice: oh mamma mia, ma proprio a me mi dovete mettere Zidane, cioè vengo qui, posso allenarmi Zidane e lo vendo. E
0: Beh,
1: poi gli fanno
0: disappunto
1: un'altra,
0: ci può
1: gli fa,
0: stare, nel
1: sì,
0: senso.
1: appunto, dico, però Spalletti abbiamo capito che ama intervenire, bene così, adesso ha un dirigente con cui deve risolvere eventuali problemi in separata sede. Poi
0: Non
1: basta,
0: andando a cena con John El
1: poi
0: Cano,
1: bisogna essere
0: esatto.
1: uniti, eh? Poi basta.
0: Allora, Paolo, sono andato a recuperare due portieri. Uno è Ochoa, il
1: Vabbè,
0: messicano.
1: che insomma.
0: Ok,
1: Dai,
0: e
1: cioè.
0: l'altro è Davide Ospina, colombiano, se ricordo
1: Cerchiamo di
0: bene.
1: fare un investimento serio
0: Senti, ma quando ci dicono gli esperti, troppo alto il prezzo di Martinez, la
1: Sì.
0: Juve vira su Vicario barra Carnesecchi. Mi sembra che
1: Sì.
0: il prezzo di Carnesecchi non sia
1: Prezzo che non sai che è anche più
0: è più
1: alto,
0: alto.
1: però l'idea è che mi vado a prendere un portiere che per 10 anni è il mio portiere. Dibu Martinez, 2, 3 anni. Io sono
0: Non devi
1: dell'idea.
0: guardare troppo oltre,
1: Forse sì, forse non devi pagare
0: eh?
1: troppo
0: No,
1: oltre,
0: però
1: non lo so.
0: dico,
1: Io continuo.
0: io non andrei a spendere i soldi,
1: Sai come la
0: prenderei
1: penso?
0: Carnesecchi, ma non
1: Io
0: andrei
1: sai come
0: a prendere
1: la penso.
0: per il
1: Io.
0: titolare,
1: Io
0: me l'hai già detto.
1: fossi Spalletti, vado da Carnevali e gli dico: tu non solo mi devi fare questa squadra e concordiamo tutto, ma mi devi mettere le priorità. La mia priorità non è il portiere,
0: Esatto.
1: per me, perché
0: Esatto.
1: io con un portiere normale, quale può essere Perin, sono convinto che riesco comunque a fare qualcosa. Senza un grande centrocampista, c'ho dei limiti molto seri. Per me, questa è la mia idea.
0: Diciamo che ti sei bruciato di Gregorio, si è bruciato da solo, ti sei bruciato, quindi adesso è anche un po' tardi per rimettere, cioè tieni Perin, però bisogna poi dell'altro portiere
1: Sì.
0: perché ne devo cedere uno. Quindi potrei andare effettivamente su Carnesecchi se accettassero una proposta tipo di Gregorio e poi andare
1: Vabbè,
0: a
1: certo,
0: compensare.
1: certo. È uno scambio.
0: È uno scambio. Siamo quasi in chiusura, allora andiamo a sentire gli ultimi vocali, Paolo. Le conclusioni di questa puntata, a voi.
2: Ciao, ciao direttore, ciao Paolo Rossi, io sono Fefe da Fiuggi. Io penso che più che i calciatori hanno sbagliato i dirigenti. Hanno sbagliato i dirigenti, ma è da sé, è dal 2023, da quando ci hanno dato la penalizzazione, che i dirigenti hanno sbagliato. Perché il signor Giuntoli si credeva che chissà che cosa avesse fatto lui venendo alla Juve, avrebbe fatto qua, avrebbe fatto là, ma là, qua, stando a Napoli, c'aveva un signor De Laurentiis che conosce benissimo il calcio. Alla Juventus chi c'aveva che conosceva il calcio? Nessuno.
0: Ecco, tagliato probabilmente perché c'è stato un
1: Che De
0: problema.
1: Laurentiis conosca il calcio? Non lo so. Io
0: Dubbio.
1: penso che Giuntoli sia stato un grande dirigente a Napoli. Io di presidenti che conosco, mi potete dire, sono presidenti che amano il calcio, conoscono il calcio, nel senso le dinamiche, ma sulla tecnica, sulla ricerca dei giocatori, altrimenti non si capisce perché i direttori sportivi esistano, altrimenti farebbero tutti i presidenti. Io che De Laurentiis sia un grande conoscitore di calcio, no, penso che Giuntoli avere enormi meriti per quello che ha fatto Napoli. Kvara l'ha trovato lui, non lo va
0: Io
1: a
0: sono molto curioso dell'accoppiata nuova all'Atalanta tra Giuntoli
1: trovare. E
0: e
1: Sarri.
0: Sarri. Abbiamo 30 secondi. Che si vuole solo la Juventus? Io mi fido di tutto Juve, di tutto Mercato Web, di tutte queste notizie, indiscrezioni, e poi possono sfumare anche, ci mancherebbe. Si cerca l'intesa con il Bologna per Miretti, battuta alle 13:40. Aggiornamenti, giornata cruciale per Colomouani. Potrebbe arrivare l'accordo. Ballano pochi milioni col Paris Saint-Germain. La strategia per Lucumi: no alla clausola. Si tratta con il Bologna. Doppio colpo in difesa. Lucumi e molto probabilmente Moremovic possono arrivare insieme. Io penso che la volontà dell'allenatore, del direttore Carnevali sia quello di annunciare e far tirare un sospiro di sollievo a se stesso, iniziare col piede giusto, all'allenatore e dico anche a voi tifosi. si torna su questi nomi, non perché ce ne siano altri, perché forse si sono fatti davvero passi in avanti. Paolo, grazie, noi
1: grazie
0: ci ritroviamo a fine settimana.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Il testimone passa a chi arriva dopo, ovvero la Juve del lunedì. Ciao, let's go.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi dicono e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
1: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela, lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. In tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 i morti accertati.
2: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
1: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernaio di plexiglass ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì, nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
2: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla-Pomigliano e, come ha comunicato l'EAB, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 km di cavi.
1: Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo alle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic, chiuso da Djokovic e U. Tra i match più interessanti, Rud Urkacz e Cilic Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
7: Ciao, ciao direttore, ciao Paolo Rossi, io sono Fefe da Fiuggi. Io penso che più che i calciatori hanno sbagliato i dirigenti. Hanno sbagliato i dirigenti, ma è dal 2023, da quando ci hanno dato la penalizzazione, che i dirigenti hanno sbagliato. Perché il signor Giuntoli si credeva che chissà che cosa avesse fatto lui venendo alla Juve, avrebbe fatto qua, avrebbe fatto là. Ma là, qua, stando al Napoli, c'aveva un signor De Laurentiis che conosce benissimo il calcio. Alla Juventus chi c'aveva che conosceva il calcio? Nessuno. E lui si è preso questa prerogativa, ha smantellato tutto. Da lì sono cominciate tutte le nostre peregrinazioni. È stato il signor Giuntoli che ci ha fatto sbagliare tutto, incominciando da Allegri e finendo fino a quando è rimasto, e poi non parliamo di Comolli, del signor Comolli, peggio di lui non si poteva fare. Però chi ha sbagliato di più è stato il signor Giuntoli, che credeva chissà che cosa avrebbe fatto, chi si credeva di essere. E questo è il fatto. Ma alla Juve non ti devi credere di essere, perché la Juve è la Juve, è tutta un'altra cosa. Non è il Napoli, non è la Roma, non è l'Inter, non è quella, non è quella. La Juve è la Juve. Tu devi fare prima prima dare spazio a quelli che c'hai, dare credito a quelli che c'hai, e poi andare a prendere uno o due giocatori che ti danno la facoltà di aumentare la personalità della rosa, ma non come ha fatto lui, che ha cambiato tutto, dal portiere a tutto, Danilo, quello, ma i dirigenti buoni fanno così, ma i dirigenti bravi fanno così, ma dai, ciao, vedo a Fiuggio sempre Forza Juve.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
8: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 29 giugno, 14:09 minuti, Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia, ovviamente come sempre la premessa in questa stagione è che i numeri delle partite basta, ci sono i numeri del calciomercato che in questo momento è anche molto fantacalcio, diciamo così, però da Rimini dovrebbero arrivare notizie di questo incontro fatidico, si spera, definitivo, tra Carnevali, il PSG, per concludere o almeno indirizzare definitivamente la trattativa per Colomuani, che da parte sua lo sappiamo a memoria, ormai il copione l'abbiamo imparato, sì del giocatore alla Juventus, ma il PSG vuole una cifra, la Juve ne offre un'altra, eccetera, eccetera. Niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo sentito negli ultimi due anni, direi così a occhio croce, su questo giocatore. Quindi da questo punto di vista aspettiamo se ci sono novità, ma direi che per adesso possiamo stare ancora tranquilli finché appunto non arrivi una famosa fumata bianca, o bianconera in questo caso direi. Poi da capire Colomuani eventualmente, se venga ritenuto da Spalletti soprattutto più che da noi il centravanti che serve alla Juventus, oppure se è un attaccante da mettere lì in un organico importante, ma poi con un altro centravanti a fare il numero 9 di mestiere. Questo potrebbe essere un altro tema, però aspettiamo che si risolvano le cose. Entro domani di sicuro, insomma alle 23:59 del 30 giugno è il termine ultimo per fare questa benedetta plusvalenza che la Juve deve fare presumibilmente con Miretti, conteso, leggo, tra Bologna e Villarreal. La cifra intorno ai 15 milioni di euro consentirebbe appunto di mettere a posto il bilancio al 30 giugno. Poi dalle 001 del primo luglio la Juve potrà iniziare a pensare seriamente davvero agli acquisti, a concluderli, perché fino ad allora si tratta appunto di trattative, scusate gioco di parole, perché fino al primo luglio la Juve non può fare operazioni in entrata per i motivi di bilancio che prima ricordavo, e quindi vedremo quali saranno le prime operazioni in entrata, sicuramente ce ne saranno, e altrettante in uscita. Queste sono le linee che conosciamo ormai a memoria del mercato della Juve. Ho visto che prima vi siete accesi un po' sul tema del mercato, resta sempre il discorso centrocampo sicuramente importante, leggo nomi interessanti come quelli di Kessié, di Goretzka, che sono giocatori che si liberano a parametro zero, ci sono tanti giocatori a parametro zero quest'estate che tentano ovviamente, come ha fatto anche Kessié furbescamente con una conferenza stampa ai mondiali, di scatenare l'asta sul proprio cartellino, perché appunto essendo libero il giocatore ovviamente poi vuole strappare l'ingaggio più alto, e il procuratore vuole strappare ovviamente la commissione più elevata, e quindi su questi temi verteranno le trattative con questo tipo di giocatori. Poi c'è la questione portiere, che è un'altra questione che sicuramente la Juve dovrà affrontare, perché pare certo che la scelta sia quella di liberare Di Gregorio, da cedere a miglior offerente presumibilmente. Al suo posto i nomi che si fanno sono sempre gli stessi, insomma dal Dibu Martinez a Vicario, leggevo anche di Meret, insomma possibilità di questo genere per la porta della Juve. tutti i nomi che forse non scaldano neanche il cuore. Svilar anche, tutto sommato, forse Dibu Martinez è il più personaggio. Svilar l'abbiamo visto alla Roma e ha sicuramente disputato una stagione importante. Vicario è italiano, ma non ha fatto una grandissima stagione nell'ultimo anno. E Meret, insomma, se verrà messo sul mercato dal Napoli, potrebbe essere il giocatore che va appunto a prendere la maglia numero uno della Juve. Vediamo cosa sarà di queste trattative. Ripeto, tutto questo dal 1 luglio. Invece da subito abbiamo Roberto Grossi. Ciao Roberto.
9: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
8: Allora, caro Roberto, tempo di mercato, ovviamente adesso si arriva intanto, domani c'è la prima tappa sicura, cioè la Juve deve fare la cessione entro le 23:59 di domani sera, e pare proprio essere la cessione di Fabio Miretti, che poi sia a Bologna sia via Real, vediamo quale delle due alla fine farà l'offerta più convincente. Ti convince intanto questa idea di che Miretti debba essere quello sacrificato sull'altare del bilancio, fondamentalmente?
9: Sportivamente no, economicamente probabilmente sì. Sportivamente no, perché lui è uno del vivaio, spiace anche perderlo per una cifra così bassa, se andiamo a vedere, però se le esigenze di bilancio dicono questo, Gigi, vuoi che ti dica, si farà così.
8: Più altro si farà in funzione delle offerte, che evidentemente per altri non ci sono state, per lui sì, e quindi, ma soprattutto essendo cresciuto in casa, ovviamente la cifra è di intera plusvalenza, e quindi quello sicuramente...
9: Per carità, però è un italiano ancora giovane... Voglio dire, certo, non ha fatto benissimo l'ultimo anno, ma chi ha fatto bene l'ultimo anno? Ci sono altri calciatori, secondo me, molto più scarsi di lui, che vengono valutati molto di più. Un Miretti che ti farà buona stagione è possibile e verrebbe rivalutato molto. Però, ti ripeto, se queste sono, come dici tu, sono le
8: i vincoli,
9: l'offerta, la domanda, i vincoli, bla bla bla, si farà così, punto.
8: Sì, un po' tutto il mercato secondo me sarà fatto così, come siamo abituati. Un altro che ha richieste è Kelly, quindi presumibilmente anche lui partirà, e poi si andrà a prendere almeno un altro centrale di sinistra, ma penso addirittura due, perché quest'anno già uno solo era poco, poi lo vendi pure, e quindi te ne servono due a quel punto. Si dice Lukumi e Muharemovic, poi vediamo se tutte e due, se uno dei due, insomma. Muharemovic sicuramente economicamente.
9: Sì, ma lì c'è anche perché no, c'hai la tua
8: 50%,
9: tua parte.
8: Sì, sì.
9: Sì, lo capisco. Anche lì vediamo come sarà la nuova difesa. Io ad esempio ho sempre detto che uno come Gatti non lo darei via, cercherei di utilizzarlo, però anche lì
8: anche lui mi sembra
9: offerta.
8: Da quello che capto poi mi sembra focalizzato a restare, lui poi dopo
9: poi bisogna vedere. Gigi, sì, lui sì, ma soprattutto se Spalletti non lo vede.
8: Quello è il concetto di base. Lui lo vede come centravanti aggiunto nei minuti finali, quello l'abbiamo
9: esatto,
8: capito.
9: Sostanzialmente è stato così nella scorsa stagione, questo mi spiace moltissimo, perché secondo me Gatti è un ottimo difensore.
8: Sì, poi quel famoso gruppo italiano che la Juve dovrebbe ricostituire, se iniziamo vendendo due italiani, diciamo che bene ma non benissimo, come si dice.
9: Esatto. E ti prendi Lukumi, Muharemovic, ci voglio dire.
8: Sì, e quindi l'italianità.
9: Tutto quello che è stato scritto fino ad oggi va bene incartare il pesce. Perché
8: va bene che abbiamo visto di cose scritte il giorno prima e il giorno dopo già pronte per incartare il pesce, diciamo così, perché anche che non riguardano la Juve. Cioè, questa volta, fino adesso, insomma, la società beffata è un'altra. E poi dopo.
9: È stato clamoroso la prima pagina della Gazzetta, no, sul giocatore dell'Inter che doveva arrivare, che era già fatto palestra. E poi invece il giorno dopo è andato da un'altra parte, però...
8: Anche Nico Paz che dice sicuramente la mia scelta è l'Inter, poi dopo va a finire...
9: Però su palestra proprio l'avevano venduto, proprio come già fatto, no? Come era già lì ad allenarsi in palestra appunto, e invece non è andata esattamente così.
8: Quindi massima prudenza ai nostri amici, lo diciamo sempre, quando leggete qualunque cosa su qualunque organo, perché è un mercato intanto che dobbiamo chiarire bene in Italia, a parte il Como che... pare avere disponibilità illimitate e che possa fare anche un po' come gli pare, perché diciamolo chiaramente, nel senso che tutti gli altri parlano di Paletti, plusvalenze, la Roma deve rientrare di 30 milioni almeno mi pare entro domani, e tra l'altro quello che gli faceva i favori adesso è alla Juve, quindi direi che meglio se non li fa, no? Che dici?
9: Sì, in effetti tutti i torti non ne hai. Ma sì, poi è sempre difficile fare questi calcoli, no, dell'UEFA, ognuno poi cerca, va un po' tentoni, vedo.
8: Sì, ma anche perché io leggevo la Roma da 30 a 60 milioni, che è il doppio, sì, voglio dire, quindi non si sa bene esattamente.
9: Probabilmente
8: quanto sia.
9: Alla fine si piglieranno una multa, buonanotte,
8: e tanti
9: capito?
8: Saluti,
9: cioè, finisce
8: certo
9: così senza tanti sclerzi.
8: Magari ti mettono due giocatori meno in organico della sì, Champions e tanti sì, saluti. Ma è il discorso, secondo me, anche su questo fair play finanziario, io inizio a avere i miei dubbi che sia una cosa proprio seria seria, nel senso che viene applicato rigidamente in alcuni casi, in altri casi mi sembra che le maglie siano un po' più larghe per motivi più disparati, o perché la proprietà ha i pozzi di petrolio quindi può fare quello che gli pare, oppure perché
9: sostanzialmente la... sì, sì.
8: Oppure perché è il primo anno che fai la Champions e quindi, da quello che ho capito sul Como, sì, se è il primo anno che fai la Champions fai come ti pare, poi dal prossimo sì, anno ci parliamo,
9: poi recuperi dopo praticamente se riesci. Sì, è un po' veramente un po' difficile capire bene come stanno le cose, perché ti ripeto, vedo anche dei nostri colleghi che sono molto più ferrati nell'argomento, ma ognuno poi la dice un po' in maniera
8: a modo suo,
9: sì, un po' diversa e non contrastante, ma un po' diversa. Quello che è certo, da quello che abbiamo capito, è che il costo del lavoro, in poche parole, non deve sforare una certa percentuale rispetto al fatturato, no? Sostanzialmente questo è. Poi però l'interpretazione che ne danno molti è diversa, e soprattutto io mi ricordo una volta, no, che si diceva delle sponsorizzazioni, no? Come ci entravano, certo, se erano della tua stessa holding, no? Della tua stessa famiglia economica oppure no, questo è il caso, vedi, del Paris Saint Germain, credo, no?
8: Anche dell'Arsenal a occhio, così sì, guarda caso la finale di Champions.
9: Ci sono certe cose che lasciano un po' perplesse, no? Però
8: tante...
9: non sono esperto dell'argomento, non mi voglio fare troppo
8: no, per carità, però sentito, così a occhio mi pare che ci siano maglie un po' larghe da una parte, un po' più strette dall'altra, ma questo
9: occhio,
8: fa parte.
9: Sì.
8: Però noi facciamo occhio, sì, facciamo occhio la... noi, quindi
9: sì,
8: diciamo.
9: Ma anche perché la Juventus negli ultimi anni non è che sia stata molto amica dell'UEFA, no? Da quello che ho capito, quindi
8: pare di no.
9: ci sta che ti mettono un attimino.
8: Sì, poi bisogna anche dire che al di là di tutte le lamentele che possiamo fare noi così anche scherzosamente, c'è il fatto che la Juve ha speso, leggevo oggi su Rutosport, 400 milioni sul mercato nelle ultime due gestioni e non ha portato a casa neanche un campione, questo va detto. Cioè quello che ha portato a casa è il Diz, presumibilmente che diventerà un campione, in realtà l'hai comprato da ragazzino e quindi ti è costato anche... diciamo la percentuale per la gente è poco di più, ecco, quindi
9: certo, no.
8: Questi errori si pagano anche in termini di bilancio, non solo in termini calcistici, e quindi poi alla fine deve rientrare. Adesso vedo che incomodo di nuovo Artur, Douglas Lewis e tutti gli altri, quindi poi devi gestire anche quelli, eccetera, no?
9: Ma infatti lo dicevamo l'altra volta che il compito di Carnevali sarà tutt'altro che semplice, e se già riuscirà a farne una parte in accordo ovviamente con l'allenatore, perché secondo me uno dei segreti per la nuova Juve sarà che dovranno andare a remare tutti dalla stessa parte, a differenza, no, del recente passato, dove per un motivo o per l'altro la nave Juve c'era chi tirava a destra, chi a sinistra, chi avanti, chi indietro. No, io spero che il vero grande acquisto della Juventus sia che tutti remino nella stessa direzione, a iniziare appunto da Spalletti e da Carnevali per proseguire con tutti gli altri.
8: Perché i veri problemi.